0: iraniana che si è detta pronta a firmare e poi a Trump che si è preso un paio di giorni per valutarlo. Secondo Axios prevede la revoca del blocco navale americano e il ripristino del traffico commerciale senza alcun pedaggio nello stretto di Hormuz. L'Iran dovrà rimuovere tutte le mine entro 30 giorni e si impegnerebbe anche a non perseguire l'arma nucleare. Nella finestra di 60 giorni si discuterebbe dello smantellamento dell'uranio arricchito. Previsto anche l'impegno degli Stati Uniti a prendere in considerazione l'allentamento delle sanzioni e il rilascio dei fondi iraniani congelati. Tutto dipende da Trump, lui non farà un cattivo accordo, dice in un briefing il segretario al tesoro Bessent. Intanto a Washington si incontreranno oggi il ministro degli esteri pakistano e il segretario di Stato Marco Rubio. Da New York Laura Pepe, GR1.
1: E finisce nel Donbass la guerra di Alex Pineschi, ucciso il contractor italiano che aveva combattuto anche in Siria e in Kurdistan. Nuovo allarme aereo invece a Kiev e in diverse regioni del paese segnalati missili balistici provenienti da est. E torniamo in Italia, Giorgia Meloni incalza l'Europa, non solo difesa, servono fondi anche per il caro energia. La Premier poi rivendica le misure su casa e immigrazione clandestina. E sulle deroghe ai vincoli di bilancio è tornato anche il ministro dell'economia Giorgetti a Berlino per la riunione dei ministri delle finanze europee. L'intervista della corrispondente Barbara Gruden.
2: Credo che la Commissione ci stia lavorando, in tempi brevi ci darà una risposta che auspichiamo in qualche modo favorevole. Naturalmente parte del menu di possibilità che devono essere offerte ai diversi paesi per poter intervenire.
3: Questo cambia qualcosa rispetto alla richiesta italiana per maggiore flessibilità sul patto di stabilità?
2: No, nel senso che la nostra proposta è una proposta che si inserisce nella deroga già prevista per la difesa. Riteniamo che sia una proposta ragionevole.
3: C'è questa novità sul possibile utilizzo dei fondi per la coesione. Qual è la sua valutazione?
2: Fa parte di proposte talvolta sollecitate anche dall'Italia che a nostro giudizio la Commissione deve prendere per affrontare una situazione eccezionale come quella del Medio Oriente e le conseguenze sulle energie e non solo, sull'economia reale. Naturalmente poi ogni paese valuterà come in qualche modo potrà trarne beneficio.
1: Il tesoro nascosto di Messina Denaro, dopo anni di indagini recuperati beni per oltre 200 milioni di euro, 3 gli arresti. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti in una nota esprimono profonda soddisfazione per il sequestro, è l'ennesimo duro colpo assestato durante questo governo alla mafia. I proventi saranno destinati al potenziamento delle forze di polizia, in particolare al rafforzamento dei presidi nelle stazioni ferroviarie. Caso Garlasco, la Procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica per valutare le capacità di intendere e di volere di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Valuteremo se e quando farlo sottoporre alla perizia, ha dichiarato il legale del 38enne. E guai giudiziari per Michela Vittoria Brambilla, la deputata di Noi Moderati, è indagata dalla Procura di Milano per presunte false fatturazioni legate a sponsorizzazioni televisive, contestato un giro d'affari da 1,5 milioni di euro. Ed è iniziato lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari bassi. Previsti oggi cortei in Italia, disagi per chi deve viaggiare, stop di 24 ore dei treni, voli a terra dalla mezzanotte, garantite naturalmente le fasce di garanzia. E parliamo di sport, parliamo del caldo che mette capo Sinner al Roland Garros. Azzurro perde al quinto set complice le alte temperature. Per il calcio De Laurentiis invece ha scelto Allegri, nuovo allenatore del Napoli, firmerà un biennale. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3, ora vi lascio alle note di Radio 1.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra tra Stati Uniti e Iran, progressi sull'accordo, ma Trump non è ancora pronto ad approvarlo, così il vicepresidente americano Vance. Secondo il sito Axios sarebbe infatti stata raggiunta un'intesa che prevederebbe 60 giorni di proroga del cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz senza pedaggi, la revoca del blocco dei porti iraniani e l'avvio di negoziati sul programma nucleare dei Pasdaran, un accordo su cui anche Teheran frena, mentre in serata aumentano le tensioni nel Golfo Persico con nuovi raid e combattimenti. L'esercito americano smentisce l'abbattimento di un aereo da parte dell'Iran. E poco fa un drone ha colpito un palazzo in Romania, nella città di Galazia, al confine con l'Ucraina. Due persone sono rimaste lievemente ferite, lo riportano i media locali. Intanto nel Donbass confermata l'uccisione di un contractor italiano, Alex Pineschi, 42 anni, combatteva al fianco di Kiev contro i russi. Ex alpino, aveva già combattuto contro l'ISIS dal 2014 al 2019.
3: È morto sul fronte russo-ucraino Alex Pineschi, 42 anni, di La Spezia. Sarebbe rimasto ucciso il 23 maggio nella zona di Liman, nell'ovest.

0: oblast di Donetsk. Ex alpino dell'ottavo reggimento, dopo il servizio nell'esercito italiano, aveva combattuto come volontario in Iraq con i Peshmerga curdi contro l'ISIS. Durante questa esperienza, su cui poi avrebbe scritto due libri, era stato intervistato per il programma Rai Nemo.
1: Perché non continuare a servire il nostro paese?
2: Io volevo essere ancora più operativo, volevo essere ancora più... cercavo qualcosa di differente.
1: Voglio andare in guerra?
2: Sì.
0: Dopo il rientro in Italia aveva lavorato nel settore della sicurezza privata, tenendo corsi di tiro e pubblicando contenuti sui suoi canali. Sul suo passato la procura della Spezia aveva aperto un'indagine per presunto mercenariato, poi archiviata. I commilitoni fanno sapere che oggi si terrà una cerimonia funebre in Ucraina. Non ancora nota la data di rientro della salma in Italia. Claudio Vigolo, GR1.
3: Nella notte attacco di droni israeliani a Gaza vicino a Khan Yunis nel sud della striscia. 3 persone sono state uccise, diversi feriti. Crisi internazionali, caro energia e deroghe al patto di stabilità, i temi al centro dell'agenda di Giorgia Meloni.
4: Spetta all'Europa fare un passo in avanti verso la flessibilità chiesta dall'Italia per contrastare il caro energia dovuto alla crisi in Medio Oriente prima che non resti più nulla da difendere, ribadisce Giorgia Meloni in un'intervista a Canale 5, chiarendo un principio.
5: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa.
4: Servono nuovi strumenti, secondo la Premier, che ricorda diversi provvedimenti già approvati e assicura puntualità nei prossimi per contrastare il caro carburanti. Punta sul ritorno del nucleare perché dice abbandonarlo è stato un errore. Poi rivendica il piano casa con 10 miliardi per 100.000 alloggi, le scelte contro l'immigrazione clandestina con l'80% in meno degli sbarchi rispetto al 2023 e qui puntualizza che si potrebbe fare meglio se tutte le componenti dello Stato remassero nella stessa direzione e avverte.
6: Io penso sia chiaro a tutti che il rischio dell'integralismo islamico è un pericolo reale, che è una delle ragioni della nostra politica di lotta all'immigrazione illegale di massa.
4: La stabilità di governo ha fatto la differenza, chiarisce Giorgia Meloni, che ironizza. Dall'opposizione ci davano per spacciati in 6 mesi e siamo il secondo governo più longevo. Volevano mandarci a casa dopo il voto a Venezia, ma ha vinto il centrodestra. Non sono fortissimi i suoi pronostici. Carla Macrellino, GR1.
3: La cronaca con il maxi sequestro del patrimonio di Matteo Messina Denaro. Dopo anni di indagini recuperati i beni per oltre 200 milioni di euro, 3 gli arresti. Le risorse saranno destinate a rafforzare sicurezza e presidi di polizia.
7: Movimenti di denaro sospetti in Andorra, la segnalazione arrivata da una banca del Lussemburgo. È così che 3 anni fa la procura di Palermo ha cominciato ad accendere i suoi fari su una serie di società, resort di lusso, ville disseminate in mezzo mondo. Tutte facevano riferimento a Maria Antonia Bruno e al figlio Luca, nomi non nuovi per gli inquirenti. Lei, infatti, è la moglie di Giacomo Tamburello, uno dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro. Il sospetto, con l'andare avanti delle indagini, è diventato certezza. Quello era almeno una parte dell'immenso tesoro di Cosa Nostra e a quel punto, spiega il procuratore Maurizio De Lucia, che hanno applicato l'insegnamento di Falcone.
8: Quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money, possiamo dire che l'operazione è un'operazione importante.
7: E seguendo i soldi che gli inquirenti hanno scoperto che la mafia si è ormai trasformata in una holding del crimine, capace di investire in decine di aziende sparse per il mondo, i proventi del traffico di stupefacenti. A Messina Denaro spettava il 10% di ogni partita di droga, il resto finiva in Spagna, a Londra, Dubai, Gibilterra, le isole Cayman. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.
9: Oggi vanno a integrarsi su scala regionale e globale, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista operativo.
7: Giuseppe Lisi, GR1.
3: Inchiesta sulla sponsorizzazione e sulle presunte fatture false del programma TV sugli animali di Michela Vittoria Brambilla. La deputata di Noi Moderati è indagata insieme al presidente dell'ENCI, l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e ai 3 amministratori delle società di produzione. Secondo la Procura di Milano, €1,5 milioni pagato dall'ENCI sponsor della trasmissione non sarebbe finito nelle casse del programma, ma sarebbe andato in gran parte alla Brambilla. È iniziato lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari bassi. Previsti cortei in tutta Italia, oggi a rischio bus e metro, disagi anche per treni e aerei, garantite le fasce di garanzia. Sport, tennis, Roland Garros, fuori Sinner e Dardari, avanti Cobolli, Berrettini e Arnaldi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, il vicepresidente americano Vance conferma l'esistenza di un accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, ma chiarisce che Trump non è ancora pronto a firmarlo. Ci stiamo confrontando su un paio di punti, aggiunto Vance, ma abbiamo fatto molti progressi in tal senso. Nelle ore precedenti diverse fonti avevano parlato di un accordo raggiunto, ma entrambi i paesi non avevano confermato. L'intesa prevederebbe l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni, negoziati sul nucleare e apertura dello stretto di Hormuz. Continuano i raid israeliani in Libano, Tel Aviv colpisce Beirut. Non avveniva da 3 settimane, almeno 23 le vittime degli attacchi nella giornata. Netanyahu rilancia anche l'offensiva su Gaza, con l'obiettivo dichiarato di controllarne il 70%. Nella striscia morti 3 palestinesi per un attacco di Israele con droni. Passiamo al conflitto russo-ucraino, dove è morto un combattente italiano. Si tratta di Alex Pineschi, 42 anni, di La Spezia. Era in Ucraina da circa 4 anni. Sarebbe rimasto ucciso il 23 maggio nel Donetsk, dopo il servizio nell'esercito italiano. Aveva combattuto come volontario in Iraq con i Peshmerga curdi contro l'ISIS. Non ancora nota la data di rientro della salma in Italia. Nella notte attacchi reciproci sui due fronti, Yaroslav in Russia, Odessa in Ucraina. Un drone russo si è abbattuto su un edificio a Galazi, Romania, ai confini con l'Ucraina, causando un incendio, lo ha annunciato il ministro della difesa romeno. 2 i feriti. La cronaca a Roma, una turista sequestrata e violentata per 3 giorni, fermate 5 persone.
3: Le minacce di morte per non farla scappare, le botte, la sopraffazione costante, la droga per stordirla e poi le violenze sessuali.

0: di gruppo in una baracca fatiscente. È andato avanti per 3 giorni l'orrore vissuto da una donna di 32 anni colombiana arrivata a Roma e attirata in una trappola il 19 maggio scorso. Roberto Pititto, dirigente squadra mobile di Roma.
1: La ragazza, giunta in Italia per turismo, si trovava nella zona della stazione. Con una scusa viene abbordata una persona, si incammina e si trova davanti a un furgoncino dove erano altre 2 persone e in qualche modo viene indotta a salire, e dopodiché si ritroverà nello stabile di Via Tallone.
0: Fuggita lanciandosi da un balcone, soccorsa in strada da un passante, ha trovato il coraggio di denunciare. Le indagini lampo della squadra mobile coordinate dalla procura hanno portato gli agenti al palazzo di via Cesare Tallone, zona Torcervara, preda dell'abbandono da anni. Ancora Roberto Pititto.
1: Nell'ambito dei controlli che abbiamo fatto abbiamo identificato oltre 30 cittadini extracomunitari, di cui 5 sono stati riconosciuti dalla ragazza senza ombra di dubbio come gli autori della violenza sessuale.
0: Pasquale Notar Giacomo, GR1.
2: Il tesoro del boss della mafia Matteo Messina, denaro morto nel 2023, dopo un'inchiesta durata 3 anni, la procura di Palermo è riuscita a scovarlo. Si tratta di società e investimenti per oltre 200 milioni di euro tra Londra, Dublino, Isole Cayman, Libano e Spagna, tutti posti sotto sequestro. Iniziato lo sciopero generale di 24 ore, tutti i settori pubblici e privati, indetto dai sindacati di base, treni fermi fino alle 21 di oggi, trasporto aereo fino alla mezzanotte, garantite le fasce di garanzie diverse per regione, sul trasporto locale previsti cortei in alcune città. Caldo record in Italia come in alcuni paesi europei. Oggi l'allerta scende, non più bollino rosso come ieri, ma arancione per Genova. Qualche sollievo arriverà dai temporali, ma le temperature resteranno roventi, almeno fino alla seconda metà della prossima settimana. La pop star britannica Dua Lipa ha scelto la Sicilia per celebrare le nozze anticipate di 3 mesi.
3: Palermo nel mio cuore, aveva scritto sul suo profilo social lo scorso anno, e proprio nella città siciliana la pop star britannica Dua Lipa convolerà a nozze con l'attore Callum Turner. Il sì sarà pronunciato il 5 giugno a Villa Valguarnera, storica dimora settecentesca di Bagheria. Palermo è in fermento per i festeggiamenti che dureranno 3 giorni, coinvolgendo diversi luoghi della città. Quartier generale delle nozze sarà Villa Igiea, storico hotel affacciato sul Golfo di Palermo, dove sono stati prenotati 2 piani per l'intero weekend. Altri eventi si svolgeranno nella Galleria d'Arte Moderna. L'abito di nozze della pop star, secondo indiscrezioni, è stato cucito da un rinomatissimo atelier di Palermo, mentre Donatella Versace ha curato il look di Dua Lipa per l'addio al nubilato. Attesi tanti VIP internazionali, tra questi Elton John, amico intimo della coppia, che potrebbe essere il testimone di nozze e dedicare ai novelli sposi una canzone composta per l'occasione. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Sport, tennis, Roland Garros a Parigi, Sinner esce, l'azzurro accusa un malore e perde con l'argentino Cerundolo, fuori anche Darderi, passano il turno Cobolli, Arnaldi, Berrettini e il team del doppio maschile Bavassori-Bolelli. Ciclismo al Giro d'Italia, la 18ª tappa, Val francese Magnier, in maglia rosa il danese Vingegaard. Oggi la gara da Feltre ad Allega. Era l'ultima notizia, linea la musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo sciavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Progressi sull'accordo Stati Uniti-Iran, ma Trump non è ancora pronto ad approvarlo, così il vicepresidente americano avanza. Un accordo su cui anche Teheran frena mentre aumentano le tensioni del Golfo Persico con nuovi scontri. Netanyahu ordina nuovi raid in Libano e punta al 70% di Gaza. La corrispondente.
3: Manca solo il via libera di Donald Trump al memorandum d'intesa raggiunto da Stati Uniti e Iran, che proroga il cessate il fuoco di 60 giorni in cui avviare i negoziati sul nucleare di Teheran. Lo rivela il giornalista di Axios, Barak Ravid. L'accordo raggiunto martedì sarebbe stato sottoposto alla leadership iraniana, che si è detta pronta a firmare, e poi a Trump, che si è preso un paio di giorni per valutarlo. Secondo Axios, prevede la revoca del blocco navale americano e il ripristino del traffico commerciale senza alcun pedaggio nello stretto di Hormuz. L'Iran dovrà rimuovere tutte le mine entro 30 giorni e si impegnerebbe anche a non perseguire l'arma nucleare. Nella finestra di 60 giorni si discuterebbe dello smantellamento dell'uranio arricchito. Previsto anche l'impegno degli Stati Uniti a prendere in considerazione l'allentamento delle sanzioni e il rilascio dei fondi iraniani congelati. Tutto dipende da Trump. Lui non farà un cattivo accordo, dice in un briefing il segretario al Tesoro Bessent. Intanto a Washington si incontreranno oggi il ministro degli esteri pakistano e il segretario di Stato Marco Rubio. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E nella notte un drone russo ha colpito un palazzo in Romania, nella città di Galazia, al confine con l'Ucraina. Due persone sono rimaste lievemente ferite, lo riferisce il ministro della difesa rumeno. Fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, sotto attacco alla regione russa di Yaroslav in Ucraina, colpita l'area di Odessa. Intanto nel Donbass è confermata l'uccisione del contractor italiano Alex Pineschi, 42 anni, che combatteva a fianco di Kiev. Originario di La Spezia, ex alpina, aveva già combattuto con il Peshmerga Kurd in Iraq e in Siria contro l'ISIS. E il caro energia, il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto scrive ai ministri dei paesi dell'Unione responsabili della politica di coesione per chiedere di utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. Anche Giorgia Meloni incalza l'Europa, non solo difesa, servono fondi anche per il caro energia, e la premier rivendica le misure su casa e immigrazione clandestina. E su

0: sulle deroghe e vincoli di bilancio è tornato anche il ministro dell'economia Giorgetti a Berlino per la riunione dei ministri delle finanze europei. L'intervista della corrispondente Barbara Gruden.
1: Credo che la Commissione ci stia lavorando, in tempi brevi ci darà una risposta, che auspichiamo in qualche modo favorevole. Naturalmente parte del menu di possibilità che devono essere offerte ai diversi paesi per poter intervenire.
2: Questo cambia qualcosa rispetto alla richiesta italiana per maggiore flessibilità sul patto di stabilità?
1: No, nel senso che la nostra proposta è una proposta che si inserisce nella deroga già prevista per la difesa. Riteniamo che sia una proposta ragionevole.
2: C'è questa novità sul possibile utilizzo dei fondi per la coesione. Qual è la sua valutazione?
1: Fa parte di proposte talvolta sollecitate anche dall'Italia che a nostro giudizio la Commissione deve prendere per affrontare una situazione eccezionale come quella del Medio Oriente e le conseguenze sull'energia e non solo, sull'economia reale. Naturalmente poi ogni paese valuterà come in qualche modo potrà trarne beneficio.
0: E dopo anni di indagini è recuperato il tesoro nascosto di Messina Denaro, beni per oltre 200 milioni di euro, 3 gli arresti. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti in una nota esprimono profonda soddisfazione per il sequestro. È l'ennesimo duro colpo assestato durante questo governo alla mafia. I proventi saranno destinati al potenziamento delle forze di polizia, in particolare al rafforzamento dei presidi nelle stazioni ferroviarie. Il caso Garlasco, la Procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica per valutare le capacità di intendere e di volere di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Valuteremo se e quando farlo sottoporre alla perizia, ha dichiarato il legale del 38enne. E guai giudiziari per Michela Vittoria Brambilla, la deputata di Noi Moderati, è indagata dalla Procura di Milano per presunte false fatturazioni legate a sponsorizzazioni televisive, contestato un giro d'affari da 1,5 milioni di euro. E il razzo di Blue Origin esplode durante un test sulla rampa di lancio. La società aveva segnalato in precedenza un'anomalia durante la fase di prelancio. L'azienda fondata da Bezos fa sapere con un post su X che non ci sono al momento feriti. L'esplosione rappresenta l'ultimo intoppo per l'azienda di esplorazione spaziale. Ad aprire un altro razzo aveva fallito la missione di collocare un satellite per le comunicazioni in orbita. Ed è iniziato lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari. Previsti oggi cortei in Italia, disagi per chi deve viaggiare. Oggi a rischio bus e metro, fermi treni aerei, garantite invece le fasce di garanzia. E chiudiamo con le notizie che riguarda il tennis. Roland Garros, a Parigi Sinner esce, l'azzurro accusa un malore e perde contro l'argentino Cerundolo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie 5.30, ora vi lascio a Disco Sveglia.
3: Ragazzi, ciao. Dottore da Scambia.
4: Ciao, ciao ragazzi, Anto. Volevo condividere la mia gioia.
5: Bravo.
6: Evviva.
5: Viva la gioia.
3: O denaro.
5: Sì.
3: Salve a tutti gli amici del Disco Sveglio. Voglio dirvi che io vi ascolto quasi tutte le mattine.
5: Non si capisce.
3: Mi siete simpatici.
5: Anche lei.
3: Ciao ragazzacci. Via. Ciao. Buona giornata.
5: Buona giornata per te.
3: Oddio,
5: imparato.
3: Sei un mito.
5: Un'altra volta, questo è lei.

0: bella, bella, bellissima.
1: Grande, grande.
0: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
0: Bello, grazie per i vostri messaggi, tutti veramente molto toccanti.
1: Lo so, si vede che siamo fine stagione, però.
0: Sono proprio toccanti questi messaggi. Sì, sì. E come sempre noi vi ringraziamo per aver partecipato a questa bella puntata.
1: E cediamo la linea. È che il testimone è al nostro verde.
0: Umberto Broccoli.
4: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
0: E allora ci siamo, sì, abbiamo già dato il buongiorno, arrivederci, sì. È stato bello. Adesso entriamo nel vivo di questa puntata con la canzone che ha scelto lei per cominciare la giornata.
1: Ma in modo proprio quasi trasparente,
0: sì,
1: senza grandi
0: didascalico, possiamo dire, didascalico.
1: Grandi elucubrazioni. È il suo compleanno e quindi.
0: Ma di chi?
1: Di Noel Gallagher.
0: Ah, no, di Liam.
1: No, Noel.
0: E quindi abbiamo scelto, anche perché Noel è quello che scriveva le musiche.
1: Certo.
0: È importante nella storia degli Oasis e lei ha scelto una delle più belle.
1: Che è più bella, quella che uno se la canta in macchina, poi una canzone da on the road,
0: da cantare
1: in macchina,
0: da What's the Story in Morning Glory,
1: sì.
0: Wonderwall.
1: Wonderwall.

0: Oasis, che bello, c'ha solo il nome Oasis, evoca immagini di feste di estate.
1: Si riuscirà a rivederli secondo
0: ma
1: te?
0: Ma sì,
1: dopo?
0: Secondo me hanno visto che comunque è stato fruttuoso questa reunion e quindi sicuramente si rivedranno insieme. Bene, noi abbiamo cominciato benissimo questa mattinata, però possiamo adesso in qualche modo
1: possiamo anche continuare la peggio, però,
0: esatto,
1: se vuoi.
0: No, la continueremo sicuramente peggio. Prima però, come sempre, sì, visto che dovete votare, vi diamo più tempo possibile e quindi
1: subito,
0: facciamo subito
1: il nostro fatto apposta.
0: Subito quindi, il fatto apposta.
1: Ecco, percorriamo i successi del nostro pezzone della settimana.
0: Sì, andiamo ad ascoltarli nel fatto apposta.
1: Siamo a fine gennaio come periodo, eh?
0: Chi erano? I Beatles.
1: All My Lovin'.
0: Bella.
1: Usciva Meet the Beatles nel 64 in data 20 gennaio.
0: La settimana dopo un'altra band che più o meno percorreva queste strade, quelle
1: sì,
0: dei.
1: Sì, solo che loro praticamente amavano il pugilato.
0: Sì.
1: The Boxer.
0: No.
1: Oppure
0: Simon
1: &
0: Garfunkel.
1: Questa canzone poteva essere anche, non so.
0: Che bello.
1: Per l'intimo, no? The Boxer. Uno o ama. Perché chiamarli The Slip, erano chiamati The Boxer.
0: The Boxer.
1: Perché
0: sono
1: più comodi.
0: Sì,
1: capito?
0: Sì, più le.
1: Usciva questo disco il
0: 1970.
1: Data 26 gennaio.
0: Ok. E poi un'altra mitica band più recente,
1: quindi,
0: ovviamente.
1: Tutto internazionale. Uscita 4 febbraio del 91.
0: Me lo ricordo, ecco, quando uscì questo innuendo.
1: Canzone innuendo, pezzo innuendo.
0: Innuendo. Quindi attenzione, il numero lo sapete: 335-699-2949. Dovete scegliere tra i Beatles, Simon & Garfunkel e i Queen. In bocca al lupo.
1: Sarà tosta, sarà
0: votate.
1: E chi vince va direttamente alla finalissima, praticamente.
0: Alla finalissima, va bene. Quindi andiamo ad ascoltare invece un nostro ascoltatore che al 335-699-2949 ci riporta indietro nel passato con una canzoncina. Niente male.
2: Disco Sveglia.
3: Buongiorno Radio Sveglia, sono Gabriele della provincia di Mantova. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare una bellissima canzone di Vanessa Paradis, Jules Taxi. Salve, buona giornata a tutti.

0: Ma secondo te ha preso il 3570, il 6645?
1: Ma taxi?
0: Ha usato ormai l'app.
1: Usano tutti l'app,
0: Per chiamare il taxi, arriva prima. No?
1: Lei comunque era Vanessa Paradis, quanto
0: sì,
1: era bella.
0: Bella.
1: Sì. Cantante proprio come cantante, non proprio, però. Con questa sua vocetta delle taxi.
0: Ma non ci interessa.
1: No, infatti noi.
0: Ci interessa la musica a noi?
1: Raramente. E allora, visto che abbiamo ascoltato anche questo nostro ascoltatore disco sì, richiesta, sì. Adesso è il momento dell'almanacco.
0: L'almaneccolo!
1: Allora, oggi che festeggiamo?
0: Oggi Santa Bona.
1: Santa Bona. Auguri a tutte le bone.
0: Santa Bona lì, non te muove. Poi c'è Cunone.
1: Tutte le buone le salutiamo.
0: Ma tutte.
1: Anche quelle che...
0: Ma che ne sappiamo? Alla radio non si vede.
1: Va bene.
0: Poi c'è Cunone. Cunone. Un tipo tutto di un pezzo. Un Marcantonio. Cunone. Ecco. Poi c'è Conello anche.
1: Conello è bello.
0: Cioè, se tu li vedi camminare, lo riconosci subito.
1: Che è Cunone e che è Conello.
0: Lo capisci subito.
1: Sì, certo.
0: Poi c'è Usicchio.
1: C'è anche Conato, però è meglio forse.
0: Lo senti.
1: Chi c'è? Esicchio.
0: Poverino.
1: Ma è nato proprio così? È nato
0: Esicchio? Sì, però poi arriva l'amico suo.
1: Okay. Chi è?
0: Esuperanzio.
1: Quando arriva Esuperanzio?
0: Non ce n'è per nessuno. Cioè, riempie la stanza.
1: Grande Esuperanzio.
0: Poi c'è Sisinio.
1: Sisinio.
0: Lui è uno che dice meglio.
1: Ma dove riesco a Sisinio?
0: Ma guarda, ci sono tutti. Anzi, invito ad andare a incrociare i dati. Poi c'è San Senatore.
1: Ma chi è San Senatore?
0: Senatore già.
1: Ma c'è pure San Deputato?
0: Non lo so. Intanto, un senatore c'è. A vita lui. Che è nato senatore,
1: certo.
0: E poi c'è la Beata Gherardesca.
1: Beata Gherardesca,
0: cioè,

0: come fai? La vedi, dici, la però vedi, beata, che beata che era il disco.
1: Oh, oggi, sì, oggi è il Dante Day, festeggiamo anche noi il poeta italiano, il Sommo, no?
0: Sì, sì,
1: che
0: sì,
1: nasceva proprio il 29 maggio del 1265. Cioè,
0: beh, cioè, la sua età, sì, sono passati un po' di anni.
1: E poi anche Rupert Everett, sempre un grande attore. Poi
0: Noel l'abbiamo già festeggiato.
1: Oh,
0: e poi oggi sarebbe
1: JFK.
0: JFK, che è appunto l'inventore dell'aeroporto.
1: No, no, gliel'hanno intestato dopo.
0: Ah, dopo, sì, ecco, sì, ecco.
1: Lui è il 35esimo presidente degli Stati Uniti d'America, purtroppo, sì, scomparso
0: in modo tragico.
1: Una frase, una bella frase di John Fitzgerald Kennedy.
0: Questa ha una certa importanza.
1: Dai.
0: Quando il potere porta l'uomo verso l'arroganza, la poesia gli ricorda i suoi limiti. Quando il potere restringe la sfera di interesse dell'uomo, la poesia gli ricorda la ricchezza e la diversità dell'esistenza. Quando il potere corrompe, la poesia rigenera.
1: Ma vabbè, alle 5 e un quarto del mattino, ma mi può fare questo? Io non ho capito nulla.
0: La poesia vince su tutto.
1: Ho capito, viva la poesia. Abbiamo giapponesi che giocavano a calcio?
0: Ma certo che sì, ma anche
1: ma
0: perché...
1: Ma giapponesi anche di nome?
0: Sì, di cognome.
1: Anche di cognome.
0: Si chiama Masaharu Nishi.
1: Masaharu Nishi. Ecco. È del 77, quindi non ha spesso neanche tantissimi anni fa.
0: Abbiamo anche una cantata, lei dice che canta, io sì, sono andato a vedere qualcosa l'ha fatta, ho scelto una sua esibizione in lingua madre,
1: cioè in norvegese, come si chiama questa?
0: Si chiama Maria Mon.
1: Maria Mon.
0: Maria Mon.
1: Maria Mon.
0: La vuoi sentire?
1: No.
0: 30 secondi, eccoli qua, guarda.

0: Pure Maria Monne è andata in onda su Rai Radio 1.
1: Oggi festeggia
0: il
1: compleanno.
0: Si potrà vantare tutta la vita di questa
1: auguri,
0: cosa.
1: Auguri Maria Monne. Auguri
0: Maria Monne, Maria Monne, che brava.
1: Ci riprendiamo con una novità?
0: Sì, dai, Hilary Duff, Mature.

0: è matura ormai,
1: è matura, insomma, canzone merita. Allora adesso io voglio, ecco, questa
0: cosa
1: è
0: una, vuole fare
1: è un bel momento, no, noi potremmo tornare utili, noi la nostra esperienza, la tua esperienza potrebbe tornare molto utile, perché in molti delle nuove generazioni stanno mollando le app, quelle di dating per incontrare, per tornare alla vecchia maniera.
0: Tipo su,
1: si sta tornando indietro, quindi solo il 3% di chi è attualmente impegnato in una relazione dice di aver conosciuto il proprio partner su un'applicazione. Il cambiamento non è solo tecnologico, ma strutturale.
0: Strutturale.
1: D'altra parte, però, la possibilità di entrare in contatto, diciamo, attraverso le app, insomma, sono centinaia le possibilità, no? E tramite uno schermo che rende il contatto performativo.
0: Sì.
1: Un album di figurine praticamente.
0: Sì, sì, io l'ho provato,
1: però,
0: lo
1: so, lo immagino, ma tu hai provato anche quelle altre, quelle,
0: sì,
1: là,
0: sì,
1: quelle per persone un po', po'
0: certo,
1: acerte, diciamo,
0: certo,
1: no?
0: Per
1: quindi il contatto diventa performativo. C'è l'Osservatorio San Valentino, attenzione, dal nome, l'Osservatorio San Valentino, che è insomma il santo degli innamorati, che è coinvolto 2500 tra ragazzi e ragazze, afferma che il 42% dice di aver vissuto situazioni al limite del catfishing.
0: Il catfishing.
1: Perché uno mette una, come capita a lei, che mette la foto, diciamo,
0: di vent'anni fa,
1: del suo amico Arturo,
0: cioè anche del mio, del mio amico, oppure ritoccata con l'intelligenza artificiale.
1: Poi uno va all'incontro e trova dei rafagani,
0: certo,
1: delle persone poco.
0: È normale.
1: Ci sono dei dati raccolti da un sito che è scuola.net.
0: Ma come lo conosco benissimo, ecco, scuola.net.
1: Che raccontano una controtendenza. Il 90% della generazione Z, quindi quelli tra la fine del 90 e il 2000, dichiara di l'incontro di persone.
0: Bello, bello, questo mi piace. Mi piace perché insomma vedere approcci anche sull'autobus,
1: il
0: sul
1: futuro,
0: treno.
1: Il futuro, ecco, quindi si muove sul cosiddetto clear coding.
0: Oh, che bello il clear coding.
1: Ecco, a questo
0: viva
1: punto.
0: Clear coding.
1: Ecco, quindi facciamo pulizia.
0: Facciamo pulizia.
1: Sì, ecco.
0: Cancelliamo.
1: E a questo punto
0: app.
1: Io e il buon Gabriele Brocani, che è un esperto,
0: sì,
1: stiamo inaugurando un tutorial, ecco, per tornare alla vecchia. Quindi frasi,
0: ancora le frasi anni 80,
1: frasi di
0: dire
1: qualcuno,
0: tuo padre era un ladro ha rubato le stelle
1: oppure ad esempio questa è una carina, voi portate, per questo esempio il consiglio vi dà, il tutorial del foderaro, il tutorial foderaro
0: vincente,
1: vi mettete in tasca un elettrocardiogramma.
0: Certo, ecco, è bello. Come lei dovrebbe mettere l'elettroencefalogramma, che è una striscia piatta.
1: Incontrate una persona, all'improvviso vi parate davanti e tirate fuori l'elettrocardiogramma.
0: Cioè,
1: guarda come mi hai ridotto.
0: Questi sono i battiti del mio cuore.
1: Oppure potete prendere esempio, non so, anche da tutta la filmografia italiana.
0: La letteratura.
1: Il maestro Christian De Sica.
0: Certo.
1: Ma anche potrebbe essere lo stesso Verdone.
0: A voi,
1: Perdone in alcuni film tipo Costarsura, ti offre una bibita.
0: Devo dire, molto bello, seguite questi tutorial di Foderaro.
1: Ma chi ha vinto? Chi ha vinto?
0: Non sa chi ha vinto?
1: Ecco, dai.
0: Io non me l'aspettavo perché i Queen hanno avuto un sacco di voti, ma non hanno vinto.
1: Non ce l'hanno
0: la
1: fatta.
0: La battaglia è stata tra i Beatles e Simon & Garfunkel. Ecco. Sa chi l'ha spuntata?
1: Non lo so, chi ha vinto?
0: Hanno vinto questa volta Simon & Garfunkel.
1: Che bella soddisfazione,
0: con
1: chiamerò Simon e glielo dico, eh.
0: Sì, sì.
1: Ecco, allora.
0: Quindi, ascoltiamocelo e noi ci troviamo lunedì, quindi si riparte con una nuova settimana
1: 5.05 in diretta su Radio 1.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Caro Energia, il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto scrive ai ministri dei paesi dell'Unione responsabili della politica di coesione per chiedere di utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. I fondi di coesione non sono un banco, ma ti sono già stati impegnati, la replica della presidente del Comitato Europeo delle Regioni Cata Chiutto. Ascoltiamo Fitto.
3: La Commissione sta lavorando, come la Presidente von der Leyen ha già indicato. La prima è quella di verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l'utilizzo diretto sull'energia, e su questo stiamo lavorando, così come abbiamo già fatto con la revisione precedente. La seconda è quella di valutare eventualmente, mentre ci sono ancora margini per poter riorientare anche risorse del PNRR in questo senso. Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa.
2: Il caro Energia e le deroghe al patto di stabilità sono tra i temi al centro dell'agenda di Giorgia Meloni.
4: Spetta all'Europa fare un passo in avanti verso la flessibilità chiesta dall'Italia per contrastare il caro Energia dovuto alla crisi in Medio Oriente, prima che non resti più nulla da difendere, ribadisce Giorgia Meloni in un'intervista a Canale 5, chiarendo un principio.
5: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa.
4: Servono nuovi strumenti, secondo la Premier, che ricorda i diversi provvedimenti già approvati e assicura puntualità nei prossimi per contrastare il caro carburanti. Punta sul ritorno del nucleare perché dice abbandonarlo è stato un errore. Poi rivendica il piano casa con 10 miliardi per 100.000 alloggi, le scelte contro l'immigrazione clandestina con l'80% in meno degli sbarchi rispetto al 2023, e qui puntualizza che si potrebbe fare meglio se tutte le componenti dello Stato remassero nella stessa direzione, e avverte.
6: Io penso sia chiaro a tutti che il rischio dell'integralismo islamico è un pericolo reale, che è una delle ragioni della nostra politica di lotta all'immigrazione illegale di massa.
4: La stabilità di governo ha fatto la differenza, chiarisce Giorgia Meloni, che ironizza. Dall'opposizione ci davano per spacciati in 6 mesi e siamo il secondo governo più longevo. Volevano mandarci a casa dopo il voto a Venezia, ma ha vinto il centrodestra. Non sono fortissimi i suoi pronostici. Carla Macrellino, GR1.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, progressi sull'accordo, ma Trump non è ancora pronto ad approvarlo, così il vicepresidente americano Vance. Secondo il sito Axios, l'intesa prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco, la riapertura di Hormuz e la

0: di negoziati sul programma nucleare dei Pasdaran, un accordo su cui anche Teheran frena, mentre in serata sono aumentate le tensioni nel Golfo Persico con nuovi raid e combattimenti. Nella notte un drone russo ha colpito un palazzo in Romania, nella città di Galați, al confine con l'Ucraina. Due persone sono rimaste lievemente ferite, lo riferisce il ministro della difesa rumeno. Fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, sotto attacco la regione russa di Yaroslavl, in Ucraina colpita l'area di Odessa. Intanto nel Donbass confermata l'uccisione del contractor italiano Alex Pineschi, 42 anni, che combatteva al fianco di Kiev. Originario di La Spezia, ex alpino, aveva già combattuto con i Peshmerga curdi in Iraq e in Siria contro l'ISIS. Torniamo in Italia con la cronaca. Il maxi sequestro del patrimonio di Matteo Messina Denaro, dopo anni di indagini, recuperati beni per oltre 200 milioni di euro, tre gli arresti. Le risorse saranno destinate a rafforzare sicurezza e presidi di polizia.
1: Movimenti di denaro sospetti in Andorra, la segnalazione arrivata da una banca del Lussemburgo. È così che tre anni fa la procura di Palermo ha cominciato ad accendere i suoi fari su una serie di società, resort di lusso, ville disseminate in mezzo mondo. Tutte facevano riferimento a Maria Antonia Bruno e al figlio Luca, nomi non nuovi per gli inquirenti. Lei, infatti, è la moglie di Giacomo Tamburello, uno dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro. Il sospetto, con l'andare avanti delle indagini, è diventato certezza. Quello era almeno una parte dell'immenso tesoro di Cosa Nostra, e a quel punto, spiega il procuratore Maurizio De Lucia, che hanno applicato l'insegnamento di Falcone.
2: Quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money, possiamo dire che l'operazione è un'operazione importante.
1: E seguendo i soldi che gli inquirenti hanno scoperto che la mafia si è ormai trasformata in una holding del crimine, capace di investire in decine di aziende sparse per il mondo, i proventi del traffico di stupefacenti. A Messina Denaro spettava il 10% di ogni partita di droga, il resto finiva in Spagna, a Londra, Dubai, Gibilterra, le isole Cayman. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.
3: Oggi vanno a integrarsi su scala regionale e globale, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista operativo.
1: Giuseppe Lisi, GR1.
0: Inchiesta su presunte fatture false del programma TV sugli animali di Michela Vittoria Brambilla. La deputata di Noi Moderati è indagata insieme al presidente dell'ENCI, l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e ai tre amministratori delle società di produzione. Secondo la procura di Milano, il 1,5 milioni di euro pagato dall'ENCI, sponsor della trasmissione, non sarebbe finito nelle casse del programma, ma sarebbe andato in gran parte alla Brambilla. Iniziato lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari bassi. Previsti cortei in tutta Italia, oggi a rischio bus, metro, treni e aerei, garantite le fasce di garanzia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
4: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale
11: come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato.
12: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
13: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
14: Successo. Storie e voci dal Novecento.

non mi sono dato il rosso, Serena Mancarella, mi sono dato da solo, ogni tanto mi dimentico che bisogna premere un pulsante per andare in onda. A volte la vita passa per un pulsante, la vita radiofonica è così. Oggi sono in vena di queste piacevolezze. Serena Mancarella in la console per il colore dei suoni, Luca Bernardini in regia, Patrizia Cavalieri compila copioni efficacissimi, con Roberta Genuini che ci segue tutti quanti. Noi siamo un po' le pecore, Roberta Genuini è il cane da pastore, no? Ci spinge avanti, guarda su di noi, eccetera. Chiara Terranova e Claudio Urbani. Oggi è un 29 maggio del 2026, con il sole che è sorto da qualche, sta sorgendo, ecco, il 36 ci siamo, tramonterà alle 20:34. Allora, bello è che Patrizia, siccome pensa che io sia un texano che non abbia capacità di discernimento, lei mi scrive: significa che il raglio insistente dell'asino annuncia l'arrivo imminente della pioggia. La metafora della pioggia che fa la maglia evoca l'immagine delle gocce d'acqua che, cadendo fitte e continue dal cielo, creano una sorta, insomma, mi spiega il proverbio del giorno, perché, ripeto, pensa che io sia un texano. Scriveteci a successo@rai.it. Il proverbio del giorno è questo: asino che raglia, la pioggia fa la maglia. Naturalmente io per texano intendo dire, insomma, avete presente lo stereotipo, i texani sono tutti molto più intelligenti di me, quindi ci mancherebbe altro, lo stereotipo del cowboy dell'Ottocento, così. Quindi se l'asino raglia, la pioggia fa la maglia, quindi crea una rete. È bello che la Cavalieri mi ha proprio scritto tre righe di spiegazione. Vogliamo dire che oggi è il compleanno di Piero Sansonetti, direttore dell'Unità. Vogliamo dire che oggi è il compleanno di John Vignola, come si fa, tutto ha un nome epico, perché Vignola è il nome di un grande architetto di tanti secoli fa, no? E poi vogliamo dire che anche Alberto Rimedio compie gli anni, che lo incontriamo continuamente a Saxa Rubra, che è un bravissimo, bravissimo giornalista sportivo. Però tre uomini, una donna vogliamo nominare, ecco, io già vedo gli occhi incenerenti di Roberta Genuini. Carlotta Anatoli, un'attrice stupenda, bravissima, partecipa a Braccialetti Rossi, Tutti pazzi per amore, insomma, vabbè, Carlotta Anatoli. A questo punto entriamo direttamente in realtà non c'era nel 1917 tutto quello che state, è di qualche anno successivo, però insomma fa atmosfera lo stesso, maestro, non sentiamo un po', va?

questa composizione autografa del maestro Bernardini durante la notte l'ha concepita, in realtà è George Gershwin e la Rapsodia in Blu, perché ci trasferiamo in America, metaforicamente in America, perché oggi, il 29 maggio del 1917, nasceva in America John Fitzgerald Kennedy.

0: Il fatto è che non parte mai la Rhapsody in Blu, parte soltanto alla fine, cioè ti tiene su questo tema continuamente, però inevitabilmente non mi dite che non guardate, se adesso la mancarella mi darà aiuto, voi vedete lo skyline di New York, di Manhattan, lo vedete? Che meraviglia, però certo che Bernardini quando si mette a comporre compone bene, devo dire. Dash e Kennedy, di Kennedy abbiamo parlato tante volte, non c'è bisogno di parlarne ancora in certi termini, anche se io suggerisco sempre a tutti, non è tradotto in italiano, The Dark Side of Camelot è un libro che parla appunto che paragona la Casa Bianca del periodo di Kennedy a Camelot, quindi stiamo parlando dei romanzi trobadorici di Chrétien de Troyes, ma venati e attraversati da tante storie. Allora a questo punto sentiamo la voce di Kennedy direttamente, siamo questo discorso che lui fa alla National Association of Broadcaster Convention del 1961, quindi parla alla radio per la radio. John Fitzgerald Kennedy.
1: Broadcasting has new and untried possibilities for education.
0: I mass media hanno possibilità educative nuove e inesplorate. Il pieno sviluppo dei mass media come strumento di educazione è una delle sfide più significative che il vostro comparto deve affrontare.

0: Che bello pensare, ecco, vedete, al di là di tutte quelle osservazioni che abbiamo fatto anche tante volte sul comportamento privato di Kennedy, però il privato non appartiene al pubblico, il pubblico è una cosa, ecco, qui si vede nel 61 che Kennedy era uno statista, parla alla radio, in sigla abbiamo infatti messo, Bernardini ha messo proprio una parte di questo suo discorso fatto agli operatori radiofonici dicendo guardate che voi siete il futuro. Quindi lui capisce, nello stesso anno lui dice arriveremo sulla Luna, quindi cerca di guardare, di traguardare, di fare in modo che il futuro sia un futuro, non un futuro anteriore, ma sia un futuro prossimo. E questa è una grande differenza, no? Tra tutto quello che si dice. 2 luglio 1963, a novembre, lo sapete, finisce a Dallas la sua vita terrena. Viene da noi in Italia e viene da solo, viene senza Jacqueline, atterra con un elicottero, atterra nella base NATO di Bagnoli e sono lì ad aspettarlo Antonio Segni, Giovanni Segni era Presidente della Repubblica, Leone era Presidente del Consiglio, si fa accompagnare dal segretario di Stato allora, Dean Rusk, che tutti coloro i quali hanno vissuto quel periodo ricordano come nome, come Robert McNamara, sono quei nomi mitici dei segretari di Stato, Henry Kissinger, sono quei nomi che poi hanno fatto realmente la politica estera degli Stati Uniti. E lui sale, sì, d'accordo, viene festeggiato, ma compie un atto incredibile che è poi quello che gli costerà la vita tra qualche mese. Dice no, andiamo su una Lincoln decabottabile perché voglio che la gente mi osservi, mi guardi da vicino. Questa era la sua fissazione a Dallas quando lo uccidono, va con una macchina decabottabile perché dice voglio che tutti quanti vedano quanto è bella Jacqueline, e quindi va, gira per Napoli accompagnato dai nostri politici, i nostri capi di Stato e di governo, e tutta Napoli impazzisce perché lo vede abbronzato, giovanissimo, sorridente, e questo casualmente ero a Napoli in quel periodo, ero un bambino e si è chiaro, però mi ricordo tutte le ragazze napoletane che erano impazzite per questo presidente americano. Allora a questo punto sentiamo questo commento che c'erano Paolo Valenti, Paolo Bellucci, Ettore Corbò, Ennio Mastro Stefano, Ezio Zeffiri, tutti i nomi storici della nostra azienda. Lui andando via da Napoli dirà una cosa incredibile che suona come un vaticinio. Dice che bella questo paese, che bella questa città, ci devo tornare prossimamente con Jacqueline. E questo non succederà mai.
1: It's fitting that my travels away from home should end in this country and in this city. Italy wrote Shelley is the paradise.
2: È opportuno che il mio viaggio fuori dagli Stati Uniti giunga a conclusione in questa bella città, in questo bel paese. Ho immensamente goduto questo paradiso come mia ultima sosta in Europa. Lascerò questo paese con rammarico e l'unica scusa per la brevità del mio soggiorno è la certezza di farvi ritorno la prossima volta insieme a mia moglie.

American Graffiti, abbiamo fatto una pagina americana, questo per non dimenticare che noi siamo occidente, ecco, questo non dimentichiamocelo mai, quindi, perché sennò se no, se ammiccamenti eccetera eccetera. Maestro, cambiamo pagina? Ah sì, dai.

0: Dunque, 2 giugno 1953, siamo al 29 maggio, sia chiaro, viene incoronata la regina Elisabetta, ne abbiamo parlato, oltretutto viene presa alla sprovvista perché stava in un viaggio di Stato ed è costretta a rientrare perché il papà si era sentito male ed era morto, quindi lì a questo punto lei tornando in Inghilterra è diventata regina e lo è anche scendendo giovanissima dall'aereo che la riportava indietro. Ecco questa incoronazione di Elisabetta, per sempre regina, come diceva Caprarica, è salutata anche da un'impresa firmata in il Regno Unito, che è la conquista dell'Everest, quindi praticamente c'è un doppio festeggiamento, cioè non soltanto lei arriva alla vetta della monarchia, ma l'Inghilterra arriverà alla vetta del mondo, perché l'Everest con i suoi 8.000 rotti metri è la vetta del mondo. Sentiamo la notizia, dai, che è oggi in onda praticamente. Ecco la notizia. Il Monte Everest è stato conquistato dai membri della spedizione britannica. Eh sì, il neozelandese famosissimo Edmund Hillary e lo Sherpa Tenzing Norgay, che arrivano, non vi dico come, perché il colonnello Hunt era il capo spedizione, arrivano naturalmente quasi soffocati, che devono andare su con le bombole. Scusate se faccio una piccola parentesi personale, no? Io non lo farei mai, proprio perché se leggete il diario, pensate che avevano gli stivali, gli scarponi messi lì nella tenda, che per scongelarli hanno dovuto riscaldarli col fornellino per 2 ore, perché erano congelati completamente, non potevano metterli. E poi le bombole addosso per poter salire con l'ossigeno, perché non c'è, dice, poi naturalmente un gelo che non è un gelo, con la possibilità che da un momento all'altro cambia tutto, cioè quello che è sereno diventa come mancarella, serena mancarella diventa invece nuvoloso e di tempesta, insomma, quindi però loro sfidano tutto e arrivano in cima e Hillary depone una piccola croce d'argento come capo spedizione, mentre invece lo Sherpa che è Tenzing Norgay fa un buco nella neve e ci mette dentro della cioccolata, dei biscotti. È l'omaggio alla divinità della neve, divinità della montagna, quindi ti abbiamo profonato, però ti offro, ti tengo tranquillo, ti tengo buono. Beh, allora a questo punto proprio lui, sentiamo la voce dello Sherpa, perché l'Inghilterra è sempre grande e splendida, no? Sentiamo lui che dice addirittura violare la montagna poteva dire innanzitutto inimicarsi gli dèi, ma poi anche c'era la componente di non secondaria importanza di poter incontrare lo Yeti. Chi è lo Yeti? È l'uomo delle nevi, con questi piedi enormi. Infatti dice, ma io ho visto delle orme strane. Insomma, sentiamo, dai.
1: I think snowman are so footprints, it's just like bear.
0: Penso che fosse un uomo delle nevi. Ho visto impronte simili a quelle di un orso, ma non sono sicuro. Forse era una scimmia, forse qualcos'altro. Non saprei dirlo esattamente. È proprio come un uomo. Ma molti dicono sia un uomo delle nevi, ma non so che tipo di animale fosse.
1: I don't know what kind of animal.

In quegli anni anche a Sanremo si cantavano di vecchio scarpone, come si ricordi i militari di quando appunto si marciava battendo il passo sugli scarponi, con gli scarponi. In questo caso lo scarpone è una citazione indiretta di quella che era il povero scarpone dei due conquistatori dell'Everest. Questa è Gino Latilla che sta cantando tutto questo, e a Sanremo si piazza al terzo posto assieme alla Lasciami Andare. Insomma, era una bella storia. Qualche

Vabbè, abbiamo aperto con Gershwin, abbiamo continuato con Mantovani, pensiamo al vecchio Scarpone, ma io vorrei avventurarmi sulla musica e tanto tra poco arriva Bernardini, dai. Noi siamo cresciuti con l'idea rassicurante della divisione binaria del tempo musicale. Un battito si spezza in due, poi in quattro, poi in otto, tracciando una griglia geometrica ed esatta in cui ogni nota sa perfettamente dove cadere. È l'eredità della marcia, della precisione classica, della linearità, eppure esiste un momento in cui la simmetria rigida cede il passo, visto che siamo nella marcia, a una sensualità ondulatoria, irresistibile e zoppicante. È il miracolo del terzinato. Quando dividiamo un battito in tre parti uguali anziché in due, introduciamo una frazione secondo invisibile che là fluttua nell'aria. Se poi all'interno di quella triade decidiamo di suonare la prima nota, saltare la seconda e legare l'ultima, accade qualcosa di magico. Il tempo musicale smette di camminare in linea retta e comincia a dondolare. Non è più una marcia militare, ma un passo di danza. Il segreto profondo del terzinato, quando l'ho scoperto mi sono illuminato di immenso, devo dire, risiede proprio in questa sua intrinseca imperfezione organica. Il terzinato ci ricorda che la musica non è fatta per confermare l'ordine del mondo, ma per scompigliarlo con grazia. Ci dice che per trovare il vero ritmo della vita non dobbiamo correre dritti verso la meta, ma imparare a zoppicare a un tempo.

0: Oh, eccoci qua. No, eccoci.
1: Continui.
0: Ma, professore, lei è un temerario. Perché, con questa riflessione che con piacere ho ascoltato, devo dire, ma lei si va a infilare in un ginepraio fatto di scuole di pensiero, di accademi, di conservatori, di pamphlet, di qualsiasi cosa. Sì, sono storie che ci portiamo dietro da 2000 anni, storie, possiamo dirlo, inutili.
1: No. Storie note.
0: Storie poco note, di note. Sulle note, ma è proprio vero, adesso senza dire cose serie, perché dire cose serie. Però diciamo il terzinato, come lei evidenziava giustamente, è quello che proprio ha trasformato la linearità in danza. Pensi che è un terzinato, adesso senza spiegare troppo, però sono terzinati anche quando lei sente il famoso, anche questo in realtà è un terzinato, perché sarebbe 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, però non andiamo
1: ho scoperto il vaso di Pandora
0: a fondo. E poi ci sono i geni tipo Bernstein, Leonard Bernstein, che utilizza un procedimento, anche quello è secolare, che praticamente mette il terzinato, diciamo, e il binario insieme.
1: Come fa?
0: Guardi, c'è una canzone che insomma forse non è notissima.
1: Come non è notissima? Questa è storia d'America.
0: E questo qui è proprio 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E...
1: La rifame. Questo chi si fosse perso questa storia lo vada a rivedere, appunto, che tutto anticipa tutto con le mani, col battito delle mani.
0: Sì, con il battito delle mani che diciamo seguono questo ritmo, tra l'altro in controtempo, ma questo è un problema di Bernstein, che essendo un genio mette appunto questo clap.
1: Ma è vero,
0: iniziale.
1: Sì. Io vorrei sapere una cosa, lei. Noi avevamo promesso che avremmo parlato di Piovani.
0: Di genio in genio.
1: Di genio.

0: Genio, qui, cioè, io sono circondato da geni, geni, cioè Bernardini, Piovani.
1: Però Piovani sul Terzinato
0: non è preparato.
1: No, dai, beh. Diciamo, non è

0: vada avanti. È da caro diario, eh.
1: E questo è un terzinato. E la vita è bella, non è terzinato.
0: La può fare lei in terzinato?
1: Ah, così.
0: Così, tanto per. Oh, mamma mia, Nicola, ti abbiamo fatto gli auguri. Chiara Terranova ti ha fatto gli auguri. Era Chiara che l'ha intervistato.
1: Sì, direi di.
0: No, facciamola bene. Facciamola bene.
1: Diciamo che ecco.
0: Ecco, la riconosci, Nicola? È meglio, va. Va bene, noi stasera saremo a Marcord, solo io, non il maestro Berardini. Ho fatto di tutto per portarlo in queste produzioni televisive, ma come volete, non ci siamo riusciti. Però, Terzinato, abbiamo aperto con Oliu, no?
1: Abbiamo aperto con Oliu, che è il terzinato per eccellenza. Chiudiamo con Oliu.
0: Vabbè.
1: Diamo l'appuntamento
0: a lunedì.
1: A lunedì, ovviamente. Allora do l'abbrivio, che era proprio questo qui. A lunedì.
0: A lunedì, prego, prego.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. La guerra in Ucraina. Nella notte, mentre era in corso un attacco russo sulla regione di Odessa, un drone si è abbattuto su un palazzo nella confinante Romania. Due feriti lievi. È la prima volta dall'inizio del conflitto che un drone russo colpisce un edificio residenziale in un paese dell'Unione Europea e della NATO. Facciamo il punto con Cecilia Rinaldini in studio.
2: A fornire notizie il Ministero della Difesa rumeno. Parla di un drone russo che si è schiantato sul tetto di un palazzo di 10 piani nella città di Galați. Siamo all'estremo sud-est della Romania, a ridosso del confine fluviale con l'Ucraina. C'è stata un'esplosione in un appartamento all'ultimo piano e un incendio. Una donna e suo figlio sono stati portati in ospedale per ferite lievi. Sono i primi due feriti europei in territorio NATO dall'inizio della guerra nel febbraio 2022. Altre due persone sono state curate sul posto per attacchi di panico. Decine di volte, prima d'ora, droni russi hanno sconfinato in Romania, come anche in Polonia, ma erano finiti per lo più in zone rurali. Questa è la prima volta che ad essere colpito è un edificio residenziale e in un'area densamente popolata, e questo rischia di aumentare le tensioni sul fianco est della NATO. Nessun commento da Mosca per ora. Nelle stesse ore era in corso un attacco russo sulla regione di Odessa e in particolare su Izmail, strategico scalo fluviale dell'Ucraina per le esportazioni di grano e merci, situato sul Danubio.
1: E intanto nel Donbass ha confermata l'uccisione del contractor italiano Alex Pineschi, 42 anni, che combatteva al fianco di Kiev. Originario di La Spezia, ex alpino, aveva già combattuto con i Peshmerga curdi in Iraq e in Siria contro l'ISIS. Annunciato dai media iraniani e smentito dal Pentagono, l'abbattimento di un aereo americano nei cieli del Golfo Persico. Da Washington il vicepresidente Vance conferma che un accordo è sul tavolo, ma Trump non è ancora pronto a firmarlo.
3: Dopo due giorni di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, la svolta diplomatica annunciata dal sito Axios. Un accordo è sul tavolo, ma Trump vuole altro tempo per pensarci prima di firmarlo. Una svolta più o meno confermata dal vicepresidente Vance. Ci sono progressi sull'estensione della tregua, ma il presidente non è ancora pronto ad approvare il memorandum, spiega il numero due della Casa Bianca. Secondo le ipotesi pubblicate da Axios, l'accordo estenderebbe la tregua per altri 60 giorni. L'Iran riaprirebbe lo stretto di Ormuz a tutte le navi senza condizioni, assicurando la rimozione di tutte le mine. Gli americani toglierebbero il loro blocco navale e si passerebbe a negoziare il punto più difficile e fondamentale, l'uranio arricchito, con l'impegno dell'Iran a non sviluppare un'arma nucleare.

0: nucleare. Il Pakistan in prima fila nella mediazione. Oggi il ministro degli esteri Shakdar sarà a Washington per un incontro con il segretario di Stato Rubio. Nel frattempo l'annuncio della TV di Stato di Teheran: un aereo americano è stato distrutto dalle forze iraniane vicino alla città di Bushehr. Il Pentagono smentisce: tutto falso, nessun aereo manca all'appello. Francesco Mincone, GR1.
1: Ed è caldissimo il fronte nord del conflitto medio orientale. Israele continua ad attaccare Hezbollah in Libano, colpita Beirut. Non avveniva da 3 settimane. Almeno 23 le vittime. Netanyahu intanto rilancia l'offensiva su Gaza. Obiettivo dichiarato: controllarne il 70%. Anche qui vittime, almeno 3 per un raid di Tel Aviv con droni. La cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica per valutare le capacità di intendere e di volere di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Valuteremo se e quando farlo sottoporre alla perizia, hanno dichiarato i legali del 38enne. In corso lo sciopero generale di 24 ore nei settori trasporti, sanità, scuola pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari bassi. Previsti oggi cortei in Italia a rischio bus e metro, treni fermi fino alla 21 e stop al trasporto aereo fino alle 23.59, garantite le fasce di garanzia. E siamo allo sport, in chiusura tra calcio e Giro d'Italia, ma soprattutto la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner nel secondo turno del Roland Garros.
2: Una sorta di maledizione, lo slam sul rosso nella capitale francese, a un passo dalla vittoria, poi sfumata nella finale dello scorso anno contro Alcaraz, a un passo dalla vittoria, poi il crollo fisico ieri nel caldo torrido parigino. A Jannik bastava un solo turno di battuta per chiudere la pratica Serundolo e proseguire lungo l'autostrada spianata dall'assenza del rivale spagnolo. Il malessere lo ha paralizzato, certo, i 30 e passa gradi, ma anche il recente Tour de Force, 30 vittorie consecutive e 5 Masters 1000 conquistati in meno di 3 mesi. A consolarci i successi di Cobolli sul cinese Wu, soprattutto quelli in parte inattesi di Berrettini su Rinderknecht e di Arnaldi su Tsitsipas. Intanto nel domino delle panchine di Serie A in arrivo un tassello di peso. Il Napoli ha scelto Max Allegri per il dopo Conte. Per l'ex tecnico del Milan un biennale da 4 milioni e mezzo a stagione, intesa per ora verbale in attesa della separazione ufficiale dal club rossonero. Questa sera alle 20 l'ultimo atto della Serie B con il ritorno della finale che vale la promozione, Monza-Catanzaro all'andata 2-0 per i brianzoli. Giornata cruciale anche al Giro d'Italia per la maglia rosa Vingegaard, l'ultimo esame con il tappone dolomitico Feltre Alleghe e i 2236 metri del passo Giau. Guido Ardone, GR1.
1: Le 6:05, ci fermiamo qui, linea all'edicola di Radio 1, buon ascolto.
3: Marco, fuori.
4: Ora!
5: Quando pensi sia finita,
6: trovami qualcosa, Paolo.
7: Sei mio agente, agisci.
5: Ecco la soluzione.
7: Sono un genio. Il carcere.
8: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
9: Preparati, perché le detenute sono molto tosse, sai.
10: Buongiorno, sono qui come vostro insegnante.
5: Per il ciclo Purché finisca bene.
11: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
12: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
5: In prima visione.
11: Io non voglio lasciarti sola. Non questa volta.
5: Meglio tardi che mai. Domenica 21:30, Rai 1.
13: Generale Graziani, mi accompagni.
14: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
13: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
14: Posso domandarle dove intende dirigersi?
15: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
3: Sono le 6:07, venerdì 29 maggio 2026. La questione dei fondi per l'energia è sicuramente dominante nelle aperture, però praticamente non c'è giornale che non abbia in prima pagina, in grande evidenza, una foto di un desolato e dolorante Jannik Sinner, e anche nella foliazione interna, ecco, il crollo di Sinner è altissimo, sempre presente, ma già appunto dalle prime pagine dei quotidiani. Basti pensare che il Corriere della Sera dedica a Sinner proprio le primissime pagine, dalla 2 alla 5, a sottolineare l'importanza che questo sport ha assunto nella nostra cultura nazionale, e anche insomma l'impressione che questo grande campione, con le sue prodezze e anche le sue debolezze, suscita in tutti noi. E allora comincio dalla Gazzetta dello Sport, che fa un gioco di parole. L'immagine è sempre quella di Sinner, stravolto, sofferente, al Roland Garros, il re solo. È un gioco di parole, perché ovviamente c'è il richiamo alla Francia e poi c'è il richiamo appunto alla solitudine dei numeri primi, vogliamo dire così, per usare un termine, una citazione di un famoso libro di qualche anno fa, Crolla con Serundolo, titola La Gazzetta, mai così debole. Il medico, troppi tornei, stress e il caldo, il corpo si ribella, anche Yannick è umano. Parigi può attendere, il titolo dell'analisi di Luigi Garlando, sempre in prima pagina della Gazzetta dello Sport. Il ragazzo delle Dolomiti si è sciolto come un ghiacciaio per due set, come al solito Yannick Sinner ha martellato il piccolo sole peloso e come al solito ha messo sotto l'avversario. L'argentino Juan Manuel Serundolo, fratello minore di minor talento di Francisco. Poi nel terzo il sole vero, rovente, gli ha sciolto la cera delle ali e Yannick è crollato dal tetto del mondo. Il colpo di calore lo ha svuotato di energie, la sua pallina è diventata leggera, ha provato a resistere in attesa che la crisi passasse come altre volte, ma il bravo Serundolo si è inventato il match della vita e non gli ha concesso di rientrare. Capita, la Volpe Rossa si è fermata dopo 30 vittorie e 5 tornei dominati. Comunque la si voglia vedere, sono numeri impressionanti. Altri titoli, crollo Sinner sul Messaggero, non sono un robot, le virgolette, le parole di Sinner alla stampa, su Repubblica, Sinner sconfitta, shock, non avevo vie d'uscita, lo ascoltiamo.
4: Oggi non avevo energia, però sai, ripeto, una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto a per non sbagliare mai, è andata così. Ci sono ancora tanti italiani qua dentro, quindi speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
3: E con le prime pagine degli altri quotidiani passiamo al tema dell'energia. Aiuti per l'energia sono sulla stampa, l'offerta UE Fitto, ci sono i fondi europei non spesi, un tesoretto da 5 miliardi, ma non per il taglio delle accise. La risposta delle regioni nell'occhiello del titolo principale della stampa: le nostre risorse non sono un bancomat. Meloni, non possiamo dire ai cittadini che ci sono solo soldi per la difesa. Sul Corriere della Sera pure il titolo di apertura è questo: fondi per l'energia, ecco il piano europeo, regioni, UE, lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare. E allora ascoltiamolo il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto e poi sullo stesso tema il ministro dell'economia Giorgetti.
6: Verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l'utilizzo diretto sull'energia. Diamo l'opportunità di adeguare ancora una volta i programmi a queste nuove esigenze.
16: Benvenuta questa proposta, naturalmente poi ogni paese valuterà come in qualche modo potrà trarne beneficio. E quindi credo che il ministro Foti dovrà mettersi al lavoro, non è un lavoro semplice.
3: Enrico Marro, sono a pagina 8 del Corriere. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti lo aveva anticipato la scorsa settimana a margine del G7 delle finanze a Parigi. Ci sono tante vie per arrivare al risultato, le stiamo esplorando tutte, aveva detto, riferendosi a strade diverse dalla deroga al patto di stabilità europeo chiesta dall'Italia per far fronte al caro energia. E ieri una via è stata aperta dal vicepresidente della Commissione UE, Raffaele Fitto, con una lettera ai ministri dei 27 Paesi membri responsabili della politica di coesione per spingerli a utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'UE ha le risorse per rispondere e dobbiamo mobilitarle adesso, scrive l'ex ministro italiano degli affari europei. Così spiega, si potrebbero per esempio ampliare le misure di sostegno per famiglie e imprese al fine di ridurre l'impatto dell'energia, dell'aumento dei prezzi dell'energia. Insomma, proprio le risorse che il governo Meloni sta cercando per far fronte ai prossimi interventi sulle accise dei carburanti e le bollette. I fondi indicati da Fitto sono tre: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. Così la cronaca di Enrico Marro per inquadrare questo passaggio, questo passo avanti nell'interlocuzione tra la Commissione europea da una parte e l'Italia, ma più in generale gli Stati membri dall'altra. Dietro la cronaca, il retroscena, e allora vado al pezzo di Simone Canettieri, che allarga lo sguardo, il confronto con l'Unione Europea, fatto anche di tensioni su questioni diverse, rivela diverse posizioni all'interno del governo. E allora Simone Canettieri, sono a pagina 6 del Corriere. Franchi confronti col ministro Guido Crosetto. Lo smarcamento continuo dell'alleato leghista Matteo Salvini per coprirsi a destra dall'avanzata di Roberto Vannacci. Una trattativa complicata per ottenere flessibilità sulle spese dell'energia al pari di quelle della difesa, che intanto restano congelate. E poi, non certo ultima per ordine di importanza, l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Tre posizioni diverse nel governo. Vista da Roma, l'Europa sembra essere tornata a essere un problema politico per Giorgia Meloni più che un'opportunità. D'altronde, dopo quasi 4 anni di governo, l'altro giorno è stata proprio la Premier, davanti alla platea di Confindustria, a usare parole definitive contro il gigante burocratico che deve fare meno e meglio. Sembrava l'inizio della legislatura. Cambio di fase, strategia elettorale a uso interno, scenario internazionale seriamente complicato, di tutto un po'. Anche se messi in fila, i dossier iniziano a essere tanti. Il progetto SAFE per la difesa, un prestito europeo da circa 15 miliardi di euro da restituire in 45 anni, è prigioniero di una riflessione politica che vede contrapposti da settimane ormai Meloni e Crosetto, i due fondatori di Fratelli d'Italia. La prima non lo vuole attivare ora per un ragionamento di opportunità politica a fronte dell'avvertenza sulle spese per il caro energia. Il secondo ne fa un punto distintivo del suo mandato di ministro della difesa, al netto delle smentite di rito su urla e tensioni durante l'ultima riunione a Palazzo Chigi. Nel dubbio, tutto congelato a data da destinarsi. Al contrario degli appalti nazionali del SAFE, parte marginale del progetto europeo, la cui attivazione deve essere comunicata entro domani.

soli se l'Unione non dovesse concedere margini di scostamento e flessibilità. Insomma, una serie di uscite, quelle del leghista, che rientrano nel solco della sua famiglia europea, i patrioti, ma che si possono leggere anche a uso interno, cercare di arginare il più possibile l'avanzata di Futuro Nazionale, partito dell'ex Vannacci, molto interessato allo shopping di parlamentari del Carroccio, e non solo, e sempre più intenzionato a coprire il mercato elettorale leghista, e non solo. Non a caso ieri l'ex generale è tornato a proporre l'acquisto di energia dove costa meno, cioè dalla Russia, vecchio pallino di Salvini, appunto. Meloni e i suoi colonnelli hanno chiara la dinamica, così come non sfugge loro la complessità della vicenda che riguarda l'adesione all'Unione dell'Ucraina. Il mai di Salvini si trova in mezzo al certo, noi li aiuteremo, di Antonio Tajani per Forza Italia, quindi Pepe, e alla ragionata apertura di Meloni. A Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, ieri è toccato trovare una sintesi funambolica. Il sostegno a Kiev, ha detto Donzelli, è per noi fondamentale, ma un ingresso in questo momento vorrebbe dire estendere la guerra a tutta Europa. E comunque prima ci sono, come si sa, i Balcani. Per Donzelli, a seconda dei punti di vista, hanno tutti ragione, sia Tajani sia Salvini. Da qui

0: Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha fatto sapere che, virgolette, non ci sono le condizioni per l'ingresso di Kiev. Insomma, conclude Canettieri, situazione magmatica. Tanti fronti aperti con Bruxelles, che torna a essere lontana per Meloni, sembra passata un'era da quella sintonia tra Ursula e Giorgia che un giorno, dopo l'ennesimo incontro, venne suggellata anche da un piatto a base di piadina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

senza pedaggi. Questa notizia fa il titolo stamattina del quotidiano Il Domani. C'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma Trump lascia il mondo in bilico. Le vendette della Casa Bianca, incriminata Carroll, accusò il tycoon di stupro. Vado sul Fatto Quotidiano, l'immagine degli esponenti principali del governo, alcuni dei, Giorgia Meloni, Giorgetti, Tajani, Crosetto, il titolo è questo: avevamo scherzato, tagli al riarmo e no a Zelensky. Dietro front 5 miliardi anziché 15 in armi e niente Kiev nell'Unione Europea, troppo impopolari. I prestiti safe a uso bellico ridotti di un terzo. Fratelli d'Italia molla Ucraini e Forza Italia. Fitto per l'energia, i fondi di coesione però non bastano, nota il giornale diretto da Marco Travaglio. A proposito di Kiev, con un taglio come al solito originale, l'approfondimento e l'apertura del quotidiano dei Vescovi Avvenire, destino, due punti, virgolette, ignoto. Di cosa si tratta? In Ucraina non c'è più traccia di 240.000 persone tra militari e civili, alcuni russi. E in Siria si piantano tende della verità per trovare traccia di 150.000 scomparsi. È un approfondimento, un racconto, un reportage di Nello Scavo, inviato a Leopoli, che scrive: nei fascicoli umanitari manca una città come Venezia, 243.000 casi. Vado sulla prima pagina del giornale diretto da Tommaso Cerno, la pace nelle mani di Trump, c'è l'accordo tra USA e Iran, il tycoon si prende due giorni di tempo. E poi a centro pagina, Islam radicale in Italia, Meloni, rischio reale, ora l'Emilia è un caso dopo Modena, si moltiplicano gli assalti nella regione, l'allarme della Premier. L'editoriale di Tommaso Cerno però è dedicato a Elie Schlein e al suo rapporto con il leader spagnolo Pedro Sanchez. Elie Schlein, scrive Cerno, nella strana veste di infanta d'Italia, ce l'aveva detto con un certo entusiasmo dopo uno dei tanti selfie in terra iberica con il suo idolo Pedro Sanchez. Porteremo in Italia il modello spagnolo, aveva proclamato la passionaria del PD. Peccato che il mito di Sanchez, quasi al tramonto, porti con sé due caratteristiche di cui l'Italia non solo non ha bisogno, ma non sente nemmeno la nostalgia. La prima è il meccanismo che ha portato il leader socialista al Palazzo della Moncloa. Alle elezioni avevano più voti popolari, ma con un accordo sottobanco che prende in giro le istanze autonomiste della Catalogna, l'equilibrista finito nella bufera giudiziaria, quel Pedro che a parole attacca Israele e Trump, ma poi spara sui clandestini e fa menare la flottiglia che rientra, si è piazzato al governo. Questo modello non ha senso importarlo da noi, visto che è stata la sinistra italiana a inventarlo fin dal 2007, anno di battesimo del PD, che ha piazzato al governo ministri e premier senza mai aver vinto le elezioni. Quindi non c'è nulla di nuovo. Per quanto riguarda le inchieste che si abbattono sul Partito Socialista, qualcuno ricorda a Elie Schlein che in Italia le abbiamo già viste. Furono la ragione per cui l'ex PC è potuto entrare nella sfera dei partiti di governo, mutando nome e forse natura, fino a tornare proprio sotto la guida di Schlein a radicalizzarsi a estrema sinistra. All'epoca il socialista atlantista più forte del mondo, Bettino Craxi, fu preso come bersaglio dai comunisti, per cui Elie, grazie del pensiero, ma ci teniamo il modello italiano. Così Tommaso Cerno. Voglio segnalare però sulla questione Sanchez, la crisi del Partito Socialista Spagnolo, un'intervista sulla Stampa allo scrittore Manuel Villas, che dice: Sanchez vuole potere ma è troppo lontano dalla Spagna reale, e mette in evidenza come sia distante l'immagine che si ha in Spagna di Sanchez rispetto a quella che abbiamo all'estero. Dice: molto che figura rappresenta oggi Sanchez? Gli chiede Domenico Agasso, che lo intervista, e lo scrittore risponde: molto diversa a seconda che la si guardi dall'estero o dalla Spagna. A livello internazionale gode di un enorme prestigio come leader progressista europeo, in molti paesi viene visto come un riferimento della sinistra moderna. In Spagna no, qui una parte importante dell'opinione pubblica lo considera una persona che ha mentito molte volte, un leader concentrato soprattutto sulla propria sopravvivenza politica.

0: su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio. Dopo una breve pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria, con piogge e locali temporali ancora amplificati dal caldo. Non mancheranno locali temporali anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a mosso, proprio per il basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, RAI Mobilità. Sono le 6:29 minuti, andiamo in A14 Bologna-Ancona, code traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento per la 13 in direzione di Ancona. E ancora in A14, sempre in direzione di Ancona, vi segnaliamo lavori in corso nel tratto tra Pescara Nord e Atri Pineto. Ci spostiamo in A13 Bologna-Padova, rallentamenti tra Monselice e Boara in direzione di Bologna. E si rallenta anche in auto sole sul tratto Milano-Bologna, siamo tra Terre di Canossa, Campeggene e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Continuiamo in autosole sul tratto Roma-Napoli, code al momento tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. Ed in chiusura vi portiamo in A3 Napoli-Salerno, rallentamenti tra la barriera di Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni in direzione di Salerno. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

dalle regioni UE, che hanno detto no, attenzione, quei fondi sono nostri. Tra i titoli anche evidentemente la questione del conflitto in Medio Oriente, Iran, USA, sono sul Corriere della Sera: trovata l'intesa ma manca l'ok di Trump, ne scrivono Viviana Mazza e Giuseppe Sarcina. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ormai prossimo, mancherebbe soltanto il via libera definitivo di Donald Trump. Il presidente USA dovrebbe dare il suo responso entro le prossime 48 ore. L'accordo preliminare prevede la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni né pedaggi, l'estensione per altri 60 giorni del cessate il fuoco e aprirebbe a negoziati sul programma nucleare di Teheran. C'era ancora qualche giornale nella carrellata titoli di prima pagina che era rimasto fuori, sono sulla prima pagina in questo momento di...

triti molto forti tra la società e appunto il direttore Mario Secchi, che oggi firma un editoriale, due parole sul mio addio a Libero. Il titolo principale però di Libero invece ci porta alle questioni di politica interna, post amministrative e pre-politiche, diciamo così, congiura a sinistra, e il pezzo è firmato da Elisa Calessi. I compagni preparano un siluro per la Schlein. Elli deve farsi da parte, torna alla carica nel Partito Democratico, il fronte di chi vuole un federatore esterno. Il flop in Laguna fa crescere la fronda interna di chi non considera adatta la segretaria a guidare il campo largo. La nuova legge elettorale impone l'indicazione del premier, con il suo nome si rischia una nuova fuga di M5S. Così il titolo di questo pezzo della ricostruzione di Elisa Calessi. A proposito invece di questioni editoriali, abbiamo detto della rottura, del divorzio tra Libero e Mario Secchi, qualcosa di rilevante accade anche in casa stampa, la Stampa di Torino, perché cambia l'editore tra una manciata di ore, forse 24 se non sbaglio, si insedia Alberto Leonardis, che è abruzzese e non torinese, punto uno. Editore, già lo è perché guida il gruppo SAE, che possiede il Tirreno, la Nuova Sardegna, la Gazzetta di Modena, la Gazzetta di Reggio e la Nuova Ferrara. Ebbene, viene intervistato da Salvatore Merlo sul Foglio. La Stampa non sarà più una piccola repubblica, forse questa è la dichiarazione più importante. Intervista ad Alberto Leonardis, abruzzese, socialista, editore del giornale che fu di Agnelli. Insomma, capite che è una cesura profonda in una storia, nella storia importante di uno dei giornali più blasonati e più antichi d'Italia. Comincia proprio così. La Stampa non sarà più una piccola repubblica, tornerà a essere il giornale borghese che è sempre stato, il giornale di Torino, del Piemonte, dell'Italia che guarda il mondo.

0: rappresenta un po' il 25 aprile nel dibattito pubblico per il, diciamo, per la politica italiana e spesso internazionale. Divide per tanti motivi, divide perché, diciamo, c'è una preoccupazione in alcuni segmenti e settori europei condivisibili. Diciamo, l'Ucraina è un paese molto grande, con molte risorse, con diciamo un mercato agricolo molto ampio, e quindi, diciamo, entrare all'interno dell'Unione significherebbe rivedere anche quei rapporti di forza su scala commerciale e su scala economica che, diciamo, l'Europa stessa, l'Unione, ha costruito con fatica nell'arco di questi anni.
1: Perché
0: quindi
1: comporterebbe, chiaramente, diciamo, una redistribuzione di risorse, certo, anche di fondi agricoli, appunto.
0: Certo, anche sulla PAC, e ovviamente l'Ucraina è il granaio del mondo, certo, e quindi immaginate, insomma, una totale ridistribuzione. Ma queste motivazioni non colgono però il punto centrale storico di questa vicenda. L'Ucraina, diciamo, merita di entrare all'interno dell'Unione Europea innanzitutto per la difesa che ha fatto del suo territorio, che significa difesa del territorio europeo. Diciamo, se guardiamo

hanno delle priorità che ovviamente, essendo paesi di cortina, paesi di confine, sono differenti, che spesso confliggono con le, come dire, con le parole d'ordine chiave di una politica europea che spesso è un po' avvolta su se stessa, che ricorda molto di più diciamo, il dibattito nazionale che il dibattito internazionale. Invece guardiamola nella sua integrità, l'Est Europa ci obbliga sostanzialmente a fare i conti non solo con la nostra dimensione interna, non solo con i nostri problemi interni. Mi ricordo qualche mese fa la polemica che ci fu sui fondi di coesione, non so se li ricordate, oggi ritorna in modo differente rispetto ai fondi regionali per l'energia, e lì ci fu una polemica molto, molto interessante che racconta come l'Unione non sia ancora un fatto politico unitario, perché la presidente della conferenza delle regioni, che è una socialista ungherese, tutto Katar, in un'intervista al Foglio di Piero Guastamacchia disse, dice: io non comprendo come alcuni paesi vogliano indagare sull'utilizzo delle risorse per la coesione che fanno ad esempio i baltici piuttosto che la Finlandia, piuttosto che la Polonia. Ogni paese investe in coesione rispetto alle parole d'ordine che ha.

trasferiscono nel Lazio, dove però non tutto fila liscio. Fu un esodo. 30.000 persone nello spazio di 3 anni, 10.000 all'anno, venimmo portati qua giù dal nord, dal Veneto, dal Friuli, dal Ferrarese, portati all'avventura in mezzo a gente straniera che parlava un'altra lingua. Ci chiamavano polentoni o peggio ancora cispadani. Ci guardavano storto e pregavano Dio che ci facesse fuori la malaria. Fu un esodo e noi arrivammo che Piscinara era già prosciugata. Una tabula rasa, un tappeto di biliardo, neanche un albero all'orizzonte di tutti quei boschi e foreste che secondo zio Pericle c'erano prima, pullulanti di bestie e briganti assassini scappati dai paesi loro sopra le montagne, neanche più una goccia d'acqua, un filo d'erba. E noi arrivammo in 30.000 a popolare

Per rallentare l'avanzata degli anglo-americani, i tedeschi fanno sabotaggio nelle opere di bonifica, costringendo i contadini ad abbandonare i poderi e a rifugiarsi sui Monti Lepini. E proprio in quel momento, nella condivisione della tragedia, le vecchie ostilità tra coloni e locali iniziano a sciogliersi. Quando nel maggio del 1944 l'Agropontino viene conquistato, gli angloamericani diventano meno aggressivi e con il DDT riescono finalmente a stroncare la malaria. I Peruzzi, segnati dalla guerra ma non piegati, possono così tornare alle loro case distrutte e ricominciare ancora una volta. E il Lupus in Fabula di Canale Mussolini, il capolavoro di Antonio Pennacchi, è la forza della uno di loro. E alla fine, quando tutto sembra perduto, le terre minate, le case distrutte, l'ennesimo abbandono, succede quello che è già capitato all'inizio. Ripartono da zero ancora una volta e questa è la loro forza. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Canale Mussolini di Antonio Pennacchi, perché la storia di tutti si svela nella saga delle famiglie di tutti. E il nostro San Benedica stia sempre a tutti voi e sempre nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Alessio Caranzetti e la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Forma.
1: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Morsa del caldo, Italia già da bollino rosso, 14 milioni in viaggio per il ponte del 2 giugno, buona parte andrà al mare per un giro d'affari da 7 miliardi. E AFA e stanchezza mettono KO Sinner, l'azzurro a un passo dalla vittoria contro Cerundolo, si sente male, perde al quinto set, devo fermarmi, non sono un robot, calcio Max Allegri ad un passo dal Napoli. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra in Ucraina in primo piano, un drone russo, lo avete sentito dai titoli, colpisce un palazzo residenziale nella confinante Romania, paese dell'Unione Europea e membro della NATO. È accaduto nella notte mentre era in corso un attacco russo sulla regione di Odessa, colpita anche una nave turca. La cronaca di quanto accaduto con Cecilia Rinaldini, che è qui accanto a me. Buongiorno.
1: Buongiorno, un rumore sinistro squarcia la notte a Galazzi. L'esplosione illumina di rosso il buio, un drone russo si schianta sul tetto di un palazzo di 10 piani e provoca un incendio. Una donna e suo figlio vengono portati in ospedale per ferite lievi. Siamo nel sud-est della Romania, a ridosso del confine con l'Ucraina.

0: e chiede alla NATO di accelerare il trasferimento di capacità antidrone in Romania. Nessun commento da Mosca, che intanto fa sapere di aver abbattuto 208 droni ucraini nella notte.
1: Altro fronte di guerra, quello tra Stati Uniti e Iran. Accordo pronto, manca solo la firma di Trump, ci vorrà qualche giorno, lo afferma il sito Axios, lo conferma il vicepresidente Vance. Annunciato dai media iraniani e smentito dal Pentagono, l'abbattimento di un aereo americano nei cieli del Golfo Persico.
2: Ci sono progressi sull'estensione della tregua, ma il presidente Trump non è ancora pronto a firmare il memorandum. Restano sotto esame almeno un paio di punti, spiega il vicepresidente J.D. Vance, confermando le ipotesi di accordo già sul tavolo pubblicate da Axios. L'intesa estenderebbe la tregua per altri 60 giorni, l'Iran riaprirebbe lo stretto di Ormuz a tutte le navi senza condizioni, assicurando la rimozione di tutte le mine.

0: uscita, si era rifugiato in un quartiere residenziale della capitale. Erano 3 settimane che Beirut non finiva sotto tiro di Israele. Netanyahu intanto rilancia l'offensiva su Gaza, obiettivo dichiarato controllarne il 70% della striscia, anche qui vittime almeno 3 per un raid di Tel Aviv con droni. Le conseguenze economiche del conflitto medio orientale, innanzitutto la crisi energetica. Il vicepresidente della Commissione europea Fitto ha scritto ai ministri dei paesi dell'Unione responsabili della politica di coesione per chiedere di utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili a partire dai fondi proprio di coesione. L'obiettivo è sostenere famiglie e imprese. Sentiamo Fitto.
1: Verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l'utilizzo diretto sull'energia. Diamo l'opportunità di adeguare ancora una volta i programmi a queste nuove esigenze.
0: Ed immediata è stata la replica delle regioni dell'Unione attraverso la portavoce del Comitato, che dice i fondi

0: più elasticità per combattere il caro energia. Dalla Lega, Stefano Candiani.
1: L'Unione Europea deve fare un esame di coscienza, perché con le regole restrittive imposte si rischia una nuova recessione. Occorre togliere dal patto di stabilità europeo le spese per l'energia e
0: utilizzare i fondi di coesione per aiutare gli italiani è una proposta pragmatica e concreta, il pensiero di noi moderati. Per il Partito Democratico Meloni racconta un paese che non esiste, poi sul tema legge elettorale risperisce al mittente le prove di dialogo sostenute dai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa, perché sono al
2: grossa contro l'Europa per avere aiuti per i nostri costi energetici. È lei che ha sottoscritto il patto di stabilità.
0: La legge elettorale che vuole la destra è incostituzionale, taglia corto Angelo Bonelli, AVS. Alessandro Allegra, GR1.
3: Nel Donbass è confermata l'uccisione del contractor italiano Alex Pineschi, 42 anni, combatteva al fianco di Kiev, originario della Spezia, ex alpino, aveva già combattuto con i Peshmerga curdi in Iraq e in Siria contro l'ISIS. Il caso Garlasco, la procura di Pavia dispone una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi.
4: Valutare la capacità di intendere e volere di Andrea Sempio al momento dei fatti, ma anche la sua pericolosità sociale, che potrebbe motivare un'eventuale richiesta di misura di sicurezza. La procura di Pavia decide di affidare a Roberto Catanesi, docente di psicopatologia forense all'Università di Bari, una consulenza psichiatrica sul 38enne indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Il procuratore capo Napoleone mette così nero su bianco l'integrazione delle indagini per assicurare una ricostruzione completa della vicenda, anche alla luce delle 5 consulenze tecniche accompagnate da una memoria difensiva depositate nei giorni scorsi dai legali di Sempio, che si dicono stupiti dalla mossa degli inquirenti. Così Liborio Cataliotti, uno degli avvocati.
5: Se l'impronta dell'assassino non può essere l'impronta lasciata al piede di Andrea Sempio, il processo dovrebbe finire. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio
4: potrebbero opporsi. Elena Baiocco, GR1.
3: Il tesoro nascosto di Messina Denaro, l'ex super latitante morto nel 2023, recuperati e posti sotto sequestro beni per oltre 200 milioni di euro. I proventi saranno destinati al potenziamento delle forze di polizia, in particolare a quello dei presidi nelle stazioni ferroviarie. In corso lo sciopero generale di 24 ore nei settori trasporti, sanità, scuola, pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e bassi salari. Previsti oggi cortei in tutta Italia, a rischio bus e metro, treni fermi fino alle 21 e stop al trasporto aereo fino alle 23:59, assicurate le fasce di garanzia. Ponte del 2 giugno, secondo Federalberghi, oltre 14 milioni di italiani ne approfitteranno per passare almeno una notte fuori casa, quasi tutti entro i confini nazionali e per lo più al mare. Secondo CNA, Turismo e Commercio, saranno 22 milioni vacanzieri e persone in movimento. Tra chi invece resta a casa, un terzo indica motivi economici, partenze concentrate tra oggi pomeriggio e domani mattina. E per chi si metterà in viaggio in queste ore, breve pausa dall'ondata di caldo record grazie ai temporali che hanno colpito diverse regioni del centro-nord. Allerta gialla per pioggia su parte di Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio.

0: cambia le regole sui contenuti generati con l'intelligenza artificiale, chiede trasparenza. Contro il rischio di inganni scatta l'obbligo di etichettatura.
1: Con questo provvedimento YouTube si adegua alle indicazioni dell'Unione Europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Indicare per quali video sia stata utilizzata serve soprattutto per noi italiani. Stefano Epifani, presidente Fondazione Sostenibilità Digitale.
2: Oltre la metà degli italiani dichiara esplicitamente di non essere in grado di riconoscere i contenuti generati artificialmente. Questo può avere impatti molto significativi sulla percezione di ciò che vediamo.
1: Tra i cambiamenti più significativi, YouTube applicherà una etichetta.

0: Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
4: Ci siamo. Torna a Play Memories.

0: con una temperatura del mare di 25 gradi e mezzo, grado 22 e mezzo con una temperatura del mare di 22 e mezzo.
1: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo sereno poco nuvoloso, sulla costa al mattino soffierà bora moderata che poi girerà in brezza.
0: La vicenda Electrolux dunque arriva in Europa nella speranza di un salvataggio che possa scongiurare la portata dei tagli annunciati e che investirebbero pesantemente anche lo stabilimento di Porcia, stabilimento che ieri è stato al centro di un confronto in regione.
2: Scende in campo il ministro delle imprese Adolfo Urso contro il piano degli esuberi dell'Electrolux che coinvolge anche lo stabilimento di Porcia, annunciando da Bruxelles un piano europeo di indirizzo alla Commissione europea.
3: Indicheremo la necessità che il settore dell'elettrodomestico sia considerato strategico come l'auto per l'industria e l'occupazione europea. Questo consente di attivare successive misure di salvaguardia, di garantire migliori condizioni di parità nella competizione con la concorrenza sleale asiatica.
2: Un intervento che si associa a quello lanciato dalla Regione tramite gli assessori Bini e Rosolen al mondo delle categorie economiche del Friuli Venezia Giulia, filiera del bianco. Su una settantina di piccole imprese storicamente legate alle subforniture di Electrolux, già una ventina si sono riconvertite in altri settori nell'ultimo anno. Il restante non ha le sufficienti risorse finanziarie per riconvertirsi a breve, hanno spiegato i rappresentanti delle categorie economiche, ottenendo l'impegno della Regione di intervenire rapidamente con misure finanziarie mirate in vista dell'assestamento di bilancio di luglio. Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico.
4: Beh, credo che la Regione abbia tutte le carte in regola per poter guidare e coordinare anche le altre regioni dove ci sono insediamenti Electrolux per un confronto serio e con proposte uguali in tutte le regioni. Noi lo stiamo facendo con Confindustria e i risultati tra di noi ci sono. Quello che ci interessa più è il risultato finale.
2: Udine, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E sulle iniziative del ministro Urso sono intervenute Tatiana Reutz, segretaria della Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato, e la responsabile lavoro del PD del Friuli Venezia Giulia, Valentina Francescon, che hanno scritto: diamo pieno appoggio a tutte le iniziative che possono contribuire a fermare la scure di Electrolux. Al contempo riscontriamo in ambito europeo un attivismo del ministro Urso che avremmo

0: Sono ancora in corso degli accertamenti per stabilire in che modo queste armi poi siano arrivate nel Tarvisiano. Non escludiamo nessuna ipotesi e le indagini si stanno svolgendo a 360 gradi.
1: Tarvisio, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Una congiuntura negativa. Al ponte del 2 giugno si somma domani la deviazione del traffico dal Brennero per una manifestazione ambientalista. La previsione è da bollino rosso, con possibili disagi su A4 e A23. Oggi in prefettura Udine sarà esaminata la possibile emergenza. Intanto Autostrade Alto Adriatico ha fatto sapere di essere pronta ad affrontare il flusso che dovrebbe riversarsi sulla propria rete. Già modificato il bollino da giallo a rosso nel pomeriggio di domani, in particolare nel tratto a due corsie della A4 tra San Donà di Piave e Porto Gruaro e in corrispondenza del nodo di Palmanova e sulla A23. Le misure adottate dalla concessionaria saranno quelle previste in una giornata di esodo di agosto, con più personale sul campo e opportune segnaletiche tramite pannelli a messaggio variabile e azzeramento della presenza di cantieri lungo la rete autostradale. Ancora a proposito di traffico, domani passa in regione il Giro d'Italia per la penultima tappa da Gemona a Piancavallo, prevista la chiusura di diverse strade. Strada chiusa già dalle 18.30 di oggi per chi vorrà salire da Aviano a Piancavallo, previsti bus gratuiti.
3: Sono intervenute più squadre dei Vigili del Fuoco per domare l'incendio che ieri notte intorno alle 21.30 è scoppiato in un'azienda attiva nel settore arredamento di Pratta di Pordenone situata in via Friuli. A prendere fuoco, per causa in accertamento, una sorta di caldaia posta in un piano rialzato, posta vicino a un cumulo di bancali di legno. L'allarme è scattato dagli operai attivi in turno, di cui uno è stato portato in ospedale per sospetta intossicazione. L'arrivo di squadre di pompieri da Pordenone, oltre che da San Vito, Motta di Livenza e Treviso, ha consentito di spegnere le fiamme in tempi brevi ed evitare che il rogo si propagasse anche ad altri ambienti. L'intervento si è concluso intorno a 00:30.
2: In vista della stagione estiva si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Trieste. Il prefetto Giuseppe Petronzi ha parlato anche della gestione del flusso dei migranti in città. Sentiamo.
4: Tornano gli steward che avranno il compito di monitorare la sicurezza nel centro di Trieste. Saranno coordinati dalla questura seguendo lo schema sperimentato durante la scorsa edizione della Barcolana. È la principale novità emersa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Giuseppe Petronzi, in vista della stagione estiva, quando il centro si riempie non solo di turisti ma anche di giovani che animano la movida notturna, soprattutto tra Piazza Venezia e Via Torino. La vigilanza delle forze di polizia e della polizia locale sarà alta e si interverrà ulteriormente con mirati servizi.
5: Il periodo estivo richiama più persone sul

0: il dato sul potere d'acquisto delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Causa inflazione e dumping contrattuale, spiega il segretario regionale della CGIL Michele Piga.
1: I settori che garantiscono una maggiore risposta salariale sono quelli legati al manifatturiero, che trainano sostanzialmente l'economia e anche una richiesta interna dell'economia del Friuli Venezia Giulia. Quelli legati al turismo sono quelli più deboli, ma nel complesso le lavoratrici e i lavoratori del Friuli Venezia Giulia hanno perso in termini di potere di acquisto.
2: 17.30. Per gli appuntamenti politici a Trieste, il gruppo di cittadini che si definisce trasversale apartitico di Portochiaro ha organizzato un incontro pubblico aperto a tutti per disegnare un futuro per il Porto Vecchio all'altezza delle sfide internazionali e delle necessità locali. Già raccolte 150 adesioni per il manifesto di Portochiaro. Negli incontri pregressi sono state evidenziate la mancanza di un'anima ispiratrice, di un'idea strategica, l'assenza di una cabina di regia, la frammentazione progettuale, il pericolo di una speculazione edilizia senza un ritorno adeguato alla città. Appuntamento a Trieste al Circolo della Stampa in Corso Italia alle 17.30.
3: Sempre a Trieste la quinta commissione del Consiglio comunale si riunirà alle 12 per discutere la mozione Dignità e qualità del lavoro e del servizio delle biblioteche del Comune. La mozione, presentata da Adesso Trieste, richiede di integrare l'attuale offerta dei servizi con ulteriori mansioni orientate al potenziamento del sistema bibliotecario e caratterizzate da attività non a contatto con il pubblico, come la catalogazione digitale semantica del patrimonio librario e l'organizzazione di attività di animazione culturale e promozione della lettura. Altra richiesta, l'introduzione di bandi di gara specificando inquadramento contrattuale, durata e tipologia dei contratti degli operatori.
2: Pietro Grasso, ex magistrato e procuratore nazionale antimafia ed ex presidente del Senato, presenterà la graphic novel intitolata Da che parte stai? Tutti siamo chiamati a scegliere, che racconta una storia di impegno civile e di lotta alla

0: Il pianista compositore Stefano Bollani, che ascoltate in sottofondo, si esibirà nel concerto Piano Solo, in uno spettacolo che rinasce ogni sera con un repertorio sempre inaspettato in cui il flusso musicale è governato dall'estro del momento, saltando fra i generi e le epoche, dalla musica classica al jazz, ai ritmi sudamericani, da Polanca a Lucio Dalla, passando per Frank Zappa. Bollani proporrà un grande gioco musicale dove a condurre sono improvvisazione e creatività, unico punto fermo, la grande tecnica pianistica in una perfetta chimica performativa affidata anche al pubblico, chiamato a comporre con l'artista il programma della serata con le proprie richieste. A Trieste, al Politeama Rossetti, in sala generale alle 20:30.
1: A Sacile si esibirà invece il pianista Rui Ming, vincitore del

0: con le persone quello che le persone credevano. Aquileia è quindi un centro di diffusione, noi lo vediamo anche attraverso i mosaici, le pietre che quando visitiamo Aquileia calpestiamo. Queste pietre, questi mosaici raccontano questa storia, è una storia di cristianesimi diversi, inizialmente cristianesimi nascosti perché solamente con Costantino poi fu autorizzato il credo cristiano, e quindi proprio per mantenere una sorta di sicurezza nel credere e non essere capiti, abbiamo queste determinate figure, soprattutto nella cripta degli scavi, nell'aula nord, che ci fanno capire che sì, sono simboli cristiani, ma sono simboli cristiani, direi in maniera molto semplificativa, nascosti, cristianesimo gnostico, lo capiamo appunto dai mosaici, ma tutti questi cristianesimi che furono anche cristianesimi di San Paolo, di Giacomo, sono passati per Aquileia.
1: Avete ascoltato la voce del regista del documentario Massimo Garlatti Costa, documentario che sarà proiettato a Gorizia.
2: Ultima giornata per la 15ª edizione della rassegna Rose, Libri, Musica, Vino, che propone la presentazione del libro Voragini della giornalista Barbara Schiavulli. Tra le pagine, una riflessione sulla guerra e sull'abisso della violenza. Appuntamento a Trieste nel Roseto del Parco di San Giovanni alle 18. In programma anche la passeggiata tra le rose guidata dalla biologa Silvia Castro, con ritrovo alle 16 all'ingresso del Roseto. Altro appuntamento, quello delle 17.15, con il Book Club per un confronto sul libro di Sara Rattaro, Il vestito di mia madre, storia di Teresa Mattei, antifascista. Infine il vignaiolo Rado Kocancic alle 19 racconterà il vino del Breg, luogo storico della viticoltura triestina, e alle 19.30 la cantante Sara Roversi si esibirà in Sara canta Amy per un tributo alla cantautrice Amy Winehouse.
1: Siamo allo sport, ciclismo, ancora un piazzamento per Jonathan Milan al Giro d'Italia. Il gigante di Buia è giunto terzo nella tappa di Pieve di Soligo. Milan insegue ancora il primo successo di tappa, ci riproverà domenica nella frazione conclusiva a Roma. Sentiamolo.
3: Finale duro, ma hai resistito, un terzo posto, era una scommessa quella di oggi, hai fatto lavorare la squadra. Cos'è mancato nel finale? Era abbastanza scivolosa la strada anche.
4: No, boh, iniziato a piovere all'ultimo per fortuna, ma si sapeva che sarebbe stato un finale articolato, ma insomma mi è piaciuto come gara, come percorso. I ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico, come dicevo prima mi dispiace solo non essere riuscito a mettere la ciliegina sulla torta, sai, dopo aver controllato, tirato tutto il giorno, ho sbagliato io un po' con il posizionamento quest'ultima curva. Sarei dovuto rimanere sulla rotta di Manier, però così è andata così.
5: Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E ora il servizio sul basket, sull'ultima impresa della Gesteco Cividale.
6: La stagione di Cividale finisce in gara 4 di semifinale. Dopo un'attesa di oltre un'ora per la sostituzione di un tabellone rotto in riscaldamento dal giovane De Vetta, il quarto episodio della serie dice che Rimini è semplicemente più profonda, più forte, più fresca. Lo testimoniano i rimbalzi offensivi concessi, ben 19 la maggior parte nella ripresa. I romagnoli volano in finale e i ducali rimarranno sempre con il dubbio di cosa sarebbe potuto accadere, con Freeman in campo e non a bordo campo con un fastidio a un tendine e a polemizzare sui social. La Gesteco ci ha provato con l'unica arma che aveva, cercare la giornata giusta al tiro, e il piano, fino a quando ci sono state le energie, ha funzionato. La squadra di Pillastrini, al contrario delle precedenti partite, ha tirato bene da fuori, almeno nel primo tempo, raggiungendo anche gli 8 punti di vantaggio, 34-26 con gli 8.

0: lavoro nei primi 9 mesi del 2025. In comune per le due edizioni anche la fotonotizia con il Giro d'Italia domani in passaggio in regione. In primo piano per la cronaca locale dell'edizione di Udine la polemica tra il vicepresidente della regione Mario Anzile e l'amministrazione per i presunti tagli al Teatro Nuovo. Spazio poi l'inasprimento delle multe fino a 300 euro per chi abbandona i rifiuti a Cervignano. Il blocco dell'aria condizionata negli istituti scolastici Lozere e Beato Odorico apre le pagine di cronaca locale dell'edizione di Pordenone, che informa dei malori accusati dagli studenti a causa del caldo. Da Andreis il blackout alle linee telefoniche che sta mettendo in difficoltà i residenti da 6 giorni, nonostante i fondi stanziati dalla regione per il potenziamento dei segnali e l'istituzione di un tavolo permanente in prefettura con le aziende di settore.
1: Il Gazzettino di Udine titola sull'analisi dell'IRES commissionata dalla CGL: lavoro scatta l'emergenza sociale, i problemi evidenziati, crisi anagrafica, fuga di giovani, stipendi troppo bassi. La fotonotizia per il passaggio del Giro d'Italia da Gemona, il titolo: la magia del Giro d'Italia, una carezza al Friuli ferito. A fianco minori stranieri, scintille fra regione e comune di Udine, l'assessore Roberti critico sull'avviso per sostenere le attività extra estive. L'apertura del Gazzettino di Pordenone invece: la nuova scuola come un forno, si rompe l'impianto di condizionamento della media, Electrolux altro sciopero, il ministro vola in Europa.
0: La volontà del governo di coinvolgere l'Unione Europea nella vicenda Electrolux trova posto nelle pagine di economia del quotidiano nazionale La Repubblica. Obiettivo: convincere l'Europa a definire risorse e sostegno ad hoc per il cosiddetto comparto del bianco.
1: Ancora qualche appuntamento: vuole offrire uno sguardo internazionale su esperienze, pensiero e azione di donne che vivono in aree segnate dai conflitti, oppressione e violenza, l'incontro dal titolo Pace e Libertà organizzato dalla SPCGL a Trieste al Cinema Super di via Paduina alle 16.
0: La 21esima edizione del Festival Internazionale di Musica Noise, congresso post-industriale, prevede oggi concerti del musicista e umorista giapponese Merzbo, del progetto italiano di elettronica industriale profonda e spaziale Bad Sector e dei progetti internazionali The Rit and The Gloria, a Pordenone allo Spazio Capitol, dalle 20.
1: Seconda edizione per Friuli Doc Spring, festa dedicata all'enogastronomia legata al cibo friulano, in programma fino a martedì 2 giugno. Tra Piazza Biagio Marin e Campo Patriarca Elia dalle 17.30 a Grado.
0: L'uomo che sfidò Mussolini, Giovanni Amendola, antifascista liberare, il libro di Antonio Carioti, che sarà presentato dall'autore a Gradisca di Sonza, Palazzo Toriani, alle 17.30.
1: Il regista friulano Marco Rossitti sarà presente al

0: Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo.
3: Mobilità, sono le 7:57 minuti, andiamo in A7, al momento 1 chilometro di code per lavori in corso tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova. Ci spostiamo in A12, vi segnaliamo 1 chilometro di code al momento nel tratto tra l'allacciamento per l'A7 Genova Est per chi viaggia verso Livorno. Sulla dorsale adriatica in A14 code traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento per l'A13 in direzione di Ancona. Ancora in A14 un chilometro di code per lavori. Siamo tra Pedaso e Grotta a Mare per chi viaggia verso Pescara. In autosole sul tratto Milano-Bologna vi segnaliamo 1 chilometro di code per un incidente tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. E ci spostiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, code tra Ponte d'Erest e Gello in direzione di Livorno. In chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, al momento si segnalano code traffico intenso tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: sia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Romania, un drone russo colpisce un condominio, due feriti, Bucarest, grave irresponsabile escalation, il paese è membro della NATO, von der Leyen, Mosca ha superato un'altra linea. Iran, Stati Uniti intesa sul tavolo, ma non c'è la firma di Trump, l'annuncio di Teheran, la smentita di Washington sull'abbattimento di un aereo americano nel Golfo, ancora attacchi israeliani su Libano e Gaza. Fondi di coesione per l'energia, lettera dell'Unione ai 27, no delle regioni europee, non sono un bancomat. Giorgio Meloni, da Bruxelles, flessibilità, non si può spendere solo per la difesa. Le opposizioni, il governo, taglia la spesa sociale. Consulenza psichiatrica, per esempio, la procura di Pavia, valutare le sue capacità di intendere e volere pericolosità sociale. L'uomo è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Italia da Bollino Rosso, 14 milioni in viaggio per il ponte del 2 giugno, meta preferita il mare per un giro d'affari da 7 miliardi. Venerdì, dischi, nuovo singolo e nuovo album per Sal Da Vinci e Noemi lancia il suo Tu cosa fai stasera. Roland Garros, blackout, Sinner, prima il caldo, poi l'improvviso crollo fisico, piegano l'Alto Atesino, calcio, matrimonio di lusso in vista tra Max Allegri e il Napoli, accordo verbale raggiunto. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In apertura dunque due fronti di guerra. Innanzitutto il conflitto Stati Uniti-Iran, in cui si intersecano i combattimenti, da una parte il lavorio diplomatico per la tregua che sarebbe vicina, ne parleremo tra pochissimo, perché apriamo proprio con il fronte russo.

0: In quelle stesse ore i russi stavano attaccando la regione di Odessa e lo strategico porto sul Danubio di Izmail, colpite 3 navi straniere, tra cui un mercantile turco. Decine di volte prima d'ora droni russi hanno sconfinato in Romania e in Polonia, dove è successo il fatto più grave: 2 lavoratori polacchi sono morti sotto 2 missili caduti in una zona rurale nel novembre 2022. Ma quella di stamane in Romania è la prima volta che un drone russo colpisce un palazzo in una zona densa popolata in un paese dell'Unione Europea e della NATO. Il Ministero degli Esteri rumeno denuncia una grave irresponsabile escalation. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca. La guerra di aggressione della Russia ha superato un altro limite, dice la presidente della Commissione Europea von der Leyen, e annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni. Per Parigi, quanto è successo in Romania è il segno della minaccia russa alla sicurezza europea.
1: E poi c'è il conflitto Stati Uniti-Iran, annunciato dai media della Repubblica Islamica e smentito dal Pentagono, l'abbattimento di un aereo americano nei cieli del Golfo Persico, mentre sull'accordo Trump ha detto: intesa solo se un buon accordo per gli Stati Uniti, altrimenti riprenderemo le ostilità. Anticipazioni queste in un'intervista alla Fox che andrà in onda nel fine settimana.

0: Stati Uniti per un allentamento delle sanzioni e per il rilascio dei fondi iraniani congelati. È difficile dire esattamente quando e se Trump firmerà l'intesa, dichiara il vicepresidente J.D. Vance, che parla però di molti progressi, mentre il comando centrale smentisce che le forze iraniane abbiano abbattuto un aereo americano. Intanto oggi a Washington il segretario di Stato Marco Rubio incontrerà il ministro degli esteri del Pakistan. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E poi c'è il secondo epicentro del conflitto medio orientale, quello tra Israele e Hezbollah, che resta caldissimo. Colpita ieri la capitale libanese, erano 3 settimane che non accadeva. La corrispondente.
2: Beirut ieri mattina è tornata a tremare. Un colpo diretto su un palazzo lungo la strada che alla periferia sud porta verso l'aeroporto della città. Nessuna

0: 30% del territorio, attualmente ne controlla il 60%. Ma questo non è quanto previsto dall'accordo sottoscritto per il cessate il fuoco ormai quasi 8 mesi fa, e si stringerebbe così sempre di più il territorio in cui quasi 2 milioni di palestinesi, prevalentemente sfollati, si ritroverebbero a vivere. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Fin qui gli scenari di guerra, ora le conseguenze economiche dei conflitti, con in primo piano la crisi energetica. Dall'Unione Europea l'invito a usare anche i fondi di coesione per sostenere famiglie e imprese.
2: La lettera è firmata dal vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ed è un invito a riprogrammare i fondi destinati agli Stati dell'Unione per colmare i divari economici. Miliardi distribuiti tra il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo di Coesione, Fondo per una Transizione Giusta, da utilizzare tra il 2021 e il 2027. Raffaele Fitto.
3: Verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l'utilizzo diretto sull'energia. Diamo l'opportunità di adeguare ancora una volta i programmi a queste nuove esigenze.

0: potrebbero essere proposte. Ciascuno a casa propria in questo momento si sta confrontando con problemi e problemi seri.
1: Oggi c'è questa novità sul possibile utilizzo dei fondi per la coesione. Qual è la sua valutazione?
0: Fa parte di proposte talvolta sollecitate anche dall'Italia che a nostro giudizio la Commissione deve prendere per affrontare una situazione eccezionale come quella del Medio Oriente e le conseguenze sull'energia e non solo, sull'economia reale. Naturalmente poi ogni paese valuterà.
2: Per la difesa, ha commentato la Premier, se di fronte alle crisi non diamo risposte ai cittadini e imprese, ha aggiunto la Presidente del Consiglio, rischiamo non ci sia più nulla da difendere. Temi economici che restano al centro anche del dibattito politico, con le opposizioni che parlano di strategie fallimentari dell'esecutivo e la richiesta di poter rispondere al caro energia con misure straordinarie che arriva invece da tutta la maggioranza.
3: Flessibilità, elasticità, meno restrizioni, cambia il vocabolario, non il senso delle richieste del centrodestra all'Europa. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
4: Non rimanere a guardare ma tutelare famiglie e imprese dal caro energia. In Italia il governo lo sta già facendo, dal taglio delle accise fino al decreto bollette.
3: I distinguo sono solo nelle sfumature, con la Lega che a differenza di Forza Italia rimane più dura con Bruxelles e minaccia se necessario di fare da soli, ovvero di allentare il rigore dei conti di fronte alla crisi, un approccio che in linea di principio non vedrebbe contrarie le opposizioni, solo che, ricorda dai 5 Stelle Giuseppe Conte, è stato proprio il governo a firmare il patto di stabilità tagliando la spesa sociale e comprando armi, aggiunge AVS invece che tassare gli extra profitti. Marco Sarracino, PD.
5: Mentre Giorgia Meloni prova a raccontare un paese che non esiste, le priorità degli italiani sono altre: far crescere i salari, aiutare le imprese e accorciare le liste d'attesa.
3: Sulla legge elettorale la maggioranza ribadisce necessaria perché chi vince alle urne possa governare, lasciando una porta aperta al dialogo, porta che le opposizioni non intendono varcare, hanno solo paura di perdere, dicono non accetteremo forzature. Lucio Bondi, GR1.
2: Alle 8:10 su Rai Radio 1 la cronaca con il caso Garlasco. La procura di Pavia, spiazzando i difensori di Andrea Sempio, dispone per l'indagato una consulenza psichiatrica.
6: Una mossa a sorpresa nel giorno in cui si chiudono i termini per il deposito di memorie sul caso Garlasco. La procura di Pavia affida Roberto Catanesi, docente di psicopatologia forense all'Università di Bari, la valutazione della capacità di intendere volere di Andrea Sempio al momento dei fatti, ma anche della sua pericolosità sociale, per poter eventualmente motivare la richiesta di una misura di sicurezza. Allo psichiatra il compito di analizzare gli scritti in cui il 38enne, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, annotava fragilità ed ossessione. Il procuratore capo Napoleone mette così nero su bianco l'integrazione delle indagini alla luce delle 5 consulenze tecniche accompagnate da una memoria difensiva per smontare l'inchiesta depositate nei giorni scorsi dai legali di Sempio, che potrebbero opporsi all'ipotesi di far sottoporre l'assistito a colloqui con il consulente della procura, così Liborio Cataliotto, uno degli avvocati.
7: Se l'impronta dell'assassino non può essere l'impronta lasciata al piede di Andrea Sempio, il processo dovrebbe finire. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio su questa prova si cerchi di trovare l'assassino ideale.
6: Elena Baiocco, GR1.
2: La morte in Ucraina di un contractor, Alex Pineschi, 11° italiano di cui è stato confermato il decesso nel corso di questa guerra. 9 combattevano al fianco di Kiev, 2 con Mosca.
8: 42 anni, di La Spezia, Alex Pineschi

0: Tamburello, uno dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro. E a quel punto, spiega il procuratore Maurizio De Lucia, che hanno applicato l'insegnamento di Falcone.
1: Quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money, possiamo dire che l'operazione è un'operazione importante.
0: E seguendo i soldi che gli inquirenti hanno scoperto che la mafia si è ormai trasformata in una holding del crimine, a Messina Denaro spettava il 10% di ogni partita di droga, il resto era investito in Spagna, a Londra, Dubai, Gibilterra, le isole Cayman. Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.
2: Oggi vanno a integrarsi su scala regionale e globale, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista operativo.
0: Giuseppe Lisi, GR1.
3: Scuola, il docente aggredito sbaglia a non denunciare i ragazzi, così il ministro dell'istruzione Valditara in un'intervista al Corriere della Sera, commentando la scelta di un professore di Parma che è assalito da alcuni giovani per i quali l'istituto ha deliberato sospensione per un mese e bocciatura, non ha voluto coinvolgere l'autorità giudiziaria. La denuncia è necessaria, secondo Valditara, perché serve un messaggio educativo forte, l'autorità va rispettata. Guai giudiziari per Michele Vittoria Brambilla, la deputata di Noi Moderati, indagata dalla Procura.

0: Un torneo che ha dovuto affrontare spesso il problema pioggia, che quest'anno invece fa i conti con le alte temperature in città, ignorando divieti e rischi sanitari, i parigini cercano sollievo con un tuffo.
1: Da Paris Plage a Paris Plongée, ovvero dalle spiagge estive allestite lungo la Senna al tuffo di massa nel Canal Saint-Martin. In una settimana di caldo inusitato è l'espediente rinfrescante dei parigini, dei giovani in particolare. Le sponde del canale pullulano di gente e anche i ponti pedonali da cui ci si butta, nonostante i cartelli molto espliciti danger de mort, pericolo di morte, perché l'acqua è bassa, 2 metri massimo 3. Il comune ha mandato la polizia a far da deterrente, ma senza troppa convinzione, spiega un bagnante.
2: La polizia è passata, ma non c'era.
1: A fronte dei 35 gradi del termometro, anche la police lascia correre, o meglio, nuotare. Dagli inizi dell'Ottocento il Canal Saint-Martin attraversa i quartieri orientali della città, scorre sotto bei ponti di ghisa in stile retro, è monumento storico, quanto basta per averlo reso un selfie point per turisti, e forse i tuffi nel canale sono anche un modo per i cittadini di riprendersi un pezzo di Parigi. Donatella Gori, GR1.
0: In Italia qualche refrigerio da temporali al centro-nord, allerta gialla per pioggia su parte di Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia. Le temperature torneranno però a salire domenica a partire dalla pianura padana per attenuarsi in media sui 32-33 gradi. Al via intanto il ponte del 2 giugno, partenze concentrate tra oggi pomeriggio e domani mattina, oltre 14 milioni gli italiani che, secondo Federalberghi, passeranno almeno una notte fuori, resteranno in maggioranza entro i confini e andranno al mare. Motivi economici per un terzo di chi resta a casa. Spazio ha fatto tremare le case del circondario l'impressionante esplosione del razzo di Blue Origin del miliardario Jeff Bezos, destinato a portare i satelliti in orbita. Lo scoppio è avvenuto sulla rampa di lancio durante un test, non si hanno notizie di feriti né di pericoli di tossicità. Si indaga sulle cause, anomalie erano già state segnalate. Intanto Bezos supera Musk e ottiene

0: certo, ma poi ci concentreremo sulla questione dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, che divide non solo i paesi dell'Unione stessa, ma le forze politiche italiane. A tra poco.
1: E allora restate al nostro ascolto, questo è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Alessandro Pazienzi e Stefano Siani, da Salvatore Sabatino al microfono, l'augurio di una serena giornata, il GR torna con voi alle 9, ora invece c'è la pagina sportiva.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
9: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
12: GR1 Sport.
13: Guido Ardone al microfono dell'impro.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
6: Famila, con noi, sei in famiglia.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
7: It is clear that the idea behind this is very good.
8: La proposta del cancelliere tedesco Merz di conferire a Kiev lo status di membro associato, però bisogna capire come velocizzare i tempi di adesione.
9: Possiamo accettare l'apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'UE solo se riusciremo a raggiungere un accordo sui diritti delle minoranze ungheresi.

0: Kjaer, che il nuovo primo ministro ungherese, poi le voci del dibattito italiano sulla questione dell'adesione dell'Ucraina all'Europa, cioè Tajani, Conte, Donzelli e Calenda, qualche ascoltatore contrario, devo dire che anche le decine e decine di messaggi su WhatsApp sono divisibili più o meno con queste percentuali, vado a spanne naturalmente, 80% contrari, questo è sempre per me un grande mistero, cioè di cui in questo 80% ci sono almeno 70% di persone che Giorgio Fruscione, però dobbiamo essere i più pratici possibili, perché l'adesione all'Unione Europea è un processo lungo che prevede tutta una serie di passaggi, giusto Marilu Lucrezio, corrispondente nostra, corrispondente a Bruxelles, buongiorno Marilu.
1: Sì, buongiorno Giorgio. Certo, l'ingresso dell'Ucraina formalmente è in corso, però l'adesione piena richiederà diversi anni. La procedura il dibattito è accelerare la procedura, però non da strapparla alle regole. Rimane da risolvere, perché la procedura è bloccata su alcuni nodi politici e tecnici che sono molto pesanti. Ma cosa succede? Che Zelensky punta sull'ingresso dell'Ucraina entro il 2027 e addirittura ci sono delle indiscrezioni, avrebbe fatto sapere di essere pronto a rinunciare per un certo numero di anni anche ai fondi comunitari, in particolare quelli per l'agricoltura e per la coesione territoriale che spetterebbero al suo paese. Quindi qual è adesso la situazione? Ufficialmente Kiev è un paese candidato, ha il negoziato aperto, spinge per correre, chiede di aprire subito tutti i pacchetti di capitoli si parla praticamente, sui giornali si legge cluster, sono dei negoziati su cui praticamente l'Ucraina deve adattare le sue leggi.
0: Esatto.
1: A questi grandi pacchetti di regole europee su giustizia, economia, agricoltura, c'è il grande problema.

0: non so come finiremmo, no? Quindi spero che ci si metta ad affrontare le questioni serie e non a cercare tra virgolette bersagli esterni.
1: Presidente, torniamo al tema dell'Ucraina, che spacca sia la maggioranza sia voi dell'opposizione. La tempistica, poi lei è stato dentro la macchina di Bruxelles, è stato anche commissario, la conosce bene, la tempistica comunque è molto lenta, se non sbaglio.
0: Sì, è singolare che sia esplosa in Italia questa discussione, non ho neanche ben capito come, forse con un'agenzia che è uscita ieri o l'altro ieri, che ha suscitato tutto questo dibattito. Il processo è un processo che va avanti da molto tempo. L'Italia ha approvato lo status di membro candidato dell'Ucraina e nelle prossime settimane, probabilmente a metà giugno, potrebbe esserci una decisione di avviare

0: anche da noi in misura assolutamente sproporzionata rispetto al loro PIL, e quindi gli va bene. Ma per l'Italia non capisco quale sia stata la convenienza, insomma, portarsi dentro una concorrenza di manodopera a basso costo con delocalizzazioni in quei paesi non ci ha certo fatto bene.
1: L'Europa però complessivamente ha offerto a cittadini che possiamo considerare europei come identità, dipende un po' dall'ottica che ha, se ci sono prima solo gli italiani o, diciamo, pensiamo in un'ottica europea, no? Poi, senatore, questo è il nodo.
0: Certamente lei può immaginare che uno degli slogan del nostro partito è prima l'Italia, per cui...
1: Senta, perché
0: per carità,
1: così contrari...
0: si può pensare di fare i benefattori del mondo, però insomma non... a caso, ecco,
1: perché siete così contrari voi della Lega all'adesione dell'Ucraina?
0: Questo è un altro, esattamente lo stesso sistema, ma perché vengono poste male le domande. Se la gente dite facciamo entrare l'Ucraina, tanti possono dire ma sì. Se invece gli si chiede vi va di pagare 1 miliardo o circa, perché siamo più o meno su quelle cifre lì, in più

0: probabilmente dimentica che l'Estonia, la Lituania, cose di questo tipo ricevono il 3% del loro PIL da parte dell'Unione Europea e quindi anche con soldi nostri. Voi capite che se noi ricevessimo il 3% del nostro PIL, quindi non so, l'equivalente di quasi 80 miliardi ogni anno da un ente esterno, faremmo faville. Invece no, paghiamo. E quindi se Gentiloni si sente europeo è costante, continuo surplus, nel nostro caso noi paghiamo e abbiamo gli svantaggi, abbiamo anche la gente che paghiamo noi che viene a farci le lezioncine col ditino puntato come Dombrovskis. Beh, insomma, anche l'umiliazione ha dei limiti.
1: Claudio Borghi, senatore della Lega, grazie per la sua presenza stamane a Radio Anch'io. Sono le 8:52, c'è un punto politicamente molto delicato. Se accelerassimo il processo di adesione dell'Ucraina, come si sentirebbero i Balcani occidentali che hanno avviato questi processi da qualche anno e poi a seconda del paese sono arrivati, diciamo, a un punto di avanzamento nel negoziato minore o maggiore? Il Montenegro è quello più avanti, se non sbaglio, e l'Albania ha fatto una grande accelerazione ma ancora manca, poi c'è la Serbia che è più in difficoltà, la Macedonia del Nord è negoziati lenti, la Bosnia è la più indietro di tutti, ma Giorgio Fruscione, analista dell'ISPI, esperto dei Balcani, potrà essere molto più preciso di me. Da un lato c'è il rischio che si sentano scavalcati, giusto Fruscione? Buongiorno.
2: Buongiorno, sì, il rischio è reale, è un rischio che l'Unione Europea corre, nel senso che creare una corsia preferenziale per un paese che è diventato candidato, che comunque aspira alla piena membership dell'Unione Europea da molto meno tempo. Ricordiamo che alcuni

0: primo podcast. L'ultima notte del re, ricordiamolo, 2 giugno 46, sono passati 80 anni dalla nascita della Repubblica di il nostro Alessandro Forlani e di Francesco Graziani con la regia di Leonardo Patanè. Ascoltatelo perché vale veramente la pena. Noi ci fermiamo qui. Torniamo lunedì con Radio Anch'io Sport, martedì Francesca Rinaldi in conduzione, non prima di aver ringraziato Daniele Antelmi e Alessandro Pazienza e Mauro Convertito, tutti tra console e regia, e poi Adamarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo e Elena Zabeo per aver costruito questa trasmissione. La linea va al GR1 delle 9, poi a Progetto Benessere. Passate un buon fine settimana, noi torniamo lunedì.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Vuoi diventare

0: Nel sud-est della Romania, in quelle stesse ore, i russi stavano attaccando la confinante regione di Odessa e il porto ucraino sul Danubio di Izmail. Decine di volte prima d'ora droni russi hanno sconfinato in Romania e Polonia, dove è successo il fatto più grave: due lavoratori polacchi sono morti sotto due missili russi caduti in una zona rurale nel novembre 2022. Ma quella di stamane in Romania è la prima volta che un drone russo colpisce una città in un paese dell'Unione Europea e della NATO. Il presidente rumeno afferma che la natura senza precedenti dell'incidente richiede una risposta coordinata a livello nazionale e internazionale. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca. La guerra di aggressione della Russia ha superato un altro limite, dice la presidente della Commissione Europea von der Leyen, e annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni. Il ministro della Difesa Crosetto esprime la sua più ferma condanna. Parigi convoca l'ambasciatore russo. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Faremo un accordo con l'Iran se sarà favorevole per noi, lo ribadisce il presidente americano Trump, aggiungendo che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le ultime dichiarazioni nell'anticipazione in un'intervista a Fox News. Il vicepresidente Vance conferma le indiscrezioni del sito Axios. Un accordo è pronto, ma Trump vorrebbe qualche

0: Francoforte più 0,2, la migliore ancora a Parigi che sfiora il 0,5% di rialzo. Un rialzo che è più netto invece per i mercati asiatici, sostenuti proprio dalla fiducia in questo possibile prolungamento della tregua, ma anche da un nuovo netto balzo avanti del comparto dell'high tech, che già ieri aveva spinto Wall Street e soprattutto il Nasdaq su livelli record. Tokyo guadagna oltre il 2%, Seoul oltre il 3%, ma per i titoli tecnologici i rialzi sono ancora più marcati. Ve ne citiamo due: la sudcoreana LG chiude sfiorando il più 30%, la giapponese Sumco, che è il secondo produttore al mondo di wafer di silicio per i microchip, ha più di 19,30%, mentre continua a calare il prezzo del petrolio. Il Brent scende sotto i $92 al barile, quasi l'8,5% in meno rispetto alla fine della scorsa settimana, quando eravamo ancora stabilmente sopra quota 100. Linea a voi.
1: La cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica per valutare le capacità di intendere e volere di

0: Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
1: Temporali sia al nord che al centro, soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Liguria, poi a Toscana, Umbria e Lazio, anche le nostre due isole maggiori. Poi questa situazione tende a migliorare nel corso della serata. Le temperature sono scese di qualche grado e torneranno a salire domenica ad iniziare dalla pianura padana, mediamente intorno ai 32-33 gradi, con meno piogge e meno temporali.
0: Meteo che dunque favorisce le partenze di questo lungo ponte del 2 giugno, partenze concentrate tra oggi pomeriggio domani mattina. Oltre 14 milioni di italiani che, secondo Federalberghi, passeranno almeno una notte fuori, resteranno in maggioranza entro i confini e andranno al mare. Per un terzo di chi resta a casa, alla base motivi economici. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1, progetto Benessere, prossimo giornale radio alle 10.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
5: Progetto Benessere per una vita più sana.
6: Rai Radio 1, sono le 9:07 minuti di venerdì 29 maggio. Bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e al benessere quotidiano. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e

0: andando poi nello specifico, perché il corpo diventa il palcoscenico delle nostre emozioni? Cosa succede quando non riusciamo a dare magari un nome, semplicemente un nome, a ciò che stiamo provando?
1: Ma guarda, l'hai detto prima nell'anticipo, già nel momento in cui deve parlare il corpo significa che, come dire, quell'angoscia, quella sofferenza, eccetera, direbbe, ma McDougall più che altro, significa che non riesce ad abitare la psiche. E allora che cosa fa? Cioè, se io non riesco a tenere una sofferenza nell'ambito mentale o psichico, perché è troppo grande, perché è sconfinata, io la sposto nel corpo. Freud direbbe, no? Si fa un'opera di rimozione, cioè io tolgo quella sofferenza, la stacco dalle memorie e quant'altro, e necessariamente, o meglio, nella maniera più facile per certi versi, la pongo nel corpo, perché il corpo, come hai ben detto, è un dato oggettivo, crea un'oggettività, e quindi nel momento in cui io posso toccare con mano e averne comunque visione e anche proprio concretezza di quel dolore, a quel punto in qualche modo e da un altro verso io ci posso comunque parlare. Quindi è un modo con cui la psiche cerca, attraverso il corpo, di comunicare quella sofferenza, poiché da sola non ce la fa.
0: Quindi, se capisco bene, il sintomo fisico non può essere considerato un nemico da battere, ma piuttosto un messaggero da ascoltare.
1: Oh, cara Vivi.

0: e forse stiamo portando dei pesi un pochino troppo grandi, ci facciamo carico di qualcosa che non ci appartiene.
1: E poi ci sono i modi di dire, no? La rabbia che mi fa venire il mal di fegato, mi sto mangiando il fegato, oppure
0: bravissima,
1: la tristezza che arriva a saperci togliere il respiro.
0: Esatto, e guarda, questo che tu nomini appartiene proprio a quella definizione che Freud diciamo chiamò anaclisi, una logica secondo cui, questo ce lo spiegò poi Anzio nel suo libro Io Pelle, la logica secondo cui la psiche apprende in realtà a funzionare dal corpo in un certo modo. Quindi le modalità con cui noi funzioniamo nella nostra mente le abbiamo imparate dal corpo, ecco perché facciamo associazioni con il corpo quando dobbiamo spiegare che cosa prova la nostra psiche. Sento i pensieri pesanti, indigesti, c'ho una rabbia che mi corrode, no? Che mi corrode,
1: sì,
0: come fa l'acido all'interno poi delle nostre barriere, no? Del nostro, diciamo, del nostro intestino, se le barriere non funzionano. Ecco che questa è una cosa molto importante, perché noi pensiamo che la mente ovviamente sia questa potenza infinita e che governi tutto. In realtà ci ha spiegato, scusa, oggi c'è una marea di citazioni, non so perché vengono così.
1: Va bene, però stiamo rinunciando a quelle da cartone animato che di solito
0: è vero, queste ci servono.
1: Vediamo se arriviamo anche a quelle, vai tranquilla.
0: Comunque Nietzsche ci disse che mai

0: psichico o solo somatico, ma ci sono entrambe le cose. C'è un'angoscia che il bambino non può gestire a livello mentale, perché la mente non è ancora sorta, diciamo, soprattutto sotto i 3 anni, e quindi l'angoscia semplicemente si esprime nel corpo, che può essere attraverso mal di pancia, attraverso un dolore, un incubo. Ecco, il bambino, per farvi un esempio molto semplice che è complicato spiegarlo in pochi minuti e secondi, il bambino, l'incubo e la paura di quell'incubo che ha fatto, lo vive nel corpo, non come noi solo nella mente. Avete presente quando ci svegliamo tutti sudati per un incubo,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: Noi distinguiamo però, dopo che abbiamo raggiunto la veglia, che erano immagini, ok? Anche se il turbamento
1: c'è. Che non sono reali, certo.
0: Esatto.
1: Però la sensazione del turbamento rimane
0: bravissimo.
1: Per ore a volte.

0: farvi un esempio molto semplice che è complicato spiegarlo in pochi minuti e secondi. Il bambino, l'incubo e la paura di quell'incubo che ha fatto, lo vive nel corpo, non come noi solo nella mente. Avete presente quando ci svegliamo tutti sudati per un incubo,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: Noi distinguiamo però, dopo che abbiamo raggiunto la veglia, che erano immagini, ok? Anche se il turbamento
1: che non sono reali, certo.
0: Esatto,
1: però la sensazione del turbamento rimane
0: bravissima.
1: Per ore a volte.

0: del basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a Mosso, proprio per il basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Se siamo in prima posizione.

0: Sì, sicuramente c'è, naturalmente quando hanno, le due donne sono colpite in forme più, con maggiore infiammazione. Ecco, quando c'è l'infiammazione sicuramente i farmaci che noi abbiamo rispondono meglio e questo è importantissimo.
1: Allora, andiamo nella vita reale, non solo nella un po' ipotesi, nella teoria, nel racconto di che cos'è la malattia più in generale, perché noi abbiamo Martina che è giovanissima, 20 anni e che convive da un po' con questa malattia. Io ti do del tu perché potresti essere mia figlia, anzi c'hai proprio la stessa identica età. Ci racconti come è nata la scoperta di questa malattia e come si svolge il tuo quotidiano?
2: A me la malattia è venuta a 17 anni appena compiuti, era novembre e io ero tranquillamente in vacanza in Calabria dai nonni. E un giorno mi sono svegliata che...

0: non puoi delegare, e questo è importante.
1: Io da quando ho parlato con Martina, perché ho sempre l'abitudine di ascoltare chi verrà in studio prima della diretta, ho capito che Martina ha avuto l'abilità, la saggezza, l'equilibrio di imparare a convivere con la malattia. È così, Martina?
2: Sì, per me ormai è una compagna di vita, perché come diceva la dottoressa ce l'avremo per tutta la vita noi pazienti, quindi visto che ce l'avrò per tutta la vita e mi accompagnerà mentre io crescerò, tanto vale vederla come una compagna.
1: Ed è una compagna fastidiosa, so che il sintomo della fatica di cui parlava la dottoressa è anche il tuo sintomo.
2: Sì.
1: In cosa ti condiziona quotidianamente?
2: Per fortuna non mi condiziona troppo, però io riconosco di a volte aver proprio bisogno di riposare, riconosco di non fare troppe cose insieme, di non poter inserire troppe cose in una giornata, perché ne pago poi le conseguenze, nel mio caso, con la vista, quindi poi mi si offusca la vista fondamentalmente.

0: registrato per il paziente pediatrico fino ai 18 anni, poi però oggi è diverso, ho capito, oggi iniziamo subito con delle terapie forse più aggressive e iniziamo con terapie più aggressive perché andiamo a sfruttare la finestra terapeutica, cioè la fase in cui c'è maggiore infiammazione, i farmaci rispondono meglio.
1: E rispetto invece a, diciamo, la riparazione del danno neurologico, siamo ancora lontani?
0: Sì, sul danno neurologico siamo un po' lontani, diciamo, la riparazione della mielina e tutto. Però essendo una malattia che nella maggior parte dei casi è recidivante remittente, quindi con delle fasi di riacutizzazione e di remissione, allora meno ricadute il paziente ha, sicuramente meno danno poi accumulerà. Ecco, allora, perché prima... iniziare presto.

0: consiglia ai pazienti, per esempio, per gestire la fatica? E poi vorrei andare sulle nuove cure, le nuove terapie.
1: Per quanto riguarda la fatica, io, ecco, Martina veramente penso che sia una delle mie pazienti modello, cioè nel senso, io dico a loro: voi dovete imparare a gestire la fatica.
0: Individuiamo il nemico, prima possiamo iniziare a dargli filo da torcere. Un brano musicale, poi ancora Progetto Benessere.

0: I migliaia si sono messi alla prova non solo per una medaglia, ma per il piacere di riscoprire il valore di fare squadra. Alle 12 allo Stadio Olimpico si terrà la cerimonia di premiazione e tra i campioni presenti alla manifestazione ci sarà Manuela Di Centa, ex fondista, campionessa olimpica ai 17esimi.
1: Parando, ci saranno le premiazioni, è il giorno finale, quindi è il giorno non più del sudore, come dire, ma della totale allegria e condivisione.
0: Bello, bellissimo. Manuela, sì, possiamo darci del tu? Sì, anche se siamo in diretta,
1: sì,
0: perché mi sembra stranissimo.
1: Sì.
0: Personaggi come te sembra di conoscerli da sempre. Vorrei chiederti, proprio per questa confidenza che mi va di prendere, per te i giochi della gioventù che cosa hanno rappresentato ieri e cosa rappresentano oggi?
1: Questa è la domanda più bella, perché io vengo proprio da un'espressione di giochi della gioventù degli anni 73-74, per cui posso dire che l'emozione di oggi è così grande,
0: sì,
1: ma anche la gioia proprio di questa emozione, perché avendo avuto questa esperienza nel passato, io sono una sciatrice, quindi la mia esperienza
0: è stata
1: con questo, no, ma guarda Viviana, con questo pullman siamo partiti, tutta la scuola, siamo andati a fare le fasi comunali allora, poi le fasi, l'istituto e poi la regione, partita e gli ultimi, ho partecipato a due edizioni delle fasi nazionali, perché
0: sì,
1: questi erano i termini allora, e l'ultima edizione siamo andati a finire a Roccaraso, dal Friuli Venezia Giulia, il pullman che è partito e è andato a Roccaraso.
0: Ma che belle immagini però.
1: No, poi sono salita sul podio per la prima volta e da lì non sono più scesa, ma la cosa bella che voglio dire è che ricordo che sono partita con un paio di scarpe. Allora le scarpe da sci, di sci nordico, sci di fondo, erano di cuoio, per cui sono partita con quelle scarpe, ho fatto il viaggio, ho fatto la gara, la premiazione e sono tornata sempre con le stesse scarpe. E questo è un qualche cosa per
0: non
1: me.
0: Non mi dire che ricordi il mal di piedi, ti prego.
1: No, erano comodissime. Probabilmente la neve non era neanche molle, quindi non mi sono bagnata perché probabilmente era una neve bella, bella compatta, eccetera. E poi la condivisione della divisa, c'era una divisa gialla con le strisce tricolori di contorno, col collo tricolore. Ed eravamo bellissime.
0: Anche la simbologia ha il suo ruolo.
1: Sì,
0: no, il suo valore.
1: Sì,
0: senti Manuela,
1: sì,
0: ma noi qui ci chiamiamo Progetto Benessere, ma sport,
1: sì,
0: e benessere fa rima?
1: Totalmente, perché qui, e lo dico da grande agonista, ma da agonista che ha sposato totalmente quando ha finito la sua carriera agonistica nel

torna lunedì e parleremo di ricaricarsi durante le vacanze e della giornata senza tabacco. Per riascoltare le nostre puntate vi ricordiamo che c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino, Laura Nerozzi e Graziana Vella. In regia Francesco Galluzzo. Alla parte tecnica oggi si sono alternati Serena Mancarella e Daniele Antelmi. Vi lasciamo al GR1 delle 10, a lunedì per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Reazioni e condanne da tutta Europa sulla vicenda del drone russo che nella notte si è schiantato su un palazzo in Romania, provocando due feriti lievi. Ci aggiorna in studio Cecilia Rinaldini.
2: Il presidente rumeno Dan convoca il Consiglio Supremo di Difesa e promette una reazione ferma. La NATO condanna la sconsideratezza di Mosca e con il segretario generale Rutte si dice pronta a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza. La guerra di aggressione della Russia ha superato un altro limite, dichiara la presidente della Commissione Europea von der Leyen, e annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni. Il ministro della Difesa Crosetto esprime la sua più ferma condanna e parla di un'escalation intollerabile. Stessa riprovazione da diverse cancellerie europee e dall'ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO. Parigi convoca l'ambasciatore russo. Nella notte, mentre era in corso un pesante attacco delle forze di Mosca sulla regione ucraina di Odessa e sul porto di Ismail sul Danubio, un drone russo ha sconfinato in Romania, paese dell'Unione Europea e della NATO. I caccia F-16 che si erano alzati in volo, pur se autorizzati al fuoco, non hanno potuto abbattere il drone senza rischiare danni maggiori sulla città di Galați, spiega il ministro della difesa rumeno. Dunque il velivolo russo è poi finito sul tetto di un palazzo, provocando un'esplosione e un incendio. Una donna e suo figlio hanno riportato ustioni.
1: Faremo un accordo con l'Iran se sarà favorevole per noi, ribadisce il presidente americano Trump, aggiungendo che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le ultime dichiarazioni nell'anticipazione di un'intervista a Fox News. Il vicepresidente Vance conferma le indiscrezioni

0: Roma la relazione annuale con le considerazioni finali del governatore Fabio Panetta. L'appuntamento riunisce le principali istituzioni finanziarie ed è l'occasione per riflettere sulle sfide economiche del paese. Seguiremo questo appuntamento con uno speciale condotto da Paola Bonanni in onda su Radio 1 a partire dalle 10.30. La cronaca: a Roma smantellata dai carabinieri un'organizzazione criminale che trattava ingenti carichi di droga con fornitori dal Sud America, potenti cartelli albanesi ed esponenti delle cosche calabresi. 7 gli arrestati con le accuse di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione aggravata, detenzione illegale di armi. Caso Garlasco, le novità dell'inchiesta, disposte nuove perizie tra cui una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio.
1: A 3 settimane esatte dalla chiusura delle indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia a sorpresa dispone nuovi accertamenti. In particolare il procuratore capo Napoleone ha affidato allo psichiatra Roberto Catanesi, professore di psicopatologia forense all'Università di Bari, una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere volere e l'eventuale condizione di pericolosità sociale. La procura in un comunicato chiarisce che la decisione di chiedere una valutazione tecnico-scientifica è per assicurare una ricostruzione quanto più completa, oggettiva e scientificamente fondata sulla vicenda. Per i difensori di Sempio si tratta di un segno di debolezza della procura.
2: Se l'impronta dell'assassino non può essere l'impronta lasciata al piede di Andrea Sempio, il processo dovrebbe finire. Sorprende che in

0: Scientifica.
1: Alberto Ambrogi, GR1.
2: Ponte del 2 giugno. Secondo Federalberghi, oltre 14 milioni di italiani ne approfitteranno per passare almeno una notte fuori casa, quasi tutti entro i confini nazionali e per lo più al mare. Partenze concentrate tra oggi pomeriggio e domani mattina, in condizioni meteo meno calde dei giorni scorsi. Piogge e temporali, in particolare al centro-nord, abbassano le temperature, che domenica torneranno poi sui 32-33 gradi. Per l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, con il riscaldamento globale ci attendono 5 anni di nuovi picchi. La musica, nuovo album per Sal Da Vinci, inevitabile il titolo Per Sempre Sì, dal tormentone vincitore di Sanremo. 14 tracce tra canzoni d'amore e memorie familiari alternate a ritmi latinoamericani, e non mancano i duetti. Dimmelo canta con Serena Brancale.
3: Una ragazza che viene come me dal basso, comunque ha fatto tanto.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 29 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, oggi la puntata del venerdì, niente politica, parliamo di calcio, lo facciamo con Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. Buongiorno presidente Malagò.
2: Buongiorno Annalisa, buongiorno, grazie dell'invito.
1: Ecco, insomma, membro del CIO, già presidente del CONI, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'è con noi il direttore del Corriere dello Sport, Iva Zazzaroni. Buongiorno Iva Zazzaroni.
3: Sì, buongiorno, io ho un curriculum quasi più importante di quello di Malagò.
1: No, ma fondamentale la tua presenza, anche perché qui, insomma, fra me e te l'unico che davvero ne capisce di calcio sei tu, ma io sono,
3: no,
1: la spettatrice e anche la tifosa della nazionale.
3: No, non dire questo in presenza di Malagò, ne capisci anche te.
1: Cioè, ecco, va bene, va bene.
2: Annalisa, così mi rovini subito, ecco, questo ti voglio dire.
1: Ecco, ecco, allora presidente Malagò, comincerei con lei. Allora, la mancata qualificazione dell'Italia per la terza volta consecutivi

maggiore propensione all'acquisto di giocatori stranieri. I giocatori stranieri sono chiarissimamente normati dalle leggi europee, che non gli può impedire, per quello che sono ovviamente le dinamiche di diritto di tutela giuslavoristiche di qualsiasi persona abbia un passaporto nell'ambito della comunità, e ci sono delle quote che sono peraltro plafonate per gli extracomunitari. A torto a ragione i soggetti che sono i proprietari delle squadre, oppure chi li rappresenta in termini di gestione, i manager, negli ultimi anni si sono molto di più orientati nell'acquistare dei giocatori stranieri, spesso onestamente magari non facendo delle grandissime operazioni di mercato, e diciamo non snobbando, non tralasciando, valutando che sul tema del costo del cartellino del giocatore italiano oppure dell'ingaggio non gli era conveniente. È chiaro che tu lo puoi risolvere in due modi. Siccome le leggi non puoi pensare che a un certo momento tu obblighi le persone a far giocare italiani, o facendo un grande patto, come è successo in altre discipline sportive, vedi la pallavolo, che in qualche modo ci deve essere questo utilizzo, oppure dimostrare il contrario, che gli italiani sia numericamente, quindi statisticamente, si

0: Non è possibile, ma se arrivasse farei una festa, farei il trenino come in Brasile, perché per tutte le ragioni che ha esposto anche il presidente Malagò, nel senso che noi non valiamo tre esclusioni consecutive, siamo un caso disperato e disperante economicamente, tecnicamente. Guarda, credi, tutte le ragioni, tutti i motivi.
1: Tutti nel vivaio, quindi i modi si possono trovare. Cioè, insomma, presidente Malagò, poi qualche idea bisogna farsela venire, no? Se vogliamo provare a invertire la rotta.
2: Sì, ma insomma, le idee del presidente La Russa sono quelle auspicabili, ma ripeto, normativamente questa cosa non la puoi fare in modo coercitivo. Non so se mi sono spiegato. È chiaro che deve essere un patto tra le componenti. C'è un discorso anche che oggi ci sono delle regole che obbligano anche un numero di giocatori in rosa sulle quali tu puoi fare le competizioni internazionali, e oltre questo non puoi andare, tant'è vero addirittura già ci sono delle esclusioni, per cui prevederebbe che se tu hai dei giocatori in più e se metti automaticamente degli italiani, praticamente questi giocatori non sono utilizzabili. E quindi a monte, già sull'organico attuale o quello della prossima campagna di mercato, ne devi tener conto. Ma tutto questo, riassumendo anche quello che ha detto Ivan, e lo ringrazio poi delle sue parole nei miei riguardi, è molto semplice. Noi non siamo andati nelle prime 48 squadre del mondo e oggi tuttora l'Italia nel ranking è dodicesima. Se tu elimini poi le 4-5 squadre degli altri continenti, vedi appunto l'Argentina, il Brasile, la stessa Colombia, eccetera, noi saremo comunque nelle prime 10. Il problema è che noi abbiamo fallito proprio le partite della qualificazione. C'è anche un problema, se volete,

0: cioè giocano a 14 anni quelli dei primi 3 mesi perché sono più alti di quelli degli ultimi 3, cioè è una cosa molto profonda, va analizzata bene, va studiata bene, però ti ripeto, io sono veramente scettico. Dopo 46 anni che faccio mestiere ne ho sentite talmente tante, cioè non riesco più. Io spero soltanto che gli italiani abbiano fortuna. L'unico nostro strumento è la fortuna. Se noi potremmo avere fortuna, troviamo 2 o 3 giocatori interessanti che ci possono aiutare, sì, bene. Se no, il programma di Malagò, che ha fatto grandi cose nelle, sì, 40 medaglie e tutto il resto, deve essere anche un po' di culo.
1: Presidente, ma quello sicuro nella vita fa bene. Presidente Malagò, il calcio insomma fa parte dell'immaginario collettivo nazionale. In Italia è non solo un'industria importante, non solo un ascensore sociale che davvero funziona per tanti giovani, ma è anche appunto parte proprio della nostra cultura nazionale.
2: Sì, questo è veramente un fatto inequivocabile. Paradossalmente, malgrado le delusioni, questo amore, questa passione non scende. Quello che è successo, quello sì, l'ho verificato anche con dati analitici, con riscontri oggettivi, con ricerche di mercato, si è creato spesso un parallelismo con altre discipline sportive che sono diventate più importanti in termini di popolarità, ma non hanno sostituito

0: sicuramente in queste ci devo mettere la palla a volo, maschile e femminile, soprattutto l'universo femminile, perché ha dei numeri impressionanti. Discipline come il nuoto, come l'atletica, come gli sport invernali, e che si è affacciato oltre ai 28-30 milioni di tifosi.
1: L'Italia produce ancora talenti e li sa anche sviluppare, li sa anche crescere. Noi dopo il Covid abbiamo fatto degli Olimpiadi straordinari, nell'atletica abbiamo vinto il 100, il salto in alto che non avevamo mai vinto. Quindi significa che il problema è alla base. Tu quei talenti, il calcio lo devi rendere più accessibile alla base, devi consentire alla gente, ai ragazzini, di crescere, di avere strutture, di avere campi. Il Sassuolo, ti faccio un esempio, che è una società di Serie A e ha 40 giocatori nella primavera, si allenano in mezzo campo, non in un campo intero, devono fare 20-20. Quindi noi siamo, è vero che mancano gli stadi, verissimo, però mancano tante altre cose. In ogni caso, ripeto, accontentiamoci di vincere le Olimpiadi, di vincere nel tennis, stravincere nel tennis, stravincere nella pallavolo, stravincere in altri settori, perché vuol dire, se non cominciamo a fare come fanno loro nel calcio, quindi tornare alle aste, dobbiamo veramente tornare alle aste e riportare i ragazzi al calcio, ma farli divertire, farli crescere bene, dargli la possibilità di non abbandonare il calcio, perché a un certo punto non c'è più spazio, non te lo danno, arrivano tanti ragazzini da fuori, bellissimo, questo è assolutamente, io credo che sia questo l'elemento fondamentale.
2: Iva Zazzaroni, ma se l'Italia non c'è, tu chi ti farai ai mondiali? Quale squadra?
1: Brasile, no, ma tutta la vita, Brasile. Ancelotti, ma
2: e invece il presidente Giovanni Malagò chi ti farà ai mondiali?
0: Io anche per gli stessi motivi di Ivan, assolutamente tifo Ancelotti, che è l'allenatore del Brasile.
2: Va bene, allora abbiamo esaurito il nostro tempo, ne facciamo un in bocca al lupo al presidente Giovanni Malagò.

0: Eccoci al consueto appuntamento annuale con Banca Italia. Le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. Relazione annuale sul 2025, quest'anno con un giorno di anticipo rispetto alla tradizione. In studio con me, io sono Paola Bonanni, abbiamo Lando Sileoni, segretario generale della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, e in collegamento Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation, e Andrea Monticini, ordinario di econometria finanziaria, facoltà di scienze bancarie all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Mentre da Palazzo Koch, dove sta per iniziare il tutto, nella sede appunto di Banca Italia, gli inviati Amalia Carosi e Fabio Comini. Ecco, Amalia Carosi, ti do subito la linea per avere un po' il quadro, la finestra su quello che sta accadendo.
1: Buongiorno Paola, a te, ai radioascoltatori e ai tuoi ospiti. Siamo qui Palazzo Koch, Via Nazionale, Roma, per il terzo discorso di Fabio Panetta, le relazioni del governatore della Banca d'Italia, l'undicesimo governatore ad oggi, una figura istituita, ricordiamolo, nel 1928. In prima fila, da un lato, il nuovo direttorio con Paolo Angelini, direttore generale, Gianluca Trequattrini, vice direttore generale, tutti in carica dal 2026. Dietro i precedenti governatori abbiamo visto entrare Mario Draghi, Visco, dall'altro lato i rappresentanti delle banche, le principali istituzioni finanziarie del paese. Qui davanti a Via Nazionale una fila interminabile di auto blu, nere, che attendono appunto tutta l'uscita alla fine del discorso intorno alle 11. Fra pochissimo cominceranno le considerazioni, intanto hanno lanciato un video che appunto sono riprese esterne del palazzo, sono le scale, gli interni di Palazzo Koch, l'unico palazzo a Roma, ricordiamolo, che ha il nome dell'architetto che l'ha costruito, che l'ha disegnato, Gaetano Koch, che lo progettò a fine 800. Io da qui ti ridò la linea e poi con i nostri ospiti torneremo nella seconda parte di questo speciale Banca Italia per commentare le parole del governatore Panetta.
0: Grazie ad Amalia Carosi, e ricordiamo poi nella seconda parte di questo speciale anche lei avrà due ospiti di eccellenza, perché sono l'amministratore delegato di BNL Elena Goitini e il presidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli. E allora veniamo invece ora qui in studio, mentre aspettiamo quelle che sono le considerazioni. E dunque Sileoni, cerchiamo, immaginiamo, si sa quali sono i temi portanti di questo periodo, considerando anche la crisi di Hormuz, ma sul fronte generale, intelligenza artificiale, poi la politica economica, l'innovazione finanziaria. E Panetta, come secondo lei, quali saranno i punti centrali che analizzerà e poi staremo a sentire?
2: Ma credo che farà un confronto molto puntuale rispetto alle condizioni economiche e sociali, sia per quanto riguarda la

0: mercati valutari è prevalso un sentimento di ottimismo che si è tradotto in valori azionari elevati, premi per il rischio contenuti e ricerca di rendimento in segmenti meno trasparenti.
1: Siete all'ascolto dello speciale Banca Italia qui da Rai Radio 1. Sta parlando il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e sta parlando di mercati finanziari e sentimento di ottimismo dello scorso anno.
0: Questi segnali sono divenuti più evidenti. Gli strumenti che avevano tratto maggior vantaggio dalla fase espansiva hanno perso parte dei guadagni e gli investitori hanno iniziato a

0: in segmenti meno trasparenti.
1: Siete all'ascolto dello speciale Banca Italia qui da Rai Radio 1. Sta parlando il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e sta parlando di mercati finanziari e sentimento di ottimismo dello scorso anno.
0: Questi segnali sono divenuti più evidenti. Gli strumenti che avevano tratto maggior vantaggio dalla fase espansiva hanno perso parte dei guadagni. E gli investitori hanno iniziato a...
2: Il problema per il ciclo economico mondiale e europeo e quindi anche quello italiano è particolarmente elevato, un rallentamento e una possibile recessione.
1: Certo, ecco Sileoni, recessioni, Fondo Monetario Internazionale che prevede per il 2026 un calo della crescita e gli azionisti, gli investitori dove sono orientati?
3: Ma allora tutto dipende dalla, come tutti noi sappiamo, ormai il dibattito si è sviluppato in profondità in questi mesi, tutto dipende dalla durata della guerra di Hormuz, perché il vero insegnamento della crisi di Hormuz è che l'indipendenza energetica, e qui entrano in ballo anche chiaramente gli investitori, non è più soltanto una questione industriale, è una questione di sovranità economica, e quindi più un paese dipende dagli eventi che accadono a migliaia di chilometri di distanza, più famiglie ed imprese e anche gli stessi imprenditori diventano comunque vulnerabili. Le guerre chiaramente si combattono, come tutti sappiamo, purtroppo su fronti militari, ma spesso presentano il conto nelle tasche dei cittadini, degli stessi investitori, e per questo che la stabilità internazionale non è un tema per diplomatici, è un tema che riguarda direttamente il costo della vita. Nello scenario migliore il governatore parla di un possibile tetto dell'inflazione intorno al 4%, nello scenario peggiore, cioè se non si trova uno sbocco, un accordo fra Iran e gli Stati Uniti,

0: recessione. Gli Stati Uniti hanno una posizione debitoria netta pari al 90% del prodotto interno lordo, a fronte di posizioni creditorie in Cina, in altre economie asiatiche e nell'area dell'euro. I redditi generati da tali posizioni, interessi e dividendi, tendono ad accrescere nel tempo gli squilibri. Ne derivano rischi concreti per la stabilità finanziaria.
1: Ecco, rischi concreti per la stabilità finanziaria.

0: non è quindi la tecnologia, sono le persone, perché nessuna innovazione produce sviluppo se non cresce insieme alle competenze di chi lavora. L'Italia, come sappiamo, è fatta, la spina dorsale economica e anche sociale della nostra nazione è fatta soprattutto di piccole e medie imprese. Se la rivoluzione dell'intelligenza artificiale resta confinata a pochi grandi gruppi, il paese rischia comunque di dividersi. Se invece diventa un patrimonio diffuso, accompagnato chiaramente da investimenti sulla formazione, come ha sottolineato lo stesso governatore, può trasformarsi in uno straordinario motore di crescita, di occupazione qualificata e di mobilità sociale. La sintesi del governatore è che spariranno delle professionalità e delle attività, ma con un'adeguata formazione ne possiamo creare altri. Io aggiungo che la trasformazione dell'intelligenza artificiale deve assolutamente avere il rispetto delle persone, perché abbiamo alcuni esempi negativi in Europa, ma anche negli Stati Uniti, dove i tagli occupazionali nell'utilizzo improprio dell'intelligenza artificiale, ma insomma mi sembra di capire che il governatore ha preso le distanze da questo argomento, hanno prodotto purtroppo migliaia e migliaia di tagli di posti di lavoro.
1: Ecco, questo dei posti di lavoro, Segre, tre blocchi intelligenza artificiale: Stati Uniti, Cina e Europa. Bisogna ridurre gli squilibri, dice il governatore, ma questo a vantaggio o a scapito di chi?
2: Ma infatti proprio adesso noi ci troviamo in questo momento a Molfetta a lavorare con le scuole su Startup Your Future, perché l'intelligenza artificiale, come dice il governatore, è una rivoluzione economica equiparata alle grandi tecnologie trasformative che abbiamo visto nella storia economica moderna. Può creare opportunità, ma richiede investimenti in formazione e riqualificazione, perché coloro che non hanno queste competenze non rimangano tagliati fuori, e quindi sono le due code estreme, cioè ragazzi nativi digitali che dobbiamo inserire in un ambito di produttività, dove ovviamente l'Europa dovrà utilizzare queste competenze per trasformarli in investimenti produttivi, e dall'altra parte coloro che sono delle generazioni precedenti che devono essere riqualificati per essere inseriti in un mondo del lavoro e per una tenuta dell'economia del nostro paese, per evitare questo rallentamento della crescita e che persista un problema di produttività data da scarse competenze e da non l'aver compreso questa rivoluzione nei confronti del lavoro che pone l'intelligenza artificiale.
1: Sì, poi una novità che corre più delle prospettive. Ascoltiamo.
3: Nelle imprese, incluse quelle piccole e medie, e investire nella formazione delle persone.
1: Esattamente, investire.
3: I lavoratori più esposti al cambiamento vanno tutelati e accompagnati nella riqualificazione delle competenze, affinché i guadagni di produttività si traducano non solo in maggiore efficienza, ma anche in nuove opportunità di lavoro e in una più ampia partecipazione ai frutti dell'innovazione.
1: Monticini, ecco, intelligenza artificiale che diventi una leva di crescita diffusa.
4: Esatto, è fondamentale per l'Italia riuscire ad inglobare le nuove tecnologie all'interno dei processi produttivi. Questo si fa chiaramente investendo nella formazione, fin dalle scuole elementari, medie, superiori, fino all'università, e questo con un'ottica pluriennale e di prospettiva. Contemporaneamente è importante riqualificare le persone, i lavoratori, in modo tale che gli sia spiegato in che cosa l'intelligenza artificiale può aiutarle nel loro lavoro quotidiano, perché questo processo di intelligenza artificiale può permettere di liberare tempo per fare di più, o eventualmente per ridurre l'orario di lavoro, eventualmente l'ipotesi
1: certo
4: migliore, e questo è il motore per riuscire a tornare a crescere. Ricordiamo che l'Italia negli ultimi 30 anni è cresciuta pochissimo, e questo proprio perché la produttività non è aumentata, cioè la grande innovazione di internet di inizio anni 2000 non è stata ben inglobata nei processi produttivi, e questo ha fatto sì che l'Italia, rispetto a Francia e Germania e Spagna, abbia perso in termini di produttività tantissimo. Non possiamo più permettercelo, e quindi è bene che anche la politica si accorga di questo problema e correre

0: fare con interventi opportuni di politica economica.
1: Certo, sentiamo ancora il governatore.
2: Le prospettive sono peggiorate anche per le imprese dei servizi, che fino ad allora avevano rappresentato il principale sostegno dell'attività economica. Le condizioni finanziarie sono divenute più restrittive, i rendimenti sono saliti, gli spread sovrani si sono ampliati, le banche europee hanno inasprito i criteri di offerta
1: questo,
2: di prestiti.
1: Questo dice il governatore dopo lo scoppio del conflitto in Medio Oriente. La fiducia delle famiglie è scesa, condizioni finanziarie più restrittive, rincaro
2: sui carburanti e si sta trasmettendo alle tariffe energetiche. Gli effetti indiretti sui prezzi degli altri beni e servizi emergeranno gradualmente, con una intensità che dipenderà dai tempi di risoluzione della crisi. Secondo le produzioni della BCE di marzo, nello scenario di base, in cui lo shock energetico verrebbe rapidamente riassorbito, e quindi già uno scenario ottimistico, la crescita dell'area scenderebbe allo 0,9% nel 2026 per poi risalire all'1,5% nel biennio seguente. L'inflazione aumenterebbe, anche in questo scenario ottimistico, al 2,6% nel 2026 e tornerebbe successivamente all'obiettivo. Negli scenari più sfavorevoli, un prolungamento del conflitto e ulteriori danni alle infrastrutture energetiche del Golfo potrebbero sottrarre complessivamente un punto percentuale alla crescita nel biennio 2026-2027. L'inflazione potrebbe raggiungere un picco superiore al 6% e, se non contrastata, rimanere a lungo al di sopra dell'obiettivo, via via che lo shock energetico si trasmette a un numero crescente di settori.
1: Monticini, ecco, questi sono numeri su cui bisogna riflettere.
0: Dell'elevata incertezza. Sono numeri estremamente importanti in cui c'è ancora moltissima incertezza. L'inflazione, ricordiamoci, non è un aumento dei prezzi una tantum, ma è un processo che si autoalimenta, per cui tutti i prezzi da un giorno all'altro tendono ad aumentare, perché in questo modo il sistema diciamo economico ha capito funzionerà l'andamento dei prezzi. È questo che va contrastato, e per riuscire a contrastarlo è bene capire, essere pronti che l'inflazione che abbiamo visto fino adesso non è ancora quella che vedremo nei prossimi mesi, perché lo shock è partito sulle materie prime e lo vediamo alla pompa di benzina, l'aumento del prezzo dei carburanti, ma da lì in poi parte questo aumento e si propagherà e si sta già propagando su tutti i beni che acquistiamo, che necessitano di essere trasportati, e se lì dovesse terminare poco male, o meglio, è un danno ma è ancora contenuto. Se però gli operatori commerciali inizieranno a rincarare i propri listini a seguito di questo generalizzato aumento dei prezzi, è evidente che l'inflazione a quel punto lì al 4, 5, 6% potrebbe arrivarci, esatto, in tempi anche abbastanza veloci. Quindi è fondamentale che la Banca Centrale faccia capire che non è disposta ad accettare un aumento del tasso di inflazione, e per questo quindi nella riunione di giugno sarà importante vedere le nuove previsioni. Sulla base di queste è possibile mettere in conto anche un aumento dei tassi di interesse.
1: Quello che diceva anche Lando Sileoni, Fabi, che è qui in studio con me. Ascoltiamo ancora.
2: E nelle scelte di imprese e lavoratori. Una spirale tra prezzi e salari va prevenuta. Una volta avviata, sarebbe dannosa e costosa da eliminare. Il Consiglio direttivo deciderà in giugno, sulla base delle informazioni allora disponibili e delle nuove proiezioni. Sarà determinante valutare in che misura i rincari energetici possano trasmettersi agli altri prezzi e quanto possano incidere su consumi, investimenti e attività economica. Da questa valutazione dipenderà la calibrazione della risposta monetaria.
1: Quello che appunto stavate dicendo voi, Segre, Monticini e Sileoni, qui in studio, qui da Saxa Rubra, collegamento telefonico e in studio.
2: Per evitare che lo shock energetico si trasformi in inflazione persistente. Difendere la stabilità dei prezzi significa preservare il potere d'acquisto delle famiglie, la fiducia delle imprese e le condizioni per una crescita duratura.
1: Segre, crescita duratura è possibile?
3: L'Unione Europea crescita duratura sì, se le banche centrali sin da giugno inizieranno a dare i giusti messaggi e a livello europeo saranno prese le misure nei confronti, come dicevamo prima, dell'ambito produttivo e dei finanziamenti alle imprese che permettono di assorbire lo shock energetico e quello inflazionistico. Sicuramente le banche centrali focalizzate, come diceva, sulla stabilità dei prezzi, e anche il nuovo governatore americano ha già ricevuto, diciamo, direttore della Fed americana, ha già ricevuto i primi alert: allontaniamo qualsiasi ipotesi di taglio dei tassi, concentriamoci su stabilità dei prezzi e un lavoro coordinato anche da un punto di vista della garanzia nei confronti degli imprenditori e dei consumatori, di evitare il rischio di questa accelerazione fuori controllo dell'inflazione.
1: Appunto, Fabi e Sileoni, prego.
4: Ma la dottoressa giustamente

0: degli imprenditori e dei consumatori, io aggiungerei anche delle lavoratrici e dei lavoratori, perché quando parliamo di potere d'acquisto delle famiglie vorrei ricordare a tutti che ci sono circa 5.600.000 persone che ancora sono indietro rispetto ai loro rinnovi dei contratti. 2,7 milioni riguardano il pubblico impiego e 2,8 riguardano il cosiddetto privato. Quindi i contratti vanno rinnovati in tempo. Già far perdere tempo e rinnovare un contratto, magari dopo un anno e mezzo, si perde una quota molto significativa della stessa inflazione pregressa e conseguentemente il potere di acquisto delle famiglie diminuisce. Quindi sì, ha ragione la dottoressa, stabilità nei prezzi, il ruolo degli investitori che è fondamentale, dei consumatori, della clientela che è fondamentale, ma è altrettanto vero che occorre necessariamente garantire nuovamente un potere d'acquisto alle famiglie. Il dibattito di questi ultimi mesi, poi parliamoci chiaramente, si è concentrato molto su questo tema, ma per far rinnovare, per far ripartire un potere d'acquisto delle famiglie, per valorizzare un potere d'acquisto delle famiglie, la soluzione è molto semplice, bisogna rinnovare i contratti nazionali.
1: Ecco, sentiamo quindi i contratti nazionali per quel che riguarda l'Italia, sentiamo ancora il governatore.
2: Promuoverne l'adozione. Eppure, i ritardi nell'attuazione delle iniziative già avviate rischiano di frenare i progressi e di ampliare il divario con le altre grandi economie. Alla lentezza dell'azione si aggiunge un limite profondo. L'Unione ha un risparmio abbondante, ma non riesce a trasformarlo in investimenti produttivi, in particolare quelli a maggior valore aggiunto e a più alto rischio, da cui dipendono innovazione, competitività e crescita di lungo periodo. Finché i mercati dei capitali resteranno frammentati lungo linee nazionali, il risparmio europeo continuerà a cercare impiego altrove, finanziando la crescita di altre economie anziché quella dell'Unione. Un mercato dei capitali integrato è essenziale per finanziare l'innovazione, che necessita di investitori pazienti, disposti ad assumere rischi su orizzonti. La strategia dell'Unione sul risparmio, del risparmio e degli investimenti è un passo importante, ma una vera integrazione finanziaria richiede un titolo sovrano europeo, uno strumento liquido e sicuro, in grado di offrire un riferimento ai mercati e di attrarre risorse dall'estero, rafforzando il ruolo internazionale dell'euro.
1: Ecco Monticini, titolo sovrano europeo e rafforzare il ruolo internazionale dell'euro. Mi sembra insomma molto incisiva questa parte.
3: È la parte su cui dobbiamo lavorare, lo sappiamo ormai da anni e il governatore giustamente lo sta ricordando. Condividiamo la stessa moneta, sarebbe opportuno riuscire a con gli altri paesi dell'area euro, sarebbe opportuno avere anche un unico mercato dei capitali per far sì che il risparmio enorme generato in Europa non prenda il volo verso gli Stati Uniti, tanto per citare un'area geografica importante, ma resti all'interno dell'area euro. Questo permetterebbe di aumentare gli investimenti, di puntare sull'innovazione e quindi di avere una serie di benefici a cascata.
1: E il ruolo dell'euro digitale?
3: Sì, finivo. Oltre prego. A questo anche un titolo di debito pubblico comune sarebbe importante per avere il famoso titolo privo di rischio denominato in euro e permettere alle banche di avere a disposizione questo strumento estremamente importante. Per quanto riguarda l'euro digitale, anche l'euro digitale è un elemento per cui non dobbiamo farci trovare impreparati, perché

0: per raccontarvi di cosa si occuperanno oggi i nostri programmi. Iniziamo alle 11.10 con WFB Lindy. L'autotrasporto vive un momento di grande sofferenza per il caro carburanti che imperversa da fine febbraio causa la guerra in Medio Oriente. Secondo le stime della CGA di Mestre, in regione per fine anno sarebbero 200 le imprese a rischio chiusura, riducendo così ulteriormente un comparto che in 10 anni è passato da 1.473 imprese alle 1.025 dell'anno scorso. Ospite Stefano Adami del Confartigianato FVG. A seguire un tranquillo weekend a paura. Oggi io e Leonardo vi portiamo a Gorizia perché, come sapete, da ieri è in corso il festival Estoria e dovremmo avere Tania Marmai che ci racconterà un po' cosa sta succedendo questa mattina a Trieste, poi per la mostra Il colore del caso del fotografo Georg Tatke. E con gli amici di Radio Capodistria torniamo a Estoria per l'iniziativa del Cammino Celeste con Andrea Bellavite. Nuovamente a Trieste per l'ultimo appuntamento con rose, libri, musica e vino al Parco San Giovanni. E poi ci colleghiamo con la Valle Santa Reatina per il cammino della comunità radio-televisiva italofona ed infine la tappa a Trieste del viaggio solidale Asia e Moto for Peace 2026, la carovana composta da 12 motociclisti appartenenti alle varie forze di polizia. Ma adesso ascoltiamo da Maria Spezia le anticipazioni del GR.
1: Nuovo sciopero dei lavoratori Electrolux a Porcia di protesta contro il piano di esuberi annunciato dalla multinazionale svedese che prevede per lo stabilimento pordenonese 260 licenziamenti. Intanto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha ribadito il rifiuto delle decisioni aziendali per poi passare a possibili provvedimenti di concerto con azienda, governo e regione. Altro presidio di lavoratori, quello dei dipendenti della Triestina Startech, in corso in Piazza Unità sotto la sede della prefettura, in scadenza tra un mese il contratto di solidarietà a fronte della ricerca di un partner interessato al rilancio aziendale di un'attività che oggi impiega un centinaio di addetti. Oggi sono in sciopero anche i lavoratori del settore pubblico e di quello privato aderenti ai sindacati di base per una stensione dal lavoro di 24 ore che coinvolge trasporti, scuole e sanità. Tra le richieste, l'aumento dei salari e la reintroduzione di un meccanismo automatico di adeguamento delle retribuzioni all'andamento del costo della vita.
0: E i nostri programmi riprendono alle 13.29 con Babel. La nuova puntata inizia insieme a Fabrizio Bentivoglio, che ha da poco raccolto nel libro Il piccolo almanacco dell'attore, edito da Baldini e Castoldi, riflessioni e aneddoti sulla sua lunga esperienza di attore in teatro e al cinema. Una candidatura, i nastri d'argento, un film in arrivo e nuovi progetti teatrali, e questo è il momento d'oro per l'attrice triestina Emanuela Grimalda, che a Babel racconta l'emozione della nomination per la serie Rai Gloria a fianco di Sabrina Ferilli e il suo nuovo personaggio che scopriremo il 31 maggio in prima serata su Rai 1 nel film Meglio tardi che mai. Il 1 giugno sarà il centenario dalla nascita di Marilyn Monroe, un mito che ancora non si è spento. In occasione della rassegna che la ricorda al Cinema Ariston di Trieste, ripercorriamo i film di culto di Marilyn e la sua traccia indelebile nell'immaginario collettivo mondiale insieme a Leonardo Gandini, professore di storia del cinema presso l'Università degli Studi di Bologna. A seguire l'appuntamento con il teatro di Chi è di scena, apriamo con la rassegna Let's Play, 3 teatri al Sartorio, la 6ª edizione della rassegna teatrale estiva del Comune di Trieste, nata dalla collaborazione tra la Contrada Bonaventura Teatro Miela e il Teatro Stabile Sloveno. Presentiamo Oro Bianco, coproduzione dei 3 teatri e spettacolo di apertura della rassegna, con noi il regista Lino Marrazzo. Proseguiamo poi al Teatro Capitol di Pordenone con Rimango Subsonico, istantanea di un attimo che passerà, lo spettacolo del music teller Federico Sacchi. A Martignacco per Guance Bianche e Rosse, una lettura teatrale di e con Elisa Menon, nostra ospite. Chiudiamo a Cordenons con Sul filo dei ricordi, appuntamento promosso dalla Società Filologica Friulana. E per WFB Lindy delle 15.15 questa sera chiude la rassegna Anteprima di Bagnaria di Libri, organizzata da Comune e dalla locale biblioteca, iniziata lo scorso 30 aprile. Ospite Elisa Pizzamiglio, sindaca di Bagnaria Arsa.

0: RAI Radio 1, programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le 11.05, 40 secondi, Stefania De Maria al microfono insieme a Mauro Ciccarelli alla parte tecnica,

Poi andremo in Carnia per i tanti eventi culturali a cura delle comunità montana, con mostre fotografiche, percorsi geologici e rassegne estive. Questo è tutto. Stefania De Maria vi auguro un buon ascolto con i nostri

0: programma di attualità, costume, culture e società.
1: Il settore dell'autotrasporto, anche in Friuli, Vignese e Giulia, le da ora vi ho di un'evore di difficoltà per via dei alti prezzi dei carburanti che sono lati in vore fin di febbraio per colpe de guerre e tal oriente di miec. Le misure che sono state smettute a dum des autorità dal governo di febbraio in capo a ridusi i costi hanno anche risolto al tutto il problema che anzi che le aziende hanno di fronte per via che il carburante, il gasolio, il diesel, ma anche la benzina rappresenta di solito la spese più grande dopo che dal personale. Secondo i stimi di sezione de mestre, per esempio da CGA, a stime che su pariù 200 imprese in queste regioni sono a rischio di sierà addirittura per fin dall'an se in chimò il gasolio arreste cui prese scusi als e dunque si riduceresse in chimò la presenza da imprese che dall'autotrasporto che in design dal 2015 quando era in 1473 sono diventate 1025 l'an passato. Allora c'è coventi al settore per ripiarsi e dut cas per non venire al manco come che alla saresse in intindi i studi dei analisti e che settore c'è mustai al cambiamento tra il gasolio alla stella di una banda e manchi autisti che non si chiatin. Domandi che a Radio Rai 1 saluti Antonella Lanfritta e studi di Udin con Marco Fornasin o voltin a Stefano Adamica le coordinatore regionale delle imprese di Confartigianato ma che ben al cognossi il stato di più parte delle imprese venga stai che giuste sabbi d'estate anche hanno fatto un'assemblea insieme con CNA e con FAI e dunque il settore all'UA sotto controllo in generale Lucognos. Buongiorno e ben chiatata, Dami.
2: Buongiorno Antonella, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, prima di tutto, proprio te di lui che lei ogni dì sul camion e al dirige un'impresa, quali sono gli scopi ormai tre mesi di costi, un grumals dal gasolio?
2: Beh, il costo che lei come ultimamente arrivato dopo queste tensioni geopolitiche che sono state nel mese di marzo e che attualmente sono anche in essere, ha portato le aziende di autotrasporto con queste difficoltà. Sapete benissimo, come dite prima, il costo del gasolio all'incirca puglia manco del 30% dai costi e venuto un impennato del prezzo scuse alt alla fase che i margini di redditività di imprese di autotrasporto si siede praticamente quasi a zero e che come dai dato che tu hai dato alla metuto in difficoltà tante aziende che a volte anziché la fur preferisci fermare il camion perché se no e rimetteresti le giornate e quindi se continui a ingannare con il prezzo dal gasolio superiore ai 2 euro al litro le difficoltà è sempre più grande e il rischio di chiusura di più di qualche impresa a lei è elevato.
1: Anche perché che Watris non arrivais a riversare sul che al domande del servizi l'aumento al cost perché magari sono contrasti che si fa già di tantissimo o vese un margine lì?
2: Sì, che le normative sui contrasti forme scritte provio da res che siede introdotte una clausola di adeguamento dal costo al carburante, dal gasolio, e quindi salva sul gasolio e varesi di riconosciti che il gap in cui. Però non sempre si arriva a far capire come pensa queste clausole e soprattutto in noduti tipi di contrasto che vengono applicate.
1: E dunque e dopo le anche un altro aspetto che disin la sfattura sa venire in paiades qui teams che si stabilisce in capodini si 30 60 dis invece te per solit il plane dal gasolio bisogna paialo subite o no?
2: Certamente il problema di liquidità di casse di aziende alle un errore accentuato con questi dinamici perché come che tu dicevi ben tu no, con che fasi in gasolio vieni palo subite mentre i nostri servizi di autotrasporto vengono in pass mediamente a

0: 60 bis, quindi come le aziende si chiamano a fronte già un esborso che era pur time base a fronte di un incasso che avvenirà fra un po' di tempo. Per cui anche qua non avendo domandato alle istituzioni tra le smette richieste che abbiamo fatto, una sospensione temporanea dai versamenti contributivi per evidenziale su base volontaria di aziende, in maniera tale di tenere in casse un punto di liquidità per far fronte alle spese che viene sostenuta al media per farla in anzi in pescare.
1: Las aziendes. Allora, che sarebbe una robe che potrebbe aiutare tutto il settore? Quali sono gli altri interventi che in queste situazioni potrebbe impartare, può impartare un aiutori alle aziende?
0: Sì, e vi domanda anche al governo il fatto di poter ridurre i tempi dal meccanismo di come aziende di Trasquart e la possibilità trimestralmente di recuperare una parte di accisi,
1: sì.
0: Però per recuperare questo è bisogno aspettare un tempo di 60 di date di richieste. Non par domandare di ridurre a business in maniera tale di poter usufruire di questi crediti di imposte che vengono a disposizione.
1: E anche perché come settore se sono un gruppo importante per le economie anche italiane, ma non nome, perché anche se si sburte per fare il trasporto su Fier, un gruppo in chimò dall'economia aveva col trasporto su gomme, anche chi in regione vi ho detto che il trasporto per esempio sull'autostrada all'aumento invece che magari cala.
0: Trasporto su gomme all'incirca al 90%, cioè il 90% delle merci che viaggiano su gomme, quindi non solo a livello regionale ma anche a livello Italia, e di conseguenza le problematiche si sono lavori accettuali.
1: Assolutamente. Ma il settore, allora, si chiate a vivi che smomente, purtroppo in the ultimate science, come tutte le economie, non è l'unico momento di crisi, però anche che al manco che non si è cambiata gli ultimissimi stims, il problema di chiata anche autisti, che insomma non è così facile, anche se sono state smettute agevolazioni, sparfa la formazione e tutto. Allora, c'è mucca si sta trasformando, perché come dite, di una bande è essenziale per le economie e per avere i prodotti sulla tavola. Di che altre, una bande il gasolio e un po' che autiscano si chiati, c'è mucca si fa a mettere insieme tutti questi elementi?
0: Il problema delle mancanze degli autisti non è di sottovalutare, nonostante si 16 rudi mette in piso una serie di agevolazioni anche perché riguarda le patente, perché riguarda il costo del CQC, effettivamente non gli è tante che gli invoade a fare questo lavoro, un lavoro che è duro, un lavoro che ti fa stare fuori di casa, un lavoro che magari a volte non è tagliato in maniera adeguata. Tante aziende si sono costrette addirittura si sta cercando di fare dagli accordi internazionali con le ambasciate e con i consolati estero in maniera di cercare di formare il personale all'estero e con calvenca calvedi i requisiti per poter entrare sul mercato al lavoro.
1: Ma in regione o anche in Italia, insomma, sono da ora anche aggregarsi sempre di più le aziende o restino aziende piccole, per la più parte?
0: Ma il mercato al tende a far sì che le aziende si escugnede in aggregarsi, perché siccome una volta si diceva piccola l'EBL, sì, l'EBL però non è competitiva al DDW, quindi le forme di aggregazione e diventerà e scugneranno diventare sempre predominante per poter garantire una sussistenza a aziende e poter ponersi sul mercato, perché i committenti al DDW ti domandano tante flessibilità, ti domandano non tu vas a trattare direttamente se tu hai potenzialità di lavoro piccolo, ma si riunirsi grand player per poter a fare le gare per poter entrare in a chi fa il lavoro. Ecco.
1: Grazie, allora per essere stato con noi a Stefano Adami, che è coordinatore regionale Sispresis dall'autotrasporto di Confartesanate Friuli Vignesi e Giulie. Un saluto di Antonella Lanfrit con Ugo Nicoletti e Partecniche. Non si torni a sentire l'Unis.

0: E buongiorno alle 11.22, un tranquillo weekend a paura. Buongiorno Leonardo Zannier.
1: Buongiorno Stefania De Maria, sarà tranquillo o no? Chi lo
0: ma
1: sa?
0: Un po' agitatello forse,
1: sa?
0: Non so.
1: Chi lo
0: sarà da paura o tranquillo?
1: Esatto, sarà da paura. Prenderemo paura da questo weekend o questo weekend ci farà paura?
0: Da paura è il caldo che fa.
1: Sì, è arrivato come una sberla. Io immagino questo gigante di 27 metri che con una mano mi ha dato una sberlona calda.
0: Ma
1: ecco,
0: tutti,
1: questa
0: a
1: è la
0: tutti.
1: Sensazione.
0: Pensa che queste temperature non si sono mai verificate nella storia. Mai
1: in
0: verificate.
1: In questo periodo. Allora vedi che abbiamo caldo a ragione, non è che
0: In questo periodo sono anche più alte di luglio, di agosto, cioè hanno detto cose di questo tipo, quindi insomma,
1: ma secondo me lo dicono apposta per motivare la nostra sofferenza, perché sennò ci sentiamo in colpa, invece così dicono
0: dobbiamo
1: avete
0: sentirci
1: ragione.
0: In colpa
1: perché
0: i cambiamenti
1: nostra,
0: climatici in realtà sono colpa
1: ma tanto così caldo intanto a Napoli fa sempre, chiediamolo a Mauro Ciccarelli dall'altra parte, c'è sempre il caldo da voi.
0: No,
1: c'è
0: così sempre, no. A maggio, così no. Dai, sì, no.
1: Mauro
0: sì.
1: Ciccarelli, tecnico
0: non si capisce,
1: di oggi.
0: Fa gesti ma non lo capiamo, non capisce, bisogna interpretare questi gesti simpatici. Salutiamo Marina De Vescovi.
1: Ciao,
0: che è
1: Marina.
0: Con noi.
1: Buongiorno.
0: Grazie Marina, grazie.
1: Buongiorno,
0: e allora
1: nell'acquario.
0: Nell'acquario, ma tra Marina, Mauro, noi abbiamo anche la nostra Tania Marmai che è a Gorizia per noi da Estoria.
1: Buongiorno Tania.
2: Eccoci. Ciao Leonardo, ciao Stefania.
1: Buongiorno.
2: Eccoci qua. Siamo proprio nella centralissima Gorizia. Fa caldo, sì, avete ragione, anche quale mio ospite.
0: Anche ieri faceva tanto caldo, perché siamo state anche ieri, devi
1: Gorizia,
0: sapere Leonardo,
1: certo.
0: Abbiamo fatto la diretta di Istanti di Storia con Martina Callegarin e devo dire che era da sentirsi male per il caldo. Quindi
2: no,
0: anche
2: oggi ci va meglio, devo dire, anche qua essendo nel giardino pubblico in Corso Verdi, nel cuore del programma della città, del festival, si sta un po' meglio. Oggi
1: va bene,
2: infatti c'è tanta gente in giro. E io ho recuperato così, intanto in attesa che tutte queste conferenze prendano il via,
0: qualcosa è già andata ieri,
2: già
0: no?
2: Andata
0: sì,
2: anche
0: infatti.
2: Ieri. E ho prelevato due lavoratrici qua dello staff dell'equipe di Estoia, due ragazze alla loro prima esperienza lavorativa, tra l'altro. Allora do il benvenuto a Amy Krump.
3: Grazie.
0: Ciao Amy, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Eccole, allora loro sono proprio all'info point, quindi sono quelle che le prime che accolgono gli ospiti. Com'è andata Elisa Zorzan questa prima giornata, cioè ieri com'è andata e anche come questa mattina com'è stato?
3: È andata molto bene, diciamo questa mattina c'è già più affluenza rispetto a ieri era molto tranquillo, poi anche dato la pioggia improvvisa la gente preferiva rintanarsi magari nei bar, quindi non riusciva ad andare alle conferenze, invece questa giornata che è così bella la gente bene o male ne approfitta.
2: Abbiamo visto tanto movimento anche nel corso, anche di scuole, di classi che passeggiavano. Amy Krump, tu ieri sei stata proprio ad assistere, a lavorare a una delle conferenze all'università,
3: sì.
2: Com'era il clima?
3: Ma era abbastanza movimentato in certi momenti, anche essendo che c'era un ospite internazionale, un relatore inglese, era molto pieno. E dopo c'erano anche molte altre conferenze che erano un po' meno piene, però c'è sempre tanto movimento.
2: Beh, oggi il programma è zeppo, quindi

0: anche per chi volesse venire, se siete indecisi o vi spaventate a leggere questo listone, tranquilli, basta passeggiare per Gorizia, appoggiarsi ad ascoltare magari le conferenze che ci sono un sacco di scelte, quindi io inviterei tutti a venire a Gorizia, soprattutto gli appassionati di storia.
1: Senti, Tania, ecco, dimmi, no, volevo dire, per loro la prima esperienza con Estoria?
2: Forse è una collaborazione, magari è una collaborazione con qualche scuola, oppure arrivano da qualche formazione diversa?
0: Esatto, Amy arriva, è ancora a scuola, è al quarto anno della scuola Gregorčič qua di Gorizia, la scuola slovena, giusto per rimanere in questa città così internazionale, con un programma anche, ricordava lei stessa, internazionale. Invece Elisa ha già finito scuola, però è la tua prima esperienza lavorativa, giusto?
3: Esatto.
0: Com'è approcciarsi a questo festival?
3: Beh, molto bello, molto interessante. Poi sempre un'opportunità di mettersi in gioco, di parlare con altre persone, poter anche parlare un pochino in inglese, quindi migliorare anche le conoscenze.
2: Certo, beh, giusto. Certo, assolutamente, una bella occasione.
0: Quindi questa è la situazione qui e
1: allora ricordiamo che domani ci sarà Biblos anche con lo speciale storia. Maria Pedone ci racconterà un'altra fetta, no, del festival, visto che ieri abbiamo fatto lo speciale di un'ora di Istanti di Storia, quindi insomma noi dedichiamo giustamente uno spazio, certo, importante radiofonico per raccontare questo festival che c'è da tantissimi anni.
2: Siamo a che edizione? Siamo alla quantesima, cos'è?
1: Ventesima, no? Ventesima edizione.
0: Ventiduesima.
1: Io ero rimasta, avevo tolto due anni, l'avevo ringiovanita.
0: Ringiovanita, no, c'è tanti temi, ogni anno si affronta. Appunto,
1: quest'anno il tema delle religioni, no?
0: Esatto, quindi sì, siamo qua, cercando di seguire le varie conferenze, faremo anche qualche ripresa per restituire a chi non può esserci quello che è il clima di questo festival veramente interessante.
1: Brava, ma brava Tania, bravissima,
2: bene, bene.
1: Brava, sì, dai.
0: Allora buon weekend a voi e
1: buon weekend e storia a voi.
2: Anche a voi, ecco. Buon lavoro. Buon lavoro. Sventolatevi, ventagli per

0: E buon viaggio.
1: Buon viaggio.
0: Allora,
1: buon
0: ieri viaggio. Abbiamo proprio visto, tornando da Gorizia a Trieste, abbiamo visto questo super palco di Cesare Cremonini, certo. Che appunto
1: ha deciso di partire da Gorizia, no?
0: Sì.
1: Per questo suo tour.
0: Sì, da Gorizia.
1: C'è stato l'allestimento.
0: Domenica.
1: Settimana di lavoro tra palco, ovviamente devono settare tutto, l'impianto auto, l'impianto luci, tutti gli effetti.
0: Sì, ma vedi questa cosa enorme, vedi queste colonne enormi. Sì, poi sì, lo spazio è molto bello, lo spazio è molto bello.
1: Io ci sono stato quando era ancora un aeroporto. E dunque sono molto curioso di vedere come l'hanno riqualificato, ma insomma penso sia uno, dicevi che è uno degli spazi
0: ma è uno degli spazi più grandi,
1: più allargati del Friuli Venezia Giulia, liberi,
0: della regione, sì.
1: Liberi da poter utilizzare, chissà che non sia un nuovo polo, no?
0: Infatti, ecco perché magari cominceranno ad arrivare un po' tutti, no?
1: Speriamo. Un nuovo campovolo. Beh, in realtà campovolo di Ligabue è nato proprio su un ex aeroporto, no?
0: Ah, sì, è vero. Bravo, questa associazione, non ci avevo pensato.
1: Chissà.
0: Bene. Allora, adesso ci andiamo a vedere una bella mostra.
1: Sì,
0: Leonardo, andiamo a vederci una bella mostra che ha inaugurato in realtà il 23 maggio ed è fino al 12 luglio alla Sala Nathan del magazzino 26 di Porto Vecchio qui a Trieste. La mostra si chiama Il colore del caso, il viaggio metafisico del fotografo George Teige, che noi abbiamo al telefono e che salutiamo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno.
0: Eccolo. Noi eravamo preoccupati sulla pronuncia del suo
1: cognome.
0: Nome.
1: Sì,
2: non c'è neanche consenso all'interno della famiglia, quindi va bene qualsiasi.
0: No, immagino che verrà pronunciato in tutti i modi. Si scrive Tatje e secondo me
2: sì.
0: Esatto, secondo me ognuno lo pronuncia come vuole, non so.
2: È di origine francese, Tatje.
1: Tatje.
2: Un sacco nel sud della Francia, davvero.
1: Bene. Dunque, Tagé, a me piace Tagé, non arrabbiarti, Tagé mi piace molto.
0: A ti piace di più,
1: sì,
0: no?
1: È più dolce.
0: George Tagé.
1: Sì, suona benissimo.
0: Sì. Ma insomma, George Tagé o Teige è un fotografo e uno scrittore statunitense, ha una vita, è nato a Istanbul, da madre italiana e da padre americano, quindi ci piace molto questa cosa. Perché
1: fa molto Trieste.
0: No, comprende tutti qua, cioè non so come dire, vero?
2: È
0: cresciuto tra Europa e Medio Oriente, poi vive comunque in Italia da un po', insomma.
2: Ormai sono anche cittadino italiano, quindi mi autodefinisco italo-americano e non certamente turco, come è stato scritto sul piccolo.
0: Sì, abbiamo letto che va bene, americano, così eccetera. Allora, perché Trieste, tra l'altro? Come è avvenuto questo rapporto con Trieste?
2: È un legame lungo, partito quando sono stato assunto come direttore della Fratelli Alinari di Firenze, con l'archivio famoso. Il primo lavoro che ho fatto è stato su Città Vecchia a Trieste, ho dovuto fotografarla nei tempi che era veramente un luogo molto affascinante, completamente diverso da quello.
1: Certo. In che anni erano? Che anni erano?
2: 87, 88.
1: Ok, dunque prima di tutta la rinascita anche architettonica della Città Vecchia, certo.
2: Esattamente. Poi sono rimasto in legami con tante persone a Trieste da quel lavoro lì e ho portato la mia mostra del paesaggio a Palazzo Gopcevic nel 2015, ho vinto il premio la fotografia di Gesù. Premio Friuli Venezia Giulia, ecco.
0: Okay. Sì, no, tranquillo. È un premio, ha vinto un premio.
2: Per il libro Italia Metafisica, che è stato anche a Pordenone. Insomma, quella regione mi vuole bene e io voglio bene a loro.
0: Benissimo. Cosa vediamo in questa mostra?
2: Questa mostra è il mio primo esperimento con il colore, perché mi sono sempre autodefinito.

0: definito un fotografo di bianco e nero. Se non che la mia mamma italiana, che mi ha regalato la prima macchina fotografica, donna molto importante della mia vita, nel suo ultimo viaggio in Europa siamo andati a Parigi, dove lei aveva vissuto un periodo. C'era casualmente, il caso è sempre presente, una mostra di Odilon Redon, che è un grandissimo pittore coevo con tutti gli impressionisti, solo che lui viveva in questo mondo onirico e ha fatto tutta la sua vita le litografie, quelle che chiamava i noir. È soltanto fino a quasi 60 anni che non ha cominciato a dipingere con i colori. Questa cosa mi ha folgorato. Ho detto, ma non è possibile, tutti lo conoscono per queste pitture meravigliose. E allora ho detto alla mia mamma, forse un tentativo lo dovrei fare.
1: Anch'io.
0: Dai, insomma. Ecco. È stato così. Sono tornato in Italia e in verità il primo luogo che sono stato con le pellicole a colori è stato proprio Trieste, perché il vostro bravo editore Simone Volpato mi ha invitato a fare un lavoro lì in bianco e nero, ma mi ero portato anche il colore. E quindi davvero le primissime foto sono state fatte proprio a Trieste. E quello che vedete è il frutto di quel periodo in poi, perché per un periodo mi portavo dietro anche le pellicole in bianco e nero, ma poi ho detto no, mi interessa troppo questo nuovo mondo e quindi le ho lasciate a casa e viaggio solo con le pellicole a colori. Poi l'altra parte del titolo, il caso che io trovo una delle cose più belle, più uniche della fotografia, perché non c'è nessun altro mezzo espressivo che possa sfruttare, che vive su questo elemento, la fortuna, il caso. Bisogna celebrarla, non denigrarla come fanno molti, a dire beh, ha avuto solo culo a fare quella fotografia. No,
1: certo.
0: No, bisogna avere l'occhio per accoglierla prima di tutto e poi saperne come usare, come viverla, come costruirla. E quindi questa è la spiegazione di questa mostra, che poi uso una macchina fotografica un po' antico, è del 1985.
1: Infatti parlavi di pellicole sempre, non si parlava di
0: sì.
1: una macchina fotografica qualsiasi,
0: sì,
1: parlavi
0: bravo.
1: Di pellicole, dunque era la prossima domanda che stavo per farti. Un utilizzo ancora un po' così datato, tra virgolette, della tecnologia, no?
0: Certo, certo, io amo molto questa macchina fotografica che produce un negativo grande 13x18 cm.
1: Certo.
0: Quindi il confronto con le piccole macchine fotografiche che usavamo è abissale. Ora certo c'è il digitale che è fantastico, è ottimo, è soltanto che a me non piace tanto stare seduto al computer, preferisco vivere le fotografie, la creazione fuori con una macchina che riesco a correggere quelle cose che si possono fare anche un computer, ma preferisco fare con questo.
1: Certo, sia più la sensazione di veramente cogliere un attimo e poi aver pochissima possibilità di modificarlo, dunque c'è
0: sì,
1: più la magia,
0: certo.
1: Aumenta per quell'attimo lì, ovviamente
0: è vero, la pellicola rimane, purtroppo non c'è più nessuno che stampi negativi, quindi devo comunque trasferirla in un file digitale per essere stampata,
1: certo.
0: Ma le manipolazioni, i cambiamenti non li faccio, è proprio un principio mio dai tempi dell'analogico puro,
1: certo.
0: Quando non ci potevo fare altro.
1: Il colore del caso, ma il caso dove ti ha portato a scattare? Da dove arrivano questi scatti? Dai tuoi viaggi, da una città unica, una sola pulsione, da dove arrivano?
0: Guarda, spesso mia moglie mi dice, ma dove vai oggi? Rispondo, non so.
1: A comprare le sigarette.
0: Veramente. Veramente, da parto e dove vado, vado. Io sostengo che le belle fotografie non si devono fare, non so, nelle Maldive, nei luoghi più esotici. Spesso vado a Poggi Bonsi, che è un paese della Toscana che mi fa ridere solo il nome. Io trovo le fotografie in qualsiasi posto, perché sono spesso cose modeste, non significative che mi attraggono, è un frutto della mia psiche, si può dire,
1: certo,
0: quello che ti fa fermare, no? Davanti a qualche cosa.
2: Ma la bellezza infatti si trova anche nelle piccole cose, no?
1: In un cambio di luce rispetto al giorno prima, un'ora diversa,
2: esatto.
1: ci consegna un'ombra completamente diversa e quindi un modo diverso di vedere le cose. Sì.
2: E allora abbiamo chiacchierato piacevolmente.

0: Mentre con Giorgio Tage, o Tage come piace a Leonardo, Tage. E, per dire appunto l'esposizione, questo colore del caso, questa mostra è aperta fino al 12 luglio sì. Ed è di ingresso gratuito, curata da Carlo Sisi e promossa dall'assessorato alle politiche della cultura e del turismo del comune di Trieste, organizzata dalla casa editrice Magonza. L'ingresso è libero giovedì 16:20 e poi da venerdì a domenica e festivi 11:20.
1: Andateci
0: alla sala Nathan del magazzino 26 qui il Porto Vecchio. Davvero. Trieste, grazie
1: Giorgio, gentilissimo, grazie mille, buon lavoro anche a te.

0: is such a hole. I called 4 times on a private call, I feel like a creep. I know there's plenty of fish in the sea, but I fuck those girls, got you in my mind. When you fuck those guys, do you wish they were me? Turn them around and I put them in doggy. I don't even fuck them in missionary. There's no intimacy, and additionally, it's obligatory when I fuck that up for. I don't even take my socks off, and I don't even know why I did it. As soon as I'm finished, I'm getting them dropped off. And what makes it worse, I know.
1: E allora, quando sono le 11:43, 41 secondi, noi siamo in diretta con il tranquillo weekend a paura. C'è Leonardo Zannier.
2: Che sentra sì, questo ritmo. Ma pulsante,
1: esatto,
2: moderno,
1: esatto,
2: giovanile.
1: Esatto, no, perché infatti io sono giovane.
2: E poi giovanile
1: Leonardo,
2: dicono
1: no.
2: Solo i vecchi. Quando dici giovanile, la parola giovanile viene pronunciata solamente dai vecchi. Mi sono sentito vecchio in questo momento.
1: Sì, esatto, bravo. Anche perché non conosci Central Sea,
2: no,
1: scusami.
2: No, poco, sono un suo disco, gli altri no.
1: Veramente, Leonardo, marchi male, come si dice. Marco allora, male. Abbiamo al telefono Andrea Bellavite, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Eccolo. E allora, ci siamo collegati all'inizio proprio del programma, in apertura, con Gorizia, con Estoria. E Andrea Bellavite sarà naturalmente uno dei protagonisti di Estoria, ma non solo, perché c'è un progetto, Estoria Bus si chiama, che farà questo cammino celeste. E solo Andrea Bellavite ci può raccontare un po' di che cosa si tratta, vero Andrea?
3: Grazie di questa presentazione. Sì, si tratta di percorrere, però in parte con la corriera, dei tratti del cammino celeste. Diciamo che sabato sarà preso un po' all'inverso, si partirà da Castelmonte.
4: Trieste,
1: aspetta Andrea, eccoci, ecco.
4: Che facciamo
1: sì.
4: Insieme, non
1: Stefano?
4: Ci
1: Stefano?
4: Sento, eccoli,
2: buongiorno.
4: Buongiorno, ciao.
1: Ciao Stefano, abbiamo interrotto bruscamente Andrea Bellavite che ci stava spiegando del cammino celeste di questo progetto con Estoria Bus.
4: Un saluto ecco. Ad Andrea. Io invece, sto parlando invece di un'iniziativa molto interessante che si svolgerà a Manzano, quindi dalle vostre parti, dove domenica c'è in programma Friuli Groenlandia, una partita di calcio, un'amichevole nata

0: po' come una provocazione, ma ce lo spiegherà Daniele Puntel tra un attimo, che sta prendendo corpo. Adesso io non lo so se vogliono far sciogliere i groenlandesi domenica, in ogni modo sarà interessante.
1: Sì,
0: facciamo partite sì, partite,
2: continuiamo
0: poi con Andrea.
2: Noi e
1: no,
2: poi...
1: sì, Andrea ci spiegava del cammino celeste, appunto stavamo dicendo che domani parte al contrario, no? Diceva.
3: Sì, si parte da Cividale, si passa per Aiello del Friuli, detto anche il paese delle meridiane, dove Aurelio Pantanali spiegherà un po' tutte le meridiane che sono state realizzate in questi anni, e si finirà ad Aquileia con la visita ai siti archeologici e alla basilica, mentre domenica si farà il percorso all'opposto, si partirà da Grado visitando il stupendo museo del tesoro del Duomo di Grado, poi si andrà un pezzettino in autobus, ma soprattutto poi a piedi dalla San Marco lungo l'argine della laguna, e si arriverà ad Aquileia di nuovo con la visita di Aquileia. Diciamo che quindi sabato si va all'opposto e quasi tutto con la corriera, domenica invece si fa una buona parte camminando all'interno di questo cammino celeste, che in realtà è un qualcosa di molto più articolato e lungo, partendo da Aquileia.
2: Bravo, ricordaci qual è il tragitto totale del cammino celeste, sì, così magari chi ci ascolta magari si ricorda questi punti di partenza ed arrivo.
3: Ecco, il punto di partenza ufficiale è Aquileia, che okay, è madre di tutti, sì, è la cima del Monte Lussari.
2: Ecco,
3: si va dal mare alla montagna, perché poi si è messo anche un prologo dall'isola di Barbana fino ad Aquileia, ma in realtà il cammino celeste ha questo senso
2: riportarci
3: alle tradizioni, alla radice culturale, certo, che ci accomuna tutti.
2: Grazie.
1: Bellissimo, guarda. Insomma, dal cammino celeste passiamo al calcio con questa partita particolarissima.
0: Al calcio, guarda, una partita particolarissima, dicevamo, nata un po' nel momento in cui c'era tutta la polemica sulla Groenlandia. Così loro hanno mandato una mail alla federazione, Daniele Puntel dell'Associazione Sportiva Furlane, ha mandato una mail alla federazione calcistica della Groenlandia, che ha accettato di venire a giocare, e ci sarà una partita di calcio e ci sarà tutto un corollario di eventi. Daniele, ci descrivi cosa succederà domenica a Manzano?
4: Sì, allora, questa partita che come detto nasce così come una provocazione, quindi come una boutade, è diventata realtà, e quindi domenica 31 alle ore 18 a Manzano giocheremo questa partita di calcio 11 importante, con ingresso gratuito, quindi tutti i friulani e non possono venire tranquillamente a vedere questo spettacolo, dalle 16 ci saranno delle cose a corollario, quindi una mostra sulle maglie delle società groenlandesi, la presentazione di un libro, il primo libro e unico sul calcio artico, calcio groenlandese, presentato da Lorenzo Bigo, un libro che non c'è ancora, che verrà presentato proprio domenica, e poi ci sarà anche un intrattenimento musicale con i Furlan Samanette, insomma un modo per stare in allegria e passare un bel pomeriggio di sport e di solidarietà, anche se posso dire, verso un popolo che insomma è stato tirato un po' da tutte le parti e attraverso il calcio, attraverso lo sport, cerca un'autodeterminazione e un riconoscimento internazionale.
0: Avete notizie di ultras del groenlandesi che verranno alla partita?
4: Non penso, però speriamo di vedere qualche bandiera, insomma, almeno quello. So che un paio di persone ci sono nel diciamo, non dico nel Friuli Venezia Giulia, ma nel Triveneto. Quindi chissà che qualcuno non arrivi a vedere questa partita. Non sono tantissimi i groenlandesi in Italia.
1: Ma magari li portiamo prima a fare il cammino celeste.
2: Esatto, e poi li portiamo allo stadio.
1: Non sarebbe male, vero Andrea Bellavite?
3: Assolutamente, anche perché scusa, chi ha il coraggio di fare il cammino celeste non può che essere un ultras della Groenlandia, e quindi terminato il cammino andrà con le bandiere.
1: Bellissimo sarebbe. Bene.
4: Non ci saranno ultras della Groenlandia, ma ci saranno tanti simpatizzanti della Groenlandia, spero.
2: La domanda sorge spontanea, ma esiste realmente o non esiste una nazionale calcistica della Groenlandia?
0: No, esiste, esiste.
2: Esiste, esiste veramente, esiste, assolutamente. Cioè, non è solamente una squadra, una rappresentativa, è proprio una squadra vera e propria, okay, che esiste dal punto di vista anche della Federazione Mondiale del Calcio, ecco.
0: Non è riconosciuta, allora, non, per una questione non tanto di, per una questione tecnica proprio, perché chi, per giocare a per essere riconosciuti nella federazione bisogna avere delle condizioni per poter ospitare le squadre avversarie.
2: Ecco.
0: E quindi il problema che mi stanno dicendo è che i groenlandesi, che adesso hanno hanno fatto una serie di campi di calcio che rispettano gli standard europei, non possono essere ancora iscritti alle federazioni internazionali perché non hanno le tribune, perché non hanno
2: gli spogliatoi,
0: perché non ci sono le strutture ricettive per ospitare le squadre. Quindi ci sono proprio questioni non una questione politica quanto tecnica.
2: Ah, ecco, dunque è un work in progress dal punto di vista prettamente logistico, insomma.
0: Sì. Anche perché la Groenlandia, per esempio, ha una nazionale molto forte che gioca a pallamano nelle qualificazioni mondiali, e quindi sì. Però guarda, volevo fare una battuta anche a Daniele Puntella ancora. Quello che mi pare che sarà anche molto interessante, perché domenica quello che vedremo in campo sarà una vera sfida anche tra magliette, perché sia la maglietta della Groenlandia sia la maglietta del Friuli sono magliette che sono molto identitarie.
4: Vabbè, sì, come abbiamo detto prima, le magliette della Groenlandia sono bellissime, richiamano il colore dei ghiacci, quindi questo tra il bianco e l'azzurrino, il celestino, sono veramente, veramente belle. E le nostre, che hanno l'aquila patriarcale sullo sfondo blu, ma fatto insomma in un certo modo, quindi risaltavano molto bene all'Europeo 2024, quindi spero che sia altrettanto domenica. Anche perché, come abbiamo detto prima, andremo anche sulla TV nazionale groenlandese in diretta, quindi ben 57.000 persone possono venire a fare il famoso cammino celeste che abbiamo detto.
1: Ah, certo. Vedi.
2: Il Friuli invece dove è attinto i giocatori? Dove è attinto dalle squadre prettamente friulane, o c'è anche un po' di Venezia Giulia, per capire un po' da dove arrivano i giocatori?
4: No. Allora, la nostra selezione nasce, la prima partecipazione è stata all'Europeada 2024, che è un campionato europeo di calcio che esiste dal 2008, si disputa ogni 4 anni per le squadre delle minoranze linguistiche europee.
2: Certo.
4: Quindi sono state disputate 5 edizioni, 4 volte ha vinto il Sud Tirol, l'ultima volta l'abbiamo vinta noi.
2: Quarce Friuli.
4: E noi andiamo a prendere giocatori da tutto il Friuli, quindi dalla montagna al mare, e la discriminante dell'Europeada e quindi della nostra attività è non avere giocatori professionistici, quindi gente. Che non deve aver disputato nemmeno una partita da professionista nell'ultimo anno. Ecco, questa è l'unica discriminante che mette l'Europeada per poter partecipare, quindi noi peschiamo dall'eccellenza alla promozione qualcuno dalla Serie D.
1: Ecco, questo è il nostro bacino. Quindi tutti domenica a Manzano dopo il cammino celeste.
2: Dopo il cammino celeste, esatto.
4: Non siamo distanti.
1: Esatto, infatti.
2: A un colpo d'autobus, perché c'è l'autobus, si fa una deviazione.
1: Esatto. Di Stefano?
0: No, visto che era un cammino, ci possono andare anche a piedi a questo punto, no?
4: Esatto.
0: No, cosa dice Andrea? Allunghiamo il pellegrinaggio fino a Manzano.
5: Assolutamente sì. Poi sapete, il cammino celeste ce l'abbiamo sempre, tutti i giorni nel Friuli, mentre i groenlandesi non l'abbiamo tutti i giorni.
2: Bravo,
5: quindi
2: bravo.
5: Mi piace moltissimo sentire quello, in questo momento essere solidali con i groenlandesi, credo sia il minimo che possiamo fare per affermare la libertà in questo povero mondo.
1: Esatto, bravo.
0: Quindi quello che a Manzano domenica sventolare la bandiera della Groenlandia in realtà è Andrea Bellavite.
5: Assolutamente, cercherò di impallidirmi un po' per far sembrare di abitare tra i ghiacci, ma credo che...
1: Che poi con questo caldo che sta facendo, parlare di ghiaccio già rinfresca,
2: Già
1: rinfresca.
2: Esatto. Un po' pensiamo al fresco.
5: Però purtroppo a quell'ora avremo in storia un bellissimo confronto con Guido Tonelli, che è un grande fisico, sul tema del rapporto tra scienza e fede, e dovrò sostenere un dialogo con lui, quindi mi dispiace, manderò qualcuno comunque con la bandiera senz'altro.
1: Bene, bravo, bravo,
2: il lupo per storia.
1: Bravo.
0: Benissimo.
1: Grazie.
0: Benissimo,
1: Stefano.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Alla prossima. E noi invece andrebbe la vite, diamo gli appuntamenti, quindi come funziona? Domani a che ora? Dopodomani? Qual è l'orario? L'incontro? Dove? Il luogo?
5: Dunque, l'incontro è sempre nella zona di Estoria, penso che la partenza sia nella zona della Casa Rossa.
2: Sì, valico della Casa Rossa, esatto.
5: Sì, dove c'è la possibilità di salire sulla Corriera. Dopodiché si va in Corriera fino a Cividale e da là appunto si ridiscende, durerà tutta la giornata, si tornerà a casa intorno alle 6 e si avrà la possibilità di avere anche delle guide d'eccezione, cioè degli accompagnatori d'eccezione che saranno Aurelio Pantanali per Cividale e Aiello e Stefanie Leon per Aquileia. Invece sempre dalla Casa Rossa alle 9
1: domenica.
5: Si partirà domenica per andare direttamente a Grado, dove subito alle 10 è prevista la visita al Museo del Tesoro del Duomo. Poi si andrà con la Corriera fino a Belvedere e da lì questa camminata che durerà un'oretta e mezza, così si può sperimentare cosa vuol dire camminare con 35 gradi all'ombra e quindi prepararsi per poi durante l'estate invece farsi tutto il cammino, e lì anche si visiterà la chiesa di San Marco con le dune che hanno 20.000 anni, una storia molto importante, e si arriverà poi ad Aquileia, dove appunto anche ci sarà la possibilità di visitare la casa di Tito Macro, la Domus Episcopali, i Battisteri, la Basilica, un momento credo straordinario, tra l'altro visto che c'è stata un'attenzione grandissima, tanto che le due corriere si sono riempite in brevissimo tempo.
1: Meraviglia, benissimo. Bene. Grazie Andrea Bellavite, anche per Estoria, per tutto, insomma, Cammino Celeste e altro. Grazie, buon weekend, buon fine settimana.
5: Grazie a voi.

0: perché abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando Amy Winehouse?
1: Non lo so, perché,
0: perché Sara canta Amy. Sara canta Amy.
1: Sara può cantare qualsiasi cosa, però se si mette a cantare Amy mi incuriosisce.
0: Hai capito, Sara Roversi.
1: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Leonardo, buongiorno Stefania.
1: Buongiorno Sara, che piacere.
0: Hai sentito cosa ha detto Leonardo? Che puoi cantare qualsiasi cosa, insomma.
1: Beh, sì,
2: è stato veramente molto caro.
1: Sara ha una di quelle voci, sì, sia dal punto di vista del, diciamo, professionale.

0: In questo caso è Amy Winehouse.
1: Sì,
0: ma prima di, domandarti il contesto in cui lo canterai, la mia curiosità è: come mai la scelta di Amy Winehouse?
2: La scelta di Amy non è mai scontata, ed è sempre un po' crea sempre un po' di emozione, perché insomma è una grossa responsabilità proporre il repertorio della Amy Winehouse, ma di base un'unicità del genere penso che nell'ultima decada ancora non si sia forse riscontrata. Forse ne stiamo trovando con gli artisti più recenti. La Ray ha avuto un impatto internazionale così grande,
0: certo.
2: Però Amy Winehouse ha
0: potuto
2: unire quello stile di un'altra epoca,
0: sì,
2: era ossessionata dalla Motown anni 60 con,
0: certo,
2: artisti come Marvin Gaye, Supreme, però l'ha fatto suo, l'ha reso suo, molto personalizzato, e ha saputo valorizzarlo con il suo splendido talento, insomma. Quindi
1: mamma mia,
2: non è cosa facile, ma
1: super talento. Allora stasera alle 19:30 tu chiuderai la giornata e l'edizione della Luce nell'Abisso,
0: sì,
1: nel Rosetto del Parco di San Giovanni, questa 15ª edizione della rassegna Rose, Libri, Musica e Vino, no? Quindi
2: sì,
1: in chiusura stasera, credo 19:30 già si sta meglio, no? Come temperatura,
0: sì,
1: anche, ecco.
0: Poi lì cala anche
2: sì,
0: il fresco dalla montagna, per cui
1: dalla
0: si
1: montagna.
0: Crea. Sì, beh, certo, c'è una montagna là sopra,
1: sì,
0: c'è una montagna a collina, però insomma cala il fresco dagli alberi, per cui insomma si crea lì un clima la sera molto,
1: sì,
0: molto piacevole.
1: Sì, è vero,
2: sì,
1: è vero.
2: Sì, sì. Saremo fortunatissimi, certamente.
1: È vero, però questa giornata conclusiva inizia in realtà con la passeggiata tra le rose alle ore 16, no? Quindi insomma inizia con
2: la biologa Silvia Castro.
1: Ecco,
2: sì, assolutamente.
1: Sì,
2: assolutamente.
1: Ti vedo molto preparata, brava
0: Sara.
1: A seguire c'è alle 17:15 l'appuntamento con il Book Club, con il libro di Sara Rattaro, Il vestito di mia madre, storia di Teresa Mattei, antifascista, uscito per PM poche settimane fa. E insieme il confronto si fa insieme a Sergio Adamo, no? Che è la docente di letterature comparate e teorie della letteratura all'Università di Trieste. E,
0: poi come
1: e poi,
0: sempre si parla anche di vino, no? Perché c'è sempre questa unione. Alle 19 ci sarà sul palco, leggo, Rado Kocancic, che ovviamente dialogherà insieme a Simonetta Lorigliola, racconterà il vino del Breg.
1: Il vino del Breg
0: è una zona, conosci, ovviamente vicino a San Dorligo della Valle, per cui insomma parleranno probabilmente della fascinante viticoltura di quella zona.
1: Beh, sicuramente zona, anche, no?
0: Sì.
1: E poi chiude Sara cantando Amy insieme a sarà accompagnata dal chitarrista jazz Simone Kuskie,
2: esattamente, mio collega per la serata di oggi.
0: Che non conosco, dimmi da dove arriva, chi è questo chitarrista?
2: Simone Kuskie, sì, è un brillante studente del Tartini,
0: okay,
2: che conosco tramite le varie jam session della città.
0: Certo.
2: Ed è anche bello ricordare appunto che la musica c'è, è bella, vibrante. Si trova spesso in via Ghetta, anche ascoltare nel prossimo
1: al conservatorio,
2: darvi ancora esattamente, uh-huh, sicuramente in conservatorio, ma anche in duo con un'altra nota cantante triestina, Rosa Muffin,
0: sì,
2: e comunque ha portato veramente un po' di intimità.
1: Bene.
0: Ma con che chiave hai riletto la Winehouse, se dovresti dare un codice, se c'è una chiave con cui l'avete riletta?
2: Allora, fondamentalmente la formazione prevede una chitarra jazz, quindi in acustico. Il tentativo, poi ci sarà qualche chicca mia personale che vedrete.
0: Va bene, non anticipiamo niente, incuriosiamo senza anticipare.
1: Non si spoiler.
2: Intento di portare i brani un po' più non solo conosciuti, ma che lei ha poi anche riprodotto in diversi unplugged per BBC,
0: certo, anche le sue cover, eccetera,
2: eccetera.
0: Certo.
2: Sì, sì.
0: Bello.
2: Quindi un po' di studietto l'abbiamo fatto per cercare anche di mantenere un po' la visione su Amy, che ha saputo veramente spaziare sia in grandi tour mondiali, ma anche in momenti più intimi.
1: Certo. Brava Sara, allora tutti alla giornata conclusiva di questa,
0: sì,
1: 15ª edizione della rassegna Rose, Libri, Musica e Vino
0: a San Giovanni nel Parco.

0: Parco di San Giovanni a Trieste. Bene, e quindi 19:30? 19:30 sarà Roversi? Perfetto, dai.
1: Sì. Bene. Grazie
0: ancora, ciao Sara.
1: Grazie a voi, buona giornata. Insomma, noi andiamo avanti, adesso sentiamo Vida Valencic, la nostra collega che non è qui e non so, ma in realtà non ho ben capito.
0: È sospesa nel tempo
1: e nello
0: spazio.
1: Perché è andata in un'altra regione.
2: Sì, sospesa nel tempo e nello spazio, Leonardo. Ciao ecco. Leonardo, ciao Stefania,
0: buongiorno.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, buongiorno. E non sono sospesa, adesso attualmente sto seduta su delle foglie di quercia.
1: Foglie di quercia.
2: E sto guardando il cielo perché si sta annuvolando tantissimo. Allora, sono con un gruppo della comunità radiotelevisiva italofona, sì, che raggruppa varie radioemittenti. Allora, qui ci sono i rappresentanti di Radio Capodistria, Radio Alto Adige, Radio Svizzera, Radio Vaticana e Rai Play Sound, e tutti insieme siamo in cammino sulle orme di San Francesco nel Lazio. Però
1: Pensa che meraviglia.
2: Sì,
1: guarda, lo posso dire, Vida, che hai mandato delle foto meravigliose, cioè che ti ho invidiata, non per il cammino, perché per il cammino non ti ho invidiata.
2: Anche perché noi facciamo 25 chilometri al giorno. Ecco, non facciamo due, ne facciamo 25. Infatti Stefania sa, le ho mandato anche la foto come siamo alla fine della tappa, perché poi alla fine registriamo cucina, nella cucina dove alloggiamo. Di solito sono strutture religiose, no, che ci ospitano,
0: certo.
2: Sono luoghi minori del Lazio, quindi non passiamo per Roma, non siamo andati
1: Nella Valle Santa Reatina,
2: Di Rieti, sì. E registriamo questo podcast che è già ascoltabile su Rai Play Sound. Dovete solo digitare Rai Play Sound la Valle Santa e vi appare subito il podcast, sì. E in questo podcast ogni giorno raccontiamo ovviamente il cammino, le nostre impressioni, le nostre riflessioni, e poi abbiamo anche degli ospiti. E oggi c'è un signore che ci accompagna, perché ci sono dei signori di solito in pensione che ci accompagnano, sono i membri del CAI. E oggi ho conosciuto, perché gli ho detto: mi scusi, però lei non ha un accento di qua. E
0: lei
2: mi ha detto:
0: no,
2: no, io sono di Spinea, sono veneto. E gli ho detto: e che ci fa qua? E lui, insomma, si è sposato con una di qua, e quando è andato in pensione ha detto: basta, io mollo il Veneto e vengo ad abitare qua. Però il fatto interessante per noi della regione Friuli Venezia Giulia è che ha lavorato tantissimi anni a Trieste, sia alla Ferriera che alla Stock, che poi ha lavorato per la Fincantieri, insomma.
0: Triestino
2: quindi scopre
0: un pezzetto.
2: È che sì, infatti vi ho detto: guarda che lei è prenotato, che all'ora di pranzo l'ha intervisto su com'era una volta la Stock, che io non so niente, e quindi capisci l'assurdità.
1: Bello, bellissimo. Delle coincidenze.
0: Mia madre lavorava alla Stock negli anni 70 nel reparto pubblicità.
1: Questo
0: gancio.
2: Allora prenotato anche tu, Leonardo, quando torno
0: per chiacchierare di Stock.
2: Faremo la puntata sulla Stock. Questo cammino è interessante perché passa attraverso dei luoghi, dei borghi e dei luoghi minori. Ci sono questi monasteri veramente abbarbicati sui monti. Ieri infatti eravamo distrutti alla fine, perché comunque sono a 800 metri, è tutto in salita.
1: Però fa anche caldo,
2: gradi,
1: no? Quindi insomma,
2: tantissimo.
1: Quindi
2: però
1: poverini.
2: Ieri c'era anche il temporale, e anche oggi danno temporale verso le 3, quindi vediamo.
1: Comunque
2: questi monasteri sono veramente bellissimi e poco conosciuti. Infatti abbiamo chiesto qui se ci sono tanti viandanti e ci hanno detto sì, pochi. Ma e soprattutto stranieri, non italiani. Quindi, sì, pazzesco,
1: quindi promuoviamolo,
0: no? Bisognerebbe promuoviamolo,
2: ma in generale tutti
1: cammino
2: tutti
1: nella Valle
2: cammini,
1: Santa,
2: no?
1: Reatina, sì, dai, sulle orme di
2: comunque
1: San Francesco.
2: Rai Play Sound, ascoltate,
1: assolutamente.
2: E non ci sarà ancora il signore di Spinea, ma va bene, quella c'è un'altra giorno.
1: Ma arriverà.
2: Con Leonardo.
0: Ma Vida, ma voi lo fate tutto

0: cammino codificato come il Cammino
1: allora,
0: Santo?
1: Allora, sono 82 chilometri in totale. E no, non facciamo tutto, perché tutto il cammino, ci sono diversi cammini di San Francesco, perché partono da Assisi e arrivano a Roma. Noi facciamo solo la Valle Santa Reatina, che sono quattro monasteri, ed è un percorso ad anello, 82 chilometri, si va ogni giorno, si fa una tappa da un monastero all'altro.
2: Benissimo.
1: Tra l'altro ieri abbiamo incontrato, concludo solo dicendo una cosa che era bellissima, noi distrutti abbiamo incontrato un frate fantastico, che poi abbiamo scoperto essere anche un frate youtuber, fantastico, una specie di impersonificazione di San Francesco, era tutto attorniato da gattini, e che ci spiegava che i frati, che l'ordine francescano non è non vivono reclusi in un convento, ma che anche San Francesco diceva che possono anche lavorare, possono essere medici, possono essere agricoltori,
2: c'è anche chi insegna,
1: basta che sia un lavoro
2: È ovvio, insomma, fagli fare anche il lavoro disonesto, mi sembra. Grazie Vida, grazie,
1: salutaci
2: tutti,
1: ciao a tutti quanti,
0: grazie mille,
2: grazie, salutaci tutti,
1: prenotato per la stock,
0: va bene,
2: grazie, ciao.

0: E andiamo verso sud, perché noi siamo con Mauro Ciccarelli alla parte tecnica, che è napoletano, io sono del sud, perché sono un misto sud, quindi bene.
1: Beh, bene. Anch'io sono mezzo, un quarto abruzzese.
0: No, ricordo vabbè, sempre, ma non è il vero quarto... sud, no, sta Abruzzo, dai. Vabbè,
1: lì in mezzo, no?
0: Centro.
1: Si barcamena.
0: Sud. Ecco, Mauro fa i suoi gesti, meraviglioso, meraviglioso. E allora, c'è venuto anche a trovare il nostro amico Maurizio Iannarelli. Buongiorno,
2: buongiorno Maurizio.
0: Che ci racconterà una cosa che succederà qui a Trieste. Ma adesso siamo nella, con l'appuntamento con la TV. Mio caro Leonardo, cosa va in onda domenica alle 9:15 su Rai 3?
1: Allora, se leggo giusto, c'è Links Magazine maggio 2005, dunque 2025, l'appuntamento dei di maggio. Sì. 2005, perché? Perché forse voglia di gioventù, chi lo sa. È una puntata, sarà una puntata dedicata alle storie che uniscono a memoria.
0: 2026.
1: Però c'è scritto 25, guarda. Era scritto 25. Vabbè, parole clamo.
0: C'è un errore.
1: È il 2026, la puntata, dicevo, dedicata alle storie che uniscono memoria, innovazione e dialogo tra culture diverse, dall'impegno internazionale del Burlo Garofalo di Trieste, che da oltre 30 anni cura bambini provenienti da paesi privi di adeguata assistenza sanitaria, al ricordo soprattutto di Anton Banco, pioniere istriano della moderna chirurgia oculistica, celebrato a Lubiana a 40 anni dalla scomparsa. Questo sarà il, diciamo, il punto centrale.
0: Punto centrale.

0: Magazine, Links Magazine 2026, ecco. maggio 2026, maggio, lo ripeto, maggio.
1: Che poi è il tuo mese, scusa,
0: è il mio mese, esatto.
1: E allora a seguire c'è il Bosco dei Remi, noi abbiamo al telefono Marco Virgilio che ci racconta qualcosa, non più di tanto, perché dobbiamo anche incuriosire, vero Marco?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno nel 2026.
0: Ecco, bravo, grazie. Sosteniamo.
2: Il tempo ancora lineare.
1: Oddio. Ma questo è il caldo che fa sti effetti, capito?
0: O almeno è un'ottima scusa il caldo.
1: sì, che dicevamo con Marco Virgilio, che è anche un meteorologo lui, è che appunto questo caldo è nella storia
0: fuori luogo.
1: Ecco, non c'è mai stato, vero Marco?
2: Sì, totalmente fuori luogo per maggio, veramente. Ecco. Sono completamente d'accordo con voi, anzi andrebbe anche fatto notare spesso, perché quando ha fatto due giorni freddi ci sono stati subito articoloni, poi dopo invece con caldo sì, forse perché piace di più, però insomma
0: io so, esatto.
1: Bravo, è vero. Allora raccontaci un po' di questo, del Bosco dei Remi.
2: Questa volta io e Ivo Pecile vi portiamo degli spettatori verso occidente della nostra regione, quindi siamo ai confini tra Veneto e Friuli, sul Cansiglio, altopiano del Cansiglio.
1: Io sono stata, è un luogo pazzesco il Cansiglio, un luogo pazzesco.
2: Esatto, per le sue foreste, per la sua conformazione geologica, calcarea, lì ci sono grandi abissi, e per la sua storia. Perché lì, sì, perché lì Venezia andava a prendere i faggi colonnari cosiddetti, quelli dritti, un po' erano selezionati, no? Quindi ancora adesso c'è questa foresta meravigliosa, e li usava per fare i remi delle galee, quindi diciamo per le loro battaglie navali. E in più lì è arrivata una popolazione dalla Germania, ci sono ancora dei rappresentanti della cultura cimbra, ci sono ancora oggi, per cui insomma è un luogo estremamente interessante da visitare in tutte le stagioni. Noi l'abbiamo girato un po' in tutte le stagioni per mostrare appunto anche cambi del colore, cambi dei colori degli alberi che sono fenomenali, veramente. Qualcuno va in Canada, tanto è vero che sapete che anche importanti registi hanno voluto girare lì, perché esatto, ricordava ambienti di quelle zone.
1: Poi producono un parquet pazzesco nel Cansiglio, c'è una grossa
2: perché
1: produzione.
2: Tenete conto che al tempo della Serenissima, se qualcuno degli abitanti locali osava prendere uno di quegli alberi
0: senza avvisare,
2: veniva mandato sulla galea a remare, invece che la situazione era complicata.
0: Dunque valevano più dell'oro in quel momento, avevano un grandissimo valore.
1: Ma giustamente anche. Bene, e allora noi vedremo il Bosco dei Remi subito dopo appunto Links Magazine, anche il 3 giugno, perché c'è la replica dalle 21:20 su Rai 3 bis, e poi Rai Play quando si vuole, insomma, quello. Ecco, da lunedì, giustamente Marina De Vescovi sottolinea. Ecco, da lunedì su Rai Play. Grazie Marco Virgilio.
0: Grazie mille.
2: Grazie a voi, un saluto
0: mille,
2: a tutti.
1: Grazie. E noi
0: torniamo in studio. Ecco. Piace sta frase.
1: Sì, è bella,
0: non la
1: verità.
0: Diciamo mai.
1: È la verità.
0: Torniamo in studio.
1: Sì, è vero. E abbiamo Maurizio Iannarelli che ci racconta questa cosa che il domenica 31 maggio a Trieste, cosa succede?
3: Allora, succede una cosa importante, bella, benefica. Ho sentito parlare di beneficenza, scuole e quant'altro. Siamo stati contattati come Associazione Nazionale Polizia di Stato, sono il presidente della sede triestina.
1: Bravo, perché non ti abbiamo presentato. Giusto sottolinearlo. Dovevamo farlo noi.
3: Figuriamoci. Siamo stati contattati appunto in quanto insomma abbiamo del palmarea, abbiamo un curriculum, insomma abbiamo una certa nomea al di là delle battute, soprattutto abbiamo un gruppo motociclistico che si chiama Centauro, anzi mi preme ricordare che da qualche giorno il gruppo motociclistico dell'AMS Centauro ha anche assunto la denominazione Marcello Forte, che è stato un nostro socio che è scomparso una settimana fa, e proprio ieri c'è stato il suo funerale, quindi ricordiamo anche questo momento importante per il gruppo Centauro, che ripeto si chiamerà Centauro trattino Marcello Forti, a lui dedicato. Quindi l'associazione Moto for Peace, che ha sede a Roma e che consta di appartenenti alle varie forze dell'ordine in pensione e non, ma anche europei, di altri stati europei, fa dei progetti benefici, sì, girando un po' per, sì, il mondo.
1: Beh, questo,
3: eccetera,
1: questo
3: eccetera,
1: leggendo, è un viaggio solidale pazzesco.
3: Infatti,
1: perché,
3: infatti
1: attraverseranno vari paesi.
3: Esatto, infatti arriveranno domenica mattina, ci sarà appunto la compagine di Centauro che li accoglierà unitamente anche personale del servizio di assistenza motorizzata, i servizi di assistenza appunto moto, quindi dell'ASE, assieme anche a personale della Polizia Stradale di Trieste e della Polizia Locale, accompagneranno questa carovana di 12 bikers più furgoni di assistenza. Qua mi sembra una barzelletta, ci sono 9 italiani, 2 spagnoli e un turco, ci fermiamo qua, non è una barzelletta, ma insomma, no, di solito, sì, si fa così, no? Arriveranno e saranno accompagnati in Piazza Verdi qui a Trieste, sì, e ci sarà un punto stampa alle ore 11, dovrebbero esserci le maggiori autorità cittadine ad accogliere questa carovana, e poi appunto staremo un'oretta così con la cittadinanza, che avrà piacere, quindi domenica dalle 10.30, l'arrivo è previsto alle 10.45 fino alle 11.30, saranno in piazza per dare informazioni sul viaggio, eccetera eccetera.
1: Per raccontare la
3: cosa,
1: un po' loro...
3: La cosa benefica è che andranno in, nei distretti della Mongolia a portare dei contributi materiali per incrementare, implementare e dare un certo valore al processo informativo ed educativo delle scuole.
1: Delle scuole, sì,
3: è una,
1: sì,
3: cosa,
1: sì,
3: molto, molto importante, no?
1: Attraverseranno, cioè, sono anche coraggiosi, ma perché infatti... loro attraversano, a parte allora vanno via mare.
3: Allora
1: in
3: partono,
1: Turchia,
3: infatti, partono subito nel pomeriggio di domenica, si imbarcano appunto
0: sul traghetto, certo,
3: vanno in Turchia. Poi raggiungeranno appunto la Turchia, quindi attraverseranno la Cappadocia, poi ci sarà l'ingresso nello stato della Georgia, attraverseranno la difficile, perché sotto non si parla tanto, ma la Cecenia è sempre anche lì un po' di polveriera,
1: assolutamente,
3: no? Noi parliamo di Medio Oriente, parliamo di Iran, però
0: si è parlato di Iran, certo,
3: e altre cose, però anche la Cecenia, insomma, i contrasti sono non da poco. Kazakistan, Uzbekistan, c'è il rientro in Kazakistan, poi passaggio in Russia e in Mongolia. Questo è il piano.
0: È una zona sicuramente un po' anche calda,
3: esatto,
0: per come possiamo, al di là del clima, ma questa doppia battuta ci sta.
3: La cosa che è importante è che Moto4Peace si è avvalsa della collaborazione anche dell'associazione Asia, che è appunto l'associazione per la solidarietà internazionale in Asia, appunto, e l'iniziativa ha avuto i patrocini per quel che riguarda a livello nazionale nel Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, mentre qui in base locale del Comune di Trieste. Quindi un evento di tutto rispetto, e siamo anche contenti che Moto4Peace abbia scelto come partner assistenziale, che diamo un'assistenza proprio di mezzi anche per creare un po' l'evento, quindi a livello mediatico, noi come AMS.
1: Quindi loro arrivano a Trieste partendo da Roma? Comunque.
3: Loro partono domani da Roma, ma avranno una tappa nel Veneto, insomma, ci sarà una grande bevuda maniada, come si dice dalle nostre parti, presumo, ma acqua soltanto per i biker.
0: Certo, ovviamente.
3: E poi appunto raggiungeranno domenica verso le ore 10 la barriera dell'Isert, e poi saranno accompagnati da questa staffetta nostra, bello, della polizia, bello, e anche dell'ASE
1: per partire da qui poi per la Turchia.
3: Nel pomeriggio, certo, c'è l'imbarco, eccetera, sì.
1: Bene, che bello, questo è
0: veramente meraviglioso, sposa il viaggio, ovviamente l'assistenza, il poter fare del bene,
1: lo scopo
0: ovviamente
1: è
0: benefico. Poi insomma il motociclismo, che è uno degli sport turistici più belli ed affascinanti, per cui insomma bene.
1: Che poi io sullo sport, il motociclismo come sport, così come l'automobilismo, non l'ho mai capito, però sono io che sono ignorante, perché non li vedo come...
3: Ma io sempre, se mi permettete
1: sport,
3: una piccola digressione,
1: però,
3: ho sempre amato magari il rally o comunque i fuoristrada, perché magari puoi vedere anche delle innovazioni, o meglio dei pezzi che anche lì hai in strada.
0: Certo,
3: no?
0: Certo.
3: Cioè, quindi sono macchine che comunque tu li utilizzi ogni giorno, due ruote che li puoi utilizzare, mentre le cose un po' da pista, Formula 1 eccetera, sono
0: un po' estreme,
3: però
0: no?
3: Insomma, anche quelle
0: la
3: hanno
0: Formula 1 è una forma, esatto, che vediamo solamente lì in quel frangente,
3: hanno il loro appeal, insomma.
1: E allora noi siamo in chiusura, ringraziamo tantissimo Maurizio Iannarelli, che è venuto a trovarci.
3: Grazie a voi.
1: E Leonardo Zannier, ci vediamo venerdì prossimo.
0: Stefania De Maria, direi che è possibile.
1: È possibile.
0: Potrebbe
1: molto
0: essere una buona idea.
1: Grazie a Marina De Vescovi e a Mauro Ciccarelli.
0: Buon weekend a tutti.
1: Grazie.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Vicenda Electrolux, assemblea davanti allo stabilimento di Porcia, i lavoratori approvano la proposta del ministro Urso di spostare la partita anche a Bruxelles.
2: Presidio questa mattina davanti alla prefettura dei lavoratori dello stabilimento StarTech, chiedono chiarezza sul futuro dell'azienda al tavolo romano sulla crisi, previsto il 9 giugno.
1: È in corso lo sciopero generale indetto dai sindacati di base che coinvolge tutti i settori, sia pubblici sia privati, tra le conseguenze la cancellazione di alcuni treni.
2: Tra il ponte del 2 giugno e il Brennero bloccato, domani si annuncia una giornata da bollino rosso per il traffico in regione, vertice in prefettura Udine.
1: Le donne che lavorano non compromettono lo sviluppo sano dei figli, anzi nei contesti più fragili le mamme lavoratrici fanno bene ai figli, a dirlo uno studio dell'Università di Trieste.
2: Ha fatto tappa a Trieste il Gidro d'Italia, invece delle biciclette i protagonisti sono gli idrovolanti, questa mattina 6 sono atterrati davanti a Piazza Unità.
1: Lo spessore della neve sul ghiacciaio del Montasio in linea con l'ultimo record negativo del 2022, uno dei primi risultati del monitoraggio primaverile dell'Università di Udine.
2: Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. Continua la lotta dei lavoratori di Electrolux.

0: Electrolux contro Italia annunciati questa mattina un'assemblea fuori dalla fabbrica a Porcia. I lavoratori sono d'accordo con l'idea di coinvolgere l'Europa nella soluzione del problema.
1: Spostare la partita a Bruxelles, continuando però a presidiare attentamente i tavoli locali e nazionali. Sulle vertenze Electrolux, l'europarlamentare Alessandro Ciriani sposa la linea del governo. Ieri il ministro delle imprese Adolfo Urso aveva chiesto che il settore degli elettrodomestici venisse considerato strategico dall'Unione Europea, come quello dell'auto, per sostenere imprese e occupazione. Nelle prossime settimane l'Italia presenterà con altri paesi un non-paper alla Commissione Europea per chiedere misure di salvaguardia contro la concorrenza asiatica e un piano europeo per la filiera del bianco.
2: Una parte determinante di questa crisi è legata a provvedimenti, regolamenti e direttive europee che hanno creato le condizioni ottimali per trasformare l'Europa non in una leadership nelle tecnologie verdi ma in un mercato di importazione dei prodotti cinesi. Quindi questi regolamenti vanno modificati e va fatto in modo che le risorse che l'Europa ha a disposizione vengano incanalate anche nel settore strategico dell'elettrodomestico, altrimenti verrà spazzato via dalla concorrenza cinese e coreana.
1: Anche dai banchi dell'opposizione arriva il sostegno alle iniziative governative. Il PD Friuli Venezia Giulia, pur criticando il ritardo con cui l'Europa e l'esecutivo stanno affrontando la crisi del settore, è d'accordo. Tatiana Rojc ha riconosciuto il ruolo dell'Europa come risorsa fondamentale per affrontare la situazione industriale, invitando le istituzioni nazionali e regionali a collaborare per difendere i posti di lavoro e recuperare il tempo perduto. Ma a proposito di tempo, i sindacati, che questa mattina hanno protestato assieme ai lavoratori fuori dai cancelli, chiedono massima urgenza. Gianni Piccin, FIM CISL.
3: Il tempo è molto stretto. Qui il timore proprio è questo, perché i tempi di Electrolux li sappiamo quali sono nel momento in cui vorrebbero aprire una procedura.
1: Simonetta Chiarotto, FIOM Pordenone.
4: Electrolux forse vorrebbe fare in fretta per liberarsi immediatamente. Noi invece dobbiamo lavorare con intelligenza perché questo piano venga rigettato e vengono ritirati i 1700 esuberi. Ma quando parliamo di rigetto del piano, noi parliamo di un effettivo rigetto del piano. Quindi tolgo gli esuberi, ma le produzioni rimangono in Italia.
1: Porcia, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Dalla vertenza Electrolux a quella che riguarda la StarTech di Trieste, questa mattina davanti alla prefettura un presidio dei lavoratori che chiedono chiarezza sul futuro dell'azienda.
5: Un presidio partecipato davanti alla prefettura per tenere alta l'attenzione sul futuro dello stabilimento triestino, ora in mano a StarTech. Lavoratrici e lavoratori insieme per manifestare la propria preoccupazione rispetto a una prospettiva poco chiara per il futuro dell'azienda specializzata in ricerca, sviluppo e produzione di prodotti elettronici. Stipendi pagati in ritardo per i 330 dipendenti, una composizione azionaria ritenuta poco solida e un piano industriale poco convincente hanno fatto partire la mobilitazione. Oggi l'incontro con il prefetto Giuseppe Petronzi, che ha ascoltato con attenzione le istanze dei sindacati, i metalmeccanici di CGL, CISL, UIL e UGL. Lo stabilimento vive un lungo periodo tribolato da quando nel 2024 allora Adriatronics perse il suo principale cliente Nokia. L'attuale proprietario Novica Merdovic è alla ricerca di nuovi soci per consolidare l'investimento. L'ingresso di una compagine israeliana è stata bloccata a dicembre dal veto del governo italiano tramite poteri speciali del Golden Power, secondo Merdovic, circostanza mai confermata né smentita da Palazzo Chigi. Ad oggi l'impianto lavora a marce ridotte ed è in parte vuoto, hanno ammonito i sindacati. L'azienda al momento è in regola con il pagamento degli stipendi. L'ultimo accredito è stato maggiorato del 5% come compensazione per il ritardo di aprile. Il 9 giugno al Ministero per le Imprese del Made in Italy un incontro tra azienda, sindacati e istituzioni. Si spera in notizie positive sull'arrivo di nuovi azionisti. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: È in corso fino a stasera lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati di base, che riguarda anche trasporti, scuole, sanità e coinvolge sia i settori pubblici sia i privati. Tra le richieste, l'aumento dei salari, un salario minimo non inferiore a 12 euro l'ora e la reintroduzione di un meccanismo automatico di adeguamento delle retribuzioni all'andamento del costo della vita. Altra rivendicazione è l'interruzione di ogni rapporto commerciale e politico con Israele.
0: Il trasporto ferroviario regionale ha già registrato la cancellazione di alcuni treni per i lavoratori di autostrade. Lo sciopero terminerà alle 22, ma verranno comunque garantiti i livelli minimi di servizio pubblico essenziale. Acegas, APS e AMGA informa che potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti e che saranno garantite le prestazioni minime. Per il traffico aereo garantiti i voli serali tra le 18 e le 21.
6: Questa mattina in prefettura Udine si è tenuta una riunione sulla possibile emergenza traffico che si potrebbe verificare domani per il sovrapporsi del ponte del 2 giugno, la deviazione del traffico dal Brennero per una manifestazione ambientale.

0: Vertice in prefettura Udine per un sabato di massima allerta sulle strade e autostrade della regione. In contemporanea, esodo per il ponte del 2 giugno, tappa del Giro d'Italia e Brennero bloccato per manifestazione ambientalista, anche se non è la prima volta che il traffico viene deviato dal valico alpino. Domenico Lione, prefetto di Udine.
1: Non ha mai avuto questi effetti talmente importanti, anche perché coincide con il blocco della circolazione dei mezzi pesanti.
0: Atteso soprattutto un incremento del traffico leggero, i tir sabato non possono circolare dalle 9 alle 14. Si stima saranno pochi i camion che decideranno di farsi fino a 500 km in più per transitare da Tarvisio, con conseguente aggravio economico. Particolare attenzione per la tappa Gemona-Piancavallo, nel Pordenonese, interessate da chiusure e deviazioni, circa 120 km di strade.
1: La viabilità secondaria per gran parte in questa provincia sabato sarà bloccata proprio in coincidenza del giro, per cui rafforzeremo ulteriormente le pattuglie.
0: Autostrade Alto Adriatico, si attende un traffico da circa 40.000 camion e 120.000 macchine, ancora lontano dalla quota 200.000 mezzi che farebbe scattare il bollino nero. Davide Sartelli, direttore di esercizio di Autostrada Alto Adriatico.
2: Siamo pronti come se dovessimo gestire una giornata di esodo da bollino rosso, mentre sarebbe stata da bollino giallo, quindi abbiamo aumentato il personale, l'attenzione massima.
0: L'appello agli automobilisti di non distrarsi mai, soprattutto durante gli stop and go in caso di code.
2: Il consiglio che si dà in questi casi è di informarsi, ci sono i canali giusti, noi abbiamo il numero verde, l'info viaggiando, la nostra app.
0: E per chi si muove sull'A23 in direzione nord, questo il suggerimento.
1: Si sconsiglia di uscire a Gemona, però siamo pronti a chiudere il casello di Gemona nel momento in cui si verifica un momento di perturbazione del traffico.
0: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: La cronaca: guidava con una quantità di alcol nel sangue che nelle persone non abituate a bere può far cadere in coma etilico, cioè 2,5 grammi per litro. Stiamo parlando di un uomo di 53 anni, residente ad Aquileia, che è stato fermato dai carabinieri di Palmanova. Fermata anche un'altra residente ad Aquileia, una donna di 46 anni che a sua volta guidava ubriaca. In evidente stato di alterazione psicofisica, la guidatrice si è rifiutata di sottoporsi all'alcol test e le sono state sequestrate sia la patente sia l'auto.
4: La pagina del meteo: il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 25,5 gradi, il mare poco mosso con una temperatura di 19 gradi. Udine, Gorizia 26, Pordenone 25, Tolmezzo 23,5, Forni di Sopra e Tarvisio 21,5, Sappada 20, Piancavallo 14,5, Monte Zoncolan 15, Monte Lussari 14,5, Lignano 26,5 con una temperatura del mare di 25 gradi, Grado 26,5 gradi con una temperatura del mare di 22,5 gradi.
3: Per le previsioni meteo del fine settimana abbiamo parlato con l'esperto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, Marcellino Salvador.
5: Weekend ancora con caratteristiche prevalentemente estive sulla regione, ovviamente continua il caldo, con massime che saranno intorno ai 30 gradi di pomeriggio per quanto riguarda la zona di pianura e prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso. Nella giornata di sabato qualche possibilità di qualche rovescio in montagna nel pomeriggio c'è, non è da escludersi, ma sono cose abbastanza isolate e classiche. Per domenica invece la possibilità di rovesci temporali diventa un po' più consistente per la zona montana in generale, ma poi dalla sera potrà interessare anche pianura e costa. Così si chiuderà maggio con temperature comunque molto alte e poi si aprirà un giugno già da lunedì con una situazione invece di rovesce temporali che darà un segnale che giugno inizierà con toni diversi, più normali per la nostra regione, quindi con tempo molto variabile, instabile, con temperature più basse, per cui non avremo più le massime a 30-32 gradi, ma bensì sui 26-27 che ci riporterà nella normalità della nostra climatologia.
4: A Lignano è in corso il 73° raduno nazionale dei bersaglieri che avrà il suo clou domenica mattina con la sfilata a Passo di Corsa. Tanti bersaglieri già presenti nella località balneare.
6: Il 73° raduno dei bersaglieri a Lignano non poteva che iniziare ufficialmente dal luogo della memoria del Friuli Venezia Giulia, il sacrario militare di Re di Puglia. Vediamo i medaglieri delle prime associazioni che sono arrivate qui da tutta Italia per un weekend questo che porterà a Lignano Sabbia

0: d'oro, 8.000 bersaglieri, 50.000 persone stimate tra familiari e visitatori. Siamo con Fabrizio Biancone qui nel piazzale di Re di Puglia, lui è il direttore della rivista associativa Fiamme Cremisi. Le chiedo di fatto perché si inizia proprio da questo luogo della memoria, che cosa rappresenta?
1: Perché questo qui è il luogo della memoria non solo dei bersaglieri ma di tutti gli italiani, quindi rappresenta un po' la storia nostra, di ciascuno di noi. Qua in questo sagrario si possono trovare i cognomi di tutte le famiglie italiane, quindi è un luogo simbolico molto importante. E poi perché è giusto iniziare ogni manifestazione così grande come il raduno nazionale con un ricordo delle persone che ci hanno preceduto.
0: Il raduno torna in Friuli Venezia Giulia dopo 15 anni, l'ultima volta fu a Pordenone. Che cosa vi aspettate da questa esperienza?
1: Il Friuli Venezia Giulia è stata la casa di tantissimi reggimenti bersaglieri per tantissimi anni, quindi intanto ci aspettiamo calore e accoglienza, come è tipico delle persone, degli abitanti di queste zone, a cui tutti i fanti piumati sono legati da qualsiasi parte d'Italia, perché si vede dai labari, dagli accenti che si sentiranno, perché anche il siciliano che viene qui ha un ricordo eccezionale di questa zona, grazie al fatto che ha passato dei mesi della propria gioventù proprio qui, quindi è per questo che è importante. Poi ci aspettiamo un bel tempo, un bel sole.
0: Anna Vitaliani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Un rilevante contributo scientifico dell'Università di Trieste ha portato nuove evidenze per uno dei temi sociali più importanti e discussi degli ultimi anni, gli effetti del lavoro materno sullo sviluppo dei figli. Maria Lobue, docente di microeconomia ed economia dello sviluppo, è infatti coautrice di uno studio pubblicato sulla rivista Science. La ricerca ha selezionato una sessantina di lavori scientifici pubblicati tra il 1980 e il 2023 che usano metodi statistici per identificare le relazioni causali tra occupazione materna e sviluppo dei figli. Sono state analizzate in tutto 880 stime statistiche relative agli effetti del lavoro materno sui figli. I risultati hanno mostrato che nell'87% dei casi gli effetti non sono statisticamente differenti da zero e che nella maggior parte dei casi gli eventuali effetti rilevati risultano di entità molto contenuta.
3: Lo studio evidenzia inoltre che non emergono differenze legate all'età dei bambini. Gli effetti risultano prevalentemente nulli sia nella prima infanzia sia durante gli anni scolastici e durante l'adolescenza. Dalle analisi emerge però anche un elemento importante: nei contesti socio-economici più fragili, l'occupazione materna tende più frequentemente ad avere effetti positivi, soprattutto sugli esiti cognitivi ed educativi dei figli. Benefici maggiori emergono inoltre quando il lavoro è stabile, flessibile e compatibile con i tempi di cura familiare.
2: La cooperativa sociale Iteca ha distribuito 1 milione di euro alle socie e ai soci lavoratori. Per noi i risultati economici non sono un fine, ma uno strumento per generare benessere diffuso all'interno della comunità cooperativa, ha commentato il presidente Paolo Castagna. L'iniziativa è stata richiamata nel corso dell'Assemblea Generale Ordinaria al Centro di Accoglienza Balducci di Zugliano, appuntamento centrale di partecipazione democratica in cui sono stati presentati i principali esiti del bilancio integrato cooperativo del 2025. Lo scorso anno Itaca ha registrato risultati economici solidi, con un fatturato che ha raggiunto per la prima volta i 58 milioni di euro e un patrimonio netto superiore agli 11 milioni, stabile l'occupazione con oltre 1.750 lavoratori.
3: Si è svolto il monitoraggio primaverile del ghiacciaio occidentale del Montasio, uno degli ultimi sopravvissuti nell'arco alpino orientale nonostante il cambiamento climatico. L'evoluzione viene monitorata da oltre 15 anni con due rilievi in primavera e in autunno. Lo studio è condotto dall'Università di Udine. La misura di fine maggio serve a determinare il volume di accumulo di neve invernale. In attesa di elaborare i dati topografici di previsione, un dato preliminare è lo spessore del manto. Il valore massimo registrato dal 2009 è stato di 740 cm nel 2011, il minimo di 310 nel 2022. Nel 2026 è stato misurato uno spessore di 400 cm, ma la misura è stata anticipata di 10 giorni rispetto alla data usuale, il che rende il valore in linea con il record negativo del 2022, risultato di un inverno con precipitazioni nevose molto scarse e tardive.
2: Prima tappa internazionale a Trieste del cosiddetto Gidro d'Italia, protagonisti 6 idrovolanti atterrati davanti a Piazza Unità.
4: Ecco che si avvicinano gli idrovolanti, sono i 6 idrovolanti del primo raduno internazionale di Trieste.
5: Icaro 1 avanti, Biga Trieste. avanti.

0: da Icaro 1.
1: Eccolo l'arrivo a Trieste che segna la conclusione della prima tratta del tour. Ecco l'applauso e il saluto agli idrovolanti che stanno arrivando qui proprio nello specchio d'acqua della piazza Unità d'Italia qui a Trieste.
2: Sentiamo Orazio Frigino, presidente dell'Aviazione Marittima d'Italia.
3: Atterrato per primo è stato Graziano Mazzolari, che è il capo formazione, dopodiché c'è il team leader, che sono i due idrovolanti gialli, che naturalmente è il capo formazione e il team leader della formazione. A seguire c'è Pascal Balletti, che viene dalla Svizzera, da Bex, vicino al lago di Ginevra.
1: L'iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, prevede 13 tappe, suddivisa in due tratte, da Sesto Calende a Trieste nel mese di maggio e dal lago Trasimeno a Gallipoli nel mese di settembre. Almeno 12 saranno gli idrovolanti, qui ce ne sono 6, idrovolanti anfibi, ultraleggeri e velivoli di aviazione generale provenienti da Italia, Svizzera, Austria e area mediterranea. Attraverseranno fiumi, laghi e mari italiani per promuovere l'idrovolante come strumento di turismo sostenibile e intermodale, oltre che per il monitoraggio ambientale delle coste e dei parchi marini.
2: Trieste, Claudia Marra, Rai TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Cabiria Lizzi, laureata in DAMS all'Università di Udine, è stata selezionata da Rai Cinema per il suo cortometraggio Petrol, inserito nel progetto Studenti in Corto. L'iniziativa intende valorizzare ogni anno i 22 talenti creativi emergenti nell'audiovisivo provenienti dagli Atenei italiani. L'opera è disponibile online sul canale Rai Cinema.
5: Il cortometraggio è stato prodotto nei laboratori del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Ateneo e verrà presentato in alcune manifestazioni nazionali. Il corto segue le vicende di Petro L, un uomo cupo e disincantato durante un viaggio notturno attraverso la città mentre osserva la realtà circostante alla ricerca di una luce interiore.
4: Lo sport: due giocatori della Tinet Prata, Cristian Gamba e Simone Scoppelti, protagonisti della promozione in Superlega, la massima serie della pallavolo maschile, sono stati sospesi in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping su proposta della Procura Nazionale. La notizia è stata pubblicata sul sito della NADO, l'Organizzazione Nazionale Antidoping. Viene contestata la violazione dell'articolo 2.1 del codice, ovvero la presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell'atleta. Ancora non è stata resa nota la sostanza rilevata, seguiranno controanalisi e deduzioni da parte degli interessati.
5: E per il basket Serie A2, archiviate le speranze playoff per Gesteco Cividale, che era conclusa al Pala Flaminio la sua rincorsa perdendo contro Rimini per 87-76 e a fronte di 3 vittorie su 4 per i romagnoli. Nella partita, iniziata con un'ora di ritardo per un tabellone rotto durante il riscaldamento, il primo tempo si è concluso in equilibrio per 45-47, per poi passare al break decisivo della terza frazione, conclusa per 24-12, che i friulani non sono riusciti a riequilibrare nell'ultima frazione, chiusa per 18-17. I ducali terminano così la loro stagione in semifinale, penalizzati dall'assenza dell'americano Freeman per tutta la serie. Il commento del coach dei friulani, Stefano Pillastrini, a fine partita.
6: Grandi complimenti a Rimini, che ha fatto una partita molto solida. Noi ci siamo battuti dove avevamo tenuto botte, addirittura vinto gara 2, che è stato a rimbalzo, oggi siamo crollati. Rimini è stata sempre un po' più brava durante la serie a crescere in questo senso, dove ovviamente fra le due squadre c'è una differenza strutturale enorme, però eravamo riusciti in qualche modo a rimediare, anzi a farla diventare un'opportunità. Noi nel primo tempo abbiamo tirato molto bene, secondo me anche dopo non abbiamo giocato male difensivamente, offensivamente quando Rimini metteva il corpo addosso, metteva aggressività, ha cominciato con i cambi difensivi e noi avevamo qualche giocatore che non aveva proprio più, aveva speso veramente tanto, era difficile attaccare meglio, però se fossimo riusciti a tenere a rimbalzo come le altre partite, secondo me saremmo stati attaccati alla partita e magari in fondo avremmo anche potuto spuntare. Purtroppo questo non è successo, merito di Rimini, bravissimi. Ti faccio un grande in bocca al lupo per la finale, credo che un ambiente bello, una situazione molto bella, quindi credo che Rimini meriti, come Verona del resto, però sia una finale degna e sono due squadre che meritano di andare.

0: comunque ringrazio la mia squadra, la mia società, la nostra gente che non ci ha mai fatto mancare il sostegno in una stagione difficilissima.
1: E ora parliamo di un percorso di socializzazione che passa attraverso un corso di cucina che coinvolge anche persone con disabilità cognitiva. Ad organizzarlo il Centro Educazione Speciale di Trieste CEST, che propone pasti di alta qualità. Ne abbiamo parlato questa mattina nella trasmissione nostra. Buongiorno Regione.
2: Com'è questo corso di cucina?
3: Molto bello.
2: Perché ti piace tanto?
3: Perché si sta in compagnia e si lavora.
4: La cucina può essere un mezzo per fare nuove conoscenze, creare gruppo e stare bene insieme, facendo cose insieme. È lo spirito di uno dei progetti del CEST di Trieste, in realtà che da più di 50 anni si occupa della partecipazione e dell'inclusione delle persone con disabilità. Tra le iniziative, un corso di cucina in 10 lezioni. Insieme alle persone con disabilità ci sono anche persone non disabili, ma che stanno attraversando periodi traumatici. Maya Tenze, direttrice del CEST di Trieste.
5: Noi lavoriamo sia sulla relazione che sulle abilità. Chiaramente, e pertanto nasce la relazione per creare benessere e per creare appartenenza all'interno di un contesto, di un gruppo, per andare poi verso quella che è l'autorealizzazione dell'essere umano, quindi a prescindere dalla disabilità della persona.
4: Francesco Brovedani, psicoterapeuta e ideatore del progetto.
6: Questo è un luogo, prima di tutto, un luogo di relazione, in un laboratorio in cui si possono creare dei nuovi legami che poi nel corso dei 10 incontri si vede che escono dal contesto del laboratorio e le persone cominciano a contattarsi anche fuori.
4: Oltre alle amicizie ci sono le abilità culinarie. Il menù deve essere di qualità, cosa che dà piena dignità al corso e alla serata. Per questo a dirigere i lavori c'è un cuoco professionista coadiuvato da 3 cuoche amatoriali. Il risultato è una cena sempre più buona.
7: La cucina unisce e abbassa un po' quelle che sono le difese e quindi in queste occasioni riusciamo a esprimerci per quello che siamo realmente.
4: Trieste, Dario Ronzoli, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. In regia, per la parte tecnica, Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Laura Serasini. A tutti voi,
8: abbiamo
1: grazie.
8: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio di Friuli Venezia Giulia.
9: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
10: E riaprire. Certo è che quando sarà riaperto avrà un po' vinto anche l'Iran, perché ha affermato il suo potere di fermare Hormuz, e questo non era mai accaduto nella storia.
11: Il caro energia, che è anche al centro dell'agenda del governo, che ne pensa dell'apertura della vicepresidente della Commissione europea Fitto all'utilizzo dei fondi di coesione europea per finanziare anche misure per sostenere le famiglie, le imprese? Può aiutare?
10: È una decisione. Fitto conosce bene l'Italia, conosce tutti i fondi strutturali che sono a disposizione, le aste della CO2, dell'ETS che tanto criticato. È una decisione scontata, non solo giusta, cioè dovuta. Cioè questa, l'Europa sta facendo questo sforzo enorme di transizione, cosa che è unica al mondo, ha tanti finanziamenti. Dobbiamo imparare però a spendere questi soldi che sono raccolti dai consumatori attraverso tasse o ETS, ma poi dopo vanno spesi. Noi non, in particolare noi italiani, non siamo proprio bravi, pertanto lo sforzo è anche in questa direzione, finanziare dei bei progetti oltre che ridurre le bollette nei momenti di crisi.
11: Ovviamente petrolio, gas, energia al centro della vita di tutti. Stanno arrivando tantissimi messaggi dei nostri ascoltatori al nostro numero 335-699-2949. Provo a fare una sintesi perché è veramente impossibile, non abbiamo il tempo per leggere tutto, però in pratica molti chiedono cosa può fare l'Europa per calmierare i costi dell'energia. C'è una sorta di come dire, formula che potrebbe essere attuata a livello continentale?
10: Dico una cosa banale: i prezzi sono alti quando la domanda è molto più alta dell'offerta. Noi abbiamo avuto un calo di offerta di gas nel 22 per la Russia, adesso abbiamo un calo d'offerta per la chiusura di Hormuz. Dobbiamo aumentare l'offerta di energia, che sia quella tradizionale, diversificando e producendo da noi, anche in Italia, più gas, più petrolio, e andando in giro per il mondo, in Africa soprattutto, che c'è tanta disponibilità. Poi nell'immediato, certo, riduciamo le bollette, diamo degli aiuti di Stato, ma questo fa altro che aumentare il debito, e noi europei, in particolare noi italiani, abbiamo un debito già troppo alto. E poi i consumatori, però, se gli teniamo bassi i prezzi, non riducono la domanda. Invece in questo momento di scarsità bisogna che anche i prezzi diano dei segnali, e i consumatori devono andare più piano in macchina, che ci guadagna anche la salute, e risparmiano fino a un 20-30% del loro pieno, e questo, anche questo aiuta.
11: Ed ecco perché l'energia non è un tema come gli altri, ma determina anche il futuro dell'umanità, come abbiamo detto. Grazie a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Noi siamo in chiusura. Ringraziamo Filippo Mosticone, come sempre in regia, il coordinamento.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
8: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
13: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
14: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
13: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
8: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal capo dello Stato in piazza del Quirinale. Su Radio 1 e Rai Play Sound.
15: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: 13.
1: GR1.
0: Guerra in Ucraina, drone russo colpisce un edificio residenziale in Romania, due feriti, la NATO, Mosca sconsiderata, difenderemo ogni centimetro del nostro territorio. Bruxelles, escalation irresponsabile, la premier Giorgia Meloni, atto gravissimo, messa a rischio la sicurezza europea. Banca Italia, le considerazioni finali di Panetta, quadro generale peggiorato dalla crisi del Golfo, pericolo inflazione al 6% nella UE, intelligenza artificiale sfida decisiva, deve essere governata. Occupazione in aumento ad aprile, tasso record 63,1, ai massimi dal 2004, a maggio carovita al 3,2%, PIL a più 0,8 sull'anno, in rialzo rispetto alle stime. Il day after di Sinner, dopo il crollo Roland Garros, Binaghi, Yannick reagirà, lo psichiatra De Rosa, ad alti livelli si lotta con l'avversario ma anche con le proprie fragilità. Dentro e fuori gli stadi, la RAI è pronta a raccontare i mondiali di calcio, partite in chiaro sui canali TV e palinsesto dedicato su Radio 1. Elisa a Campovolo, la cantante annuncia un concerto evento per i suoi 30 anni di carriera, vorrei che fosse una festa bellissima, appuntamento a settembre 2027.

Ciclismo Giro d'Italia, oggi l'atteso tappone dolomitico con il passo Giau. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Condanna di tutta Europa e della NATO per il drone russo caduto su un palazzo residenziale in Romania. Due persone sono rimaste ferite,

0: vittime, ma non era mai accaduto che venisse colpita una zona residenziale in una città dell'Unione Europea di 250.000 abitanti. In quelle stesse ore Mosca stava attaccando la confinante regione di Odessa e il porto ucraino sul Danubio di Izmail, colpendo anche tre navi straniere, tra cui un mercantile turco. Il drone, con ogni probabilità russo, si è schiantato su un palazzo di 10 piani nella città romena di Galazzi. Una donna e il figlio sono rimasti feriti in maniera lieve, ma l'incidente poteva avere conseguenze ben più gravi. L'incidente appunto rientra nella categoria che giustifica l'attivazione dell'articolo 4 della NATO, sottolinea il ministro degli esteri ad interim romeno Oanatoiu. Questo dimostra ancora una volta che l'aggressione russa rappresenta una minaccia reale per l'Europa, scrive il ministro degli esteri ucraino Sibia. È davvero necessario aumentare la pressione su Mosca affinché questo conflitto non venga trascinato ulteriormente né ampliato, dichiara il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che Kiev e sostiene che Kiev è pronta a sostenere Bucarest. Da Mosca invece nessun commento su quanto accaduto.
1: Netta condanna invece l'abbiamo accennato dall'Unione Europea e dall'Alleanza Atlantica, che promettono una risposta. La corrispondente.
2: L'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio dei Paesi membri, scrive il segretario generale della NATO Mark Rutte sui social. Continueremo ad accrescere la nostra prontezza per scoraggiare e difenderci da qualsiasi minaccia, inclusi i droni. Rutte lo ha ribadito al presidente della Romania, Dan, in un colloquio telefonico. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un'altra linea, ha scritto su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ricordando che l'Unione è al lavoro sul 21esimo pacchetto di sanzioni. Il cancelliere tedesco Merz accusa Mosca, vuole inasprire la situazione, dice: la Germania è al fianco dei nostri alleati della NATO. L'incidente sottolinea ancora una volta la necessità di una forte presenza della NATO sul fianco orientale. La Francia convoca l'ambasciatore russo. Condanniamo questo atto irresponsabile, dice il ministro degli esteri Barrot. E il governo britannico di Starmer denuncia su X la violazione dello spazio aereo della NATO da parte di Mosca. Il Regno Unito condanna con forza questa grave escalation che mette vite umane a rischio ed è unito al fianco della Romania e degli alleati. Da Cipro, Marilu Lucrezio, GR1.
1: E una ferma condanna arriva anche da Giorgia Meloni.
3: Dalla Russia un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza di tutta l'Europa. Giorgia Meloni condanna l'attacco di Mosca sconfinato in Romania, stato alleato e membro dell'Unione Europea, sottolinea, e ribadisce quella che è sempre stata la linea italiana: la guerra in Ucraina è responsabilità di un aggressore, cioè la Russia, che ignorando ogni limite, prosegue la premier, continua a colpire civili innocenti. Parole in linea con quelle di Guido Crosetto, che definisce l'episodio una irresponsabilità e intollerabile escalation e quindi offre solidarietà al popolo romeno. E il ministro degli esteri Antonio Tajani aggiunge la richiesta a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Il dossier Ucraina e il ruolo della NATO, che si riunirà a luglio in Turchia, saranno al centro del vertice A5 in programma in Germania la prossima settimana, dove è attesa la premier Meloni insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di far slittare la data dopo le celebrazioni per la festa della Repubblica. Federica Ionta, GR1.
1: Drone russo ed economia, i temi su cui si confrontano le forze politiche.
4: Una violazione inaccettabile è la condanna di Elly Schlein per lo sconfinamento russo in territorio europeo. La segretaria del PD chiede anche che si aumentino le pressioni su Mosca e si avviino i negoziati. Dal suo partito, Chiara Braga.
5: Serve fermare subito l'escalation, lavorare per il cessate il fuoco e negoziati per una pace giusta e sicura in Ucraina.
4: Il drone russo in territorio europeo? Una provocazione gravissima per Italia Viva, posizione non distante da quella che nella maggioranza assumono i moderati. Maurizio Lupi.
6: Inaccettabile tentativo di alzare il livello della tensione, ma l'unico effetto che avrà è quello di compattare ancora di più l'Europa nel sostegno all'Ucraina.
4: A trainare il confronto politico anche l'economia. Sul caro energia, dopo l'allarme di Banca Italia e dell'Istat, il governo spieghi cosa intenda fare. L'esortazione delle opposizioni con i 5 Stelle, che bocciano l'idea sostenuta proprio dalla maggioranza e dal commissario Fitto di dirottare i fondi di coesione per le aziende in crisi per contrastare invece il caro energia. Proposta rivendicata da Fratelli d'Italia, che cita anche i dati Istat sull'occupazione e sottolinea dato record. Il governo Meloni sta cambiando l'Italia. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: L'accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe un passo dalla firma e da Washington arrivano segnali positivi.
7: Gli iraniani sono ottimi negoziatori, parola di Donald Trump in un'intervista a Fox News.

0: Ed è un bel complimento dall'uomo che ha scritto il libro L'arte di fare affari. Il presidente poi ribadisce che se l'accordo non sarà buono, non ci sarà l'accordo e ricomincerà la guerra. Un segnale positivo arriva anche dal vicepresidente Vance. Ci sono molti progressi sull'estensione della tregua, ma il presidente non è ancora pronto ad approvare il memorandum. Vance così conferma le indiscrezioni del sito Axios. Un'intesa sarebbe sul tavolo da martedì, ma Trump vuole ancora qualche giorno per pensarci. L'accordo estenderebbe la tregua per 60 giorni, l'Iran riaprirebbe lo stretto di Hormuz a tutte le navi senza condizioni e si passerebbe a negoziare sul punto più difficile e fondamentale, l'uranio arricchito, con l'impegno dell'Iran a non sviluppare un'arma nucleare. Nel frattempo il Pentagono ha smentito la notizia lanciata dalla TV di Stato iraniana su un aereo americano abbattuto nei cieli del Golfo Persico. Francesco Mincone, GR1.
1: E poco fa un portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera iraniana ha affermato che è Teheran a controllare lo stretto di Hormuz. Tutti i tentativi del presidente degli Stati Uniti Trump di cambiare la situazione, ha concluso, sono falliti. Le crisi internazionali, i giovani e la sfida dell'intelligenza artificiale al centro delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta.
2: Le tensioni geopolitiche si trasmettono rapidamente all'economia e al benessere dei cittadini. Il governatore Panetta avverte sul peggioramento della situazione economica a causa della guerra. La crisi energetica ha effetti sull'inflazione, ma la BCE vigila e sui bilanci di famiglie e imprese. Quanto agli aiuti, nessun riferimento di Panetta alla deroga al patto di stabilità, ma solo
3: misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche per attenuare l'impatto dei ricavi.
2: L'Italia affronta questa fase con punti di forza, occupazione, esportazioni, banche solide, ma anche di debolezza, l'innovazione tecnologica e in particolare l'intelligenza artificiale, che l'intervento pubblico deve accompagnare, specie per i suoi effetti iniziali sul lavoro. Punto debole anche il capitale umano. I giovani vanno valorizzati, il loro talento trattenuto.
3: Una quota crescente di giovani laureati si trasferisce all'estero, alla ricerca di un pieno riconoscimento delle proprie competenze. Tra il 2020 e il 2024 ne sono usciti dal paese oltre 100.000.
2: Con Federico Foroni, Fabio Comini, GR1.
1: Veniamo dunque ai dati Istat. L'inflazione sale, sfonda il tetto del 3%, rivista al rialzo invece le stime del PIL, bene anche l'occupazione con un record ad aprile.
4: Dall'inizio delle rilevazioni Istat nel 2004, quello di aprile è il dato migliore rispetto al numero di occupati, il 63,1% della potenziale forza lavoro, 123.000 persone in più rispetto a marzo, 269.000 se paragonato allo stesso periodo 2025. Scende anche il tasso di disoccupazione al 5,1%, quella relativa ai più giovani invece più alta, al 16%, ma in leggero calo. Numeri commentati positivamente dalla ministra del lavoro Calderone, che si affiancano a un dato meno rassicurante, quello dell'inflazione. A maggio 2026 sfonda la soglia del 3%, più 3,2% rispetto all'anno precedente. Pesano, come ci si aspettava, il costo di energia, trasporti e cura della persona. Pubblicato dall'Istituto di Statistica anche il dato definitivo sul prodotto interno lordo. Nei primi tre mesi è allo 0,3%, in tutto l'anno dovrebbe crescere dello 0,8%, meglio rispetto alle stime preliminari, rispettivamente allo 0,2 e allo 0,7%. Paola Nania, GR1.
1: Questa è Radio 1, sono le 13:11. Il delitto di Garlasco si attende a breve la decisione dei legali di Andrea Sempio dopo che la procura ha chiesto una perizia psichiatrica.
5: La palla passa ora in mano alla difesa di Andrea Sempio. Saranno infatti i legali del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggio a dover rispondere alla mossa a sorpresa della procura di Pavia, che ha chiesto per il 39enne una perizia psichiatrica sui suoi scritti e soliloqui, ma anche per valutare la sua pericolosità sociale, anticamera della richiesta di misura cautelare. Gli avvocati decideranno a breve, ma l'intenzione sembra quella di opporsi anche per evitare un possibile incidente probatorio con un perito terzo nominato dal tribunale, che potrebbe trasformarsi in un boomerang per la difesa. I legali di Sempio anzi contrattaccano. Dopo aver depositato le loro memorie e le loro consulenze, che a loro dire smonterebbero l'impianto accusatorio nei confronti dell'indagato, hanno invitato i pubblici ministeri a confrontarsi su quei punti. L'avvocato Liborio Cataliotti.
6: Noi della difesa abbiamo offerto una consulenza che, se confermata da una perizia, sarebbe assolutamente decisiva nel processo in favore di Sempio.
5: La procura però insiste, dato che il termine dell'indagine è fissato a fine settembre e fino a quel momento intendono raccogliere quanti più elementi possibili prima di arrivare alla richiesta di rinvio a giudizio. Ulteriori accertamenti che servono anche a confutare proprio le

0: consulenze degli avvocati di Sempio. Giuseppe Lisi, GR1.
1: A Milano prosegue la ricerca dei responsabili dell'omicidio del giovane assassinato nei giorni scorsi. Si rafforza l'ipotesi dello scambio di persona.
2: Sono tante le videocamere di sicurezza attorno alla stazione Certosa, periferia nord-ovest di Milano, ed è su quelle che gli uomini della squadra mobile lavorano incessantemente. Nelle immagini si cerca di ricostruire ciò che è accaduto e di individuare i responsabili. Testimonianze e racconti parlano di un gruppo di una quindicina di persone che l'altra sera ha aggredito i fratelli Ibarra, italiani di genitori ecuadoregni, uccidendo il più grande, il 22enne Gianluca. Un agguato a freddo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sul tavolo dei quali si rafforza l'ipotesi dell'errore di persona. I fratelli, in sostanza, potrebbero essere stati scambiati per giovani di un gruppo rivale con il quale poco prima era scoppiata una rissa. Gruppi, bande di latinos, protagoniste nel recente passato a Milano e non solo di altri fatti di cronaca e sulle quali Eugenio Arcidiacono, giornalista e scrittore che all'argomento ha dedicato un libro intervenuto a Radio Anch'io, dice riduttivo chiamarle baby gang.
3: Hanno una connotazione molto etnica, hanno dei codici di iniziazione, hanno una struttura gerarchica ben precisa e hanno il controllo del territorio.
2: Bruno Sokolovic, GR1.
1: Vasto rogo a Domus de Maria, Cagliari, in azione due elicotteri del corpo forestale. Le fiamme che stanno interessando la vegetazione hanno raggiunto alcune case di campagna che sono state sgomberate. Il crollo di Yannick Sinner, caldo, calo fisico e stress sono alcune delle possibili cause della sconfitta a Roland Garros.
4: Sinner è umano, il crollo di ieri nella fornace del centrale, resettare e ripartire. Sinner.
5: Può succedere, nessuno è un robot. Mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, speriamo di essere pronti per Wimbledon.
4: Il giorno dopo lo shock al Roland Garros, come reagirà Sinner? Risponde il presidente federale Angelo Binaghi.
6: Yannick reagirà da grande campione quale è, come sempre ha fatto in queste occasioni. E come tutte le problematiche di tipo fisico per un atleta di 24 anni come lui, sono limiti che sono più facilmente superabili di limiti di altra natura, quali limiti tecnici. È più facile aumentare la resistenza e robustirsi piuttosto che imparare il dritto o il rovescio se uno non lo sa fare.
4: Yannick ha detto: ci sono tanti italiani, farò il tifo per loro.
6: Certamente farà il tifo e seguirà insieme a noi i suoi compagni di squadra che sono ancora in gara a Roland Garros, perché Yannick è il leader di questi ragazzi, della squadra, di tutto il nostro movimento.
4: Emilio Mancuso, GR1.
1: La forza e la fragilità di un campione, due aspetti apparentemente antitetici, ma entrambi presenti nel collo di Sinner a Roland Garros. Ne abbiamo parlato con lo psichiatra e scrittore Corrado De Rosa, grande appassionato di sport.
7: La mente, la determinazione a vincere, contraddetta dal corpo, il cedimento fisico. È andata così.
8: Sì, colpisce il fatto che il corpo di Sinner sia percepito quasi come una macchina perfetta. Questa vulnerabilità ha scardinato un po' la narrazione dominante.
7: E abbiamo visto Sinner impegnato in una doppia partita, anche contro il proprio cedimento.
8: È una verità dello sport ad alto livello, cioè che non si combatte solo contro l'avversario, però anche per certi versi contro una fragilità fisiologica, caldo, disidratazione, una notte in cui dormi male.
7: Ecco, una notte insonnia è cosa che capita un po' a tutti.
8: Però paradossalmente questo è un aspetto che crea ancora più identificazione rispetto a quanto la crei la macchina perfetta. Sinner esce da quella dimensione quasi mitologica e rientra in quella quotidiana.
7: Poi però riecco il campione che nonostante tutto resta in campo nel rispetto dell'avversario e del pubblico.
8: Questo penso sia un aspetto cruciale. La staffa del campione non si vede quando funziona, si vede quando qualcosa va così così o si rompe. Se Sinner avesse perso semplicemente perché Cerundolo l'ha giocato meglio, meglio parleremmo di tennis, invece è il tema del rapporto con il limite. Io penso che la soffa del campione non sia l'invulnerabilità, sia proprio la capacità di restare dentro la difficoltà.
7: Donatella Gori, GR1.
1: La Rai allo Stadio Olimpico a Roma per spiegare come racconterà i mondiali di calcio in TV e alla radio dall'11 giugno al 19 luglio.
9: È uno degli appuntamenti sportivi più attesi, la Coppa del Mondo FIFA 2026, che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio, ricca di novità. Sarà infatti la prima con 48 squadre, tre i paesi ospitanti, Messico, Canada e Stati Uniti. La RAI trasmetterà in chiaro i principali incontri della manifestazione. Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Bodi.
10: Ringraziamo RAI per tutto lo spazio che darà, guardando il mondiale da tante prospettive, non soltanto quelle del campo. In ogni caso sarà un richiamo un po' a tutta la nostra giovinezza, il piacere di vedere il mondiale che sarà ancora una volta spettacolare.

0: Spettacolare.
1: Il direttore del giornale radio e Radio 1, Nicola Rao.
2: Abbiamo ridisegnato il nostro palinsesto modellandolo intorno al mondiale di calcio. Il quartier generale della nostra spedizione negli Stati Uniti sarà a Dallas. Da là i nostri giornalisti danno la linea agli inviati che racconteranno le partite. Racconteremo tutte le partite dai quarti in poi, fino alla finale, complessivamente 56 partite su un totale di 104. Non ci resta che darvi appuntamento su Radio 1 e buon mondiale americano a tutti.
1: Dallo stadio olimpico, Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Ponte del 2 giugno, secondo le stime di Federalberghi, oltre 14 milioni di italiani passeranno almeno una notte fuori casa, quasi tutti all'interno dei confini nazionali, in particolare nelle località di mare. Spostamenti agevolati da condizioni meteo favorevoli. Dopo i picchi di caldo record dei giorni scorsi, ci si aspetta infatti un fine settimana in parte rinfrescato da sporadici temporali. Le previsioni del colonnello dell'Aeronautica Militare, Daniele Moccio.
4: Temporali sia al nord che al centro, soprattutto tra Piemonte, Lombardia e Liguria, poi a Toscana, Umbria e Lazio, anche le nostre due isole maggiori. Poi questa situazione tende a migliorare nel corso della serata. Le temperature sono scese di qualche grado e torneranno a salire domenica ad iniziare dalla pianura padana, mediamente intorno ai 32-33 gradi, con meno piogge e meno temporali.
3: Disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base per combattere carovita, precarietà e salari bassi. La mobilitazione riguarda anche trasporti, sanità e scuola. Treni fermi fino alle 21 e aerei a terra fino a mezzanotte. Assicurate le fasce di garanzia nei trasporti pubblici locali. 30 anni di carriera in un unico grande concerto, Elisa ha annunciato Soundtrack 97-27, evento live che si svolgerà l'11 settembre del 2027 a Campovolo. La grande arena di Reggio Emilia si trasformerà in una cittadella della musica. Vorrei che fosse una festa bellissima per tutti quelli che mi hanno accompagnato fino a qua, spiega la cantautrice.
5: Utilizzo del biofuel per alimentare proprio il concerto. Con la raccolta di capi usati sarà un concerto plastic free.
6: Perché Elisa vuole che i suoi 30 anni di carriera siano all'insegna della sostenibilità e dell'ambiente, una delle sue battaglie da sempre. E dunque a Campovolo troverete anche biciclette per spostarvi in quella cittadella della musica, nella quale l'11 settembre 2027 verrà trasformata l'arena.
5: Una giornata all'aria aperta, una giornata di musica, dischi, demo che magari non si sono mai sentiti, docufilm che non sono mai usciti, costelleranno un po' questo boulevard. Quindi sarà una giornata di festa dalla mattina a notte.
6: Tolgo la polvere dai tasti sopra. Un percorso in 30 anni di musica.
5: Vorrei che fosse una festa bellissima, non solo per me, ma anche per tutte le persone che un po' mi hanno accompagnata fin qua. Lo farò per noi. Insomma, cercherò di fare la festa più grande che abbia mai fatto.
6: Non diventiamo altro da quello che siamo. Miriam Mauti, GR1. Non puoi metterci un ti amo io.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia Stefano Siani e Alessandro Pazienza. Adesso c'è Giacomo Prioreschi per lo sport. Da tutti noi buona giornata.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente!
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
12: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
14: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
15: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
16: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software.

0: Team System, l'impresa che semplifica la tua.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: GR1 Sport.
3: Buongiorno da Giacomo Prioreschi. Iniziamo dal ciclismo. Oggi la 19ª frazione da Feltre ad Alleghe con l'atteso tappone dolomitico. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Manuel Codignoni.
4: Eh sì, perché l'arrivo di Alleghe è quello della tappa regina del Giro d'Italia quest'oggi, con 6 Gran Premi della montagna, quasi 5.000 metri di dislivello in 151 chilometri da adrenalina e spettacolo e soprattutto epica del ciclismo. Si inizia con il passo Duran, poi la discesa, il Coi, la Forcella Staulanza, il passo Giau che con i suoi 2.236 metri è la cima Coppi di questo Giro d'Italia. Si scende, si risale ancora verso il passo Falzarego e poi tanti chilometri di discesa, 22 per la precisione, per arrivare a Caprile, Alleghe e la salita verso i piani di Pezzecca. Un arrivo inedito per il Giro d'Italia professionisti, ma dove è arrivato invece una volta il Giro Baby, Giro Under 23, e vinse un ragazzino che poi fece molto parlare di sé, si chiamava Marco Pantani. La corsa è partita da una ventina di chilometri, si susseguono scatti e controscatti più semplice fino a questo momento della corsa, ma la fuga giusta non è ancora andata via. Davanti ci sono le squadre degli uomini di classifica, in particolare la Ineos di Egan Bernal e Timen Aresman, molto attiva, ma come detto siamo ancora ai preliminari, come si direbbe, lo spettacolo arriverà più tardi. A te Giacomo.
3: Bene, grazie Manuel. Passiamo al tennis. Di Sinner e del suo crollo abbiamo già parlato nel giornale radio. A Roland Garros oggi nessun italiano in gara nel singolare, mentre nel doppio in campo Bolelli Vavassori per il secondo turno. Il calcio, 41 anni fa la strage dell'Eisel, 36 persone persero la vita nello stadio di Bruxelles in occasione della finale dell'allora Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, per sempre nei nostri cuori e ricordo della squadra bianconera sui canali ufficiali. E in Serie A prosegue il valzer delle panchine. Massimiliano Allegri è un passo dal Napoli, per lui pronto un contratto biennale con opzione per un altro anno. Domenico Tedesco vicino alla panchina del Bologna, mentre la Lazio punta su Gattuso e l'Atalanta su Sarri, ma manca l'ufficialità. Stasera si gioca il ritorno della finale playoff di Serie B fra Monza e Catanzaro. Si riparte dal 2-0 dell'andata per i Brianzoli, in palio l'ultimo posto disponibile per la Serie A. In chiusura la MotoGP ha preso il via al Mugello il weekend del Gran Premio d'Italia. Alle 15 le prequalifiche, ma si è da poco concluso il primo turno di prove libere, caratterizzato da umidità e pioggia. Miglior tempo per Fabio di Giannantonio, dietro alle Ducati la Aprilia di Martin e di Ogura, ottavo Bagnaia, Marquez quindicesimo a rientro dopo l'infortunio. Ed è tutto per questa edizione, grazie e buon proseguimento di giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
8: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata si attenuano le piogge e i temporali che hanno caratterizzato la giornata. Per domani le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque, persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico, venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristiche di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata, moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che domani recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di oggi. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, così come l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
1: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
2: Io.
1: E la multa dell'altro giorno?
2: Io.
1: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
2: Io.
1: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
2: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
3: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Babel, settimanale di informazione cinematografica.
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, bentornati a Babel in diretta dagli studi Rai di Trieste per raccontarvi come ogni venerdì il cinema dentro e fuori il Friuli Venezia Giulia. Sono le ore 13:28 e 52 secondi in questo istante, un saluto da me Elisa Grando al microfono con voi insieme a Fabio Fontanaro in regia e Roberto Cavallari alla parte tecnica. Allora, oggi ci occuperemo soprattutto di attrici e attori, di come abitano le storie del cinema ed entrano nel nostro immaginario, a volte davvero per sempre. E allora partiamo proprio dando il benvenuto a un grandissimo attore, il nostro primo ospite di oggi. Buongiorno a Fabrizio Bentivoglio.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuto Fabrizio Bentivoglio.
2: Grazie.
1: Non servirebbero presentazioni, ma ricorderò che è stato protagonista di tanto grande cinema d'autore italiano. Tra i suoi titoli più importanti ci sono Marrakesh Express, Un'anima divisa in due, Un eroe borghese, L'amico di famiglia, e vorrei anche ricordare Lascia perdere Johnny, che è anche il suo bellissimo, davvero bellissimo film d'esordio alla regia. Ma oggi siamo qui per parlare di un libro che lei ha scritto per Baldini e Castoldi, che si intitola proprio Piccolo almanacco dell'attore, ed è una sorta di riflessione poetica che raccoglie anche ovviamente ricordi, aneddoti, anche qualche indicazione insomma per chi vuole fare l'attore oggi e proprio su questo mestiere, Fabrizio, che lei ha scelto ormai più di 50 anni fa. Però nella premessa lei sottolinea che non si tratta di un vero e proprio manuale, perché quello dell'attore è un mestiere che non si può insegnare, è così?
2: Sì, effettivamente è così, almeno questa è anche insomma, la ragione per cui, come spiego anche lì, non mi sono mai cimentato nell'insegnamento, ecco, che è una cosa che molti colleghi fanno e che ammiro, devo dire, anche non ho mai fatto una bottega. Questa è stata anche la scintilla che poi ha probabilmente causato la scrittura di quelle paginette, ecco. Io mi ero convinto di scrivere una piccola

0: Beh, è un libro che contiene tante cose, perché appunto, come dicevo, ci sono anche ovviamente tanti ricordi, ma ci sono delle indicazioni secondo me veramente preziose, no? Per i giovani attori. Una riguarda l'invisibilità dell'attore, no? Che si oppone in un certo senso all'estrema riconoscibilità alla quale insomma ogni attore famoso è anche sottoposto. Allora, Fabrizio Bentivoglio, perché un attore deve essere invisibile, secondo lei?
1: No, beh, insomma, addirittura nel libro ce ne sono due di capitoli sull'invisibilità.
0: Sì.
1: La prima accezione, insomma, la prima invisibilità riguarda un poter stare in mezzo agli altri non visto, potendo guardare gli altri, non guardato dagli altri, ecco. E questa è la prima invisibilità. La seconda invisibilità di cui parlo è quella che si trova a dover affrontare l'attore, soprattutto, racconto poi nel libro, insomma, quando mi capita di lavorare con i cosiddetti attori presi

0: sono dei naturali e basta, però quella naturalezza è qualcosa di in qualche modo di cioè ci si deve intonare a quella naturalezza, cioè qualsiasi tipo di recitazione diventerebbe troppo, no? Diventerebbe, e quindi in quel caso l'attore formato deve diventare invisibile, deve scomparire sostanzialmente.
1: Ecco, tra l'altro lei ricorda anche che, se non erro, mi corregga se ricordo male, Suso Cecchi D'Amico non l'aveva riconosciuta nel film del Perduto Amore, per il quale tra l'altro ha vinto anche un David di Donatello, proprio per dire come lei era completamente dentro al suo personaggio.
0: Beh, insomma, il fatto poi, di solito succede che poi le persone che ti conoscono meglio sono i critici più accuminati, e quindi poi non essere riconosciuto da una persona che ti dovrebbe conoscere bene è sicuramente un traguardo.
1: Certo. Senta, a proposito di persone che si conoscono bene, ci sono anche tanti affetti in questo libro. Lei parla anche di famiglie allargate, no? O di una famiglia allargata che si crea lavorando più volte con gli stessi registi. A lei è capitato con diversi registi. Io vorrei un po' ricordarne qualcuno. Vorrei partire da Carlo Mazzacurati, al quale lei dedica parole veramente molto belle. Ha girato con lui La lingua del santo e dice una cosa che mi ha molto colpito. Ricordiamo che Carlo Mazzacurati è scomparso troppo presto, ecco, lasciando veramente un vuoto nel cinema italiano, soprattutto anche di quello che era capace di raccontare, la provincia del nord-est cosiddetto. Ecco, lei dice che praticamente erano tutti un po' innamorati di Carlo. Perché? Cosa aveva di speciale? E anche cosa aveva di speciale il vostro rapporto?
0: Ma insomma, era, sarebbe goffo da parte mia cercare di elencare le cose speciali. Era perché era unico, era speciale il suo modo di guardare alle cose, alle persone, e di conseguenza anche di raccontarlo. Era curioso, era molto molto attento ai giovani e comunque in generale alle persone che hanno bisogno di aiuto, ecco. Era, come dico in quel capitoletto dedicato a lui, insomma, era veramente.
1: Ecco, e poi tra l'altro mi viene in mente, proprio parlando di Nord-Est, parlando quindi di accenti e di dialetti, c'è un capitoletto secondo me veramente molto importante, no? È un'indicazione per me molto centrale che lei dà anche ai giovani attori che si avvicinano a questo mestiere. Cioè tocca l'argomento del dialetto. Fa notare tra l'altro che nel cinema non c'è più questa figura meravigliosa che era quella del dialoghista, no? Che appunto adattava i dialoghi per renderli più veri, più aderenti all'originale all'origine geografica del personaggio. Ecco, lei milanese invece ha sempre fatto un grande lavoro sui dialetti, tra l'altro anche del nord-est, e qui mi è venuto appunto il legame con Carlo Mazzacurati. Perché era così importante per lei anche metterla in questo libro, pensando al cinema di oggi e agli attori di oggi e del futuro?
0: Perché insomma mi sembra, come dice lei, sono d'accordo con lei, insomma anche a me sembra un passaggio determinante per un attore italiano conoscere sicuramente alla perfezione il napoletano e il veneziano, che sono i due dialetti del nostro teatro, da Goldoni fino a Eduardo, insomma sono le due lingue del nostro teatro, ma poi a piacimento, perché non è che poi uno è un fatto anche, credo anche musicale, insomma, di orecchio. Però insomma andrebbero esplorati un po' tutti, perché ognuno ha poi la sua caratteristica, la musica appunto. E parlando poi di personaggi, insomma, il dialetto, la lingua che parlava la nostra mamma, comunque il dialetto è per l'appunto è la lingua in cui emergono i sentimenti, emergono le emozioni. Nella lingua, racconto anche nel libro che appunto quando Stremer vedeva un attore in difficoltà su una battuta, me la faceva tradurre nel suo dialetto originario e poi una volta capita la musica appunto, gliela faceva ritradurre in italiano mantenendo quella musica.
1: Eh sì, Streller probabilmente la pensava su se stesso in triestino per l'appunto, quindi insomma ecco che ritorniamo all'importanza della lingua proprio per identificare un personaggio. Ma le chiedo invece, Fabrizio Bentivoglio, un'altra cosa a proposito di famiglie allargate, registi con i quali lei ha lavorato più volte, naturalmente cita Silvio Soldini, Michele Placido, ma soprattutto non si può dimenticare Gabriele Salvatores. Ha girato 7 film con lui, tra l'altro anche il ragazzo invisibile proprio qui a Trieste, a partire però da Marrakesh Express, che è stata una vera e propria avventura che lei ricorda nel libro, giusto?
0: Eh beh sì, abbastanza pionieristica perché insomma, come racconto nel libro, insomma, eravamo in 25 tra attori e tecnici e tutto, insomma, abbiamo fatto il viaggio tutti insieme su questo pullman da 50 con due posti a testa e con al seguito la macchina di scena, una vettura d'appoggio e il furgoncino con le macchine da prendere. Proprio una cosa girando appunto in sequenza, che è una cosa che al cinema non succede mai, nel senso che poi i piani di lavorazione dei film ti ritrovi il primo giorno la scena 1 e la scena 14 piuttosto che la
1: Eh sì.
0: 64, insomma. Invece poi quel film resta l'unico che non mi è mai capitato di girare così, è stato girato in sequenza, cioè dalla prima scena all'ultima, seguendo il racconto, perché noi viaggiavamo e giravamo.
1: Quindi è cresciuto proprio anche il vostro rapporto, no? Con Diego Abatantuono, Gigio Alberti, Giuseppe Cederna, cioè nel viaggio probabilmente è cresciuto questo gruppo di amici, è cresciuto anche nella realtà, come lei ricorda nel
0: Beh,
1: libro.
0: eh sì, diciamo che siamo diventati amici e poi è quindi quell'amicizia nascente sul pullman diventava l'amicizia ritrovata dei personaggi nel film.
1: Eh sì, beh, sono film che veramente fanno parte dell'immaginario di tutti noi ed è bello ritrovarli in questo libro così intimo, veramente. Quindi ricordo il libro di Fabrizio Bentivoglio che è nelle librerie. Volevo farle un'ultima domanda, perché è un libro anche molto intimo. Lei dice che comunque, avendo fatto tantissimo teatro ed essendo partito dal teatro, è rimasto forse anche un attore di teatro e che lei studia le parti seduto, poi aggiunge i movimenti del corpo. Questa è anche una cosa, è un piccolo ritratto suo d'attore veramente molto intimo.
0: Beh, ma insomma, a teatro si fa così, lo trovi a tavolino, non c'è la parola stessa, si fanno seduti con il testo davanti e si parte dalla parola. E quindi ho sempre continuato a fare così, diciamo.
1: Ecco, ma lei sta lavorando, ultimissima domanda prima di salutarci, sta lavorando a qualcosa di nuovo in teatro o al cinema?
0: A teatro ho appena terminato le rappresentazioni di una novità italiana intitolata Le variazioni sul modello di Kraepelin di Davide Carnevali, perché è un piccolo teatro a Milano da metà marzo ai primi di aprile. Ecco. E non è escluso che possa essere ripreso in futuro.
1: Anche il prossimo anno.
0: Sì.
1: Va bene, allora io ringrazio moltissimo Fabrizio Bentivoglio per essere stato con noi, per averci anticipato un po' quello che troviamo nelle pagine del suo bellissimo libro che attraversa tanto grande cinema italiano. Si chiama Piccolo Almanacco dell'attore ed è edito da Baldini e Castoldi. Grazie Fabrizio Bentivoglio.
0: Grazie a voi, grazie a
1: Grazie.
0: voi.
1: E lei è anche cantante? Con gli Avion Travel, e allora noi vogliamo proprio ascoltarla e salutandola e ringraziandola, ascoltiamo proprio Fabrizio Bentivoglio e Piccola Orchestra Avion Travel con Gaetano.

0: che ti prepari a fare. Il porto a mare è chiuso e chi lo sa quando è che si comincerà.
1: Comincia proprio

0: continuiamo, come dicevo all'inizio, a parlare di attori, in questo caso di un'attrice triestina che è candidata ai Nastri d'Argento e che prestissimo, il 31 maggio, quindi fra due giorni, rivedremo in un nuovo film su Rai 1. Allora do subito il benvenuto a Emanuela Grimalda. Buongiorno Emanuela.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a te e buongiorno a tutti.
0: Benvenuta. Allora Emanuela, ci sono tante novità che la riguardano in questo periodo, ma partiamo proprio da questo suo nuovo film. Dicevo, in prima serata su Rai 1 il 31 maggio, si intitola Meglio tardi che mai di Giuseppe Curti e fa parte di una collana molto bella e che tra l'altro ha avuto vari titoli girati anche qui in Friuli Venezia Giulia. Si chiama Purché finisca bene ed è, diciamo, una serie di commedie che fanno riflettere ma anche danno un messaggio di positività e speranza. Questo film invece girato a Bassano del Grappa, è una location che non si vede molto spesso sullo schermo. Allora Emanuela, intanto di che cosa parla questo film e qual è il suo personaggio?
1: Il film, come anticipato, è una commedia sentimentale, quindi è la storia di due persone, di un ragazzo e una ragazza, che attraverso ciascuno il proprio percorso si ritrovano. Io sono zia Tina, cioè la zia del protagonista maschile, che è questo personaggio molto divertente, molto pieno di sfumature, così un po' anche burbere, che vive a Bassano del Grappa ed è un assistente sociale, ma un po' particolare, un po' eccentrica, un po' anche investigatrice. E aiuta questo suo nipote che è diventato un attore famoso e che è costretto a tornare nella provincia dalla quale è partito,

0: per fare un corso di teatro, quindi attraverso il teatro c'è una storia di redenzione di questo ragazzo che torna alle sue origini e di questa sua innamorata che è in carcere. Quindi è una storia di ritorni, di origini, di luoghi dove si ritorna, che spesso sono i nostri luoghi anche interiori, no? A volte quello che cerchiamo è molto più vicino di quello che penseremmo.
1: Eh sì, e tra l'altro insomma io l'ho visto in anteprima, è un film molto divertente ma che fa anche molto commuovere. In realtà c'è anche questo tema del carcere, di un carcere femminile dove appunto insomma queste detenute ritrovano appunto i loro sentimenti un po' anche attraverso il teatro. Invece questo spostamento dalla provincia a Roma è una cosa che ha riguardato anche lei moltissimi anni fa, no Emanuela? Perché da Trieste appunto è andata via prima a Bologna, se non sbaglio, e poi a Roma, proprio per inseguire appunto il sogno di fare l'attrice. Quindi se forse si vede un po' anche in questo diciamo in questo rapporto con la terra d'origine, che è sempre ambivalente.
0: Naturalmente, allora, il personaggio del protagonista se n'è andato appunto da Bassano per andare a fare l'attore a Roma e poi ritroverà se stesso tornando alle sue origini anche geografiche, che poi non sono mai solo geografiche, sono proprio anche nostre, interne. Diciamo che la provincia dalla quale sono partita io era la Trieste degli anni Ottanta, che non è la città di non è la Trieste di oggi, che è diventata veramente un avamposto culturale molto meno isolato di quanto lo fosse allora, no? C'era ancora il muro di Berlino, era una Trieste molto costretta e Roma era veramente tanto tanto lontana, quindi il viaggio era veramente una provincia rispetto a Roma, ovviamente molto molto lontana, eravamo anche ai confini con un altro mondo proprio, no? Quindi era un luogo molto particolare, ma io credo che sia una grande ricchezza la provincia. L'Italia è tutta provincia, secondo me anche Roma è una grande provincia. Ma io trovo che sia, io sento molto forti le mie radici e credo che sia una grande ricchezza. Oltretutto io, che sono non solo provinciale ma vengo da una nobile provincia, da una grande

0: non solo venire da un luogo remoto, ma anche con un punto di vista diverso.
1: Eh sì, e forse anche da questo, mi permetto di dire, nasce un po' il cuore di tanti suoi personaggi. Allora, intanto ecco, volevo ricordare il resto del cast di questo film che vedremo dopodomani. Marco, il protagonista, è Lorenzo Richelmi e Arianna è Marianna Lancellotti. E poi ci sono straordinarie altre attrici come Camilla Filippi e molti altri. C'è anche Gabriele Cirilli che la gente riconoscerà, il pubblico, però. Questa zia Tina, e qui mi riallaccio a quello che abbiamo detto poco fa, è un personaggio, la sua zia Tina, veramente meraviglioso secondo me, è un personaggio istrionico con i suoi lampi eccentrici, appunto un misto di stravaganza, saggezza, un po' Miss Marple vuole indagare per aiutare questo nipote e sono poi un po' le caratteristiche dei suoi personaggi più amati, Emanuela Grimalda, a partire vabbè, dall'ormai mitologica Ave di Un medico in famiglia, ma anche Nadia di Volevo fare la Rockstar e anche Marlin di Guida astrologica per cuori infranti. Come mai sempre un po' questo misto appunto di anche saggezza, a volte malinconia, ma anche eccentricità che rendono questi suoi personaggi, devo dire, veramente indimenticabili?
0: Aggiungerei anche Iole di Gloria con Sabrina Ferilli, perché anche quello
1: Assolutamente, sì, ci
0: era un
1: sarei arrivata.
0: personaggio
1: Sì.
0: molto, ecco, no.

altri non... In realtà io li trovo molto più vicini alla realtà di quello che si pensa. Io trovo che lo stereotipo sia lontano dalla realtà, mentre queste creazioni che cerco di rendere originali, e in questo caso devo dire col grande aiuto sia della regia che del costumista, di trovare quello che poi

0: nella realtà io vedo, perché no, per esempio il mio personaggio di zia Tina è un assistente sociale, ma se tu la dovessi vedere come vestita, guida questa vecchia Renault 4, non diresti che fa con lei, perché però in realtà, nella realtà proprio, non è che l'assistente sociale ha un modo particolare di vestirsi o è in un modo particolare, quindi è piuttosto l'arte, cioè la televisione, il cinema, che a volte stereotipizza delle cose che invece nella realtà sono molto più originali. E io mi ispiro molto a questo, cioè in realtà i miei personaggi sono molto reali, molto credibili, molto concreti. Cioè, la loro apparente eccentricità in realtà li rende molto, molto specifici, molto precisi e quindi molto veri. Questo almeno è il mio intento, sia nella recitazione ma anche nel modo di essere, di muoversi, perché siamo molto ricchi, cioè le persone sono, no, se tu esci per strada vedi veramente persone tanto diverse, non c'è, e a me piace molto, oltretutto per le attrici anche arrivate a un certo punto della carriera è difficile trovare ruoli originali, no?
1: Eh sì.
0: Ruoli dove ci sia un margine di lavoro, appunto, non tanto visto, già visto, di creare qualcosa di originale, e devo dire che io li ricerco molto, quando mi capitano sono molto felice, al tempo stesso però voglio dargli molta concretezza, molta verità.
1: Ma secondo me infatti sono personaggi che restano proprio nella mente, perché sono estremamente vivi, veramente, ed è vero, ed è molto bella questa cosa che ha detto Emanuela Grimalda, che ognuno di noi in realtà, al di là del nostro lavoro, del nostro ruolo anche in famiglia, ha tante sfaccettature dentro, no? Che a volte vorremmo mostrare anche di più. E qui arrivo proprio a Iole, perché dicevo in apertura, lei è candidata al Nastro d'Argento come miglior attrice non protagonista per Gloria, questa serie Gloria il ritorno, in realtà, perché è stato fatto appunto un sequel, o come possiamo dire una seconda stagione, questa serie in cui Sabrina Ferilli interpreta una diva, diciamo così, un po' in declino e molto capricciosa, e lei Iole, questo personaggio che è tante cose insieme, sicuramente è l'assistente dell'attrice appunto interpretata dalla Ferilli, ma è un personaggio femminile molto diverso da spesso vediamo attrici mamme, attrici nonne, invece Iole è una donna autonoma, a volte materna, a volte complice di Gloria, e però anche un personaggio veramente molto forte. Candidatura ai Nastri d'Argento, quando sapremo i risultati? Inizio giugno, giusto?
0: Sì, inizio giugno, perché poi la premiazione ci sarà il 6 giugno, sono molto contenta di questo riconoscimento e oltretutto con un personaggio che ho molto amato, perché è un personaggio appunto anche questo di coppia con Sabrina, nel senso che eravamo proprio sempre molto assieme con Sabrina Ferilli e abbiamo costruito veramente questo ruolo che era scritto tra l'altro già molto, molto in maniera molto originale, perché era anche lì un personaggio non prevedibile, una segretaria, un assistente personale, però anche un'amica, però anche con quel sottile innamoramento, fascinazione che questa grande diva poi, no, riverberava su di lei, quindi un personaggio che mi ha dato la possibilità di esprimere tante cose, quindi io sono molto felice per questa candidatura, perché è appunto al di là adesso chiaramente della vincita, ma è già la candidatura, è un riconoscimento di un lavoro fatto, e quindi io sono molto contenta di questo, proprio perché al di là del fatto che io ho da sempre un grande sostegno del pubblico, quindi mi sento sempre molto motivata dal mio lavoro, dalle persone. Questo è un lavoro molto difficile, è un lavoro molto complicato, un lavoro anche precario, è un lavoro, insomma, non è tutto oro quello che luccica, e bisogna pagare le bollette con questo lavoro, ma bisogna anche tenere presente che siamo degli artisti e abbiamo un grande compito creativo, e il creare è esattamente l'opposto del distruggere, quindi in un mondo che sta attraversando una deriva molto, molto brutta e distruttiva, il potere degli artisti è molto grande, noi dobbiamo crederci

0: di questo.
1: Eh sì, è molto bella questa cosa che ha detto Emanuela Grimalda in questa puntata, che è un po' tutta dedicata proprio agli attori e alle attrici, a quello anche che ci date sempre nel vostro rapporto anche col pubblico e nel vostro rapporto creativo. Allora, grazie Emanuela Grimalda. Io ricordo che il suo nuovo film Meglio tardi che mai si potrà vedere su Rai 1 il 31 maggio, e Gloria comunque, per chi volesse rivederlo, è su Rai Play. Grazie Emanuela Grimalda.
0: Grazie, vi aspettiamo. Ciao.
1: A presto. E ora non potevamo ascoltare proprio Gloria di Umberto Tozzi.

0: Ricci, si diceva, ci occupiamo oggi anche di un'attrice, o ancor più di una vera e propria icona pop che ha segnato indelebilmente l'immaginario collettivo mondiale. Sto parlando di Marilyn Monroe, perché il 1 giugno cade il centenario dalla sua nascita e in questi giorni c'è una rassegna che la sta ricordando al cinema Ariston di Trieste. Ma perché Marilyn continua a popolare i nostri sogni e veramente a conquistarci dallo schermo? Ne parliamo e lo chiediamo al nostro prossimo ospite, il professore di storia del cinema all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Buongiorno a Leonardo Gandini.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Grazie Leonardo per essere con noi, proprio per dirci qualcosa su Marilyn, e soprattutto io partirei da questo: da qual è stato il ruolo di Marilyn Monroe nel cinema americano, diciamo tra la fine degli anni 40, perché il suo primo ruolo da protagonista fu Orchidea bionda del 48, e poi l'inizio degli anni 60, perché Marilyn, sappiamo, morì a soli 36 anni nel 62. Allora, che attrice è stata un po' nel panorama di quegli anni?
1: Ma Marilyn Monroe raccoglie una tradizione recitativa del cinema americano che risale agli anni 30 con Mae West e Marlene Dietrich, cioè quelle attrici capaci di ironizzare sul proprio sex appeal, sulla propria bellezza, e la cui cifra interpretativa ha sempre un doppio binario, no? Da una parte c'è l'interpretazione del personaggio e dall'altra c'è questa sorta di minima ma percettibile distanza e ironia nei confronti del personaggio che si interpreta. Cioè Marilyn Monroe ha sempre interpretato, quasi sempre interpretato, ruoli di bionda svampita, ma

non abbandonava mai la possibilità di segnalare allo spettatore che sapeva benissimo di stare interpretando un ruolo di bionda svampita. E solo i grandi attori riescono a stare

0: anche in uno dei film ovviamente più famosi interpretati da Marilyn Monroe e anche una delle commedie più famose di Billy Wilder, che è A qualcuno piace caldo, che ricordo il cinema propone il 31 maggio la mattina alle 11, perché sono rimasti due titoli, tra poco ricorderemo il prossimo, che vengono appunto proiettati la domenica mattina alle 11, il 31 maggio A qualcuno piace caldo. Beh, che dire, Leonardo Gandini naturalmente è un film mitologico che peraltro viene continuamente, come dire, spezzettato anche, e che contiene anche delle battute dette da Marilyn ma anche da Tony Curtis e Jack Lemmon straordinarie.
1: Ma sì, è un film dove viene ad essere tematizzata l'idea della maschera, del travestimento, dell'essere qualcosa che in realtà non si è, no? Quindi è un film che gioca continuamente con l'idea di finzione, di realtà, di quanto si può aderire alla finzione e quanto invece risulta impossibile fino in fondo mantenere la maschera dal primo all'ultimo minuto. E Marilyn Monroe lì raggiunge la quintessenza dell'oggetto del desiderio, della bionda svampita, che però, ripeto, si diverte un mondo lavorare su questo doppio registro, cioè i suoi due interlocutori maschili, che sono Tony Curtis e Jack Lemmon, sono mascherati dal punto di vista per esigenze di narrazione, no? Cioè interpretano due uomini travestiti da donna. Lei non ha nessun tipo di travestimento, il travestimento è semplicemente questa immagine di bionda svampita, sex symbol degli americani degli anni 50, che lei riesce attraverso la sua interpretazione a far a materializzare come una forma di travestimento, come una forma di ruolo, come una forma di abito che indossa.
0: Certo. Beh, e tra l'altro in A qualcuno piace caldo, Sugar o Zucchero, insomma, come la chiamate in italiano, il personaggio di Marilyn dice proprio che a lei piacciono gli uomini con gli occhiali, quelli che leggono molto, no? Che si consumano gli occhi leggendo. Sappiamo che finirà per sposare Arthur Miller, e mi domandavo e le domando, Leonardo Gandini, se in questa distanza che lei dice riusciva comunque a mettere Marilyn dalla sua maschera di bionda svampita, c'era però negli occhi del pubblico un po' invece il desiderio di unire sempre anche la persona Marilyn Monroe a questa invece immagine, cioè se forse negli occhi del pubblico di allora forse era difficile in realtà separare la Marilyn della realtà con questi ruoli che spesso appunto aveva sullo schermo.
1: Ma in realtà c'è sempre un tentativo di costruire un minimo diaframma fra le due cose, anche se il divismo hollywoodiano si basa sulla continuità, la perfetta continuità tra ciò che la diva o il divo è sullo schermo e ciò che la diva e il divo è fuori dallo schermo, no? Cioè il personaggio, l'attore o l'attrice è tanto più amata quanto più riesce con l'ausilio determinante di uffici stampe della macchina hollywoodiana a creare una sorta di continuità tra ciò che si è sullo schermo e ciò che si è nella vita privata. Marilyn però, sebbene la sua biografia estremamente tormentata di donna che ha sposato diversi uomini, ha flirtato con diversi uomini, molti dei quali diversissimi tra l'uno e l'altro, l'uno dall'altro, sebbene abbia in qualche modo con la sua biografia autorizzato questa immagine di donna prorompente, di donna oggetto perenne di desiderio maschile, attraverso questo filtro interpretativo trovava una modalità indiretta per far capire allo spettatore che era molto di più.
0: Certo.
1: O molto di meno, a seconda.
0: Era comunque diversa. È vero che comunque, diciamo, gli intrecci appunto tra la vita e lo schermo nel suo caso sono molti. Tra l'altro ricordo anche il film Blonde di Andrew Dominik, che invece è tratto dal libro, dal romanzo, dall'autobiografia romanzata su Marilyn di Joyce Carol Oates, e dove invece Marilyn è interpretata da Ana de Armas, proprio per dire come è stata rimasticata anche la sua immagine poi anche nel cinema successivo. Però torno alla rassegna del cinema Ariston, perché il 7 giugno, sempre alle 11 di mattina, vedremo invece un film molto diverso, o abbastanza diverso, le chiedo, Leonardo Gandini, Gli spostati di John Huston. Qui siamo su un altro territorio, tra l'altro scritto

0: proprio da Arthur Miller, che all'epoca era il marito di Marilyn, sebbene si stessero separando, con Montgomery Clift, Ellie Wallach, Clark Gable, che tra l'altro morì pochi giorni dopo le riprese. Un altro tono rispetto ovviamente alla commedia di Wilder.
1: Sì, beh, intanto appartiene al genere diametralmente opposto alla commedia, cioè è un film drammatico, e poi è un film dei primi anni 60, con tutto questo, ciò che questo comporta rispetto alla storia hollywoodiana, cioè è un film molto moderno, con una trama sfilacciata, un film che probabilmente a Hollywood non si sarebbe potuto fare anche soltanto 10 anni prima, cioè un film con una trama sfilacciata, con dei personaggi incompiuti, irrisolti, tormentati, che si avvale di 3 grandi star hollywoodiane che però cominciano ad avere e a portare sui propri corpi, sui propri volti, i segni del tempo. Claire Gable morirà da lì a poco, Montgomery Clift non ha più il volto pulito da bravo ragazzo americano che aveva negli anni 40, e Marilyn Monroe è noto, non sto facendo dei pettegolezzi, sono cose, notizie documentatissime, era praticamente, viveva di una dieta di psicofarmaci, alcol, che la stava distruggendo e che rese la lavorazione del film estremamente problematica, perché in certi giorni non era in grado di lavorare, in altri giorni era in grado di lavorare ma non si ricordava le battute, per cui bisognava rigirare all'infinito in sequenza, quindi in qualche modo è un film The Misfits, gli spostati, dove ad essere spostati rispetto alla mitologia hollywoodiana sono soprattutto i 3 attori, che pure della mitologia hollywoodiana, anni 30 nel caso di Gable, anni 40 e 50 nel caso di Clift e della Monroe, hanno fatto parte.
0: E allora, Leonardo Gandini, per chiudere, possiamo dire un po' che cosa rimane di Marilyn oggi? Diciamo che lei fu davvero spremuta in un certo senso da Hollywood, perché girò quasi 30 film in poco più di 10 anni, ma a 100 anni quindi dalla sua nascita e più di 60 dalla sua scomparsa, un po' qual è la luce che ancora proietta sul cinema?
1: Ma Marilyn Monroe appartiene alla categoria degli immortali hollywoodiani e anche non hollywoodiani, cioè è un personaggio di cui risulta difficile dimenticarsi per almeno 2 ragioni. La prima è la morte prematura, no?
0: Certo.
1: Condivide con altre star, altre icone dello schermo e anche non dello schermo, questa caratteristica della morte prematura. James Dean, Jim Morrison, Che Guevara, ce ne sono tanti,
0: sì.
1: No? Cioè personaggi che, essendo morti in circostanze drammatiche molto giovani, hanno dispensato i milioni di ammiratori dalla necessità di vederli invecchiare, di leggere sui loro volti, sui loro corpi, i segni del tempo che passa.
0: Sì.
1: E si sa che il divismo, essendo in quanto forma mondana e contemporanea di mitologia, presuppone che il vivo non invecchi. Non porta su di sé i segni del tempo. Questo direi è la ragione principale.
0: Sì.
1: Per cui Marilyn Monroe, ripeto, insieme a Jim Morrison, insieme a James Dean, insieme a tutta una serie di figure, sia rimasta impressa nella memoria collettiva, perché sono scomparsi prima che i loro corpi ci rendessero consapevoli del fatto che anche loro, come tutti gli altri, avrebbero, condizionale d'obbligo, avrebbero potuto invecchiare.
0: E io, guardi, la ringrazio, Leonardo Gandini, perché
1: grazie a voi.
0: Io per prima subisco ancora il fascino di Marilyn Monroe e spero che tanti andranno ancora a rivedere questi 2 enormi film, che sono appunto A qualcuno piace caldo, il 31 maggio, e Gli spostati, il 7 giugno, al cinema Ariston. Grazie a Leonardo Gandini,
1: grazie
0: a presto.
1: Grazie a voi, arrivederci, buona giornata.
0: Ed è arrivato il momento di salutarci. Io ringrazio allora Fabio Fontanaro in regia, Roberto Cavallari alla parte tecnica. Prima di lasciare il microfono a Riccardo Cicconetti per chi è di scena, ricordiamo il compleanno, come sempre, di un protagonista del cinema. Oggi facciamo gli auguri all'attore britannico Rupert Everett, che compie 67 anni. Allora, lo ricorderete in Ballando con uno sconosciuto.

conosciuto, Cortesie per gli ospiti, più recentemente Napoleone di Ridley Scott, però credo che il suo ruolo più famoso rimanga Il matrimonio del mio migliore amico. Era l'amico gay di Julia Roberts che si fingeva il suo fidanzato. E allora noi ascoltiamo proprio da Il matrimonio del mio migliore amico Say a Little Prayer di Diana King. Babel torna con un nuovo appuntamento venerdì prossimo. Da Elisa Grando un saluto a tutti.

0: Buon pomeriggio da Riccardo Cicconetti e iniziamo questa nuova puntata di Chiedi Scena. Ringrazio e saluto Elisa Grando e Babelle e ringrazio anche Roberto Cavallari alla parte tecnica e Federica Ovan in regia. Oggi presenteremo un appuntamento per la rassegna Savors del Teatro Stabile Furlan, l'appuntamento a Martignacco dal titolo Guance Bianche e Rosse, una lettura teatrale di e con Elisa Menon. E poi presentiamo anche lo spettacolo Rimango Subsonico con il music teller Federico Sacchi, dedicato alla storia della band torinese, e poi un appuntamento a Cordenons dal titolo Sul filo dei ricordi, un appuntamento promosso dalla Società Filologica Friulana, uno spettacolo tra narrazione e musica che pone al centro i racconti popolari friulani. Però iniziamo da una rassegna, la rassegna Let's Play, tre teatri al Sartorio, che arriva quest'anno alla sua sesta edizione, inserita nel cartellone di Trieste Estate 2026 e realizzata grazie alla collaborazione di tre teatri, La Contrada, Bonaventura Teatro Miela e il Teatro Stabile Sloveno. Tre weekend di spettacoli, si parte il prossimo weekend, 4-7 giugno, poi 18-21 e 25-28, tutti gli appuntamenti negli spazi esterni del Museo Sartorio di Trieste, con dei piani B anche in caso di maltempo. E ricordiamo che tutti gli spettacoli avranno i sovratitoli in italiano e in sloveno a seconda della lingua dello spettacolo. Si parte appunto il 4 giugno con una coproduzione proprio dei tre teatri, lo spettacolo dal titolo Oro Bianco, e ne parliamo con il regista Lino Marrazzo. Buon pomeriggio Lino.
1: Buon pomeriggio.
0: E con l'autrice, anche una delle interpreti in scena, Eva Maver. Buon pomeriggio Eva.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ricordo che in scena ci saranno anche Romina Colbasso, Maurizio Zacchigna e Ilia Ota, che cura anche le musiche. Allora Lino, questa nuova produzione con Oro Bianco, Sol, appunto sale, e quindi il sale al centro di questo spettacolo, un elemento quotidiano e forse lo diamo anche un po' per scontato, ma perché hai deciso di

0: parlare proprio del sale?
1: Beh, a dire la verità è un argomento che mi ha affascinato da sempre. Il sale, viviamo in una città di mare dove il sale è un elemento che ci appartiene continuamente. Noi lo guardiamo certe volte inconsapevolmente, senza comprendere quanto sia importante. E così ho fatto poi delle ricerche, ho letto dei libri e nella mia testa un po' alla volta si è sviluppata così questa idea di creare uno spettacolo che parlasse unicamente del sale.
0: Sì, dell'oro bianco. E allora arriviamo appunto anche al testo. Eva, come hai deciso poi di strutturare la narrazione di questo elemento? Che cosa viene raccontato?
2: Di materiale ce n'è veramente tantissimo. Io mi sono specializzata, diciamo, principalmente sulla zona nostra, Istro-Veneto, e sulle rotte del sale. È un argomento molto affascinante e quindi ho deciso di strutturare, diciamo, il corpo del testo a un livello storico, cioè partendo dal primo secolo d.C., dove qui c'erano i romani, fino a passare attraverso il Medioevo con appunto le rotte del sale, ma non solo, verso l'interno, sia per mare, e poi arrivando all'impero asburgico, dall'altra parte anche alla Repubblica Veneta,
0: sì.
2: Fino ad arrivare al Novecento. In mezzo ci sono queste pillole molto carine dedicate a diversi argomenti inerenti al sale, che spaziano dalla salute alla magia, insomma ce n'è di tutto e di più veramente,
0: sì.
2: Con i frammezzi musicali originali.
0: E poi ci saranno anche delle parti di poesie di Tone Paucek, giusto? In che modo vengono inserite queste nel testo?
2: Tone Paucek in realtà aveva dedicato una poesia alle saline di Sicciole, e quindi alcune poesie, tra cui anche questa, si intersecano in tutto il testo come momenti proprio a sé, no? Momenti poetici.
0: Sì.
2: Dettati anche da desiderio di un po' inventare, no? L'argomento del sale, perché veramente per tutti i gusti, anche per esempio nell'Antico Testamento si parla del sale, e anche questo verrà,
0: sì,
2: un po' introdotto da noi.
0: Perciò Lino Marrazzo si passa anche attraverso diverse epoche storiche con questo argomento al centro, però un'occasione per parlare ovviamente del territorio e anche della sua storia. In che modo poi stai guidando anche gli attori, i personaggi che loro rappresentano, che cosa ci porteranno?
1: Beh, innanzitutto la storia del sale è una storia universale, è anche universale, contiene il termine sale. Quindi si veda l'importanza. Gli attori porteranno sulla scena un dibattito, un colloquio tra loro, dove il sale sarà determinante, ma ci saranno tutta una serie di informazioni, di momenti molto particolari, ci saranno degli intervalli, dei siparietti insieme, alternati anche a momenti, diciamo, di poesia, di letteratura, di musica. Gli Aota, che compone le musiche, sarà elemento anche lui determinante, quanto gli attori, in quanto guiderà sia la musicista che l'attore stesso.
0: Certo.
1: Lo spettacolo verrà poi completato nel suo essere da immagini che verranno proiettate sullo schermo, immagini naturalmente legate al mondo del sale, delle saline, le saline di casa nostra, perché
0: sì,
1: chiaramente la regia voleva essere molto più ampia, e poi ci siamo concentrato su un aspetto, diciamo, più locale, quindi la storia, come diceva Eva, la storia delle saline di Trieste quando c'erano, quelle di Zaule e Muggia, e quelle odierne che funzionano tuttora e che sono quelle di Sicciole. E ci saranno anche dei video all'interno con due esperti, Flavio Bonin, che è il responsabile del Museo del Sale di Pirano, e poi un altro storico mugesano, che è Sergio Norbedo, che invece ci parlerà del

0: dell'aspetto delle saline dell'epoca, che non saranno comunque mugia e peste.
1: Sì, e quindi tantissimi aspetti molto curiosi anche da scoprire. Ricordo, il primo appuntamento è giovedì 4 giugno, ma poi ci saranno due repliche, una il 18 e l'altra il 28 giugno, che concluderà anche la rassegna. Grazie mille allora a Lino Marrazzo ed Eva Maver per essere stati con noi.
0: Grazie a voi,
2: grazie
0: per l'ospitalità. Grazie.
2: Grazie a voi.

0: Siamo sempre in diretta qui a Chiedi Scena, questi erano i Comacose con l'addio e noi adesso presentiamo un altro appuntamento, questo per la stagione Savors, organizzata da Teatri Stabile Furlan, in scena questa sera alle 20 a Martignacco, presso proprio la sede di Teatri Stabile Furlan, in via della Vecchia Filatura, un reading musicale che racconta una pagina drammatica del nostro territorio, l'eccidio di Porzus del 1945, il titolo è Guance Bianche e Rosse, protagonista l'autrice e attrice Elisa Menon. Buon pomeriggio Elisa.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per essere con noi. Ricordo Elisa, fondatrice e direttrice artistica della compagnia Fiera Scena, che produce proprio questo spettacolo. Il reading è tratto dal tuo libro omonimo, Guance Bianche e Rosse, pubblicato per Einaudi e per il quale hai ricevuto nel 2024 la menzione speciale della giuria del premio Italo Calvino. Siamo nel 1945, Seconda Guerra Mondiale, si parla del nostro confine orientale, una pagina drammatica, come dicevo, della nostra storia, partigiani attaccati da altri partigiani. Al di là dei fatti storici e politici appunto del tempo, ma che cosa ci racconta di quel tempo, che cosa ci lascia ancora oggi questa storia, Elisa?
1: Allora, sì, il libro e il reading raccontano il tempo immediatamente precedente a questa vicenda, al giorno tragico dell'eccidio, perché lo osserviamo dal punto di vista delle persone comuni, le persone come tutte, come noi, che sono finite dentro a questa storia più grande di loro e che ha consegnato i loro nomi alla storia nonostante loro non avessero grado militare, non avessero insomma una situazione per cui questo potesse accadere, no? Quindi cadono dentro questo meccanismo grande, e questo racconta molto bene la storia del nostro territorio, delle genti che hanno vissuto quel tempo in questo luogo, no? Quindi un territorio su cui si sono scaricate forze molto molto grandi, politiche, ideologiche, di livello nazionale e mondiale, no?
0: Sì.
1: Però noi ritorniamo sul piano umano, quindi lì seguiamo passo passo nel loro avvicinarsi inconsapevole a quel momento cruciale in cui le vite di tutti loro si incontrano lì alle Malghe,
0: sì.
1: E li seguiamo nel loro pensare, nel loro sentire, nel loro essere all'interno appunto di un tempo disperato e disperante, quello della fine della Seconda Guerra, in cui tutti cercavano in qualche modo di sopravvivere. Allora lì il tema del il mio bene, il mio sopravvivere rispetto al bene collettivo si pone in maniera fortissima, e questo è anche il tema fondamentale del reading di questa sera.
0: Chiarissimo. E poi al centro di questa storia, della storia appunto che porti, c'è la figura di Elda Turchetti, una persona che, leggo diciamo la presentazione, cerca come tante di sopravvivere. Ecco, perché concentrarci sulla sua figura? Chi rappresenta?
1: Ma Elda è una ragazza appunto come tante, di 20 anni, che in quei giorni cerca insomma, citando, di grattare qualcosa per sé, per i suoi, no? Senza compromettersi troppo, ma poi accade che si compromette, perché sceglie di diventare spia dei tedeschi, e questa è una scelta che ci fa fare un balzo indietro rispetto alla figura di Elda, no? Prendiamo immediatamente una distanza dal punto di vista etico, e che è anche molto comprensibile, no? Però attraverso l'arte, attraverso insomma il racconto di questa figura possiamo recuperare tutto il resto di Elda, no?
0: Sì.
1: Quindi tutto il suo essere persona in quel tempo, con quelle fatiche, con quei dubbi, con quelle domande, con quella seduzione, no? Anche del denaro che arriva con quel gesto, no? Che lei fa.
0: Sì.
1: E quindi ci riavviciniamo a lei, osserviamo quella linea d'ombra che è fondamentalmente dentro ognuno di noi, no? L'essere inclini al compromesso, quindi come dire, il domandarsi, il stare su quel confine tra io e noi, e che cosa prevale, no? Quindi possiamo sospendere il giudizio, possiamo provare a comprendere, che non significa giustificare, e recuperare un po' di bene, laddove per bene io intendo portare a noi qualcosa che ci serva nell'oggi, no? Se ci guardiamo oggi intorno, comprendiamo come questo tema è fondamentale nel mondo di oggi.
0: Assolutamente. Poi parlando appunto anche delle persone che hai messo anche al centro appunto di questo, anche perché erano tutte delle persone quelle coinvolte in questo avvenimento storico importante per la nostra regione, e una di queste appunto è molto vicina a te, perché tuo nonno anche l'ha vissuta direttamente, tuo nonno Gino. quindi diciamo che anche nella tua fase di ricerca, anche per questo legame che avevi anche diretto verso questa tragedia, ma che cosa hai raccolto e soprattutto che cosa hai sentito il bisogno poi di restituire in quello che hai scritto?
1: Sì, ho raccolto naturalmente prima di tutto dentro di me un'attenzione verso la figura di Elda, che vittima, no, alle malghe, ma il suo nome non è riportato sulla lapide, quindi sì. La domanda forte è perché non riusciamo a guardare da quella parte. Io non sono entrata dalla porta familiare dentro questa storia, o meglio sì, l'ho conosciuta, piano piano ho capito che mio nonno era uno dei garibaldini che sono saliti, no, e quindi hanno partecipato a quella spedizione.
0: Sì.
1: Ma non sono riuscita a entrare da lì, sono riuscita a entrare dalla porta del femminile, no? Guardando questa donna, cercando di comprendere perché il suo nome non era ricordato, ma poi diciamo il mio desiderio era quello di raccontare la sua storia a teatro, no? Ma poi questa storia singola, voce singola non bastava, è emersa una coralità, quindi poi ho indagato la storia del nonno, ho letto gli atti del processo, ho raccolto tutti i dati molto precisi, storici, cercando insomma anche di trattenere quelli su cui c'è, diciamo, gli storici sono concordi, no? Perché sappiamo che il tema è complesso, io non volevo assolutamente intervenire né su verità storica o giuridica, o come dire, andare a rafforzare un conflitto che ancora questa storia evoca, ma volevo piuttosto provare a offrire un balsamo, no? Quindi accanto a questi dati, quello che ho voluto restituire li ho riportati giù nella vita quotidiana, nel come mangiavano, pensavano, vestivano, come camminavano, come si guardavano questi uomini e queste donne, e quindi su questa base storica molto solida ho lasciato lavorare il mio ricordo, perché io sono cresciuta con i miei nonni, quindi ho conosciuto Gino molto molto bene,
0: sì.
1: Sono stata con lui, proprio vissuto in quella casa poi con loro, e anche insomma la conoscenza di quei territori, e anche la mia immaginazione artistica, no? Che è quella che riesce a mettere all'interno del dato concreto, mette un piccolo spessore che è quello che lascia spazio al sentire.
0: Certo, e che aiuta magari anche a trovare la chiave per raccontare queste storie.
1: Assolutamente sì, chiaramente il reading è un gesto teatrale, ma il libro anche ha in sé un andamento teatrale, perché il racconto procede passo passo nei passi dei protagonisti, quindi noi sentiamo quello che loro sentono e sappiamo quello che loro stanno mano a mano andando avanti, e ci poniamo i loro dubbi, no? Quindi quella chiave di stare completamente dentro al racconto, non c'è mai un intervento del narratore esterno, ci permette appunto di tornare ad avvicinarci a loro e capire insomma, comprendere profondamente che cosa significasse stare immersi in quel tempo, no? Quindi da lontano a volte è facile giudicare, anzi è assolutamente facile, no? Oggi dire beh, ha fatto una scelta sbagliata, ha fatto una scelta giusta. Comprendere che star dentro là, forse non è, quando si sta dentro là non è tutto così chiaro, è un'altra cosa, no?
0: È un passo in più sicuramente. E l'appuntamento allora per questa sera alle 20, ricordo il sound design di Francesco Ivone e i brani per fisarmonica di Alexander Ipavec accompagneranno questo reading di Elisa Menon, e ricordo a Martignacco nella sede del Teatro Stabile Furlan. Grazie mille Elisa.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo.

0: Andiamo a Cordenons per questa domenica alle 18, un appuntamento al Centro Culturale Aldo Moro, il titolo è Sul filo dei ricordi, parole e musica che portano i racconti della tradizione popolare friulana, il tutto promosso dalla Società Filologica Friulana e organizzato da Orto Teatro. Ne parliamo con Feliciano Medeot, direttore della Società Filologica Friulana. Buon pomeriggio Feliciano.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E queste storie allora che noi sentiremo, ricordo che fanno parte del prezioso patrimonio custodito nelle raccolte Racconti Popolari Friulani, una raccolta che nasce negli anni 60, un lavoro incredibile per recuperare insomma tutte queste storie che venivano tramandate oralmente, ma ci racconti un po' qual è anche il valore di questa raccolta, dei racconti che poi si sono potuti trascrivere, che sono tra l'altro disponibili sul vostro sito.
1: Sì, guarda, l'ambizione di questo progetto fin dal principio era quello, naturalmente, stiamo parlando della fine degli anni 60, che è una collana di 22 volumi con per oltre 2800 racconti popolari della tradizione orale. L'ambizione era proprio quello di descrivere tutto questo mondo che si stava sparendo, questa tradizione anche friulana di raccogliersi alla sera nelle stalle o comunque nei luoghi caldi e raccontare, diciamo così, delle storie che abbiano una morale o piuttosto che racconti che in qualche maniera raccontassero in qualche maniera lo stato della situazione, della vita, delle positive, negative e quant'altro. E fu così che la Filologica ebbe questa intuizione grazie a persone del calibro di Andrina Nicoloso, ma anche diciamo, dei coniugi Renato Appi e Elvia Moro in Appi, di raccogliere queste documentazioni particolari. Questa testimonianza è stata recentemente raccolta e valorizzata tramite la digitalizzazione, ma anche appunto queste realizzazioni di queste registrazioni di questi racconti, ma anche attraverso queste letture sceniche grazie a un progetto europeo Car2Go sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito della programmazione Interreg Italia Slovenia. E quindi questa è stata l'ambizione di valorizzare tutti questi materiali e ci stiamo realizzando anche perché eventualmente è la restituzione di un patrimonio fondamentale per la conoscenza proprio di queste tradizioni.
0: Certo, anche perché sono veramente tantissimi, parlano anche di aree diverse della nostra regione. Abbiamo raggiunto anche Erika Di Bortolomel, antropologa e curatrice proprio anche dell'appuntamento che possiamo vedere domenica. Intanto buon pomeriggio Erika.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Ricordo che saremo a Cordenons, quindi per questo appuntamento che selezione è stata fatta rispetto ai tanti racconti popolari friulani che sono stati raccolti?
2: Beh, sicuramente è stata privilegiata proprio la dimensione locale, quindi i racconti che sono ambientati a Cordenons e nel suo territorio. In particolare, come si può immaginare, sono spesso racconti su esseri misteriosi che facevano un po' paura ai nostri nonni e alle nostre nonne quando andavano nei campi
0: sì.
2: A lavorare, soprattutto nelle zone un po' più marginali.
0: Certo, ma come sarà strutturata anche la performance e poi chi sono anche i narratori? Perché alcuni di loro diciamo hanno una doppia funzione, così?
2: Sì, avremo quattro lettori, due dei quali, Adriana Cesselli e il marito Dani Pagnucco, sono stati anche dei raccoglitori negli anni che furono e quindi li ritroviamo in questa duplice veste e possono anche raccontarci appunto essendo stati a suo tempo raccoglitori, anche qualcosa in più degli informatori, di coloro che questi racconti appunto hanno condiviso.
0: Certo, e poi Feliciano Medeot, ma questi racconti che Friuli raccontano, che società emerge appunto da quello che viene riportato?
1: Ma sicuramente raccontano un Friuli che di fatto non esiste più, un Friuli sostanzialmente agricolo, proprio industriale, è una civiltà che di fatto traeva spunto proprio da questi incontri serali per sostanzialmente riscaldarsi e per raccontare un po' la loro esistenza, la propria esistenza, anche diciamo così delle morali che potevano servire in qualche maniera per diciamo così regolare la società stessa. E quindi la valorizzazione di questi materiali è come una sorta di fotografia di quello che era la nostra regione, il nostro Friuli, 60-70 anni fa.
0: Certo, e poi rispetto a questi o anche magari a quelli che possiamo vedere domenica, chiedo a Erika Di Bortolomel, ci sono anche delle figure in qualche modo ricorrenti nei vari racconti?
2: Beh, sicuramente ci sono dei topoi classici che ricorrono, una è la famosa favola sul lupo e la volpe, ma soprattutto nei nostri territori ricorre la figura dello stupidotto. In alcuni paesi

0: della provincia o ex provincia di Udine, veniva chiamato spesso Orgnan, nell'addestrotagliamento con altri nomi o addirittura senza nome, ed era questo ragazzo, diciamo, non molto brillante, che ne combinava di tutti i colori, con la disperazione ovviamente conseguente della madre vedova. Si affidava questi compiti che lui non era in grado assolutamente di portare a termine, con risultati esilaranti che si fanno ridere ancora oggi.
1: Poi ricordiamo, appunto, non l'ho specificato, ma ovviamente saranno in friulano i racconti di che si potranno ascoltare domenica. E poi Erika, chiedo anche a te, in qualità appunto anche di antropologa, come abbiamo detto, qual è il valore anche di questa ricerca, di questa raccolta che è stata fatta in tutto il nostro territorio?
0: Beh, sicuramente il valore inestimabile, anche perché già nell'Ottocento nella nostra regione era cominciato a raccogliere narrativa popolare, e si è continuato a farlo, si continua tuttora. Però la filologica ha avuto il merito, a partire appunto dal 1968 con Andreina Nicoloso Ciceri, di attuare una campagna che fosse al contempo capillare e scientifica. Scientifica cosa significa? Che semplicemente non si sono raccolti semplicemente dei racconti, ma anche il corredo, quindi luogo, data, nome e vissuto degli informatori, località specifica. In secondo luogo, l'utilizzo appunto del friulano non imbellettato poi da chi si è trovato a trascrivere, ma lasciato così come è stato narrato dalla viva voce dei narratori, appunto.
1: Sì.
0: E poi la capacità di guardare a tutta la realtà regionale.
1: E questo, insomma, un valore aggiunto. Allora ricordiamo l'appuntamento per questa domenica alle 18 al Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons, il titolo Sul filo dei ricordi. Grazie mille a Feliciano Medeota ed Erika Di Bortolomel per essere stati con noi.

0: E adesso conosciamo un artista che si è esibito ieri al Teatro Capitol di Pordenone. In scena abbiamo visto uno spettacolo decisamente originale, un'esperienza d'ascolto che unisce storytelling, musica, teatro e video, un documentario dal vivo che al centro aveva la storia dei Subsonica. Il titolo dello spettacolo è Rimango Subsonico, istantanee di un attimo che passerà, e l'ideatore, autore e performer è Federico Sacchi. Buon pomeriggio Federico.
1: Buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Grazie. Ciao. Per essere con noi, Federico, music teller, autore, regista, interprete di questi, appunto, come dicevo, veri e propri documentari dal vivo, e con le tue esperienze d'ascolto hai raccontato tante storie legate alla musica. Questo si concentra sui Subsonica, è nato proprio quest'anno all'interno delle celebrazioni per i 30 anni della band, fatte proprio a Torino. Ricordiamo che la band sarà anche a Pordenone il 17 luglio. Intanto ti chiedo, i Subsonica quando sono entrati nella tua vita?
1: Guarda, sono entrati nel 2002, guardando un pomeriggio uggioso di gennaio il videoclip di Nuvole Rapide. Fino ad allora li avevo snobbati, lo ammetto e lo dico anche nello spettacolo, perché tutti mi dicevano, ah, sono il più grande gruppo italiano, nuovo, sono i più bravi dal vivo, e io li avevo presi in antipatia proprio perché tutti mi dicevano che erano bravi. Poi vidi quel video, anche per una vicenda personale legata al mio vissuto, dissi, se continuo a ignorarli a priori sono disonesto intellettualmente, e da lì ho poi iniziato a seguirli musicalmente e anche la loro storia.
0: E diciamo che li hai seguiti anche molto da vicino, soprattutto per la preparazione di questo spettacolo, perché hai avuto l'opportunità di intervistarli, di conoscerli, anche per portare nello spettacolo poi immagini, insomma, anche racconti inediti. In che modo poi hai deciso di raccontarli dopo tutto questo lavoro di ricerca?
1: Guarda, ho cercato di raccontare il lato umano dei Subsonica. Ecco, quello che emerge molto da tutto questo è tutto l'ecosistema subsonico che si è creato attorno a loro e le persone che hanno contribuito a far sì che il gruppo potesse vivere per 30 anni, perché sappiamo tutti che i Subsonica sono dei pochi gruppi vere band con tre leader, ecco, tre compositori che scrivono a sei mani, che sono Max, Samuel e Busta. E questa è una cosa veramente più unica che rara, e proprio per questo motivo forse i Subsonica sono stati percepiti nel corso degli anni come degli intellettuali del pop, ma un po' alti. Ecco, quello che arriva da questo spettacolo alla fine è proprio di dire, mamma mia, ma allora non solo sono umani, ma sono animati da delle emozioni molto molto forti, e le dinamiche da loro sono molto interessanti.
0: Certo, ma c'è qualcosa che ti ha sorpreso della loro storia, magari rispetto anche a quello che ti aspettavi prima di approfondire così tanto?
1: Sì, guarda, la cosa che mi ha sorpreso di più, ed è una delle quattro linee narrative che si intrecciano, è la storia tecnologica dei Subsonica. Cioè, Subsonica non sono stati solo tra i primi a unire suoni elettronici e parti suonate, ma sono stati

0: stati anche tra i primissimi in Italia a intuire la potenzialità di internet e a creare una community online, e questo ha determinato veramente dei risultati per loro. La loro carriera sarebbe stata completamente diversa se non avessero all'interno del loro gruppo Ninja, che è il batterista, che oltre a essere il batterista di Subsonica è un ingegnere informatico laureato a 110 lode al Politecnico di Torino, che capisce che internet sarebbe stato il futuro, e da lì parte tutta quanta la loro linea di subsonica.it
1: e poi di conseguenza il loro successo. Ma arrivando invece al tuo format, perché ho detto unisce musica, storytelling, video, in che modo anche li costruisci, in che modo poi unisci tutti questi elementi?
0: Ma guarda, si tratta veramente di pensare come è strutturato il documentario e montarlo però su un monologo. Quindi sono io sul palcoscenico con la musica e i video sincronizzati. Se vogliamo fare un pochino di riferimenti a altri divulgatori che non operano nel campo musicale, ma pensiamo a Lucarelli, a Buffa, a Paolini, sì. Quindi è un po' una creatura di Frankenstein di tutti questi messi insieme, che gesticola come l'Alberto Angela dei bei tempi.
1: Beh, e poi il linguaggio anche che scegli, qual è? Perché comunque non è facile anche mantenere un equilibrio tra intrattenere però anche informare, perché comunque dai un sacco di informazioni durante i tuoi spettacoli.
0: Assolutamente, bisogna lavorare molto bene con i registri, ecco, questo è fondamentale. Bisogna riuscire a passare da tutto è molto documentato, c'è una documentazione scrupolosa alla base, ma poi bisogna trovare dei riferimenti pop e dei momenti per alleggerire, in modo che tutte le persone possano sentirsi all'interno del racconto. Ecco, questa è la cosa più importante che voglio dire, è che non sono spettacoli per iniziati, non sono spettacoli per infognati di musica o per fan terminali della storia che racconto, sono delle belle storie per tutti. Poi, a seconda di quanto conosci di quell'artista, potrai godere di certi sottotesti, ma sono delle belle storie che possono arrivare a tutti quanti.
1: Anche un bel modo per conoscere magari degli artisti che non si conoscono, quindi questo sicuramente. Ma tra l'altro, tornando al titolo di questo lavoro, Rimango Subsonico, come si fa a rimanere subsonici?
0: Lo si sceglie tutti i giorni. Ogni giorno si sceglie di rimanere subsonici, e lo hanno fatto i loro fan, le persone che hanno collaborato con i Subsonica. Ci sono persone che collaborano su Sonica da 30 anni e uno è uno dei protagonisti dello spettacolo, che è il loro tour manager, e poi i Subsonica stessi, che ogni giorno hanno deciso, anche con tutti i contrasti che hanno avuto, di stare insieme per 30 anni ed essere qui, devo dire, in una forma smagliante, perché Terre Rare, il loro ultimo disco, è veramente uno dei più belli della loro carriera, e sono pochi gli artisti che dopo 30 anni se ne escono con un disco davvero bellissimo.
1: Eh sì, questo sicuramente. Ma poi tu hai raccontato diversi artisti, uno spettacolo, Il sogno di Martin Luther King secondo Stevie Wonder, quindi insomma come la storia anche si unisce alla musica, George Michael, tanti altri. Hai già messo nel mirino il prossimo da raccontare?
0: Sì, sì, lo posso dire, perché il debutto è già stato annunciato, il primo di settembre e il 5 settembre debutterò con questo nuovo spettacolo che si chiama Sono venuto a suonare, con Enrico Carretta, che è stato per 25 anni il pianista di Franco Califano, ed è uno spettacolo su Paolo Conte. Ah. Un spettacolo su Paolo Conte che debutterà attraverso festival in Piemonte, faremo due date e poi dall'anno prossimo partiremo in tour per tutta Italia. Anzi, diciamo che stiamo cercando di lavorare a un tour poi anche europeo, perché Conte è uno dei pochissimi artisti italiani che è conosciuto in tutto il mondo, quindi questo è un lavoro che insomma mi sta impegnando da parecchio, ci tengo tanto, anche perché io sono di origine astigiana, quindi insomma si tratta anche un po' di raccontare quelle che sono le mie terre e far capire fuori dal contesto astigiano perché è uscito fuori un Paolo Conte.
1: E allora noi ti seguiremo, invitiamo a seguirti Federico Sacchi, i tuoi lavori, poi se arriverai in regione oppure veniamo noi a trovarti in altri appuntamenti al di fuori del Friuli Venezia Giulia. Noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Chiedi Scena, ci salutiamo con una canzone dei Subsonica ovviamente, che a questo punto, Federico, io approfitterei di te per lanciarla nel modo corretto. Stiamo per ascoltare Nuova Ossessione. Vediamo se Federico.
0: Sì.
1: Sì, Federico, ci sei?
0: Sì, ci sono, ecco. Ci sono, scusate, era saltato un attimo.
1: Approfitto.
0: Devo presentare Nuova Ossessione.
1: Dico, visto che ci salutiamo con Nuova Ossessione dei Subsonica, dico, come ci puoi lanciare questa musica di chiusura, tu che li hai approfonditi, che cosa ci puoi dire della loro musica, così intanto mentre parte in sottofondo e ci accompagna alla chiusura?
0: Nuova Ossessione rilancia uno dei gruppi più rivoluzionari della musica italiana che avrà lottato 70-80, che sono i Crisma. Quelli che sentite nei cori sono loro. Grandissimo pezzo.
1: Grazie mille Federico Sacchi, ci sentiamo allora per i prossimi appuntamenti. Grazie a Federica Ovan in regia e a Roberto Cavallari alla parte tecnica. Noi ci sentiamo il prossimo venerdì.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Vertenza Electrolux, assemblea davanti allo stabilimento di Porcia, i lavoratori approvano la proposta del ministro Urso di spostare la partita anche a Bruxelles. Presidio questa mattina davanti alla prefettura dei lavoratori dello stabilimento Startec chiedono chiarezza sul futuro dell'azienda, mentre il tavolo romano sulla crisi è previsto il 9 giugno. In corso lo sciopero generale indetto dai sindacati di base, coinvolge tutti i settori pubblici e privati, tra le conseguenze la cancellazione di alcuni treni. Tra il ponte del 2 giugno, il Giro d'Italia e il Brennero bloccato domani, si annuncia una giornata da bollino rosso per il traffico in regione, vertice in prefettura Udine. Ha fatto tappa a Trieste il Giro d'Italia, invece delle biciclette i protagonisti sono stati gli idrovalanti, questa mattina 6 sono atterrati davanti a Piazza Unità. Le 15 e un minuto, buon pomeriggio da Giorgio Bearz. Continua dunque la lotta dei lavoratori di Electrolux contro i tagli annunciati. Questa mattina assemblea fuori dalla fabbrica Porcia, i lavoratori sono d'accordo con l'idea del ministro di coinvolgere l'Europa nella soluzione del problema.
2: Spostare la partita a Bruxelles, continuando però a presidiare attentamente i tavoli locali e nazionali. Sulla vertenza Electrolux, l'europarlamentare Alessandro Ciriani sposa la linea del governo. Ieri il ministro delle imprese Adolfo Urso aveva chiesto che il settore degli elettrodomestici venisse considerato strategico dall'Unione Europea, come quello dell'auto, per sostenere imprese e occupazione. Nelle prossime settimane l'Italia presenterà con altri paesi un non-paper alla Commissione Europea per chiedere misure di salvaguardia contro la concorrenza asiatica e un piano europeo per la filiera del bianco.
3: Una parte determinante di questa crisi è legata a provvedimenti, regolamenti, direttive europee che hanno creato le condizioni ottimali per trasformare l'Europa non in una leadership nelle tecnologie verdi ma in un mercato di importazione dei prodotti cinesi. Quindi questi regolamenti vanno modificati e va fatto in modo che le risorse che l'Europa ha a disposizione vengano incanalate anche nel settore strategico dell'elettrodomestico, altrimenti verrà spazzato via dalla concorrenza cinese e coreana.
2: Anche dai banchi dell'opposizione arriva il sostegno alle iniziative governative. Il PD Friuli Venezia Giulia, pur criticando il ritardo con cui l'Europa e l'esecutivo stanno affrontando la crisi del settore, è d'accordo. Tatiana Reutz ha riconosciuto il ruolo dell'Europa come risorsa fondamentale per affrontare la situazione industriale, invitando le istituzioni nazionali e regionali a collaborare per difendere i posti di lavoro e recuperare il tempo

0: perduto. Ma a proposito di tempo, i sindacati, che questa mattina hanno protestato assieme ai lavoratori fuori dai cancelli, chiedono massima urgenza. Gianni Piccin, FIM CISL.
1: Il tempo è molto stretto. Qui il timore proprio è questo, perché i tempi di Electrolux li sappiamo quali sono nel momento in cui vorrebbero aprire una procedura.
0: Simonetta Chiarotto, FIOM Pordenone.
2: Electrolux forse vorrebbe fare in fretta per liberarsi immediatamente. Noi invece dobbiamo lavorare con intelligenza

0: rigettato e vengono ritirati 1700 esuberi, ma quando parliamo di rigetto del piano noi parliamo di un effettivo rigetto del piano, quindi tolgo gli esuberi ma le produzioni rimangono in Italia.
1: Porcia, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Dall'avvertenza lettera Lux passiamo a quella che riguarda invece la Startech di Trieste, perché questa mattina davanti alla prefettura c'è stato un presidio dei lavoratori che chiedono più chiarezza sul futuro dell'azienda.
3: Un presidio partecipato davanti alla prefettura per tenere alta l'attenzione sullo stabilimento triestino di Startech, l'ex Adriatronics. C'è preoccupazione per il futuro dell'azienda specializzata in ricerca, sviluppo e produzione di prodotti elettronici. A far scattare la mobilitazione è stato il mancato pagamento degli stipendi, poi accreditati in ritardo ai 330 dipendenti, con una maggiorazione del 5%. Ad oggi l'impianto lavora a marce ridotte ed è in parte vuoto, hanno ammonito CGL, CISL, UIL e UGL. Ha ascoltato le loro istanze il prefetto Giuseppe Petronzi. Antonio Rodà, segretario UILM Trieste Gorizia.
4: Ha preso atto, insomma, di una situazione che è molto delicata e molto complessa, sulla quale, insomma, il prossimo incontro al Ministero dovrà essere un incontro che dovrà fare chiarezza, perché oggi c'è un piano industriale di fatto che è diventato fragilissimo.
3: L'attuale proprietario Novica Merdovic è alla ricerca di nuovi soci. L'ingresso di una compagine israeliana è stata bloccata a dicembre dal veto del governo italiano tramite poteri speciali del Golden Power, secondo Merdovic, circostanza mai confermata né smentita da Palazzo Chigi. Alessandro Contino, segretario FIM CISL del Friuli Venezia Giulia.
5: Abbiamo una scatola praticamente vuota che deve essere riempita con dei macchinari, con una produzione, e questa è grazie a chi può metterci i danari. Oggi mancano circa 40 milioni per quello che ci è stato detto in tavoli ufficiali e non c'è ancora nessuno che possa metterceli al momento.
3: Felice Sorrentino, coordinatore dell'UGL a Trieste.
6: Noi, dato che a ottobre doveva cominciare la produzione reale, vediamo una fabbrica che non ha gli strumenti per poter produrre quello che ci è stato comunicato.
3: Il 9 giugno al Ministero per le Imprese e il Made in Italy un incontro tra azienda, sindacati e istituzioni. Si spera in notizie positive sull'arrivo di nuovi investitori. Alessia Rosolena, assessore al lavoro del Friuli Venezia Giulia.
7: La richiesta di proroga delle tempistiche è stata avanzata alla luce di incontri con probabili nuovi investitori e di questo ovviamente aspettiamo riscontro.
3: Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: In corso fino a stasera lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati di base, che riguarda anche trasporti, scuole e sanità e che coinvolge sia i settori pubblici che privati. Tra le richieste l'aumento dei salari, un salario minimo non inferiore a 12 euro l'ora e la reintroduzione di un meccanismo automatico di adeguamento delle retribuzioni all'andamento del costo della vita. Altra rivendicazione, l'interruzione di ogni rapporto commerciale e politico con Israele. Il trasporto ferroviario regionale ha già registrato la cancellazione di alcuni treni. Cancellati i treni in arrivo a Trieste da Venezia delle 9 e delle 9.49 e quello da Roma delle 9.57. Per i lavoratori di autostrade lo sciopero terminerà alle 22 di oggi, ma saranno comunque garantiti i livelli minimi di servizio pubblico essenziale. Acegas APS AMGA informa che potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti e che saranno garantite le prestazioni minime assicurate per legge. Per il traffico aereo garantiti i voli serali tra le 18 e le 21. UIL FP, Nursin e CISL FP comunicano la sottoscrizione dell'accordo integrativo aziendale 2026 del comparto ASUGI relativo all'utilizzo del fondo premialità e condizioni di lavoro, dell'indennità di pronto soccorso, delle maggiorazioni dell'indennità di disagio e delle risorse destinate a premialità. Welfare integrativo. L'accordo consolida oltre 26 milioni di euro di risorse complessive destinate alla valorizzazione del personale sanitario, sociosanitario, tecnico, amministrativo e professionale, rafforzando il riconoscimento economico delle attività maggiormente gravose e quelle strategiche del sistema sanitario aziendale. Questa mattina in prefettura Udine si è tenuta una riunione sulla possibile emergenza traffico che si potrebbe verificare domani per il sovrapporsi del ponte del 2 giugno alla deviazione del traffico dal Brennero per una manifestazione ambientalista.
8: Vertice in prefettura Udine per un sabato di massima allerta sulle strade e autostrade della regione. In contemporanea, esodo per il ponte del 2 giugno, tappa del Giro d'Italia e Brennero bloccato per manifestazione ambientalista, anche se non è la prima volta che il traffico viene deviato dal valico alpino. Domenico Lione, prefetto di Udine.
9: Non ha mai avuto questi effetti talmente importanti, anche perché coincide con il blocco della circolazione dei mezzi pesanti.
8: Atteso soprattutto un incremento

0: del traffico leggero, i tir sabato non possono circolare dalle 9 alle 14. Si stima saranno pochi i camion che decideranno di farsi fino a 500 km in più per transitare da Tarvisio, con conseguente aggravio economico. Particolare attenzione per la tappa Gemona-Piancavallo, nel Pordenonese, interessate da chiusure e deviazioni, circa 120 km di strade.
1: La viabilità secondaria per gran parte in questa provincia sabato sarà bloccata proprio in coincidenza del giro, per cui rafforzeremo ulteriormente le pattuglie.
0: Autostrade Alto Adriatico, si attende un traffico da circa 40.000 camion e 120.000 macchine, ancora lontano dalla quota 200.000 mezzi che farebbe scattare il bollino nero. Davide Sartelli, direttore di esercizio di Autostrada Alto Adriatico.
2: Siamo pronti come se dovessimo gestire una giornata di esodo da bollino rosso, mentre sarebbe stata da bollino giallo, quindi abbiamo aumentato il personale, l'attenzione massima.
0: L'appello agli automobilisti di non distrarsi mai, soprattutto durante gli stop and go in caso di code.
2: Il consiglio che si dà in questi casi è di informarsi, ci sono i canali giusti, noi abbiamo il numero verde, l'info viaggiando, la nostra app.
0: E per chi si muove sull'A23 in direzione nord, questo è il suggerimento.
1: Si sconsiglia di uscire a Gemona, però siamo pronti a chiudere il casello di Gemona nel momento in cui si verifica un momento di perturbazione del traffico.
0: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Due giocatori della Tinet Prata Volley, Cristian Gamba e Simone Scoppellitti, protagonisti della promozione in Superlega, la massima serie della pallavolo maschile, sono stati sospesi in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping su proposta della Procura Nazionale. La notizia è stata pubblicata sul sito della NADO, l'Organizzazione Nazionale Antidoping. Viene contestata ai giocatori la violazione dell'articolo 2.1 del codice, ovvero la presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers nel campione biologico dell'atleta. Ancora non è stata resa nota la sostanza rilevata, seguiranno controanalisi e deduzioni da parte degli interessati. A Lignano è in corso il 73° raduno nazionale dei bersaglieri, che avrà il suo clou domenica mattina con la sfilata a passo di corsa. Tanti bersaglieri che sono già presenti nella località balneare friulana.
4: Il 73° raduno dei bersaglieri a Lignano non poteva che iniziare ufficialmente dal luogo della memoria del Friuli Venezia Giulia, il sacrario militare di Re di Puglia. Vediamo i medaglieri delle prime associazioni che sono arrivate qui da tutta Italia per un weekend questo che porterà a Lignano Sabbia d'Oro 8.000 bersaglieri, 50.000 persone stimate tra familiari e visitatori. Siamo con Fabrizio Ghezzale di Re di Puglia, lui è il direttore della rivista associativa Fiamme Cremisi. Le chiedo, di fatto, perché si inizia proprio da questo luogo della memoria? Che cosa rappresenta?
5: Perché questo qui è il luogo della memoria non solo dei bersaglieri ma di tutti gli italiani, quindi rappresenta un po' la storia nostra, di ciascuno di noi. Qua in questo sacrario si possono trovare i cognomi di tutte le famiglie italiane, quindi è un luogo simbolico molto importante. E poi perché è giusto iniziare ogni manifestazione così grande come il raduno nazionale con un ricordo delle persone che ci hanno preceduto.
4: Il raduno torna in Friuli Venezia Giulia dopo 15 anni, l'ultima volta fu a Pordenone. Che cosa vi aspettate da questa esperienza?
5: Il Friuli Venezia Giulia è stata la casa di tantissimi reggimenti bersaglieri per tantissimi anni, quindi intanto ci aspettiamo calore e accoglienza, come è tipico delle persone, degli abitanti di queste zone, a cui tutti i fanti piumati sono legati da qualsiasi parte d'Italia, perché si vede dai labari, dagli accenti che si sentiranno, perché anche il siciliano che viene qui ha un ricordo eccezionale di questa zona, grazie al fatto che ha passato dei mesi della propria gioventù proprio qui, quindi è per questo che è importante. Poi ci aspettiamo un bel tempo, un bel sole.
4: Anna Vitaliani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: E a proposito di tempo, vediamo quali sono gli ultimi dati relativi alle condizioni meteo. Il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 14, a Trieste 25 gradi, il mare è poco mosso con temperatura di 20 gradi, a Udine, Gorizia e Pordenone 28 gradi, a Tolmezzo 26, a Tarvisio 25 gradi e mezzo, a Sappada 22 gradi, a Forni di Sopra 21, a Piancavallo 18, sul Monte Lussari 16 gradi, sul Monte Zoncolan 15 gradi e mezzo. Passando la costa, Lignano 26 gradi, con temperatura del mare di 25 gradi, a Grado 25 e mezzo, con temperatura del mare qui di 24 gradi. E per le previsioni meteo del fine settimana sentiamo l'esperto dell'ARPA, Marcellino Salvador.
6: Weekend ancora con caratteristiche prevalentemente estive sulla regione, ovviamente continua il caldo, con massime che saranno intorno ai 30 gradi di pomeriggio per quanto riguarda la zona di pianure, prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso. Nella giornata di sabato qualche possibilità di qualche rovescio in montagna nel pomeriggio c'è, non è da escludersi, ma sono cose abbastanza isolate e classiche. Per domenica invece la possibilità di rovescio temporale diventa un po' più consistente per la zona montana in generale, ma poi dalla sera potrà interessare anche pianura e costa. Così si chiuderà maggio con temperature comunque molto alte e poi si aprirà un giugno già da lunedì con una situazione invece di rovesci temporali che darà un segnale che giugno inizierà con toni diversi, più normali per la nostra regione, quindi con tempo molto variabile, instabile, con temperature più basse, per cui non avremo più le massime a 30-32 gradi, ma bensì sui 26-27 che ci riporterà nella normalità della nostra climatologia.
3: Prima tappa internazionale Trieste del Giro d'Italia, protagonisti 6 idrovolanti atterrati davanti a Piazza Unità.
7: Ecco che si avvicinano gli idrovolanti, sono i 6 idrovolanti del primo raduno internazionale di Trieste.
8: Icaro 1 avanti, Biga Trieste.
9: Avanti da Icaro 1.
7: Eccolo l'arrivo a Trieste che segna la conclusione della prima tratta del tour. Ecco l'applauso e il saluto agli idrovolanti che stanno arrivando qui proprio nello specchio d'acqua della piazza Unità d'Italia qui a Trieste.
10: Sentiamo Orazio Frigino, presidente dell'Aviazione Marittima d'Italia.
8: Atterrato per primo è stato Graziano Mazzolari, che è il capo formazione, dopodiché c'è il team leader, che sono i due idrovolanti gialli, che naturalmente è il capo formazione e il team leader della formazione. A seguire c'è Pascal Balletti, che viene dalla Svizzera, da Bex, vicino al lago di Ginevra.
7: L'iniziativa giunta alla sua seconda edizione prevede 13 tappe, suddivisa in due tratte, da Sesto Calende a Trieste nel mese di maggio e dal lago Trasimeno a Gallipoli nel mese di settembre. Almeno 12 saranno gli idrovolanti, qui ce ne sono 6, idrovolanti anfibi, ultraleggeri e velivoli di aviazione generale provenienti da Italia, Svizzera, Austria e area mediterranea. Attraverseranno fiumi, laghi e mari italiani per promuovere l'idrovolante come strumento di turismo sostenibile e intermodale, oltre che per il monitoraggio ambientale delle coste e dei parchi marini. Trieste, Claudia Marra, Rai, TGR Friuli, Venezia Giulia.
3: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, redatta e condotta da Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Isabella Palutto. A tutti l'augurio di una buona giornata.
11: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.

0: programma di attualità, costume, culture e società.
1: A Leon 2026 prendi events in Chiarni e sono ridotta a carattere culturale che la rang in denanti in Astat, parcure da comunità di Mont a Ponte da Chiarni e con mostri fotografici, percorsi geologici, rassegni estivi sparfrus e tant'altri. Di questo fa la prima parte di trasmissione e la seconda parte invece la ring a Bagnarie, perché che usgnozzi da Vuelzerale serate finale da rassegne anteprima di Bagnaria di libri, un momento culturale mettuto ad un dal comune insieme alle biblioteche locali e cal è taccata il 30 di aprile. Mandi a tutti le domande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con Vue o Fevelin di un programma fatto da Sederai di Udine e Dut per Furlan, che potete ascoltare in radio, sulle frequenze di Radio 1 Rai e sove svoe dal sito internet www.sedefvg.rai.it per ovviamente ascoltare il streaming. Naturalmente sulle piattaforme di Rai Play Sound o chiataisi podcast. La regia del programma è di Marco Fornasin, con saluti e con ringrazi, e ho saluti e ringrazi anche gli nostri due ospiti da prima parte di voi, che sono le delegate alle culture per comunità di Mont, da Chiarni e Velia Plozner, Mandi Plozner, buondì.
2: Buondì, buondì.
1: E naturalmente anche Elena Puntil, che è responsabile dell'ufficio per i servizi culturali, sempre da comunità di Mont, da Chiarni. Mandi Puntil.
2: Buondì, buondì a tutti.
1: Allora, Plozner, ho tabai con me prima da un punto di vista politico, c'era presente al dut il programma che Watris con le comunità di Mont avesse messo in

0: Pinks e Caleta K, Jackie Stan, insomma, con le premiazioni di Corto Montagna e Calarain Devant per tutto il periodo estivo, con tanti iniziativi.
1: Beh, bisogna dire che il programma effettivamente pensa e al porta in avanti iniziative già partite spinte da ora. Si pensi a tutte le proposte che fa Scarria Musei, queste rete museale che metta dum 30 nuf tra museo, esposizioni permanenti, parchi d'arte, e che ha dato una serie di iniziative per famiglie, per i frutti, per scuole in tutto il periodo dell'anno. E dopo un grande progetto che ha portato in avanti da comunità tale, su tutti i territori, alle che dal Geoparco, e che ha tutta una serie di conferenze, di escursioni guidate, le ADES che stanno in il discorso del terremoto. E dopo volare sottolineare il fatto che comunque la Chiarnie ha sciore di iniziative, sì. Io ho detto un'effervescenza culturale curate dalle associazioni e comuni, là che la comunità di Mont ha da il suo patrocini o enti aiute con finanziamenti dando risorse economiche, aiute enti alla realizzazione.
0: Tra l'altro, sì, domande, sì. Scuse Plotzner, le parti politiche che guardi sono rappresentate e serve anche in qualche maniera a mettere ad un iniziativi che dopo in qualche maniera puoi fare anche turismo, no? Cioè portare inti in Chiarnia, che è importante.
1: Assolutamente sì, perché io volarese che fa un invito a visitare la Chiarnia, a visitare il suo territorio, perché veramente hanno tante belle robe di viodi e di poter fruire e indirizzate sono ridotte a sfamese, la casson fruits, perché tutte le attività che vengono fatte e che sono proponute all'interno dei musei in primis e dopo tutte le duce calenti come momenti, iniziative temporanee sono indirizzate a fameze, che le escursioni, le visite guidate sono effettivamente a misure di famè.
0: Naturalmente è importante anche il lavoro che parte in avanti i responsabili, come tal caso Elena Puntil, per i servizi culturali da comunità di Monte. Ecco, c'è molto steso lavorante anche per chi sia stato, Puntil?
2: Sì, buongiorno in lavoro. Ecco, noi siamo un servizio in cui sono impiegate quattro persone, ecco, quindi oltre a me, quindi di Cinchi, Cerindia G, proprio da sedimentazione, da promozione, di tutto ciò che sono le realtà culturali che la comunità di Monta coordina e facendo a promozione e rilanci che sono le iniziative di cui viene a conoscenza che sono proponute dai comuni e da tante associazioni. Se noi pensiamo che la Chiarnia vincevo comuni ma ha oltre 300 associazioni sul suo territorio e ognuno di questi ha fatto attività proprie oltre a che si proponino, come cade l'assessore Veglia Plotner, a lei un'effervescenza culturale.
0: Sicuro.
2: Quindi entia ceri di veicolare questa informazione a lei un elemento di lavoro importante. E dopo vi propone entia iniziative Snestas, come che aveva accennato all'inizio appunto mostra fotografica, come noi abbiamo sviluppato un progetto con la fotografa Olderica da Pozzo, un progetto di video intervista a giovani famiglie dal paese dell'Alta Chiarnia che è stato un lavoro antropologico ma l'è sfociato in una prima mostra che è stata esposta a Ravasclet e siccome che era un progetto finanziato dalla regione, dalla Fondazione Friuli e dal Consorzio di Intagliamento i vin vi proponerò in una località da Chiarnia questa mostra che mostra un po' luce che è appunto il vivi, no? Da quotidianità da stesso tempo a mostra in carri turista che il calè una realtà quotidiana nesta.
0: E che senti Puntil, ovvero tante iniziative poi qui frus, no? Bimbi museo, piccoli palchi estate, no?
2: Sì, dice in calè un degli elementi anche in cui l'amministrazione credo di più che il di fa conosci ecco ai più giovani che sono le nostre peculiarità, come fietno ogni anno con la rete museale Carnia Musei e proponendo un calendario di attività, di animazione per i frutti, per esempio dei 6 a 12 anni, 11 anni che dalla fine di luglio alla fine di agosto viene intanto un calendario appunto di anni in anni differente, proprio per conoscere tutta la realtà museale un po' alla volta. di attività, ecco, di conoscenza per i frutti, come che viene una convenzione CULER, con l'ente regionale teatrale, e qui Comusa Chiarnia per sviluppare proposte proprio teatrali, per periodo estivo viene i piccoli palcos, e in cui sarà che spettacoli d'allerta in accordo qui con Mosca, bene il proprio nuovo, quindi ai più giovani e più piccoli. Sì, alle edizioni uno degli elementi fondanti proprio in chiesa proposta didattica che facevano con la rete nei musei durante tutto l'anno scolastico, ecco, che sì. Qualche miliardo di frusca ha possibilità di sviluppare attività.
0: E dopo lì che stanno bene i frusci, stanno bene anche i grandi, come che si dice.
2: Assolutamente.
0: Ecco,
2: sì.
0: Parserà l'appuntamento, vi voglio ritornare a sentire Dos Peraulis con l'assessore Plosner, per capire insomma Dulac e Watri se avesse intenzione anche per il prossimo futuro di là come comunità di Mont.
3: Beh, certamente continua a valorizzare che scassola la particolarità del territorio e vicina più possibile la nostra mollaria, la nostra scuola, i nostri sfrutti, as risorse e as bielecce scan sul territorio. Perché che se i fasina appassiona alla lortiere, alla opportunità che enti a queste tiere, pur essendo una tiere di monta, e magari un futuro annullerà via duci, ma qualche duna si fermerà anche. Quindi questa è sempre stato uno dei miei obiettivi. E che il suo reduce di coinvolgere, per ciò che riguarda obiettivi, progetti, disegni, mettuti in piedi direttamente da comunità, di coinvolgere tutti i territori. Si pensi alla mostra che è stata organizzata per 50 anni dal terremoto, come appena state scierate, sì. Appena concludute,
0: no.
3: E la mostra annovignerà metude in bande, ma adatterà visibilità sul territorio, distribuite la particolarità, non sai, la mostra trattava sia di terremoti che di dissesto idrogeologico, che di particolarità dal territorio, appunto, e ogni toc da mostra l'arà la che non sai a cercare anche da tempesta vaia, e ogni toc da mostra l'arà in un pues specifico dal territorio da Chiarnia. Quindi si può darà più di anche queste mostre girando però sul territorio da Chiarnia.
0: Benon. Grazie anche per queste precisazioni, Savelia Plotner, delegata alle culture per comunità di Monda Chiarnia, e a Elena Puntil, responsabile dell'ufficio per i servizi culturali da comunità di Monda Chiarnia. Un talk di musica e dopo tornin per fare una tabaiade con le sindiche di Bagnarie.

0: Medical Sera, di fatto le rassegne anteprima di Bagnaria di Libri, ovviamente dal comune di Bagnaria e Sevean, e che alle taccate il 30 di aprile, un appuntamento durante insomma si lavora in sinergie tra le amministrazioni comunali, le biblioteche dal comune, e per fevelà di chest naturalmente io vengo ospite le sindiche di Bagnaria, Elisa Pizzamiglio, co saluti e co ringrazi, buondì sindiche.
1: Buondì a tutti, grazie per l'invito e anche a tutti che non stanno contanti in questo momento.
0: Allora, il Comune di Bagnaria, Sevean e le biblioteche comunali sono in sinergia per mettere ad un appunto un evento che riguarda tanti i libri, perché le letture, lo leiavano anche in relazione al Maggio dei Libri 2026, alle un dai aspetti che dopo arrint le comunità splusioris, da un punto di vista culturale soprattutto.
1: Esatto. Allora, noi come Comune di Bagnaria, tra l'altro, ho vinto già di un po' di anni, ho ottenuto il riconoscimento di città che legge. E quindi le letture è sempre state un elemento centrale di vincusi tra il Comune di Bagnaria e anche per l'assessorato alle culture, sul quale insomma investì. E quindi chi si rassegna che va sotto il nome di Bagnaria di Libri, gli è l'espressione più evidente proprio da attenzione che viene dedicata alle letture, ma non le uniche come che l'avete lui, perché che tal corsa l'anno in realtà si fa in tanti iniziativi che si dicono appunto le adi alle letture, sia paesan che paesitui.
0: Sicuro. Ci avete avuto anzi come feedback delle bande da cittadinanza dell'invio di tutti questi serali che fatto e che si siano in usnioti?
1: Esatto. Allora, diciamo che come ti spiegavi prima e come che dicevi prima, che si siano usnioti e le anteprime di Bagnaria di Libri. Perché le anteprime? Perché se poi mi sappi un momento per spiegare, originariamente le rassegne teatrali Bagnaria di Libri erano nate proprio dal periodo di maggio, le ave appunto al Maggio dei Libri. Dopo l'estate del Covid e non sa quasi obbligata a pensare di spostare queste rassegne dal periodo estivo, dove che si sta più al di arte, quindi non era un problema di stare salziarate. E ho visto che effettivamente il periodo estivo è forse anche più ideale proprio per vecchi momenti di incontro, di conoscenze, di coinvolgimento anche dal territorio. E quindi di un po' di anno le anteprime di Bagnaria di Libri che si fa appunto al mese di mai e che si chiama Usniot, e dopo vanno proprio le rassegne vere e proprie di Bagnaria di Libri tra il mese di giugno e il mese di luglio, che tra l'altro chissà arriva anche alle decime edizioni. Poi dici, tornando alle sue domande, che tali anni ho avuto una risposta sempre più positive dal pubblico, perché originariamente in assude come un'epistola rassegna di un comune insomma relativamente antepistola come per volesse Bagnaria, e è diventato un appuntamento che dà come dire una risposta anche a un territorio un po' più ampio e più vasto.
0: Tra l'altro Usniot si presenterà come si esprime un desiderio di Odette Copat, spero di averle lette giuste,
1: esatto.
0: Per edizioni di Bompiani, che farà un dialogo con Lorenza Stroppa. Però ho svuto anche insomma libris Il canto dell'albatros, Donne che pensano di notte, Istantanee d'altri tempi, Raccontami un libro, no? Insomma, ho svuto già che istante prima è una cerchia importante, ecco.
1: Certo, perché come che dicevi, Tajans l'evento l'ha anche acquistato insomma una rilevanza, quindi news plus, e chi se ne un po' le filosofie che si rinanci di portare in devante, poter ospitare sia non di autori di Zincusi anche affermati e più con news plus, ma anche di dare possibilità di scuviarsi anche dai news autori, magari manco un news plus, ma che poi dimessi ospitati proprio per farsi conosci, e vi dico che questa combinazione sta funzionando. Ovviamente Odette Copat è un nome sicuramente importante, perché insomma è un'autrice che scrive e tiene anche una rubrica sul Messaggero, e tra l'altro proprio Kintan ha vissuto anche un premio importante proprio come riconoscimento a suo avere un mette insieme sia le sue esperienze personali e professionali col suo modo di scrivere, mettendo un grum di attenzione anche sul problema della, della disabilità.
0: Tra l'altro, Guatis Oves Fat in sale consigliar dal municipio a Sevean e anche coinvolgendo le biblioteche di Chiam Lunguz, se non sbagli, no?
1: Esatto, perché no, le nostre biblioteche comunali è situate proprio a, a Chiam Lunguz, che è una frazione piccola dal nostro comune. Però l'idea è proprio di fare comunità, di fare territori, le anche kit, valorizzare anche che ci sono forse le frazioni sono un po' più piccoli e quindi previodi anche eventi che possono essere presenti in più frazioni dal territorio. Per cui le anteprime le abbiamo fatte prevalentemente in sale consiliare, ma ho vinto anche da incontro, uno in particolare di affinare proprio dai frutti, che lo vinto direttamente in biblioteche a Chiam Lunguz.
0: E da un punto di vista culturale, si intesano altre le presenze di palme cusidonie o no?
1: Sicuramente le presenze di palme è un elemento che per noi è importante, perché sicuramente è un sito UNESCO d'onge e anche insomma una cittadina con le quali tra l'altro è un'ottima collaborazione anche insomma di Time Change in Levant. Sicuramente è un elemento importante, ma non vi mai divulgo le robe come una competizione, perché sa vince sicuramente le proposte che potremmo mettere in campo sono differenti. Però ecco, le vicinanze con palme secondo me può essere invece un elemento proprio di anche di attrazione per il territorio limitrofo.
0: Quando si va di comune accordo dopo le sempre bene, insomma, però sai che fanno anche loro tante iniziative culturali.
1: Sicuramente.
0: E quindi insomma.
1: Però ho disin che non si ecco che si sempre in contatto e si rimasse di no come di serie dal limite dal possibile di no accavalarsi, di nuove magari sovrapposizioni o ecco dal limite sempre di quel che è possibile di avere una programmazione che magari offrisse un'occhiata differenziata sul territorio.
0: Benon, grazie anche perché si per Aulis, alle sindiche di Bagnari Elisa Pizzamiglio che è stata con noi e che ringrazio a Pompa Sopresince, grazie anche a Daniela Postu al Mixer Audio. Noi altri sono in chicchi queste settimane, un buon fin di settimana a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltatori, si torna a sentire lunedì, si attacca desundi, si è un quarto di binore, mandi a tutti.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: A Non Solo Parole con Noemi e Patrizio Ruviglioni.
2: Ciao.
1: Qui su Radio 1. Ciao Patrizio. Senti, oggi stiamo parlando degli outsider, no? Abbiamo già fatto una bellissima carrellata meravigliosa, però diciamo che quando si parla di outsider è una cosa, quando si parla di donne outsider il tema si fa ancora più caldo, no? Ne vieni con me?
2: È un'altra cosa ancora, diciamo.
1: Allora io partirei da lei.
2: Una matrona.

pezzo mattissimo, detto in senso chiaramente positivo. Noi amiamo i pezzi matti e che sparigliano le carte. Questa è Morirò d'amore di Giuni Russo. Siamo a Sanremo 2003, la seconda vita, diciamo, di Giuni Russo, che rientra in pista. Poi diciamo era già malata all'epoca e rientra in pista dopo tanti anni anche qui di emarginazione. Non era un personaggio, diciamo, era un personaggio, un artista con un'indipendenza di carattere molto forte, Giuni Russo. Negli anni 80 aveva avuto un grande successo, poi aveva litigato spesso con

0: i discografici che volevano imporle le sue scelte. Viene in mente la canzone Mediterraneo, bellissima, che non gliel'avevano pubblicata come singolo nell'85, preferendole Limonata cia cia cia, e lei era rimasta molto male di questa
1: secondo
0: cosa.
1: Secondo me lei era rimasta bruciata. No, bellissima la collaborazione con Battiato, no? Una serie di canzoni leggere ma nello stesso tempo che aveva un sottotesto importante. Io mi immagino, mi ricordo Un'è stata al mare, no? Certo. Eccetera eccetera, però poi rimasta un po' incastrata.
0: Che si chiama Energia, è un disco stupendo.
1: Perché poi lei ha lavorato su delle strade sempre più sperimentali, sui testi sacri, e diciamo che ha cercato sempre di declinare se stessa con estrema trasparenza. Poi arriva Morirò d'amore, che è un brano, pensate, scritto già alla fine degli anni Ottanta, che viene rifiutato nel Sanremo dell'89 e del 97, però finalmente nel 2003 lei riesce ad arrivare a Sanremo.
0: Sì, è già malata, dicevamo, e la performance è disarmante, chiaramente, a fronte di una presenza scenica pazzesca e di una voce incredibile. Per me resta forse, no, resta una delle voci più belle della musica italiana, sta dicendo forse la più bella, sicuramente la più possente.
1: Lei è la più agile, tecnica, ti ricordi che il rumore dei gabbiani di un'estate, è lei, Giuni Russo, che riproduce questo suono acutissimo con una maestria incredibile.
0: Poi una grande frequentazione anche nella musica colta italiana, veramente un alieno per modi, per stile, per impatto nella musica italiana.
1: Comunque lei con questa canzone lascia una specie di testamento artistico, e qui si vede l'outsider, una donna che non si è mai adattata, nemmeno quando sarebbe stato molto più semplice farlo. Adesso passiamo ad un'altra grandissima, anche lei poco conforme agli schemi e alle regole, sentiamola un po'.

0: le vene.
1: Donatella Rettore in Lamette, che le vogliamo dire? Sto abusando di questa espressione.
0: Che antidiva, io l'amo proprio per questo.
1: Perché è un'antidiva. Questa canzone che si trova in un disco che è tutto un inno al suicidio, poi me lo racconterai. Però
0: è un concept album.
1: Qual è la questione? Che spesso alle artiste donne, soprattutto qui siamo a fine anni 70, si chiedeva una certa immagine, una certa impostazione. Questa è un'artista che rompe le regole.
0: Beh,
1: completamente
0: sì.
1: Trasgressiva, completamente non accomodante, spiazzante, non la donna che il paesino ben pensante, l'Italia ben pensante vorrebbe, e infatti fa il panico e continua a fare il panico.
0: È pazzesca, diciamo sì, era proprio contro le cantanti eleganti, rassicuranti dell'epoca. Questo è un brano che fa parte dell'album Kamikaze Rock and Roll, che è Rock and Roll Suicide del 1982, che è un vero e proprio concept album sul tema del suicidio e dell'onore della cultura giapponese.
1: L'arachiri, appunto.
0: Cioè, capisci, negli anni 80 che ci tira fuori lei, in pieno pop italiano, lei fa un disco così, e chiaramente è un gesto fuori sistema.
1: Sì, lei era un artista, è un artista tuttora fuori sistema, però insomma questi sono i veri outsider.
0: Ma anche la prossima?
1: Questa, una grandissima, anche qui una voce incredibile.
0: Fuori sistema solare questa.
1: Che mito. Spuntava la pre-

0: Fantastica Anna Oxa. Ecco, lei forse è il caso più difficile da definire, perché Anna Oxa è una trasformazione continua nel corso della sua carriera. Cambia immagine, stile musicale, approccio artistico, e in modo radicale, diciamo, più delle volte anche senza mai affezionarsi all'identità che avrebbe poi lasciato.
1: Questa è Processo a me stessa, da Sanremo 2006, testo di Pasquale Panella. Hai detto niente,
0: molto complesso lui.
1: Autore artisti nei famosi dischi bianchi, quelli del post Mogol.
0: Certo.
1: E questa è una canzone spiazzante, come spiazzante dicevamo è stata la sua performance a Sanremo quell'anno. Tutte le volte che è andata a Sanremo Anna Oxa non è passata inosservata. È un'artista che non sta alle regole, lei fa le sue regole.
0: Sì, mi piace, bravissima.
1: Cambia identità, e cambiare identità non è facile, perché poi il pubblico
0: si affeziona.
1: Esatto, tu me lo puoi dire anche meglio dall'alto del tuo mestiere, insomma, non è facile cambiare poi quando i fan si affezionano.
0: No, perché in realtà devi portare qualcosa di ancora più forte. Però mi piace molto questo coraggio che ha avuto sempre Anna Oxa. Quindi, insomma, se mettiamo insieme queste tre artiste, vediamo.

tre outsider molto diverse: Giuni Russo, che sceglie la ricerca spirituale e una musica contromercato; Donatella Rettore, che prende proprio a manganellate la diva tradizionale, proprio a saccagnate; e Anna Oxa, che cambia continuamente identità. Tre donne che non hanno accettato il ruolo che forse gli volevano imporre. Noi invece adesso ci ascoltiamo Shabuzi con Born to Die.

0: trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
1: Buongiorno da Daniele Lettigi in diretta da Trieste per il giornale radio dell'ora della Venezia Giulia di venerdì 29 maggio 2026. Oggi ci occuperemo della crisi dell'azienda triestina StarTech, dell'avvertenza che riguarda i lavoratori dei servizi educativi comunali di Trieste e di come sarà composto il prossimo governo sloveno. Iniziamo dunque con l'avvertenza che riguarda la StarTech di Trieste. Questa mattina davanti alla prefettura al presidio dei lavoratori che chiedono chiarezza sul futuro dell'azienda. Sentiamo.
2: Un presidio partecipato davanti alla prefettura per tenere alta l'attenzione sullo stabilimento triestino di StarTech, l'ex Adretronics, c'è preoccupazione per il futuro dell'azienda specializzata in ricerca, sviluppo e produzione di prodotti elettronici. A far scattare la mobilitazione è stato il mancato pagamento degli stipendi, poi accreditati in ritardo ai 330 dipendenti, con una maggiorazione del 5%. Ad oggi l'impianto lavora a marce ridotte ed è in parte vuoto, hanno ammonito CGIL, CISL, UIL e UGL. Ha ascoltato le loro istanze il prefetto Giuseppe Petronzi, Antonio Rodà, segretario UILM Trieste Gorizia.
3: Ha preso atto, insomma, di una situazione che è molto delicata e molto complessa, sulla quale, insomma, il prossimo incontro al Ministero dovrà essere un incontro che dovrà fare chiarezza, perché oggi c'è un piano industriale di fatto che è diventato fragilissimo.
2: L'attuale proprietario Novica Merdovic è alla ricerca di nuovi soci. L'ingresso di una compagine israeliana è stata bloccata a dicembre dal veto del governo italiano tramite poteri speciali del Golden Power, secondo Merdovic, circostanza mai confermata né smentita da Palazzo Chigi. Alessandro Contino, segretario FIM CISL del Friuli Venezia Giulia.
4: Abbiamo una scatola praticamente vuota che deve essere riempita con dei macchinari, con una produzione, e questa è grazie a chi può metterci i danari. Oggi mancano circa 40 milioni per quello che ci è stato detto in tavoli ufficiali e non c'è ancora nessuno che possa metterceli al momento.
2: Felice Sorrentino, coordinatore dell'UGL a Trieste.
5: Noi, dato che a ottobre doveva cominciare la produzione reale, vediamo una fabbrica che non ha gli strumenti per poter produrre quello che ci è stato comunicato.
2: Il 9 giugno al Ministero per le Imprese e il Made in Italy un incontro tra azienda, sindacati e istituzioni. Si spera in notizie positive sull'arrivo di nuovi investitori. Alessia Rosolena, assessore al lavoro del Friuli Venezia Giulia.
6: La richiesta di proroga delle tempistiche è stata avanzata alla luce di incontri con probabili nuovi investitori e di questo ovviamente aspettiamo riscontro.
2: Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: È in corso fino a stasera lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati di base, che riguarda anche trasporti, scuola e sanità e coinvolge

0: sia i settori pubblici che privati. Tra le richieste, l'aumento dei salari, un salario minimo non inferiore a 12 euro l'ora e la reintroduzione di un meccanismo automatico di adeguamento delle retribuzioni all'andamento del costo della vita. Altra rivendicazione, l'interruzione di ogni rapporto commerciale e politico con lo Stato di Israele. Il trasporto ferroviario regionale ha già registrato la cancellazione di alcuni treni. Per i lavoratori di autostrade lo sciopero terminerà alle 22, ma verranno comunque garantiti i livelli minimi di servizio pubblico essenziale. Acegas APS AMGA informa che potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti e che saranno garantite le prestazioni minime assicurate per legge. Per il traffico aereo saranno garantiti i voli serali tra le 18 e le 21. E un altro sciopero è quello che interesserà il prossimo 15 giugno i lavoratori dei servizi educativi di Trieste. Ieri c'è stato un tentativo di mediazione in prefettura con i rappresentanti del comune dei sindacati CGL, CISL e UGL, che hanno però lasciato il tavolo parlando di rapporti numerici insostenibili, ferie negate nei ricreatori e ore sociali gonfiate oltre i limiti. Lo stato di agitazione proclamato nei giorni scorsi si è quindi trasformato ufficialmente in sciopero. Se da un lato il comune ha fatto un passo indietro sulla proposta di modificare il calendario scolastico, dall'altro l'accordo è naufragato, dicono i sindacati, su una serie di nodi strutturali che il comune di Trieste si rifiuta di sciogliere. Nei nidi, quello che per il comune è uno sforamento eccezionale dei parametri regionali per evitare le chiusure, per il personale è una routine insostenibile che mette a rischio sicurezza e qualità. Quanto al ricrestate, dalle denunce dei sindacati emergono problemi sulla programmazione delle ferie per il personale. Domani sarà una giornata caldissima per le autostrade della nostra regione, in particolare la A4 e la A23, dove sarà deviato gran parte del traffico per la chiusura dell'auto Brennero a causa di una manifestazione ambientalista che si terrà dal lato austriaco. Questa mattina un vertice in prefettura a Udine per gestire la situazione.
1: Vertice in prefettura Udine per un sabato di massima allerta sulle strade e autostrade della regione. In contemporanea, esodo per il ponte del 2 giugno, tappa del Giro d'Italia e Brennero bloccato per manifestazione ambientalista, anche se non è la prima volta che il traffico viene deviato dal valico alpino. Domenico Lione, prefetto di Udine.
2: Non ha mai avuto questi effetti talmente importanti, anche perché coincide con il blocco della circolazione dei mezzi pesanti.
1: Atteso soprattutto un incremento del traffico leggero, i tir sabato non possono circolare dalle 9 alle 14. Si stima saranno pochi i camion che decideranno di farsi fino a 500 km in più per transitare da Tarvisio, con conseguente aggravio economico. Particolare attenzione per la tappa Gemona-Piancavallo. Nel Pordenonese, interessate da chiusure e deviazioni, circa 120 km di strade.
2: La viabilità secondaria, per gran parte in questa provincia, sabato sarà bloccata proprio in coincidenza del giro, per cui rafforzeremo ulteriormente le pattuglie.
1: Autostrade Alto Adriatico si attende un traffico da circa 40.000 camion e 120.000 macchine, ancora lontano dalla quota 200.000 mezzi che farebbe scattare il bollino nero. Davide Sartelli, direttore di esercizio di Autostrada Alto Adriatico.
3: Siamo pronti come se dovessimo gestire una giornata di esodo da bollino rosso, mentre sarebbe stata da bollino giallo, quindi abbiamo aumentato il personale, l'attenzione massima.
1: L'appello agli automobilisti di non distrarsi mai, soprattutto durante gli stop and go in caso di code.
3: Il consiglio che si dà in questi casi è di informarsi, ci sono i canali giusti, noi abbiamo il numero verde, l'info viaggiando, la nostra app.
1: E per chi si muove sull'A23 in direzione nord, questo è il suggerimento.
2: Si sconsiglia di uscire a Gemona, però siamo pronti a chiudere il casello di Gemona nel momento in cui si verifica un momento di perturbazione del traffico.
1: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: In Slovenia il premier incaricato Janez Janša ha presentato all'Assemblea nazionale la lista dei 15 candidati a incarichi di ministro dopo che i partner della sua coalizione hanno approvato le rispettive candidature. I candidati proposti dall'SDS di Janša sono Andrei Sirceli, ministro delle finanze, Franci Matoz, ministro dell'interno e della pubblica amministrazione, Tone Kaiser, ministro degli affari esteri e dell'Unione Europea, Borut Roncevic, ministro dell'istruzione, della scienza e della gioventù, Polona Rifeli, ministro dell'ambiente e della pianificazione territoriale, Ignazia Fridl-Jarz, ministro della cultura e Susana Lep-Simenko, ministro senza portafoglio per gli sloveni all'estero. La coalizione NSI-SLS Focus ha proposto Jernej Vrtovec, ministro delle infrastrutture e dell'energia, Valentin Hajdniak, ministro della difesa, Janez Ziegler-Krajl, ministro dell'agricoltura, Mateja Ribic, ministro della demografia, della famiglia e degli affari sociali e Monica Kirbiš-Rojs, ministro dell'autonomia locale, della coesione e dello sviluppo regionale. Infine, i democratici hanno proposto Angel Hogar, leader del partito, ministro dell'economia, del lavoro e dello sport, Tadej Ostrich, ministro della sanità e Michal Zupančič, ministro della giustizia. Le audizioni parlamentari potrebbero iniziare lunedì e la sessione straordinaria per la conferma del governo, l'equivalente italiano del voto di fiducia, sarà probabilmente per convocata giovedì, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa slovena STA. A Trieste, in occasione della rassegna Mare Nord-Est, è arrivata la prima tappa del Giro Internazionale d'Italia in idrovolante. 6 i velivoli atterrati nello specchio d'acqua antistante le rive, ricordando il primo volo dell'aviazione civile italiana decollato proprio da Trieste 100 anni fa.
4: Ecco che si avvicinano gli idrovolanti, sono i 6 idrovolanti del primo raduno internazionale di Trieste.
5: Icaro 1 avanti, Biga Trieste.
6: Avanti da Icaro 1.
4: Eccolo l'arrivo a Trieste che segna la conclusione della prima tratta del tour. Ecco l'applauso e il saluto agli idrovolanti che stanno arrivando qui proprio nello specchio d'acqua della piazza Unità d'Italia qui a Trieste.
7: Sentiamo Orazio Frigino, presidente dell'Aviazione Marittima d'Italia.
5: Atterrato per primo è stato Graziano Mazzolari, che è il capo formazione, dopodiché c'è il team leader, che sono i due idrovolanti gialli, che naturalmente è il capo formazione e il team leader della formazione. A seguire c'è Pascal Balletti, che viene dalla Svizzera, da Bex, vicino al lago di Ginevra.
4: L'iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, prevede 13 tappe, suddivise in due tratte, da Sesto Calende a Trieste nel mese di maggio e dal lago Trasimeno a Gallipoli nel mese di settembre. Almeno 12 saranno gli idrovolanti, qui ce ne sono 6, idrovolanti anfibi, ultraleggeri e velivoli di aviazione generale provenienti da Italia, Svizzera, Austria e area mediterranea. Attraverseranno fiumi, laghi e mari italiani per promuovere l'idrovolante come strumento di turismo sostenibile e intermodale, oltre che per il monitoraggio ambientale delle coste e dei parchi marini.
7: Trieste, Claudia Marra, Rai TGR Friuli Venezia Giulia.
0: È un percorso di socializzazione che passa attraverso un corso di cucina che coinvolge anche persone con disabilità cognitiva. Lo organizza il Centro Educazione Speciale Trieste CEST e propone pasti di alta qualità. Ne abbiamo parlato questa mattina nella trasmissione Buongiorno Regione. Dopo il servizio, la linea passerà a Sconfinamenti, che oggi si occuperà dell'ultimo libro di Paolo Sardos Albertini, Arcipelago Foibe, ricordare per capire, analisi storica e documentata delle vicende legate alle foibe e all'esodo giuliano dalmata nel solco dell'impegno culturale della Lega Nazionale. Da Daniele Lettig, che ha redatto e condotto in studio, con Mauro Ciccarelli alla parte tecnica e Roberto Cavallari in regia, grazie dell'ascolto e buon pomeriggio.
8: Com'è questo corso di cucina?
9: Molto bello.
8: Perché ti piace tanto?
9: Perché si sta in compagnia e si lavora.
10: La cucina può essere un mezzo per fare nuove conoscenze, creare gruppo e stare bene insieme, facendo cose insieme. È lo spirito di uno dei progetti del CEST di Trieste, in realtà che da più di 50 anni si occupa della partecipazione e dell'inclusione delle persone con disabilità. Tra le iniziative, un corso di cucina in 10 lezioni. Insieme alle persone con disabilità ci sono anche persone non disabili, ma che stanno attraversando periodi traumatici. Maya Tenze, direttrice del CEST di Trieste.
11: Noi lavoriamo sia sulla relazione che sulle abilità. Chiaramente, e pertanto nasce la relazione per creare benessere e per creare appartenenza all'interno di un contesto, di un gruppo, per andare poi verso quella che è l'autorealizzazione dell'essere umano, quindi a prescindere dalla disabilità della persona.
10: Francesco Brovedani, psicoterapeuta e ideatore del progetto.
12: Questo è un luogo, prima di tutto, un luogo di relazione, in un laboratorio in cui si possono creare dei nuovi legami, che poi nel corso dei 10 incontri si vede che escono dal contesto del laboratorio e le persone cominciano a contattarsi anche fuori.
10: Oltre alle amicizie ci sono le abilità culinarie. Il menù deve essere di qualità, cosa che dà piena dignità al corso e alla serata. Per questo a dirigere i lavori c'è un cuoco professionista coadiuvato da 3 cuoche amatoriali. Il risultato è una cena sempre più buona.
13: La cucina unisce e abbassa un po' quelle che sono le difese e quindi in queste occasioni riusciamo a esprimerci per quello che siamo realmente.
10: Trieste, Dario Ronzoli, TGR, Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste.

0: L'osservatorio di Pola,
1: la tempra dalmata,
2: la parte settentrionale dell'Istria,
3: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
4: una questione di Trieste.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Riccardo Stoic alla console, un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, curato da Massimo Gobessi.

0: puntata di oggi di Sconfinamenti dedicata al libro, all'ultimo libro di Paolo Sardo Salbertini, Arcipelago Foibe, Ricordare per capire. Paolo Sardo Salbertini, presidente della Lega Nazionale, che è qui con noi, benvenuto.
1: Grazie.
0: Ed è con noi anche lo storico Andrea Legovini.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Grazie a voi per essere qui. Io partirei subito con il presidente Sardo Salbertini. Partiamo proprio dal titolo. Arcipelago Foibe, ricordare per capire. Innanzitutto la domanda nasce spontanea. Era necessario un ulteriore libro dedicato alle foibe?
1: Io direi di sì, almeno l'ho scritto nella convinzione che fosse necessario. Nel senso che l'impegno attuale è sempre anche ricordare, ma con una priorità diversa. Voglio dire, ci sono stati molti anni nei quali di foibe, di esodo, fuori che da Trieste non se ne parlava, gli anni del silenzio. Poi si è cominciato a parlarne. È stato fondamentale l'istituzione nel 2004 del giorno del ricordo, e ha fatto sì che diventasse un argomento che ormai fa parte della conoscenza comune,

0: la misura di questo meccanismo che sta funzionando, e di questi 100.000, 60.000 sono studenti, questo ci tengo molto. Però non basta questo. Se ci limitassimo a ricordare, sarebbe il 50% di quanto ho fatto. Nel senso che va fatto lo sforzo di capire cosa è successo, non solo ricordare i fatti, ma dare una risposta perché, cosa è stato. E in questi termini è fondamentale ed è significativo che proprio nel momento in cui si è cominciato a parlare seriamente di questo argomento, da certi ambienti sia venuto fuori una categoria che prima non c'era. Prima c'erano i negazionisti, esatto, che dicevano non è successo niente, qualcuno anzi piccolo sovente scriveva caduti nelle foibe, sembrava
1: caduti in ciampanti,
0: una scampagnata,
1: esatto, sì.
0: E i profughi no, non erano emigranti che sono andati a cercare lavoro nell'Italia del dopoguerra, della fama, non ha importanza. Questa era la prima lettura proposta dall'OZNA. La seconda lettura che è venuta fuori quando si è cominciato e non era più praticabile il silenzio, è stata quella degli storici giustificazionisti, che dicono sì, è vero, le foibe ci sono state, ma colpa di chi? Colpa del fascismo. Non c'è nessun altro responsabile se non il fascismo. Il fascismo di frontiera, il fascismo che aveva fatto questo, che aveva fatto quest'altro. Quindi tutto quanto è successo era semplicemente la reazione delle vittime del fascismo. Ed è una falsità clamorosa, clamorosa, perché a sconfessare questa lettura basta, ci sono tutta una serie di argomenti, ma ce n'è uno indiscutibile. Nel momento in cui vittime di Tito sono migliaia di italiani, decine di migliaia di sloveni, centinaia di migliaia di croati, non ha a che fare con il fascismo. È il comunismo di Tito che sta instaurando il nuovo Stato. E quindi parlare di terrore è un discorso tecnico. Gli stati comunisti, Lenin lo ha teorizzato, si instaurano con il terrore. E quel ricordare per capire è finalizzato a capire che c'è stata questa vicenda storica. Noi abbiamo subito l'instaurazione di un regime comunista e quindi abbiamo patito il terrore, siamo state vittime, noi come gli sloveni e come i croati. Io ho un desiderio segreto che si possa arrivare più presto a una data comune.
1: 12 giugno. Non significa memoria condivisa.
0: Non è quello, esatto. È memoria completa. Ecco. Esatto. 12 giugno 45 noi ricordiamo che per Trieste e per Gorizia è finita l'esperienza jugoslava. 25 giugno 91 Slovenia e Croazia celebrano la fine della loro esperienza jugoslava. Ecco, a me piacerebbe ricordare in un'unica occasione il 12 giugno di Trieste e il 25 giugno di Lubiana e di Zagabria, a sottolineare che se per noi la tragica esperienza jugoslava è durata 40 giorni, per loro è durata 40 anni.
1: Esatto.
0: E se noi ci abbiamo messo tanto tempo perché se ne parli, loro tuttora fanno fatica a parlarne. Nonostante la Slovenia sia piena di foibe, però il silenzio continua a pesare.
1: Chiaro, perché si tratta sempre, il terrore è quello che fa,
0: il terrore continua,
1: continua a degenerare,
0: sulle radici malefiche
1: e sulle generazioni successive anche, no? Come si diceva. Comunque un libro, ci prego, Foibe, che parla sì delle foibe, però ripercorre a volo d'uccello, diciamo così, perché non è un libro, non è un tomo di quelli da 400 pagine, diciamo così, dei saggi pesanti in tutti i sensi, come si dice in questi casi, ma arriva a parte dal 1866, dalla decisione di Francesco Giuseppe dell'imperatore di e dare il via a una, chiamiamola, slavizzazione, austriacizzazione delle terre, del litorale del Trentino, e si arriva fino al Trattato di Osimo, ad Osimo bis anche, no? Del sì. 1992.
0: In questo senso ho parlato di arcipelago, cioè sì. C'è una serie di argomenti, okay, che ruotano attorno al tema. Primo di questi è l'esodo, ad esempio. Nell'esodo ne parlo abbastanza diffusamente, perché anche sull'esodo va capito. Io mi chiedevo, ma com'è possibile? Gillas dichiara, scrive su Panorama di

0: fiume. Tito ci ha mandato per cacciare gli italiani dall'Istria con ogni metodo
1: E
0: e
1: così fu
0: l'abbiamo
1: fatto,
0: fatto.
1: sì.
0: E contemporaneamente Tito accoglie 20.000 italiani monfalconesi a Fiume, non sta in piedi.
1: È
0: Cioè,
1: vero.
0: se Tito aveva questa allergia per gli italiani, non li prendeva. Come mai Tito fa ripulire gli italiani della zona B, ma a Fiume ci sono 5.000 famiglie che chiedono di scegliere l'Italia e si vedono respinta l'opzione. Quindi non c'entrava niente l'italianofobia. Per Tito erano tutti uguali, italiani, serbi, croati, se nemici del popolo andavano ai
1: Esatto.
0: foibati, se no andavano iscritti a partito. Questa era l'unica, la sua unica categoria era quella dei nemici del popolo.
1: Perché infatti,
0: E
1: sì.
0: quindi l'esodo, allora, però l'esodo c'è stato. La constatazione, anche là, in qualche maniera me l'ha fornita William Klinger, la
1: Esatto.
0: chiave, riferendosi a Stalin. Stalin teorizza che la guerra, secondo il conflitto mondiale, è guerra di classe e che ogni conquista territoriale è conquista del proletariato e quindi va difesa a ogni costo. Non si può negoziare sulle conquiste territoriali. Tito segue questa logica. Lui si preoccupa che quelle che saranno le conquiste territoriali, frutto della guerra, del trattato di pace, non vengano messe in discussione. Vuole prevenire che dopo il trattato di pace ci sia qualcuno che dice: ma un momento, ma Capodistria erano tutti italiani, perché non è più Italia? Zara era tutta italiana, perché ecco, vuole prevenire questo. E il modo per prevenire è la pulizia, ma non perché lui odia gli italiani, perché lui non vuole correre questo rischio.
1: Chiaro.
0: Quindi quella di Tito è una pulizia etica, non ideologica, ma preventiva, per evitare problemi.
1: Per evitare, sì, trovarsi un Alto Adige, per fare un esempio italiano,
0: Ecco,
1: in casa
0: lui non
1: sua,
0: vuole,
1: è chiaramente.
0: non vuole, siccome aveva presente le precedenti storiche, non vuole che succeda quello che succeda in Polonia con Danzica,
1: Esatto,
0: che è
1: sì,
0: rimasto
1: precedente,
0: tedesca.
1: esatto, questo corridoio famoso. E parlando, venendo proprio al primo tema, lei ha citato Tito, chiaramente non si può non citarlo in questo caso, e William Klinger. Abbiamo qui appunto un altro storico, Andrea Legovini, e a un certo punto si parla di Tito. Tito, quello che mi ha fatto, che mi ha colpito leggendo questo libro Tito aveva sempre una pistola automatica al suo fianco, al suo comodino, e l'avrebbe accompagnato fino alla sua morte. Ma Tito chi era Tito? Parliamoci chiaramente, perché qualcuno anche aveva messo in dubbio che fosse la persona che era nato a Kumrovec, croato, ma di madre slovena. E qualcuno diceva che poteva essere anche correva questa voce che potesse essere una spia sovietica.
2: Cioè, allora, Tito, allora, è abbastanza difficile ovviamente avere delle certezze su questi passaggi. Io posso dire che Tito era un politico e uno stratega, e questo è indubbio. E mi ricollego comunque al passaggio che è stato fatto precedentemente sul tema del terrore. Perché questo? Perché sapeva benissimo che con il terrore avrebbe mantenuto questa unità all'interno di uno Stato che si era appena creato con delle popolazioni diverse, nazionalità diverse, alfabeti diversi e religioni diverse. Questo era in dubbio. E, tra l'altro, era uno stratega perché aveva capito benissimo le differenze fra le varie etnie, quelle che erano i serbi, quelli che erano i croati, gli sloveni, gli italiani stessi o parte dei tedeschi o austriaci che si trovavano nella parte della, adesso estendo il termine, della Carinzia. Tant'è vero che c'è, secondo me, un episodio molto, molto importante. Le quattro armate jugoslave, dell'esercito di liberazione jugoslave, erano comandate da quattro generali serbi, a parte il primo che si chiamava Koča Popović, che mi sembra fosse montenegrino, poi naturalizzato serbo perché morì comunque a Belgrado. La quarta armata invece conosciamo il generale Petar Drapsin, insomma lo conosciamo per motivi storici che ci appartengono per la città di Trieste. E diciamo che queste armate ebbero la mano particolarmente pesante nei confronti degli sconfitti, ma parlo degli sconfitti jugoslavi stessi, che cercavano riparo comunque nella zona della Carinzia, che all'epoca era occupata dai britannici. Aleksandar Ranković, ad esempio, era serbo. E tutto questo aveva portato ad avere uno strapotere, cioè praticamente i serbi effettivamente comandavano l'esercito. Tito capì però due cose fondamentali, che nella nuova Jugoslavia la Serbia non doveva essere così forte, così potente. Infatti, poi concesse anche delle autonomie particolari alla Voivodina e al Kosovo. Ma c'è un episodio, anzi ci sono due episodi che mi permetto di evidenziare e sottolineare. Uno, lo sfondamento sul fronte dello Srem, cioè l'ultima roccaforte praticamente dell'asse, delle forze dell'asse, che venne poi sfondato, e da lì si arrivò praticamente ad occupare quella che era la parte restante della Croazia, della Slovenia e fino a Trieste. Lì vennero mandati ed impiegati a combattere sul fronte dello Srem i giovani serbi, i giovani provenienti dall'università di Belgrado, perché sapeva benissimo che lui alla fine, parlo di Tito, Tito sapeva benissimo che alla fine della guerra avrebbe dovuto fare comunque i conti con l'intelligenza serba. E questo avrebbe potuto creare delle difficoltà, tant'è vero che gli venne riproposto, e dice: ma come mai c'è stato questo accanimento, o perlomeno questa strategia, non accanimento, questa strategia sbagliata, no? Nel mandare a morte tanti tanti giovani serbi. E Tito lo sapeva benissimo. Nel 1959 Mestrović Ivan, che è era un famoso scultore croato, si trovava a Brioni proprio con Tito, e questo Mestrović ci chiede: ma scusa, ma perché alla fin fine avete permesso il massacro di tutti quei croati alla fine della Seconda Guerra Mondiale? E Tito laconicamente rispose: non si poteva evitare, bisognava che i serbi si saziassero. Allora già questo ci fa capire effettivamente quelle che erano le strategie e le mosse di Tito. Cercava di accontentare una parte, viceversa un'altra, proprio per mantenere l'unità all'interno della nuova costituita federativa.
1: Molto Machiavelli, come verrebbe da dire.
2: Sì, esatto.
1: Facciamo una prima pausa poi musicale, e poi rientriamo con la seconda parte di Sconfinamenti.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, dedicata quest'oggi al libro di Paolo Sardo Salvertini, Arcipelago Foibe, ricordare per capire. Stavamo parlando di Tito, stavamo parlando di terrore, e Tito muore nel 1980, l'ultimo episodio, diciamo, l'ultimo colpo di coda di questo sistema terroristico, di questo sistema del terrore, della paura, lo si è avuto nel 1974, no? Con la repressione della primavera di Zagabria dei giovani.
1: Esatto.
0: Però una cosa che comunque è una situazione che è andata avanti negli anni, no? Se pensiamo, come si ricordava prima il presidente Sardo Salvertini, che ancora nel 2015, decenni dopo, c'è ancora reticenza a parlare, ma tutt'oggi, diciamo, nei più anziani, di episodi appunto come le foibe. Come mai?
1: Esatto. Allora, io mi permetto di tracciare un confine temporale. Allora, i fatti di Blyburg sono dei fatti significativi, no? Per quello che accade, in particolar modo per le marce della morte che ne seguirono e tutti, diciamo, i massacri che avvennero nei confronti di parte della popolazione croata e slovena, non solo loro, anche montenegrini, serbi e via dicendo, cioè tutti coloro che avevano combattuto comunque contro l'esercito di liberazione di Jugoslavia, non solo, anche dei civili, per cui parliamo di donne, vecchi e bambini. Nel dicembre del 1947, del 1945 c'è un confine temporale ben preciso. Questo confine temporale avviene durante una riunione di un comitato in cui è presente Tito, e Tito a quel punto urla: basta con tutte queste morti, della morte non ha più paura nessuno. E subentra un nuovo periodo. Quindi non più massacri, non più esecuzioni sommarie, perché effettivamente erano delle esecuzioni sommarie quelle che erano avvenute in quella lunga estate del 1945, ma un altro sistema, quello del terrore. Il sistema del terrore che poi sarà un sistema utilizzato, diciamo, da tutti i paesi facciamo capo all'Unione Sovietica, ad esempio nella ex DDR, nella Repubblica Democratica Tedesca, un sistema era quello della decomposizione dell'anima, tale per cui la persona veniva, si creavano delle situazioni atte a far sì che la persona perdesse fiducia in se stessa, e questo provocava ovviamente delle depressioni e tutto altro, per cui la persona stessa cercava il suicidio. Il termine in tedesco è Zersetzungsseele, e di questa decomposizione dell'anima, di questa tecnica, il primo che ne parlò fu proprio Erich Mielke, dopo il 1989, cioè il capo della Stasi.
0: E si ritrova anche nel libro, scusi se interrompo, Anna Funder, c'era una volta la DDR, ne parla.
1: Esatto, ce ne sono dei libri. Jürgen Fuchs, ad esempio, un famoso dissidente che poi morì anche a seguito di un'altra malattia, però si portava dietro questi strascichi, no, della violenza psicologica che aveva subito nella Repubblica Democratica Tedesca. La paura. Nel libro di Paolo Sardo Salvertini si cita infatti il passaggio in cui, nelle ricerche su Don Bonifacio, c'è questa difficoltà, questa ritrosia a trovare informazioni. E io vi posso assicurare che, per quanto riguarda il mio libro, che ho scritto ultimamente sulle ricerche proprio
0: Esatto.
1: della fine della Seconda Guerra
0: Di qui
1: Mondiale,
0: torneremo più
1: avevo.
0: avanti a parlare.
1: Grazie, ma lo cito solo per quella che è stata la mia
0: Certo.
1: esperienza vissuta. Beh, io ho trovato non solo ritrosia, ma mancanza di conoscenza. Cioè, le persone non erano a conoscenza di quello che era avvenuto, almeno così mi è stato detto. In taluni casi potevo anche credere, in taluni casi un po' di meno.
0: Era una mancanza di conoscenza indotta, diciamo così.
1: Si va a pensare, ecco.
0: Ecco. Presidente Sardo Salvertini, veniamo ai tempi, gli anni passano, parlavamo adesso del 1974, si arriva al 1991. Presidente delle Repubbliche Italiane Francesco Cossiga, che si reca per la prima volta in via istituzionale alla foiba di Basovizza e rilascia una serie di dichiarazioni che hanno suscitato un grande scalpore per l'epoca, fra le quali altro che potremmo chiusare con altro, la sua altro che liberazione.
2: Esatto. Allora, è un fatto, secondo me, estremamente importante ed è estremamente significativo che se per molti anni si era imposto il silenzio sulla tragedia delle foibe, sul dramma dell'esodo, con altrettanta prontezza si è imposto il silenzio su queste dichiarazioni di Francesco Cossiga. Era il capo dello Stato, interveniva ufficialmente alla Foiba, la prima volta che lo Stato lo faceva, e fa delle dichiarazioni in cui dice delle cose clamorose. Dice: sono andato a rendere omaggio a questi nostri fratelli che sono stati assassinati dai comunisti che volevano impossessarsi di territori nazionali italiani. Quindi racconta esattamente quello che è successo.
0: Il re nudo, mi verrebbe da dire.
2: Esattamente, proprio. E aggiunge: avrei voluto farlo prima, rendere omaggio e denunciare. Avrei voluto farlo, ma mi è stato impedito.
0: Quindi anche la stoccata finale.
2: È un'affermazione incredibile come gravità, perché Cossiga è stato per due volte, se non sbaglio, ministro degli interni, per due volte presidente del Consiglio, per uno o due volte presidente del Senato e poi era da 5 anni presidente della Repubblica. Cioè, credo che non c'è nessuna figura nella storia repubblicana italiana che abbia avuto un ruolo istituzionale così ricco, neppure Andreotti, che non è mai diventato Presidente della Repubblica, come Francesco Cossiga. A questo Francesco Cossiga è stato impedito di fare un qualcosa che riteneva suo preciso dovere. Evidentemente le forze che hanno operato per impedirlo sono state forze estremamente rilevanti ed è su queste che bisognava indagare. Quali sono state queste forze che hanno impedito? E Cossiga aggiunge: non è tanto la cultura comunista, siamo nel 91, 2 anni dopo l'89, non è tanto la cultura comunista, ma quella pseudocultura democratica che da 40 anni condiziona la politica italiana. Quindi era la denuncia di un vulnus nella politica italiana che si stava protraendo da 40 anni. Qual era questa pseudocultura? Cossiga se lo dichiara, altro che liberazione. Cioè quella cultura che, utilizzando certe categorie, liberazione, resistenza, antifascismo, condiziona, manipola, turba il corretto funzionamento democratico della vita politica italiana. Quindi la denuncia era enorme. Avrebbe meritato un'immediata convocazione di commissioni parlamentari per analizzare, per sentire, e invece silenzio.
0: Come accadde per Gladio nello stesso periodo.
2: Altro fenomeno con quelle stesse caratteristiche. Quindi veramente è incredibile. E su questo io credo che, non pur essendo passati ormai tanti decenni, non sarebbe male che il Parlamento si ponesse questo problema. Si ponesse questo problema e si chiedesse perché non l'abbiamo fatto e perché non possiamo farlo ora.
0: Chiaro. E a proposito di questa corrente che controllava la situazione politica da 40 anni all'epoca e che era sulla fase finale, perché dopo arrivò Mani Pulite, e lei cita anche proprio l'episodio, facendo un passo indietro, arrivando al Trattato di Osimo, la situazione a Trieste e in regione che portò appunto al Trattato di Osimo, che cercò di farlo passare per un qualcosa di sottobanco.
2: Sperò di farlo passare in soldi.
0: Sperò, esatto, invece poi tanto provocò
2: non,
0: una...
2: Non preoccuparsi neanche di trovare menzogne con cui vestire questo. Era talmente chiaro che era un trattato nella quale la parte più forte, l'Italia, situazione economica buona e dentro la NATO, fa un trattato in cui cede tutto. La parte più debole, la Jugoslavia, che era il tracollo, incassa e basta. Io ho parlato più volte di un Guinness da primati nella storia della diplomazia. Non esistono altri trattati così sperequati come questo. Perché? Certamente c'era, io mi sono permesso di leggere 3 letture. C'era delle motivazioni internazionali non determinanti, ma agli Stati Uniti andava bene dare una mano a quella Jugoslavia che era affannosa e traballante, come avevano dimostrato la primavera di Zagabria. C'era una componente politica italiana favorevole a questa soluzione, Moro e Berlinguer, che stavano lavorando per il compromesso storico. Il compromesso storico significava arrivare a un governo comunisti e democristiani. Un trattato gestito insieme.

0: Ebbene, la comunista e democristiana era una bella ciliegina sulla torta del compromesso storico. Ma c'era soprattutto la situazione locale che secondo me è stata determinante. A Trieste, dopo il ritorno di Trieste all'Italia, guidato dalla figura di Gianni Bartoli, la situazione politica era cambiata. Gianni Bartoli era stato sfiduciato da un golpe tutto democristiano, erano arrivati i Morotei. I Morotei che avevano tutta un'altra visione, loro guardavano, volevano fare una politica a sinistra e la sinistra per loro significava Lubiana e Belgrado. E in quest'ottica Lubiana e Belgrado per loro dava fastidio che a Trieste ci fosse chi, come l'Unione degli Istriani, come la Lega Nazionale, continuasse a ricordare, guardate che la zona B è tuttora terra italiana. Lo dicono i diritti internazionali, lo dicono i trattati. Questo era un fastidio. Guido Boteri, che era il leader di questa corrente, l'aveva teorizzato. Fin quando a Trieste si parlerà di Istria, questo farà il gioco delle destre. Occorre mettere una pietra tombale sulla questione istriana. Osimo aveva questa funzione, una pietra tombale per cui non si parlasse più di Istria. Poi le cose
1: Invece
0: andarono diversamente
1: mise la
0: e
1: pietra
0: sotto la pietra
1: tombale.
0: tombale finirono i Morotei.
1: Esatto,
0: La
1: esatto.
0: storia anche di questi divertimenti.
1: Legovini, a un certo punto, Sallo Salvertini parla, fa un passo indietro ulteriore e cita a un certo punto il mito fondante, fa un paragrafo in cui parla, viene a parlare degli episodi in cui, partendo dal 23 maggio 1915, l'attacco al Piccolo, alla Lega Nazionale, sede della Lega Nazionale del Piccolo, la ginnastica triestina, e poi l'incendio del Balkan il 13 luglio 1920, e parla a un certo punto del mito fondante della giovane identità nazionale degli sloveni. Corrisponde?
2: Ma allora, sì, cioè in parte sicuramente sì. C'è questo mito dei giovani sloveni. Sicuramente la situazione a Trieste era stata in qualche modo veicolata dalle strategie del dominus austriaco, tali per cui c'erano queste situazioni di difficoltà nei rapporti fra quella che era la minoranza slovena e la maggioranza italiana. È ovvio che da parte degli stessi giovani sloveni c'era questo senso di appartenenza alla realtà slovena, sentirsi più di patria slovena piuttosto che non italiana, anche se i rapporti all'interno di queste terre, insomma, sono sempre andati bene sostanzialmente, perché anche noi viviamo una città, insomma, che è un crogiolo di culture,
1: Multiculturale.
2: esattamente. Dopo, sicuramente la politica ci mette del suo, ovviamente, per trarre beneficio o da una parte, viceversa, o dall'altra. Ecco, un passaggio secondo me però importante è questo, che all'interno della comunità slovena, almeno di allora, bisogna fare una distinzione, perché troviamo quella che è la realtà che si ispirava ai valori del comunismo e quella che era la realtà che si ispirava ai valori dell'antifascismo. E questo è importante sottolinearlo perché molto spesso queste due realtà erano in antitesi fra di loro e hanno creato ovviamente dei problemi fra di loro stessi. Ci sono stati anche degli episodi di delazione, tali per cui un antifascista, dico uno, ce ne sono stati anche sicuramente di più, è stato denunciato ai fascisti e poi di conseguenza è stato imprigionato o giustiziato.
1: Chiaro. E andando verso la conclusione, cito un altro passo del libro di Sardo Sabertini, quando a un certo punto cita, parlando del comunismo: oltre all'assoluto disprezzo per la vita umana, ha anche un'altra caratteristica, il disprezzo per la verità. In più è dotato di una capacità incredibile o diabolica di produrre false verità e riuscire a imporle a tutti.
0: Beh, io direi che sono quasi affascinato da questa capacità di menzogna del comunismo. Ma diciamo, ci sono dei casi clamorosi. Noi per decenni abbiamo vissuto con le democrazie popolari. Tutti ne parlavamo, la democrazia popolare tedesca, la democrazia popolare ungherese, era scontato come termine.
1: Esatto, sì.
0: Ed eravamo in realtà consapevoli che di democrazia non c'era ombra. È tanto poco popolare che i cittadini cercavano di scappare anche a rischio della vita. Però il termine restava. Per decenni hanno continuato a parlarci delle prospettive del comunismo, del paradiso dei lavoratori, nel paradiso nel quale non ci sarà più necessità, ma solo eguaglianza. Toccavamo tutti con mano e bastava fare i pochi chilometri per lavorare nella vicina Jugoslavia, che non c'era niente di verità in questo. Però continuavano. E il loro continuare faceva sì che in qualche maniera queste categorie false e mendaci ce le imponessero a noi tutti. Ecco, questo è un aspetto che mi ha sempre colpito. Mi ha sempre colpito con un piccolo aggancio teologico. C'è nel Vangelo di San Giovanni Gesù che definisce Satana come omicida e padre della menzogna. Ecco, mi permetto di applicare questa definizione alla realtà del comunismo. Omicida e padre della menzogna.
1: Infatti nel prologo hai citato, esatto, Satana, omicida fin da principio.
0: Mio, padre della direi che una conclusione a cui sono arrivato un po' alla fine delle mie ricerche, ma guarda, ma è così proprio.
1: Esatto. Venendo andando appunto in conclusione e venendo all'attualità, recentemente c'è stato il rinnovo delle cariche della Lega Nazionale. Cosa è cambiato? Allora, tutto è rimasto...
0: Non tutto, qualcosa
1: diciamo,
0: è cambiato.
1: Esatto.
0: È cambiato sostanzialmente un ampliamento della giunta di presidenza con l'inserimento di due nuove figure. Una delle quali è il qui presente Andrea Legovini, che entra nella giunta di presidenza proprio con questa competenza specifica di collaborare con il vicepresidente Pilotto nel lavoro, diciamo, storico-culturale, quindi convegni, pubblicazioni e così via. L'altra entrata è Fulvio Sluga, che entra anche lui nella giunta di presidenza per collaborare col vicepresidente Diego Guerin in quello che invece è la parte cerimonie e rappresentanza esterna. Ecco, sono due momenti nei quali i vicepresidenti, diciamo, affiancano il presidente. E adesso avranno un validissimo braccio di supporto Fulvio Sluga e Andrea Legovini, che sono quindi la giunta di presidenza e l'organo che guida la Lega.
1: Chiaro. E la Lega Nazionale che ha appena festeggiato nei mesi scorsi gli 80 anni, no?
0: La terza. Perché c'è stata una prima Lega dal 91,
1: dopo la chiusura,
0: quando è stata chiusa dall'Austria. Una seconda dal 18 al 29,
1: chiusa del fascismo,
0: quando cessa col fascismo. E la terza dal 46 a non sappiamo quando.
1: Vabbè, speriamo. Ad libitum, come si dice in questi casi. Un'ultima cosa, rimanendo sempre nell'attualità, lunedì scorso si è svolta una conferenza stampa per una cosa curiosa, da definirei anche simpatica, parlando sempre di ricordo, in termini di ricordi. E verrà intitolato uno slargo a Trieste dedicato al Milite Ignoto, che effettivamente nella zona del Parco della Rimembranza, per chi non è di Trieste, insomma, via di Caboro, no? Mancava, perché ci sono tante vie, tanti ricordi dedicati ai redenti giuliani, istriani, dalmati, però nel Milite Ignoto non c'era niente.
0: In realtà è un passaggio di un percorso lungo, ma purtroppo con la burocrazia tutto diventa lungo e complicato. Era stato, mi pare, nel 23 forse, cioè comunque nel centenario.
1: Il centenario 21.
0: Ecco, nel 21. Allora, nel centenario di quella vicenda estremamente importante, che è stato il viaggio della salma del Milite Ignoto attraverso tutta la penisola italiana, accompagnata da commozione di folle di cittadini. In quell'occasione, tra le altre iniziative, era stato deciso dal Comune di Trieste di conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto e di istituire una indicazione toponomastica, una strada. Poi è intervenuto la tempistica e siamo arrivati oggi alla delibera nella quale è stata individuata dove si collocherà questa via Milite Ignoto. Mancherà l'ultimo passaggio di quando saremo in quel posto a inaugurarlo strappando la bandiera tricolore e leggendo Via Milite Ignoto, ma insomma avendo pazienza al superi. Perché questa è un'altra caratteristica della burocrazia. Esatto. È lentissimo, ma è al contempo inesorabile.
1: Inesorabile, sì, chiaramente.
0: Non si riesce a fermare per un motivo.
1: Dopo 5 anni, ma delibera, magari in altri 5 anni avremo, toglieremo quella, apriremo quella targa. Allora a questo punto io ringrazio il presidente della Lega Nazionale, Paolo Sardo Salbertini, per essere stato con noi, e grazie anche ad Andrea Legovini, storico, e con cui ci ripromettiamo di ritrovarci prossimamente per parlare del suo libro, Bleiburg e Wiktring, di cui ci ha fatto menzione poco fa, Il perché di una tragedia. Non anticipiamo niente, ma sì, i temi sono sempre quelli legati appunto a quello che è accaduto nel 1945. Siamo giunti quindi alla fine di questo appuntamento odierno di Sconfinamenti. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Riccardo Ostojic alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Nel Rubio, l'abruzzese nel Rubio ha alzato le spalle, come dire cosa vuoi da me, insomma, cose di campo si direbbe nel calcio.
2: Speriamo ovviamente che questo non innervosisca troppo Giulio Ciccone, perché oltre alla fatica che può insomma creare qualche problema, no, nella lucidità delle scelte, essere innervositi da un atteggiamento di Rubio così può creare qualche problema al nostro Giulio Ciccone, che invece ci auguriamo possa essere protagonista a ruote, sta spesso e volentieri Damiano Caruso, però quella, Ghiro, è una scelta d'esperienza, no? Immagino.
3: Beh, Caruso veramente generosissimo, stratosferico, bravo Damiano, è entrata in quella fuga che in questo momento poi si è selezionata, questi 8 corridori. Ho mandato un messaggino, così una curiosità, al suo direttore sportivo Pellizzotto e gli ho detto mangia, digli che deve mangiare perché le calorie oggi si spendono tanto. È intelligente il ragazzo, è 38 anni il ragazzo, insomma, per dire, perché sa che adesso c'è una lunga discesa, ci sarà da recuperare, appunto alimentarsi al punto giusto, questi gel che sono veramente reattivi, ti entrano subito su nei muscoli, e poi gli ultimi 5 chilometri vedremo.
2: Intanto però davanti nel gruppo Maglia Rosa, forcing della Netcompany Ineos, Manuel Codignoni.
4: Eh sì, perché la presenza là davanti di Michael Storer, ma soprattutto di Derek G, ha fatto sì che il podio si stia allontanando. E allora, considerato che là davanti sono in tre gli uomini del team Netcompany Ineos, c'è stato il forcing da parte proprio della compagine, con in questo caso Svestad, che faceva parte della fuga di giornata, è stato riassorbito dal gruppo della Maglia Rosa, si è messo là davanti a tirare in seconda ruota Bernali, in terza ruota Aresman, per cercare di accorciare, e infatti il vantaggio del gruppo là davanti è sceso sotto i 3 minuti, e per andare per la prima volta, credo, in questo Giro d'Italia ad impostare una discesa là davanti. Di solito sono sempre gli uomini della Visma a disegnare le traiettorie, questa volta invece davanti ci sono quelli del team Netcompany Ineos, e questo mi fa pensare che il forcing proseguirà anche in discesa, e sarà una discesa all'attacco, sia perché è davanti, dove Giulio Ciccone peraltro ha tirato dritto dopo il GPN, ha messo a 20 secondi di vantaggio nei confronti degli altri 7, ma anche per il gruppo della Maglia Rosa. Cristiano.
2: Giovanni Visconti, questo allungo di Ciccone lo prendiamo come uno scarico di rabbia o una volontà ben precisa?
5: No, è uno scarico di rabbia, si è innervosito parecchio, l'abbiamo visto, e purtroppo questi 10 punti in meno che ha guadagnato, perché dovevano essere 18 e sono stati 8 invece quelli che ha preso inaspettatamente, possono anche fargli perdere questa maglia, perché domani, in caso di vittoria di Vingegaard, e se dovesse prendere qualche punto anche oggi Vingegaard all'arrivo, ed è probabile, perderà di nuovo, nuovamente la maglia, e questo è uno sgarbo che il corridore della Movistar Rubio gli ha fatto, corridore della Movistar che tra l'altro ha un po' questa nomea in gruppo, è un corridore fortissimo, sia chiaro, però è un po' fastidioso quando si trova in fuga, magari salta qualche cambio, in finale risulta un po' fastidioso ai compagni di fuga. È uno sgarbo che più che altro non capiamo, perché lui non lotta per la maglia, è al terzo posto e rimarrà terzo, e quindi forse è questione di poca simpatia nei confronti di Giulio Ciccone.
2: Scrivi a Onzu e vedi che può fare, insomma.
5: Vedremo di risolvere la situazione.
3: Però posso dire, allora, scusa Cristiano, ma è un'operazione quella che sta facendo Giulio che non ha senso, perché ha G lì davanti che sta lottando per arrivare sul podio, quindi tu devi metterti a disposizione del tuo capitano in questo momento e portarlo più in là possibile. Giulio Ciccone cosa pensa, di andare a vincere dei punti là sopra all'arrivo? No, perché dietro ci sarà una bagarre, arriverà con 15 secondi, quindi io lo considero un errore.
2: 23 km intanto al traguardo, ancora però ci saranno una decina finali di salita, la salita finale che porta a Piano di Pezzè, che il nostro Manuel è andato a visitare prima del durante la partenza, la tappa di quest'oggi. Manuel.
4: Eh sì, perché noi, come oramai mal costume mi verrebbe da dire, in certi arrivi in salita veniamo piazzati alla base della salita, modello Tour de France, una cosa di cui avremmo fatto assolutamente a meno di copiare dai cugini francesi, però con Jacopo Teodoro siamo saliti in quota per andare a gustarci la zona d'arrivo, abbiamo visto tanta gente, abbiamo visto tanta festa, si sale solamente in funivia con la bici oppure con a piedi, diciamo, sostanzialmente, e c'è tanta gente che si è piazzata a Transenna, come si dice nei concerti, già 3 ore fa, per poter gustare in prima fila l'arrivo dei corridori. Lo scenario è meraviglioso perché siamo circondati dallo spettacolo delle Dolomiti bellunesi, Dolomiti patrimonio UNESCO dell'umanità, alla destra i corridori quando arriveranno si troveranno lo spettacolo del Monte Civetta, e avendo la voglia e la forza di girarsi alle spalle spalle, una volta tagliato il traguardo, la regina delle Dolomiti, la marmolata che svetta, diciamo, alle loro spalle come giudice supremo di questa tappa. Uno spettacolo meraviglioso ai piani di Pezzè, lassù, che gli spettatori si godranno assolutamente, anche con un po' più fresco rispetto a dove ci troviamo noi.
2: 21 km 7 alla traguardo per Giulio Ciccone, che sta anticipando i suoi ex compagni di fuga di 37 secondi a 2,52. Il gruppo della Maglia Rosa, può la formazione dei big della Maglia Rosa, i corridori che sono rimasti in questo gruppo ristretto, arrivare sui fuggitivi, Visco?
5: Ma a questo punto credo che non sia più una questione di Bismalise Bike, a loro va benissimo Kuss davanti, tra l'altro sembra uno dei più in forma, dei più brillanti lì davanti. Piuttosto possono concentrarsi sulla lotta per la maglia bianca, perché abbiamo visto un Eulalio sempre abbastanza in difficoltà, non si è mai staccato, almeno tranne quando ha avuto un piccolo guasto meccanico e ha dovuto mettere piede a terra, è rientrato, e quindi secondo me la lotta sarà più per quello. Vedremo secondo me anche la Decathlon forzare sin dall'inizio, perché Gall deve recuperare la sua posizione in classifica.
2: 20 km 7 al traguardo, ancora una decina di chilometri in discesa, sempre il nostro Giulio Ciccone lì davanti, 40 secondi ha guadagnato in fase di discesa, Ghiro.
3: Sì, prima mi sono esposto un po', adesso vedendo un po' che Ciccone sta guadagnando dei secondi importanti, chiaramente le cose, sai, qua il giro può cambiare tutto.
2: Sì, può succedere di tutto.
3: Quindi vuol dire, quindi a questo punto stiamo a vedere, perché dietro Kuss, che è stato rotta tutto il giorno, tra l'altro se la sua squadra gli ha mandato in fuga, probabilmente l'hanno concordata stamattina, cioè se vai dentro nella fuga giusta, noi non abbiamo nessun interesse a venirti a prendere, stai là e gioca di esperienza e fai il furbo. Lui l'ha fatto fino adesso, però adesso sta cominciando un po' a rischiare. Vediamo anche Giulio Pellizzari che gamba ha, perché l'ho visto bene e dovrebbe anche reagire o perlomeno prendere la salita e farla a un ritmo elevato per andare a caccia di Giulio Ciccone. Poi se vince Giulio ci va bene a noi,
2: va bene uno dei due Giulio, va bene,
3: ecco.
2: Ha conosciuto, anzi ha intervistato spesso e volentieri Giulio Ciccone al termine delle tappe il nostro Manuel Codignoni, e tutti i giorni era un "ci proverò ancora", in sostanza, Manuel.
4: Sì, non si è mai abbattuto, neanche quando dopo l'ultimo attacco ha detto "questo per me purtroppo è un giro un po' così, mi vengono sempre a prendere, non mi vogliono in fuga, ma comunque ci proverò". Da sottolineare il fatto che se il cronometraggio che Radio Corsa ci propone in tempo reale, proprio in questo momento che sto ascoltando nel mio padiglione destro per la cronaca, insomma, in questo momento Giulio Ciccone ha 40 secondi di vantaggio nei confronti dei 7 che componevano la fuga iniziale e 2,51 sul gruppo della Maglia Rosa, il che vuol dire però, ça va sans dire, che il gruppo della Maglia Rosa è a poco più di 2 minuti da quei 7, e quindi che il gruppo della Maglia Rosa sta guadagnando tanto sul gruppo Pellizzari, chiamiamolo così, dove c'è Sepp Kuss, dove c'è Hirt, dove c'è Storer, eccetera eccetera. Potrebbe anche aver subodorato un certo tipo di rilassamento. Giulio Ciccone ha detto "se resto con questi qua mi vengono a prendere, a questo punto tanto vale buttarsi in discesa un po' alla spera in Dio", e lui è un grande discesa

0: esiste. Adesso raccoglie una borraccia dall'assistenza neutra per fare il pieno anche di liquidi e vediamo quello che succede. Consegno questa mia osservazione a Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti.
1: E Visconti annuiva, Gio.
2: Sì, perché è vero, se è giusto il cronometraggio, si riapre la corsa anche per il gruppo Maglia Rosa, che può essere ingolosito dalla vicinanza dei fuggitivi, ma io rimango col primo discorso fatto da Massimo Ghirotto. Per me rimane un errore, perché non credo, dopo tante tappe all'attacco e dopo questa tappa all'attacco da parte di Ciccone, scusate, non credo che possa resistere fino all'arrivo. E ricordiamo che ha Derek G con lui, oggi credo che sia più importante a questo punto, dopo che ha guadagnato nuovamente la maglia dei scalatori, provare a portarlo più avanti possibile, provare a farlo salire sul podio o avvicinarlo sul podio in vista anche della tappa di domani. Per me questo rimane un errore.
1: Anche rinunciando all'eventuale successo di tappa, Ghiro?
3: Ecco, infatti è proprio quello che stavo pensando. Cioè, noi e Giovanni Visconti stiamo ragionando in quello che è il senso tattico e sono d'accordissimo. Poi la squadra, l'ammiraglia saranno là che discuteranno, diranno ma ci conviene vincere la tappa e magari perdere il terzo posto con il podio oppure fermare Ciccone? Non mi pare che lo vogliono fermare, lo lasciano andare. Quindi probabilmente sperano che ci sia questo rilassamento anche dietro e che Giulio possa guadagnare dei secondi sufficienti per prendere sotto la salita e cercare di andarsela a vincere. C'è anche da dire che ci sono quei 5 chilometri di pianura circa che lì poi ti mettono in seria difficoltà e bisogna vedere quante gambe ha ancora Ciccone per avere un vantaggio sufficiente per questa salita, insomma, che è impegnativa.
1: 17 chilometri al traguardo, ce ne saranno circa 10 se non ricordo male di salita finale, una salita tosta, anzi 5, perdono, mi corregge come di consueto il mio amico Massimo Ghirotto. 5 chilometri di salita come? Perché questo è un arrivo inedito per il Giro d'Italia a livello pro.
3: Sì, piani, allora, da Alleghe si inizia a salire a piani di Pezzè, dai 1176 bisogna arrivare ai 1465, in sostanza non è un grandissimo dislivello, ma l'attacco è subito violento, si sale al 15% per poi arrivare a una media del 9,3%, quindi una salita che va su regolare, sì, sempre a tornanti, l'ultima parte è abbastanza dritta, ma ci sono delle rampe impegnative, strada stretta, non si vedono mai tra uno e l'altro. Cioè, se un corridore è a 100 metri non lo vedi.
1: E guadagna Giulio Ciccone, Manuel.
0: 52 secondi l'ultimo rilievo di Radio Corsa nei confronti del gruppetto degli inseguitori, ma lui, lo sappiamo, è un grande discesista, è un grande disegnatore di traiettorie, uno che sa andare forte sia in salita che in discesa, in entrambe le medaglie, le facce, diciamo, di quella stessa medaglia meravigliosa che si chiama montagna e che ha fatto la storia del ciclismo. Rilancia l'azione adesso in questo tratto dove c'è una leggera contropendenza che lo ha mandato per un attimo in salita, adesso è nuovamente in discesa, bocca aperta, tanta concentrazione. Sarei curioso di sentire cosa gli stanno dicendo alla radio e se lui fa finta di non sentire, perché potrebbe succedere anche questo. Sappiamo come Giulio Ciccone quest'anno ha avuto al Giro d'Italia la maglia rosa, che era un po' il suo sogno, per una giornata, persa poi malamente nella tappa di Potenza quando la squadra ha sostanzialmente rinunciato a difenderla. Esiste anche la possibilità che Giulio Ciccone, ovviamente qui giochiamo di ipotesi, ci mancherebbe altro, cerchi di riprendersi il mal tolto con un'azione, se vogliamo, anche temeraria e abbastanza ardimentosa come in questo momento, magari non proprio d'accordo con quello che gli dice l'ammiraglia, ma ripeto, bisognerebbe poi essere nella testa di Giulio Ciccone per saperlo.
1: Un giro tutto all'attacco però quello di Ciccone, dobbiamo dire, Visconti.
2: Sì, sempre all'attacco, purtroppo però molte volte ha sbagliato il momento, ha sbagliato l'attimo, e anche oggi io sarò ripetitivo, ma non è lui che sta guadagnando sul gruppo, il vantaggio di Ciccone sul gruppo è rimasto esattamente sempre lo stesso, chi sta perdendo è il gruppo degli inseguitori. Perché perde? Perché nel gruppo degli inseguitori c'è Rubio che appena batti beccato con Ciccone, c'è il compagno Derek G che non starà tirando e quindi si è creato un po' di nervosismo che ha rotto quell'armonia che c'era fino ad ora, e loro sì che stanno perdendo. Quindi se non andasse a buon fine questa azione sarebbe una doppia delusione, perché non arriverebbe nella tappa e in più ha perso un minuto in questo momento Derek G proprio per questa azione.
1: Davanti Ciccone a 13 km 9 dal traguardo, a 56 secondi Caruso, G, Rubio, Hirt, Pellizzari, Kuss e Storer, a 2,50 da Ciccone il gruppo ridottissimo della maglia rosa Jonas Vingegaard. Studio
4: che adesso si avvale della presenza di Ferdinando Tarsitani. Buonasera Ferdinando, naturalmente in studio il collega della redazione del giornale radio per le notizie flash delle ore 17.
5: Buonasera, in primo piano c'è la caduta di un drone di Mosca in Romania, dura condanna dell'Europa e della NATO, l'Alleanza Atlantica trasferirà nel paese mezzi di difesa aerea. Il governo di Bucarest ha espulso il console russo a Costanza sul Mar Nero e ha chiuso la rappresentanza diplomatica. Il Cremlino ha annunciato contromisure, il drone è caduto su un palazzo di 10 piani a Galazzi ferendo una donna e suo figlio. Poi il monito del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta: l'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio. A pesare sono le tensioni geopolitiche, i dazi americani e la debolezza della Germania. Il conflitto nel Golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile. Nel suo discorso, in occasione delle considerazioni finali di Banca Italia, anche i rischi legati all'intelligenza artificiale è una sfida decisiva, dice, che deve essere governata. Bruxelles ha confermato di aver ricevuto la lettera del governo italiano con la richiesta di massima attenzione sulla situazione e di rafforzare la vigilanza alle frontiere dopo i casi di Ebola in Africa centrale. Seguiamo con attenzione l'evoluzione del focolaio, fanno sapere della Commissione, che definisce priorità assoluta la tutela della salute pubblica. Tragedia a Umbertide, in provincia di Perugia: un giovane a bordo di un ciclomotore è morto dopo essersi scontrato con un camion. Il ragazzo, dopo aver urtato il mezzo pesante, sarebbe caduto a terra sbattendo anche contro il guardrail. Ponte del 2 giugno, secondo le stime di Federalberghi, oltre 14 milioni di italiani passeranno almeno una notte fuori casa, quasi tutti all'interno dei confini nazionali, in particolare nelle località di mare. Spostamenti agevolati da condizioni meteo favorevoli dopo i picchi di caldo record dei giorni scorsi. Ci si aspetta infatti un fine settimana in parte rinfrescato da sporadici temporali. Con questo è tutto per il GR.
4: E grazie a Ferdinando Tarsitani. Si è parlato ieri della crisi di caldo, ma non solo, di Jannik Sinner a Parigi. A proposito, adesso è in campo Nole Djokovic opposto al brasiliano Fonseca, 6-4 a favore del serbo il primo parziale, 1-1 nel secondo. Chirotto, Visconti, di questi scherzetti, mi riferisco a quello sul Falzarego, no? Rubio che fa la volata per il Gran Premio della Montagna beffando Ciccone, la storia è piena e magari anche voi di aneddoti ne avrete a bizzeffe. Vi chiedo, è uno sgarbo anche quello che sta facendo Giulio Ciccone al suo compagno di squadra Derek G? E quanto gli servirebbe a Ciccone, al fuggitivo, quindi ai piedi dell'ultima asperità, per poterla affrontare con serie possibilità di vittoria quest'oggi? Linea nuovamente ad Alleghe.
1: Allora, cominciamo da Ghirotto, vai Ghiro.
6: Beh, insomma, di storie di questo genere ne sono piene, vuol dire, di bisticci. Anche io mi ricordo, insomma, Roche e Visentini nel giro dell'87, una tappa che rimarrà nella storia. Però stavamo analizzando, Giovanni Scaramuzzino, proprio con Cristiano e anche con Visconti, quello che la mossa tattica che sta facendo Ciccone, perché insomma adesso comincia ad avere un minuto di vantaggio rispetto ai suoi seguitori, e la cosa comincia a essere interessante. Ribalto la domanda: sarebbe veramente grave se Giulio Ciccone non riuscisse a vincere? E allora a quel punto stasera direi che ci sarà qualcosa da chiarire, perché il suo compagno di squadra G, insomma, sarebbe stata una bella spalla per portarlo là sotto più possibile, con un vantaggio che poteva anche proiettarlo, diciamo, sul podio virtuale.
1: Si può passare da un brindisi collettivo invece a un, diciamo, un chiarimento davanti alla hall dell'albergo, o no, Visco?
2: Sì, secondo me non è uno sgarbo al compagno di squadra. Potrebbe essere un errore, ma a questo punto speriamo di no, perché un minuto sugli inseguitori è un bel bottino, un bel vantaggio. Speriamo che questa rabbia, perché da lì è nata l'azione, dalla rabbia con Rubio per il GPM perso, per i punti persi, speriamo che questa rabbia gli dia la forza, la grinta necessaria, insieme al pubblico tantissimo che ci sarà sulle strade fra poco, e che riesca a portare a casa questa tappa, perché sarebbe una vittoria stupenda. E poi chi vince ha sempre ragione, altrimenti allora sì che ci sarebbero problemi stasera in hotel.
1: Manuel, visto che qui vicino c'è la perla delle Dolomiti, forse Ciccone cerca la sua perla personale, che dici?
7: Beh, lui ha già vinto 3 tappe al Giro d'Italia, una nel 2016, una nel 2019 e una nel 2022. Mi ricordo quella del 2022 in fuga sotto la pioggia, che pose fine a un periodo abbastanza complicato nella carriera dell'abruzzese, che disse: mi sono tolto un peso dalle spalle perché oggi ho corso finalmente alla Giulio Ciccone. Mi ricordo anche il 2019, era la tappa del Mortirolo, dove lui litigò con Jan Hirt in fuga praticamente per tutta quanta la tappa e poi lo staccò nel finale e conquistò
0: visto il successo. Tutto questo per dirvi che insomma è un corridore molto sanguigno, è un corridore che oltre che sulle proprie gambe fa anche molta fede sul proprio temperamento, no? E magari chissà che a fine giornata a ribalto ancora non vada da Daniel Rubio a dirgli grazie, mi hai fatto arrabbiare, mi hai dato veramente l'energia per cercare questa azione personale, mi hai fatto vincere la tappa regina del Giro d'Italia. Lui che aveva detto alla vigilia del Giro: voglio fare il cacciatore di tappe, non mi interessa la classifica generale. È fuori classifica, ora ha 1:08 di vantaggio nei confronti degli inseguitori, 2:35 nei confronti del gruppo della maglia rosa, per cui sostanzialmente ha fatto la discesa alla stessa velocità del gruppo della maglia rosa, ha guadagnato tanto sui suoi ex compagni di fuga. Vedremo se quando sta per iniziare la salita fra 3

0: salita ne avrà a sufficienza. Di certo questo è il tratto più duro, il tratto in pianura, è vero, è in leggera discesa comunque, ma qui cantava Patrick Sanson, soli si muore, no? La canzone, soli magari non si muore, ma soli si fa molta più fatica che in gruppo in questo tratto, Cristiano.
1: E il distacco invece tra gli inseguitori tra il gruppo Caruso Pellizzari con Rubio e con anche Storer e Kuss e il gruppo Maglia Rosa, ridotto ai minimi termini, perché sono in pochissimi, di un minuto e mezzo, Visconti.
2: Eh sì, e questo potrebbe far sì che una volta iniziata la salita i due gruppi possano vedersi, perché un minuto e mezzo con pendenze al 10% non è tantissimo in termini di distanza, di metri. Speriamo bene, a questo punto tifiamo tutti Ciccone, perché a parte tutto se la meriterebbe, e vediamo cosa succederà dietro, perché potrebbero davvero essere ingolositi quelli dietro e provare a riaprire la tappa.
1: Davanti sempre nel gruppo Maglia Rosa la Net Company Neos, la squadra di Tim Menaresman, Ghirotto.
3: Sì, che vede messa in pericolo il podio che, virtuale, che in questo momento lui occupa. Certamente la situazione è ancora tutta in divenire, perché bisogna capire anche sul tratto che stanno percorrendo adesso i corridori, così in leggera discesa, il vento com'è, perché anche questo potrebbe fare la differenza, e ovviamente chi si prenderà carico di inseguire Ciccone, perché ci pare di vedere che Kuss non ha nessuna intenzione di tirare. Storer sta veramente dando, come dire, linfa a questa voglia di andare a prendere Ciccone. Insomma, tutti stanno un po' collaborando. Chiaro che l'unico che non è, insomma, collaborativo è O'Connor, compagno di squadra di Ciccone.
1: Con al momento sempre Giulio Ciccone lì davanti, e con un minuto su Caruso, G, Rubio, Hirt, Pellizzari, Kuss e Storer a 2.49, Eulalio, la maglia bianca, Gal, Mulberger, due della Decathlon, Bernal, Aresman e Svestad del Team Ineos, Harper della Pinarello, poi Jay Hindley della Red Bull Bora, c'è Crescioli ancora del Team Polti, e poi il terzetto della Vismalise Bike con la maglia rosa Vingegaard, Lemmers e Piganzoli. Potrebbe essere utile in questa fase per cercare il ricongiungimento il nostro portacolori, Visconti.
2: Beh, bisogna vedere come si comporterà Kuss. Per quanto mi riguarda, io penso che abbia pronto il colpo in canna e voglia provare a vincere la tappa, ma potrebbe anche essere, se non si muoverà, potrebbe anche essere che da dietro saranno i Vingegaard, saranno i vari Vingegaard e Piganzoli a accelerare e avere un appoggio davanti nel compagno di squadra.
1: L'azione di Giulio Ciccone che si volta e credo abbia anche chiesto informazioni sul distacco. 6-3 al traguardo, Manuel Codignoni.
0: A questo punto si cerca, diciamo, di capire anche oltre quelle che sono le proprie energie, anche quella che è la situazione. Ha chiesto alla moto di ripresa quanto ho usato proprio queste due parole, e al momento a 1.07 nei confronti degli inseguitori, 2.32 nei confronti del gruppo della maglia rosa. Io mi metto nei panni, adesso svesto i panni di tifoso italiano, non me ne vogliate, mi metto nei panni del compagno di squadra però di Giulio Ciccone, Derek G, che aveva guadagnato tanto, stava guadagnando tanto nei confronti del gruppo della maglia rosa. Si trova Ciccone davanti e si trova il gruppo della maglia rosa che sta rientrando e non può ovviamente mettersi a tirare, perché insomma andrebbe a riprendere Giulio Ciccone. In questo momento probabilmente sta sperando che Michael Storer, che sta alimentando praticamente quasi da solo il tentativo di fuga in questo momento, riesca a mantenere un vantaggio importante nei confronti del gruppo della maglia rosa, perché altrimenti tutta la fatica fatta quest'oggi rischia di essere sprecata, e soprattutto senza poter muovere nessun tipo di dito, perché non si può assolutamente mettere a tirare anche se da dietro stanno rientrando. Una situazione scomodissima quella del canadese.
1: Tra 600 metri inizia la salita di Piani di Pezzelli del Trek, insomma, che ha affrontato questo giro non in maniera lineare, Ghirotto.
3: Sì, prima ho fatto un errore, ho detto O'Connor invece Derek G, compagno di squadra, chiedo scusa. Ma non lineare, Milan è venuto qua per vincere la prima tappa e in realtà ha inseguito un successo che non gli è venuto. Oggi sicuramente dovrà portare la bicicletta all'arrivo, domani altrettanto, sperando che a Roma si possa un po' rilanciare. Però attenzione, adesso qua cominciamo un po' a entrare in un discorso un po' complicato, perché se Giulio Ciccone oggi vince questa tappa epica, va a girare tutti i ragionamenti che abbiamo fatto noi, e a quel punto insomma non possiamo solo che alzarsi in piedi e battere le mani.
1: Visco, 100 metri all'inizio della salita per Giulio Ciccone, 5 km al traguardo, come pedala?
2: Pedala bene, ma comincia ad essere stanco. Anche questo tratto di pianura finale lo ha fatto faticare non poco. E un minuto sì, è un bel vantaggio, ma quando le pendenze sono queste, sempre costanti al 10%, se pensiamo alla tappa di Corno alle Scale,

0: anche in quella tappa aveva più o meno questo vantaggio e in due chilometri è stato ripreso, quindi non è così scontato. Più che altro il gruppo dietro adesso a 1:05 si trova giusto 1:10 avanti l'altro gruppo, quello della maglia rosa, quindi è ancora tutto aperto.
1: 4 km al traguardo per Giulio Ciccone, 1:03 c'è il gruppo Caruso, 2:18 il gruppo della maglia rosa Vingegaard. Studio.
2: Pubblicità.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Sulle strade del Giro.
4: Terz'ultima tappa da Feltre ad Alleghe. Ecco, ricordo a Massimo Ghirotto che adesso Sappada è in Friuli. Un referendum l'ha fatta passare, mi pare, una decina di anni fa, più o meno, in Friuli. Però era in provincia di Belluno, come Alleghe, ai tempi in cui appunto ci fu quel duello a distanza tra Roche e Visentini e voi eravate nel mezzo. Allora ci si compagni di squadra, mi riferisco chiaramente alla vicenda Ciccone G, però insomma voi eravate nel mezzo, ci fu credo una serata brutta quella al rientro in albergo per voi della carrera, Massimo.
5: Sì, bruttissima, tant'è che i nostri sponsor sono venuti là, ci hanno detto ragazzi noi non ci interessa, noi vogliamo vincere, e così è stato. Però permettimi, andiamo in corsa perché veramente sono momenti importantissimi, Giovanni Scaramonzino, perché Ciccone in questo momento sta cercando di mettercela tutta, ma dietro c'è una reazione del nostro Giulio Pellizzari.
1: A 1:07 il gruppo che insegue, quello di Damiano Caruso e Giulio Pellizzari, 4 km 3 al traguardo, 1:06 Manuel Codignoni.
6: Rilancia l'azione Giulio Pellizzari, si stacca leggermente Ian Hirt, gli va dietro Sepp Kussa incollato alla ruota, cede anche qualche decina di metri anche Derek G. Vi raccontiamo dell'inizio della salita per Giulio Ciccone, che ha fatto segno a un massaggiatore della sua squadra che era alla sua destra: dammi la borraccia. Ha preso la borraccia, se l'è svuotata rabbiosamente sul coppino e senza neanche berne un sorso l'ha buttata via, come dire non mi serve, devo essere il più leggero possibile per cercare di affrontare questa scalata. Si alza sui pedali adesso l'abruzzese, ancora un minutino di vantaggio nei confronti dei primi inseguitori, segnatamente Giulio Pellizzari e Sepp Kussa. Attenzione a Sepp Kussa, Cristiano.
1: Eh sì, uno che ha vinto una vuelta e che le montagne le spiace. Visconti.
0: Sì, quando sta bene le spiana, hai detto bene, ed è stato il primo a inseguire Giulio Pellizzari, che anche oggi non ci ha mai fatto capire davvero come stava, perché ha fatto sempre questa sorta di elastico, avanti indietro, adesso è lì, però ci sta provando con Sepp Kussa che continua a stare sulle ruote, e se si avvicineranno tanto io credo proprio che sarà lui a scattare per cercare di andare a prendere il nostro Giulio Ciccone.
1: 4 km al traguardo per Ciccone, 55 secondi sul duo Kussa-Pellizzari, la tappa epica si conferma tale, Ghiro.
4: Eh sì, e si conferma tale, una prestazione mostruosa di Ciccone, perché in questo momento ha perso solo 9 secondi rispetto a Kussa e Pellizzari, quindi tutto è ancora in gioco.
1: Con dietro i movimenti del gruppo maglia rosa, iniziata la salita anche per loro, vai Manuel.
6: Trenata addirittura di Egan Bernal, che si è messo davanti adesso a dargli il cambio, sono stati gli uomini della Decathlon di Felix Gall, che sono in due là davanti, pedala in terza ruota molto bene Jonas Vingegaard, che sembra non fare neanche fatica. A ruota di Jonas Vingegaard ci sono poi Jai Hindley e Timen Aresman, c'è anche Piganzoli, il gregario numero uno da parte del team Jumbo-Visma, Visma-Lisa Bike, scusate, per Jonas Vingegaard, che gli si mette a fianco. Un po' in difficoltà invece Eulalio, che resta ancora attaccato, bravissimo, alle ruote di questo gruppettino, ma è quello che sembra fare più fatica, Cristiano.
1: 3,7 km, Paga Rondel nel gruppo dei migliori con Ciccone davanti a 40 secondi, però il duo che insegue Visco
0: stanno recuperando in questo momento, non vediamo se sia Giulio Pellizzari a condurre l'inseguimento, ma stanno recuperando e tanto, e ormai siamo vicini allo scatto di Sepp Kussa, ma è anche il gruppo maglia rosa che si avvicina tantissimo al gruppo di Derek G, ormai 45 secondi anche per loro.
1: 3,6 km al traguardo, 38 secondi da difendere per Giulio Ciccone da qui alla fine, Ghiro.
4: Sarà durissima, perché dietro la reazione di Pellizzari e Kussa stanno cercando di andarlo a riprendere, ma collaborano veramente i due, sanno che devono dare forza, devono dare tutto quello che serve, perché la parte finale spiana, non dico che spiana, però è meno pendente rispetto a quelle che stanno transitando adesso.
1: Rientra anche G con gli occhiali sulla schiena addirittura, Manuel.
6: Ci prova a rientrare, ma ancora 5-6 metri alle spalle dei due, adesso solo rientra con una grande accelerazione, con la testa che oscilla, TikTok come dicono i fiamminghi, riesce a rientrare, dunque sono in tre alle spalle di Giulio Ciccone, Sepp Kuss, Giulio Pellizzari e Derek G. Derek G rientra, ma non collaborerà, io credo, voglio sperare, per Giulio Ciccone. Invece la collaborazione c'è stata tra Giulio Pellizzari, che è stato l'autore dello scatto iniziale, e da parte di Sepp Kuss, 37 secondi di vantaggio nel gruppo della maglia rosa dopo Rondella ed Eulalio, paga pegno anche Gambernale, che si è fatto quella trenata inizio salita per cercare di posizionare Tim Enaresman e poi da buon gregario si stacca e sale del suo passo. Sono rimasti in 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'è Felix Gall con un compagno di squadra, c'è Piganzoli, c'è Jonas Vingegaard, c'è Hindley e c'è un Aresman che sembra comunque in difficoltà anche lui nel gruppo della maglia rosa. Cristiano?
1: Eh sì, perché l'olandese della Ineos è quello che forse dà più segnali di stanchezza, Visco.
0: Sì, si alza sui pedali, la sua azione è un po' contorta in questo momento. E parte Gall con Vingegaard alle sue ruote, rimangono soli.
1: Con Jay Hindley che prova a reagire, 3 km ancora per Giulio Ciccone a 35 secondi, Kuss G e Giulio Pellizzari a 1.27, il duo Felix Gall, Jonas Vingegaard, a te Manuel.
6: E allora ci sono Aresman e Piganzoli che sono rimasti leggermente staccati da Felix Gall e Vingegaard. Hindley ha provato a seguire i due ma non è di fatto mai rientrato, mentre negli inseguitori di Giulio Ciccone si stacca Giulio Pellizzari e restano sostanzialmente in due, Sepp Kuss che è partito secco e Derek G che sta cercando di andargli dietro. Radio Corta ci recita che sono ancora 32 secondi di vantaggio di Giulio Ciccone nei confronti di Sepp Kuss quando mancano 3 chilometri. Non è detto che siano sufficienti. Sepp Kuss ha però purtroppo, e lo diciamo agli italiani, la faccia dei giorni migliori in questo momento.
1: 2,9 km con Giulio Ciccone sempre davanti a 31 secondi, Sepp Kuss, cliente temibilissimo, Ghino.
4: Temibilissimo, è stato tutto il giorno a ruota, lo ha mandato in fuga Vingegaard, attenzione perché Giulio Ciccone sta attraversando un percorso, un tratto veramente difficile, siamo al 15%, si alza sui pedali, guarda anche indietro per capire se Kuss sta arrivando, ma ancora ci sono 26 secondi di margine.
7: Probabilmente non saranno sufficienti, Cristiano.
1: E speriamo che invece l'incitamento che sentite chiaro da parte di coloro che sono presenti nelle Dolomiti bellunesi per questa tappa, la 19ª del Giro d'Italia, possa aiutare Giulio Ciccone a trovare gli ultimi residui di forze per giungere da solo sul traguardo. Ma Sepp Kuss è lì dietro a 22 secondi, 2,7 km ancora da percorrere, ancora di salita a un minuto. La maglia rosa e Felix Gall, Visco.
0: Sta guadagnando tantissimo anche la maglia rosa, o meglio Felix Gall, che ha accelerato dopo la tirata del suo compagno Mühlberger, e purtroppo Giulio Ciccone sta perdendo 18 secondi ora a 2,5 km alla fine, lo avevamo detto. Kuss è quello che ha lavorato meno, è quello che ha la faccia dei giorni migliori e sta facendo davvero bene, sta salendo su davvero forte in questo stadio bellissimo, perché oggi è una tappa stupenda del Giro d'Italia.
1: 2500 metri ancora per Giulio Ciccone, 16 secondi davanti a Sepp Kuss. Manuel Codignoni.
6: Vinci da un tifoso con la maglia dell'Argentina e la bandiera brasiliana, lo sposta anche addirittura Giulio Ciccone. Non date fastidio a questi ragazzi, non date fastidio a questi ragazzi, va bene il tifo ma non disturbateli. Addirittura il direttore della giuria dell'UCI in prima persona ha preso a male parole quel tifoso che si stava affiancando a Giulio Ciccone, l'abbiamo visto anche zigzagare l'abruzzese in precedenza, adesso viene superato però dalla macchina della giuria perché sta per arrivare alle sue spalle Sepp Kuss, che lo vede all'uscita di questo tornante, lo ha visto anche Giulio Ciccone che dopo aver, come detto, zigzagato addirittura nel tratto lungo, adesso torna nuovamente a concentrarsi, incassa la testa tra le spalle, ma Sepp Kuss sta per arrivare. Cristiano,
1: 2,4 km ormai lo vede lì davanti Sepp Kuss, Giulio Ciccone che si volta ancora perché ha capito che ormai l'americano è alle sue spalle, Ghino.
4: Eh sì, l'americano si vede che è una posizione composta, si vede che ha ancora tanta energia, ormai lo vede là davanti, non ha nulla da pensare, deve solamente raccogliere un po' di forza, di energia e poi sprigionare quell'adrenalina che ti dà una tappa del Giro d'Italia, che ti dà l'ultimo chilometro, che ti dà la Flamme Rouge, come spesso diciamo. Un Sepp Kuss che è ritornato ad essere quello che abbiamo visto quando ha vinto il Giro di Spagna qualche anno fa, e poi lo lascia e parte Sepp Kuss. Ciccone purtroppo non si stacca.
1: È partito Sepp Kuss, Manuel.
6: È partito secco, lo ha raggiunto, ha allungato, Giulio Ciccone non ha provato neanche a resistere allo scatto di Sepp Kussa, che solo adesso si volta, il californiano ha visto che ha messo già una cinquantina di metri di distacco, di vantaggio nei confronti di Giulio Ciccone, allora rilancia la propria azione, si è tolto gli occhiali, ma ha veramente un passo fenomenale, ha una faccia che sembra quasi che non faccia fatica, del resto lui non ha speso tanto in questo Giro d'Italia, perché l'ultimo uomo di Jonas Vingegaard dopo il Brockhaus in poi è sempre stato Piganzoli. Sepp Kussa ha mantenuto la gamba probabilmente anche per questa giornata e ai 2 chilometri adesso ha già un vantaggio importante nei confronti di Giulio Ciccone. Qui la pendenza diventa meno arcigna, Giulio Ciccone può respirare, a questo punto diventa importante per lui anche guardarsi dietro, perché i punti del Gran Premio della Montagna diventano importanti per conseguire la maglia azzurra, e a questo punto, non potendo guardare davanti, deve guardare dietro. Dietro intanto Felix Gall e Jonas Vingegaard hanno raggiunto e stanno staccando anche Jan Hirt, alle loro spalle Jay Hindley che resiste sempre lì dietro a qualche decina di metri, Jay Hindley in compagnia del compagno di squadra Giulio Pellizzari, mentre anche Derek G supera e sorpassa in questo dopo aver raggiunto Giulio Ciccone. Cristiano,
1: con dunque il canadese che al momento è secondo dietro a Sepp Kuss, 1700 metri dal traguardo, 55 secondi però Gall e la maglia rosa, paga Aresman a una trentina di secondi da Vingegaard, paga Eulalio, resiste Derek G.
0: Bravissimo Derek G, sta facendo il possibile e può ancora guadagnare qualcosa, certamente non quello che stava guadagnando e che si prospettava di poter guadagnare a fine tappa, ma si sono staccati i vari Aresman, i vari Hindley, Piganzoli, quindi sta ancora guadagnando e si sta avvicinando al podio.
1: Con Jonas Vingegaard adesso a ruota di Damiano Caruso, il gruppetto degli inseguitori, c'è ovviamente Pellizzari con Gall, con anche il corridore della Tudor Storer, si vola verso il traguardo Sepp Kuss, 1400 metri, prova Derek G ad arrivare sul corridore della Visma.
8: Sì,
1: Ghiro.
8: bravo Derek G, perché sulle montagne, sulla salita, quella più arcigna, ha dettato il ritmo, ha cercato di fare un po' la differenza, l'aveva fatta, e allora ritorniamo all'argomento di prima, questa sera ci sarà da chiarire qualcosa, perché quel minuto che Ciccone ha guadagnato in discesa lo poteva dare, lo poteva offrire al suo compagno di squadra, e adesso sarebbe un minuto più avanti in classifica.
1: Con Jonas Vingegaard dietro a Giulio Pellizzari e Jay Hindley, 1200 metri per il compagno della maglia rosa Sepp Kuss, a 15 secondi Derek G, a 56 proprio il gruppetto del leader della generale, Manuel.
6: C'è anche Damiano Caruso nel gruppetto peraltro del leader della classifica generale, mentre sta pagando Timen Aresman, che in questo momento perde 37 secondi nei confronti del gruppo della maglia rosa. Tra due ali di folla invece l'azione di Sepp Kuss, che non sembra accusare la fatica, molto meno composta invece l'azione alle sue spalle di Derek G, ma questo signore e signore è veramente un cagnaccio. Non ci dimentichiamo che nella tappa della caduta che ha messo fuori mezza UAE era finito per terra anche lui, dunque aveva pagato un minuto nella generale in quella giornata, e ovviamente nella prima settimana non era al massimo, ma il canadese si dimostra uomo di fondo, si dimostra uomo da terza settimana, e adesso nella tappa regina del giro è appena 16 secondi da un meraviglioso Sepp Kuss, che non sembra neanche come quello che sia la fatica, e ha appena passato la Flamme Rouge e si invola verso la conquista di questa tappa.
1: Visma dominante in salita, perché alle 4 di Jonas Vingegaard si sta per sommare la quinta sinfonia di Sepp Kuss.
0: Sì, è così, tutti gli arrivi in salita sono stati letteralmente dominati da questa squadra, lo sapevamo che era la più forte sin dal primo giorno, ma io voglio sottolineare di nuovo la prova di orgoglio di Derek G, perché è stato tanto criticato e oggi ancora qualche errore di troppo da parte della sua squadra, ma se tanto mi dà tanto, vedendo come sta pedalando, se avesse cominciato questa salita con 2 minuti e mezzo di vantaggio, davvero potrebbe essere lì sul podio oggi, invece sarà nella top 5, che non è male per come era cominciato questo giro.
1: Lancia il possibile acuto di Jay Hindley, Giulio Pellizzari che ha fatto chiari segni all'australiano di andare avanti lui, Manuel.
6: Adesso sono rimasti in 3, Jay Hindley che era dietro la maglia rosa, dunque bisogna anche dargli atto di essere rientrato grazie all'aiuto di Giulio Pellizzari, lo stesso Jonas Vingegaard e Felix Gall, davanti c'è Jay Hindley con Vingegaard che lo segue a ruota, non aveva una faccia particolarmente affaticata quantomeno rispetto a quella degli altri due la maglia rosa, ma a questo punto può andare bene, benissimo così anche per Jonas Vingegaard questo tipo di situazione, mentre Sepp Kuss oramai anche lui adesso inizia un po' a fare fatica, ma si rialza passa nuovamente sui pedali, rilancia la propria azione, pronto ad andarsi a prendere il successo davanti al Monte Civetta nelle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, Dolomiti bellunesi, nella tappa regina del Giro d'Italia.
1: 400 metri per Sepp Kuss, 21 secondi c'è Derek G, a un minuto il gruppetto Maglia Rosa, 1.40 Team Naresman, a oltre 2 minuti Eulalio che potrebbe scendere molto in classifica generale. Ultima rampa per Sepp Kuss, il vincitore di una vuelta, l'uomo forte in salita per Jonas Vingegaard, a cui è stato concesso un giorno di gloria. Ghino.
8: Un giorno di gloria, e che gloria, perché vince la tappa regina del Giro d'Italia, delle smorfie di un, sembra quasi un sorriso per lo scaratore fortissimo, un paio di squadre della maglia rosa, e credo che oggi se la sia tutta meritata perché ha vinto in solitaria.
1: Applausi a scena aperta per Sepp Kuss, che prende gli ultimi respiri, le ultime boccate di ossigeno prima di arrivare sul traguardo da solo a conquistare la 19esima frazione del Giro d'Italia, il tappone dolomitico. Manca ancora poco, ancora qualche goccia di sudore, ancora qualche pedalata prima di gustarsi la gioia della vittoria, il sorriso per essere il primo davanti a tutti in questa tappa che è quella emblematica, chiave del Giro d'Italia, e chi riscriverà ancora una volta la classifica, partendo però dal secondo posto, perché il primo è sempre di Jonas Vingegaard,
0: partendo dal secondo e dal terzo soprattutto, perché Gall rimarrà secondo, ma Hindley sta tirando a tutta perché Aresman si è staccato e salirà nuovamente sul podio. Ma intanto grandissima vittoria da parte di Sepp Kuss.
1: Sepp Kuss passa sotto il traguardo, alza le braccia al cielo, la vittoria è sua, con Derek G che è poco lontano e che dunque arriverà secondo, guadagnando in classifica generale. Bravo, bravo il canadese in una tappa dominata dal Nord America, con gli Stati Uniti ovviamente e con il Canada, e arriva adesso Giulio Ciccone che si volta perché vuole capire la distanza rispetto a Hindley, Vingegaard e Gall, ma dovrebbe riuscire a conservare la terza posizione con Hindley, Gall e poi Jonas Vingegaard a gestire il quarto posto, terzo Ciccone, quarto Gall, quinto Vingegaard. Perde qualcosa Hindley, perde qualche secondo, c'è il buco, sarà cronometrato, qualche secondo lo perde Jay Hindley in casa Visma, come al solito quando la strada sale si festeggia.
0: Sì, tornando a Ciccone, bellissimo terzo posto alla fine. Ha rimesso un po' in piedi questa tappa perché se ha perso dei punti nel GPM del Passo Falzarego, ne ha guadagnati tantissimi qui, e i punti valgono, sono superiori sicuramente, un arrivo di prima categoria, quindi mette quasi al sicuro la sua maglia degli scalatori, la sua maglia azzurra.
1: Settimo da Caruso, ottavo Piganzoli, da sottolineare anche questo, poi sta arrivando Rubio, Storer, insomma arrivano via via tutti gli altri protagonisti della fuga di giornata. Tocca poi a Hirt, paga tantissimo perché è ancora lontano dal traguardo. Timen Aresman, Ghino.
8: Eh sì, Aresman che diciamo non è che sia propriamente un corridore da grande classifica, lui è alto 1,91 m, quindi sappiamo che è veramente è magro, a dire la verità, però normalmente gli atleti di queste stature ne abbiamo visti pochi essere veramente uomini di classifica, e come diciamo sempre l'ultima settimana è quella più difficile, quando poi è la penultima tappa di grande montagna ancora di più.
1: Giulio Ciccone al traguardo sfinito, Manuel.
6: Giulio Ciccone stremato al traguardo, che cerca di riprendere il controllo di se stesso. Tra l'altro c'è stata volata importante da parte degli inseguitori di Giulio Ciccone, perché ci sono in palio anche gli abbuoni, Giulio Ciccone con il terzo posto oltre ai punti del Gappello della Montagna ha negato anche il possibile abbuono a Felix Gall o Jonas Vingegaard. Arriva adesso Bernal, arriva anche Rondel, arriva Giulio Pellizzari, arriva adesso Eulalio, e bisognerà fare i conti anche per quello che riguarda la maglia bianca, perché a occhio e croce Davide Piganzoli ha guadagnato un altro minutino nei confronti di Eulalio, e dunque si avvicina la maglia bianca per Davide Piganzoli, che domani magari avrà libertà, così come già oggi ha avuto Kuss da parte della Visma, per cercare di guadagnare qualcosa nei confronti di Afonso Eulalio. Vi racconto anche, prima di ridarti la linea Cristiano Piccinelli, questa scena molto bella. Jonas Vingegaard ha appena tagliato il traguardo, ha subito cercato con lo sguardo Sepp Kuss, lo è andato ad abbracciare, a dirgli bravo, grande armonia di squadra insieme al team Visma Lisa Bike, per quello che una volta lo chiamavamo il suo angelo custode Sepp Kuss, che oggi invece diventa il custode delle Dolomiti, il custode del Monte Civetta qua davanti a noi. A te.
1: E cambia la classifica generale con Jonas Vingegaard sempre al comando con 4 minuti e 03 su Felix Gall. Terza posizione adesso per Jay Hindley a 5.04, Aresman è quarto a 5.33, G è quinto a 6.31, ottavo Piganzoli, nono Damiano Caruso. Studio.
2: Pubblicità.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
12: Fuori giro, il dopo tappa.
4: Ore 17:30, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, Marco Mascia alla console, Giovanni Scaramuzzino in voce, ma soprattutto collegato con noi c'è Michele Bartoli. Buonasera Michele.
13: Buonasera, buonasera a tutti.
4: Grazie, ti faccio anche pubblicamente gli auguri per il tuo compleanno. Tra l'altro, sai Michele, ho rivisto solo adesso, insomma recentemente, un mesetto fa, su YouTube proprio i chilometri finali del Giro delle Fiandre, che quest'anno sono 30 anni, no? Che l'hai vinto. Io mi ricordo che era la domenica di Pasqua.
13: Esatto,
4: no, io invito, guarda, sarà uno spot, ma io invito tutti a guardare. Ma sembrava volassi su quel pavimento. Cioè, un modo. Ma onestamente, però, io credo che quel modo di stare in bici ce l'abbiano avuto poco. È stata la giornata più importante della tua carriera, questa da un punto di vista proprio di forma.
13: Beh sì, assolutamente, la prima grande vittoria, una vittoria che abbiamo preparato già dall'inverno. Poi credo, forse questa capacità di pedalare sul pavé mi è stata data anche un po' dal ciclocross, no? Che si avvicina molto il fango al pavé, perché comunque la posizione deve assumere più o meno è simile. Probabilmente anche quello è stata una scuola che ho avuto da bambino.
4: Insomma, guarda, io non la ricordavo perfettamente, però sono stati dei minuti veramente molto molto gratificanti, insomma. Ecco, parliamo di quello che è successo oggi. Ha vinto Sepp Kuss, no? Io, compagno di squadra quindi di Vingegaard. Ora io immagino, posso sbagliare, tu correggimi se vado fuori strada, che nella riunione ovviamente del team Visma Kuss sia stato mandato in fuga per poter rappresentare un eventuale e magari anche sostanziale appoggio a Vingegaard sulla salita finale. Non ne ha avuto bisogno e quindi Vingegaard, senza compagni nei chilometri conclusivi, ha dimostrato che la sua formazione, oltre al danese a livello di singolo, sta dominando, è un vero e proprio strapotere. Credo che oggi questa tappa lo abbia dimostrato. Ma tu che ne pensi?
13: Ma sì, sono d'accordo con te. Credo che al mattino la tattica che hanno fatto sia stata proprio questa: mettere Kuss, che veramente oggi ha dimostrato una superiorità impressionante. Io credo che è rientrato su, quando era via Ciccone e Rubio, credo, è rientrato su di loro, sembrava in pianura. Cioè lì ho capito che sarebbe stato difficile per tutti batterlo, se non magari non avesse ricevuto un ordine dall'ammiraglia di aspettare Vingegaard. Così non è stato e ha dominato. Sai, quando uno è così superiore c'è poco da fare. E Vingegaard lo stesso, autorità assoluta nel gestire la situazione alle spalle, ma questo già si sapeva prima della Bulgaria, insomma.
4: Non c'è il muro di Grammont, a quelle parti c'è però una salitella niente male che proietta Michele Bartoli direttamente ad Alleghe in collegamento con Cristiano Piccinelli e gli altri inviati di Radio 1. A voi!
1: Un saluto a Michele Bartoli e ovviamente tanti auguri per il compleanno, che è stato un paio di giorni fa. Con la tappa di oggi che insomma, noi abbiamo provato a commentare cercando di capire quelle che potessero essere anche le indicazioni di un'altra ammiraglia. Se quelle dell'Avisma erano abbastanza chiare, secondo te quelle dell'ammiraglia Lidl Trek, il piano di gara della Lidl Trek, qual è stato? Perché a un certo punto forse conveniva fermare Ciccone per aiutare G a guadagnare qualcosa di più in generale, che ne pensi?
13: Sì, guardando in TV è stata una valutazione che anch'io ho fatto. È chiaro che se si attacca con G si attacca per uno scopo, se si attacca con Ciccone si attacca per un altro scopo. Hanno fatto un doppio attacco che probabilmente non ce la sono sentita neanche loro di prendere una decisione univoca, no? Hanno fatto la gara in due e poi sono stati i due gradini più bassi del podio, ma comunque con un push del genere credo che qualsiasi cosa avessero fatto non avrebbero vinto, però magari avrebbero potuto mettere qualche secondo in più da parte per Derek G, assolutamente sì.
1: Ghirotto per il nostro ospite.
14: Ciao campione, ciao Michele, ben ritrovato.
13: Ciao Ghiro.
14: Senti Michele, allora Giovanni Scaramuzzino ha ricordato un po' quello che è stato un passaggio fondamentale, cioè quella partecipazione alla Roubaix. Io stamattina noi abbiamo trovato Bettini, no? E abbiamo commentato alcune cose e abbiamo commentato anche te, visto che eri il nostro ospite. Ma sì, tu un campionato del mondo lo potevi vincere, ci sei arrivato vicino, purtroppo non ce l'ha mai fatta. Io credo che questa cosa qua ti manchi, no? Dacci qualche le tua impressione, insomma.
13: Beh, sai, la maglia di campione del mondo a chi non la vince manca, no? È chiaro, io ho avuto le mie opportunità, potevo sinceramente avere due grandi occasioni, i miei due terzi posti sono stati, ma anche il quarto posto di Ploé sono state situazioni che potevano essere medaglia d'oro, però sai, è sempre complicato far parte di un team dove ti incontri per la prima volta in un anno, no? Quindi sono mancate in quelle occasioni, sono mancate alcune dinamiche che non mi hanno consentito di potermi giocare fino agli ultimi metri la maglia campione del mondo, però è chiaro, ho avuto le mie possibilità, me le sono giocate male, diciamo così, e grossi rimpianti non ne ho, ecco, piccolini, diciamo piccolini.
1: Ghiro, intanto ti dico una cosa brutta, perché aumenta il numero di coloro che hanno conquistato tappe a tutti e tre grandi giri, perché oggi Sepp Kuss, con la tappa che ha vinto al Tour de France una, alla Vuelta una e al Giro una, quindi siete un po' tanti lì in questa classifica con una tappa almeno tutti e tre grandi giri. Ricordiamo ovviamente la vittoria di Sepp Kuss, la prima al Giro d'Italia per il corridore statunitense della Visma Lise Bike. Abbiamo anche ricordato come è cambiata la classifica generale con Vingegaard sempre al comando, Gall secondo, Hindley terzo, però mi piace anche ricordare che nei primi 20 ci sono ottavo Piganzoli, nono Caruso, ma c'è anche Pellizzari 19esimo, Ciccone 20esimo nella classifica generale, insomma da sottolineare come questi due ragazzi insomma stanno facendo comunque un giro positivo, e 24esimo Crescioli, ragazzo del team Polti. Visconti per Bartoli.
15: Ciao Michele, che bello. Ciao, sentirti. Mi ritengo fortunato perché io sono riuscito a fare la mia prima gara da stagista professionista, che è stata la tua ultima, la Coppa Sabatini se non sbaglio, una delle tue ultime, quindi è stato un onore sicuramente. Detto questo, andiamo alla gara. Io in questi giorni un po' tutti forse abbiamo criticato un po' troppo l'atteggiamento della Lidl Trek, però effettivamente se andiamo ad analizzare, non credi che siano venuti a questo giro con un po' troppe punte? Nel senso, c'era il velocista, c'era l'uomo per le fughe e c'era l'uomo per la classifica generale, e così facendo va un po' a discapito di tutti i vari reparti, ossia pochi uomini per la volata, pochi uomini per aiutare l'uomo che deve andare in fuga, pochi uomini per lo scalatore. Non credi che sia un po' chi troppo vuole nulla ottiene poi alla fine?
13: Esatto Visco, hai fatto un'analisi che farei anch'io, identica proprio. È chiaro, io mi può venire in mente una motivazione: quando non sei troppo sicuro delle tue pedine probabilmente cerchi di avere più possibilità. Magari Derek G nelle gare antecedenti il Giro d'Italia è mancato un po', effettivamente si aspettavano probabilmente un rendimento maggiore, e probabilmente questo ha fatto prendere decisioni diverse, anche se sinceramente non credo che poi in corso d'opera sia cambiata la formazione, magari era questo ugualmente. È chiaro che poche squadre hanno un uomo da classifica, un uomo da tappe e un uomo per le volate, no? Quindi l'analisi che hai fatto è giusta, dovranno rivedere un po' le loro decisioni sicuramente per il Tour de France.
1: E allora ricordiamo però anche la classifica della maglia bianca con Eulalio sempre al comando, ma con Piganzoli che si avvicina, perché adesso è a 1:03 dal corridore portoghese della Bahrain. Ricordiamo anche la maglia azzurra che cambia padrone, perché domani la indosserà come oggi, però con il gallone del primo in classifica, Giulio Ciccone, 273 per l'abruzzese, 216 per Jonas Vingegaard. Manuel Codignoni, a te.
6: Saluto e mi ritengo onorato di poter parlare con Michele Bartoli, e vorrei portarlo sul discorso per l'appunto degli italiani, come in un certo senso aveva già annunciato il nostro Cristiano Piccinelli. Piganzoli ottavo, Caruso nono. Stiamo parlando di due atleti, se vogliamo, agli antipodi. Giovanissimo Piganzoli, Caruso espertissimo, no? Insomma, di Piganzoli si è detto tanto, corridore che può essere il futuro. Ti chiedo se magari dal prossimo Giro d'Italia potrà avere la possibilità in seno al team Visma di poter fare il capitano. E poi su Damiano Caruso, testimonianza di professionalità assoluta da parte di questo ragazzo che all'aeroporto, quando tornavamo dalla Bulgaria all'Italia, ci abbiamo scambiato due parole di libertà, ha detto: non so se c'ho voglia di fare classifica, non so, devo vedere se al Blockhouse mi staccano. Te lo ritrovi alla penultima tappa nono, cos'altro possiamo dire di Damiano Caruso? Ecco,
13: ma guarda, con Damiano, parto da Damiano che lo conosco molto bene, prima che terminasse la tappa gli ho inviato un messaggio perché è veramente eccezionale. Damiano lo conosco abbastanza profondamente e tutto quello che fa se lo merita, perché è un uomo intero, no? Voglio dire, è il classico atleta, è la classica persona che ti dà fiducia, è speciale e lo dimostra tutti i giorni con la serietà che ci mette, con la fidabilità che dà al team. Quando c'è Damiano c'è una garanzia all'interno del gruppo, lo sta dimostrando. 38 anni non sembrano proprio, dobbiamo toglierne 10, assicuro, assolutamente. Beh, per quanto riguarda Piganzoli, mi ha sorpreso, devo essere sincero, mi aspettavo un giovane interessante, ma questo Giro d'Italia non me lo aspettavo così forte, autoritario, affidabile tutti i giorni. Veramente, per noi italiani, oltre a Pellizzari, credo che abbiamo trovato un altro che possa far parlare bene il nostro futuro. Mi ha domandato se per il prossimo anno possa fare il leader Giro d'Italia. Io credo di sì. Magari il prossimo anno Vingegaard non sarà probabilmente al Giro d'Italia, e credo che la Visma potrebbe veramente affrontarlo con una piccola garanzia come lo sta diventando.
1: Speriamo che non ci sia Pogacar, perché sennò sarebbe complicata per Piganzoli, ma vedremo. No, ovviamente noi speriamo che magari ci possano essere addirittura tutti e due, no? Tadej Pogacar e Vingegaard, i cannibali di questo periodo storico, perché comunque danno spettacolo sulle salite. E a proposito di Vingegaard, come lo valutiamo il Giro del Danese? Di conserva, oppure insomma lo hai visto pronto magari anche per un Tour de France alla pari con Pogacar?
13: Ma sai, chiaramente io credo che quando, diciamo, quelle 3-4 volte che ha aperto il gas lo ha fatto con serietà e arrivando al massimo. Non riesco ad immaginare che non abbia dato tutto quello che al momento aveva, però magari nell'avvicinamento del Giro d'Italia può essere che è stato un pochino conservativo, ma sicuramente sarà così pensando al Tour de France. Magari questo non è il Vingegaard reale, il Vingegaard al 100%, ma comunque non ha sottovalutato assolutamente il Giro d'Italia e non ha sottovalutato le tappe che ha vinto. Quelle le ha fatte e le ha fatte al 100%, di questo ne sono quasi certo.
1: E allora ricordiamo ancora la vittoria di Sepp Kuss, la quinta per la Visma Lise Bike dopo le 4 di Jonas Vingegaard, con il danese che resta al comando ovviamente della classifica generale. Si stravolge un po' la parte dopo Vingegaard, con Gall che però conferma la seconda posizione. Ghiro, Gall è molto solido, mi è sembrato solido anche quest'oggi, ha provato anche a attaccare Jonas Vingegaard con un tentativo che però è andato a vuoto. E a questo punto chiedo a Bartoli, il giro finisce qui, domani la salita, la doppia salita del Piancavallo può ridisegnare forse qualche distacco, no, tra terzo e quarto, visto che ci ballano 30 secondi e poco più?
13: Ma sai, credo che per quanto riguarda il vincitore, poi è vero che fino a che c'è salita, no, tutto è possibile, perché le giornate storte possono capitare a tutti, ma insomma i minuti, il vantaggio che ha messo fra sé il secondo Vingegaard, credo che possa essere sufficiente per ritenere il giro chiuso. Alle sue spalle, io la tappa di domani la vedo molto interessante per poter riaprire qualcosa. Assolutamente sì, perché dietro di lui è vero, come hai detto tu, Gall si è dimostrato superiore a tutti gli altri suoi avversari, però comunque non c'è così tanta differenza, quindi un giorno sottotono potrebbe far cambiare la composizione del podio. Io me lo potrei aspettare, non sarebbe una sorpresa.
1: Torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
4: Io saluto ovviamente Michele Bartoli. Fra l'altro, Michele, prima di lasciarci, ricordiamo che tu segui anche diversi corridori e puoi ricordare più o meno di chi sei consulente, preparatore, perché in effetti ti tieni aggiornatissimo anche da questo punto di vista, Michele.
13: Beh, bisogna studiare. Il pedalato, diciamo, l'esperienza pedalata l'ho fatta. E ora devo informarmi su altre cose. Sì, collaboro con alcuni team, con alcuni atleti. Non piace mai farmi pubblicità alle loro spalle. Io sui miei social non ho mai una foto con un mio atleta, anche se mi piacerebbe, voglio dire, tutti siamo orgogliosi di quello che facciamo e di quello che abbiamo. Però mi piace lavorare dietro le quinte, no?
4: Sotto traccia.
13: Esatto.
4: Allora, dammi atto sì? Che non ti ho fatto domande sulla Juventus, per cui ci possiamo salutare così. Grazie.
13: Meglio evitare.
4: Da tutti i punti di vista. Mi hai dato due no in questa ultima frase. Grazie davvero a Michele Bartoli e complimenti davvero per la sua grande carriera, non solo in sella. E adesso, appunto, ritorniamo proprio sulle strade del Giro, perché Cristiano è l'ora consueta del riepilogo, no? A beneficio di coloro i quali, e continuate a scriverci, grazie, vorrebbero che tu ricordassi quello che è accaduto nella tappa da Feltre ad Alleghe.
1: Il successo di Sepp Kuss della Visma Lise Bike, arrivo in solitaria per l'americano della formazione di Jonas Vingegaard, con Derek G che è arrivato a 13 secondi e Giulio Ciccone, protagonista comunque della giornata, terzo a 36 secondi dal vincitore di giornata, con la classifica generale che vede al comando sempre Jonas Vingegaard davanti a Felix Gall a 4.03, l'austriaco della Decathlon. Diventa terzo Jay Hindley a 5.04, poi Aresman a 5.33, con Piganzoli che è ottavo a 8.29, Caruso nono a 9.01, con Egan Bernal che va a chiudere la top 10. Giulio Ciccone però, pur non avendo conquistato il successo di tappa, ha conquistato la maglia azzurra di leader degli scalatori. Manuel Codignoni.
16: È proprio così, un Giulio Ciccone che ha parlato poco fa e siamo in grado di farvi sentire le sue parole. Allora, lui è arrabbiatissimo con Einer Rubio, lo ha definito addirittura un piccolo corridore. Hanno parlato di uno screzio avvenuto in prossimità del chilometro brandizzato, diciamo così, e poi successivamente ha detto: è stata colpa mia, mi sono fidato di lui, invece mi ha scattato avanti e ha preso quei punti che non gli riguardavano facendo una mossa da piccolo corridore. E poi parla proprio di come questa sua arrabbiatura lo abbia portato a fare poi quello che ha fatto, e ascoltiamo appunto le parole di Giulio Ciccone, e quando lui parla dell'arrabbiatura diciamo si riferisce insomma a questa cosa che vi ho appena descritto.
17: Oggi era una tappa dove era tutto, diciamo, chi ne aveva andava. Penso che sulla prima salita il passo sia stato fortissimo, ci siamo subito rotti. Io ho sprecato tantissimo, ho corso per la maglia e per prendere i punti comunque dovevo correre così, l'unica soluzione che avevo. Devo dire anche che sono stato molto fortunato, che ho trovato nella fuga diversi corridori che, tra virgolette, mi hanno dato una mano, come Giulio Pellizzari, che devo ringraziare tantissimo. Anche Bettiol nella prima salita, insomma, penso sia stata, non è stato solo un lavoro mio, oltre che alla mia squadra. Peccato, non volevo innervosirmi, ma non, diciamo che proprio non me l'aspettavo, non l'ho proprio capita. E da lì, diciamo che mi è partita l'idea, il piano era quella di fare la discesa comunque a tutta, perché sapevamo che era un terreno dove potevamo guadagnare, quindi io l'avrei dovuta fare a tutta comunque. Però diciamo che l'arrabbiatura mi ha dato ancora un po' più di grinta per fare qualche curva un po' più spericolata.
1: Un'arrabbiatura, un'ira che però insomma non ha convogliato al massimo il nostro Giulio Ciccone. Insomma, tu l'avevi un po' anticipato. Quella sgasata in discesa è stato un po' un errore di squadra e di Ciccone?
15: Beh, in questo caso è di Giulio, ci ha svelato il piano era ok, ha preso la maglia, adesso si tira tutta per cercare di arrivare sotto la salita con un vantaggio il maggiore possibile e poi vedere come va e puntare al podio. Direi che è andata alla fine bene ma non benissimo, oppure possiamo dire male ma non malissimo, perché si sono salvati abbastanza bene. Con il terzo posto Giulio ha guadagnato altri punti importanti, adesso ne ha 57 di vantaggio ed è stato soprattutto bravissimo Derek G a rimediare un po' all'errore, a guadagnare ancora del terreno per avvicinarsi, è già in top 5 per avvicinarsi anche al podio.
1: Invece come la leggi tu quanto è avvenuto quest'oggi per quanto riguarda ovviamente le scelte lì del track, le scelte di G, le scelte di Ciccone, Ghiro?
18: No, lo ha detto Giulio, dovevo fare la discesa tutta, però la discesa la dovevi fare tutta tenendoti a ruota il tuo compagno di squadra, il Derek G. Lo abbiamo detto, lui è arrivato sotto con un minuto di vantaggio, quel minuto lì a Derek G sarebbe stato oro, quindi c'è un errore tattico, c'è poco da fare.
1: Manuel, a te.
16: Allora, in realtà l'arrabbiatura di Giulio Ciccone è ancora più, come dire, genuina, nutritamente dal fatto che lui ha subito, diciamo, se così vogliamo dire, uno screzio involontario. Perché? Allora, è nel Rubio, si è innervosito con Derek G all'inizio e non con Giulio Ciccone, perché in buona sostanza Derek G è andato a prendersi il traguardo del chilometro brandizzato per prendere gli appunti e è nel Rubio, è andato là e dice: ma come? Io ho tirato, ho alimentato questa fuga, già qui ci sarebbe abbastanza da questionare, diciamo, e tu ti prendi l'abbuono. E in realtà Derek G gli ha risposto: sì, ma te che te ne fai di questo abbuono, si parla comunque di questione legata agli uomini di classifica. E a quel punto Ainer Rubio ha fatto un dispetto a Giulio Ciccone perché faceva parte della stessa squadra di Derek G. Insomma, è successo questo sostanzialmente, lascio a voi ogni possibile commento su questo.
1: No, sono storie che sono successe, l'ha raccontata in parte anche il nostro Ghirotto, insomma la vicenda Visentini Roche, mi viene in mente anche se lì insomma è stato ancora più grave lo sgarbo di Marino Basso a Vitossi e lì c'era in palio un mondiale, quindi insomma evidentemente sono cose che possono succedere, anche se il ciclismo lo possiamo definire uno sport individuale di squadra, non so come altro definirlo io.
18: No, allora no, è uno sport di squadra perché un capitano non può avere la squadra che lo appoggia quando serve. Oggi se Vingegaard o gli altri giorni non avesse quei fantastici compagni di squadra probabilmente non sarebbe maglia rosa, perché quando c'è da chiudere un buco, c'è da tirare tutto il giorno eccetera eccetera, da solo queste cose non le puoi fare. Però quello che succede a volte in corsa è qualcosa che ha fatto un po' storia, lo ha detto anche Michele Bartoli prima, se ci ricordiamo le sue parole: potevo vincere un mondiale ma qualche volta la squadra, in sostanza ha detto questo, non mi ha appoggiato.
1: Giovanni Scaramuzzino, a te.
4: Allora, io intanto do un aggiornamento al volo sul tennis con Djokovic, che sulla terra rossa parigina ha vinto anche il secondo set con il medesimo punteggio, tra l'altro 6-4, ma Fonseca ha strappato il servizio a Djokovic, per cui il punteggio vede Djokovic avanti 2-7-0, 6-4, 6-4, 2-0 per il brasiliano Fonseca, adesso al servizio nel terzo parziale. Insomma, si parla di sgarbi, no? Perché questo è, di dispetti, un pochino, come dire, anche di umanità viene fuori. Volevo chiedere a Visco, Visconti, qual è quello che tu hai fatto, che hai ricevuto, che a distanza di tempo ricordi particolarmente? Ce n'è uno?
15: Ma in realtà
4: tu eri bravissimo,
15: forse mi viene
4: tutti bravi, se non lo chiediamo a Ghirotto, che vedrai che lì è Ghiro.
15: Ma mi viene in mente, ma non è stato uno sgarbo, ero preso dal nervosismo anch'io, la tappa di Tirano con un grande amico che è Diego Ulissi, praticamente l'avevo spostato nella volata perché mi aveva un po' chiuso, poi in realtà sono stato squalificato io, lui ha vinto la tappa, ma forse lo sgarbo gliel'ho fatto perché dopo la foto dell'arrivo purtroppo la foto non è venuta benissimo, c'ero io che passavo primo e Diego che passava secondo.
4: Hai capito?
15: È una cosa simpatica.
4: Certo, però vedi, ecco, lì vi giocavate il primo posto. Qua, da quello che appunto ha raccontato Ciccone, mi sembra, e coinvolgo naturalmente anche gli altri, mi sembra che invece ci sia stata un po' di premeditazione, se si risale alla vicenda che aveva visto qualche chilometro prima protagonista Rubio con l'altro leader track, cioè Darren G.
15: Sì, io secondo me, allora, da fuori è anche bello vedere un po' il carattere sanguigno dei corridori, ritrovare un po' il vecchio ciclismo, però per quanto mi riguarda, secondo me ha fatto una cosa sbagliata, forse sta usando parole un po' troppo forti Giulio Ciccone, perché è davvero tanto nervoso, non gliene va bene una in questo giro, anche se oggi ha rimesso in piedi abbastanza il suo giro, però è una cosa scorretta, non aveva senso quella volata, è terzo in classifica e rimarrà terzo probabilmente, o a meno che non verrà passato anche da qualcun altro, la questione di essere arrabbiato anche con Derek G per gli abbuoni, anche quella la valuto sbagliata, perché Derek G è in fuga per guadagnare il più possibile, anche se i secondi in più sono qualcosa, perché la lotta dal terzo posto in poi è una lotta serrata e si potrebbe risolvere anche per 6 secondi.
4: Manuel, a te.
16: Vi farei ascoltare anche un rapidissimo estratto delle parole di Davide Piganzoli, che con questo risultato, lo avete detto ma lo ricordiamo ancora una volta, ha guadagnato un altro minutino nei confronti di Eulalio, adesso è secondo nella lotta per la maglia bianca, la maglia di miglior giovane che all'Italia manca dall'anno di Pogacar, dal 2024 con Antonio Tiberi, adesso è appena 1:02:03, Piganzoli che ha lavorato tanto anche quest'oggi per Vingegaard e ha ammesso, lo sentirete, che insomma la gamba è quella dei giorni migliori.
19: Oggi stavo bene, ero un po' stanco ma eravamo tutti stanchi, quindi dai, è andata bene, domani speriamo che vada bene.
16: E quel domani speriamo che vada bene ci fa sperare che la squadra gli dia via libera, come ha fatto oggi con Sepp Kuss, per andare all'attacco e magari cercare di rosicchiare questi 63 secondi e prendersi la maglia bianca. Cristiano?
7: E anche perché insomma finora le arrivi in salita li hanno vinti tutti loro, quelli della Visma, Lise Bike, Ghiro.
18: Hanno monopolizzato gli arrivi in salita, allora a questo punto siamo tutti curiosi di capire cosa succederà, perché ci sarà una doppia scalata a Piancavallo e quindi verranno a vincere anche il quinto arrivo in salita. No, speriamo che ci lasciano qualcosa che a noi no, qua sopra, ai corridori intendo.
7: Anche se insomma se vincesse Piganzoli e magari al contempo riuscisse anche a sfilare la maglia bianca a Eulalio, confermerebbe corridore di prospettiva, come insomma ci hanno detto più volte i nostri amici anche della televisione, Francesco Pancani, Davide Cassani, Garzelli, Fabio Genovesi, che sono sempre qui accanto a noi e con cui condividiamo, no, Visco, le impressioni di quello che vediamo durante la giornata.
15: Sì, noi mangiamo e beviamo più spesso, loro se ne sono sempre impegnati in realtà, ma è fantastico vederli lavorare così da vicino. Per quanto riguarda Piganzoli, sì, dimostra davvero che vale tanto e ce l'ha detto anche Bartoli, il prossimo anno potrebbe tornare al giro e addirittura pensare di essere il capitano di questa squadra.
7: E vedremo ovviamente quello che succederà non tra tantissimo, tra 12 mesi circa. Vuoi dire qualcosa?
18: Però, una notizia, hai letto stamattina, pare che la Visma sia interessata a Hindley, attenzione.
7: Quindi si ritroverebbe un altro capitano Piganzoli, esatto. Vedremo. Ci auguriamo che magari possa anche presto essere lui capitano, come lo è stato in pectore anche Giulio Pellizzari, fino al momento ovviamente della crisi.
4: Accontentiamoci di Evenepoel per il Giro d'Italia, guardate, io la vedo così, non credo che rivedremo più Pogacar alla Sanremo, secondo me non viene più. Verrà in Italia per correre le strade bianche che gli piace molto in Lombardia. Io non vedo altre, non lo so, poi voi ne sapete molto di più.
7: Io guarda, mi espongo sulla base di sensazioni, avendo sentito più volte Gianetti alla Roubaix e alla Sanremo, io credo che tra 27 e 28 Pogacar voglia provare a fare la tripletta nello stesso anno.
4: E speriamo.
7: Tour e Vuelta. Non lo so, è una sensazione la mia.
4: Gli anni passano, intanto, però.
7: Esatto. Vi ricordo le nostre pagelle con Visconti e Ghirotto tra le 18.40 e 18.45 sulla pagina Facebook di Radio 1 Rai. È il momento anche dei saluti. Grazie allora a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Herbert Solari, Giuliano Travaglia e il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola e fettata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. A domani!
4: Grazie, grazie a tutti voi. E ricordo, a proposito, domani, sabato sport a partire dalle 14, il grande ciclismo, il moto mondiale con il Gran Premio del Mugello, tutto in diretta. A proposito di diretta, io partirei stasera dalle ore 20 ricordandovi l'appuntamento con Zona Cesarini, dedicato allo spareggio per la Serie A, il ritorno al Brianteo tra Monza e Catanzaro e a gara 1, semifinale per lo scudetto del basket che metterà di fronte Brescia e Milano. Ma a questo punto diamo anche un ultimo aggiornamento nella nostra trasmissione per ciò che concerne il tennis con Fonseca che conduce 2-0 dopo aver perso i primi due set contro Djokovic. Grazie a tutti voi per il cortese ascolto, grazie a Umbretta Conti in regia, a Marco Mascia alla console e adesso restate sulle nostre frequenze, diamo la linea ai colleghi dell'informazione, tra poco il GR1.
20: Radio 1, un mondo da sentire.
21: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, lo stretto di Hormuz tornerà presto operativo, ad annunciarlo è Donald Trump, secondo cui il blocco navale sarà revocato a breve. Il presidente americano ha aggiunto che una decisione definitiva sulla crisi con l'Iran è attesa nelle prossime ore al termine di una riunione nella Situation Room della Casa Bianca. Ho appena sentito la notizia, ma nessuno può stabilire l'origine di un drone, potrebbe anche essere ucraino. Così, pochissimi minuti fa, Vladimir Putin, dopo l'esplosione la notte scorsa di un velivolo senza pilota a Galaz, città orientale della Romania, colpito un condominio di 10 piani, due feriti lievi. Bruxelles al lavoro per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
4: Era un drone Geran 2, era di fabbricazione russa, esploso all'impatto, conferma il Ministero della Difesa romeno in una nota ufficiale, era parte di uno sciame di 43 ordigni lanciati dalle forze di Mosca in un attacco sul sud-ovest dell'Ucraina, l'accusa del presidente romeno Dan, che annuncia l'espulsione del console generale russo da Costanza. Le contromisure di Mosca non tarderanno ad arrivare, la replica della Russia che respinge ogni accusa. Sono infondate, afferma la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova, non è stata presentata alcuna prova che dimostri che il drone fosse russo, sostiene, mentre il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Medvedev sembra confermare implicitamente l'origine russa degli ordigni e ricorre al consueto tono minatorio. Sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, scrive Medvedev su X. Quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla, il sonno tranquillo è finito. La guerra di Mosca ha superato un altro limite, accusa la presidente della Commissione europea von der Leyen. Parigi convoca l'ambasciatore russo. Mosca vuole inasprire la situazione, la denuncia del cancelliere tedesco Merz, una grave violazione dello spazio aereo della NATO. Si unisce alle proteste europee il primo ministro britannico Starmer. La NATO invia nuovi sistemi di difesa aerea in Romania. Difenderemo ogni centimetro dell'alleanza. La promessa del segretario generale Rutte. Enzo Arcieri, GR1.
3: Ha tentato di aggredire con un coltello il professore durante una lezione, ma è stato fermato prima che potesse colpirlo. È accaduto in una scuola media di San Vito Loccapo, in provincia di Trapani. Protagonista, un alunno di 11 anni che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe portato due coltelli in classe e ripreso la scena con il cellulare, trasmettendola in diretta su Telegram. Scontro tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo, 18 feriti, tra cui 4 bambini, coinvolti anche due insegnanti, gli assistenti del servizio comunale e il conducente della vettura, che non avrebbe rispettato lo stop. È stato sottoposto all'alcotest, si attendono i risultati. Il veicolo non era assicurato e a bordo c'erano la moglie incinta e 5 bambini. Prosegue la caccia agli aggressori del giovane Gianluca Ibarra Silvera, morto martedì in una stazione di Milano.
5: Loro bravissimi, non fanno tarantelle come si dice, capisci? Semplicemente si sono trovati nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, ed è successo quello che è successo.
6: Chi conosceva Gianluca Ibarra Silvera non ha dubbi. Il ragazzo di 22 anni, ucciso martedì sera sui binari della stazione Certosa, non aveva niente a che fare con le gang di Latinos. L'ipotesi di uno scambio di persona legato forse allo scontro che, secondo diversi testimoni, sarebbe andato in scena in stazione alcune ore prima dell'omicidio viene presa in considerazione anche dagli inquirenti, ma non si esclude nemmeno l'ipotesi di un'aggressione gratuita o di un'esplosione di violenza dopo una precedente provocazione. All'esterno della stazione da pochissimi giorni sono apparse le iniziali dei Latin King, una pandiglia che forse sta cercando di imporsi nella zona. Due i coltelli ritrovati dalla scientifica che li sta analizzando per isolare le impronte, ma anche le immagini delle telecamere potrebbero fornire indicazioni utili per identificare i responsabili. Alcuni sono fuggiti in treno, altri a piedi. Milano, Davide Gangale, GR1.
3: Risultato negativo il test per l'Ebola effettuato sulla dottoressa italiana appena rientrata dalla Repubblica Democratica del Congo. La donna, che lavora per Medici Senza Frontiere, era entrata in contatto con pazienti rivelatisi poi positivi. Nonostante l'assenza di sintomi, si è sottoposta all'esame allo Spallanzani di Roma, dove ora si trova in quarantena. Non c'è allarme Ebola nel nostro paese, ribadisce il Ministero della Salute. Meteo, breve tregua dal caldo, ma sul ponte del 2 giugno torna

0: Ombre Lazio, anche le nostre due isole maggiori. Poi questa situazione tende a migliorare nel corso della serata. Le temperature sono scese di qualche grado e torneranno a salire domenica ad iniziare dalla pianura padana, mediamente intorno ai 32-33 gradi.
1: Ed è tutto, ancora buona serata su Rai Radio 1.
2: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
3: Il rosso e il nero.
4: Oggi una puntata davvero speciale perché voglio preannunciare che avremo un ospite misterioso incredibile, veramente. Sento già addosso delle vibrazioni.
5: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così. Di qui il nome. Passo del capitano. Pam, pam, pam, pam. Rosso, rosso, nero, nero. Rosso, rosso, nero, nero.
4: Ah, che grande ospiti che avremo oggi.
6: Io invece sono molto triste per un mio amico, perché mi ha raccontato di aver iniziato anche lui una dieta ferrea. E quanto hai perso? 2 settimane.
4: Diciamo, non è una dieta efficace, no, in questo senso. No, no. Invece tu quanto hai perso finora?
6: 11.
4: 11 kg?
6: Sì, però mi sono bloccato un po'. Comunque,
4: vabbè. Vediamo. Allora, siete con il rosso e il nero, Luxuria e Storace, fino alle 19. Potete contattarci con un numero.
6: 335-699-2949.
4: E mentre leggiamo qua ultime ore molto preoccupanti sulla situazione internazionale, noi oggi ci occupiamo di cose nostre e cominciamo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
6: La cosa più facile da dire di fronte ad una proposta sulla legge elettorale è che agli italiani non interessa. I social, a leggerli, dimostrano il contrario. Ad esempio sul tema delle preferenze, che alcuni partiti vogliono o dicono di volere e che altri osteggiano apertamente. Sottovalutano il popolo, che potrebbe disertare le urne se ancora non potesse scegliere deputati e senatori. Anche perché non è, diciamolo, che i nominati siano così fedeli come dimostra la transumanza anche in questa legislatura.
4: Chissà con chi ce l'hai.
6: No, un po' con tutti, perché ho visto di qua e di là. Poi il premio di maggioranza, senza seggi in più per chi vince, si va al pareggio, alla palude, ai governi tecnici. Mi chiedo, e lo chiederemo, se l'opposizione cerca questo, perché non si siede al tavolo. Infine i tempi. Non è vero che siamo a fine legislatura, manca ancora un anno e mezzo ed è questo il tempo giusto per organizzarsi e non contravvenire alle regole e alla prassi europea. Accordatevi, datevi una mossa, ma sbrigatevi. Editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
4: Un difetto tutto italiano e di tutti i governi. A fine legislatura, mai all'inizio, in base ai sondaggi e alle alleanze possibili, si cambia la legge elettorale per sperare di ottenere più seggi possibili. Siamo solo all'inizio. La nuova proposta di legge elettorale è calendarizzata il 26 giugno e cannibalizzerà i media dal trattare i reali problemi del paese: aumento tasse, bollette, licenziamenti, con tecnicismi incomprensibili ai più. La destra propone un premierato, ovvero l'indicazione del premier prima ancora di conoscere i risultati, la cui nomina è comunque prerogativa del Presidente della Repubblica. È un listino bloccato di 70 deputati per la Camera e 35 per il Senato per il partito, o più verosimilmente la coalizione, che supera il 42% dei consensi in entrambi i rami del Parlamento. E nel caso in cui nessuno raggiunga l'obiettivo, si torna al proporzionale della Prima Repubblica. Solo se sei fuori dalla coalizione, la soglia di sbarramento è il 3%. Tutto chiaro? Ripetete con me. Adesso vi interrogo. Abbiamo come primo ospite il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. Che poi, salve.
7: Buonasera.
4: Buonasera.
6: Che poi gli attribuiscono di aver scritto le nuove norme. Lo chiama il Bignacum, vero?
7: Sì, ho ancora inchiostro fresco sulle dita.
4: Esatto. Guarda che bello il latino, guarda. Rosellatum, Bignacum.
7: Esatto.
4: Sarà contento.

0: al di Tara.
1: Allora, chi è, Bignami, chi è che non vuole che si sappia chi vince la sera del voto?
2: Quelli che vogliono apparecchiarsi dopo nei giochini di palazzo, e normalmente la sinistra che non vince mai ma spera di governare sempre.
1: Ah, sei secco così, eh?
0: Punto, a capo.
2: È una fotografia, non è un'opinione.
0: Però le chiedo, perché ogni volta si propone una legge elettorale a fine mandato? D'altronde voi siete stati eletti con questa legge vigente e siete stati anche stabili al governo, sempre che insomma si arrivi a fine legislatura, no?
2: Ma in realtà noi ne stiamo parlando già da un bel po'. La sinistra ci ha detto parliamone, poi ci ha portato un po' a leggere le carte, non voglio dire a spasso perché non è garbato, non è proprio quel che penso, però alla fine bisogna arrivare al dunque, quindi non è che perché noi un anno e mezzo fa abbiamo iniziato a parlarne, loro sì, però dopo, adesso vediamo, più tardi, sperando che poi dopo, come si dice a Bologna, chi la slunga la scampa, bisogna arrivare al dunque, siamo andati al dunque.
1: Insomma, alla fine era la fine della scorsa legislatura, mi pare di capire.
2: Praticamente sì.
1: Chi è che non vuole le preferenze sulla scheda elettorale? Questo a me è un tema molto sensibile.
2: Ma guarda, io poi il direttore Storace lo sa perché conosce, insomma, lui all'albo di tutta la destra italiana, sa che la mia famiglia e io le preferenze le abbiamo sempre prese. Però può essere che magari ci sia chi, anche in buona fede, ritiene che non siano opportune. Ognuno ha la sua opinione. Io personalmente, avendole sempre prese, sono sempre contento di mettermi al confronto con gli elettori.
1: Scusi interruzione, Bignami, però se lo si fa perché i deputati e i senatori devono essere fedeli a chi li ha nominati, non mi pare che l'obiettivo sia stato raggiunto.
2: Esatto, quindi non è sicuramente per quello per il quale non le mettono, insomma.
0: Allora, proporre un premier prima, diciamo, subito, no? Con questa proposta di legge elettorale, penso ad esempio che sia la Meloni, no? In qualche modo Giorgia Meloni, non è che svantaggia gli altri della coalizione, perché comunque magari col fatto che sia già espressa una persona di un certo partito all'interno di quella coalizione, può essere vantaggioso per chi presenta il proprio leader?
2: Vale, mi perdoni, non si risponde alla domanda con la domanda, ma mi permetto, perché quando si candidava, che ne so, Alleanza Nazionale, Lega e Forza Italia, non si sapeva, si sapeva già. Quindi il problema in realtà è per chi non vuole mettersi d'accordo prima, perché spera ad apparecchiarsi, come dicevo, dopo. Però è un problema loro, non può essere. Adesso l'armata Brancaleone, almeno un Brancaleone ce l'aveva, lo trovassero.
1: E riuscirete a varare la legge in tempi brevi o anche questa volta andrà a buca?
2: Definisca brevi perché è opinabile.
1: Allora, definisca è diventata una parola pericolosa, però insomma entro agosto, che ne so, settembre.
2: Guarda, io le posso
1: tempo
2: dire
1: per prepararsi.
2: Secondo me alla Camera per luglio è approvata. Io non conosco, battute a parte, come è organizzato diciamo l'ordine dei lavori al Senato, quindi non mi permetto di dirlo io. A occhio alla Camera però per luglio ce la si fa.
0: Nel caso in cui nessuna delle coalizioni raggiunga il 42%, qualcosa che può accadere, come si riesce a assicurare una stabilità di maggioranza con il proporzionale?
2: E questo però fa parte di uno dei principi che la Corte Costituzionale, quando ci fu la sentenza sul Porcellum, definì, ovvero che bisogna garantire la rappresentatività e la governabilità, ma senza che questo costituisca una vulnerazione, come diciamo noi avvocati, del primo principio. Quindi abbiamo messo quella soglia del 42 sia per favorire le aggregazioni, sia per garantire appunto il rispetto di questo principio.
1: Ecco, ma c'è qualcosa che l'opposizione chiede e alla fine le potreste dare?
2: Ma in realtà l'opposizione alcune cose le ha già chieste, le abbiamo già date, forse non se l'aspettavano.
1: Anche il 42%
2: anche
1: mi pare. Sì,
2: esatto, o anche semplicemente l'abbassamento del premio di maggioranza sul lato Camera. Il Senato è un po' diverso, perché adesso col fatto che ci sono 200 senatori, se dai un premio di 5, insomma, non è proprio garanzia di stabilità. E forse non se l'aspettavano, forse speravano che gli dicessimo no, però le abbiamo accolte come richieste.
0: Ci spiega ancora meglio il listino bloccato di 70 deputati per la Camera e 35 per il Senato?
2: Ah, molto semplice, ciò che manca a raggiungere appunto quel quoziente, che poi 55 la Camera, il Senato come dicevo il 60%, proprio per quel ragionamento meramente numerico, e vengono eletti quelli che sono bloccati, molto semplice.
0: Allora, grazie.
2: Come tra l'altro è già sì. Nelle regioni.
0: Ecco, grazie anche della sintesi, devo dire.
1: Sì, che non sì, complimenti.
0: Complimenti. Grazie Galeazzo Bignami, buon lavoro.
1: Grazie.
2: A voi.
1: Buona serata.

0: non la conoscevo questa canzone, ma grazie al nostro consulente musicale Duccio Pasqua la conoscete anche voi adesso. Sienna Spiro, Material Lover. Abbiamo Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico. Salve.
1: Eccoci,
2: buonasera senatore.
0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Senatore, se dovesse passare questa legge sul premierato, sarete costretti a fare le primarie per indicare prima il candidato premier, appunto?
1: Ma presto per dire. Innanzitutto vediamo se riescono ad arrivare fino in fondo, perché diciamo che di ostacoli ce ne sono. Il testo è stato appena presentato, io continuo a rimanere convinto, siamo convinti che ci siano dei profili di incostituzionalità, dei premi di maggioranza troppo alti, una lenzuolata di liste bloccate, non so se avete visto il facsimile della possibile scheda, nomi di ogni genere, fino a 12 nomi tra listone di maggioranza e liste dei singoli partiti, l'elettore o l'elettrice non ne potrà scegliere neanche uno. Quindi insomma sono tante difficoltà. Prima di arrivare lì vedremo, quando c'è il sistema decideremo che cosa fare. Adesso noi siamo concentrati sul progetto e sul programma.
2: Allora, però una domandina, perché è vero che quello che dice lei, però l'impressione che dà il Partito Democratico, il centro-sinistra in generale, di non volere una legge elettorale che eviti la palude, come se si volesse stare ancora appresso ai governi tecnici.
1: No, no, non penso. Anzi, noi siamo convinti di vincere con l'attuale legge.
2: E vabbè, questo è legittimo.
1: E quindi non è che puntiamo alla palude o al pareggio, anzi, cioè, se ci fosse questa legge, noi siamo convinti.
2: Intanto arrivano tanti messaggi. Intanto, prego, vado avanti.
1: Noi no, perché diversamente dall'altra volta, dove noi ci siamo suicidati andando in tre spezzoni diversi, questa volta con fatica e in maniera testardamente unitaria, come dice la nostra segretaria nazionale, la coalizione l'abbiamo ricostruita e soprattutto al centro-sud abbiamo recuperato competitività in molti collegi.
2: Anche a Reggio Calabria.
1: Reggio Calabria purtroppo

0: ci sono stati, non abbiamo dato la nostra miglior prova, però già in provincia di Cosenza, in tutta la Campania abbiamo aumentato tantissimo il risultato del Partito Democratico, in Puglia, in alcune aree della Sicilia dove partivamo molto bassi, quindi insomma, ci sono dei segnali incoraggianti che vengono e saremo convinti di vincere, quindi no, non ci interessa, noi vogliamo andare a governare dalla porta principale.
1: Però questa legge vigente, scusa Vladi, dicono che favorisca il pareggio adesso,
0: Guardi, io non so se ha letto l'ultimo testo, ma l'ultimo testo di modifica voluto dalla destra
1: parlo di quella che vige, quella in vigore.
0: Prevede anche quella nuova un ballottaggio, cioè toglie il ballottaggio e prevede che se non si supera il 42% c'è il proporzionale.
1: È quello che diceva Luxemburgo.
0: Certo. Peggio del Rosatellum addirittura, nel senso che se c'è un terzo polo minimamente competitivo a quel punto si torna al proporzionale puro e il terzo polo diventa decisivo da una
2: lago famoso della bilancia.
0: Senta,
2: prima lei parlava di sospetti, di profili di incostituzionalità, se può essere un po' più specifico su questo e quali altre modifiche cercherete di apporre a questa legge? Questa proposta.
0: Allora, sul premio di maggioranza, soprattutto al Senato, rimane veramente molto molto alto, perché hanno diminuito solo da 114 a 113 il tetto massimo della possibile maggioranza, ma tenendo fuori il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta, gli eletti all'estero. Quindi alla fine tu puoi arrivare, per farla breve, a una maggioranza che si avvicina al 60%. Allora facciamo un esempio molto semplice: se le due coalizioni finiscono 47 a 47,5, uno 0,5% di differenza porta ad avere quasi 60% a chi ha il 47,5 e ampiamente sotto il 40 a chi ha il 47. Vede, la governabilità in questo caso non viene coniugata col principio di rappresentanza, abbiamo bisogno di renderle più coerenti, quindi abbassando i premi, questo è un tema. L'altro è veramente il trionfo delle liste bloccate. Alle attuali liste bloccate si aggiungono i super bloccati della lista, del grande listone di coalizione di maggioranza, e su questo insomma la Corte in passato si era espresso, io forse in loro non sarei molto tranquillo. Ecco
1: Alfieri, però c'è un tema, quel 60% che lei evoca come limite massimo, no? Però è lo stesso che in vigore nelle regioni, nei comuni, cioè non è che lì si grida al golpe e poi risponde tutto insieme.
0: Sì.
1: E poi non si comprende quale sia la posizione dell'opposizione sulle preferenze, ce la spiega?
0: Sì, allora per quanto riguarda il 60%, un conto è i comuni e le regioni, sto parlando a una persona che ha fatto politica e conosce, un conto è il livello nazionale dove hai una forma di governo parlamentare con degli equilibri, pesi e contrappesi, dove hai la Corte Costituzionale, hai il Presidente della Repubblica, hai il Consiglio Superiore della Magistratura, il potere giudiziario, e tutto ciò deve stare in equilibrio. È chiaro, se ti avvicini ai quorum di garanzia vuol dire che in questo caso, poi con l'indicazione del Premier, l'esecutivo prevale su tutto, perché l'esecutivo si porta dietro il 60% del legislativo, quindi diventa dominus o domina rispetto al potere legislativo, perché lega a sé il futuro della legislatura in modo molto netto, e la stessa cosa si scarica sul potere giudiziario, perché nel momento in cui tu quasi da solo, comunque in maniera molto molto preponderante, puoi definire il principale numero di persone che va dentro il Consiglio Superiore della Magistratura e nella Corte Costituzionale, si altera l'equilibrio dei poteri, è un po' più delicato. E poi insomma il Presidente della Repubblica, che è garante della Costituzione e della coesione sociale del nostro Paese. I padri costituenti ragionarono in termini di quorum garanzia non perché era un capriccio, ma perché si veniva fuori dal dopo la Seconda Guerra Mondiale, bisognava condividere in maniera ampia le scelte sulle figure principali che dovrebbero essere garanti della Costituzione e non solo di parte. Per quanto riguarda la scelta come selezionare le persone, noi siamo per il superamento delle liste bloccate, ci sono due modelli che possono essere avanzati: o i collegi uninominali proporzionali, che sono quelli diciamo che sono stati usati per le elezioni delle province e per il Senato fino al 93, che ha ben funzionato, oppure il sistema delle preferenze. C'è un dibattito anche al nostro interno, all'interno del Partito Democratico, su quale sia la soluzione migliore. Sicuramente siamo tutti d'accordo nel superare le liste bloccate.
2: Ecco, abbiamo la sensazione che continuiamo a parlare di questa legge elettorale. Grazie di essere stato con noi, ad Alessandro Alfieri del Partito Democratico.
1: Buona serata,
2: grazie. Sento veramente delle vibrazioni, perché oggi sono molto felice di avere lui come ospite misterioso. Dai intanto subito il numero di telefono.
1: Sì, il 335-699-2949 è un personaggio abbastanza
2: molto
1: intrigante.
2: Sì, ascoltiamo la sua voce.
3: Ciao Vladimir, ciao Francesco, tra pochissimo sarò in diretta con voi. Avete capito chi sono, vero?
1: E ti stiamo aspettando.
2: Ti stiamo aspettando, so che in questo momento è in uno studio di registrazione a provare appunto il suo nuovo album. Io non voglio dare nessuna indicazione, voglio solo dire che avrete tante vibrazioni, ma tante tante vibrazioni. Ok? Belle le vibrazioni.
1: E poi ha copiato il mio nome di battesimo, vedo.
2: Si chiama Francesco, anche lui. Basta, basta, se no si arrabbia il nostro autore. Ci sono le informazioni regionali e torniamo dopo. Diamo adesso pure il codice fiscale, la partita IVA. A dopo, a dopo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana. Onda Verde, viaggiare informati.
5: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 10, la Genova Ventimiglia, ci sono code per 16 km per un incidente avvenuto tra la A26 al Bisolo in direzione della Francia. Sono purtroppo tantissimi gli incidenti segnalati in queste ore sulle strade del nostro paese. Sulla 7 il traffico è bloccato per un incidente tra la diramazione per Predosa e Castelnuovo Scrivia, coda tratti per un altro incidente tra la A26 e Asti Est sulla A21, code per 6 km per incidente tra Trento Centro e San Michele all'Adige sulla Brennero-Modena, 7 km tra Ulla e la 12, disagi alla circolazione per una manifestazione oggi a Roma, a Piazza.
4: In collaborazione con il CIS. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it. Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18, il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno, dalle 9, inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21, il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente.
12: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
13: Sì!
12: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Ciao!
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
16: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
17: Omicidio a Porcia, un uomo è stato accoltellato a morte dal compagno della figlia al culmine di una lite, indagini della polizia.
18: Tagli Electrolux, l'obiettivo è coinvolgere l'Europa, d'accordo ai lavoratori nell'assemblea fuori dalla fabbrica di Porcia.
17: Gli stipendi sono arrivati ma non c'è chiarezza sul futuro industriale di Startec a Trieste, presidio davanti alla prefettura.
18: Hanno parlato di agghiacciante aggressività i giudici di Udine che hanno pubblicato le motivazioni della condanna di Silvia Comello che 2 anni fa uccise Stefano Jurig a Bicinicco. Riconosciute tutte le aggravanti, hanno pesato nella sentenza anche le condizioni cliniche e sociali della donna.
17: Domani giornata campale sul fronte del traffico. Tra Giro d'Italia, eventi a Lignano e blocco del Brennero, vertice in prefettura Udine, il picco di questi giorni sta già creando più di qualche disagio, come a Pordenone, dove alcuni studenti sono stati evacuati per la troppa afa nelle aule.
18: Le previsioni meteo, ancora temperature estive fino a domenica, da lunedì 1 giugno i valori torneranno nella media, ne parleremo nella rubrica del meteo.
17: Le 18.31 minuti, questi titoli, buonasera da Giorgio Bears e Daniele Letti, già condurre insieme questa quarta e ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 29 maggio. In apertura dunque una notizia di cronaca arrivata in redazione perché c'è stato un grave fatto di sangue avvenuto nel pomeriggio a Porcia in una casa in via Zuccolo dove un uomo di 59 anni è stato ferito a morte e ucciso dal compagno della figlia che di anni ne ha 51 e che è rimasto a sua volta gravemente ferito al termine di un alterco scoppiato davanti alla casa della coppia. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, il deceduto è intervenuto per difendere la figlia durante una lite con il suo compagno. La coppia ha 3 figli minori, si stava separando. A causare la morte, una ferita da taglio alla testa inferta con un corpo contundente, forse una bottiglia.
18: L'uomo è stato trovato senza vita all'arrivo dei soccorsi, dopo l'allarme lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario che ha portato il 51enne in ospedale, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, con l'elicottero. Ulteriori particolari su questo episodio nel corso del giornale nell'edizione del telegiornale delle 19.35.
17: Continua la lotta dei lavoratori Electrolux di Porcia contro il taglio dei posti di lavoro annunciato dalla multinazionale svedese. Anche oggi assemblea davanti alla fabbrica, resta alto il livello di allerta anche per il futuro della Startec di Trieste e della ex Weissenfels di Tarvisio.
19: Electrolux, Startec e Quito. Geograficamente sono una sorta di triangolo delle crisi aziendali fra nord-est, sud-est e ovest della regione. Alla Electrolux di Porcia nuovo sciopero con assemblea, alla quale ha partecipato l'europarlamentare Alessandro Ciriani. L'azione annunciata dal ministro Urso cerca di portare sul tavolo europeo la crisi dell'elettrodomestico, una crisi determinata anche, secondo Ciriani, da direttive europee che hanno spianato la strada ai prodotti cinesi. Le risorse vanno incanalate nel settore dell'elettrodomestico, ha detto l'esponente di Fratelli d'Italia. Spostiamoci a Trieste, dove i sindacati che rappresentano Startec hanno incontrato il prefetto in concomitanza con il presidio dei lavoratori. L'attuale proprietà è alla ricerca di nuovi partner. Mancano ancora 40 milioni e non ci sono certezze su nuovi investitori. Il confronto ha subito un rinvio proprio per le trattative in corso. Il 9 giugno ci sarà una nuova riunione al tavolo ministeriale. Nessuna novità positiva nemmeno per Quito di Fusine. Oggi c'è stato un incontro fra sindacati e direzione aziendale, che per ora non ha cambiato idea sui 19 esuberi dichiarati. I rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto il ritiro dei licenziamenti, il mantenimento dei macchinari nello stabilimento del Tarvisiano, storico presidio industriale della Valcanale, ammortizzatori sociali congrui e adeguati, piano industriale sostenibile. I sindacati chiedono la conferma dell'impegno delle istituzioni, governo e regione. Nuovo incontro in programma venerdì 5 giugno. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia.
18: Oggi giornata di sciopero anche per il settore pubblico e quello privato. La mobilitazione di 24 ore per tutta la giornata è stata indetta dai sindacati di base e interessa tra l'altro trasporti, scuola e sanità. Tra le richieste l'aumento delle retribuzioni, un salario minimo non inferiore a 12 euro l'ora e la reintroduzione di un meccanismo automatico di adeguamento degli stipendi all'andamento del costo della vita, ma anche l'interruzione di ogni rapporto commerciale e politico con lo Stato di Israele. Il trasporto ferroviario regionale ha già registrato la cancellazione di alcuni treni, per traffico aereo sono garantiti i voli serali tra le 18 e le 21, mentre per i lavoratori di autostrade lo sciopero terminerà alle 22, ma saranno assicurati i livelli essenziali di servizio.

0: E domani sarà una giornata caldissima anche per le strade della nostra regione, in particolare la A4 e la A23, dove sarà deviato gran parte del traffico per la chiusura dell'auto Brennero a causa di una manifestazione ambientalista che si terrà dal lato austriaco. Oggi c'è stato un vertice in prefettura a Udine proprio per cercare di gestire la situazione.
1: Vertice in prefettura Udine per un sabato di massima allerta sulle strade e autostrade della regione. In contemporanea, esodo per il ponte del 2 giugno, tappa del Giro d'Italia e Brennero bloccato per manifestazione ambientalista, anche se non è la prima volta che il traffico viene deviato dal valico alpino. Domenico Lione, prefetto di Udine.
2: Non ha mai avuto questi effetti talmente importanti, anche perché coincide con il blocco della circolazione dei mezzi pesanti.
1: Atteso soprattutto un incremento del traffico leggero, i tir sabato non possono circolare dalle 9 alle 14. Si stima saranno pochi i camion che decideranno di farsi fino a 500 km in più per transitare da Tarvisio, con conseguente aggravio economico. Particolare attenzione per la tappa Gemona-Piancavallo. Nel Pordenonese, interessate da chiusure e deviazioni, circa 120 km di strade.
2: La viabilità secondaria per gran parte in questa provincia sabato sarà bloccata proprio in coincidenza del giro, per cui rafforzeremo ulteriormente le pattuglie.
1: Autostrade Alto Adriatico si attende un traffico da circa 40.000 camion e 120.000 macchine, ancora lontano dalla quota 200.000 mezzi che farebbe scattare il bollino nero. Davide Sartelli, direttore di esercizio di Autostrada Alto Adriatico.
3: Siamo pronti come se dovessimo gestire una giornata di esodo da bollino rosso, mentre sarebbe stata del bollino giallo, quindi abbiamo aumentato il personale, l'attenzione massima.
1: L'appello agli automobilisti di non distrarsi mai, soprattutto durante gli stop and go in caso di code.
3: Il consiglio che si dà in questi casi è di informarsi, ci sono i canali giusti, noi abbiamo il numero verde, l'info viaggiando, la nostra app.
1: E per chi si muove sull'A23 in direzione nord, questo il suggerimento.
2: Si sconsiglia di uscire a Gemona, però siamo pronti a chiudere il casello di Gemona nel momento in cui si verifica un momento di perturbazione del traffico.
1: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Due giocatori della Tinet Prata, Cristian Gamba e Simone Scopelliti, protagonisti della promozione in Superlega, la massima serie della pallavolo maschile, sono stati sospesi in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping su proposta della Procura Nazionale. La notizia è stata pubblicata sul sito della NADO, l'Organizzazione Nazionale Antidoping. Viene contestata ai due giocatori la violazione dell'articolo 2.1 del codice, ovvero la presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers nel campione biologico dell'atleta. Ancora non è stata resa nota la sostanza rilevata, seguiranno le controanalisi e le deduzioni da parte degli interessati.
0: Will FP, Nursinde e CISL FP comunicano la sottoscrizione dell'accordo integrativo aziendale 2026 del comparto di Asugi relativo all'utilizzo del fondo premialità e condizioni di lavoro, dell'indennità di pronto soccorso, delle maggiorazioni dell'indennità di disagio e delle risorse destinate a premialità e welfare integrativo. L'accordo consolida oltre 26 milioni di euro di risorse complessive destinate alla valorizzazione del personale sanitario, sociosanitario, tecnico, amministrativo e professionale, rafforzando il riconoscimento economico delle attività maggiormente gravose e strategiche del sistema sanitario aziendale.
4: In Friuli Venezia Giulia dal 2020 al 2024 le denunce per patologie asbesto correlate si sono impennate del 51,8%, passando da 197 nel 2020 a 299 nel 2024. Sul fronte del mesotelioma pleurico, in regione, l'oscillazione nel quinquennio si è attestata su un calo invece dell'8,8%. Grazie a un sistema sanitario d'eccellenza e a equip medica di altissimo livello, la regione ha visto scendere a 19 i decessi nel 2024, rompendo la tragica stabilità degli anni precedenti in cui si registravano 29 vittime l'anno con un calo del 34,5%.
0: Hanno parlato di agghiacciante aggressività i giudici di Udine che oggi hanno pubblicato le motivazioni della condanna di Silvia Comello, che due anni fa uccise Stefano Juriga Bicinicco. Riconosciute tutte le aggravanti, ma hanno pesato nella sentenza anche le condizioni cliniche e sociali della donna.
1: Nel maggio 2024 uccise a Bicinicco il 43enne Stefano Jurig utilizzando diverse armi da taglio e gettando addosso al cadavere acido muriatico dopo aver tentato di dargli fuoco. A febbraio 2026 la Corte d'Assise di Udine ha condannato Silvia Comello a 25 anni di carcere. Nelle motivazioni della sentenza, pubblicate ora dopo 90 giorni, il perché i giudici non abbiano accolto la richiesta dell'ergastolo avanzata dalla procura, nonostante un'azione delittuosa definita di agghiacciante aggressività. Esclusa innanzitutto una morte per overdose. Jurig era ancora vivo, anche se in stato soporoso per l'assunzione di metadone, al momento del delitto. La donna aveva assunto 5 grammi di cocaina. Un processo segnato dallo scontro tra perizie psichiatriche. L'imputata è affetta da psicosi schizofrenica e tossicodipendenza, seguita da 20 anni dal CSM e dal CERT. I disturbi psichiatrici, secondo la Corte, non avrebbero però annullato la capacità di intendere e di volere e di capire che l'assunzione, peraltro volontaria, di droga avrebbe potuto scatenare allucinazioni e comportamenti violenti, come già avvenuto in passato. Dopo il delitto, Comello appariva lucida, orientata e collaborante. Riconosciute tutte le aggravanti, dei futili motivi alla crudeltà, ma niente carcere a vita. Decisiva l'equivalenza con le attenuanti generiche legata alla lunga storia clinica, alla tossicodipendenza e al difficile contesto familiare della donna. Pena totale di 24 anni di reclusione, quella base per il reato di omicidio, più un anno per vilipendio di cadavere. Per la difesa, la sentenza non darebbe il giusto peso al quadro clinico e familiare di Comello. Irene Lenarduzzi, avvocata.
5: Non è stato valorizzato ai fini del riconoscimento di un'incapacità di intendere e di volere, che secondo noi è un aspetto che andrà rivisto in sede di appello sicuramente, anche alla luce del recente ricovero. La notizia infatti è proprio di ieri, per una sorta di incompatibilità della sua situazione psicofisica con il regime carcerario.
1: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Il raduno nazionale dei bersaglieri a Lignano. Stamane i fanti piumati sono stati al sacrario di Radi Puglia per rendere omaggio ai caduti. Domenica il clou della manifestazione con la sfilata a passo di corsa. A seguirla sarà uno speciale della nostra TGR.
6: L'ultimo ritocco davanti ai nostri occhi, allo stand in cui lavora da 25 anni. Mirko Corrado, pordenonese, è il titolare dell'unica azienda italiana che produce i cappelli dei bersaglieri. Maneggia 400 kg di piume, le snerva, le assembla, le taglia a misura.
7: Queste piume sono vere, sono di gallo, è la coda di gallo, anche questo è un prodotto di importazione. Vengono lavorate da noi e poi viene fatto il montaggio che diventa il piumetto da bersagliere.
6: Lei ha fatto il militare?
7: Io non ho fatto militare, nonostante l'85 era l'ultimo anno, ma si può dire che insomma avevo la promessa di lavoro, il lavoro era questo che sto facendo adesso, e quindi nonostante non abbia fatto il militare sono vissuto con i militari da quando avevo 4 anni.
6: Nel cuore pedonale di Lignano Sabbia d'Oro, il villaggio dei bersaglieri. Lei ha fatto la leva?
8: Ho fatto la leva, Pordenone, 785, caserma Mario Fiore.
6: E quindi torna a casa?
8: Torniamo quasi a casa, sì. Sì, è sempre un'emozione comunque.
9: Io ho fatto solo la leva perché ero figlio unico e non potevo abbandonare i genitori.
6: La donata domenica sarà preceduta dal sorvolo delle frecce tricolore, ore 9:15 sul lungomare. Consegnato nel pomeriggio il medagliere al comune di Lignano.
10: Il medagliere dell'Associazione Nazionale Bersaglieri ha circa 20.000 decorazioni, e affidare questo nostro importante vessillo, che è la nostra identità, è un po' il nostro biglietto da visita, nelle mani del sindaco della città, significa affidare tutta l'associazione a questa città che così calorosamente ci sta accogliendo.
6: Lignano Sabbia d'Oro, Anna Vitaliani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Il picco di caldo di questi giorni sta già creando più di qualche disagio. Come a Pordenone, dove alcuni studenti sono stati evacuati per la troppa afa nelle aule. Il problema è che la loro è una scuola costruita appena pochi anni fa.
11: Un'ondata di calore improvvisa trasforma una delle scuole più moderne della città in una serra ai limiti dell'invivibile. Non stiamo parlando di una vecchia struttura fatiscente, ma della nuovissima scuola media Giuseppe Lozer di Pordenone, inaugurata appena nel settembre di 2 anni fa. Nei giorni scorsi un picco anomalo delle temperature ha mandato in tilt l'impianto di ricircolo dell'aria, surriscaldando alcune aule in modo insostenibile, con problemi anche nella vicina e altrettanto nuova scuola elementare Odorico. Una situazione che ha generato tra gli alunni almeno 3 malori, mentre chi è rimasto ha dovuto dovuto combattere là farmandosi di ventagli e ventilatori portatili. Nella giornata di oggi alunni il più possibile all'aperto e all'ombra, ma le condizioni, almeno al piano terra, sembravano sostenibili. I sindacati si sono chiesti come mai in un edificio così recente si possano verificare problemi del genere. La risposta sta in due guasti distinti. All'Odorico il problema è già stato risolto, si trattava semplicemente di attivare il sistema, mentre per la Lozer ci vorrà tempo, anche a causa del ponte e della garanzia dell'impianto, che costringe ad affidarsi a tecnici esterni distanti. Pietro Tropeano, assessore all'istruzione comune del Pordenone.
12: Mercoledì arriveranno i tecnici che hanno già effettuato l'installazione dell'impianto, lo rivedranno di nuovo. Io credo che mercoledì

0: già dovrebbe essere tutto risolto il problema del motore. Naturalmente stiamo passando in rassegna tutte le scuole anche per vedere chi necessita dell'impianto di condizionamento. Ad esempio, abbiamo previsto già per quest'estate di mettere un impianto di condizionamento alla scuola infanzia Fiamme Gialle.
1: La maggior parte delle scuole della regione rimane priva di moderni condizionatori con professori, personale e alunni rassegnati alla calura, ma per le strutture nuove il disagio sa di beffa. Pordenone Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Alle 18:45 e 20 secondi parliamo proprio del tempo sulla regione. Il cielo è sereno, le temperature registrate alle 17. Trieste 24 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 22 gradi, a Udine 29 gradi, a Pordenone e Gorizia 28, a Tolmezzo 26, a Tarvisio 25, a Forno di Sopra 23, a Sappada e Piancavallo 19. Sul Monte Lussari 19 gradi, sul Monte Zoncolan 13,5 decimi, sulla costa a Lignano 27,5 decimi con temperatura del mare di 26 gradi, a Grado 24 4,5 decimi con temperatura del mare di 24 gradi.
3: E per le previsioni meteo del fine settimana abbiamo parlato con l'esperto dell'ARPA, Sergio Nordio, sentiamolo.
4: L'anticiclone che ha portato un anticipo d'estate con temperature molto elevate sulla nostra regione come su gran parte dell'Europa inizia lentamente a ridimensionarsi, a portarsi sul Mediterraneo occidentale. Questa situazione porta allo scorrimento di alcuni deboli impulsi di aria leggermente più fresca che iniziano a portare un po' più di instabilità. La giornata di domani, sabato, è ancora buona con cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, venti a regime di brezza, sulla costa ancora caldo in pianura intorno ai 30 gradi, è possibile nel pomeriggio qualche rovescio sulle prealpi, seppure con una probabilità piuttosto bassa. Domenica la probabilità di rovesci temporali aumenta un po', soprattutto nel pomeriggio a partire dalla zona montana e successivamente forse anche sulla pianura, più difficilmente invece sulla costa. Temperature sempre intorno ai 30 gradi in pianura, 27-28 gradi sulla costa con venti a regime di brezza. Lunedì partiamo con un cambiamento già al mattino, saranno probabili rovesci e temporali sparsi anche sulla costa già in mattinata, questo impulso poi passa via, avremo delle schiarite, temperature che calano, le massime intorno ai 25-26 gradi, quindi è un calo rispetto a questi ultimi giorni. La giornata di martedì inizierà discreta o buona, poi aumenterà nuovamente la nuvolosità e probabilmente verso sera nuovamente dei rovesci e dei temporali a partire dalla zona montana, successivamente poi andando verso mercoledì interesseranno gran parte della regione.
2: E ora parliamo di un percorso di socializzazione che passa attraverso un corso di cucina che coinvolge anche persone con disabilità cognitiva.
5: Com'è questo corso di cucina?
6: Molto bello.
5: Perché ti piace tanto?
6: Perché si sta in compagnia e si lavora.
7: La cucina può essere un mezzo per fare nuove conoscenze, creare gruppo e stare bene insieme, facendo cose insieme. È lo spirito di uno dei progetti del CESTE di Trieste, in realtà che da più di 50 anni si occupa della partecipazione e dell'inclusione delle persone con disabilità. Tra le iniziative, un corso di cucina in 10 lezioni. Insieme alle persone con disabilità ci sono anche persone non disabili, ma che stanno attraversando periodi traumatici. Maia Tenze, direttrice del CESTE di Trieste.
8: Noi lavoriamo sia sulla relazione che sulle abilità. Chiaramente, e pertanto nasce la relazione per creare benessere e per creare appartenenza all'interno di un contesto, di un gruppo, per andare poi verso quella che è l'autorealizzazione dell'essere umano, quindi a prescindere dalla disabilità della persona.
7: Francesco Brovedani, psicoterapeuta e ideatore del progetto.
9: Questo è un luogo, prima di tutto, un luogo di relazione, un laboratorio in cui si possono creare dei nuovi legami che poi nel corso dei 10 incontri si vede che escono dal contesto del laboratorio e le persone cominciano a contattarsi anche fuori.
7: Oltre alle amicizie ci sono le abilità culinarie. Il menù deve essere di qualità, cosa che dà piena dignità al corso e alla serata. Per questo a dirigere i lavori c'è un cuoco professionista coadiuvato da tre cuoche amatoriali. Il risultato è una cena sempre più buona.
10: La cucina unisce e abbassa un po' quelle che sono le difese e quindi in queste occasioni riusciamo a esprimerci per quello che siamo realmente.
7: Trieste, Dario Ronzoli, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Una notizia di sport basket, il futuro della Pallacanestro Trieste si sta definendo su basi solide e strutturate, proseguono infatti le interlocuzioni nella ricerca di potenziali acquirenti e i contatti istituzionali con il sindaco di Trieste e il presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Il gruppo guidato da Paul Matiasic, attuale presidente della società, conferma inoltre che è già stata presentata la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie 1 per Trieste, a conferma della volontà di garantire continuità attività al percorso sportivo e societario del club in attesa della definizione della

0: futura governance.
1: Ora gli spettacoli si conclude con numeri in crescita la stagione 2025-2026 del circuito ERT. Le 268 repliche hanno fatto registrare 6.153 abbonati, 500 in più rispetto alla stagione precedente, e 66.689 presenze totali. Il podio degli spettacoli più graditi al pubblico vede nell'ordine Opera Locos, Contrazioni Pericolose e Gente di Facili Costumi. La stagione 2026-2027, la cui presentazione ufficiale si terrà a inizio luglio, si aprirà con spettacoli e concerti accomunati dal fil rouge della memoria del terremoto. Tra i protagonisti Simone Cristicchi con Orcolat 76 e il nuovo allestimento dei Turks dal Friul di Pierpaolo Pasolini a opera di Alessandro Serra.
0: A 50 anni della sua fondazione, il Teatro La Contrada di Trieste ha ricevuto oggi il sigillo trecentesco della città. I festeggiamenti, che si protrarranno fino a settembre, rappresentano l'omaggio a un'istituzione culturale amata dai cittadini e diventano l'occasione per celebrare a settembre il compleanno della sua fondatrice Ariella Reggio, anche per commemorare il ventennale della scomparsa di Orazio Bobbio, motore della nascita del teatro, e i 20 anni di responsabile da parte di Livia Amabilino, che ne ha preso il testimone. Ad aprire ufficialmente le celebrazioni è stata l'inaugurazione della mostra La Contrada, 50 anni e oltre, visitabile fino a settembre a Palazzo Gopcevic.
1: Musica, tornano a suonare dal vivo gli Africa Unite e si preparano a presentare in anteprima il nuovo EP Nero su Nero, Manca il Fiato, in uscita il 5 giugno e dal quale prende il nome il tour del 2026. Dopo la partecipazione al No Kings Day di Roma lo scorso aprile e il concerto di Barcellona inizio mese, domani alle 23 la band farà tappa a Mortegliano per la prima data italiana nell'ambito di Fest in Tenda Reggae and Love Festival.
0: Kabiria Lizzi, laureata in DAMS all'Università di Udine, è stata selezionata da Rai Cinema per il suo cortometraggio Petrol, inserito nel progetto Studenti in Corto. L'iniziativa intende valorizzare ogni anno i 22 talenti creativi emergenti nell'audiovisivo provenienti dagli Atenei italiani. L'opera è disponibile online sul canale Rai Cinema.
1: Il cortometraggio è stato prodotto nei laboratori del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Ateneo e verrà presentato in alcune manifestazioni nazionali. Il corto segue le vicende di Petro L., un uomo cupo e disincantato, durante un viaggio notturno attraverso la città, mentre osserva la realtà circostante alla ricerca di una luce interiore.
0: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettige e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. Prossimo appuntamento con il GR domani mattina alle 7:18. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: L'Istat sale al livello record del 63,1 con 123.000 nuovi occupati in un mese e 269.000 su base annua, mentre la disoccupazione scende al 5,1 come quella giovanile cala al 16,9.
5: Sapete quanto guadagnano?
4: Magari
5: no,
4: Bignami avrebbe avuto questa domanda.
5: Quanti mesi lavorano, quanto certo, guadagnano?
4: Certo. Al primo posto, c'è il taglio del cuneo fiscale per tutti, vale? Al primo posto le troppe chiacchiere invece sui negoziati che non fermano le guerre, ma anche basta.
5: Appunto, abbiamo parlato un po' di questo nuovo.
4: Vizi e virtù di Vladimir Luxuria.
5: La virtù, criticare la spaccatura del governo sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea che c'è appunto nel governo, nella maggioranza. Vizio, vabbè, pure al centro-sinistra non è che stanno messi meglio. C'è dissenso. Giuseppe Conte dei 5 Stelle dice che non ci sono le condizioni per l'ingresso di Kiev. Il tuo tweet.
4: Il tweet è un po' triste. Mi chiedo a che serva ritardare di un giorno l'uscita di Alemanno dal carcere secondo le ultime notizie. Dispetto.
5: Cioè lui doveva uscire il 23
4: giugno, poi c'è stato un ricorso dell'amministrazione penitenziaria, ricorsi incrociati, pare il 24, perché c'è una regola stranissima, se sta in cella con 6 è qualcosa va risarcito, se sta in 5 per qualche giorno ti calcolo di meno. Un macello che si capisce più, però insomma.
5: Va bene, allora intanto
4: fatelo evadere, come dico
5: credo
4: io.
5: Credo che tu abbia oggi l'imbarazzo della scelta a scegliere appunto l'ultima ora. Nel frattempo, sempre in omaggio alle vibrazioni, il nostro Duccio Pasqua ha scelto questo Good Vibrations, The Beach Boys.

0: Oceans, The Beach Boys. Allora, abbiamo
1: due ne abbiamo. Una fa un po' sorridere, anche se parliamo di guerre, I media iraniani dicono che la versione di Trump sull'accordo, sulla bozza dell'accordo, è un misto di verità e menzogna perché non rispecchierebbe quello che stanno discutendo. Questa cosa che mi ricorda, tu l'avrai forse conosciuto, c'era un deputato della sinistra, si chiamava Soda, brava persona era, che faceva il relatore sulle riforme costituzionali. E che faceva lui? Si portava una borsa con 9 proposte diverse, ogni partito gli faceva della sua, che è incredibile.
0: Certo.
1: Però questo, perché non leggo le stesse cose secondo me, invece più preoccupante quello che accade all'Ucraina, perché Putin dice che la situazione sul campo mostra che la guerra sta per finire, e quando Putin usa argomenti del genere sarà informato o è solo propaganda? Su questo non riusciamo più a capire che cosa accade in quel versante, in quel fronte di guerra.
0: Aggravato pure da questo drone russo che ha colpito questo condominio appunto a Galati.
1: Questa è quella cosa che ci fa rischiare
0: nel
1: di
0: sud-est
1: più.
0: La Romania, tra l'altro, hanno appunto spostato pure le difese. Allora
1: spieghiamo anche, un paese NATO se viene aggredito costringe tutti gli altri a difenderlo.
0: Ah, infatti i media rumeni hanno parlato di una grave e pericolosa escalation. Vabbè, io non vi volevamo lasciare così con questa. Intanto c'è un ponte, noi ritorniamo.
1: C'è la parata militare.
0: C'è la parata militare. Noi comunque il 2 giugno siamo con voi, quindi non ci saremo il 1 giugno lunedì, ma saremo con voi martedì 2 giugno, sempre alle 18, sempre su Radio 1. Vi auguriamo
1: buona serata.
0: Buon ponte.
1: Buon ponte, non come ieri, ho sbagliato e quindi
0: il ponte non il ponte del dente.
1: Il ponte della
0: vacanza. Vabbè, grazie a tutti, ringraziamo la nostra squadra, gli autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, spunti appunti musicali Duccio Pasqua, regia Ludovico Suppa, la parte tecnica Claudio Campobasso. Buon weekend lungo, rilassatevi e buon rientro, buona cena.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Hormuz verso la riapertura. Trump annuncia la revoca del blocco navale e convoca una riunione nella Situation Room. Drone russo colpisce un edificio in Romania. La NATO, mossa sconsiderata. Putin indagheremo. Per Giorgia Meloni è un atto gravissimo. Bruxelles promuove l'Italia su fisco, banche e mercato del lavoro. L'Istat, occupazione record dal 2004. Sale l'inflazione. Paura a San Vito Lo Capo, un undicenne tenta di accoltellare il professore in classe. Le immagini trasmesse su Telegram. Auto contro scuola, bus a Mazara del Vallo, 19 feriti, senza patente e assicurazione il conducente della vettura. Al via il lungo ponte del 2 giugno, 14 milioni in viaggio, traffico intenso in uscita dalle città, meteo incerto fino a domani, poi caldo e sole. Con il cuore nel nome di Francesco, questa sera la maratona di solidarietà condotta da Carlo Conti, diretta su Rai 1 e Rai Radio 1. Il ritorno di Ariana Grande, dopo 2 anni di assenza, esce il nuovo singolo, il 31 luglio arriverà l'album Petal. Giro d'Italia, lo statunitense Kuss, il tappone dolomitico di Alleghe, il danese Vingegaard rimane sempre in rosa. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla questione Iran, dove potremmo essere di fronte finalmente a una svolta. Un accordo politico con gli Stati Uniti è stato raggiunto, ma non ancora definito nei dettagli. Così poco fa una fonte del governo di Teheran all'agenzia Reuters. E anche Trump spiega che queste sono ore decisive. Da New York, la corrispondente.
4: Il presidente Donald Trump ha convocato una riunione nella Situation Room per prendere una decisione finale sull'accordo con l'Iran. Lo ha annunciato con un lungo post sul suo social Truth, in cui ha confermato la lista delle sue richieste. Teheran non dovrà mai avere un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto al traffico marittimo senza pedaggi. Tutte le mine rimaste dovranno essere rimosse. Il nostro blocco, scrive Trump, sarà revocato. Le navi ferme si preparino a tornare a casa. Quanto allo smaltimento delle scorte di uranio altamente arricchito, sepolte nelle profondità del sottosuolo, Trump fa sapere che verranno riportate alla luce dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e verranno distrutte. Non ci sarà alcuno scambio di denaro fino a nuovo avviso, aggiunge Trump, un probabile riferimento ad aiuti finanziari o a scongelamento dei fondi dell'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Sale l'allarme in Europa dopo l'esplosione la notte scorsa di un drone russo sulla città di Galați, in Romania. Colpito un palazzo di 10 piani, 2 i feriti lievi. La guerra di Mosca ha superato un altro limite, così Ursula von der Leyen. Mosca vuole inasprire la situazione, dice il cancelliere tedesco Merz. Anche il premier britannico Starmer parla di grave violazione dello spazio aereo della NATO.
5: Non ci sono prove che il drone caduto in Romania sia russo. Rilancia la posizione di Mosca il presidente Putin dal Kazakhstan, ma siamo pronti a un'indagine obiettiva, concede. Se ci verranno consegnati i resti, avverte poi. Come prassi al Cremlino, Putin rovescia la responsabilità sull'Ucraina. Potrebbe essere un drone di Kiev, deviato dalle difese elettroniche o da una carenza di dati. Che la Russia stia preparando una guerra con l'Europa è una bugia, si indigna Putin. La Russia non è una minaccia per l'Europa. In Ucraina stiamo avanzando ogni giorno, assicura il leader del Cremlino. Era un drone Geran 2 ed era di fabbricazione russa, la conferma del Ministero della Difesa romeno in una nota ufficiale. Era parte di uno sciame di 43 ordigni lanciati dalle forze di Mosca in un attacco sull'Ucraina. L'accusa del presidente romeno Dan, che ha annunciato l'espulsione del console generale russo. Le contromisure di Mosca non tarderanno ad arrivare, la replica della Russia, mentre il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Mosca, Medvedev, sembra confermare implicitamente l'origine russa degli ordigni e ricorre al consueto tono minatorio rivolgendosi ai cittadini europei. Sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, scrive Medvedev su X. Quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla, il sonno tranquillo è finito. La NATO invia nuovi sistemi di difesa aerea in Romania, difenderemo ogni centimetro dell'alleanza, la promessa del segretario generale Rutte. Enzo Arcieri, GR1.
3: Una irresponsabile e intollerabile escalation, questo è il commento sul caso del drone da parte del ministro della difesa Guido Crosetto, che esprime solidarietà al popolo romeno. Il responsabile degli esteri Antonio Tajani aggiunge la richiesta a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Per la premier Giorgia Meloni, che parla anche degli ultimi dati economici.

0: economici del nostro paese, è a rischio la sicurezza dell'intero continente.
1: Giorgia Meloni condanna l'atto gravissimo, scrive in una nota che mette a rischio la sicurezza di tutta l'Europa. Sull'Ucraina la linea della Premier non è cambiata, il conflitto è responsabilità di un aggressore, cioè la Russia. Il governo italiano lavora per una pace giusta per il popolo ucraino e duratura per il futuro dell'Europa. Il dossier e il ruolo della NATO, che si riunirà a luglio in Turchia, sarà

0: programma in Germania la prossima settimana, dove è attesa la premier Giorgia Meloni insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di far slittare la data dopo le celebrazioni per la festa della Repubblica. E sui social la presidente del Consiglio rilancia i dati sull'occupazione: 269.000 lavoratori in più, soprattutto a tempo indeterminato, un record storico, sottolinea Giorgia Meloni, che rivendica. La sinistra voleva combattere il precariato, la destra lo sta facendo. Federica Ionta, GR1.
1: I dati sull'occupazione cui ha fatto riferimento la premier Meloni sono dell'Istat, che ritocca al rialzo anche le stime sul PIL, e la Commissione europea promuove l'Italia su conti pubblici, banche e mercato del lavoro.
2: Ad aprile gli occupati sono cresciuti di 123.000 unità sul mese e di 269.000 unità sull'anno. L'Istat sottolinea che il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004, mentre il tasso di disoccupazione al 5,1% è ai minimi sempre dal 2004. L'Istituto di Statistica rivede poi al rialzo le stime sul PIL del primo trimestre, in aumento dello 0,3% sui tre mesi precedenti e dello 0,8% sul primo trimestre 2025. Allo stesso tempo però torna a salire l'inflazione, che a maggio sfonda il muro del 3% al 3,2 su base annua dal 2,7 del mese precedente. L'accelerazione risente prevalentemente di quella dei prezzi energetici e dei trasporti. Stabile il cosiddetto carrello della spesa a più 2,3%. Intanto la Commissione europea, nell'analisi sugli squilibri macroeconomici, promuove l'Italia sulla qualità delle finanze pubbliche, sulla riduzione dell'evasione fiscale e loda il rafforzamento del settore bancario e i livelli record del mercato del lavoro. La Commissione invita poi il nostro Paese a favorire la crescita e la fusione delle piccole e medie imprese per favorire la produttività. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: I temi economici sono dunque al centro del confronto politico, assieme al caso del drone caduto in Romania.
3: Il centrodestra unito chiede all'Europa più flessibilità contro il caro energia. Da Fratelli d'Italia Marta Schifone rimarchi i buoni dati economici raggiunti dal governo.
4: Il lavoro continua a crescere, lo dice Istat. Ad aprile l'occupazione è al suo massimo storico, mentre la disoccupazione è ai minimi di sempre.
3: Nel centrosinistra la leader del PD Elie Schlein sollecita Bruxelles chiedendo un tetto europeo al prezzo del gas e un piano industriale comune. Dal Movimento 5 Stelle Luca Perondini.
5: I fondi di coesione sono destinati alle aree disagiate per infrastrutture, scuola e lavoro. Non è possibile pensare di fare sempre cassa sulle spalle dei cittadini e dei territori.
3: Su quanto accaduto in Romania, Forza Italia ritiene l'attacco russo una minaccia inaccettabile e intollerabile. Noi Moderati chiede maggiore sostegno a Kiev e la Lega auspica il coinvolgimento di tutti per la pace. Per Maggi più Europa è un problema politico che il carroccio faccia il tifo per Mosca. Italia Viva parla di gravissima provocazione russa e anche i Dem chiedono di fermare subito l'escalation e lavorare per il cessate il fuoco. Alessandra Allegra, GR1.
1: Shock energetico, capitale umano e sviluppo dell'intelligenza artificiale. Questi punti centrali delle considerazioni del governatore di Banca Italia, Fabio Panetta.
6: La crisi energetica peggiora la situazione economica globale. Il governatore Panetta mette in guardia. Le tensioni geopolitiche si trasmettono rapidamente sul benessere delle famiglie. Così, da una parte, la BCE vigilerà sull'inflazione con i tassi e dall'altra, quanto ad aiuti e sostegni per l'economia, Panetta non cita deroghe al patto di stabilità, ma
7: misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche.
6: Per altro verso, se l'Europa deve fare di più e muoversi con l'unità, l'Italia può contare su diversi punti di forza da potenziare: esportazione, occupazione, risparmi, ma deve anche intervenire sui punti di debolezza, la produttività innanzitutto, che si misura sul capitale umano, 100.000 i giovani laureati e espatriati, e anche sull'innovazione tecnologica, soprattutto l'intelligenza artificiale, una grande opportunità da governare però e accompagnare con un intervento pubblico.
7: La transizione non sarà priva di costi. Non tutti i lavoratori potranno spostare agevolmente dalle attività rese obsolete verso quelle nuove.
6: Fabio Comini, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:09, la cronaca con l'aggressione in una scuola di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani a un professore da parte di uno studente undicenne che ha ripreso tutto con il cellulare.
8: Ha persino indossato un casco per non farsi riconoscere. Poi ha tirato fuori un coltellino, pare ne avesse anche un altro, e ha tentato di colpire il professore di tecnologia. Tutto è avvenuto stamani in una scuola media di San Vito Lo Capo, nota località marittima nel Trapanese. L'insegnante ha reagito e ha disarmato lo studente. Per il professore solo un taglio superficiale su una mano. A rendere la vicenda ancora più inquietante

0: 7 è la circostanza che l'undicenne impugnava con l'altra mano un cellulare e avrebbe fatto partire una diretta in un gruppo Telegram durante l'aggressione. Ancora tutti da capire i motivi di quanto accaduto, non ci sarebbe stata alcuna tensione tra i due e il fatto che il ragazzino fosse in possesso di due coltellini fa pensare a un gesto premeditato. Sul caso, seguito dalla procura per i minorenni di Palermo, indagano i carabinieri. Vista la giovanissima età, lo studente non è comunque imputabile. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: A Parma sono indagati a vario titolo per violenza, minacce e lesioni aggravate i tre ragazzi di 15, 16 e 17 anni già sospesi da scuola per una rissa con alcuni docenti in un parco vicino a un istituto tecnico della città. La procura contesta al più giovane l'aggressione a un professore con una cintura e una fibbia di metallo, perquisite le abitazioni dei minorenni e sequestrati i loro cellulari. Lo scontro tra un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo in provincia di Trapani, nessuno dei feriti è in pericolo di vita, ma sulla dinamica dell'incidente emergono importanti particolari. Il conducente non aveva la patente, non era in regola con la RC Auto.
2: Senza assicurazione non si sarebbe fermato allo stop passando oltre i 30 km orari consentiti. Sembra essere questa la dinamica che ha provocato un incidente a Mazara del Vallo nel Trapanese in cui sono rimasti feriti alunni e insegnanti a bordo di uno scuolabus. In totale 19 le persone ferite, 5 adulti tra cui 2 insegnanti e 14 bambini. Due di loro sono stati trasferiti nell'isoccorso all'ospedale pediatrico di Cristina di Palermo. Un bimbo ha una frattura a un polso e un altro un trauma addominale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 all'incrocio tra via Salemi e via Ballatore. Lo scuolabus, ribaltatosi per il forte impatto, trasportava gli alunni dell'Istituto Santa Gemma Boscarino Pirandello ed era diretto verso la borgata costiera quando è stato travolto da una Nissan Qashqai. L'uomo alla guida dell'auto è un 51enne. A bordo con lui sembra fossero presenti la moglie incinta e 5 bimbi, oltre il numero consentito dunque. Ricoverato in ospedale, sono in corso gli accertamenti tossicologici e alcolemici per valutare se avesse assunto sostanze prima di mettersi alla guida. Sotto shock anche l'autista dell'autobus, Giuseppe Di Stefano. All'ospedale si è recato anche il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. Da Mazara del Vallo, Valerio Penna per il GR1.
1: Controllo giudiziario per l'azienda americana costruttrice del consolato degli Stati Uniti a Milano. L'accusa dei magistrati è di caporalato nei confronti di operai indiani.
3: Manovali schiavi nei lavori di costruzione del nuovo consolato americano. Ne è convinta la procura di Milano, che ha acceso un faro sui cantieri dell'ex tiro a segno, dove è in fase di realizzazione la sede della rappresentanza diplomatica a Stelle e Strisce. Secondo gli accertamenti, gli operai, in prevalenza indiani, venivano pagati pochi euro all'ora, ma soprattutto dovevano versare una sorta di pizzo per essere assunti. 500.000 rupie a testa, circa 5.000 euro per arrivare in Italia e avere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, e poi ancora una serie di trattenute obbligatorie su vitto e alloggio. È per questo che è stato attivato il controllo giudiziario nei confronti della società costruttrice, il colosso USA Cadel Construction, e cioè un amministratore che affiancherà i vertici aziendali per sanare la situazione di sfruttamento cui sono stati sottoposti i lavoratori. Da Milano, Lorenzo Galeazzi, GR1.
1: È risultata negativa al test per l'Ebola la dottoressa italiana appena rientrata dalla Repubblica Democratica del Congo. La donna, che lavora per Medici Senza Frontiere, era entrata in contatto con pazienti positivi. Nonostante l'assenza di sintomi, si è sottoposta all'esame allo Spallanzani di Roma, dove ora si trova in quarantena. Non c'è allarme Ebola nel nostro paese, ribadisce il Ministero della Salute. Tutti in coda per una breve vacanza, prove generali di esodo estivo per questo ultimo weekend di maggio che si allunga fino alla Festa della Repubblica. Sulle strade, traffico intenso.
4: Per il ponte del 2 giugno ANAS stima che saranno complessivamente 45 milioni i veicoli sulle strade e le autostrade in direzione dei luoghi di vacanza, soprattutto verso le località di mare. Possibili criticità sono legate alla chiusura del Brennero prevista per la giornata di domani a causa di una manifestazione ambientalista in Austria. Code chilometriche si sono registrate già stamattina perché in vista del blocco del valico molti turisti e autotrasportatori hanno deciso di anticipare la loro partenza. Sul versante italiano nel pomeriggio la circolazione si è progressivamente normalizzata. Sul fronte meteo, ad accompagnare chi è in viaggio, ci sarà ancora il gran caldo, attenuato in parte dai temporali di queste ore. Le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
5: Il weekend ancora qualche rovescio nelle zone interne e montuose e sulle Alpi centro-orientali, in attenuazione però con le ore serali. Sul resto del paese bel tempo con cielo limpido. Temperature 32-33 gradi con qualche punta di 34 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne di Toscana e Lazio.
4: Daniele Morgera, GR1.
1: E domani e domenica cantine aperte dal

0: Piemonte alla Sicilia. L'iniziativa è organizzata da oltre 30 anni dal Movimento Turismo del Vino.
1: Molto più che un invito a scoprire come nasce il vino, piuttosto un viaggio immersivo che, come i filari di una vigna, intreccia cultura, natura, benessere e tradizioni locali. Un menù di esperienze sempre più vario, quello che Cantine Aperte offre anche quest'anno, spiega Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente nazionale Movimento Turismo del Vino.
2: Creare delle esperienze che possano incuriosire non solo gli appassionati di vino, ma anche le persone che vogliono saperne di più, mettendo insieme anche passioni diverse.
1: Dalle ville palladiane del Veneto ai vitigni autoctoni calabresi, più di 600 le cantine che aderiscono all'iniziativa, luoghi da visitare e da vivere attraverso percorsi tra i filari, a piedi, a cavallo o con i bike, attività per i più piccoli e poi laboratori di pittura, fino alle immancabili degustazioni alla cieca. Filo conduttore, il dialogo intimo con i produttori e la scoperta delle tradizioni locali.
2: Accogliere personalmente il visitatore, condividere la storia di quella cantina, di quella famiglia, del perché viene prodotto un certo vino.
1: Paola Guarnieri, GR1.
0: Un'altra importante acquisizione da parte del Ministero della Cultura arricchisce il patrimonio nazionale. Per 15 milioni di euro ha acquistato un capolavoro della pittura etrusca, il ciclo di affreschi provenienti dalla tomba chiamata François, dal nome dello scopritore, a Vulci. Dal 25 giugno saranno esposte nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Raffigurano scene mitologiche e combattimenti tra etruschi e romani. Furono dipinti tra il 340 e il 320 avanti Cristo. La RAI si prepara a raccontare i mondiali di calcio dentro e fuori dal campo sui canali TV e alla radio. L'annuncio della programmazione stamattina alla presenza del ministro dello sport Andrea Abodi, che ascoltiamo.
3: Sarà ancora una volta un mondiale diverso, cercheremo disperatamente una maglia azzurra, troveremo i nostri tecnici e faremo il tifo per loro, troveremo i nostri arbitri, cercheremo di sostenerli e ringraziamo Rai per tutto lo spazio che darà, guardando il mondiale da tante prospettive, non soltanto quelle del campo. In ogni caso sarà un richiamo un po' a tutta la nostra giovinezza, un piacere di vedere il mondiale che sarà ancora una volta spettacolare.
0: Con il cuore nel nome di Francesco, ad Assisi torna stasera in diretta su Radio 1 l'appuntamento di beneficenza per raccogliere fondi per le mense francescane, la lunga maratona dalla Basilica Superiore di San Francesco condotta da Carlo Conti, l'inviata.
4: Prove in corso per la 24esima edizione di Con il cuore nel nome di Francesco. In questo momento sul palco Alessandro Greco. Parliamo della maratona di solidarietà organizzata dai frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. Ancora una volta padrone di casa, padre Enzo Fortunato.
5: Caso d'eccezione, io penso anche alla felice coincidenza con Sal da Vinci, che oggi esce con il suo disco, ma insieme a tutti loro vogliamo rilanciare l'essere SMS solidale, il 45515. Radio Rai 1 farà la sua lunga diretta insieme a Rai 1. È un gioco di squadra.
4: Cast eccezionale, lo diceva padre Enzo: Sal da Vinci, Michele Zarrillo, Orietta Berti, Serena Brancale, Delia, Ermal Meta e ovviamente non poteva mancare Pupo.
6: Un ritorno ad Assisi, che è una città che io ho frequentato spesso, che amo, e proprio per il cammino che io sto facendo per trovare davvero un senso alla vita e che a 71 anni ancora sono in cammino.
4: Da Assisi, Marcella Sullo, GR1.
0: Nel venerdì delle uscite discografiche arriva anche il nuovo singolo di Ariana Grande, che anticipa il nuovo album. Il brano si intitola Hate That I Made You Love Me ed è il primo dell'ottavo album della vincitrice di 3 Grammy da alcune stagioni, anche attrice. L'album Petal è atteso per il 31 luglio. Dal 6 giugno in California via anche al tour che la riporta live dopo 2 anni. Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Stefano Catini e Gianluca Liberati. Tra poco lo sport da Nicola Tedeschini. L'augurio di un buon proseguimento di serata.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con

0: Eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
6: GR1 Sport.
7: In studio Alessio Maldini. Giro d'Italia, oggi era in calendario la terz'ultima tappa, quella più dura, 151 km da Feltre ad Alleghe con ben 6 gran premi della montagna. Sentiamo com'è andata.
8: Il Monte Civetta illumina sullo sfondo la tappa regina, lo splendido scenario delle Dolomiti Bellunesi, ideale anfiteatro dello spettacolo agonistico nella frazione che si inerpica fin su in cima alla cima Coppi del Giro, il Giau, in una tappa d'altri tempi. Vince Sepp Kuss, uomo di fiducia di Vingegaard, per un giorno in libera uscita, ma l'eroe di giornata è Giulio Ciccone, che va in fuga, scollina in cima al Giau, fa incetta di punti, viene ripreso nel finale, ma chiude terzo e si prende la maglia azzurra di leader degli scalatori.
9: Era una tappa dove era tutto, diciamo, chi ne aveva andava. Io ho sprecato tantissimo, ho corso per la maglia e per prendere i punti comunque dovevo correre così, l'unica soluzione che avevo.
8: La maglia rosa controlla, non attacca, la selezione si fa da dietro, pagano pegno Aresman che da terzo diventa quarto superato da Hindley e Eulalio, sesto, con Piganzoli che lo avvicina ancora nella lotta per la maglia di miglior giovane, ora è a 1.03 dal portoghese.
9: Oggi stavo bene, ero un po' stanco ma eravamo tutti stanchi, quindi dai, è andata bene, domani speriamo che vada bene.
8: Vingegaard, Gall, Hindley, questo è il podio, Piganzoli ottavo, l'eterno Caruso nono. Domani l'ultimo atto prima della passerella romana, la doppia ascesa a Piancavallo. Alleghe con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
7: E dal Veneto ci spostiamo in Toscana, esattamente al Mugello, per le prequalifiche del Gran Premio d'Italia di MotoGP. In evidenza i piloti italiani.
10: Inizio migliore per i colori italiani era impossibile. Poker azzurro nelle prequalifiche, con 5 Ducati nelle prime 6 posizioni e poi le 2 Aprilia, 7 moto italiane in top 8. Fabio Di Gianantonio, dopo il successo di Barcellona, conferma il suo gran momento di forma.
11: È soltanto venerdì, dai, sono sicuramente contentissimo di come siamo partiti, però piedi per terra, alla fine oggi è importante fare entrare soltanto nei 10. Stiamo lavorando bene, è stata una giornata difficilissima fuori dalla pista perché dopo l'FP1 sono stato veramente male con la pancia, il dito mi sta rompendo le scatole. Quindi sinceramente mantenere la concentrazione non è stato facile.
10: Secondo, un ritrovato Pecco Bagnaia.
12: Siamo partiti bene dalla mattina, mi sono trovato abbastanza bene da subito. Oggi pomeriggio le condizioni erano difficili per il caldo, però siamo riusciti a lavorare bene, a migliorarci.
10: Poi la sorpresa Bastianini con la KTM, quindi Morbidelli, Aldeguer e Marc Marquez davanti al leader iridato Bezzecchi.
13: Un bel venerdì, sono contento, è vero che siamo tutti super attaccati, quindi è tosta, però le sensazioni sono state buone già da stamattina e oggi pomeriggio le abbiamo riconfermate, quindi dai, sono contento.
10: Completano una top ten raccolta in 3,5 decimi, Martin, Rins e Moreira. Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
7: Pochi chilometri più a sud, a Coverciano prosegue il ritiro dalla nazionale di Baldini, che sta preparando le due amichevoli con Lussemburgo e Grecia il 3 e il 7 giugno.
14: Dalla seconda categoria Puana, dai campi in terra alla nazionale, la parabola è stata lunga e inaspettata. A 67 anni Silvio Baldini da Massa parla da commissario tecnico per due partite. Non di più, con realismo ammette di non avere il curriculum per guidare l'Italia più a lungo. Tornerà all'Under 21 con l'ambizione di portarla all'Europeo e poi alle Olimpiadi del 2028.

0: 2018. Magari con Donnarumma da fuori quota, il capitano Eacco Verciano ha chiamato Baldini per dare la sua disponibilità a guidare questo gruppo di giovani, età media 20 anni e mezzo. È stato l'unico dei veterani che hanno giocato in Bosnia a farlo, ricorda Baldini, senza malizia però, perché confida nei ragazzi che ha chiamato, molto meno, eufemismo, nei dirigenti dei club.
1: Il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, ma si punta più magari a fare mercato con giocatori anziani.
0: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
2: Capitolo allenatori per Allegri a Napoli, manca solo la firma, così come per Domenico Tedesco al Bologna, mentre il Frosinone ha confermato Alvini ed ufficiale alla Roma l'addio del direttore sportivo Massara. Per la Serie B alle 20 fischio d'inizio di Monza Catanzaro, ritorno della finale playoff all'andata 2-0 per i Brianzoli. Alla stessa ora Brescia Olimpia Milano, gara 1 della prima semifinale del campionato di basket. Intanto un gruppo di investitori guidato da Donnie Nelson, storico dirigente NBA che comprende anche la stella Luca Doncic e il coach Valerio Banchini, ha annunciato l'acquisizione del titolo della Vanoli Cremona per trasferire la squadra a Roma e inoltre ha presentato anche la candidatura per la NBA Europe. Tennis, Roland Garros, approda agli ottavi di finale il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, battuti in 2 set Bambri-Venus. Nel singolare maschile avanti Rublev, Carreño Busta e Hodar. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Non mancate alla 5ª edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System. L'impresa che semplifica la tua.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Verde, viaggiare informati.
12: 19:28, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 10 continua ad esserci 18 km di coda per un grave incidente avvenuto tra la A26 e Albisoli in direzione della Francia. Ancora sulla 10 code per 16 km in carreggiata opposta sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, code per 4 km per un altro incidente avvenuto tra la 8 e l'aeroporto della Malpensa. Ed è una giornata nera per quanto riguarda gli incidenti, sono tantissimi da segnalare sulle strade del nostro paese. Sulla A22 code per 4 km per un incidente avvenuto tra San Michele all'Adige e Trento Nord, in carreggiata opposta code per 2 km tra Rovereto Nord e Trento Sud. Sulla 15 code per 9 km per l'ennesimo incidente avvenuto tra Ulle e la 12, e ancora sulla 1 code per incidente tra Magliano Sabina e Orte, sempre per incidente. Code sulla tangenziale Napoli tra Fuorigrotta Italia 90 e code per incidente tra San Giorgio a Cremano e Torre del Greco. Sulla 3 la Napoli-Salerno, prudenza alla guida. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.

0: Finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante. Noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
2: Io.
1: E la multa dell'altro giorno?
2: Io.
1: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
2: Io.
1: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
2: Io.
3: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
4: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Marco!
6: Fuori.
5: Ora!
7: Quando pensi sia finita...
8: Trovami qualcosa, Paolo.
9: Sei mio agente. Agisci.
7: Ecco la soluzione.
9: Sono un genio. Il carcere.
10: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
11: Preparati, perché le detenute sono molto toste, sai.
12: Buongiorno. Sono qui come vostro insegnante.
7: Per il ciclo Purché Finisca Bene...
13: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
14: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
7: In prima visione...
13: Io non voglio lasciarti sola. Non questa volta.
7: Meglio tardi che mai. Domenica 21:30, Rai 1.
15: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
16: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
17: Ricostruiscono i 13 giorni di fuga.
18: Il premier mette a punto in queste ore.
19: The president did what he always would.
20: The Afghan government says they're not surprised.
21: Zapping.
22: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 29 maggio 2026. Una puntata molto breve, avremo praticamente un solo ospite, puntata breve dovuta al fatto che poi ci sarà Zona Cesarini con il finale di playoff di Serie B Monza-Catanzaro e quindi avremo una puntata dedicata all'analisi delle notizie di oggi con Massimiliano Salini, che è l'europarlamentare di Forza Italia, vicepresidente del gruppo del Partito Popolare Europeo e spesso nostro ospite su questioni soprattutto di politica internazionale. Oggi le questioni di politica internazionale sono molti e meritano di essere approfonditi in questo momento mentre vi parliamo qui da Zapping. Donald Trump è riunito nella Situation Room della Casa Bianca per decidere che cosa fare, come far terminare il conflitto in Iran. Cioè, come sapete, una bozza di accordo, ancora molto vaga, ma che comunque si concentra sull'idea di continuare a negoziare su molti fronti. Trump su Truth la vende come una grandissima vittoria. Dice che lo stretto di Hormuz sarà aperto esattamente nello stesso modo in cui lo era prima che la guerra cominciasse, senza pedaggi e senza controlli da parte dell'Iran. Dice che l'Iran stesso collaborerà a raccogliere quella che lui chiama la polvere nucleare lì dove è sepolta dai bombardamenti americani del giugno scorso e insomma che tutte le condizioni messe dall'America per non riprendere la guerra l'Iran le avrebbe accettate. Anche nella bozza si dice che non c'è nessun pagamento, almeno per ora nessun risarcimento per i danni di guerra e non ci sarebbe nemmeno lo scongelamento dei beni iraniani depositati in molti altri paesi, in Kuwait, in Turchia e via discorrendo. Gli iraniani sono meno, diciamo, entusiasti di questa narrazione, dicono che Trump si sta vendendo la sua vittoria in patria. Vedremo, quindi molti sono i dettagli ancora che vanno chiariti. Poi ci sono molte altre cose, sia che riguardano la politica estera italiana, sia quella che riguardano quello che sta accadendo in Europa. C'è un drone russo caduto su una piccola città della Romania, Galati, sono stati feriti due residenti nel palazzo che è stato colpito dal drone, quindi un drone russo caduto in territorio NATO alza la tensione, fa temere una escalation della guerra, nonostante la NATO dica che queste cose sono inaccettabili, non si devono ripetere e che ogni centimetro, ha detto Rutte, il segretario generale,

0: ogni centimetro della NATO verrà difeso. Non si sa bene come, ma verrà difeso. A proposito di difesa, c'è la decisione, a quanto pare ormai confermata, del governo italiano di cambiare idea sulla l'utilizzo dei prestiti SAFE, cioè quei prestiti destinati a permettere ai paesi di avere, diciamo, risorse a basso costo di prestito, appunto a bassi interessi, per adeguare le proprie politiche di sicurezza e di difesa. L'Italia aveva prenotato quasi 15 miliardi e ha deciso di prenderne forse molti meno, 3-4, solo per garantire i progetti già avviati. Questo ha creato, credo, un certo sconcerto dalle parti del Ministero della Difesa e anche, diciamo, nel mondo militare. C'è poi anche la questione dell'Ucraina nella UE, che ha, a quanto pare, diviso piuttosto radicalmente le posizioni all'interno del governo. Insomma, tante questioni di cui parlare. Ci sarà anche una scheda di Ginevra Leganza che le metterà insieme, e questo è sostanzialmente l'appuntamento che abbiamo oggi con Zapping, con i suoi ospiti, i titoli del TG3, e poi cominciamo.
1: Su un palazzo in Romania, condanna di Europa e NATO, difenderemo ogni centimetro, Putin potrebbe essere ucraino, pronti a indagine obiettiva, Mosca finiti i vostri sogni, tranquilli. Banca Italia con la guerra a rischi per la crescita, inflazione sopra il 3%, Meloni rivendica i dati sull'occupazione, record storico, Schlein pensi al costo dell'energia. Trump nella Situation Room, sto per prendere la decisione definitiva sull'Iran, confermate le richieste a Teheran, rinuncia all'arma nucleare, il blocco navale sarà revocato. Trapani, 12enne tenta di accoltellare un professore, prova a filmare la scena con il cellulare, sul suo casco anche il nome del ragazzo di Bergamo che ha ferito un insegnante. Operai indiani sfruttati come schiavi per costruire il consolato USA a Milano. Controllo giudiziario sul colosso americano Cadel, la procura paghe sotto la soglia di povertà. Lettera di Mattarella agli studenti del liceo Volta di Milano, che hanno dedicato un calendario alle madri costituenti il 2 giugno di 80 anni fa all'esame di maturità della nostra Italia.
0: 19:37 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do il benvenuto a Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del gruppo del Partito Popolare Europeo. Bentornato a Zapping.
2: Buonasera.
0: Allora, molti temi alla nostra attenzione, da che cosa vogliamo cominciare? Vogliamo cominciare da Trump nella Situation Room, che deve decidere se riprendere i bombardamenti o accettare quello che i negoziatori iraniani e statunitensi hanno messo a punto in queste convulse settimane di trattative. Lei come pensa che andrà a finire?
2: Io escluderei che ricomincino i bombardamenti, perché nessuno se lo può permettere, né politicamente né dal punto di vista della continua riduzione delle dotazioni militari. Quindi il punto è come uscirne, ne abbiamo parlato tante volte, ne avete parlato, e il mondo si domanda, dopo la sghemba modalità con la quale gli Stati Uniti sono stati trascinati dentro questa guerra, prevalentemente secondo l'agenda politica di Netanyahu, non che non ci fosse bisogno, questo è evidente, anche abbastanza retorico ripeterlo, non che non ci fosse bisogno di trovare un modo per fermare la tragedia, diciamo, dei soprusi perpetrati internamente e non solo, e anche esternamente alla Repubblica Islamica, non dimentichiamolo, cioè la riduzione della libertà interna tragica, le morti, e la riduzione della libertà internazionale con il sostegno alla trama delle relazioni terroristiche che la Repubblica Islamica ha sempre sostenuto, ma questo non ci ha mai impedito di dire che la modalità di ingresso in questo conflitto degli Stati Uniti è stata pilotata da altri.
0: Tra l'altro, a quanto pare, la situazione della repressione interna è anche peggiorata rispetto a prima della guerra in questa fase. Quindi
2: allora abbiamo una riduzione drastica della trasparenza, perché il blocco internet, la impossibilità di avere informazioni aggiornate ci mette nelle condizioni di dare giudizi sospesi, ma è di tutta evidenza che la libertà dei cittadini iraniani non è aumentata in questi mesi, anzi è destinata a peggiorare, perché non è certamente stato decapitato il cuore del potere religioso all'interno della Repubblica Islamica, cioè il potere dei Pasdaran. Quello che oggi però Trump deve ottenere è una fuoriuscita onorevole sarà impossibile, a mio modo di vedere, perché ormai il re è abbastanza nudo.

0: mondo. È a tutti evidente che questo negoziato non è guidato dagli Stati Uniti, è partecipato dagli Stati Uniti. È curioso immaginare come possano essere variabili i soggetti che avranno un ruolo fondamentale in questa partita. Non è da escludere che, fin troppo semplice dirlo, che la Cina possa giocare un ruolo importante proprio per il fatto che le relazioni che la Cina intrattiene con l'Iran sono certamente più solide di quanto non accada a tutto il resto del mondo, e in qualche misura anche la Russia, perché comunque non dimentichiamo che la Russia di Putin vede nell'Iran uno dei suoi principali fornitori di armamenti, in particolare è il fornitore di droni, e sappiamo quanto in questo momento il tema dei droni sia centrale.
1: Ce n'è caduto uno sulla testa, potremmo dire, in quanto paese nato, no?
0: Esattamente.
1: La notizia di oggi sulla Romania.
0: Tra l'altro di produzione iraniana.
1: Uno shayad di produzione iraniana, certo.
0: Esattamente, quindi questi temi fanno capire come Trump appunto nella situation room dovrà trovare una forma di fuoriuscita, ma che il pallino non è in mano solo.
1: Ma vediamo almeno solo due aspetti, secondo lei, come andranno a finire. Io le chiedo queste due cose. La navigazione dello stretto di Hormuz tornerà alle modalità pre-guerra, cioè completamente aperta, senza dazi e senza controlli, e l'uranio arricchito a disposizione dell'Iran, che è stato uno dei pilastri con cui si è motivato questa guerra, l'Iran sarà disponibile a cederlo a un paese terzo? Queste due cose sarebbe interessante riuscire a capire.
0: Guardi, la trasparenza sarà ridotta ai minimi termini. Se dovessi fare una valutazione insieme a lei ragionando ad alta voce, direi che lo stretto verrà riaperto perché è interesse di tutti che venga riaperto, a partire dalla Cina, come dicevo poco fa, e mentre invece sul tema dell'uranio arricchito avremo notizie la cui veridicità verrà verificata nel corso degli anni. Temo che su quella partita la pretesa di portare a casa un risultato migliore di quanto non accaduto con i precedenti accordi negoziati in parte dall'Europa, in parte da Obama, ecco, la possibilità di migliorare la condizione non credo verrà raggiunta da Trump, e lo sapremo, e in qualche modo dovremo dirlo, perché questo errore l'amministrazione americana deve essere pagato in qualche modo, in modo tale che non venga ripetuto in futuro.
1: Veniamo alla questione del drone caduto in Romania, al confine tra la Romania e l'Ucraina. Non è la prima volta che questo succede, questa volta però purtroppo il drone ha anche ferito gravemente due cittadini rumeni che abitavano nella palazzina che è stata colpita dal drone. La NATO come sempre protesta, i politici dicono che è inaccettabile, che non si deve ripetere, che difenderemo ogni singolo centimetro di terreno della NATO. Però poi le cose continuano ad accadere. Ho visto che il generale Vannacci dice che probabilmente questo drone è ucraino, perché è agli ucraini che conviene di più alzare il livello dell'allarme e presentarsi come vittime e chiedere aiuto all'Occidente. Lei che ne pensa?
0: Beh, buona che Vannacci non abbia detto che non abbia detto che l'ha lanciato Tajani quel drone, ma la logica è abbastanza ripetitiva. Noi siamo sempre al confine tra l'errore, che non può non capitare quando ci si trova in condizioni di conflitto come queste, quindi e l'errore capita al confine, o il segnale lanciato in maniera subdola, come tanti ne sono stati se ne sono verificati nei paesi baltici, in Polonia, in Romania e via discorrendo.
1: Anche perché, diciamo, la retorica antioccidentale, antibaltica soprattutto della Russia in questa fase è piuttosto intensa. Un giorno sì e l'altro pure, da Putin e dai vertici russi arrivano minacce al territorio europeo soprattutto. Quindi, diciamo, se uno unisce i puntini può pensare che anche quel drone può far parte di questi segnali.
0: Esatto, e non si può quindi, diciamo dal mio punto di vista, fare passi indietro rispetto alla costruzione di una strategia che parta dalla consapevolezza che il disegno russo è un disegno di sabotaggio del progetto europeo, non tanto limitato all'Ucraina, come non era limitata alla Georgia, come non era limitata alla Crimea, non è limitata oggi la strategia a quanto accade in Ucraina, ma c'è una prospettiva di medio-lungo termine della quale ci dobbiamo fare carico, a maggior ragione oggi che è una strategia della quale dovremmo farci carico se vogliamo parlare ancora di Occidente alla luce di quanto sta accadendo oltreoceano. L'Europa ha questa responsabilità, per questo in questa filone si inserisce il dibattito sull'eventuale accelerazione dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Non è un problema di carattere giuridico, lo sappiamo tutti che il quadro giuridico connesso

0: adesso all'adesione di un paese, abbiamo 10 paesi in fila, quindi è una trafila lunga, ma il fast track per l'Ucraina non è una, diciamo, una questione giuridica, è una questione politica, è il simbolo attraverso il quale segnali che di fianco al sostegno militare doveroso, garantito in questi anni, vi è un progetto politico che ha al centro il futuro dell'Unione Europea.
1: Questo è interessante perché invece vedo che la Lega, Salvini e molti leghisti, anche molto influenti, hanno alzato il livello della comunicazione per opporsi drasticamente a questa ipotesi, l'argomentano anche, dicono che sarebbe folle far entrare l'Ucraina in Europa perché questo distruggerebbe il settore agricolo europeo, essendo l'Ucraina, diciamo, il granaio d'Europa, quindi creerebbe squilibri economici giganteschi, porterebbe pericoli alla sicurezza perché ancora ci sono dei territori occupati che non sarebbe chiaro come gestire. Quindi la Lega, da Salvini a Borghi a tutti gli altri, dicono assolutamente no, mai l'Ucraina nell'Unione Europea. Ho visto che Fratelli d'Italia è un po' più possibilista, dice sì, l'Ucraina può accedere ma si deve mettere in coda, mentre, come lei diceva, il ministro Tajani, il ministro degli esteri, immagina, credo, un'accelerazione, una fast track. Quindi, in questo senso, il governo insomma è abbastanza diviso.
0: Sì, è una lunga storia, diciamo che per fare una battuta, uniti si vince ma divisi si governa pure benissimo, quindi e siamo andati avanti fino adesso. Peccato che in questo caso la divisione non si è mai tradotta, meglio che non si sia mai tradotta in azioni concrete, in votazioni sghembe, e quindi non si è mai andati oltre la manifestazione, diciamo, via social di volontà un po' così di pronta beva, ecco, che poi non si trasformano in decisioni politiche concrete e soprattutto non sono supportate da votazioni separate sulle partite fondamentali. Ripeto, alla lunga queste debolezze a destra e a sinistra si pagano, perché io ho avvertito anche oggi le dichiarazioni provenienti soprattutto da una parte del Partito Democratico e dalla quasi totalità del Movimento 5 Stelle, che vanno nella stessa direzione delle dichiarazioni di Salvini e di Vannacci, diciamo un paese che nel suo complesso non ci fa una bella figura dividendosi in questo modo su una partita che a mio parere fa la storia.
1: Sul no all'Ucraina si è immediatamente riformato, diciamo, l'asse giallo-verde, l'abbiamo visto succedere con il passare dei minuti e delle ore.
0: Che non è un asse politico, è l'asse, diciamo, della politica che cerca la via facile, quindi non la non politica, cioè è un non luogo politico quell'incontro di volontà finte, a mio modo di vedere. Le rispetto, ma no, è un non luogo politico quello di quell'incontro. Perché? Perché il luogo politico è sempre il luogo dove si fa fatica, si fa sacrificio e si argomenta. Quella è il messaggio che deve arrivare dritto, veloce, senza spiegazioni. È una vecchia storia. Allora, il punto fondamentale, a mio modo di vedere, è in questo modo correre il rischio di spiegare agli italiani e agli europei che la fatica che si sta facendo in Ucraina non è una fativa, è certamente la reazione a un'invasione, ma è figlia di un grande sogno, di un grande progetto. È la fatica che fanno i genitori quando devono fare dei sacrifici per educare i figli e gli devono dire dei no. È quella storia lì che si cerca di raccontare, che molto spesso non si riesce a riferire attraverso la comunicazione, diciamo, attuale e contemporanea. Però la ringrazio perché mi dà il tempo di
1: C'è un'altra questione delicata che ha creato, mi sembra, qualche dissapore all'interno del governo, cioè la decisione dell'Italia di fare un po' marcia indietro rispetto all'utilizzo dei fondi SAFE, i fondi che l'Europa ha messo a disposizione negli Stati membri per far fronte alla necessità di aumentare le spese in sicurezza e in difesa. Ed è strano che questa marcia indietro arrivi proprio nel giorno in cui la sicurezza europea, con quel drone di cui parlavamo, balza, diciamo, sulle prime pagine dei giornali. Il governo, Giorgio Meloni, ha spiegato che non se la sente di dire agli italiani che si può spendere soltanto in difesa, e quindi ha bloccato quella richiesta di prestito aspettando che l'Unione Europea conceda al governo italiano di poter avere lo stesso trattamento anche per le spese sull'energia. Ho visto che su questo ovviamente ci sono molte polemiche. Immagino che il ministro Crosetto lascia trasparire la sua scontentezza, perché si aspettava i 22 miliardi in 3 anni, ne arriveranno molti meno, molti progetti dovranno essere fermati, molte riforme la riforma fondamentale delle nostre forze armate dovrà essere completamente rivista. Immagino in questo momento, diciamo, negli uffici

0: uffici degli alti comandi della difesa si stiano vivendo ore difficili. Ecco, vorrei un po' la sua opinione su tutto questo.
1: Io penso che risparmiare sulla difesa oggi, non sulla difesa tout court, risparmiare sulla difesa per come la si sta concependo, cioè finalmente una difesa coordinata a livello dell'Unione Europea, pur avendo trattati che teoricamente non lo consentirebbero, però questo modello che si sta promuovendo, che non solo da un lato vede il coordinamento tra paesi attraverso il libro bianco, ma dall'altro il tentativo di supportare questi paesi con prestiti a tassi molto bassi come nel progetto SAFE, ecco, l'idea di fare mezzo passo indietro la trovo un'idea fuori misura, un'idea per ridimensionare il contenuto di una sfida che rimane alta e che qualcun altro, nel momento in cui qualcuno ci rinuncia in tutto o in parte, costringe altri ad accettarla in tutto e in parte al tuo posto, perché quella sfida non è una sfida rinviabile, non è una sfida rinunciabile, non c'è dentro la quantità di denaro che dedichi alle armi, c'è dentro la quantità di interesse che tu dedichi al futuro dell'Europa e dell'Occidente. Il tema ormai ripetuto più volte, retorico, secondo la quale in politica bisogna scegliere tra le spese dedicate al sociale e le spese dedicate alla difesa, è un tema fuori dalla politica. In politica si ha il dovere di occuparsi di sociale e di difesa, se si vuole parlare di politica. Se il tema è trasferire messaggi comprensibili, allora è un altro capitolo. Tema la politica, come accade oggi in Italia, dove la spesa sociale è circa 11 volte la spesa dedicata alla difesa, se il ragionamento è questo, non bisogna risparmiare quei 4-5 miliardi anno di cui di fatto si sta parlando, perché non si risolve il problema dal punto di vista della spesa, perché la spesa rimane alta e il debito rimane alto, semplicemente ci si tira fuori dalla sfida.
0: Ma secondo lei l'Europa dovrebbe rispondere positivamente alla richiesta del governo italiano? Giorgio Meloni ha scritto una lettera direttamente a Ursula von der Leyen dicendo: fateci utilizzare anche i soldi per ridurre l'impatto della crisi energetica con la stessa clausola di salvaguardia che si usa per le spese per la difesa. L'Europa mi sembra non molto intenzionata ad acconsentire. Lei che cosa pensa?
1: Il pacchetto energia è complesso. Da un lato c'era il decreto energia che è stato mandato al vaglio della Commissione Europea, dove già si faceva un intervento molto interessante, molto più interessante di quanto non accada con la retorica intorno agli extra profitti delle grandi compagnie energetiche. Ma perché dico questo? Non perché sia dalla parte di chi guadagna tanto, ma semplicemente perché in quel decreto energia, con lo scorporo dell'ETS dal termoelettrico eccetera, si produce una riduzione importante di introiti per le grandi compagnie di vendita dell'energia, quindi sarebbe una forma molto più intelligente di procedere all'ottenimento del risultato urlato quando si parla di extra profitti. Quel decreto energia va già nella buona direzione, c'è una buona risposta da parte della Commissione Europea. La richiesta di fare ulteriore debito anche sull'energia, secondo me, va trattata con attenzione. Infatti il ministro Fitto, il commissario Fitto, ha risposto dicendo: valutiamo ipotesi alternative, i fondi strutturali di coesione eccetera hanno tante finalità, tra cui anche queste, prima percorriamo quelle, poi vediamo se è necessario andare su altro debito. Abbiamo 90 miliardi all'anno di interessi di debito,
0: certo, quello è il vero problema. Ci dobbiamo fermare qui. Grazie come sempre Massimiliano Salini, Forza Italia, grazie. Europarlamentare, grazie per essere stato con noi. Finisce qui questa breve puntata di Zapping. Io ringrazio tutti e vi lascio adesso con Ascolta si fa sera e Zona Cesarini con finale playoff di Serie B Monza Catanzaro. Vi do appuntamento a lunedì per una nuova puntata di Zapping. Vi ricordo che potete risentire questa su RaiPlaySound.it. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8x1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8x1000 unionebuddista.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta.

0: Pasta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La spesa intelligente.
2: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
3: Sì!
2: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Ciao!
0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Ascolta, si fa sera.
6: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
7: Il quarto Vangelo, quello di Giovanni, si chiude al capitolo 20, ma poi è stata aggiunta a questa conclusione una lunga appendice, un 21esimo capitolo nel quale accadono diversi episodi che da una parte permettono di ripercorrere, di ritracciare, di rileggere le cose che erano già successe nel vissuto di Gesù o che erano successe ai suoi discepoli, come se l'evangelista volesse rileggere col senno di poi, cioè alla fine della storia, alcuni elementi che nel mentre della narrazione non si potevano comprendere. Fra questi racconti c'è uno particolarmente toccante. I discepoli sono sul lago di Galilea, sono un po' scoraggiati, non sanno che fare e vanno a pescare, tornano a fare il loro mestiere, quello che era il loro lavoro quotidiano finché Gesù non li aveva chiamati. Mentre stanno a pescare non trovano niente, non riescono a prendere niente. Allora uno sconosciuto dalla riva gli dice di gettare le reti dall'altra parte, che è un comando che Gesù aveva dato a Pietro nel momento in cui l'aveva chiamato a sé, ma questo ce lo racconta Luca, non Giovanni. Dopo questo comando Giovanni si accorge che quello sconosciuto è il Signore. Allora si butta Pietro e nuota e gli altri tornano con la barca piena di 153 grossi pesci. E intanto Gesù che cosa stava facendo? Aveva preparato la brace per cuocere il pesce. Prepara per i suoi un pasto, come un amico, come una madre, come una sorella, perché era il gesto tipico delle donne. Prepara un pasto ai pescatori stanchi di una notte inutile. E intorno al pasto, al pesce forse tante volte condiviso, restringono l'amicizia, il calore, rinfrancano la speranza, riscoprono i legami per iniziare una nuova fase della vita che ora gli sta davanti.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
8: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
9: Zona Cesarini.
10: Sono le 20 qui su Radio 1, buonasera, ben ritrovati in studio Francesco Albanese per questa nuova puntata di Zona Cesarini, che molto sarà dedicata al calcio e al basket, ma non perderemo di vista l'equitazione con il concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Sempre in tema di calcio parleremo naturalmente della nazionale che è radunata a Coverciano, ma adesso subito spazio alla cronaca, agli impegni che stanno per iniziare. Per quanto riguarda il calcio, ci sarà la finale di ritorno del playoff di Serie B Monza-Catanzaro, ce la racconterà Marco Signorelli. Per quanto riguarda invece i playoff di basket, gara 1 della semifinale tra Brescia e Milano. Allora andiamo con ordine, partiamo proprio da Monza-Catanzaro. Pronto per noi a raccontarcela c'è Marco Signorelli.

0: Buonasera signorelle, allora, tra poco ripristiniamo il collegamento con lo stadio di Monza. Allora passiamo alla pallacanestro perché è pronto in postazione per Brescia-Milano Massimo Barchesi. Buonasera Massimo.
1: Ciao Francesco, buonasera a te e ai nostri ascoltatori. A pochi istanti dalla prima palla 2 della semifinale tra la Germania Brescia e l'Olimpia Milano, quarta sfida ai playoff tra queste squadre. Nei tre precedenti ha sempre vinto Milano 2-1 ai quarti nei playoff del 1982, 3-1 in semifinale nel 2018, 3-0 in semifinale nel 2024. In tutte e tre i casi l'Olimpia vinse poi lo scudetto. Brescia che ha il fattore campo dalla sua per essersi piazzata al secondo posto al termine della stagione regolare con gli stessi punti di Milano, ma con una differenza negli scontri diretti a favore, perché la formazione di Matteo Cotelli ha vinto entrambe le partite nella stagione regolare, 98-92 qui al Pala Leonessa e 90-81 al Pala Lido. Milano invece si è imposta nella finale di Supercoppa, 90-76 nella semifinale di Coppa Italia, 106-102, gara iniziata subito al tiro da tre con l'errore Lidei, rimbalzo per Brescia di Endur, primo possesso per la formazione di Matteo Cotelli che nella passata stagione è stato il vice di Peppe Poeta, attuale tecnico di Milano. Peppe Poeta che portò la Germania in finale un anno fa a sfidare la Virtus Bologna. Sbaglia da tre anche Rivers, ancora 0-0 dopo 30 secondi di gioco. Studio.
0: Vai pure avanti Massimo, ti ridò la linea, ti richiedo la linea non appena saremo pronti anche con Monza.
1: Perfetto Francesco, allora attacca Milano con l'idea a rischio di violazione di passi, a rischio palla persa e palla persa fu. Palla per Rivers da tre, il ritmo, i primi tre punti della partita sono della Germania Brescia con Dimitri Rivers che poco fa aveva fallito dall'arco ma ora ci ha riprovato con esito decisamente migliore. 3-0 Germani, Schiltz per Nibo, gran movimento di Josh Nibo, virata con piede perno a far fuori Ivanovic, appoggio a canestro, i primi due per Milano e per Josh Nibo, 3-2 per Brescia che attacca con Ivanovic, grande protagonista di gara 5 contro Trieste, 24 punti per il montenegrino. Della Valle, arresto e tiro dalla media, a segno 5-2 ed è fondamentale per Brescia aver ritrovato Amedeo Della Valle in gara 5 contro Trieste, un Della Valle che ha giocato addirittura 34 minuti e utilizzato a sorpresa così tanto da Matteo Cotelli. Scelta da tre, sbaglia ma arriva a prendere il rimbalzo Ellis dal lato debole, è sfuggito a tutti. Qui Nellis consegnato ancora per il giocatore britannico che però commette violazione di doppio palleggio e palla persa per Milano, 2 minuti di gioco al Pala Leonessa con la Germania avanti 5-2 sull'Olimpia Milano. Brescia che attacca ora con Ivanovic che è in palleggio nella propria metà campo e viene superato in questo momento, Schiltz in marcatura su di lui, Ivanovic fino in fondo con il cameriere, appoggio in sottomano, a segno Ivanovic, 7-2 e prosegue dunque nella scia, nell'onda vincente Nicola Ivanovic di gara 5 contro Trieste. Dall'altra parte lo scarico di Schiltz per Nibo, Nibo in violazione di passi piuttosto evidente.
0: Marchesi.
1: E seconda palla persa consecutiva per Milano. Eccomi,
0: allora,
1: vai.
0: Riprendiamo la linea qui dagli studi di Saxa Rubra. Allora andiamo a Monza per il finale playoff Serie B di ritorno. Monza Catanzaro, Marco Signorelli.
2: Buonasera, buonasera anche da Monza, dove si gioca da 1 minuto 20 secondi questa finale di ritorno dei playoff di Serie B, ancora 90 minuti per un sogno, quello di riprendersi subito la Serie A per il Monza, ovviamente per il Catanzaro sarebbe un ritorno dopo più di 40 anni, mentre il Monza arriva dalla retrocessione della stagione scorsa, il Monza che vede l'obiettivo dopo il 2-0 dell'andata, ma il Catanzaro ovviamente non vuole arrendersi senza provarci, anche se alla formazione di Aquilani serve una vera e propria impresa, ossia vincere con 3 gol di scarto. Bisogna dire che la partita è sentitissima, record per lo Power Stadium, sono più di 17.015 per la precisione, ma più di 2.500 sono i tifosi del Catanzaro che occupano il settore ospiti. Allora, intanto diamo la lettura delle formazioni.

Bastoni partendo dal Monza, schierato con un 3-4-2, uno con Thiam in porta, in difesa Birindelli, Delli Carri e Carboni, linea mediana con Bacune, Pessina, Colombo e Azzi, davanti Hernani, Dani Mota, dietro Cutrone, attenzione perché attacca però il Monza con un pallone che arriva dalle parti di Azzi, che però si fa anticipare, dicevamo invece del Catanzaro schierato con un modulo speculare da Alberto Aquilani, sempre 3-4-2-1 con Pigliacelli tra i pali, Sandro Antonini e Felipe Jack in difesa, centrocampo.

0: siamo molto vicini ai 30 gradi. Sì. E allo studio si gioca da 2 minuti e 50 secondi, ovviamente sempre 0-0. A voi.
1: Allora adesso di nuovo basket Barchesi con la partita tra Brescia e Milano.
2: 6 minuti e 8 secondi a termine del primo quarto. Della Valle da lontanissimo scheggia solo il ferro. Pallone recuperato da Lidei. 9 Brescia, 4 Milano. Partenza sprint da parte della Germani che sarà portata anche sul 9-2. Ma c'è Armani Brooks che entra subito in partita, l'MVP della stagione regolare, a segno con 2 canestri consecutivi, ma da 2, non da 3, che è la sua specialità. 9-6 per Brescia che attacca con Della Valle, una serie di palleggi dietro la schiena con Ellis che lo bracca, sfugge però Della Valle, va ad appoggiare, sbaglia, rimbalzo in attacco di Bilan. 2 punti per Milo Bilan, i primi 2 del miglior rimbalzista del campionato, che fu MVP la passata stagione. 11-6 per la Germani Brescia che, come detto, ha avuto un ottimo inizio, guidata soprattutto da Rivers Shields. Errore, rimbalzo di Bilan che apre il contropiede per Della Valle. Vediamo se Brescia vuole correre e invece ragiona con Amedeo Della Valle. Il blocco di Rivers, ancora Della Valle, va da Bilan che va via Shields, alza la parabola e segna altri 2 punti. Miro Bilan, 4 punti di fila per il centrone croato, il totem della Germani che è avanti 13-6. 4 minuti 48 secondi a termine del primo quarto. Monza Calanzaro, Marco Signorelli.
0: Qui a Monza si gioca da 4 minuti 35 secondi, risultato sempre di 0-0 tra Monza e Catanzaro, con il Monza che in questo primo tempo attacca da destra verso la sinistra, divisa tradizionale casalinga per il Monza, quindi divisa rossa con inserti e numeri bianchi, per il Catanzaro invece divisa nera con inserti e numeri verde fluo. Ora è il Monza che spinge da destra a sinistra con Hernani che prova a guadagnare la fascia, ma c'è il contrasto vincente su di lui, il pallone che termina in fallo laterale, palla che carambola anche sui piedi di Hernani, dunque la rimessa con le mani sarà in favore del Catanzaro. Siamo sempre nella metà campo della formazione calabrese che prova ora a gestire un pallone con Liberali che prova a liberarsi ma che viene messo giù, e dunque ci sarà un calcio di punizione in favore della squadra di Aquilani. 5 minuti e 25 sul cronometro, Monza 0, Catanzaro 0. Brescia Milano, Barchesi.
2: Terza palla persa per l'Olimpia, violazione di 24 secondi dall'altra parte, c'è Ivanovic con il ferro, viene beffato però poi non riesce a recuperare il rimbalzo. Rivers, beffato Ivanovic, pallone che è rimbalzato 2 volte sul ferro per poi uscire, rimessa per Milano con Leandro Bolmare, entrato in campo poco fa Peppe Poeta, dunque vuole più grinta evidentemente dai suoi un po' scarichi all'inizio della partita. Lidei, c'è il taglio di Shields non visto, Shields allora si porta fuori lontano dal canestro e va a prendersi il fallo da Ivanovic a 4 minuti e 2 secondi dal termine del primo quarto. 13 Brescia, 6 Milano, rimessa in attacco per l'Olimpia con vediamo un po' chi va a rimettere il pallone con le mani, va Leandro Bolmaro, in uscita Josh Nipo che riceve palla, il consegnato nuovamente all'argentino, sempre Bolmaro in palleggio, blocca Nipo, libera la strada a Bolmaro che scarica per Godoric e c'è un'altra palla persa. Un'altra palla persa per l'Olimpia Milano con Godoric che calpesta la linea di fondo campo. 3:52 al termine del primo quarto, Brescia 13, Milano 6. Torniamo da Marco Signorelli per la finale di ritorno dei playoff di Serie B. Monza, Calanzaro con Ivanovic che regala il massimo vantaggio a Brescia. Time out chiamato da Peppe Poeta, 15 Brescia, 6 Milano, Monza, Calanzaro.
0: Si gioca da poco più di 7 minuti al Lu Power Stadium, Monza 0, Catanzaro 0. Ora Cutrone sulla tre quarti, prova a difendere il pallone con il fisico su di lui, però c'è l'intervento di Petriccione, falloso, messo giù il numero 10 del Monza, scontro tra numeri 10, dunque gioco che riprende con un calcio di punizione in favore della formazione di casa. Vanno a prendere posizione i giocatori di bianco, battuto questo calcio di punizione all'indietro per Colombo nel cerchio di centrocampo, allarga il gioco sulla destra per Dirindelli, costretto però a tornare indietro dal pressing dei giocatori del Catanzaro. Poi c'è una buona combinazione con Pessina Cacampo, Pessina sulla tre quarta, sulle tre quarti, Pessina apre il gioco sulla destra per Hernani, il traversone basso con Utrone che con

0: controlla poi il colpo di testa di Antonini a mettere fuori, ritrova però il pallone sulla tre quarti ancora Birindelli, va sulla fascia di destra, prova lo scambio con un compagno, non si capiscono però i due. Allora può ripartire il Catanzaro, nono minuto del primo tempo, Monza 0 Catanzaro 0. Torniamo alla sfida tra Germania e Olimpia. Barchesi,
1: squadre che rientrano in campo dopo il time out, 15-6 per Brescia, che ha iniziato davvero alla grande, una Milano un po' distratta con troppe palle perse in questi primi minuti di partita. Sono già 5, ce ne sono state 3 consecutive, ma prima ce n'erano state altre 2, 3 minuti e 43 secondi a termine del primo quarto, 5 palle perse sono davvero un'enormità per l'Olimpia quando sono stati giocati quasi 7 minuti di partita. Gudoric sotto canestro per Bolmaro, sbaglia, vorrebbe un fallo l'argentino, non fischiato dagli arbitri, rimbalzo per Brescia con Della Valle marcato sempre da Schiltz, palleggio dietro la schiena, scarico per Rivers, linea di fondo, Rivers va a schiacciare, glielo impedisce però Zach Lidey che gli strappa pure il pallone, Lidey in contropiede e eccola la schiacciata, arriva dall'altra parte di Josh Dibbo di prepotenza, e vediamo se questo doppio episodio riuscirà un po' a scuotere l'Olimpia in un avvio di gara davvero negativo per gli uomini di Peppe Poeta. 15-8 con Barnell che è entrato in campo il miglior sesto uomo del campionato. Rivers si libera, attacca il ferro, Rivers appoggio e scanestro da parte di Dimitri Rivers che è un po' il mattatore di questo inizio di partita. 7 punti per lui, 17 Brescia, 8 Milano, 2:40 al termine del primo quarto. Monza Catanzaro, signorelli.
0: 9 minuti 35 secondi sul cronometro, Monza 0 Catanzaro 0. Calcio e punizione per il Catanzaro nella metà campo del Monza, siamo molto lontani dalla porta, però almeno 35 metri, dunque da lì non ci sarà la possibilità di andare direttamente in porta, ma studiano una possibile combinazione i giocatori di Aquilani con 7 giocatori della Monza sul limite dell'area, con Thiam che va a dare indicazioni ai suoi, alza il braccio il giocatore del Catanzaro sul punto di battuta, c'è anche Petriccione ma non dovrebbe essere lui a battere, l'arbitro fischia e c'è la battuta da parte di Pontizio che però appoggia su un compagno vicino, poi prova a scodellare il pallone in mezzo per Iemmello che però viene anticipato, se la cava bene in questo frangente la difesa del Monza che poi conquista anche una rimessa con le mani facendo carambolare il piede sul pallone di un avversario, si trattava ancora una volta di Pontizio, anzi di Favasuri. Allora rimessa con le mani per il Monza, 10 minuti e 40, sempre 0-0 tra Monza e Catanzaro. Ricordiamo anche il risultato dell'andata con il Monza che è andato a vincere 2-0 a Catanzaro con le reti di Hernani e di Caso che parte dalla panchina questa sera. Hernani invece in campo da titolare, prova a spingere ora il Catanzaro a sinistra con Di Francesco, costretto ancora una volta a tornare indietro mentre inizia il 12° minuto del primo tempo. Monza 0, Catanzaro 0. Torniamo da Barchesi, Brescia-Milano.
1: 4 punti di fila per Milano, dalla lunetta 2 di Nibo, adesso in cost to cost Leandro Bolmaro, 17-12 per Brescia che attacca con Bilan, bello questo duello con Josh Nibo e la palla entra alla fine, canestro e fallo, 2 punti di Miro Bilan, fallo di Josh Nibo, 2 centri completamente opposti dal punto di vista delle caratteristiche, possiamo dire di vecchio stampo, Miro Bilan, mentre Josh Nibo è più un centro moderno, grande fisico, gran rimbalzista come d'altronde Miro Bilan, che è il primo, d'altronde sono i migliori rimbalzisti che stanno affrontando del campionato. Miro Bilan che sbaglia però il tiro libero supplementare e non completa la giocata da 3 punti, 19-12 per Brescia. Gudoric sotto per Diop, altra schiacciata per Milano perché Diop ha preso il posto di Nibo, primi 2 per l'ex centro di Sassari, 19 Brescia, 14 Milano, 90 secondi a termine del primo quarto, Monza Catanzaro.
0: 13° minuto del primo tempo, occasione per il Catanzaro con un calcio di punizione non molto lontano dalla bandierina di destra, la battuta di Pontizio, il colpo di testa che però è terminato centrale direttamente tra le braccia di Thiam, ancora il Catanzaro però ora che attacca con Liberali fermato al limite dell'area, allora riparte ancora il Monza con Dani Mota che a sua volta perde il pallone, lo riconquista Pessina, che prova a sentire subito Dani Motta, che però non si era accorto che il compagno aveva riconquistato il pallone, dunque viene superato dalla palla e può ripartire il Catanzaro ora con Petriccione che avanza, palla al piede sul tre quarti, prova a farsi vedere Cassandro, ma preferisce andare a destra da Favassoli. Favassoli che rientra ancora per Pontisso al limite dell'area per Iemmello, fermata. Allora il Monza con il tocco di Hernani per Cutrone che è a campo, Cutrone contro Antonini, Cutrone, provano ad entrare il giocatore del Catanzaro, Cutrone va alla conclusione, c'è la deviazione di Antonini, il pallone che termina sul fondo a mezzo metro più o meno dalla corta difesa da Pigliacelli, il buon tentativo di Cutrone con il destro sporcato da Antonini, Pigliacelli in tuffo che ha seguito la traiettoria del pallone, non è intervenuto, palla dunque in calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra con Hernani che va alla battuta, il cronometro dice 13 minuti 50 secondi, Monza 0, Catanzaro 0, e torniamo a Brescia da Barchesi.
1: Primo fallo di Leandro Bolmaro che ha fermato con le cattive Amedeo Della Valle, 22 Brescia, 14 Milano, con l'Olimpia ricacciata indietro dalla tripla di Zaiden Nan, l'ultimo arrivato in casa a Bresciana, arrivato esattamente ad aprile per sopperire l'assenza di CJ Messenburg che persiste. Il giocatore Nan, una guardia giovane, 23enne, uscito all'università di Baylor, esperienza in D-League con gli Austin Spurs ed è un rookie alla sua prima esperienza in Europa. Della Valle attacca ancora Bolmaro, lo scarico per Momondur, scarico ancora per lo stesso Nan che si butta dentro, viene chiuso, Nan ci prova ugualmente, forzatissimo, palla che non arriva nemmeno al ferro, rimbalzo di Godoric sotto per Bolmaro e Milano quando corre è davvero efficace e ha segnato sempre in transizione l'Olimpia dall'inizio della partita, anche se sotto di 6, ultimi 8 secondi, 22-16 Brescia e ultimo possesso Germani per questo primo quarto. Il fallo di Diop, che manda in lunetta Amedeo Della Valle, non una brillantissima idea quella di Usman Diop che si è trovato suo malgrado a marcare, accettando peraltro anche il cambio difensivo Amedeo Della Valle, ma è stato costretto a commettere fallo ADV in lunetta con i tiri liberi a 3 secondi dal termine del primo quarto, 22 Brescia, 16 Milano. Della Valle a segno con il primo tiro libero, d'altronde parliamo di uno dei migliori tiratori dalla lunetta, il secondo per l'esattezza, 93,5%, 158 su 169 prima del match di questa sera, primo libero a segno per Della Valle, idem con il secondo, sono 4 punti per Della Valle e 3 secondi da giocare in questo primo quarto, 24 a 16 per la Germani Brescia con Guduric pronto a rimettere il pallone in gioco, lo deve fare anche velocemente, manda nella metà campo, si inserisce in Dur sulla traiettoria del pallone che era destinato a Diop e allora rimessa per Milano con 2 secondi e 6 decimi da giocare in questo primo quarto, ancora Guduric, vedremo un po' se affiderà il pallone a Mignon o ancora a Diop che ci prova da lontanissimo, ferro, primo ferro e termina qui il primo quarto dominato dalla Germania di Brescia, avanti 24 a 16 sull'Olimpia Milano con 7 punti di Dimitri Rivers e 6 di Miro Bilan, gara 1 della semifinale dei playoff, ricordiamo domani sera gara 1 tra Virtus Bologna e Rayer Venezia, ma torniamo da Marco Signorelli per il match di ritorno della finale dei playoff del campionato di Serie B, Monza Catanzaro.
0: E questa invece è gara 2 della finale playoff, chi la spunterà andrà in Serie A a fare compagnia a Venezia e Frosinone con il Monza ovviamente forte del doppio vantaggio maturato nella gara di andata e Monza che passerebbe anche in caso di parità. Siamo al 18° minuto comunque, sempre Monza 0, Catanzaro 0, i tentativi del Catanzaro che però finora non è mai riuscito a impensierire Tiam, ora un calcio di punizione in favore del Monza, siamo a una decina di metri dal limite dell'area proprio di Tiam con il portiere Brianzolo che va alla battuta lunga presumibilmente perché avanzano tutti i suoi compagni e così il pallone lungo a cercare Cutrone, ci arrivano però prima i difensori del Catanzaro, poi con Petriccione che allarga alla sua sinistra per Favassoli che perde però il pallone, allora prova a ripartire la Monza con Dani Motta, con Pontisso che gli rubai il pallone.

0: poi il retropassaggio per Pigliacelli che si guarda avanti, si avvicina alle compagne, provano a chiedere il pallone, però non ci sono giocatori liberi, sono quelli proprio vicini a lui. Alla fine sceglie alla sua sinistra Felipe Jack Catanzaro, che prova a sviluppare il suo tema offensivo sulla sinistra, però si chiudono i giocatori della Monza che comunque mantiene un atteggiamento aggressivo nonostante la situazione di vantaggio di cui abbiamo appena detto. Dunque un Catanzaro che fa fatica a trovare spazi, finora direi portieri quasi inoperosi, a parte un intervento di Thiam, ma su un colpo di testa centrale che non gli ha creato particolari problemi. 18 minuti, 30 secondi, qui allo Power Stadium, Monza 0, Catanzaro 0. Torniamo a Brescia, Germani, Olimpia, Barchesi.
1: Prontissimi per l'inizio del secondo quarto, Brescia 24, Milano 16, Milano che ha pagato a caro prezzo le troppe palle perse, ben 6 nel primo quarto, un'esagerazione davvero, e poi a 0 su 3 da 3 punti la formazione di Pepe Poeta. Si riprende con Cuorno in cabina di regia. Consegna il pallone a Nan si butta dentro, scarica per Barnell da 3 punti, cortissimo, pallone recuperato a rimbalzo da Bolmaro, l'intervento è di Nan, la rimessa secondo l'arbitro quarta è di Milano, protesta Nan, non è la prima protesta da parte del giocatore di Brescia, che convince anche il suo allenatore Matteo Cotelli a chiedere l'utilizzo del instant replay. Dunque si gioca il challenge Brescia in questo avvio di secondo quarto, allora visto che il gioco è fermo, 20 secondi giocati, con la Germania avanti 24-16 su Milano. Torniamo a Monza Catanzaro, Marco Signorelli.
0: A Monza sta per concludersi il 20° del primo tempo, Monza 0, Catanzaro 0, prova a spingere ora il Monza da destra con un pallone crossato nel mezzo a cercare Dani Mota, che però non può arrivarci, dunque pallone che sfila sul fondo, il gioco che riprenderà con una rimessa dal fondo in favore del Catanzaro. Era stato Birindelli a guadagnare la fascia destra, Birindelli che oggi è stato schierato come braccetto di destra, come si dice ormai, dunque come terzo difensore centrale, mentre a fare il quinto, l'esterno di destra, c'è Cune. Catanzaro ora con il pallone nella propria metà campo con Petriccione, che viene contrastato da Cutrone, chiedono il fallo ai giocatori calabresi, ma non è d'accordo l'arbitro, il signor Massa, che lascia giocare. Alla fine però ancora la meglio il Catanzaro con Cassandro che va a riprendersi questo pallone, allora viene gestito ancora una volta da Pietriccione in posizione di playmaker arretrato, il giocatore che forse sta toccando più palloni nella formazione di Aquilani, almeno in questi primi 21 minuti scarsi di gioco di questa prima frazione di gioco. Un'altra azione del Catanzaro che però si spegne sulla tre quarti, allora un altro tentativo di ripartenza del Monza con Colombo che allarga sulla destra per Hernani, poi il pallone all'indietro per Bacune, 21 minuti, 10 secondi, Monza 0, Catanzaro 0. Marchesi, basket.
1: E ha avuto ragione Nan, perché gli arbitri hanno assegnato la palla a Brescia che poi è andata a segno con Corno e c'è massimo vantaggio 26-16 per Brescia con i primi due messi a segno da Corno. Dall'altra parte la prima tripla della partita per l'Olimpia Milano la realizza Marco Guduric e riporta a meno 7 l'Olimpia, 26-19 per Brescia, primi tre punti per Marco Guduric, ancora Nan per Ndur dalla media, Momo Ndur a segno, gesto elegante di Ndur, bel movimento, grande tecnica, e per Momo Ndur si trattano dei primi due punti. Attenzione a Milano che rischia di perdere un altro pallone. Ora Guduric contro Mobio, entrato in campo poco fa, ancora lo scarico di Guduric per Pippo Ricci da tre, segna Pippo Ricci, seconda tripla di fila per Milano, 28 Brescia, 22 Milano, 8 e 28 all'intervallo lungo, Monza Catanzaro.
0: A Monza invece manca molto più tempo all'intervallo, siamo al 23° minuto, siamo esattamente a metà del primo tempo, 22 minuti e 30 secondi con il risultato che resta inchiodato sullo 0-0, dove con il Catanzaro che attacca da sinistra con Di Francesco sul lato corto dell'area di rigore, il cross con il mancino, ma la palla però sul fondo con Azzi che ha coperto la traiettoria del pallone dal possibile intervento di Favas

0: Suri, che era lì in agguato, dunque ancora rimessa dal fondo, già battuta da Thiam, che va a sinistra dal capitano Pessina, che però non viene supportato dai compagni. Allora ancora all'indietro con Carboni, che rilancia in avanti a sua volta con il sinistro, ma riconquista il pallone il Catanzaro, che lo gestisce ora con Favassulli in orizzontale. Favassulli che centra l'arbitro Massa, l'incolpevole arbitro Massa, ma il pallone carambola comunque dalle parti del Catanzaro, lo riprende in mano l'arbitro e poi lo restituisce ancora una volta ai giocatori di Aquilani, ora con un bel tocco di Pontisso al limite dell'area per l'inserimento di Iemmel, con Thiam che esce proprio al limite e si prende anche qualche rischio contando il pallone con le mani, ma era evidentemente dentro la propria area di rigore. Allora gioco che riprende ancora una volta con il portiere del Monza, che fa partire l'azione Brianzola, che questa volta prova a svilupparsi lungo l'out destra, ma c'è un fallo del Catanzaro, dunque calcio di punizione in favore della Monza quando sta per iniziare il 25esimo minuto allo Power Stadium. Monza 0, Catanzaro 0. Germania Olimpia, Barchesi.
1: 7 minuti e 20 secondi all'intervallo lungo, più 8 Brescia, 30-22 su Milano, in attacco in questo momento con Marco Guduric, che cerca di sfruttare il blocco, pick and roll laterale, Guduric da 3, sbaglia, rimbalzo da parte di Nan, che va in palleggio nella metà campo dell'Olimpia, ancora Nan, gioco a 2 con Dur, stessa esecuzione di poco fa, un piazzato dalla meta, stavolta errore da parte dell'ala senegalese, ribalzo di Bolmaro che va da Pippo Ricci, Guduric per Bolmaro marcato da Nan, va verso sinistra, Bolmaro, arresto e tiro, dentro, canestro e fallo. Leandro Bolmaro, potenziale gioco da 3 punti. Bravissimo Bolmaro nel gestire questo possesso, nell'alzarsi dalla media e nel prendere anche il fallo di Indur, primo fallo di Indur. 30-24, Milano che cerca di avvicinarsi dopo che poco fa era sotto di 10 lunghezze all'inizio del secondo quarto sul 26-16. Bolmaro che è il giocatore più in forma dell'Olimpia Milano, Milano che si è sbarazzata di Reggio Emilia, 3-0, a segno Bolmaro col libero supplementare, 30-25, ha avuto 4 giorni di riposo in più rispetto a Brescia, che invece ha dovuto faticare fino a gara 5 per battere una coriacea Trieste. 7 punti di Bolmaro, 30 Brescia, 25 Milano, 6 minuti e mezzo all'intervallo lungo, Monza Calanzaro.
0: A Monza siamo al 26esimo, Monza 0, Catanzaro 0, c'è un calcio di punizione in favore del Monza, in zona d'attacco sul settore di sinistra con Hernani che va alla battuta, alza un braccio, il numero 8 del Monza, la battuta con il destro in mezzo all'area, cercava il colpo di testa di Carboni probabilmente a fare la torre per un compagno, troppo alta però la traiettoria del pallone calciato da Hernani. Allora gioco già ripreso con la rimessa dal fondo per il Catanzaro, con il Catanzaro che prova ad avanzare da sinistra, c'è però subito il pressing del Monza che si alza, il pressing di Hernani sul portatore di palla, ma è molto molto alta la linea del Monza che fa fatica il Catanzaro. Evidentemente Bianco non ha studiato, non ha preparato una partita assolutamente difensiva, nonostante il vantaggio già confortante, un Monza che vuole provare se possibile ad arricchire ulteriormente il proprio bottino per mettere in ghiaccio definitivamente questa finale. Ora Pessina ai 25 metri, Pessina a destra per Hernani in area da destra, Hernani la palla bassa ribattuta da un difensore del Catanzaro, sfuma una grande occasione per il Monza. Allora c'è la ripartenza del Catanzaro con Pontisso che supera la linea mediana, palla al piede, poi allarga il gioco sulla sinistra per Di Francesco, una palla in mezzo, c'è l'intervento in scivolata di Birindelli che va a toccare il pallone che termina sul fondo, ma c'è stato evidentemente un fallo in attacco commesso dal Catanzaro, dunque il gioco riprenderà con un calcio di punizione per il Monza nella propria area di rigore con Thiam che va alla battuta, 27 minuti 20 secondi, Monza 0 Catanzaro 0. Torniamo a Brescia, Barchesi.
1: Sta rimontando Milano, 6 minuti e un secondo al termine del primo tempo, ora sono solo 3 punti di vantaggio di Brescia su Milano, 30-27, una Milano che sta andando decisamente meglio al tiro, in particolare ora viaggia con il 64% da 2 la formazione di Peppe Boeda, 33%

0: da tre ed è avanti anche nel computo dei rimbalzi, 13 contro i 9 di Brescia. Ora fa più fatica a trovare il canestro, vediamo Nan in cabina di regia a palleggiare, a servire in post basso, Bilan marcato da Diop, ancora Bilan, spalla a canestro, Bilan a canestro, Miro Bilan rientrato in campo in un momento delicato per la Germania, che ora ritrova 5 punti di vantaggio. Sono 8 i punti di Miro Bilan, gioco a 2 tra Guduric e Diop che risponde da par suo Osman Diop, Miro Bilan appoggia a canestro e nuovo meno 3 per Milano, 4 punti per Diop, 32-29 quando siamo in prossimità della metà del primo tempo. Vediamo un pallone gettato dalla Germania Brescia, palla persa, la seconda della formazione di Matteo Cotelli. 32, c'è anche un fallo in attacco fischiato a Miro Bilan ed è il primo fallo per il centro croato. 32-29 per Brescia su Milano, che avrà il possesso del potenziale meno 1 o addirittura del pareggio a 5 minuti e 11 secondi dall'intervallo. Brescia 32, Milano 29. Signorelli per Monza Catanzaro.
1: 29 minuti, 10 secondi, Monza 0, Catanzaro 0. Poco fa le proteste del Catanzaro per un possibile fallo in area su Pittarello, con Carboni che si è leggermente appoggiato sul attaccante della formazione calabrese. Hanno chiesto il calcio di rigore ai suoi compagni di squadra, non dello stesso avviso il signor Mas. Evidentemente ci sarà stato anche un silent check in Salavar, collaboratori d'accordo con il signor Massa, e dunque si può continuare a giocare in questo primo tempo che resta bloccato sullo 0-0. Non abbiamo praticamente visto conclusioni pericolose, una per parte, un colpo di testa del Catanzaro dopo pochi minuti, centrale al 22esimo invece Cutrone per il Monza, provato con il destro dal limite a cercare il secondo palo, ne è uscita però una conclusione debole e centrale bloccata a terra da Pigliacelli. Ancora il Catanzaro che prova a tenere il possesso del pallone, ora con Felipe Jack all'altezza del cerchio di centrocampo, Petriccione il tocco all'indietro per Antonini, ancora Petriccione con la palla in area, il colpo di testa e poi il quasi autogol di Dani Mota. C'era stato un colpo di testa di Cassandro e poi Dani Mota che era intervenuto per dare una mano alla difesa, aveva toccato il pallone, ne è uscito un retropassaggio involontario che per poco non metteva in difficoltà Chiam. Sta per concludersi il 31esimo minuto di gioco allo Power Stadium, Monza 0 Catanzaro 0, e torniamo a gara 1 della semifinale tra Olimpia e Germani. Battiesi,
0: Milano meno 1, ma c'è Della Valle in lunetta con 3 tiri liberi dopo il fallo ingenuo commesso da Anibo, ma è stato molto scaltro, molto furbo Amedeo Della Valle a pescare l'intervento di Josh Anibo, che ora dà una pacca sulle spalle all'arbitro Quarta, che ha fischiato poco fa il fallo nei suoi confronti del secondo fallo fischiato a Anibo. Della Valle va a segno col primo, sbaglia il secondo libero. A Medeo Della Valle a disposizione una terza opportunità, 33-31 per Brescia. Ancora Medeo Della Valle, 5 punti per lui fino a questo momento. Medeo Della Valle sale a quota 6 e Brescia che avanti 34-31. 3 lunghezze per la Germania, ma Milano sta cercando di completare la rimonta. Era meno 10 all'inizio del secondo quarto. Bolmaro si muove tantissimo, Brooks, Bolmaro va da Shields, sotto viene murato letteralmente Shields, palla persa numero 8 dall'Olimpia, Ivanovic è da solo, può tirare da tre, sbaglia completamente Ivanovic, non prende nulla addirittura, non prende nulla, era un tiro ottimo, meglio di così non si poteva davvero tirare, senza avversari addosso, con tutto il canestro davanti, con tutta la visuale soprattutto del canestro davanti a sé. Per il Montenegrino, il play Montenegrino che sbaglia clamorosamente, dall'altra parte c'è fallo prima del tiro da tre di Shields dello stesso Ivanovic, 3 minuti 26 secondi all'intervallo lungo, secondo fallo per Ivanovic. Per quanto riguarda il conteggio dei falli di squadra, Brescia in bonus, Milano invece ha speso solo 2 falli a 3 e 26 dalla chiusura del primo tempo, 34 Brescia 31 Milano. Torniamo all'U Power Stadium, Marco.

0: Signorelli, Monza Catanzaro.
1: Dove sta per concludersi il 33esimo minuto del primo tempo e dove il risultato non cambia, sempre Monza 0, Catanzaro 0. Cantano i tifosi del Monza, ma cantano e tanto anche quelli del Catanzaro, l'abbiamo detto in avvio di collegamento, sono più di 2500 i tifosi giallorossi arrivati qui in Brianza, molti presumibilmente vivono anche da queste parti dove ci sono tanti calabresi che vivono e lavorano. Ora c'è una rimessa laterale in zona difensiva per il Monza dal settore di sinistra, già battuta in avanti, non riesce a spizzare il pallone di testa Dani Mota, la tocca ma soltanto per un istante Hernani e poi la palla ancora del Catanzaro con Felipe Jack. Sono bloccati lì però nella propria metà campo i giocatori calabresi, oggi in divisa nera con numeri inserti verdi, allora provano a giocare sulla destra con Castandro di Mota e poi Pietriccione che resiste a sua volta al ritorno di Cutrone, poi Felipe Jack che va a sinistra da Di Francesco, ancora all'indietro per Felipe Jack, al centro per Pietriccione, poi una bella giocata da parte di Francesco, la palla in mezzo per Pontisso dentro per Pittarello che controlla con il destro, ma poi c'è la chiusura di Carboni perfetta con il pallone messo fuori, poi il cross da destra di Cassandro, il pallone che danza all'interno dell'area del Monza e poi viene messo fuori, però c'è ancora il Catanzaro con Pietriccione all'indietro per Felipe Jack. Seguiamo questa azione prima di tornare a Brescia per gara 1 della semifinale playoff, il pallone dentro, c'è il tocco di Iemmello su un pallone crossato da sinistra, il tocco di punta di Iemmello che ha provato a deviare verso la porta di Thiam, ma il portiere del Monza non si è lasciato sorprendere e ha bloccato. Stiamo per entrare nel 36esimo minuto, Monza 0, Catanzaro 0. Brescia-Milano, Battesi.
0: E c'è il sorpasso di Milano, primo vantaggio dell'Olimpia, 35-34 sull'asse Brooks-Bolmaro, è stato l'argentino a realizzare il canestro del sorpasso ed arrivare già a quota 11 punti, 8 quelli di Brooks, poi però c'è stato il fallo dello stesso Bolmaro, il secondo per lui, sul tentativo da tre di Della Valle, un fischio che non è stato accettato di buon grado da Bolmaro e da tutta l'Olimpia Milano. Fatto sta che Della Valle è pronto nuovamente come prima, con tre tiri liberi, poco fa 2 su 3, vediamo se adesso farà percorso netto per riportare la Germani avanti, Germani che è stata sempre in vantaggio e adesso appunto come detto ecco errore di Della Valle, nuovamente primo errore per Amedeo Della Valle, primo errore, primo tiro libero sbagliato, il secondo errore della partita per Amedeo Della Valle che venne rincuorato dai suoi tifosi, ci sono dei fischi nei confronti, vediamo un po' di chi, fischi nei confronti di Bolmaro, fischi nei confronti di Bolmaro, nel frattempo segna Bolmaro che continua a protestare e deve fare attenzione perché è in panchina ma è a rischio fallo tecnico. Della Valle segna il secondo tiro libero e impatta qua da 35, riporta la Germania avanti 36-35 come prima, 2 su 3 dalla lunetta per Della Valle che sale a quota 8 punti, 36 Brescia, 35 Milano, attacca l'Olimpia, seguiamolo e poi torneremo a Monza, c'è Armani Brooks in palleggio, step back Armani Brooks da 3, è corto, rimbalzo lungo di Della Valle, 2 minuti al termine del primo tempo, Brescia 36 Milano 35, finale di ritorno dei playoff di Serie B, Monza Catanzaro. Signorelli,
1: 36 minuti 45 secondi, Monza 0 Catanzaro 0. Catanzaro che ha il pallone in questa fase, Catanzaro che prova ancora ad aprirsi i varchi da sinistra con Felipe Jack, non trova però spazio, allora si torna in mezzo e si prova a cambiare fronte con il passaggio di Antonini per Cassandro a destra, Cassandro che vorrebbe andare sulla fascia ma poi però decide di scaricare su Favassuri, allora ancora dietro per Petriccione, ennesimo pallone toccato dal numero 10 del Catanzaro, intercettato però da un giocatore del Monza. E allora palla ancora indietro per Antonini, poi per Pontis. Ora Catanzaro che prova a sfondare la sinistra con Felipe Jack per Di Francesco. Di Francesco che con un gioco di gambe prova a lasciare sul posto Baccune, però è buono l'intervento in copertura del giocatore del Monza. Dunque palla in fallo laterale, già rimesso in campo il pallone dal Catanzaro ancora con Felipe Jack in mezzo per Petriccione a destra, per Cassandro ancora prova a cercare la giocata per Favassoli all'indietro, ancora per Cassandro, molto ordinato, molto ben messo in campo questa sera il Monza, che nonostante il 2-0 dell'andata, nonostante per vanificare la posizione dovrebbe perdere 2-3 con tre gol di scarto, sta giocando veramente una partita attentissima. Siamo nel corso del 39esimo minuto del primo tempo, sempre Monza 0, Catanzaro 0. Torniamo al basket, Brescia-Milano, perché
0: 2 su 2 di Nibo dalla lunetta, riporta Milano avanti 37-36, 8 punti per l'ex centro del Maccabi Tel Aviv dello Žalgiris Kaunas. Poco fa fischiato il secondo fallo a Miro Bilan, che è tornato in panchina, aveva sbagliato Bilan da sotto, era dato a rimbalzo ma con una evidente spinta nei confronti di Nibo. Barnell per il tentativo da tre di Cuorno, errore, rimbalzo di Milano e di Schiltz, ultimo minuto che è già iniziato del primo tempo. Schiltz ancora a zero punti, pallone per Quinn Ellis, idem anche Ellis, scarica Ellis, palla difficile per l'idea da controllare, ce la fa l'idea, scarico per Armani Brooks che probabilmente cercherà l'isolamento, mancano 5 secondi, ancora Brooks, andrà in uno contro uno, Brooks fino in fondo, appoggio, fallo su Armani Brooks, e qui se l'è andato proprio a conquistare il doppio tiro libero Armani Brooks quando mancavano 8 decimi al termine dell'azione dell'Olimpia Milano. 35 secondi all'intervallo lungo, secondo fallo di David Cuorno, tiri liberi per Brooks con Milano avanti 37-36, Monza Catanzaro.
1: E ha appena segnato il Catanzaro con Felipe Jack, dunque è cambiato il parziale allo Power Stadium con un calcio di punizione da sinistra, l'inserimento perfetto di Felipe Jack, lo stacco di testa e il pallone che si insacca alla sinistra di Thiam, dunque cambia il risultato qui a Monza con il Catanzaro che passa in vantaggio e dunque conduce per 1-0. Avrebbe bisogno di altri due gol la formazione di Aquilani per tornare in Serie A dopo 43 anni, dunque la strada è ancora lunga per il Catanzaro, intanto però è diventata ancora più rumorosa la curva dei tifosi calabresi che provano a sospingere i loro beniamini. Ora però è la Monza che prova ad attaccare con un cross da destra di Putrone messo fuori dal Catanzaro, Monza che spinge, che prova a ristabilire subito le distanze ancora con Putrone, con il suggerimento per Bacune sul lato corto dell'area di rigore, il cross pallone che forse era terminato sul fondo, non è così, allora si continua a giocare, però il Catanzaro riesce ad allontanare il pallone dalla propria area di rigore con il colpo di testa ora di Favassoli, che però la perde subito a sua volta, e la Monza butta via un buon pallone. Allora può ripartire il Catanzaro, Pontisso che va da Pittarello sulla sinistra con il pallone al limite dell'area, il pallone ancora gestito dal Catanzaro al limite dell'area con Liberali, però alla fine c'è un fischio dell'arbitro che assegna un calcio di punizione al limite dell'area al Monza. Siamo al 42esimo e come detto è cambiato il parziale allo Power Stadium, Monza 0 Catanzaro 1, il gol di Felipe Jack. Torniamo al basket, Bacchese
0: 2 su 2 di Brooks dalla lunetta più 3 Milano, 39-36 su Brescia, 35 secondi da termine del primo tempo, 11 di Bolmaro, 10 di Brooks. Sull'asse di questi due giocatori Milano ha costruito la rimonta da almeno 10 di inizio secondo quarto per il più 3 della Valle in palleggio. Arriva Barnella a bloccare, a portar via dalla marcatura di Della Valle Schiltz. Della Valle per Nan, deve tirare Nan da lontanissimo, lungo, rimbalzo però in attacco da parte di Rivers, extra possesso per Brescia, ci prova Nan per il pareggio da tre punti, a segno Jaden Nan, 39 pari sulla sirena Brooks, sulla sirena Armani Brooks, la specialità della casa, da tre punti riparta Milano avanti e finisce il primo tempo con l'Olimpia avanti 42-39 con 13 punti di Armani Brooks e 11 di Leandro Bolmaro da una parte, dall'altra 8 punti di Della Valle e di Miro Bilan. Intervallo lungo al Pala Leonessa con Milano avanti su Brescia 42-39. Marco Signorelli, Monza Catanzaro.
1: A Monza mancano poco più di 2 minuti più recupero.

alla fine del primo tempo con il Catanzaro che al 40esimo è riuscito a sbloccare la situazione, a portarsi in vantaggio con Felipe Jack, il calcio di punizione da sinistra e il giocatore, il difensore del Catanzaro che ha scelto il tempo di inserimento in maniera perfetta, sorprendendo tutta la difesa del Monza e andando a battere Thiam che poteva fare ben poco. E ancora il Catanzaro che tiene il pallone con l'entusiasmo riacceso del settore ospiti, con ancora i giocatori di Aquilani che provano a spingere da sinistra con Di Francesco, poi il pallone all'indietro per Pontisso, ancora Di Francesco sul lato corto dell'area di rigore da sinistra, si accentra Di Francesco, la palla per Liberali, il sinistro di Liberali, la parata di Thiam, il Catanzaro vicinissimo al gol del raddoppio, il sinistro di Liberali da centro area, ha cercato l'angolino alla sinistra di Thiam, si è disteso e la portiere della Monza ha messo il pallone in calcio d'angolo. Che occasione proprio di Catanzaro, Catanzaro vicinissimo al gol del 2-0 che avrebbe pareggiato la situazione e ci avrebbe regalato sicuramente un secondo tempo ancora più infuocato di quello che comunque vivremo. Allora, calcio d'angolo per il Catanzaro dalla bandierina di destra con Pontisso che va a battere con il destro, dunque parabola ad uscire la battuta di Pontisso, il pallone nel mezzo, un altro colpo di testa ancora di Jack, sì ancora lui, e questa volta blocca senza problemi Thiam con le mani, lunghissimo rilancio per Cutrone a sua volta per Assi contro due giocatori del Catanzaro, può fare ben poco con Favassuli che va a ostacolare Assi, poi ancora per Cutrone in orizzontale per Colombo per l'inserimento di Bacune, la pallone nel mezzo, cerca la giocata acrobatica Cutrone però non può arrivare sulla palla, poi Carboni dal limite dell'area parte un destro debolissimo però con Pigliaccelli che lo blocca senza problemi, poi c'è un giocatore del Catanzaro che ha un problema fisico, dovrebbe trattarsi di Favassuli che è fermo, si è buttato a terra in mezzo all'area e chiede anche l'intervento dello staff medico del Catanzaro, l'arbitro, e dunque il gioco resta fermo mentre sono stati assegnati 2 minuti di recupero e dunque quando siamo al 46esimo minuto, 45 minuti, 20 secondi per la precisione, con il parziale Monza 0, Catanzaro 1, si continua a giocare anche se come detto ora il gioco è fermo, ora c'è un giocatore del Monza, si tratta di Azzi che si avvicina alla sua panchina non per chiedere indicazioni a Bianco ma a quanto pare per rinfrescarsi, per bere un goccio d'acqua, si fa passare una borraccia. Abbiamo detto è stata una giornata molto calda oggi a Milano e Brianza, ieri sera a quest'ora c'era un gran temporale, oggi invece giornata soleggiata, va sicuramente meglio la situazione al momento ma certamente non è una serata fresca. Resta a terra intanto il giocatore del Catanzaro, quindi la sensazione è che intanto si sta rialzando proprio in questo istante, ma da quando il gioco riprenderà verosimilmente si giocherà per un altro paio di minuti perché praticamente il gioco è stato interrotto all'inizio dei minuti di recupero e non si è mai giocato. Ora Favassuli riesce comunque a uscire dal campo sulle sue gambe con un compagno, si tratta di Cassandro che va a sincerarsi delle sue condizioni. Favassuli che esce ma dovrebbe essere in grado di rientrare in campo a breve. Ora l'arbitro Massa che si appresta a restituire il pallone al Catanzaro, lo effettua in questo momento la palla per Pigliacelli, il gioco che riparte ancora una volta da Felipe Jack, l'uomo che sta decidendo fino a questo momento almeno la partita, suo il gol che ha sbloccato il risultato al 40esimo, il colpo di testa del numero 6 del Catanzaro che prova ancora a spingere con il Monza che cerca di chiudere questo primo tempo senza correre rischi inutili. Ora rimessa laterale più o meno all'altezza della linea mediana per il Catanzaro nel settore di destra, già battuto, la palla ora gestita da Antonini nella zona centrale del campo, intanto sono scaduti da 10 secondi, 2 minuti di recupero, ma come detto non si è praticamente giocato per quasi 2 minuti e quindi ci sarà da recuperare un po' di più, ancora con il Catanzaro che ora supera la linea mediana, palla al piede con Pontisso a sinistra per Felipe Jack, c'è un contrasto vincente però di Bacune, poi lo scambio con Colombo, poi Pessina che con la finta si libera di un giocatore, va a destra da Hernani in profondità per Bacune, la sovrapposizione del numero 24 del Monza, ci sono 3 giocatori del Monza in area, preferisce andare da solo però Bacune da Pessina al limite dell'area, sinistro di Pessina, alto,
alto non di molto il

0: pallone che accarezza la parte alta della rete e poi si spegne sul fondo. Occasione anche per il Monza in pieno recupero quando sta per terminare anche il terzo minuto di recupero. Dunque entriamo di fatto nel 49esimo minuto del primo tempo con il parziale sempre che vede il Catanzaro in vantaggio per 1-0 sulla Monza. Dunque Monza 0 Catanzaro 1, vediamo se ci sarà la possibilità almeno di un'altra azione per il Catanzaro ora con Cassandro che allarga a destra per Favasuri che è rientrato in campo, sembrerebbe star bene, poi arrivano i due fischi di massa, dunque termina qui il primo tempo. Allora ricordiamo il parziale dallo Power Stadium dopo la prima frazione di gioco, Monza 0 Catanzaro 1, decide per ora la rete al 40esimo di Felipe Jack. La linea può tornare a Roma.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: R1.
5: Nicole Ramadori in studio. I negoziati tra Stati Uniti ed Iran. Trump, poco prima di entrare nella Situation Room, si è detto pronto alla decisione finale. Siamo vicini all'accordo sullo stretto di Hormuz, ha confermato il capo della Casa Bianca, dichiarando di essere disposto a revocare il blocco navale. E su Truth, poi, però, ha puntualizzato: l'Iran deve accettare di non dotarsi mai di armi o bombe nucleari. E arriva la replica del Ministero degli Esteri iraniano: non abbiamo raggiunto alcun accordo definitivo, il corrispondente da Istanbul.
6: L'Iran prova a ridimensionare subito gli annunci di Trump. L'agenzia di stampa Fars, vicina ai Pasdaran, quindi all'ala più intransigente del regime degli Ayatollah, cita fonti informate e dichiara che l'accordo è sì nella sua fase finale, ma una decisione definitiva non è stata ancora presa. I commenti del presidente degli Stati Uniti vengono definiti come un misto di verità e falsità e un tentativo di vendere una sua vittoria che non esiste. Il memorandum d'intesa, si specifica, includerebbe il cessate il fuoco anche in Libano e lo sblocco immediato di 12 miliardi di dollari di fondi congelati all'estero. L'eventuale distruzione delle scorte di uranio arricchito sarebbe ancora da discutere, ma se gli Stati Uniti levassero davvero il blocco navale, allora l'Iran riaprirebbe Hormuz, senza rinunciare però a un'opera di monitoraggio. Gli americani evitino richieste eccessive, esorta il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha ridiscusso con l'Oman la gestione dei transiti navali nello stretto. Ma c'è anche chi non ha alcuna fiducia negli Stati Uniti. È il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore Ghalibaf, che ha detto: non otteniamo concessioni con il dialogo, ma soltanto con i missili. Sergio Paini, GR1.
5: Russia sotto accusa dopo la caduta di un drone su un condominio di Galaz nell'est della Romania. Due feriti lievi, è la prima volta in 5 anni di guerra in cui viene colpito un edificio di un paese NATO. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, spiega il segretario della NATO Rutte. Putin si dice disponibile a un'indagine indipendente ma nega ogni responsabilità. Potrebbe anche trattarsi, afferma, di un velivolo ucraino. E condanna per l'accaduto è stata espressa da Bruxelles e da Giorgia Meloni, che ha parlato di atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. Sui social la premier ha poi espresso soddisfazioni per i livelli record del mercato del lavoro, parlando di risultato storico sull'occupazione. Occupazione che cresce, certifica l'Istat. In Italia ad aprile 269.000 unità in più sull'anno, mentre la disoccupazione scende ai minimi dal 2004 al 5,1%. L'Istituto di Statistica

0: rivede anche al rialzo le stime sul PIL per il primo trimestre, più 0,8% sull'anno. Allo stesso tempo però l'inflazione rialza la testa, a maggio l'aumento è del 3,2% su base annua, trainata dai prezzi dei prodotti energetici e dei trasporti. Siamo alla cronaca. Un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo in provincia di Trapani, 19 feriti, tra cui 2 insegnanti e 14 bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Il conducente dell'automobile, senza patente, non avrebbe rispettato lo stop. Il 51enne è stato sottoposto all'alcol test, si attendono i risultati. Il veicolo era senza assicurazione, a bordo c'erano la moglie incinta e 5 bambini. Valgono 200 milioni di dollari i lavori per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il termine è previsto nel 2028, ma ora l'azienda appaltatrice è finita nel mirino della magistratura per il presunto sfruttamento degli operai.
1: La procura ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato per il colosso americano Cadel Construction, perché avrebbe sfruttato il lavoro degli operai reclutati in India da un'altra società con sede a Delhi. Paghe da 2 euro l'ora, si legge nell'ordinanza. In tutte le testimonianze raccolte nel documento si legge che gli operai lavoravano 6 giorni su 7 per una media di 10 ore al giorno. Guadagnavo circa 1.400-1.500 euro al mese, ha messo verbale un lavoratore, ma poi pagavo 510 euro per la casa e 350 per mangiare. Gli operai, secondo quanto ricostruito dalla procura, venivano agganciati all'estero da intermediari. Per partire dovevano versare una sorta di pizzo di 5.000 euro per il visto, per il permesso di lavoro. Le famiglie erano costrette a indebitarsi. Con il provvedimento della procura, d'ora in poi, a tenere i rapporti con le maestranze sarà un amministratore nominato dalla magistratura.
2: Arianna Garavaglia, GR1.
0: A Porcia, in provincia di Pordenone, un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno della figlia al culmine di una violenta lite in strada. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata colpita a morte mentre difendeva la figlia, ferito in modo grave anche l'aggressore. Esce oggi l'inedita collaborazione tra Gabri Ponte e Salmo. Il singolo si chiama Tic Tac.
3: Siamo pronti, dimmi dove sei, risali i conti tra le fiamme.
0: Il brano ci accompagnerà nelle serate estive e anticipa la San Siro Dance 2026. Sabato 27 giugno Gabri Ponte replicherà l'evento dello scorso anno, quando fece ballare oltre 50.000 persone nello stadio trasformato in una discoteca. E ci fermiamo qui, la linea torna allo sport, buon ascolto.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata si attenuano le piogge e i temporali che hanno caratterizzato la giornata. Per domani le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti, in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque, persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico, venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristiche di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata, moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari, temperature che domani recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di oggi. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi, altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, così come l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
6: Io.
5: E la multa dell'altro giorno?
6: Io.
5: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
6: Io.
5: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
6: Io.
7: Basta
6: basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
7: PagoPA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
9: Ancora in diretta dallo Power Stadium di Monza, siamo nell'intervallo della gara di ritorno della finale playoff di Serie B. Al momento il risultato è il seguente: Monza 0, Catanzaro 1, ma si gioca anche gara 1 della semifinale playoff del campionato di basket, Brescia contro Milano. Massimo Barchesi.
10: È appena ripreso il secondo tempo con l'Olimpia Milano avanti sulla Germania Brescia 42-39. Studio.
11: Bene così, Barchesi e Signorelli ci stanno raccontando quanto accade nella Serie B di calcio e nel playoff scudetto per quanto riguarda invece il massimo campionato del basket, ma ci sono altre notizie che arrivano da altri lidi sportivi, per esempio dal tennis, fuori Djokovic in quel del Roland Garros, che dunque continua a perdere alcuni dei suoi astri dopo l'eliminazione ieri di Jannik Sinner. Saprete tutto naturalmente il malore che lo accolto nel match che lo vedeva impegnato contro il più giovane dei Serundolo, dopo che stava vincendo 2-7-0 ed era in vantaggio 5-1 anche nella terza partita. Il KO dovuto al malore dell'Alto Atesino. Ebbene, pochi istanti fa si è conclusa l'avventura parigina anche per il serbo Djokovic, che a questo punto era dato tra i favoriti per la vittoria finale. Si arrende al brasiliano Fonseca. Djokovic aveva vinto i primi due set con un doppio 6-4 e poi ha subito la rimonta di Fonseca 6-3, 7-5, 7-5. Domani, sempre per quel che riguarda Parigi, le speranze azzurre sono rivolte al match di Coboli contro Thien, a quello di Berrettini contro Comesana e ad Arnaldi, che se la dovrà vedere contro il belga Collignon. Ma questo è anche il fine settimana molto importante per quanto riguarda l'Italia del MotoGP, con il Gran Premio del Mugello, oggi le prequalifiche. Davanti a tutti c'è stato Di Giannantonio, lo ha intervistato il nostro inviato Luca Cesaretti.
12: Fabio, Di Giannantonio, primo stamattina sull'umido, primo stamattina oggi pomeriggio, prima a Barcellona, ti stai abituando bene? Credo che sia una bella abitudine.
13: No, è soltanto venerdì, dai, sono sicuramente contentissimo di come siamo partiti, però piedi per terra, alla fine oggi è importante fare entrare soltanto nei 10, poi se facciamo primi ovviamente è una soddisfazione in più, ma sarei contento anche se ero decimo oggi, sinceramente. Stiamo lavorando bene, è stata una giornata difficilissima fuori dalla pista, perché dopo l'FP1 sono stato veramente male con la pancia, il dito mi sta rompendo le scatole, quindi sinceramente mantenere la concentrazione non è stato facile, ma col team abbiamo fatto un bel lavoro perché abbiamo calcolato bene i giri da fare e dai, abbiamo portato a casa l'obiettivo che era entrare in Q2.
12: Il ricordo hai di quella pole del 2022 nell'anno da rookie, tu e Marco primo e secondo sul bagnato, l'umido?
13: Ah beh sì, è stato sicuramente un gran momento, però dai, mo stiamo nel 2026, cerchiamo di rifarlo.
11: Così dunque Di Giannantonio dopo le belle prequalifiche che ha messo a segno quest'oggi al Gran Premio del Mugello. Allora torniamo in diretta, torniamo a parlare di basket con Massimo Barchesi per il racconto di Brescia-Milano. Barchesi, poi ti interromperemo qui dallo studio quando sarà ripreso anche il confronto tra Monza e Catanzaro. A te.
10: Perfetto, perfetto Albanese, da tre punti va a segno Milano con Quinn Ellis, i primi tre del prossimo giocatore, forse almeno dovrebbe andare a finire così, Quinn Ellis alla St. John's University, alla corte di Rick Pitino. Due minuti giocati, massimo vantaggio per Milano 46-39, con Brescia che sbaglia da sotto con Ndur, iniziato malissimo la Germani questo secondo tempo. Schitz per il ribaltamento, Verlidei da tre pure lui e subito time out, deve chiamare Matteo Cotelli, che facendo con le mani ai suoi giocatori che si avviano alla panchina, calma, calma, perché la partita è ancora lunga e Milano che si era ritrovata sul meno 10 all'inizio del secondo quarto e ora è più 10 all'inizio del terzo quarto, grazie alle due triple di fila che hanno portato quella di Ellis prima, quella di Lidei dopo, e per entrambi i giocatori si è trattato del primo canestro della partita. 49 Milano, 39 Brescia, 7 minuti 50 secondi al termine del terzo quarto di questa gara 1 della semifinale dei playoff. Domani gara 1 alla Virtus Arena tra la Virtus Bologna, campione d'Italia in carica, e l'Umana Reyer Venezia. Le cifre della partita con Milano che ha messo a posto diverse voci, una su tutte quella delle palle perse, che erano 6 all'inizio

0: che sta tirando con il 59% da due punti, con il 45% da tre, 5 su 11, 8 su 9 dalla lunetta, 19 i rimbalzi. Dall'altra parte 48% da due per Brescia, 27% da tre con 3 su 11. I rimbalzi sono 18-6, come detto, le palle perse. Vediamo come esce dal timeout Brescia, che sta attraversando un momento difficile della partita, sotto di 10 punti. Dimitri Rivers, la marcatura di Armani Brooks, Milano alzato e non di poco la propria intensità difensiva, con Brescia che non riesce ad avere la facilità di inizio partita nell'andare a canestro. Rimessa di Ivanovic per Rivers, sotto per Bilan, che si fa sfuggire il pallone dalle mani. Poi per sua fortuna l'ultimo tocco è di Brooks. Allora la rimessa in attacco sarà per Brescia, che ha però solo 3 secondi per chiudere il proprio attacco. Ivanovic non sa chi cedere il pallone, c'è Rivers, c'è la marcatura di Saclidei. Palla a 2, l'alternanza premia, vediamo un po', dovrebbe premiare Brescia, l'alternanza premia Brescia.
1: Marchesi,
0: anzi, attenzione, un secondo c'è da giocare, palla ancora in gioco per la Germania, palla ancora in gioco con un secondo e 6 decimi prima di chiudere l'attacco. Palla lunga persa, bruttissima rimessa da parte Marchesi. Di Brescia, Milano è già dall'altra parte, 7-23 al termine del terzo quarto, 49 Milano, 39 Brescia. Studio.
1: E allora sì, siamo pronti per tornare anche a Monza da Marco Signorelli per il secondo tempo di Monza-Catanzaro, finale di ritorno del playoff di Serie B. Naturalmente chi dovesse passare andrà in Serie A da questo momento in poi, linea a rimbalzo tra calcio e basket, tra Signorelli e Barchesi. Signorelli.
2: Sta per iniziare il secondo tempo, si riparte dall'1-0 per il Catanzaro, la rete realizzata al 40esimo da Jack, squadre schierate in campo, il pallone pronto ad essere calciato, gioco però che però ancora non riprende, arbitro che guarda l'orologio, attende ancora un attimo, fischio che sta per arrivare, arriva proprio in questo istante. E allora si comincia, partito anche il secondo tempo, ci sono state due sostituzioni, una per parte. Nel Monza è uscito Dani Mota, è entrato Petagna, dunque un attaccante per un altro attaccante, se vogliamo un po' più di peso in attacco per la formazione Beanzola, mentre è entrato Pompetti al posto di Pontisso per il Catanzaro. Ed è il Catanzaro che tiene il pallone ora in questo avvio di ripresa. Catanzaro che attacca da destra a sinistra con Di Francesco, che prova a cercare la giocata con Petriccione all'indietro. Arriva Felipe Jack, il pallone che gli rimbalza sul petto del numero 6. C'è stato però anche un fallo di mano da parte di un giocatore della formazione ospite, il fischio di massa, il calcio di punizione in favore della Monza nella propria metà campo, con Birindelli che va sul punto di battuta, con Iemmello che prova ad andare a disturbare la battuta del giocatore, del difensore della formazione Brianzola, battuta che arriva ora con il pallone lungo per Bakune, la spallata del 24 su un giocatore del Catanzaro, si trattava di Di Francesco. Allora, calcio di punizione assegnato ai calabresi, si gioca da 1 minuto e 20 secondi nella ripresa, sempre Monza 0 Catanzaro 1. Andiamo al basket, Marchesi.
0: Della Valle cerca di dare la scossa a Brescia, che poco fa era sotto di 12, ora la tripla, 53-44, 9 di vantaggio per Milano, che sta dominando in questo momento la partita. E si è scritto nel tabellino anche Schiltz, scarico per Lidea che ci riprova da tre, traiettoria altissima, pallone che non prende il ferro, viene recuperata da Ellis che va in terzo tempo, batte Della Valle e segna due preziosissimi punti e anche di pregevole fattura, 55 Milano 44 Brescia, 5 punti per Quinn Ellis. Dall'altra parte Ivanovic, che non è lo stesso di gara 5 contro Trieste, ora appoggia al tabellone, 2 punti per lui Ivanovic, sono 6 in totale per il play montenegrino. Vediamo, arriva un cambio fuori Schiltz, rientra fischiatissimo Leandro Bolmaro, 5 minuti 14 secondi al termine del terzo quarto, con Milano avanti 55-46 su Brescia. Monza Catanzaro
2: 2 minuti 25 secondi, Monza 0 Catanzaro 1, calcio di punizione per il Monza nella propria area di rigore, la battuta lunga con il destro di Thiam, ci arriva prima di tutti però il Catanzaro, ora con Petriccione all'indietro per Felipe Jack, il retropassaggio per

0: Caccielli con Hernani, è andato a cercare di mettere pressione sul numero 6 del Catanzaro, autore del gol che sta decidendo il match. Continuano a cantare senza soluzione di continuità i tifosi del Catanzaro, c'è il pienone anche ovviamente nella curva della Monza, nella curva Pieri, ma lo abbiamo detto all'inizio della partita, c'è il record storico di presenze oggi allo Power Stadium con oltre 17.000 spettatori. Ora attacca il Monza con Petagna al limite dell'area, palla sinistra per Pessina, Pessina in mezzo per Cutrone, la girata di Cutrone con il sinistro che non inquadra la porta, la palla sul fondo, occasione per il Monza, buona la combinazione tra Pessina e Cutrone, Cutrone però con il pallone che gli è rimbalzato davanti non è riuscito a tenerla bassa, dunque il pallone che è terminato piuttosto lontano dalla porta, difesa da Pigliacelli ed è proprio l'estremo difensore del Catanzaro, ora palla al piede che prova a far ripartire l'azione dei calabresi prendendosi anche qualche rischio, il colpo di testa di Dellicarri a rimandare subito dall'altra parte la pallone, poi Pompetti che la va a riconquistare all'altezza del cerchio di centrocampo e poi si riparte all'indietro con Antonini, sta per terminare il quarto minuto di gioco nella ripresa, Monza 0, Catanzaro 1, Barchesi, basket.
1: Più 9 Milano, 57 a 48, 3 minuti e 54 secondi al termine del terzo quarto, il fallo di Della Valle, troppa pressione su Marco Guduric, primo fallo di ADV, palla per Milano con Marco Guduric, rimessa da parte del serbo vincitore nella passata stagione dell'Eurolega con il Fenerbahce, fischiatissimo, sentite Polmaro, pallone per Brooks, Brooks marcato da Rivers, ancora Armani Brooks, cambio difensivo, ora va Barnell su Brooks, Brooks raddoppia la marcatura Della Valle, gran difesa da parte di Brescia, palla per Milano, vuole l'instant replay Armani Brooks, vediamo un po' se viene, è convinto Brooks, vinto Brooks e allora si va al tavolo, gli arbitri andranno a rivedere l'azione incriminata, 57 a 48 per Milano su Brescia, 3 minuti 39 secondi quarto, nuovamente Marco Signorelli per la finale di ritorno del playoff di Serie B, Monza Catanzaro.
0: Appena iniziato il sesto minuto di gioco, sempre con il Catanzaro in vantaggio per 1-0 sul Monza, la rete al quarantesimo di Felipe Gecca, ha bisogno di altre due reti il Catanzaro per sognare la promozione in Serie A, Monza che può permettersi di amministrare il risultato nonostante la sconfitta che sta maturando davanti al proprio pubblico, ma lo ricordiamo, all'andata è terminata 2-0 per il Monza, mentre la regular season aveva visto il Monza conclude al terzo posto, il Catanzaro al quinto e dunque Catanzaro che ha bisogno di vincere nella somma delle due sfide. Gioco che riprende ora con il Catanzaro nella propria metà campo con Pigliacelli, il pallone lungo a cercare lo scatto di Pittarello, palla che rimbalza al limite dell'area e poi con Thiam che va a prendere il pallone a difenderlo proprio dal ritorno di Pittarello. Il gioco che può riprendere con il passaggio con le mani di Thiam per Carboni, allora poi gioco che si sviluppa sulla fascia sinistra ma perde il pallone il Monza, dà la possibilità al Catanzaro allora di organizzarsi e di provare a costruire un'altra azione offensiva ora con Petriccione che scarica a sinistra per Jack e poi Di Francesco che salta Baccune, va Di Francesco, c'è il ritorno di Baccune che gli tocca il pallone, lottano però i due, allora indietro per Jack, il pallone sul sinistro, il cross dalla tre quarti, c'è il colpo di testa di Pittarello, forse c'è stato un tocco di un giocatore del Monza, no, non è così, l'ultimo a toccare il pallone è stato l'attaccante del Catanzaro. Allora, rimessa dal fondo in favore della formazione Brianzola allenata da Paolo Bianco quando sta per concludersi anche il settimo minuto della ripresa. Il parziale dice Monza 0, Catanzaro 1. Torniamo a Brescia, Brescia-Milano, Barchesi.
1: Dove non è cambiato il punteggio rispetto al nostro ultimo collegamento, 3 minuti e 2 secondi al termine del terzo quarto, Milano sempre avanti, 57 a 48 su Brescia, possesso per l'Olimpia dopo il fallo fischiato a corno, rimessa di Guduric, l'uscita di Brooks, consegnato ancora al serbo, il blocco di Josh Nibo, ancora va Guduric ribalta sulla linea di passaggio, c'era Ivanovic che sporca la traiettoria del pallone indirizzato a Brooks. Milano avrà 4 secondi 8 decimi per concludere il proprio attacco, rimessa come al solito affidata a Guduric, l'uscita di Brooks, pallone lob sotto per Bolmaro, spalla canestro, viene chiuso, Brooks si libera per la tripla sul ferro, vola altissimo Nibo, l'ultimo tocco però è il suo, e la palla infatti è per Brescia, palla per la Germani davanti alla nostra postazione. Vuole ancora l'Istare Playball, Maro, ma qui esagera, non deve provocare il pubblico che è già particolarmente esagitato nei suoi confronti. Qui era evidente il tocco finale di Nibo, palla per Brescia, 2:46 al termine del terzo quarto, clima che si fa sempre più incandescente al Pala Leonessa con Milano avanti 57-48 sulla Germani Brescia. Torniamo all'Uparo Stadium per Monza Catanzaro. Signorelli,
0: 8 minuti 20 secondi nella ripresa, Monza 0 Catanzaro 1. Attacca ora il Monza con la conclusione al limite dell'area di Assi, respinta da un giocatore del Catanzaro. Allora prova a ripartire il Catanzaro, 4 contro 4, seguiamo questa azione del Catanzaro che avanza, chiedono il pallone al limite dell'area sia Iemmello che Pitarello, lo riceve Iemmello, Iemmello prova con un colpo di tacco a liberare Pitarello, la giocata un po' leziosa del capitano del Catanzaro che perde un pallone in ottima posizione mentre non eravamo collegati. C'è stata anche una buona azione del Monza con Petrone che ha trovato Petagna a centro area, Petagna invece di girarsi cercare la conclusione ha appoggiato il pallone all'indietro alla corrente Colombo che però non è riuscito a calciare perché è stato anticipato da un difensore del Catanzaro. Catanzaro che ora effettua la seconda sostituzione di questa partita con Alesi che entra in campo al posto di Francesco, dunque non cambia nulla dal punto di vista tattico. Alesi va a prendere la posizione sull'esterno di centrocampo a sinistra che fino a questo momento era stata occupata proprio da Di Francesco che non ha offerto grandi spunti questa sera. Ora è il Monza che prova a rendersi un po' più aggressivo ma il Catanzaro si difende bene ora con Petriccione ancora all'altezza della propria tre quarti con il pallone all'altezza del cerchio di centrocampo, ora la palla sulla destra, ancora il Catanzaro che avanza con Cassandro, un pallone morbido in area per Pitarello, Pitarello che fa sportellate con Delicari, la palla nel mezzo, Iemmello, la parata di Thiam, la parata di Thiam, il cross da destra di Pitarello, la deviazione di Iemmello debole però direttamente tra le braccia di Thiam. Catanzaro ancora una volta vicino al gol del raddoppio quando siamo all'undicesimo minuto della ripresa. Monza 0 Catanzaro 1, basket Barchiesi.
1: Time out chiamato da Matteo Cotelli, altro momento di difficoltà per la Germani Brescia dopo la splendida tripla di Armani Brooks che ha portato Milano al massimo vantaggio sul più 12, 60-48 a 2 minuti e 8 secondi dal termine del terzo o quarto. Davvero splendida la tecnica, la pulizia di tiro da parte di Armani Brooks, da prendere, da far vedere ai bambini delle scuole basket. Brooks 16 punti, miglior marcatore della partita con 4 su 5 da 2, 2 su 5 da 3, 2 su 2 ai liberi, più due rimbalzi, altrettanti assist, MVP della partita come è stato MVP del campionato giocatore uscito dall'università di Houston. Pallone per Brescia in grande difficoltà, in altra palla persa della Germani per violazione di campo, altra palla persa, momento veramente negativo per la formazione di Matteo Cotelli. 1:44 al termine del terzo quarto, un terzo quarto che ha visto Brescia segnare soltanto 8 punti, anzi 9 punti fino a questo momento. D'altronde il segno di una difesa di Milano che si è alzata tantissimo di intensità, ma si era già alzata verso la metà del secondo quarto. Vediamo Guduric, seguiamo l'attacco dell'Olimpia e poi torneremo a Monza. Armani Brooks sotto per Diop, fallo, tiri liberi. In due hanno chiuso Diop, Nan e Ndur, poi era andato anzi erano in tre perché c'era pure Nan, infatti è il fallo di Nan, tiri liberi per Usman Diop a 92 secondi dal termine del terzo quarto con Milano che sta cercando di prendere il largo sulla Germani Brescia. Usman Diop in lunetta con i tiri liberi, lunghissimo il primo, infatti va fuori, sbaglia di non poco il primo tiro libero Usman Diop, aspettiamo l'esecuzione del secondo libero da parte dell'ex centro della Dinamo Sassari che si prepara a ricevere il pallone dall'arbitro quarta e si concentra, palleggia, guarda il canestro, ancora Usman Diop che va con il secondo tiro libero, eppure questo è fuori. 0 su 2 di Diop, e quindi punteggio che rimane più 12 Milano, 60-48, 1:25 a termine del terzo quarto. Monza Catanzaro.
0: 12 minuti 50 secondi, sempre Monza 0, Catanzaro 1. Ma mentre non eravamo collegati, il Monza è andato vicinissimo al gol del pareggio, un cross dalla sinistra, il colpo di testa quasi perfetto di Colombo alla sinistra di Pigliacelli, il portiere del Catanzaro in tuffo a respingere il pallone, a salvare la sua porta, a tenere ancora in vita la formazione calabrese. Pochi secondi dopo il tentativo dal limite con il destro di Hernani, questa volta centrale molto più semplice, l'intervento di Pigliacelli a una Monza che però dà dei segnali di risveglio, anche se il Catanzaro comunque ogni volta che ha la possibilità continua a spingere. Ora un pallone in profondità con il numero 30 Alesi, che viene messo giù sulla tre quarti. Siamo a una decina di metri dal limite dell'area della Monza, posizione spostata sulla sinistra, dunque da lì potrebbe andare a calciare una destra. Vedremo se direttamente in porta. È rimasto a terra anche un giocatore della Monza, mi pare si tratti di dell'Icari, niente di grave per lui. Ci sono le proteste del Monza per questo fallo assegnato al Catanzaro, mentre dalla panchina del Catanzaro piovono in campo bottigliette d'acqua per i giocatori alla ricerca di un po' di ristoro in questa serata certamente non particolarmente fresca. Ora c'è Cassandro che guarda i tifosi ospiti nel settore riservato ai sostenitori del Catanzaro e chiede l'incitamento dei tifosi giallorossi presenti in gran numero oggi quello Power Stadium. Lo abbiamo detto, più di 2500 tifosi del Catanzaro, ma lo stadio è tutto esaurito, stadio pieno in ogni settore. E allora stiamo per assistere a questo calcio di punizione. Sul punto di battuta ci sono sia Lesi che Pompetti, vedremo chi sarà a battere. Potrebbe essere Pompetti con il mancino, si allontana Alesi, allora dovrebbe essere così con Pompetti, la rincorsa breve, il sinistro di Pompetti direttamente in porta, ha provato a sorprendere Tiam, ma il pallone terminato altissimo sopra la porta. Difesa dal portiere del Monza. Allora si resta sul risultato di 1-0 per il Catanzaro. Quando siamo entrati nel 16° minuto della ripresa, sarà andato anche un quarto d'ora di questo secondo tempo. Monza 0, Catanzaro 1. Torniamo a Brescia Milano, Barchesi.
1: Pippo Ricci da tre punti, ancora massimo vantaggio per Milano, 65-49 su Brescia. Sta scappando l'Olimpia con un terzo quarto davvero notevole. Vediamo Ivanovic disinnescato dalla difesa di Milano fino a questo momento. Ivanovic, Barnell da tre, pesca il jolly da lontanissimo Barnell. 65-52 da metà campo Bolmaro, solo tabellone, e si arriva così all'ultimo mini intervallo al Pala Leonese. 65-52 su Brescia che ha segnato solo 13 punti in questo terzo quarto. Gli ultimi tre li ha trovati proprio alla fine con una tripla da 8 metri di Barnell. Si sono abbassate notevolmente le percentuali in casa bresciana. Dall'altra parte invece veleggia Milano con un ottimo 63% da 2, 44% da 3, 7 su 16. Ma andiamo a vedere le palle perse, che per l'Olimpia sono esattamente 9, quindi si è passati, c'è un contrasto notevole per quanto riguarda le palle perse di Milano, che era partita male, molto distratta. 7 palle perse nel primo quarto, una sola nel secondo, una sola nel terzo. Le partite si vincono dalla difesa e non è un caso se Milano si trova 65-52 passando dal meno 10 del primo mini intervallo, quando il risultato premiava Brescia sul 24-16. Adesso è 65 Milano, 52 Brescia. Torniamo da Marco Signorelli, Monza Catanzaro.
0: 18° minuto appena iniziato allo Power Stadium, Monza 0, Catanzaro 1. Attacca il Catanzaro dalla fascia di destra con Favasuli in mezzo per Iemmello. Iemmello pensa per un attimo al tiro, poi cerca la combinazione, ora Liberali all'indietro per Petriccione, va a sinistra da Alesi rientra sul destro, va Alesi anche lui, prova la conclusione, il destro a fil di palo, il destro di Alesi che esce di non molto alla destra della porta difesa da Tiam che però controllava la situazione, che si è tuffato, ma Alesi che non è riuscito a centrare la porta comunque altra insidia per la porta della Monza. Ora c'è un altro cambio nel Catanzaro, si tratta della terza sostituzione. Frosinini entra in campo al posto di Felipe Jack, dunque esce l'autore del gol, Felipe Jack, il gol al 40° del primo tempo, terzo cambio per il Catanzaro, dentro Frosinini, fuori Felipe Jack. Ora è la Monza che gioca un pallone nella propria metà campo, soltanto per un istante lo riconquista il Catanzaro, poi rimessa laterale per la formazione calabrese, già battuta da Cassandro all'indietro per Petriccione, che continua a smistare palloni, e poi la bella giocata di Liberali che salta un giocatore con un dribbling, la triangolazione con un compagno, ma capisce tutto la difesa della Monza, che riesce a liberare, palla che resta lì ancora con Cassandro a sinistra per Alesi, costretto a rientrare perché c'è il pressing su di lui di Bakune. 18 minuti 40 secondi allo Power Stadium, Monza 0 Catanzaro 1, Brescia Milano gara 1, semifinale playoff del campionato di basket Barchesi.
1: Si comincia subito con un layup di Marco Guduric, 67 Milano 52 Brescia, con giocati 32 secondi in questo ultimo quarto, rimessa in attacco per la Germania che dovrà compiere un mezzo miracolo sportivo per ribaltare questa partita che l'avete sotto di 15, lunghezza di Milano che va su.
2: Scusa Barchesi, ti interrompo dallo studio perché dobbiamo adesso cambiare la nostra frequenza, un avviso dunque anche a chi ci sta ascoltando da casa, perché Zona Cesarini proseguirà su Radio 1 Sport, quindi a sintonizzarvi sul nostro canale sportivo digitale, mentre cederemo il passo su Radio 1 allo speciale Radio 1 Musica con il cuore nel nome di Francesco, quindi questo concerto adesso potrà essere ascoltato su Radio 1. Quindi ci stiamo per fermare, non prima però di aver ricordato la notizia del giorno per quanto riguarda il tennis, ovvero l'eliminazione a Parigi di Djokovic per mano di Fonseca dopo il quinto set, dunque il Roland Garros, dopo Alcaraz che nemmeno aveva partecipato, dopo Sinner escluso ieri per i noti motivi, perde anche il terzo grande protagonista, ovvero Novak Djokovic. Allora ci fermiamo qui su Radio 1 e subito però ripartiamo con calcio e basket su Radio 1 Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Zona C. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
5: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 10 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
9: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2 per 100 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Radio 1 Musica.
12: Buonasera Marcella Sullo.
13: Buonasera Duccio Pasqua, che freddo, posso dire?
12: No, dici.
13: Un po' sì.
12: No, io trovo che si stia molto bene.
13: Siamo qui sul sagrato della Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi e come in ogni edizione di Con il cuore nel nome di Francesco un po' la temperatura scende. Oggi c'è stata una bella pioggia pomeridiana che ha rinfrescato l'aria e adesso sta salendo una discreta umidità.
12: Ma d'altronde qui ad Assisi siamo un po' in collina, quindi ci sta anche che sia un po' più fresco dopo la calura di questi giorni su tutta Italia. E noi siamo qui per raccontare la 24esima edizione di questa manifestazione, che è molto importante perché intanto ci fa ascoltare della musica che va bene a tutte le generazioni e poi però fa un servizio utile per chi si dedica agli altri.
13: Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora a questo punto ricordiamo in apertura di diretta Duccio Pasqua il numero utile per donare: 45515, è un numero a cui potete donare via sms 2 euro e invece da 5 a 10 euro se chiamate da rete fissa.
12: E con queste donazioni aiuterete le mense francescane in Italia e nel mondo, che quindi si dedicano a chi ha bisogno, e aiuterete anche in generale le popolazioni che in questi anni sono state colpite dalle guerre.
13: In particolare in questa 24esima edizione sono in piedi 23 progetti in 14 paesi, però al 2025 sono stati creati 190 progetti in 42 paesi con una raccolta fondi di 17 milioni di euro, quindi un bel successo per questo appuntamento che ormai si ripete da 24 edizioni, di cui 19 condotte da Carlo Conti, ricordiamolo. E infatti, mentre dico questa cosa, che sono 19 anni consecutivi che Carlo Conti conduce con il cuore nel nome di Francesco, entra Carlo Conti in diretta.
12: Si materializza.
14: Va bene?
13: Noi sì. Benissimo, noi
14: avete
13: benissimo.
14: Un orario enorme: 21, 33 e 22, 23, sì. 24, 25.
13: Vogliamo fare un countdown fino alle 21:45?
14: No, quando mi sembra un po' tanto, sinceramente.
13: Inizierà la diretta televisiva.
14: State bene, vi vedo in piena forma, ancora
12: grazie.
14: Una volta insieme.
12: Anche tu in
14: a proposito
12: forma.
14: Di numeri, il più importante stasera lo direte molto volte il 45515.
12: Lo stavamo giusto ricordando e stavamo ricordando di quanta solidarietà c'è stata da parte degli italiani in tutte queste ormai 24 edizioni.
14: 24, e la cosa incredibile è che io di queste 24 ne ho fatte 19. Nella mia 19esima volta, quindi non so se entro
13: ormai
14: nel
13: cittadino
14: record...
13: onorario di Assisi.
14: Certo. Due settimane fa ho preso la cittadinanza onoraria di Livorno, adesso mi toccherà
12: piano piano.
14: Prossimamente quella
13: tra
14: di Assisi.
13: Tra l'altro è un anno importante questo per San Francesco, sono 800 anni dalla morte di San Francesco. Oggi pomeriggio padre Enzo Fortunato ci diceva che questo cast eccezionale è anche una celebrazione del nostro santo patrono.
14: Sì, sì, comunque come sempre è una grande festa, una grande occasione di solidarietà, di umanità, per ricordare un po' quello che ci ha sollecitato Papa Leone qualche giorno fa con la sua enciclica, di restare umani, e quindi l'umanità vuol dire essere umani, vuol dire ritrovarsi insieme, ritrovarsi di fronte a questa basilica, formulare un numero di telefono, aiutare gli altri. Questo
13: del resto Assisi è
14: importante.
13: La città della pace, quindi è una parola che dovrebbe essere più di una parola.
14: Più che mai in questo periodo ce n'è tanto tanto bisogno.
12: La musica è sempre protagonista nei tuoi programmi, uno su tutti, il Festival di Sanremo.
14: Ma così
13: uno così. Abbiamo il vincitore questa sera.
12: Abbiamo vari protagonisti di quest'anno. In questa occasione la musica si mette al servizio di uno scopo più grande, più importante.
14: Sì, è una delle cose belle che sta facendo gli scherzi delle prove, degli scherzi sul palco mentre si riscalda l'ambiente. Beh sì, la musica è sempre al servizio, deve essere al servizio come ciascuno di noi, è un'occasione per mettere il proprio mestiere al servizio di qualcosa di importante. Per me questa serata tra l'altro rappresenta un po' la fine della stagione televisiva e mi piace che questa serata rappresenti la fine di ogni stagione televisiva, perché la faccio con il cuore ed è qualcosa che il mio mestiere è al servizio di qualcosa di utile e di importante.
13: Quindi Carlo Conti ogni tanto va in vacanza.
14: No, sempre, è sempre in vacanza da una vita, come direbbe Giovanni.
13: Come direbbe qualcuno, eh?
14: Sì, sì, sì.
13: Carlo,
14: mi ritengo un ragazzo fortunato.
13: Un ragazzo fortunato. Se ci dovessimo lasciare con una parola, che può essere un augurio per
14: umanità. Mettiamoci un po' di umanità in tutto quello che facciamo ogni giorno.
12: Restiamo umani, diceva un altro grande cantautore. Carlo Conti, grazie.
14: Grazie a voi, buon lavoro.
4: Buon lavoro.
14: 4-5-5-1-5. Grazie.
12: Lo ricorderemo spesso stasera. Con il cuore nel nome di Francesco, 24esima edizione. Insomma, l'avete sentito, si sta per cominciare su questo palco bellissimo.
4: Sì, tra circa 9 minuti inizierà la diretta anche su Rai 1, però voi restate sintonizzati su Rai Radio 1 perché vi racconteremo non solo quello che succede sul palco, ma anche tanto di quello che è stato fatto in questi anni nei vari progetti dei francescani sparsi per il mondo. Lo diceva Carlo Conti, mai come in questo momento storico si sente il bisogno di restare umani. La guerra è imperversa su tanti fronti, ma noi cerchiamo, illuminati da questa basilica meravigliosa in questa città che, lo dicevamo da sempre, la città della pace, cerchiamo, no, di far sì che questa non sia soltanto una parola ma sia un augurio di resistenza e di umanità per tutti quelli che stanno soffrendo in questo momento. Accennavamo anche a un cast sanremese, Duccio Pasqua.
12: Sì, aggiungo solo a quello che stavi raccontando che per esperienza personale ormai è da qualche anno che raccontiamo questo evento. Siamo noi per primi a essere colpiti da quello che raccontano i testimoni, sì, di tanto lavoro che i francescani fanno nel mondo, no? Toccare con mano queste esperienze, capire quanto è difficile lavorare in certi territori, stimola sicuramente a contribuire, a donare, a dare una mano a chi si.
4: Eh sì, perché per chi ci segue in radio, in televisione vengono mandati degli RVM che io e Duccio Pasqua cerchiamo di raccontarvi con queste grandi esperienze di solidarietà. Lo sentite in sottofondo, Carlo Conti sta scaldando l'ambiente perché c'è una platea gremita qui ad Assisi.
12: Sì, e dicevi del cast, Marcella, quindi torniamo a raccontare un po' chi ci sarà stasera. Ero tentato di chiedere a Carlo Conti se si ricorda tutti i protagonisti di queste 19 edizioni.
4: Secondo me sì, me si ricorda anche quello che abbiamo vissuto in piena pandemia, dove eravamo 4 fondamentalmente, oltre agli altri addetti ai lavori. C'era Gianni Morandi che cantava,
12: sì.
4: C'eravamo io e Gian Maurizio Foderaro e Carlo Conti sul palco.
12: Vedi, che meraviglia.
4: Edizione sospesa,
12: senza
4: proprio
12: pubblico.
4: Senza pubblico, con un grande desiderio che tutto tornasse alla normalità, e direi che insomma da quell'esperienza abbiamo imparato ben poco, però procediamo, andiamo avanti.
12: Intanto vedi, Carlo Conti è sul palco, inizia a scaldare il pubblico, la diretta televisiva inizierà fra qualche minuto, ma allora stasera si alterneranno sul palco il vincitore del Festival di Sanremo,
4: Salda Vinci, applauditissimo nelle prove pomeridiane, tutti hanno cantato a squarciagola Rossetto e Caffè e Per sempre sì,
12: ovviamente,
4: con coreografia annessa,
12: assolutamente.
4: Tra l'altro oggi esce il nuovo album di Salda Vinci, quindi una giornata ricchissima
12: reduce anche da un'esperienza molto positiva all'Eurovision,
4: si è classificato 5º, quindi direi una posizione di tutto rispetto.
12: Un altro che oggi pomeriggio ha riscosso grande successo durante le prove è Pupo,
4: Su di noi anche cantata a gran voce
12: coinvolgendo il primo pubblico che già si era affacciato qui su questo piazzale bellissimo.
4: Un inedito Alessandro Greco che ha cantato anche oggi pomeriggio. Noi siamo abituati a vederlo presentatore, conduttore televisivo, conduttore di giochi, invece ha una bella voce.
12: Ha una bellissima voce, anche perché ha cantato una canzone non semplice di Toto Cutugno, magari non sveliamo qual è.
4: No, non lo diciamo.
12: E l'ha cantata benissimo e quindi davvero siamo rimasti colpiti.
4: Abbiamo ballato con Delia e Serena Brancale,
12: che si esibiranno anche singolarmente, credo.
4: Sì.
12: Che insomma sono reduci da un successo condiviso in 3 con Levante e vedremo che ci proporranno stasera. Probabilmente Levante è anche il brano che ha proposto a Sanremo. Chissà, scusate.
4: Serena Brancale. Sì. Poi Ermal Meta.
12: Ermal è una presenza sempre piacevole. Orietta Berti che abbiamo già trovato su questo palco.
4: Ma anche lei è reduce da un nuovo progetto discografico, c'è cioè un singolo uscito da pochissimo. E Michele Zarrillo,
12: insomma un cast ricchissimo. Poi i gemelli di Guidonia, insomma vedremo un po' cosa succederà. E ci sarà anche Paolo Brosio, inviato speciale, a raccontare.
4: Ormai siamo un po' abituati a ascoltare le esperienze mistiche, spirituali di Paolo Brosio. Io ricordo i suoi collegamenti quando raccontava della sua esperienza di grande conversione dopo essere stata a Medjugorje, e verrà
13: interpellato qui da Carlo Conti, perché è andato in diversi luoghi simbolici qui ad Assisi.
12: Bene, bene, così scopriremo anche un po' di cose su questa città bellissima che ormai conosciamo piuttosto bene, ma si fa sempre in tempo
13: e
12: a scoprire
13: chi,
12: cose
13: chi ci
12: nuove.
13: Verrà a trovare in diretta se non il padrone di casa qui, perché continua a coordinare tutto, padre Enzo Fortunato, che gli ascoltatori di Rai Radio 1 conoscono anche per la sua esperienza radiofonica della domenica sulla nostra rete.
12: Ma che è sempre un vulcano,
13: un vulcano.
12: Ci ha promesso che passerà da queste parti più volte durante la serata. Io prima di cominciare, perché ci siamo quasi, ringrazierei la nostra squadra.
13: Assolutamente.
12: Perché ci mandano in onda qui da Assisi Alberto Gaetano e Davide Santi Marrocchi.
13: E a Roma c'è Marco Mascia, ma soprattutto ci manda in video il nostro Luca Torrisi, che ci ha ripreso per tutto il pomeriggio.
12: E ci segue, insomma, per i social di Radio 1. Ringraziamo anche Simona Luciani, che ha curato tutta l'organizzazione di questa trasferta ad Assisi. Insomma, ci siamo, 24esima edizione, con il cuore nel nome di Francesco. Saremo insieme fin quasi alla mezzanotte.
13: Sì, sì.
12: E ascolteremo appunto tanta musica e ascolteremo storie. Ti ricordi quanti artisti abbiamo incontrato qua negli anni?
13: Tantissimi, tantissimi. Io ricordo I Pooh, Renato Zero,
12: Malika
13: Ayane, tanti, eh?
12: Sì, sì, sì, davvero sì. Tanti, che con cui abbiamo avuto anche modo di fare quattro chiacchiere proprio per raccontare il loro impegno in questa attività di solidarietà, che è sempre importantissima. Lo dicevamo anche con Carlo Conti, è una di quelle occasioni in cui la musica non è necessariamente protagonista, la musica è al servizio di qualcosa di più grande, e non è sempre scontato che sia così.
13: E ce lo raccontava anche Pupo oggi pomeriggio, no? Che l'abbiamo intercettato dopo le sue prove, e diceva di quanto senta questa città, perché a ben 71 anni ha ancora voglia di cambiamento, di mettersi in gioco, ed è alla ricerca di un senso di quello che sta vivendo in questo momento, e questa città lo può donare, ed è bello mettere al servizio del prossimo anche il proprio talento artistico.
12: Insomma, lo dicevamo, questa poi è un'edizione particolarmente importante anche per la ricorrenza degli 800 anni dalla
13: morte
12: di San Francesco d'Assisi,
13: che è il nostro santo patrono,
12: il patrono d'Italia. E quindi, ecco, si mettono insieme tanti appuntamenti e ricorrenze importanti che stasera certamente verranno raccontate ampiamente e adeguatamente, e che faranno da contorno a tutto quello che invece succederà di musicale su questo palco. Un palco che abbiamo imparato ad apprezzare, anche perché è estremamente semplice e
13: minimale. Devo dire la verità, in questi anni il palco è rimasto minimale proprio perché, diciamo, che fa tutto la cornice di questa splendida basilica che i cantanti hanno alle spalle, con una illuminazione con questo ocra, è molto molto bello, dà un senso di pace proprio soltanto guardarla, con ovviamente accanto al rosone che troneggia 45515, illuminato il numero delle donazioni. Quello che è cambiato invece in questi anni è la nostra postazione, che diventa sempre più grande.
12: Davvero?
13: Sì, quest'anno abbiamo questo telone alle spalle con blu Rai Radio 1, e devo dire la verità, dà soddisfazione.
12: Ma magari chi ci ascolta, se vuole fare un salto a un certo punto su Rai 1, potrà vedere che ogni tanto un'inquadratura fugace
13: della nostra postazione, che è diventata, io ricordo le prime edizioni avevamo due seggioline e un banchettino, invece adesso ci siamo allargati.
12: Chissà perché, dove vogliamo arrivare?
13: Sul palco. Siamo accanto al palco, quindi direi che è una posizione di grande prestigio.
12: Possiamo chiedere a Carlo Conti, se riusciamo a intercettarlo di nuovo più tardi, se a un certo punto ci invita a stare sul palco a fianco. No, non serve, noi siamo la radio, ci stiamo bene qui di lato a raccontarvi questa manifestazione. Allora, adesso l'attesa si fa densa, se così si può dire, perché da un momento all'altro inizierà la diretta televisiva.
13: Ma secondo te chi sarà ad avere l'onere e l'onore dell'apertura?
12: Dici artisticamente, musicalmente?
13: Sì, vogliamo dire qualcosa?
12: Non lo so, tu vuoi già svelare?
13: No, non svegliamo. Ci sarà un'anteprima in cui appunto Carlo scalderà ancora di più il pubblico che sta aspettando che inizi la diretta televisiva. E poi...
12: E poi insomma ci sarà un brevissimo break, ma insomma queste sono notizie tecniche che magari ai nostri ascoltatori interessano fino a un certo punto, e poi si comincerà davvero davvero con la musica. Questo palco secondo me è perfetto perché non attira troppo l'attenzione sulla struttura, ma la lascia tutta allo sfondo incredibile.
13: È quello che dicevamo, è un bellissimo palco, tutte doghe in legno scure, e poi c'è questa basilica meravigliosa che troneggia alle spalle dei cantanti.
12: E abbiamo avuto il piccolo privilegio di poter fare un salto dentro la Basilica Superiore di San Francesco, che in questo momento ovviamente è vuota perché fa da sfondo alla diretta televisiva, illuminata con il blu incredibile del soffitto, delle volte, e veramente toglie il fiato.
13: L'altro ci sono dei tratti dove c'è stato un restauro molto accurato e quindi il blu ha ritrovato l'intensità di tanti tanti anni fa, di centinaia di anni fa.
12: Anche perché il terremoto delle Marche di qualche anno fa purtroppo danneggiò la volta della Basilica Superiore. Ci sono delle immagini che
13: Marche,
12: credo,
13: Umbria e Lazio hanno sofferto tantissimo.
12: Ci sono quelle immagini terribili che credo in molti ricordino, e poi però è stato fatto un lavoro straordinario di restauro. Avete già sentito un forte applauso?
13: Sì, di riscaldamento,
12: sì,
13: del pubblico.
12: Diciamo così, di riscaldamento, perché forse come dicevi tu Marcella, visto che il clima è un po' rigido,
13: sì,
12: forse anche applaudire
13: una
12: aiuta.
13: Platea variegata, Duccio Pasqua, se la vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori.
12: Ah, sì?
13: Nelle prime file ci sono i frati francescani,
12: per forza,
13: ovviamente,
12: naturalmente. Anche perché si alterneranno sul palco a raccontare,
13: e anche
12: un po'
13: qualche sorella, anche qualche suora.
12: E poi c'è il grande pubblico di Assisi, in parte su queste sedie, sul prato antistante alla Basilica Superiore, in parte su dei cuscini.
13: Che secondo me è la posizione più bella, sui cuscinoni, sul prato.
12: Non temi l'umidità?
13: No, anzi. Poi siccome quelli che si sono posizionati sui cuscini sono anche un po' più in collina,
12: sì,
13: vedono meglio.
12: Ah, ok, quindi tu sceglieresti il cuscino.
13: Diciamo. Io sceglierei così. il cuscino.
12: Magari un anno ci possiamo proporre come pubblico.
13: Oh, come figuranti nel pubblico. Ecco, c'è Carlo che specifica che non siamo ancora in diretta,
12: no,
13: e quindi invita a non applaudire troppo forte. Sì, sta spiegando quelle che sono le dinamiche della diretta, perché c'è stata una breve anteprima per il pubblico televisivo, adesso c'è un passaggio pubblicitario sempre per chi sta seguendo in TV, e tra poco insomma inizieremo il vero cuore della serata. Con il cuore, lo ripetiamo, nel nome di Francesco, 45515, le donazioni via SMS 2 euro oppure da rete fissa potete scegliere 5 o 10 euro. Tra l'altro, per chi dice ma stasera non ho tempo, non posso donare, si poteva donare già dal 25 di maggio, il numero era già attivo, e potrete donare fino al 30 di giugno, quindi niente scuse, c'è tempo per un lungo periodo, più di un mese, per dare il vostro contributo a tanti progetti. Ve lo dicevamo, in particolare per questa edizione sono stati individuati 23 progetti che poi vi verranno raccontati nel corso della serata in 14 differenti paesi, molti dei quali in questo momento purtroppo soffrono il dramma della guerra.
12: Tra l'altro la serata televisiva, quella che sta per cominciare, andrà in replica domenica 28 giugno nel pomeriggio, circa alle 16, anche perché appunto sarà due giorni prima della fine della raccolta fondi, e quindi sarà anche un modo per ricordare che si può ancora contribuire, si può ancora donare. E adesso praticamente è tutto pronto.
13: È tutto pronto.
12: Carlo Conti è sul palco, gli schermi, i monitor sul palco ricordano a caratteri cubitali che c'è questo numero 45515. Quindi direi che non si aspetta che il via libera dalla regia.
13: Se fosse con noi John Vignola ci inviterebbe a parlare anche delle mise. Come è vestito Carlo Conti? Ha un bellissimo completo blu scuro,
12: Sì.
13: Camicia bianca che fa risaltare la sua tradizionale abbronzatura, molto elegante, molto elegante.
12: Spesso tra l'altro Carlo Conti abbiamo visto che sceglie tutto scuro su scuro, non so se dico.
13: Però c'è sempre la camicia bianca, c'è sempre la camicia chiara.
12: Benissimo, va bene, quindi abbiamo aperto anche questa parte del racconto che tornerà,
15: la parte glamour
12: che tornerà anche fra
15: la parte
12: un
15: fashion.
12: Mese più o meno, quando racconteremo da Macerata le finali di Musicultura, e quello è tuo appannaggio, insomma, Marcello, no?
15: Assolutamente sì. Beh, ricordiamo che ci sarà anche una diretta su Rai Radio 1, vi faremo conoscere i vincitori di Musicultura il 9 di giugno e poi ci troveremo per la finalissima il 19 e 20 giugno, sempre su Rai Radio 1.
12: E adesso si comincia veramente.
15: E adesso si comincia davvero con il cuore nel nome di Francesco. 4-5-5-1-5.
12: Diamo la linea al palco, così sentiamo il saluto iniziale di Carlo Conti e sentiamo l'atmosfera di questa piazza bellissima di Assisi.
16: Signore, signori, buonasera. Queste immagini arrivano da Assisi, guardate che meraviglia. Questa è la Basilica è come ogni anno ci accoglie Assisi per la serata con il cuore nel nome di Francesco. Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti. È la 24esima edizione ed io ho l'onore di condurre questa serata per il 19esimo anno consecutivo. Quasi una roba da record. Da record, però lo faccio con il cuore anch'io, con grande onore per me. E allora saluto subito Fra Marco Moroni, che è il custode del Sacro Convento, come sempre dico io, un po' il padrone di casa in qualche modo, e un saluto va agli amici di Radio 1 che racconteranno, ai tanti amici che ascoltano in radio, magari sono in viaggio in questo momento, Marcella Sullo e Duccio Pasqua, che racconteranno in qualche modo la nostra serata. Buon lavoro anche a voi. 45515, questo è il numero più importante di questa sera, è il numero della solidarietà, è il numero che ci permetterà di raccogliere fondi, come sempre, per le missioni francescane che sono in Italia e all'estero. Pensate che quest'anno saranno ben 23 i progetti in 14 paesi.
15: Eccoci,
16: diversi.
15: Eccoci, Duccio. Allora, Carlo Conti giustamente sta introducendo un po' la serata. Vogliamo ricordare che c'è anche lo streaming di Rai Play, eh?
12: Certo, quindi, naturalmente. Così potete scegliere la vostra piattaforma preferita per seguire questa serata. E appunto qui c'è un'introduzione di tutto quello che succederà, più o meno quello che vi raccontavamo nella nostra lunga anteprima, anche in compagnia di Carlo Conti, e giustamente ha ricordato quante sono le attività che beneficeranno delle vostre donazioni, di voi che ci state ascoltando, se avrete voglia di farlo al 45515, e questo è fondamentale per introdurci nel clima di questa serata. Restare umani, l'ha ripetuto ancora una volta come aveva detto a noi, e questo è per anticipare quello che succederà dal punto di vista musicale.
15: E anche ricordato per chi invece sta seguendo in televisione quanto sono state belle le immagini riprese dai droni dall'alto di tutti quelli che sono i luoghi simbolo qui di Assisi, e di com'è bella questa platea anche ripresa dall'alto. Io e te, Duccio, abbiamo avuto il piacere di vedere in anteprima queste immagini oggi pomeriggio.
12: E si apre,
15: si comincia con la musica. E si comincia con Serena Brancale.
12: E allora andiamo sul palco, eccola che arriva.
15: È sportiva, a parte i tacchi, pantaloni, giubbottino, ve lo anticipavamo con Duccio, diciamo, la serata non consente delle mise particolarmente estive.
12: No,
15: ma sentiamo che
12: no.
15: Cosa racconta Serena Brancale, anche lei reduce dal Sanremo di Carlo Conti.
16: Quest'anno in qualche modo hai parlato con il cuore ad un'anima.
17: Sì, quest'anno più essere umano, come dicevi tu, più persona, mi sono spogliata da sovrastrutture, volevo raccontare una cosa veramente importante per me, che il legame che ho con mia madre, che è infinito e che canto in questo brano che per me è veramente emozionante.
16: La mamma che non c'è più, ma c'è sempre.
17: Assolutamente.
16: Perché è qui con te. Qui con
17: Grazie.
16: Te, Serena Brancale.
17: Grazie mille.
12: E si apre così quindi la serata da Assisi, Serena Brancale sola sul palco, la canzone che ha presentato a Sanremo. Lasciamola, ascoltiamola.
18: C'è una canzone alla radio che suona e che parla di

0: E l'applauso è tutto per Serena Brancale qui con me, la canzone che ha portato all'ultimo festival di Sanremo dedicato alla sua mamma che non c'è più.
1: Poi questo acuto finale chiama proprio l'applauso.
0: Sempre la
1: stessa. Sentiamo ancora Carlo Conti e Serena Brancale.
2: Un grande brano, eh? Che ne dite? Arriva proprio. E poi lei lo canta col cuore.
3: Parole troppo importanti.
2: Ci hai portato una sorpresa, un'amica con la quale fai un duetto. Però torniamo tra 60 secondi e proviamo insieme. 60, 59,
3: 58,
1: 57,
0: 7, 56.
1: Facciamo così tutto il minuto.
0: Facciamo tutto il minuto di pubblicità televisiva.
1: Ci ha provato anche lui in apertura, che leggeva il
0: voleva arrivare alle 21:45 facendo il countdown.
1: Ma non è una cattiva idea, non è per niente una cattiva idea. E va bene, il countdown continua effettivamente nella piazza. Nel frattempo è apparsa una luna splendida, un po' velata dalle nuvole lì su.
0: Dall'umidità?
1: Dall'umidità,
0: c'è un po' di foschia.
1: Il conto alla rovescia sta quasi arrivando alla fine. Quanto siamo?
0: Non riesco a sentire cosa
1: dicono.
0: Si sono
1: dicono. Un po' persi.
0: Si sono persi, ognuno dice un numero a caso.
1: Qui
0: cantano Anima e Core.
1: Giustamente. Ecco, vabbè.
0: Facciamolo sentire.
1: Si rientra così, senti. E il pubblico della piazza reagisce a...
4: Ma stanotte ti dedico.
1: Applaude.
0: È bella la versatilità di Serena Brancale, no? Che ci fa emozionare quando canta con il cuore una canzone dedicata alla mamma, però chi è che non ha ballato questa canzone?
1: Certo. E insomma, c'è Carlo Conti, già ci ha anticipato che sta per arrivare un altro ospite, l'avevamo detto pure noi.
0: Una sorpresa, eh?
2: Noi ci stiamo divertendo, eh? Sì, stavamo anche cantando anima e core
1: e non si ferma più,
0: non si ferma più.
4: Anima e core.
2: Senti, la sorpresa è che per quest'estate magari con collaborazioni anche nate lì al festival con Levante e con Delia.
5: Ciao a tutti.
2: Ciao Delia.
5: Ciao Sere, ciao Carlo.
2: Sì, perché al festival avete fatto nella serata delle cover una roba che è passata quasi alla storia, eh?
0: È arrivata sul palco anche Delia, no? La dicevi che era la terza della canzone che impazza in radio.
1: Vuoi parlare della sua mise?
0: Volevo parlare della sua mise, perché se Serena Brancale, presa dall'umidità, è in scena con pantaloni, maglioncino e un giubbottino di pelle, Delia in tutta la sua col tacco, Delia in tutta la sua, nel suo essere sicula, ha un bellissimo vestito nero con un bello spacco e degli stivali.
1: E allora le ascoltiamo in questo duetto che nella versione disco prevede anche Levante, stasera no, ma sentiamole.

0: paese con le piazze sempre piene, un po' come questa di Assisi.
1: Ma tu cosa fai quando torni al sud?
0: Ci vivo, quindi, fondamentalmente.
1: Ho capito. Quindi niente, non c'hai niente da raccontare.
0: Niente.
1: Vabbè. E allora pazienza.
0: Tu cosa fai quando torni all'Aquila, Duccio?
1: Beh, vado a sciare.
0: Vai a sciare, non riempi le piazze.
1: No, non riesco. Non ho questa forza comunicativa, forse di Delia e di Serena Brancale.
0: E di Levante, che manca questa sera.
1: Comunque 45515, questo numero lo ricorderemo tante volte durante questa serata, perché è il numero che potete utilizzare per supportare il lavoro dei francescani nel mondo. E vediamo un po' che ci racconta Carlo Conti.
2: Fate come 6-7. E qualche settimana fa c'è un sacerdote.
0: Si parla di un gesto che è virale su TikTok.
1: Sì.
0: Tu lo sai, il 6-7
1: è
0: questo gesto che si fa oscillando un po' le mani, che in realtà è tratto da una canzone di un rapper americano, credo. Però l'hanno fatto a Papa Leone. Sentiamo, ora ci racconta proprio Don Roberto Fischer, che è il sacerdote influencer, perché ha fatto fare questo gesto.
1: Sentiamo.
2: Com'è andata questa cosa meravigliosa?
3: Sì, è stato bello perché i ragazzi hanno sentito il Papa vicino, che parlava la loro lingua, che è la cosa più bella.
2: Certo, rivediamolo un attimo, se abbiamo quelle immagini, queste, che poi hai fatto quanti hanno, come si chiama, follower, vero?
3: Sì.
2: Io hai visto che c'ho, ecco, guardate. 6-7. E lì per lì ti sei un po' preoccupato nei giochi?
3: Sì, mi sono un po' preoccupato.
2: Perché è stato un fenomeno incredibile che tutto il mondo ha visto.
3: Ho detto, adesso qualcuno lo chiama, dice, Papa Leone, ma che hai fatto? E allora aspettavo io la chiamata poi. E invece dopo qualche giorno ha incontrato dei ragazzi che lo hanno salutato così e lui ha risposto.
2: Ha risposto così. Senti, non è facile oggi trovare sintonia e parlare con i ragazzi di oggi.
3: No, non è facile perché a volte noi parliamo troppo dall'alto verso il basso, ma se loro vedono che noi parliamo la loro lingua, loro ci aprono il cuore, così il Vangelo cresciuto a terra.
2: Quindi ci dobbiamo abbassare un po' noi, pensare che si debbano alzare
3: loro. No.
2: Tra l'altro sei anche
0: DJ, impressione, no? Pensare a Papa Leone XIV che fa il 6-7 a ben 600 ragazzi genovesi in attesa di ricevere la cresima.
1: Però vedi, è meno boomer di me, perché l'ho capito un po' dopo questo fatto.
0: Ma lo sai fare, Duccio? Senza microfono lo sai fare?
1: Senza microfono adesso però non posso.
0: Allora dopo ti faccio una ripresa e lo fai anche tu.
1: Lo chiediamo a Carlo Conti di fare il 6-7.
0: Assolutamente.
1: Comunque sì, Don Roberto Fischer raccontava ovviamente l'importanza di avvicinarsi.

0: Ci vuole anche una musica in particolare?
1: Eh sì, se vai. ci fosse.
0: Sentiamo se abbiamo una musica adatta per il Six.
2: Vinci, mai vinci, mai vinci, mai seci. Aí è molto facile, professore Six. Vinci, mai vinci, mai vinci, mai seci.
0: Vai, vai.
3: E allora per chi ci sta soltanto ascoltando e sente soltanto la canzone, c'è Tom Fischer con Carlo Conti che stanno simulando un po' questo 6-7 e ci stanno provando anche i frati francescani che popolano la prima e la seconda fila.
4: Va detto che non è difficilissimo.
3: No, forse non è neanche proprio così. E lo fanno un po' tipo un palleggio. In realtà non sarebbe proprio così.
4: Tu conosci
3: però, dai,
4: le origini precise del gesto, quindi
3: sì,
4: e di come si dovrebbe fare.
3: Sì, allora l'ho visto su internet, certo, perché io non sono di una generazione molto diversa dalla tua,
4: no,
3: Lucio Pasqua,
4: no,
3: abbiamo due mesi di differenza,
4: sì,
3: quindi
4: sì, sì.
3: Se non lo sai fare tu non è che io sia molto più pronta.
4: Tre mesi e mezzo.
3: Sono giovanissima,
4: sì, sì.
3: Però adesso chi si introduce?
4: Dillo tu.
3: Sal Da Vinci, perché sono stata presa in giro da Luca Torrisi che oggi mi ha filmato tutto il pomeriggio mentre cantavo i brani di Sal Da Vinci.
4: Diventerà virale questo
3: video. Spero proprio di no.
4: Sì, sì.
3: Ed eccolo, vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci.

0: Eh sì, Duccio Pasqua.
1: Per cosa?
0: Per sempre sì.
1: Che cosa?
0: Niente, noi in radio.
1: Ah, noi in radio, va bene, va bene.
2: Sì, sì, sì. Allora sì, se la metti così ci posso stare.
1: Ah, c'è il disco.
0: C'è il disco che esce oggi, il nuovo album di Sal da Vinci. Scusa. Chi ha seguito il giornale radio avrà sentito le interviste di Timisoara Rapinto a Sal da Vinci.
2: Scusa, l'ha regalato a Carlo Conti e a te no?
0: A me no, perché è andata a Timisoara.
2: Ah, ok.
0: Non l'ho avuto io il vinile.
2: Sal lo sa che...
0: Me lo regali tu, Duccio, sì, il nuovo no, vinile, no, di Sal.
2: Lui lo sa che sei una grande sua fan?
0: No, non lo sa.
2: No, bisogna farglielo sapere, perché poi così arriva un vinile anche a te. Ma comunque, come si chiama questo disco?
0: Non lo so.
2: Non lo so. È un bel titolo, devo dire. Sal da Vinci, vabbè, ormai appunto...

0: dicevamo in apertura, ha trionfato al Festival di Sanremo, è andato alla grande pure all'Eurovision, quindi è l'anno suo questo.
1: È proprio il suo anno, sì. Meritatissimo, tra l'altro.
0: Sì.
1: Tanta gavetta, tanti anni, e finalmente la giusta visibilità, anche se devo dire la verità, non è che ne avesse bisogno.
0: No, magari dei grandi successi li aveva già ottenuti, però il Festival di Sanremo ti porta sempre a un altro livello. Sentiamo cosa dice Saldavinci.
2: Ma in questo caso devo ringraziare te, che sei riuscito in qualche modo a farmi arrivare alle persone che non mi conoscevano, a farmi arrivare nel cuore delle persone.
0: Conferma,
2: e se tutto questo
0: conferma.
2: È avvenuto è grazie a quella tua scelta che hai fatto. A volte le persone, come dire, sono dei trasmettitori, no? Noi siamo dei trasmettitori. Si vede che dall'alto ti hanno detto prendi Sal per questo viaggio, e quindi grazie a te io sono arrivato addirittura all'Eurovision. E nel cuore delle persone.
3: Il merito è tutto tuo, io ho fatto solo il mio dovere, il mio lavoro. Il merito è tutto tuo, è della tua musica. In questo album c'è una canzone che si intitola Poesia.
2: Sì.
1: Vedi,
3: molto
1: Duccio,
3: bella anche questa.
2: Oggi, tra l'altro, guarda.
1: Però non credo che l'album si chiami Per sempre sì. Non siamo andati molto lontano.
2: Da questo posto miracoloso che profuma di santità. E oggi debutta il Per sempre sì, che io ho battezzato prima Per sempre Francesco, perché io ho due figli. Il primo si chiama Francesco e la seconda si chiama Anna Chiara. Oh. Un motivo ci sarà.
3: E allora alle 22:14 diamo il benvenuto al nuovo brano di Saldavinci, Poesia.
0: Eh beh, insomma,
1: e coincide anche con il nostro orario,
0: certo. Scopriamo quindi un altro brano incluso in questo album.

0: Tuccio, questo, questo brano poesia ha delle sonorità un po' diverse, no? Un po' esotiche, sì, un po' balletto salsero, un po' latine.
1: Che volevi dirmi con questo?
0: No, non ti ho visto ballare.
1: Abbiamo parlato del look di Sal.
0: Ah, bellissimo questo completo, un po' sparkling.
1: Sparkling.
0: Un po' sparkling.

0: Sparkling, brillantinoso.
1: Like a sparkling wine.
0: Tra l'altro, poesia lo troverete nel nuovo album che abbiamo scoperto. Si chiama Semplicemente Per Sempre Sì, da ora ribattezzato Per Sempre Francesco.
1: Certo, sì, sì, sì.
0: Intanto la luna, il luogo la luna, magico e sacro in cui ci troviamo.
1: Guarda la luna come è diventata più protagonista.
0: Eh sì, si è fatta strada nella foschia.
1: Tra la foschia.
0: Qui il pubblico però chiede un'altra canzone,
1: sì,
0: sì, a gran
1: sì.
0: voce.
1: Pare che ci sia c'è il caffè di mezzo.
0: Caffè,
1: sì, la conosci?
0: La conosco.
1: Sì, sì, sì. A proposito di quello che dicevamo prima, che Saldavinci già con questa canzone
0: ma
1: era arrivato a un
0: quando
1: grande...
0: siamo andati a Sanremo Giovani, dove tutti i big hanno annunciato il titolo della loro canzone a dicembre, quindi prima della vittoria di Saldavinci,
1: sì,
0: lo aspettavano tutti fuori al casinò di Sanremo cantando Rossetto e Caffè.
1: Ah, pensavo con un caffè.
0: No, con il rossetto.
1: Sì, sì, sì. Va bene, e quindi...
0: C'è anche una sorpresa per Saldavinci dopo.
1: Però prima deve cantare...
0: Prima la cantiamo tutti, Rossetto e Caffè.
1: Va bene.

0: grazie
1: Duccio
0: a tutti.
1: Pasqua, posso dire che ho trovato bellissimo i frati francescani che cantavano Rossetto e Caffè.
2: I frati anche
1: bravissimi,
2: molto
1: bravissimi. C'è un frate in particolare che la sapeva tutta.
2: È vero, ed era molto preso da
1: molto
2: questo.
1: Molto preso,
2: sì.
1: Molto preso.
2: Ma dobbiamo dire che tutta la platea, tutto il pubblico che c'è qui ad Assisi, davanti alla Basilica Superiore di San Francesco, in questa serata splendida, era decisamente coinvolto.
1: E adesso Carlo Conti sta regalando a Sal da Vinci il famoso foulard che ogni anno io vi chiedo
2: certo.
1: E a Luca Torrisi di regalarmelo.
2: Ci stiamo organizzando, dal
1: dove?
2: 2021 circa ci stiamo organizzando.
1: Sono anni. Ed è bellissimo perché c'è proprio gli affreschi della Basilica.

0: riprodotti sul foulard.
1: Sentiamo che cosa succede adesso, perché ci sono ancora Carlo.
0: Arrivano altri microfoni,
1: chissà perché. Sentiamo.
2: Sì, cantata da tanti tuoi colleghi, tutti insieme. Lo faranno i gemelli di Guidonia.
1: Ma pensa un po'.
0: I gemelli di Guidonia che cantano Per sempre sì.
1: Ma in che modo?
0: Lo scopriremo, scopriremo.
1: Perché Carlo Conte diceva come tutti i tuoi colleghi, quindi imiteranno.
0: Quindi faranno varie voci.
1: Non lo so, sono curioso.
2: Sentiamo se va bene.
3: Allora, secondo me poteva omaggiare già subito Franco Califano, poteva già partire Franco Califano.
2: Fai sentire, come verrebbe?
4: Ecco pisciato tutto quanto dal principio.
3: Sì.
4: E poi anche Tony F,
5: Io che per te ero solo un uomo sconosciuto, dammi una mano Antonello Venditti.
4: Poi diventato un re dal cuore innamorato.
2: Continua, E Orietta Berti.
6: Una regina, una vestita in bianco sposa, vai Cannavacciuolo.
7: Abbiamo sognato figli in una grande casa, eh? Oh, e dice sì, E chissà Mahmood che pensa,
8: È superato tutte le difficoltà.
2: Chissà Alessandro Borghese come lo...
3: Perché un amore non è amore per la vita. 10 Eros Ramazzotti.
9: Se non affrontato la più ripida salita,
3: dai Giusy Ferreri,
10: si accenderà alla musica e qui ti aspetta Tiziano Ferro.
3: Come Tiziano
10: Ferro?
11: Il più grande giorno ti regalerò il regalo mio più grande.
3: Vai, Giuliano San Giorgio. Giuliano.
12: Saremo io a te.
3: Giuliano.
12: Per sempre.
1: Ti convince Giuliano San Giorgio.
0: Giuliano un po' più di Tiziano Ferro.
3: Sì.
12: Vai a chi la laura.
13: Senza te non vale niente.
0: Simile a Tony F.
1: Un po', sì.

0: Sărămuia! Uite, acusi! Vai, Pino Daniele!
1: Sarà per sempre sì.
2: Beh, insomma, li abbiamo girati tutti.
3: La chiusura di Pino Daniele è bellissima,
2: sì,
3: dai.
2: Sì, sì, sì. Tra l'altro, molti degli artisti citati sono passati davvero su questo palco.
3: Eh sì.
2: Insomma, i segni di Guidonia in questa versione di Per Sempre Sì, sentiamo, all inclusive.
3: Sentiamo che cosa ne pensa Sal da Vinci, però.
2: Sì, è rimasto per ora sul palco.
3: Sul palco. Ah, no.
4: Stavo pensando, Gemelli. Sì. Voi avete vinto un'edizione di Tale e Quale,
5: sì, certo,
4: e avete fatto in una puntata, hanno fatto i Bee Gees. Come,
5: sì,
4: lo farebbero i Bee Gees?
5: I Bee Gees, pure i Bee Gees. Vediamo,
4: proviamo, dai, i Bee Gees. Pure i Bee Gees, proviamo.

0: Ecco.
1: Devo dire che
0: sì. Che vuoi dire?
1: No,
0: infatti.
1: BG's.
2: Vorrei sentire, guarda, a questo
0: qua
2: punto
0: continuiamo con le richieste proprio.
2: Vorrei sentire la versione Freddie Mercury.
1: Qui,
0: ho un po' paura, vediamo.

0: Allora, dice,
1: ragazzi,
0: ricordava un po' solo una sana e consapevole libidi.
2: E comunque, insomma, i gemelli di Guidonia si sono lanciati. Ecco. A Saldavinci sono piaciuti.
0: Sono piaciuti. Spento
2: la
0: foulard,
2: sì, quello sì. È l'importante. I gemelli tornano più tardi. E, salutiamo, congediamo Saldavinci che insomma ci ha regalato.

0: classico recente, una novità freschissima.
1: Poesia, ricordiamolo, esatto, del suo ultimo album Per Sempre Sì, uscito oggi.
2: 1-5.
3: Se no, meglio lasciarlo fare.
0: Aiutiamolo, aiutiamolo.
3: Ci vediamo tra poco, eh.
1: Voi ecco, noi, con le vostre offerte, la televisione va in pausa.
0: Noi non ci ripostiamo mai
1: a raccontare quello che succede.
0: Senti, tu come la vuoi fare Per Sempre Sì? Come Axl Rose?
1: Non ho le doti vocali di, no, forse oggi ho le doti vocali dell'Axl Rose di oggi, forse ce la posso
0: forse
1: fare.
0: Sì, forse sì.
1: Di quello dell'87 no.
0: No, Forever Yes, vabbè, comunque
1: ti è piaciuta la versione dei Queen?
0: Dicevamo, Marcella, sì, questa è la serata con il cuore nel nome di Francesco. 45515 Carlo Conti è venuto a trovarci di nuovo per godersi, insomma, con noi il successo dei Gemelli,
1: dei Gemelli
0: di Guidonia,
1: di Guidonia.
0: E adesso si torna tra poco sul palco, insomma ci sono un po' di allestimenti.
1: La verità, ora ci ripensavo, sì, la versione di Califano mi ricordava un po' Max Tortora.
0: Un po' sì, un po'
1: vero?
0: Il Califano di Max Tortora.
1: Il Califano
0: Tortora,
1: di Max Tortora.
0: Sì, sì. Vabbè, alcune sono riuscite molto bene, dobbiamo dirlo.
1: Giuliano Sangiorgi secondo me avrebbe apprezzato.
0: Oh, tra poco, quando si tornerà sul palco,
1: che cosa
0: ci sarà,
1: succederà?
0: Inizieremo ad andare ad ascoltare le testimonianze di chi opera davvero sul territorio, un po' quello che vi raccontavamo in apertura, no? Questa serata, con le donazioni che arriveranno al 45515, servirà a dare un sostegno ai francescani che operano in Italia e in tutto il mondo con le mense, insomma in tutti i modi in cui riescono a dare sostegno a chi ha bisogno, poveri, uomini e donne, bambini colpiti dalle guerre. E quindi tra poco arriveremo alle testimonianze.
1: Non solo le testimonianze di quelli che sono i progetti portati avanti dai frati francescani in tutto il mondo, ma anche l'anniversario importante, che è quello appunto l'occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, perché qui ad Assisi ci sono tante occasioni per ricordare questo anniversario. E secondo me i frati che sono appena saliti sul palco e che stanno attendendo la fine del blocco pubblicitario ci racconteranno anche, per tutti i pellegrini che vorranno venire in questo 2026 ad Assisi, quali sono le occasioni speciali per ricordare gli 800 anni dalla scomparsa del nostro santo patrono, San
0: sì,
1: Francesco.
0: Perché intanto già un paio di mesi fa, dal 22 febbraio al 22 marzo, quindi più o meno alla fine del Festival di Sanremo, c'è stata l'ostensione straordinaria delle spoglie di San Francesco, e quindi vedremo un po' come è andata, come è stata questo appuntamento così importante per i fedeli che sono venuti qui ad Assisi. E ci sarà un RVM in cui chi sta seguendo questa serata in televisione potrà, o su Rai Play, potrà appunto vedere cosa è successo in quei giorni. Ovviamente tutto questo sempre in alternanza con la musica. Nel frattempo Carlo Conti
1: raggiunge dei bambini,
0: sì,
1: nel pubblico,
0: dei bambini che
1: stanno,
0: vogliono un autografo.
1: Sì, stanno sventolando dei fogli di carta per avere un autografo di Carlo Conti. È molto bello, sono dei bambinetti arrivati tra le sedie in prima fila per farsi firmare l'autografo da Carlo Conti e un abbraccio.
0: Dobbiamo dire, in tutti questi anni che abbiamo avuto il piacere di raccontare questa serata, questa manifestazione, che Carlo Conti è sempre molto legato al pubblico, noi possiamo dire di Assisi in questo caso, ma credo in generale, è sempre molto attento, gentile e disponibile.
1: Eh sì, ce lo diceva nell'anteprima, quando io scherzando ho detto, dopo 19 edizioni consecutive di Con il cuore nel nome di Francesco arriverà la cittadinanza onoraria di Assisi, e lui ha ricordato che l'ha presa qualche giorno fa a Livorno.
0: Ma perché poi a Livorno?
1: E ce lo dovrà spiegare dopo
0: dovrà
1: se
0: spiegare.
1: Torna.
0: Perché a Livorno, vabbè, noi per Livorno citiamo sempre Piero Ciampi. Assolutamente, grandissimo cantautore, se vogliamo anche Carlo Azeglio Ciampi, omonimo, non parente, e insomma nostro Presidente della Repubblica.
1: Grandi concerti degli Zen Circus in quel di Livorno.
0: Amedeo Modigliani. Ma tu lo sai che, adesso non so perché questa parentesi livornese, ma già che ci siamo.
1: Il Cacciucco.
0: Lo sai che Piero Ciampi e Amedeo Modigliani sono nati in due case, una di fronte all'altra.
1: Ma che bello!
0: Quindi se tu attraversi Livorno c'è una strada in cui a un certo punto...
1: Tu sei andato spesso al premio Ciampi?
0: Qualche volta. Ti trovi sulla destra la targa della casa in cui era nato e cresciuto Amedeo Modigliani e sulla sinistra quella di Piero Ciampi.
1: due curioso, talenti, no? Molto, molto diversi, però sicuramente due menti particolari.
0: Due menti particolari, due artisti straordinari nel loro campo, nell'arte e nella musica, due artisti anche molto complessi umanamente e con vite difficili che però ci hanno lasciato delle meraviglie assolute. Ma torniamo ad Assisi.
1: Torniamo ad Assisi, sì, perché sta per concludersi lo spazio pubblicitario, quindi qui la voce dall'alto ci sì. dice insomma di risedersi, di tornare a fare silenzio perché sta per riprendere la musica, la musica sul, sul palco.
0: 455-15, questo numero continuiamo a ricordarlo molto volentieri, è il numero che potete utilizzare per le vostre donazioni via SMS oppure con una chiamata alla rete fissa.
1: 2 euro via SMS, 5 o 10 euro se chiamate da rete fissa. Avete tempo fino alla fine di giugno.
0: Intanto si torna sul palco, Carlo Conti non è da solo, è accompagnato, ce lo dice lui, sentiamo un
3: fra
0: po'.
3: Fra Marco Moroni e il direttore della comunicazione fra Giulio Cesareo, questa volta l'ho detto bene con l'accento giusto, il direttore per la comunicazione del Sacro Convento. E parliamo di un anno importante questo, perché ho detto prima, citando l'affresco di Giotto riportato quest'anno sui foulard del maestro Cutuli, della morte di San Francesco, 800 anni. E quindi c'è stata l'ostensione straordinaria delle spoglie di San Francesco, un evento straordinario.
2: È stato un evento particolarissimo, partecipatissimo, davvero 370.000 persone in un mese qui in Assisi.
3: 370.000 dal 22 febbraio.
0: Numeri incredibili.
1: Numeri veramente incredibili.
2: Sei preparato?
3: Sì, bravo. Ero a Sanremo e non sono potuto venire.
2: Ho capito, certo. Comunque davvero un momento di grande fede, tante persone arrivate in pellegrinaggio. Davvero.
0: Immagino
2: con
0: tutto il mondo.
2: Con
0: poi
2: un senso dell'arrivare a incontrare la persona di Francesco. Attraverso le sue ossa, è vero che sono poca cosa, però sono lui, no? E quindi ci dicono, sono quelle ossa che hanno animato la vita di Francesco, che hanno toccato il lebbroso, che hanno incontrato le persone, che hanno vissuto pienamente.
3: Infatti, stiamo vedendo tra l'altro delle immagini proprio di quel
1: ecco,
3: giorno.
1: Sta dicendo Carlo Conti che per il pubblico televisivo sta andando l'RVM proprio delle spoglie di San Francesco. Sul palco ci sono padre Marco Moroni, che è il custode del Sacro Convento di Assisi, e fra Giulio Cesareo, che è il direttore per la comunicazione del Sacro Convento.
0: Abbiamo visto sì un po' di immagini di questa cerimonia dell'ostensione delle spoglie per l'800 anniversario della morte di San Francesco.
1: Tra l'altro con dei numeri di pellegrini incredibili, oltre 370.000 presenze.
0: In un mese, quindi sono più circa 10.
1: Non so, io ho fatto il classico.
0: Sì, no, sono più di 10.000 presenze al giorno.
1: Bravo Duccio, così è l'impronta.
0: Diviso 30 non è difficilissimo, ma comunque torniamo ad ascoltare cose più importanti delle nostre credenze.
3: E poi il mio inviato speciale più tardi avremo, eccolo là, e mi aveva spiegato tutto di questo, perché io ho detto ma basta entrare, e no, ma ha detto ti devi confessare,
2: no, e poi cioè, devi portare avanti con rettitudine tutto,
3: esatto, quindi mi ha spiegato. Raccolta fondi, come sempre io dico, lo faccio da 19 anni, abbiamo questa garanzia importante dei francescani nel mondo, che ci garantiscono che quello che noi raccogliamo questa sera veramente arrivano in tanti progetti, veramente arrivano nelle mense francescane, lo abbiamo fatto vedere ogni anno, no? E quest'anno tra l'altro progetti importanti nel mondo, come quello in Burkina Faso, se non ricordo male.
4: Che bello, sì, in Burkina Faso stiamo creando una struttura, una casa che accoglierà i seminaristi che si preparano a diventare sacerdoti, che saranno, come dire, evangelizzatori, ma anche educatori, saranno pastori di queste persone che non hanno bisogno soltanto di pane, ma anche dell'amore di Dio,
3: ecco,
4: no?
3: Ecco, stiamo vedendo anche qui le immagini,
1: e anche
3: proprio
1: qui
3: di quello
1: arrivano
3: che
1: le immagini del progetto
3: che già è costruita.
0: Sono progetti veramente importantissimi, e a volte ascoltare dalla viva voce di chi se ne occupa o vedere qualche immagine per chi appunto sta seguendo in video aiuta a capire quanto è importante e quanto magari anche con un gesto molto piccolo si può fare per sostenere questo impegno.
1: Il progetto in Burkina Faso, e poi giustamente Carlo Conti ricorda che nell'arco della serata avremo modo di scoprire quali sono gli altri progetti contribuiremo a costruire donando al 455-15.
0: Andate sul sito, sentiamo come si fa.
1: Col sito,
2: conilcuore.info, E lì ci sono tutte le indicazioni attraverso la carta di credito, attraverso l'IBAN.

0: Insomma, donate, donate.
1: Oppure fate tante volte dal telefono fisso, dal telefonino, sms, il 45515. Grazie Fra Marco, grazie Fra Giulio.
2: Tra l'altro, oltre ai social di Con il cuore nel nome di Francesco, grazie. Sono anche un ottimo punto di approdo per scoprire più nel dettaglio cosa fanno i francescani nel mondo. Perché lì c'è un racconto molto specifico del lavoro, di ogni mensa e di ogni attività in giro per il mondo. Ma adesso che succede?
3: Io vedo una cresta.
2: Una cresta?
3: Punk.
2: E di chi è?
3: Quindi suppongo che sia del Orietta Berti.
2: Ah sì, non sapevo.
3: Infatti è Orietta. Ma è meravigliosa.
2: E poi ci devi raccontare subito la sua
3: mina. Glitterata, vestita con un completo rosa shocking, tutto glitterato e con dei tacchi che ricordano addirittura i cugini di campagna. Sono altissimi.
2: È vero, è vero.
3: Delle zeppe altissime.
2: Sentiamo Orietta.
3: Sentiamo Orietta.

0: voce, che voce meravigliosa Orietta Berti, che ha cantato Tu sei quello, mille, la discoteca italiana, quando l'amore diventa poesia.
1: Cioè un medley tra classici recenti
0: e classici. Che voce.
1: E poi con questa Miss Rosa.
0: Rosa Shocking.
1: Adesso l'ha raggiunta Carlo Conti, e così fanno un po' di chiacchiere che adesso ascoltiamo, ma poi resta sul palco.
0: Secondo me canterà il nuovo singolo, quello col rosso.
1: Ma lo vuoi svelare così?
0: No, allora no.
1: Vabbè, sentiamo un po' che dicono.
2: Li salutiamo,
3: Come c'è un matrimonio in arrivo. Il 13 di giugno.
2: Sei pronta?
3: Quindi sì.
2: Sì.
3: Era ora. Era ora, perché ho due nipotine, una di 7 e una di 4, insomma, era anche ora che mio figlio si sposasse.
2: Glielo dicevi tu
3: tutti gli anni?
2: Ho sentito infatti da Fazio che l'hai raccontato. Senti Orietta, una carriera incredibile, tante canzoni sempre al passo con i tempi, anche in questo medley abbiamo sentito delle canzoni del passato, ma anche i successi recenti, e anche per quest'estate Orietta non si smentisce ed ha preparato per noi un successo fortissimo. Quadri, cuori, picche e fiori, e non lo fa da solo, ma la fa con
3: il mio amico Rosso.
2: Il tuo amico Rosso, un grande TikToker, è uno fortissimo,
3: sì, è
2: che i ragazzi conoscono bene. Allora sentiamolo e poi arriverà anche a sorprese il Rosso. Okay. Quadri, cuori, picche e fiori,
0: Orietta
2: Berti.
1: E il Rosso, non lo so. Io già non mi ricordo più come si fa. Sentiamo Orietta Berti.

0: Grazie a tutti, buonasera a tutti.
1: Ciao, il rosso ha ciao, la maglietta
2: Carlo,
1: di Totti
3: dei mondiali di
1: però
3: 20
1: dei
3: anni
1: mondiali,
3: fa.
1: Dai.
3: No, di quella del 2006, di quando abbiamo vinto i mondiali a Berlino.
1: Ci siamo quest'anno? No.
3: No. No.
1: La precedente edizione?
3: No.
1: No.
3: No, no. Quella prima.
4: Stai qua o torni
3: no.
4: Su di da casa?
3: No, no,
5: no.
3: No,
5: io domani vado a Malta.
3: Però
5: perché è un
3: magari,
5: concerto
3: prima
5: là
3: o poi
5: domani.
3: Torniamo.
4: Bene, allora sì, salutiamo.
3: Comunque senti, Orietta va a Malta a un concerto.
1: Comunque
3: a Malta.
1: I mondiali saranno su Rai Radio 1.
3: Ah no, certo, quello sì, assolutamente.
4: Com'è questo incontro con Orietta?
3: Il tuo foulard.
6: Esotico.
1: Il mio foulard. Lo ruberò a Rosso.
3: Dice che lui non lo userà.
1: Cantando quadri cuori per
3: non lo userà lui.
1: Ma non lo vedo adatto alla mise, ecco.
3: Eh no, vabbè, magari. Non prevedeva di averlo in regalo, poi adatterà la mise.
1: Dici?
3: Al foulard, certo, per il prossimo live con Orietta Berti.
1: Orietta lo metterà secondo me invece.
3: Sì, sicuramente
1: sono bellissimi, stanno uscendo di scena con lui che le tiene cinte le spalle,
3: sì,
1: il rosso,
3: sì. Spero che abbiano scelto il lato giusto per uscire di scena, sì,
1: sì.
3: Abbiamo ricordato ancora una volta con Carlo Conti il 45515 e lo faremo tante volte, l'abbiamo già fatto tante volte, ma padre Enzo Fortunato non è ancora mai venuto
1: ancora
3: a trovarci,
1: ancora non ci è venuto a trovare,
3: un
1: non
3: po'
1: è una bella cosa, ma verrà a trovarci. Invece Carlo Conti sta dicendo quello che avevamo già anticipato,
3: sì,
1: ovvero di come è stato inviato Paolo Brosio nei luoghi di culto qui ad Assisi.
3: Sentiamo
1: che dice.
3: Che succede? Ovviamente
1: intanto stanno passando degli RVM.
3: Delle immagini di Assisi.
1: Eccolo.
7: Tutto è iniziato qui, la regola è stata scritta a Rivo Torto. È da Rivo Torto che parte l'ordine francescano, che viene riconosciuto poi dal Papa Roma. Qui siamo a pochi chilometri da Assisi e questa è la basilica e il santuario mariano intitolato a Maria di Rivo Torto. Andiamo.
3: Insomma, quindi è una ricostruzione storica di come nasce l'ordine francescano e da dove parte.
1: Ma soprattutto luoghi che, ad esempio, in tanti anni che veniamo ad Assisi non ho mai visitato questa...
3: Dobbiamo
1: tu sei
3: andare.
1: Stato?
3: No,
1: alle porte di Assisi.
3: Non sono stato, quindi dobbiamo dire grazie a Paolo Brosio.
1: Tra l'altro si sta chiudendo maggio, perché oggi siamo al 29 maggio e maggio è proprio il mese dedicato a Maria, alla Madonna.
3: Vedi. Sono immagini davvero molto belle, posti che ovviamente invogliano ad andare lì a visitare. Sentiamo qualcos'altro nel racconto di Brosio.
7: Qui ha dormito San Francesco, non solo, ma qui hanno dormito tutti i suoi compagni, tutti stretti uno accanto all'altro, ed erano in apprensione perché Francesco era andato su dal vescovo Guido e quindi ancora non si sapeva cosa gli avrebbe detto. Allora lui, per non tenerli in apprensione, che cosa ha fatto? Si è messo a volare sopra il cielo di Rivo Torto su un carro di fuoco, come il profeta Elia.
3: E lo vediamo Paolo che si aggira in questi ambienti molto piccoli, no?
1: In cui, ad esempio, dove ha dormito appunto San Francesco,
3: sì,
1: con i suoi compagni.
3: Chinandosi in quelle porticine minuscole.
7: Siamo nel giardino.
3: E adesso dove si va?
7: Convento di Rivo Torto.
3: Qui, sempre a Rivo Torto.
1: Convento di Rivo Torto. C'è un chiostro molto bello.
3: Sì.
7: Dei torrenti, dei fiumi. Quando arrivavano i lebbrosi, Francesco usciva dal tugurio, gli andava incontro e gli portava sollievo alla loro sofferenza, perché prendeva l'acqua del fiume, li lavava, li abbracciava e li baciava. E ciò che era amaro, cioè la malattia, diventava dolce per la compassione e la misericordia di Francesco.
1: Continua a passare l'RVM e adesso torniamo da Carlo Conti.

0: Paolo, poi lo scopriremo nella seconda tappa. Allora, vi ho detto più volte, ricordate che il numero è il 45515, ma come ci ha ricordato il custode c'è anche il sito per chi vuole offrire, e speriamo siano molti, qualcosa di più, conilcuore.info. Andate lì e trovate tutte le informazioni per poter offrire di più. Ci vediamo tra poco, pausa brevissima, perché poi la musica continua e le sorprese non finiscono qua. A tra poco.
1: Eravamo preoccupati noi per l'assenza di padre Enzo Fortunato,
2: e invece ci ha raggiunto.
1: Noi però...
2: ma noi, anche noi, andiamo in una breve pausa, c'è il GR1, ma torniamo subito,
1: sì,
2: dopo.
1: Sì, andiamo a Saxa, diamo la linea all'informazione e poi torniamo qui in diretta da Assisi con il cuore nel nome di Francesco.
2: E con padre Enzo Fortunato.
1: Naturalmente, ce lo teniamo qua.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal capo dello Stato in piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, il presidente bielorusso Lukashenko, rivelando ai media i dettagli di una sua recente conversazione telefonica con il presidente francese Macron, avrebbe detto che Giorgia Meloni non sarebbe adatta a trattare con Putin perché donna, lo scrive l'agenzia bielorussa Belta. Lukashenko ha poi escluso di entrare in guerra nel conflitto ucraino. La Russia intanto è sotto accusa dopo la caduta di un drone su un condominio di Galaz, nell'est della Romania, due i feriti lievi. È la prima volta in 5 anni di guerra in cui viene colpito un edificio di un paese NATO. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, spiega il segretario generale Rutte. Putin si dice disponibile a un'indagine indipendente ma nega ogni responsabilità. Potrebbe anche trattarsi, afferma, di un velivolo ucraino. Trattative ancora in stallo tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump è stato a colloquio con i suoi consiglieri nella Situation Room ma non c'è per il momento un'intesa.
3: 2 ore di riunione nella Situation Room e ancora nessuna decisione da parte di Trump sul memorandum d'intesa con l'Iran. Questo quanto riferiscono alcuni funzionari al New York Times. Il presidente americano poco prima aveva detto di essere prossimo alla decisione finale e aveva elencato sul suo social Truth i termini per un'intesa, tra cui riapertura dello stretto di Hormuz senza condizioni e la rinuncia all'uranio arricchito da parte di Teheran. Poco dopo, la doccia fredda dal Ministero degli Esteri iraniano. Non c'è alcun accordo finale raggiunto. Le parole di Trump, riporta l'agenzia Fars, un misto di realtà e invenzione. Tra le condizioni poste dall'Iran ci sarebbe lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero. Per sbloccarli ci vorrà del tempo, fanno sapere dal Tesoro americano. Quanto all'uranio, in caso di accordo, il Kazakistan si dice disponibile a custodire le scorte iraniane, lo ha detto il capo dell'AIE.

0: Raffaele Grossi, Alba Arcuri, GR1.
1: E alla luce della situazione in Iran, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale per l'Energia lanciano l'allarme sugli approvvigionamenti di carburante durante l'estate. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz. A proposito di caro energia, l'industria del cemento punta su decarbonizzazione e riciclo. Al Festival dell'Energia di Lecce, la nostra inviata ha intervistato Nicola Zampella, direttore generale di Federbeton Confindustria.
2: Il rischio è di rallentare il processo di decarbonizzazione in cui sono coinvolti tutte le nostre aziende. Le imprese stanno lavorando sull'utilizzo di combustibili alternativi e l'introduzione di cementi low carbon, quindi la crisi rischia di minare gli investimenti necessari, che abbiamo stimato in oltre 5 miliardi di euro, con un incremento di costi di oltre 1 miliardo di euro.
3: Come si realizza un cemento a basso impatto?
2: Il percorso è particolarmente complesso perché oltre il 65% delle emissioni sono legate al processo chimico produttivo. Ci sono promettenti investimenti allo studio per introdurre la cattura dello CO2, che è nel nostro caso la leva necessaria per raggiungere la neutralità carbonica.
3: A quali fonti alternative la vostra industria può attingere per portare avanti la decarbonizzazione con costi più contenuti?
2: Una best practice europea è l'utilizzo di combustibili alternativi provenienti da frazioni di rifiuto non più riciclabile, con un effetto importante di decarbonizzazione, perché hanno molta biomassa contenuta al loro interno e permettono perciò di abbattere l'impronta carbonica dei combustibili.
3: Francesca Capannolo, GR1.
1: La cronaca in un post su TikTok la notte prima aveva scritto: non datemi la colpa per quel che farò tra 4 ore, l'undicenne che ha tentato di accoltellare un insegnante durante le lezioni in una scuola di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo gli inquirenti, alla base del gesto ci sarebbe un brutto voto preso in un'interrogazione. Lo studente avrebbe ripreso la scena con il cellulare in diretta su Telegram. A Parma sono indagati 3 ragazzi di 15, 16 e 17 anni già sospesi da scuola per aver aggredito, forse dopo una lite, alcuni docenti in un parco vicino a un istituto tecnico. I reati contestati sono a vario titolo: violenza, minacce e lesioni aggravate. In particolare il più giovane avrebbe colpito un professore al torace con una cintura, una fibbia di metallo, perquisite le abitazioni dei minorenni e sequestrati i loro cellulari. Le foto dell'americano Robert Mapplethorpe in esposizione a Roma al Museo della Rapacis.
4: È la ricerca della perfezione formale quello che colpisce subito negli scatti di Robert Mapplethorpe, che fotografi un fiore o un corpo nudo, prevalentemente maschile, con un uso accuratissimo della luce e dei contrasti. Lui trasforma il fiore o il corpo in qualcosa di statuario, spesso scolpito sul fondo nero dell'immagine. Il curatore Dennis Curti.
5: Robert Mapplethorpe voleva essere uno scultore e all'inizio lo è, noi ne diamo conto con i primi collage, con i primi montaggi, poi si avvicina alla fotografia in un'idea di classicismo però, e quindi guarda le statue greche, guarda le statue romane.
4: Mapplethorpe ha scattato anche molti ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema: Yoko Ono, Robert Rauschenberg, David Byrne, Richard Gere. Li vediamo in mostra, li scattava nel suo studio e spesso sono solo volti in piena luce. Poi esposti sono gli autoritratti di Mapplethorpe e infine una sezione creata apposta per questa mostra romana,
6: interamente dedicata all'Italia e con la presenza di 2 statue antiche che supportano tutto il percorso espositivo.
4: Federico Pietranera, GR1.
1: Ed è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
7: Radio 1 Musica.
8: Ben ritrovato, Duccio Pasqua.
9: Ciao Marcella Sullo.
8: Ma non siamo soli.
9: No, non siamo soli.
8: C'è un padre Enzo Fortunato molto distratto.
9: No, non è distratto.
8: Sì,
9: qua,
8: sì. Che fa? A chi scrive padre Enzo?
9: No, stiamo leggendo quello che avviene con gli sms che stanno arrivando.
8: Arrivano.
9: Una bella edizione quest'anno, quindi state ancora in tempo, L'SMS solidale, voi l'avete detto, immagino.
8: Sì,
10: 45515.
9: In pratica memoria. 45515 da telefono fisso, da cellulare, e poi andate anche sul sito quando tornate a casa, se state in viaggio, e trovate conilcuore.info tutte le informazioni per poter donare anche di più.
8: Tra l'altro hanno tempo, no padre Enzo?
9: Certo,
8: perché hanno
9: fino al 30 giugno. C'è davvero tanta gente che sta regalando a San Francesco, e San Francesco regala ai poveri.

0: Padre Enzo Fortunato da tanti anni coordina questo evento con il cuore nel nome di Francesco, e dicevamo in apertura delle cifre incredibili che siete riusciti a mettere insieme per sostenere il lavoro delle mense francescane. Quanto è importante per chi ci ascolta in radio, per chi guarda in TV, toccare con mano quello che fate nel mondo per essere ancora più sensibilizzato e contribuire, darvi una mano?
1: Guarda, facciamo un esempio molto semplice. In Ghana, in questi anni noi abbiamo aiutato prima a fare dei pozzi, poi tutte le condotture per portare l'acqua nei villaggi, e ancora oggi un nuovo progetto, l'imbottigliamento dell'acqua per poterlo poi portare in altri villaggi. E quindi sono i nostri frati, certo. I nostri frati che con l'aiuto di tanta gente del luogo fanno questo. È una cosa straordinaria, perché poi l'acqua è necessaria, l'acqua è, la chiamano l'oro bianco. Pensate alle madri che devono allattare i bimbi, hanno bisogno di acqua pulita. E il rischio in questi paesi è che l'acqua, a volte deturpata, ferita, inquinata, uccida anche i bambini nascituri. Quindi è un lavoro straordinario.
2: Padre Enzo, sentiamo le prime note di pupo. Anche la musica, da sempre in questo appuntamento, ha un ruolo fondamentale, perché diciamocelo, la finalità è la beneficenza, però spesso la musica fa da traino alla donazione.
1: La musica suscita sentimenti belli, buoni, e quando ci sono dentro la nostra vita sentimenti belli e buoni, e allora si fa anche del bene. Oggi Santa Vinci mi ha detto una frase bella che da un prete non ho mai sentita, e cioè che quando tu fai del bene ti senti benedetto.
2: È vero,
1: e io credo che è straordinario.
0: Tra l'altro, ascoltando Santa Vinci, abbiamo notato che i frati in prima fila erano preparatissimi su questa canzone.
2: Le sapevano tutte le canzoni di Santa Vinci.
1: Allora, adesso io faccio un'altra confidenza.
2: Sì. Tanto non ci ascolta nessuno.
1: Non ci ascolta nessuno. Quando sono arrivato l'altro ieri, mi ha detto: ma è vero che viene Santa Vinci?
0: Sì, sì. Erano tutti interessatissimi.
1: Erano tutti contenti, interessatissimi.
0: È fantastico.
1: E poi parlavo con dei bimbi di 7-8 anni e facevo: ma lo conoscete Santa Vinci? E ti facevano il canto per sempre sì con la mano. Dico: no, non è possibile.
0: Sì, ormai è una star assoluta. Padre Enzo, noi ti ringraziamo, adesso ci ascoltiamo un po' di pupo insieme.
1: Sì, la musica, e non vi dimenticate, 45515, segniamo un bel gol.
2: E se riusciamo ti aspettiamo prima della chiusura della diretta.
1: Verrò, perché sono in debito con voi, che dovevo essere qui all'inizio, in apertura. Ma chi ti tira a destra, chi ti tira a sinistra?
0: Lo so.
1: E voi siete fondamentali nell'informazione. Poi i nostri radioascoltatori lo sanno, che ogni domenica c'è la rubrica In viaggio con San Francesco, e ci teniamo compagnia insieme.
2: L'abbiamo detto anche prima, io e Duccio.
0: Sì. L'anno prossimo conduciamo insieme, a tre voli.
2: È fatta.
1: La vediamo qui stasera.
0: Perfetto. Grazie. Padre Enzo Fortunato.
1: Buona serata.
2: Andiamo sul palco. Dove c'è? Pupo.
0: Firenze Santa Maria Novella, ovviamente.

0: Che bello,
1: che bella chiusura, sfuma la musica, cantata a cappella e il pubblico che va dietro a Pupo.
0: Vabbè, ma insomma già nel pomeriggio l'abbiamo detto, Pupo era stato bravissimo a scaldare il pubblico, le prime persone che erano arrivate qua sul piazzale, adesso l'ha raggiunto sul palco Carlo Conti, perché ovviamente mica è finito il set di Pupo.
1: No, adesso ci sono quattro chiacchiere ma poi si torna a cantare.

0: fare.
1: Che si diranno?
2: Esatto, dovresti cantare così, anche se ieri la squadra primavera ha vinto lo scudetto, ha vinto lo scudetto.
3: Parlano già
0: di
3: Calcio,
0: parleranno di Fiorentina.
2: Allora,
1: vecchi amici loro.
2: È un anno importante per te questo. Hai fatto al Festival di Sanremo con Dargen Amico una performance bellissima della Su di Noi.
3: Grazie a te.
2: Che è diventato
3: la tua idea.
1: C'era anche Fabrizio Bossa.
0: C'era pure il nostro amico Fabrizio Bossa, la tromba.
2: Le guerre. E su quel palco.

0: Se il Teatro Verdi, il tour mondiale che celebra i miei 50 anni di carriera, perché io sono un pupo solo ormai di nome, non di fatto, insomma, e perché ho cominciato 50 anni fa e apro ogni concerto, e ho aperto in tutto il mondo, con la performance insieme a Dargen. Beh, e crea un'emozione pazzesca.
1: Notevole. Senti, qualche giorno fa, oggi sei arrivato qua probabilmente con un'emozione in più, perché qualche giorno fa se n'è andata la tua mamma che io ho conosciuto, anche il Babbo Fiorello.
0: Ho conosciuto anche io la tua mamma.
1: E quindi essere qua è una cosa importante. Vogliamo dedicare proprio una canzone,
0: sì,
1: in qualche modo, a tutte le mamme.
0: Io sono qua anche perché la mia mamma era veramente una devota di San Francesco e sono qua anche per lei, per ricordarla. E stasera ho portato una canzone che credo sia in qualche modo molto adatta, che all'evento, al 4-5-5-1-5, la donazione, perché insieme si possono fare miracoli. Meglio di San Francesco non lo sapeva nessuno, perché lui metteva insieme tutto e tutti.
1: Ecco, quindi, la canzone si intitola proprio insieme ed è un inno a stare insieme, a vivere insieme, vivere, sì, con le persone che si ama, vivere con gli amici, vivere fra di noi insieme. Sì. Con amore.
0: No, perché sembra una banalità, dice, chiaro, dice l'insieme fa la forza, capito?
1: L'unione
0: fa la forza, noi siamo tutti forti. Non è una banalità, oggi ce lo dimentichiamo spesso. Insieme davvero si possono fare miracoli. Vi dedico questa canzone a tutti voi, oltre che alla mia mamma, e alla raccolta del 45515. Insieme.
2: E allora ancora pupo sul palco della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi.
3: Con Insieme.
2: Ascoltiamolo. Yeah.

0: Heidi che lo guarda estasiata.
1: Sì, con una bella felpa rosa, un po' lo guarda con le mani in tasca perché inizia a essere freschino.
0: Sì, sì, sì.
1: E anche a Pupo viene regalato.
0: A tutti.
1: Mi dispiace, Marcella, mi dispiace. Lo so, non so se lo devi dire forse a padre.
0: Ma senti un po' che cantano.
2: Su di noi.
0: Sanno tutti su di noi.
1: Non poteva mancare,
3: Ti correggo, ha stonato anche Grosio.
2: Grazie.
3: Pupo!
2: 4-5-5-1-5, ciao Carlo.
0: No, nulla, non ce la fa, però l'ha cantata il pubblico, anche Brosio l'ha cantata.
1: Sì.
3: Io l'ho sentito cantare.
1: Ti ricordi che in una delle prime versioni di Facebook, nelle cose che tu potevi scrivere sul tuo profilo c'era su di me. E un mio amico scrisse nemmeno una nuvola e questa cosa mi piace ridere molto.
0: Non so chi fosse questo tuo amico, ma molto spiritoso.
1: Sì. Va bene, abbiamo ascoltato anche Pupo e adesso c'è un'altra tappa di Paolo Brosio, lo sta dicendo Carlo Conti.
0: Andrà all'Eremo delle Carceri,
1: qui vicino,
0: un altro luogo di culto alle pendici del Monte Subasio.
1: Sentiamo un po', sentiamo Paolo
0: Brosio. Dove San Francesco si ritirava in preghiera.
1: Guarda,
0: sentiamo.
1: Che posto splendido.
0: Ma che bellezza.
1: Sì, incastonato tra le montagne questo Eremo.
4: Siamo sul terrazzo della clausura delle suore francescane, le clarisse dell'Eremo delle Carceri sul Monte Subasio. Siamo 840 metri di quota. Qui ci sono anche i confratelli, i frati minori. Sono i discendenti di San Francesco d'Assisi, perché qui San Francesco si è rintanato nelle grotte insieme a Fra Leone, a Fra Bernardo, a tutti gli altri suoi frati che lo circondavano, per stare immerso nella natura ed entrare in relazione stretta con Gesù.
1: Ed è uno di quei posti che tanti turisti che vengono ad Assisi vanno a visitare, facendo una scarpinata per andare in questo luogo.
0: Nei luoghi di pace ci si arriva a fatica. Monte Subasio verdissimo, tra l'altro, Duccio.
1: Monte Subasio è qui proprio alle nostre spalle.
4: Una benedizione in mezzo a questa vegetazione così rigogliosa.
0: Lo dice anche Brosio.
4: Gli animali del bosco venivano e si facevano benedire dal santo insieme a tutti gli altri frati. San Francesco era talmente connesso con la preghiera che la preghiera era entrata dentro la carne del santo. La preghiera era diventata tutt'uno con San Francesco.
0: Ha sempre avuto un rapporto molto stretto San Francesco con la natura e con gli animali.
1: Sì, questa è una delle caratteristiche che più sono note e che più amiamo.
4: San Francesco amava dormire sulla nuda roccia per entrare in intimità nel silenzio con Dio attraverso la preghiera con i suoi compagni frati. Ma si pose la domanda se era necessario rintanarsi per sempre qui oppure alternare la meditazione con il rientro nel mondo ad Assisi. Il risultato fu chiaro. Si veniva all'Eremo delle Carceri, luogo ristretto della libertà personale, per poi ricaricare le batterie e scendere nel mondo.
1: Che poi
0: e che è poi quello che dovremmo fare un po' tutti, no? Ricaricare le batterie in un luogo isolato di pace, per poi portare il nostro contributo quando si torna in società.
1: Insomma, Francesco l'aveva capito molto prima di tanti di noi. È tornato sul palco Carlo Conti perché adesso ci sarà ancora spazio per la musica e per un altro dei protagonisti del Festival di Sanremo di 3 mesi fa, che è stato condotto proprio da Carlo Conti prima che poi decidesse di lasciare la direzione artistica per il prossimo anno a Stefano De Martino.
0: E chissà come se la caverà Stefano De Martino.
1: Chi lo sa, però adesso si parla di stelle,
0: di stelline,
1: di stelline. Una canzone, lo sta dicendo Carlo, che parla appunto di... è molto in sintonia con quello che fanno i francescani nel mondo.
0: Eh sì, anche perché tra i vari progetti che sentiremo nel corso della serata ce ne sono tanti che riguardano le zone di guerra. E Stella Stellina è proprio una canzone dedicata ai bimbi che vivono la tragedia della guerra.
1: E arriva Ermal sul palco,
0: stilosissimo di marrone vestito.

0: Grazie.
1: Herman Mehta.
2: L'ho detto grazie, insieme a Carlo Conti, stella stellina, ci eravamo preparati per rientrare insieme.
3: Herman dirà sicuramente delle cose importanti.
0: Beh,
3: sentiamolo.
0: Sono i nostri tempi ad essere importanti e ogni tanto il nostro sguardo si deve rivolgere proprio verso questi temi, perché insomma è insopportabile la vista di bambini che soffrono a causa di uomini folli, e quindi io mi sento molto toccato da una cosa del genere, e quindi insomma i bambini sono tutto, sono veramente davvero il futuro, perché insomma gli uomini di oggi sono stati i bambini di ieri e i bambini di oggi saranno gli uomini di domani, come queste due bambine che sono qui davanti che cantavano questa canzone non conoscendone neanche il significato, e spero che voi non lo conosciate mai davvero.
1: Herman, grazie di essere stato ancora una volta.
0: Grazie a te Carlo per l'invito,
1: per
0: grazie.
1: Per il foulard in ricordo di questa serata.
0: Grazie, grazie a grazie. Tutti voi, grazie. Buonanotte.
1: Grazie
0: ciao.
1: Ad Herman Mehta.
2: Herman Mehta ha fatto riferimento alla stessa bimba, poi facciamo riferimento io e te Duccio.
3: Mi ha detto una cosa molto bella.
2: Spero che non conosca mai quello di cui parla la canzone.
3: Esatto, esatto. È davvero. E adesso torniamo alle testimonianze di chi opera in tutto il mondo.
2: Sì, lo diceva Carlo Conti. Lo raggiungono sul palco Fra Diego dalle Carbonare, provinciale superiore missionari comboniani Egitto e Sudan, e suora Elena Rastello, figlia di Maria Ausiliatrice, per parlare di due progetti in Sudan. Sentiamo quali sono questi progetti.
1: Ma delle volte delle guerre che ci sono in Africa se ne parla molto meno, come mai? Poco o nulla quasi.
4: Purtroppo hai ragione, sì, rispetto alle guerre in Africa la nostra società ricorda un po' quelle

0: Tre scimmiette, una si chiude gli occhi, l'altra le orecchie, l'altra la bocca. Vogliamo non vedere, vogliamo non accorgercene, però lo sappiamo. Ci sono guerre come quella del Sudan, una grandissima crisi umanitaria. Parliamo di, ti do due numeri, 20 milioni di persone che in Sudan non stanno mangiando tutti i giorni. Parliamo di 7 milioni di bambini che da 3 anni non stanno andando a scuola. Solo questi due numeri ci parlano di qualcosa di enorme, enorme.
1: Di una tragedia dell'umanità, proprio dove manca l'umanità.
0: Manca l'umanità, l'abbiamo appena sentito dall'artista. Chi fa le guerre non sta pensando al futuro, perché sta calpestando i diritti e la vita dei bambini e degli innocenti.
1: E a Khartoum voi che cosa fate esattamente?
0: Noi a Khartoum anche con...
1: C'è una scuola, no?
0: Abbiamo una scuola, il Comboni College di Khartoum, con una grande storia, fondato nel 29, quindi stavamo arrivando al centenario, però quando la guerra è scoppiata abbiamo dovuto evacuare, abbandonare la scuola, e la scuola è stata abbandonata ai colpi di razzi, alla devastazione, è stata abbandonata al saccheggio, ci hanno portato via di tutto. E la guerra non è finita, la guerra purtroppo sta continuando, soprattutto in Darfur, un'altra zona tristemente famosa per la violenza. E però a Khartoum la gente sta tornando a mettere insieme i pezzi delle loro case, a mettere insieme la loro vita, e anche noi vogliamo tornare a riaprire questa scuola.
1: Quelle immagini com'era?
0: Esatto, questa era la scuola quando mi trovavo lì prima della guerra, le nostre giornate scolastiche fra lezioni e giochi. Questo è quello che vogliamo far ripartire.
1: E noi cercheremo di farlo anche con il nostro contributo al 45515. Suor Elena, 25 anni di vita missionaria in Africa.
2: E ci ritorno fra poco. Sì, sì. E mi piacerebbe.
1: Ma posso chiederti cosa ti ha spinto ad andare in questa missione, ad andare in Africa?
2: Beh, la gioia di essere del Signore e della gente, quello sicuramente. La gioia di essere appassionata per la vita e rispondere a una chiamata che ho sentito che poteva essere una chiamata per aprire orizzonti vasti. Per me sono stati 25 anni più tutti quelli successivi per un coordinamento più mondiale. Sono stati anni di incontro con tanta gente, di essere ponte tra culture, tra popoli, tra persone. La gioia di vedere che la vita cresce, e ho visto crescere tanta vita nell'Est Africa, nelle nazioni in cui ho vissuto. E mi piace raccontarvi due cosette semplici. Appena arrivata in Kenya, a Nairobi, negli anni 80, quindi fate 4 calcoli di quanto sono vecchia, mi portarono dall'aeroporto, mi dissero: andiamo un momentino a trovare una famiglia in una baraccopoli a Nairobi, un piattino di ugali, polenta, condiviso. Per me è stato il battesimo più bello di quel momento in cui arrivai in quella nazione, alla quale ho regalato, come in Tanzania, tanta vita volentieri, e dalla quale mi sono sentita molto amata e molto accolta. E poi una persona anziana che nei primi mesi ha incominciato a insegnarmi un po' di Swahili, raccontandomi la storia della liberazione, della lotta di liberazione del Kenya dal colonialismo, e mi raccontò la passione per essere davvero dentro una lotta non violenta, anche se fu anche violenta, ma di resistenza per il popolo dell'Africa, per il popolo del Kenya in quel caso. La sintesi in tre parole che mi piace insegnarvi: lo Swahili, una lingua bellissima che ho amato, che ho imparato volentieri, nella quale non esiste il verbo avere. Il verbo avere si coniuga come il verbo essere con. Per me la sintesi della mia vita in Africa è stata essere con.
3: Che belle parole, Duccio, queste di... sì, di Suor Elena Rastello. Sì.
4: No, è sempre importante, come dicevamo.
3: In Swahili non c'è la parola avere, ma c'è essere con.
4: Come abbiamo detto più volte nel corso di questa serata, è importante ascoltare queste testimonianze, infatti non le abbiamo
3: sporcate,
4: esatto,
3: sì.
4: Le abbiamo lasciate così in primo piano perché arrivassero a tutti, perché permettono di capire più a fondo quanto è difficile fare questo lavoro. E permettono anche di ricordare quanto tendiamo a dimenticarci di tante aree nel mondo colpite da guerre, da situazioni critiche, come il Sudan, il Libano, il Ghana, la Repubblica Democratica del Congo, che sono tra quelle che saranno destinatarie dei fondi raccolti con questa edizione.
3: Purtroppo il Libano è di grande attualità, però come diceva Fra Diego, del Sudan molti si sono dimenticati.
4: Il 45515 serve a questo, anche a ricordare probabilmente, oltre che a sostenere realmente e in modo tangibile il lavoro dei francescani in tutto il mondo. E appunto è bello ascoltare Suor Elena Rastello e Fra Diego Dalle Carbonare che arrivano da quei posti e ci raccontano davvero cosa vedono ogni giorno.
1: Grazie della vostra testimonianza, anche le vostre storie hanno un progetto che stanno portando avanti e che porteremo e continueremo con, cercheremo insomma con i fondi di questa sera di contribuire per riportarlo ai fasti di un tempo.
3: Ricordiamoli, sì. Quali sono 4, i progetti, 5, 5, ricostruzione 5. E riapertura di istituti scolastici 4, 5, e borse 5, 5, di studio 5. E un grazie. Progetto nutrizionale a favore essere di come. Minori e mamme malnutriti, tutto
4: in
3: questo
4: Sudan.
3: In Sudan, tutto questo con il 45515.
1: Anche con il cuore.
4: Ora naturalmente, come succede sempre in questa serata di alternanza tra racconti e tra esibizioni di artisti che sono qui per sostenere questa raccolta di fondi, si torna alla musica.
3: Si torna a breve alla musica. Beh, lo dicevamo prima con Padre Enzo Fortunato, no? La musica è fondamentale in questo appuntamento come traino alla donazione.
4: Sì, sì, assolutamente. È quello che dicevamo anche in apertura con Carlo Conti, che la musica in certi casi si mette a disposizione, gli artisti in qualche modo fanno un passo indietro e diventano di sostegno all'opera di queste persone coraggiose.
3: Adesso arriva Michele Zarrillo e ti canterò Duccio Pasqua in un orecchio 5 giorni per tutta l'esibizione.
4: Quindi devo togliere le cuffie?
3: Togli pure le cuffie.
4: Michele Zarrillo ad Assisi.
5: Giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato.

0: Michele Zarrillo. È un inno, questo è un inno, Michele, questo è un inno, ormai.
1: Ciao, capo.
0: È la canzone di tutti.
1: Che piacere vederti.
2: È un inno, sia una delle più giorni, Duccio Pasqua.
3: È vero che l'hai cantato tutta. Canzone,
2: ma l'ha cantata anche Padre Enzo? L'ha cantata anche lei, Padre Enzo, 5 giorni?
3: Sì, l'ho canticchiata.
2: Canticchiata.
3: Adesso devo rivelare un segreto. Io sono stonato.
2: Vabbè, che fa? Ci sono canzoni che comunque si possono cantare anche un po' stonati,
3: Sì, sì, sì, no, non mi scoraggio,
4: Io sono stonatissimo, È Marcella che è molto intonata, quindi vabbè, ce la possiamo fare. Stiamo continuando a raccontare un po' questa serata e dicevamo di quanto è bello ascoltare le testimonianze, no?
3: Ma questa cosa che ho scoperto adesso, che in Africa non c'è il verbo avere.
2: In Swahili l'abbiamo detto, abbiamo ripetuto quello che ha detto suor Elena, essere con, non c'è il verbo avere in Swahili.
3: Ma ci pensate, io lo dico a chi ci ascolta in questo momento, cari amici, una nazione, un continente che non ha il verbo avere, e quindi sti giovani, sti ragazzi nascono bene, e se poi è questo mondo che li rovina. A me questa cosa mi è rimasta impressa stasera,
4: è
3: quello che mi porta a casa da questa serata.
2: È vero.
4: Anche noi, insieme perché alla cosa che ha detto Saldavinci.
3: E poi noi nasciamo imparando un aggettivo possessivo, che addirittura alcune realtà ci hanno fatto dei prodotti, no? Impariamo questo verbo mio, possedere, no? E poi per togliercelo da addosso, questo desiderio di possesso che abbiamo anche, non solo delle cose, a volte anche delle persone, pensiamo a quanti uomini vogliono possedere la loro donna, e se questo non avviene assistiamo spesso a cronache con tragedie inverosimili. Quindi impariamo da San Francesco, che davvero con una libertà straordinaria ci invita ad amare e non possedere le cose.
2: E ritorniamo anche forse a quello che aveva detto Pupo, no? Su insieme. Come si affrontano,
3: quindi,
2: le cose.
3: Insieme,
2: quindi forse al posto di mio possiamo dire nostro,
3: perché San Francesco poi del nostro ne ha fatto un po' l'elemento centrale della sua vita, Padre nostro, e da qui ha capito che gli altri sono fratelli, non sono nemici. E quindi insieme noi facciamo questo SMS stasera.
2: 4551515,
3: da telefono fisso, da cellulare. E poi se volete fare qualcosa di in più, cari amici, andate sul sito conilcuore.info e trovate davvero tante indicazioni, e soprattutto vedranno tutti i progetti che già abbiamo realizzato.
2: E questo lo ricordava anche Duccio Pasqua, no? Di andare a monitorare sul sito a che cosa si è contribuito e quanto in questi anni il popolo francescano.
3: Grande popolo francescano, è verissimo.
4: Anche perché in un'epoca in cui la società, il marketing ci portano sempre a parlare di io, qui si parla di noi.
3: Di noi, di nostro, di tuo, no? Questo è straordinario. Io vedo che la gente, noi a volte siamo storditi dalle cattive notizie, e invece ci sono tante.

0: certo punto non ci colpiscono quasi più, che è gravissimo.
1: Sì, perché poi ci giriamo dall'altra parte, facciamo finta di non vedere. San Francesco aveva capito una cosa, e lo dico a chi ci ascolta in questo momento, che in tutti gli uomini c'è un po' di bontà. Lui il primo saluto suo non è pace e bene, il primo saluto suo è buonasera o buongiorno, brava gente. Perché aveva capito che le persone possono tirare fuori il meglio che hanno.
2: Padre Enzo, ringraziamolo ancora una volta per essere stato qua con noi. Noi stiamo per finire questa diretta radiofonica.
1: Lunghissima diretta.
2: Lunghissima, diciamo ancora una volta insieme.
3: 4-5-5-1-5.
1: Grazie. Francesco ci diceva, finché abbiamo tempo vediamo il bene. Quindi un bel gol sulla solidarietà.
4: E sicuramente fino al 30 di giugno,
1: fino
4: possiamo
1: giugno
4: fare del bene.
1: Tempo, sì.
4: Abbiamo
1: tempo. Mi raccomando, ognuno di voi avvisi un amico.
4: Assolutamente.
2: Grazie, buona serata.
4: Grazie a Padre Enzo Fortunato e continua la musica sul palco. Ancora Michele Zarrillo con Ti amo.
2: Michele Zarrillo.

0: Michele Zarrillo, viene raggiunto da Carlo Conti per il foulard, che non va dimenticato.
1: Il foulard che ogni anno viene realizzato da un artista ispirandosi.
0: Quest'anno bellissimo con gli affreschi di Giotto.
1: Inevitabilmente gli affreschi, il ciclo di affreschi splendido della Basilica Superiore di San Francesco, che è sempre uno spettacolo.
0: Mi starebbe benissimo perché ha anche quel blu intenso che oggi porto anch'io.
1: Certo. Che succede adesso sul palco?
0: Adesso un'altra testimonianza. Duccio, lo diceva Carlo Conti, lo sta dicendo Monica De Angelis, che è la direttrice generale Comunità San Francesco Onlus, che è un punto di riferimento primario in provincia di Padova per l'accoglienza di madri con problemi di tossicodipendenze per i loro figli, e la dottoressa Stefania Sinigaglia, psicoterapeuta, che leggerà anche una breve lettera. Sentiamo prima Monica De Angelis.
2: Santo di Padova, dista a pochi chilometri da Padova, Monselice, si occupa da 47 anni ormai di persone, di famiglie e di bambini che purtroppo hanno impattato il mondo della dipendenza patologica da sostanze, da comportamenti di

0: dipendenza.
1: Le loro mamme, quindi
0: le
1: sono...
0: Le loro mamme, certo.
1: E quindi fate quella opera importantissima di non staccare la mamma, il bambino dalla mamma.
0: Assolutamente, la comunità terapeutica è stata proprio costruita per dare possibilità alle mamme con problemi di tossicodipendenza di non separarsi assolutamente dai loro piccoli, perché sono proprio piccoli. Certo. Alcune mamme entrano che prima di essere mamme sono in stato di gravidanza, pertanto devono scalare con le terapie sostitutive chiaramente la loro dipendenza.
1: E quante persone assiste il vostro centro?
0: Allora, noi abbiamo 5 programmi di trattamento, il servizio mamma bambino che attualmente ha 15 mamme residenziali che rimangono 2 anni con i loro 20 bambini, perché una mamma ha più bambini, 5 mamme che vengono seguite dopo la comunità, perché chiaramente serve anche un percorso di allontanamento progressivo da programmi intensivi. Abbiamo poi 20 ragazzi nel programma tossicodipendenti, 25 nel programma alcolologico, abbiamo 7 frati sacerdoti che hanno problemi di dipendenza, è un programma riservato, e anche alle suore, perché le sostanze sono molto democratiche, colpiscono un po' tutti. E poi
2: questo concetto della democrazia delle sostanze è vero,
3: è crudele questa cosa,
2: sì, che colpiscono un po' tutti,
3: è vero.
2: Beh, anche non è queste... forse la democrazia che sono... che vorremmo,
3: no, decisamente no. Queste testimonianze sono molto più vicine a noi, no? Geograficamente a Monselice, in quella zona bellissima dei Colli Euganei vicino Padova, però sono altrettanto importanti e sicuramente forse colpiscono di più quelle che arrivano da molto lontano, ma anche questo ci fa toccare con mano un problema che è vicinissimo.
2: E soprattutto il fatto che arrivino mamme ancora prima di partorire e poi restino lì con i propri piccoli. È molto bello questo fatto che comunque continuino a stare insieme, non si separi il figlio dalla mamma.
3: È molto bello anche che padre Enzo Fortunato continui a scoprire qualcosa, no? per cui rimanere colpito e ancora più coinvolto in quello che fanno i francescani nel mondo.
2: Beh, credo che sia quello che portiamo a casa. Mancano pochi minuti alla fine della nostra diretta, forse poco più di un minuto, e forse portiamo tutti a casa questo, no? Questa parola bellissima che ci ha insegnato suor Elena, che in Swahili non esiste il verbo avere, ma esiste essere con.
3: È molto bello e veramente ci porta in una realtà completamente diversa dalla nostra, che invece è sempre più incentrata sulla vita.
2: Sì.
3: Sull'avere e sul vantarsi in qualche modo
2: di quello,
3: no?
2: Che sì, sull'apparenza.
3: Sì, vabbè, e comunque questo ci riporta un po' con i piedi per terra. Manca effettivamente un minuto alla fine della nostra diretta qui da Assisi per questa 24esima edizione di Con il cuore nel nome di Francesco. E ricordiamo ancora una volta il 45515, potete votare,
2: potete donare fino al 30 di giugno, sms 2 euro, darete fissa 5-10 euro e poi, come vi ha ricordato padre Enzo Fortunato più volte, potete anche visitare il sito Con il cuore info per sapere per che cosa state donando e soprattutto tutto quello che è stato costruito in queste 24 edizioni, di cui 19 condotte da Carlo Conti. Ancora sul palco.
3: Con il cuore.info, segnatevelo. Noi, prima di salutarvi, ringraziamo Alberto Gaidano e Davide Santi Marrocchi alla parte tecnica, Marco Mascia
2: a Roma, a Saxa Rubra, e ovviamente Luca Torrisi che ci ha ripreso per i social e Simona Luciani per l'organizzazione della trasferta.
3: Marcella Sullo, io ringrazio te per questo racconto, per questo nuovo appuntamento con il racconto di questo bellissimo evento.
2: Grazie Duccio Pasqua per essere stato al mio fianco anche in questa occasione, in questo ennesimo racconto di Con il cuore nel nome di Francesco, e vi continuiamo a chiedere di donare fino alla fine del prossimo mese.
3: 45515, ciao a tutti.
2: Buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Rai Parlamento va ora in onda Spazio Libero.
5: Benvenuti a Spazio Libero. Chi vi parla è Simonetta Ciarapica. Oggi parliamo di una professione che viene da lontano, ma che è sempre più attuale. Una realtà che si colloca al centro delle sfide più importanti del nostro tempo: ambiente, sostenibilità e innovazione.

0: Una professione molto richiesta, pensate, tanto che oltre il 90% dei laureati in agraria e scienze forestali oggi in Italia risulta occupato. A raccontarlo è il CONAF, oggi nostra ospite, l'associazione di categoria che rappresenta i professionisti del settore in tutta Italia. Do il benvenuto a Renato Ferretti, vicepresidente CONAF, e a Valentina Marconi, consigliera nazionale CONAF. Buonasera e benvenuti.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
2: Buonasera.
0: Ferretti, partiamo dalle basi. Che cosa fanno oggi concretamente un dottore agronomo e un dottore forestale?
1: Bene, concretamente, partendo dalla storia, ci occupiamo delle aziende agricole. Nelle aziende agricole possiamo fare dalla consulenza di carattere economico, contabile, di assistenza ai contratti, fino alla progettazione dei fabbricati, degli impianti produttivi come frutteti, oliveti, vigneti, serre, impianti di irrigazione. Quindi all'interno dell'azienda agricola tutto quello che è necessario il dottore agronomo è abilitato a farlo. Poi naturalmente queste attività si sono estese nel corso degli anni a gli aspetti di carattere, come diceva all'inizio, di carattere ambientale, e quindi la pianificazione territoriale, la pianificazione ecologica, la pianificazione forestale, per cui i piani di gestione dei boschi e tutte le attività di valutazione connesse, come la valutazione di impatto ambientale, la valutazione ambientale strategica, quindi tutte queste funzioni che sono connesse all'ambiente e al territorio. E naturalmente da questo punto di vista sono fondamentali anche le competenze in materia economico-estimativa, quindi l'attività di un agronomo è anche quella di fare valutazione di carattere economico-estimativo sui beni immobili, sia privati che pubblici, e anche sui beni, diciamo, intangibili, come possono essere i patrimoni arborei delle città e il verde in generale.
0: Come si diventa dottore agronomo o forestale, Marconi?
2: Per diventare dottore agronomo o forestale bisogna conseguire innanzitutto una laurea universitaria, sia triennale che magistrale. Le classi di laurea sono ben definite dal DPR 328. Successivamente al conseguimento della laurea si può accedere all'esame di Stato e una volta superato l'esame di Stato, in base alla laurea di provenienza ci si può iscrivere alla sezione A se si è conseguito una laurea magistrale, oppure alla sezione B se si è conseguita una laurea triennale. Le classi di laurea che permettono l'accesso alla professione sono le classiche scienze agrarie e forestali, ma anche quelle in ambito ingegneristico, architettonico, ambientale, quindi sono molto varie.
0: Abbiamo detto che oltre il 90% dei laureati in agraria e scienze forestali oggi in Italia risulta occupato. Perché un giovane, secondo lei, Marconi, oggi dovrebbe scegliere questo percorso?
2: Un giovane dovrebbe scegliere questo percorso semplicemente perché è una professione veramente molto dinamica, molto multidisciplinare, nel senso che appunto le stesse classi di laurea sono molto variegate, quindi anche le nostre competenze sono molto variegate. Noi oggi ci occupiamo, come dicevate prima, di agricoltura, di ambiente, di territorio, ma anche di cambiamenti climatici, di tutela del paesaggio. Sono quindi argomenti molto attuali e molto vicini alla società, e queste attività richiedono professionisti quindi capaci di governare il cambiamento. Ma noi ci occupiamo anche di progettare ad esempio il verde nelle città, quindi i parchi. Cioè è una professione molto varia e soprattutto molto vicino alla società e alla vita di tutti i giorni, perché ad esempio ci occupiamo anche di tutela agroalimentare.
0: A proposito di questo, Ferretti, quanto incidono le grandi trasformazioni in corso, ambientali e scientifiche, nel rendere questa professione strategica?
1: Ma incidono molto, perché parto dal presupposto di rendere le produzioni sempre più sostenibili, vuol dire che c'è bisogno di maggiori competenze e conoscenze di carattere tecnico-scientifico per poter ridurre l'impiego di prodotti chimici, siano essi fertilizzanti che antiparassitari. E naturalmente questo comporta un'applicazione più puntuale dei prodotti che si possono utilizzare, comporta la conoscenza.

0: presenza delle tecniche agronomiche che possono consentire di ridurre l'impiego dei fertilizzanti. Faccio un esempio, spero comprensibile, c'è una pratica che si chiama sovescio, che vuol dire fare delle colture.
1: Che si chiama, perdoni, abbiamo perduto il nome, si chiama?
0: Sì, sovescio.
1: Sì.
0: Che si tratta sostanzialmente di coltivare delle piante, le leguminose, che fissano l'azoto atmosferico e anziché raccoglierle, lasciarle sul terreno, trinciandole insieme al terreno, e questo apporta sostanza organica e azoto che, anziché essere di sintesi, è un azoto organico, sicuramente rendendo i processi più sostenibili. E poi naturalmente anche dal punto di vista della qualità dei prodotti, perché la sostenibilità spesso può andare a danno della qualità dei prodotti, perché siano viceversa prodotti di qualità, c'è sempre maggiore bisogno di seguire i processi produttivi in maniera puntuale, sia durante la fase di produzione ma anche durante la raccolta e il post raccolta. E su queste tematiche il ruolo di non solo nostro, ma in modo particolare dei dottori agronomi e dei dottori forestali è fondamentale.
1: E quello dell'ordine?
0: L'ordine sta lavorando a far sì che con la formazione professionale continua si faccia in modo che i nostri colleghi siano sempre più sempre più preparati e sempre più aggiornati su queste tematiche. E inoltre lavoriamo ovviamente come interfaccia politico nei confronti del legislatore per far sì che le norme siano sempre più aderenti a queste necessità.
1: Marconi, ce lo accennava prima, ma che tipo di carriera concretamente può costruire nel tempo un agronomo o un forestale?
2: Un agronomo e un forestale può essere sia libero professionista, e quindi ad esempio un consulente aziendale, che un dipendente di un ente pubblico, può entrare negli organismi di controllo, nelle società di progettazione, e quindi può costituire un STP. Quindi nel corso della carriera professionale il dottore agronomo e il dottore forestale può assumere varie sfaccettature. Il discorso, come diceva prima il dottor Ferretti, è che grazie alla formazione professionale continua la vita professionale dell'agronomo può cambiare nel tempo, nel senso che con questa formazione professionale può prendere specializzazioni diverse rispetto a quelle iniziali, quindi si può sempre di più avvicinare alle realtà che si stanno magari creando in quel momento, oppure avvicinare sempre di più ai propri interessi che nel corso della vita sono magari modificati. Quindi definire un'unica figura per il dottore agronomo e il dottore forestale è molto difficile, perché veramente può ricoprire numerosi incarichi.
1: E quale consiglio Marconi darebbe oggi a un giovane che guarda questa professione?
2: Beh, sicuramente innanzitutto direi di avvicinarsi alla nostra professione, perché non è come solo agricoltura, come purtroppo molto spesso si pensa. È una professione molto contemporanea, perché unisce sia scienza, tecnologia, ma anche ambiente, economia, perché come diceva il dottor Ferretti, l'estimo è pane quotidiano per noi, e quindi offre ai giovani opportunità reali e concrete e vicine alla società. Inoltre, come è stato detto in precedenza, 9 iscritti all'albo su 10 hanno un'occupazione nell'arco di un anno, quindi è stato dimostrato che ci sono più posti di lavoro rispetto ai professionisti.
1: Bene.
2: E quindi è una garanzia per il futuro.
1: Termina qui questa puntata, che potete riascoltare su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Ringrazio Renato Ferretti e Valentina Marconi del CONAF per essere intervenuti, e ricordo il sito dell'associazione conaf.it. Per il coordinamento giornalistico Federica De Vizia, in redazione Carlotta Baldari, in regia Fernando Conti, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simonetta Ciarapica e continuate a seguirci. A presto.
3: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Stati Uniti, Iran, ancora stallo. Trump due ore nella Situation Room, ma nessuna decisione sull'accordo. Restano i nodi di Hormuz nucleare. Drone russo su condominio in Romania, condanna di NATO e UE. Putin, non è nostro ma indagheremo. Per Giorgia Meloni un atto gravissimo. Duro affronto del bielorusso Lukashenko alla premier italiana. Non può trattare con Mosca perché donna. Istat, aumentano PIL e occupati, ma cresce anche l'inflazione. L'Europa promuove l'Italia su fisco e mercato del lavoro. Auto contro scuola, bussa Mazara del Vallo, 18 feriti, nessuno grave. Nella vettura erano in 7, il conducente senza patente, senza assicurazione. Ponte del 2 giugno, 45 milioni di veicoli sulle strade, in molti verso il mare, all'insegna del bel tempo. Musica al via il tour estivo negli stadi di Tiziano Ferro, da Sono un grande a Perdono, sul palco i suoi 25 anni di successi. Calcio, il Monza torna in Serie A, Giro d'Italia, lo statunitense Kuss si aggiudica il tappone dolomitico. Buonasera da Carmelo Lazzaro e dal GR1. Tra Stati Uniti e Iran un'intesa potrebbe essere vicina, ma nessuna decisione è stata presa dopo che Trump ha convocato i consiglieri nella Situation Room. Teheran frena, nessun accordo definitivo. La corrispondente.
3: La riunione nella Situation Room si è conclusa dopo circa due ore, ma non è stata ancora presa una decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times, citando un funzionario americano che aggiunge che ci sono ancora alcune questioni in discussione, tra cui lo sblocco dei fondi destinati a Teheran. Trump aveva scritto su Truth che avrebbe tenuto la riunione con il suo staff per prendere una decisione definitiva e ha confermato la lista delle sue richieste. Teheran non dovrà mai avere un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto al traffico marittimo senza pedaggi. Tutte le mine rimaste dovranno essere rimosse. Il nostro blocco, ha scritto Trump, sarà revocato. Le navi ferme si preparino a tornare a casa. Quanto allo smaltimento delle scorte di uranio altamente arricchito dell'Iran, sepolte nelle profondità del sottosuolo, Trump ha fatto sapere che verranno riportate alla luce dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e saranno distrutte. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Alla luce della situazione in Iran, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia lanciano l'allarme sugli approvvigionamenti di carburante durante l'estate. Le scorte globali

0: di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz. E mentre, come avete sentito, si discute di trattative tra Stati Uniti e Iran, continua incessante l'avanzata di Israele in Libano, oltre il fiume Litani, l'inviato della RAI.
1: Hanno passato il fiume, il Litani alle spalle. Avanzano le truppe verso nord, Sidone ora è solo all'orizzonte. Dietro di sé Israele lascia città evacuate, bombardate, bonificate da Hezbollah e rase al suolo. No Man's Land, una zona cuscinetto che mangia il 7% del Libano. Hezbollah sta indietreggiando, li stiamo sconfiggendo, dice Netanyahu in mezzo ai soldati. Il Libano in ginocchio, 3.324 vittime in tre mesi, un popolo impaurito in fuga, mentre a Washington riprendono i negoziati tra Beirut e Tel Aviv. Impegno a smantellare Hezbollah, ma un cessate il fuoco reale, la richiesta di Beirut. Israele avanza al fronte, ma mostra segni di sfibramento. La contraerea spara e sfiora un volo civile nei cieli della Cisgiordania, paranoia da droni e traffico aereo stressato dalla guerra. Il velivolo aveva dovuto cambiare rotta, come accade ogni giorno con l'attività militare dei jet sul Libano, e la pista del Ben Gurion di Tel Aviv satura di grandi aerei militari americani. Marco Bariletti, Gerusalemme, GR1.
0: Il drone che ha colpito un condominio della città di Galaz in Romania. Due i feriti lievi, condanna della NATO. La guerra di Mosca ha superato un altro limite, ha dichiarato la presidente della Commissione europea von der Leyen, ma Putin nega ogni responsabilità. La corrispondente.
2: La Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Putin parla ai giornalisti dal Kazakistan al termine del forum euroasiatico. Dice di aver appena preso del drone, ma che non ci sono dati che confermino che sia russo, e sostiene che probabilmente si è trattato di un incidente con un drone ucraino. In passato, aggiunge, droni di Kiev sono entrati in diversi paesi, dalla Polonia ai Baltici, e la prima reazione è sempre stata: Mosca sta attaccando. Mentre la televisione russa racconta l'episodio criticando la Romania, che ha subito accusato il Cremlino prima di avere svolto un'indagine, arriva la minaccia della portavoce del Ministero degli Esteri in seguito all'espulsione del console russo di Costanza e alla chiusura del consolato. Ci sarà una ritorsione, dice Zakharova. Toni più duri arrivano dall'ex presidente Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. Le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Siate vigili e non sorprendetevi di nulla, è il suo monito ai cittadini europei. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Il presidente bielorusso Lukashenko, rivelando ai media i dettagli di una sua recente conversazione telefonica con il presidente francese Macron, avrebbe detto che Giorgia Meloni non sarebbe adatta a trattare con Putin perché donna. Lo scrive l'agenzia bielorussa Belta. Lukashenko ha poi escluso di entrare in guerra nel conflitto ucraino. L'Italia condanna lo sconfinamento del drone russo in Romania. Il ministro della difesa Crosetto definisce l'episodio una irresponsabile e intollerabile escalation e solidarizza col popolo romeno. Il ministro degli esteri italiani aggiunge la richiesta a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Per la premier Meloni è a rischio la sicurezza dell'intero nostro continente.
3: Quello contro la Romania è un atto gravissimo per Giorgia Meloni, perché Bucarest è un alleato oltre che un paese dell'Unione Europea. La Presidente del Consiglio condanna subito il drone che ha colpito il confine romeno e ribadisce che il conflitto è solo responsabilità di un aggressore, cioè la Russia, che continua ad attaccare i civili. Il dossier e il ruolo della NATO, che si riunirà a luglio in Turchia, saranno al centro del vertice A5 in programma in Germania la prossima settimana, dove è attesa la premier Meloni insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di fissare la data dopo la festa della Repubblica. E sui social la presidente del Consiglio rilancia i dati sull'occupazione: 269.000 lavoratori in più, soprattutto a tempo indeterminato, un record storico, sottolinea Giorgia Meloni, che rivendica: la sinistra voleva combattere il precariato, la destra lo sta facendo. Federica Ionta, GR1.
0: I dati sull'occupazione di cui ha fatto riferimento la premier Meloni sono dell'Istat, che ritocca al rialzo anche le stime sul PIL. La Commissione europea promuove l'Italia su conti pubblici, banche e mercato del lavoro.
4: L'aumento degli occupati coinvolge

uomini, donne, dipendenti e autonomi. È un tasso di occupazione da record quello registrato dall'Istat ad aprile, al 63,1%, il livello più alto dal 2004. Allo stesso tempo cala la disoccupazione al 5,1%, anche in questo caso il livello più basso dal 2004. Buone notizie anche per il prodotto interno lordo, rivisto al rialzo di un decimale. Nel primo trimestre dell'anno è aumentato dello 0,8%.

0: lo stretto di Hormuz. Intanto la Commissione europea, nell'analisi sugli squilibri macroeconomici, promuove l'Italia sulla qualità delle finanze pubbliche, sulla riduzione dell'evasione fiscale e loda il rafforzamento del settore bancario e i livelli record del mercato del lavoro. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E sull'economia e sul drone russo in Romania si confrontano le forze politiche.
2: Per Forza Italia, i dati Istat certificano il buon lavoro fatto dal governo e il frutto di scelte giuste ed oculate, conti pubblici in ordine e misure efficaci. Soddisfazione anche da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
3: L'Istat oggi certifica che in Italia non c'erano mai stati così tanti occupati e pochi disoccupati. Numeri da record che premiano il governo Meloni e le scelte di investire su crescita e lavoro.
2: Sbagliate le battaglie di Meloni in Europa, sono altre le cose da chiedere a Bruxelles per Elly Schlein.
4: Chiedere invece un tetto europeo al prezzo del gas, ma quello che serve in Italia sono risposte strutturali, perché abbiamo molto da fare per non continuare ad avere i prezzi delle bollette più care d'Europa.
2: Secondo Angelo Bonelli, AWS, l'inflazione è aumentata e dice gli stipendi italiani sono tra i più bassi d'Europa. Nel confronto politico, anche quanto accaduto in Romania, l'attacco russo è una minaccia inaccettabile, intollerabile, il pensiero di Forza Italia e Fratelli d'Italia, mentre la Lega di Salvini si augura il coinvolgimento di tutti per arrivare alla pace. Dai Dem arriva la più ferma condanna per lo sconfinamento in territorio europeo e l'inaccettabile violazione dello spazio aereo da parte della Russia. Netta condanna su quanto accaduto anche dal Movimento 5 Stelle, che però dicono no a Kiev in Europa. Alessandro Allegra, GR1.
1: Di fronte alle crisi geopolitiche, l'Italia è chiamata ad affrontare diverse sfide. Il governatore di Banca Italia, Panetta, le ha approfondite nelle considerazioni finali durante la relazione annuale.
5: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione, a punti di forza importanti. È un patrimonio prezioso. Occorre orientarlo verso crescita, redditi e prosperità negli anni a venire.
6: Con i suoi punti di forza, dice Panetta, l'Italia ha mostrato finora di tenere, anche se lo shock energetico espone il nostro paese a pesanti ripercussioni economiche.
5: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche.
6: Dall'altra parte, se l'Europa deve reagire con più unità e investimenti, l'Italia deve affrontare i suoi punti deboli, la produttività prima di tutto, per la quale serve valorizzare il capitale umano, mentre 100.000 giovani laureati sono espatriati, ma anche l'innovazione tecnologica. La sfida è soprattutto l'intelligenza artificiale, con grandi opportunità, ma da governare almeno all'inizio, dice Panetta.
5: La transizione non sarà priva di costi. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze.
6: Fabio Comini, GR1.
1: Rai Radio 1, 00:11, siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. I legali di Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, hanno annunciato che il loro assistito non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. Crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere una valutazione personologica, ha spiegato l'avvocato Liborio Catagliotti durante un'intervista televisiva. Sono fuori pericolo i bambini feriti nello scontro tra il loro scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Il conducente della vettura era senza patente né assicurazione.
7: La scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori aveva fatto pensare al peggio. Lo scuolabus, che trasportava 10 alunni e 2 insegnanti, era sul fianco destro, centrato in pieno dall'auto che aveva il frontale distrutto. Sulla vettura c'erano altri 5 bambini, figli dell'uomo alla guida e della moglie incinta. 3 bimbi e la donna sono stati portati a Palermo. Hanno traumi e fratture, ma nessuno è in pericolo di vita. Altri 11 bambini sono stati trasferiti a Marsala e Trapani per le lievi ferite riportate. Secondo i primi accertamenti, la vettura viaggiava a una velocità ben superiore al limite di 30 km orari previsto in quel tratto e soprattutto non si sarebbe fermata allo stop. Il conducente non aveva la patente e l'auto, poi sequestrata, era anche priva di assicurazione. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci.
8: Lancio l'ennesimo ulteriore appello ai miei concittadini. Rispettare il codice della strada vuol dire salvaguardare la vita e la salute di tutti quanti noi.
1: Fausto Bartuccioli, GR1. E restiamo in provincia di Trapani con l'aggressione a San Vitolo Capo di un professore da parte di uno studente undicenne. In un post su TikTok, la notte prima il giovane aveva scritto: "Non datemi la colpa per quel che farò tra 4 ore.
9: È andata a scuola come tutte le mattine, ma oggi era armato di un coltello da cucina. Uno studente di prima media dell'istituto Giuseppe Lombardo Radice, Enrico Fermi di San Vito Lo Capo, nel

0: Papanese ha ferito un professore che, appena si è accorto del coltello, lo ha disarmato. Secondo le prime ricostruzioni, l'undicenne avrebbe ripreso tutto con il telefonino per una diretta social. Al momento non si conoscono i motivi del gesto, se legato a dissidi con i prof o una cosiddetta challenge, un fenomeno diffuso tra gli adolescenti che li spinge a sfide sempre più estreme fino a comportamenti rischiosi per se stessi e per gli altri, difficili da comprendere. I carabinieri hanno sentito i genitori del ragazzo e si cerca di capire se l'adolescente vivesse qualche disagio. La vicenda ha profondamente scosso la comunità scolastica e il borgo di San Vito Lo Capo, considerata l'età del giovane, appena 11 anni, e la premeditazione del gesto. Gli investigatori stanno verificando se l'azione sia stata realmente trasmessa in diretta in un gruppo social e, nel caso, cercheranno di acquisire le immagini che saranno messe al vaglio della Procura dei Minori di Palermo. Orazio Aleppo per il GR1.
1: A Parma sono indagati tre ragazzi di 15, 16 e 17 anni già sospesi da scuola per aver aggredito, forse dopo una lite, alcuni docenti in un parco vicino a un istituto tecnico. I reati contestati sono, a vario titolo, violenza, minacce e lesioni aggravate. In particolare, il più giovane avrebbe colpito un professore al torace con una cintura e una fibbia di metallo, perquisite le abitazioni dei minorenni e sequestrati i loro cellulari. Ponte del 2 giugno. L'ANAS stima in 45 milioni i veicoli su strade e autostrade diretti soprattutto verso le località di mare. A nord-est, possibili disagi per la viabilità per la chiusura del Brennero prevista per oggi, sabato 30 maggio, a causa di una manifestazione ambientalista in Austria. Sul fronte meteo, ad accompagnare gli automobilisti, sarà ancora il caldo, attenuato solo in alcune zone d'Italia da rovesci e temporali. Le previsioni del luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
2: Nel weekend avremo sempre annuvolamenti nelle zone interne e montuose e sulle Alpi centro-orientali, con ancora qualche rovescio in attenuazione però con le ore serali. Sul resto del paese bel tempo con cielo limpido. Le temperature 32-33 gradi con qualche punta di 34 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne di Toscana e Lazio.
1: Spray anti-zanzare. Novità sorprendenti arrivano da una ricerca americana.
3: Il dubbio comincia a ronzare anche nella testa degli esperti. È possibile che i repellenti che usiamo per allontanare le zanzare invece le attirino? A suggerire questo effetto boomerang è uno studio condotto da un importante centro di ricerca della Virginia, negli Stati Uniti, secondo cui i fastidiosi insetti in molti casi non solo si sarebbero abituati all'odore delle sostanze chimiche presenti negli spray, ma ora lo associerebbero addirittura al cibo. Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale.
4: Le zanzare sono capaci di apprendere e modificare il proprio comportamento in base all'esperienza. Quando un repellente perde progressivamente efficacia nel tempo e la zanzara riesce comunque a pungere, l'insetto potrebbe associare quell'odore alla possibilità di nutrirsi.
3: Insomma, per difenderci dalle zanzare, potenziali vettori di temibili malattie, spruzzarci addosso repellenti può non bastare.
4: Servono zanzariere, abiti adeguati, eliminazione dei ristagni d'acqua e una sorveglianza sanitaria e ambientale sempre più integrata.
3: Daniele Morgera, GR1.
1: Presentata a Roma nel corso di una conferenza stampa la programmazione RAI per la Coppa del Mondo FIFA 2026.
5: La RAI sarà in prima linea nel racconto della FIFA World Cup 2026, che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio tra Messico, Canada e Stati Uniti. L'evento sportivo più atteso del mondo del calcio sarà in gran parte trasmesso in chiaro l'amministratore delegato RAI Giampaolo Rossi.
6: Il racconto dello sport la RAI lo fa in quanto servizio pubblico. Parliamo dei mondiali di calcio, sarà un grandissimo evento. Noi siamo convinti che saranno ascolti altissimi.
5: Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, una telecronista donna, Tiziana Alla, sarà la voce ufficiale delle partite e su Radio 1, dove il racconto dei mondiali di calcio ha una lunga e storica tradizione, alla FIFA World Cup 2026 sarà dedicata una ricca programmazione. Il direttore del giornale Radio e Radio 1, Nicola Rao.
7: Abbiamo ridisegnato il nostro palinsesto intorno al mondiale di calcio. Il quartier generale della nostra spedizione negli Stati Uniti sarà a Dallas. Racconteremo tutte le partite dai quarti in poi, fino alla finale. 56 partite su un totale di 104.
5: Maria Cristina Cristina Cusumano, GR1.
1: Vietati per motivi di ordine e sicurezza pubblica i concerti di Kanye West e di Travis Scott, in programma il 17 e il 18 luglio all'arena di Reggio Emilia. La decisione è stata presa dal prefetto della città emiliana dopo le istanze presentate dal Codacons e dalla comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia rispetto a una serie di esternazioni antisemite e pro-nazi del rapper statunitense. Tiziano Ferro scalda i motori per il suo tour negli stadi, che parte oggi da Lignano per chiudere il 12 luglio a Messina. La scaletta si aprirà con Sono un grande, brano tratto dall'ultimo album, e si chiuderà con Perdono, che compie 25 anni, gli stessi anni di carriera dell'artista, che festeggerà il 21 giugno. E Ferro ha anche annunciato che in alcune date porterà con lui sul palco altri artisti come Dito nella Piaga e Giorgia. Regali che tu sai già cosa. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Massimiliano Savino e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
8: GR1 Sport.
9: Buonasera da Jacopo Barlotti, cominciamo dal calcio. Il Monza torna in Serie A nella finale playoff, superato il Catanzaro che vince 2-0 nella gara di ritorno, ma non basta, i brianzoli festeggiano per il miglior piazzamento in campionato.
10: Catanzaro sfiora l'impresa, ma gioire è il Monza che torna in Serie A dopo una sola stagione, nonostante la sconfitta in casa per 2-0 nel ritorno della finale playoff. Il 29 maggio 2022, dopo il successo con il Pisa, arrivava la prima storica promozione dei brianzoli nella massima serie. Nello stesso giorno, 4 anni dopo, la storia si ripete, un dolcissimo déjà vu per i tifosi biancorossi, seppur con qualche brivido. La pratica sembrava quasi chiusa dopo il 2-0 dell'andata, che obbligava i calabresi, quinti nella regular season contro il terzo posto della formazione di Bianco, a vincere con 3 gol di scarto. Servirebbe un mezzo miracolo, ma gli uomini di Aquilani non si scoraggiano, sospinti da oltre 2500 tifosi calabresi in uno Power Stadium sold out che fa segnare il record storico di presenze. Con 2 colpi di testa di Felipe Jack nel primo tempo e Frosinini nella ripresa, gli ospiti fanno tremare i tifosi di casa, ma dopo 7 minuti e mezzo di recupero la tensione si scioglie e inizia la festa biancorossa. Adesso la lista delle partecipanti alla prossima Serie A è completa, con il Monza che va a fare compagnia a Venezia e Frosinone. Da Monza, Marco Signorelli per il GR1.
9: E a Coverciano la giovane nazionale di Silvio Baldini prepara le 2 amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. L'inviato.
11: Cambiare tutto per cambiare davvero. Le novità stavolta sono radicali. Gioia giovane nel primo allenamento in una Firenze tropicale. Un temporale a mitigare l'afa. Si corre tanto in campo. C'è Donnarumma che para tutto. Esposito, Palestra e Pisilli, gli altri che già conoscono la nazionale. Quella che verrà, 4 ragazzi di 18 anni, Reggiani, Anor, Camarda e Inacio. Gruppo unito, ha raccontato il commissario tecnico Silvio Baldini. Il suo pensiero severo, assoluto, sulle storture dei club.
12: Calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, puntare sui giovani, ma si punta più a fare mercato con giocatori anziani. Quello gli aiuta di più a fare i propri interessi.
11: Lussemburgo e Grecia, opportunità per l'Italia dei giovani, faranno bene, è sicuro Baldini.
12: Oramai il calcio italiano vuol vedere un cambiamento, e più cambiamento di così. Abbiamo queste 2 partite e io sono convintissimo che i ragazzi non faranno bene, faranno benissimo.
11: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
9: Ciclismo. Al Giro d'Italia lo statunitense Kuss si aggiudica il tappone dolomitico, uno dei nostri inviati.
13: Quando la strada sale vincono sempre loro, i Visma Lisa Bike, ma stavolta non c'è l'attacco della maglia rosa. Vingegaard controlla e allora, nella tappa regina del Giro 109, trionfa il suo luogotenente Sepp Kuss per un giorno in libera uscita, che stacca tutti e taglia il traguardo ai piani di Pezzè sopra Alleghe a braccia alzate. Ma l'eroe di giornata è Giulio Ciccone, che va in fuga, scollina in cima al Giau, fa incetta di punti per la maglia azzurra, viene ripreso nel finale ma chiude terzo e si prende la maglia di leader della classifica degli scalatori.
14: Era una tappa dove era tutto, diciamo, chi ne aveva andava. Io ho sprecato tantissimo, ho corso per la maglia e per prendere i punti comunque dovevo correre così, l'unica soluzione che avevo.
13: La maglia rosa controlla, non attacca, la selezione si fa da dietro, pagano pegno Aresman che da terzo diventa quarto superato da Hindley e Eulalio sesto, con Piganzoli che lo avvicina ancora nella lotta per la maglia di miglior giovane. Ora è a 1.03 dal portoghese.
14: Oggi stavo bene, ero un po' stanco ma eravamo tutti stanchi, quindi dai, è andata
15: vada bene. Domani speriamo che vada bene.
16: Vingegaard, Gall, Hindley, questo è il podio. Piganzoli ottavo, l'Eterno Caruso nono e oggi l'ultimo atto prima della passerella romana, la doppia ascesa a Piancavallo. Alleghe con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
9: MotoGP al Mugello con gli italiani protagonisti nelle prequalifiche. L'inviato.
17: Fabio Di Giannantonio non vuole più fermarsi. Dopo la vittoria di Barcellona fa il miglior tempo al mattino sull'umido e poi svetta anche in prequalifica. Il romano conferma il gran momento di forma.
18: È soltanto venerdì, dai, sono sicuramente contentissimo di come siamo partiti, però piedi per terra, alla fine oggi è importante fare entrare soltanto nei 10. Stiamo lavorando bene, è stata una giornata difficilissima fuori dalla pista perché dopo l'FP1 sono stato veramente male con la pancia, il dito mi sta rompendo le scarpe. Quindi sinceramente mantenere la concentrazione non è stato facile.
17: Poker azzurro nelle prequalifiche con 5 Ducati nelle prime 6 posizioni e poi le 2 Aprilia, 7 moto italiane in top 8. Secondo Bagnaia, poi a sorpresa Bastianini con la KTM, quindi Morbidelli, Aldeguer e Marc Marquez a precedere il leader iridato Bezzecchi.
19: Un bel venerdì, sono contento, è vero che siamo tutti super attaccati, quindi è tosta, però le sensazioni sono state buone già da stamattina e oggi pomeriggio le abbiamo riconfermate, quindi dai, sono contento.
17: Martin, Rins e Moreira completano la rosa che vola direttamente in Q2. Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
9: In chiusura il tennis, terzo turno alla Roland Garros, eliminato Djokovic in rimonta dal brasiliano Fonseca, oggi in campo tre azzurri, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per lo sport, buonanotte.
20: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
21: E una buonanotte anche da Lucio Giordano. Rai Mobilità, sulla tangenziale ovest di Milano ci sono code per un incidente avvenuto tra la Padana Superiore e l'allacciamento con la A4. Sulla A26 altre code tra Ovada e Masone, dove c'è stato un altro incidente. Code poi tra Renzano e la A6 sulla A10. Rallentamenti per lavori tra Vicenza Ovest e Vicenza Est sulla 4, la Brescia-Padova, e code sempre per lavori in corso tra Osoppo e Carnia. Sulla A22 code per 2 km per un incidente avvenuto tra Trento Sud e San Michele all'Adige, un incidente avvenuto alle 18 di quest'oggi. Proprio oggi dalle 10 alle 20 A22 è chiusa in direzione del Brennero per una manifestazione ambientalista in territorio austriaco. L'ultima uscita utile sarà quella di Vipiteno, ma non è escluso che l'uscita obbligatoria venga anticipata a Chiusa o a Bolzano. Dipenderà tutto dal traffico veicolare. Infine sulla A14 ci sono code per un concerto a Rimini Sud e code a tratti tra Bologna, San Lazzaro e Imola, il tutto in direzione di Ancona. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
22: Questo è un podcast di Confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
20: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. La nota del giorno dopo.
23: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo della voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberto Di Casimiro alla regia, la cura amorevole del programma, c'è Cristiano Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a Roberto Di Casimiro, la nostra regista. Grazie a Tommaso Margiotta, il nostro tecnico di Rai Radio 1, che rende il nostro programma e tutti i programmi della rete felicemente tridimensionali. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949, soprattutto grazie perché sono venuti a trovarci un drappello di musicisti che attraversano potrei dire la canzone, la musica di proprietà, hanno delle storie importanti legati tanto alla musica, io voglio dire, musica tradizionale, non fraintendetemi, la tradizione è qualcosa che si muove, tutt'altro che ferma, e riguarda le radici, possiamo dire. E benvenuto Patrizio Trampetti, grazie per essere qui.
0: Ciao.
23: Benvenuto Alfio Antico, grazie. Benvenuto Ienna Romano e benvenuto a Medio Ronga. Allora, sono forze musicali anche diverse che si riuniscono in un album Anime delle Due Sicilie, che è appena uscito, ed è un incontro, direi, di resistenza

0: musicale, insomma. Intanto c'è la canzone, che è il fulcro su cui ruota questo progetto che vi vede insieme, e c'è anche l'idea che la canzone è qualcosa che, parlavo di tradizione, ma potrei parlare di canzone come oralità, no? Come qualcosa che si tramanda, che non è un recinto chiuso ma un recinto molto aperto. Non so chi vuole, Patrizio, vorrei cominciare da te, proprio con questa idea qua, che la canzone è qualcosa, perché noi siamo abituati all'idea industriale della canzone.
1: No, penso, noi vogliamo fare un discorso identitario, nel senso che siamo siciliani, napoletani del Regno delle Due Sicilie, non siamo logicamente neoborbonici, quindi
0: no,
1: vogliamo
0: non si può più anche
1: vogliamo ribadire una nostra identità in un mondo che si dice globalizzato, eccetera eccetera, quindi ribadiamo questo concetto di identità.
0: Ecco, il dio del tamburo, scusa se ti chiamo così,
2: no.
0: Dico però appunto questo unire due anime, che sono un territorio che è stato unito per tantissimo tempo e che rappresentano anche un bacino, il mare, insomma, i viaggi, che unisce anche cose completamente differenti, insomma, anime diverse tra di loro, no?
2: Sì, il tamburo per esempio è una pelle che ha un'anima.
0: Eh sì.
2: Specialmente quando è messa a tiro, bagnata e poi tira, ha una voce. Io mi immagino già chi potrebbe essere l'animale, perché l'ho avuto di famiglia. Niente, c'è una cinquantina di anni che ci conosciamo con Patrizio, 48, quant'è, che spettacolo, teatro, musica. Sì, quella fine, insomma, tutte cose diverse che abbiamo fatto, c'è questo incontro bellissimo.
1: Eravamo bambini.
2: Come mettere delle radici, Non so, viene dal cielo questo insieme, messi stare insieme tra di noi.
0: Vabbè, dico così, cioè, è trascendente.
2: Non,
0: no, ma
2: non veniamo da conservatorio, questo secondo me è anche la magia. Qua.
0: Sì, beh, la musica sul campo, no? Poi il conservatorio può anche essere un'ottima formazione, però l'importante è che la musica sia un'esperienza personale.
1: Sì, abbiamo fatto delle tournée insieme, per esempio siamo stati in Olanda. E Alf andava presso ai coffee shop, questo lo si può dire.
0: Venditori di caffè, possiamo dirlo. Vorrei aggiungere anche gli altri due atomi di questo progetto, no? Amedeo Ronga, insomma, contrabbassista, non ha bisogno di presentazioni, se non che la sua amicizia anche così professionale, musicale con l'Arcio Antico, lo porta fino a qui, e diciamo che la pulsazione, no, fa parte della canzone e in generale della musica orale, insomma, tenere un ritmo o anche espanderlo, cambiarlo continuamente, fa parte del gioco. La stessa parola può essere ritmo.
3: Certo. Noi, come diceva Patrizio, tutto è cominciato un po' di decenni fa, non diciamo date, sì,
0: un paio di anni.
3: E il ritorno da quei giri in centro nord Europa, che facevamo musica tradizionale, Alfie è balenata l'idea di formare un duo, contrabbassi, tamburi e voce.
0: Sì.
3: E da lì abbiamo cominciato questa collaborazione storica che ci ha portato in giro per il mondo.
0: Ecco, io prima di chiamare in causa anche Ina Romano, che è un'altra nostra conoscenza, Letti Sfatti, ma non solo, di nuovo un bilico tra la canzone, diciamo, d'autore, di proprietà, e anche la canzone sul territorio. Vi vorrei far sentire un frammento di questo progetto, se no diciamo tanto, certo, ma poi non arriviamo al nucleo di queste, chiamiamole pure canzoni, per esempio con la voce anche di Natalia Sales, Vite Perse, che racconta bene, perché questo è anche un disco dico politico nel senso, diciamo, alto del termine, un disco civile, meglio, un disco in cui si attraversano queste anime e si fa anche i conti con un periodo che stiamo attraversando, che è desolante, ma come tanti altri periodi, però può essere anche un periodo in cui c'è uno spunto per ritrovarsi, ecco, mettiamola così. Sì. Perché sono un inguaribile ottimista e questa è Vite Perse.

0: Ingannare tutto il mondo.
1: Vite perse, Ianna Romano. Allora, ritrovarsi in mezzo a questi anche pezzi da 90, no? Della storia della musica in Italia.
2: Sì, vabbè, si conoscono da 50. Io sono il più giovane,
1: sì, tu l'hai detto. Io...
2: Quindi non li conosco da 50 anni, però ho fatto sì che tutto quello che hanno creato loro diventasse materiale per fare questo disco. Quindi c'è stata un'idea di sintetizzare la forma canzone con i tamburi, con la tradizione cantata da Patrizio, con il modo di fare musica con gli strumenti in mano con Amedeo. E quindi diciamo che ho cucito un po' tutto questo disco, rendendolo appunto un album di 8 canzoni.
1: Ecco, voi avete sentito in questo caso, abbiamo appena sentito uno dei linguaggi, per esempio il portoghese che si parla in Brasile, no? Ma sono i linguaggi napoletano e siciliano che attraversano questo disco. E a proposito, Ianna, c'è anche l'idea che si possa mettere assieme una cosa come il rock, non so, riferimenti proprio che io ho trovato, sì, direttamente rock, con questa idea di world music. Io poi le categorie a me danno molto fastidio, però le voglio usare, perché se non dobbiamo anche capire.
2: Che poi è una cosa molto settaria, usata già in Italia, tra distinguere il cantautore dalle...
1: Il cantautore ormai secondo me è anche Marrakesh, credo che su questo abbiamo fatto un salto. Anche perché, come sai, Marrakesh ha vinto la Targa Tenco come miglior album qualche tempo fa con un brano, quindi credo che ci siamo un po' smarcati. La decadenza dei generi è una realtà, grazie al cielo. Parliamo di world music per capirci.
2: Sì, per capirci, anche perché poi specie in questa canzone ascoltata abbiamo usato vari dialetti, cioè il napoletano, il siciliano, c'è Natalia Sales che canta in portoghese, quindi ho cercato di mettere insieme su un solo argomento quello che il testo della canzone, varie voci intese come proprio sia vocalità che contenuto e lingua.
3: Il testo della canzone invece è un insieme di canzone napoletana classica e invece canzone d'autore moderna, perché dice il lucere e il lampare, che è una frase tipica di tante canzoni napoletane ottocentesche. E poi diciamo saranno i droni a mare, insomma l'argomento è tosto perché parla delle vite che si perdono in queste guerre che nessuno di noi capisce.
1: Eh sì, e c'è un bacino, quello del Mediterraneo, che nella nostra tradizione, diciamo, classica, viene sempre scritto come un mare estremamente accogliente, sì, e invece sì, nei nostri tempi è diventato un mare di morte.
4: Il grande cimitero è il mare Mediterraneo.
1: Sì, ma al contrario di quello che io, diciamo, ho appreso per esempio sul Mare Nostrum, il mare in cui i popoli commerciano. È incredibile come si sia ribaltata questa cosa.
3: Sì, certo.
1: In questo disco ci sono molte aperture anche musicali, come ha suggerito Ianna Romano. C'è anche il rock, c'è una musica che è sostenuta dalla bravura di chi la interpreta, dai musicisti, da appunto Amedeo Ronga, Alfio Antico, insomma Patrizio Trampetti, Ianna Romano. Io a questo punto non so se posso fare una cosa un po' psichedelica, scusatemi, ma vi chiedo di scegliere un brano con cui continuare a parlare.
3: Il brano emblematico è questo Non erano mille, ci siamo inventati il fatto, cioè più che inventati, storicamente è vero che non era lo sbarco dei mille per l'unità d'Italia, erano mille, ma erano molto di meno, però sì, c'era la massoneria inglese, c'erano altri eserciti stranieri che aiutarono questi 600-700.
1: Sì, ad arrivare a mille.
3: Ad arrivare a mille, perché poi il regno delle due Sicilie era forte, insomma, diciamo, poi non so, l'hanno distrutto, diciamo, però non so in che maniera. Appunto, per non essere borbonici, comunque non erano mille, e ci sta Alfio che parla come un ragazzo siciliano che dice: io l'Italia non so neanche dove sta, sono arrivato fino a Messina, dove papà mi portava da bambino.
1: E anche se attraverso il mondo non conosco la geografia, è una bellissima frase di un brano di De Gregori, per dire che poi ci si trova di fronte agli eventi senza magari nemmeno capire la loro portata. Intanto ascoltiamo questo brano, che appunto vede proprio con gli occhi di un ragazzo, di un bambino, quello che sta succedendo, insomma come si partecipa alla storia nel momento in cui avviene.

0: Non erano mille, l'Unità d'Italia attraverso gli occhi di un ragazzo di Marsala. Come ti sei sentito nei panni di questo ragazzo di Marsala? Cioè, tu, un tuo contemporaneo poi alla fine, no? Nel senso
1: un distrutto felice.
2: No, e poi si parla pure di Garibaldi, che certo. Eroe dei due mondi, qua diciamo tutti parlavano di Garibaldi, il quale si allisciava la barba con la sciabola e si mangiava la ricotta coi cicoli, che era un nostro prodotto, però nessuno l'ha mai visto, chissà neanche se esiste questo personaggio.
0: Diventa un personaggio. Io ricordo che Garibaldi credo che sia stata la prima nostra rockstar in Italia, faceva i tour, arrivò a Londra in Inghilterra acclamato dai, io credo abbastanza nella buona fede, nelle intenzioni di Garibaldi, che era un personaggio incredibile, certo. Ha fatto il commerciante, sopravvissuto,
2: di tutto, certo.
0: Poi andava in qualsiasi posto dove secondo lui c'era bisogno di
2: aiuto,
0: di aiuto, no? Ed è vero anche che fu pure ferito ad una gamba, come sapete. Quindi...
2: poi c'è una canzonetta molto irridente su Garibaldi.
0: Sì.
2: Però per noi, insomma, eravamo meglio da soli, eravamo più forti. Però va bene così, l'Italia l'amiamo.
1: È come dire, cioè, non è nato, neanche è stato allattato, senza essere nato morì. Che cos'è? Garibaldi. Ma tu l'hai visto? No. Allora non è nato.
0: Vabbè, allora, capite che c'è anche l'idea proprio popolare, l'ironia del popolo.
1: Certo, chiaro.
0: Che fa parte di queste canzoni che, non so se, ma le portate anche in circolazione.
2: Sì. Ieri, per esempio, abbiamo fatto un concerto. Abbiamo fatto sta canzone. A un certo punto abbiamo trovato uno con la barba e la camicia rossa.
0: Era Garibaldi, è venuto.
2: No, il quale diciamo simpaticamente ha contestato questa canzone. Dice: ma no, l'Unità d'Italia, Garibaldi. Ci ha detto: ma questa è una canzone così ironica, insomma, non è una cosa brutta.
0: Sì, sì, no, posso capire che poi l'ironia di questi tempi possa fare anche abbastanza paura.
2: Sì, bisogna stare attenti.
0: Bisogna usarla con molta attenzione. Questo è un progetto, appunto, Battisto Trampetti, Alfio Antico, Ianna Romano, Amedeo Ronga, Anime delle Due Sicilie, un album che è uscito da poco più di un mese, di inediti, però fatti con l'idea appunto di una canzone popolare, quindi racconta storie, le racconta con dei diversi punti di vista, le racconta grazie anche alla bravura di chi è coinvolto, e ci vediamo in giro, come sapete siamo sui social.
3: Poi saremo con i concerti, saremo il 29
2: domani
3: a
1: Casanave, a Tuscania.
0: Praticamente oggi, sì.
3: Sì, oggi. Sì. E poi il 31 al Maggio Sermoletano.
0: Dopodiché, ovviamente, chiaramente i concerti sono in via di aggiornamento,
3: sì, sì,
0: quindi
3: sì.
0: Siamo tutti sui social, ahimè, o per fortuna. Io non so se Patrizio mi permette di salutarci con un brano che ha segnato la mia miserabile adolescenza, però purtroppo invece ve lo propongo.
2: Va bene.
0: È un brano cantato da Edoardo Bennato, si chiama Un giorno credi.
2: È uscito un libro
0: la
2: adesso.
0: Cosa è, lo so.
2: Lo sai.
0: Io però la cosa che voglio dire di questo brano è che molti dei fan di Edoardo Bennato non sanno appunto che si tratta di un testo di Patrizio, e quindi vorrei restituire al suo autore anche così ai nostri ascoltatori la gioia di condividere, per tutti quelli che hanno amato, come quelli che pensano che Alleluia sia un pezzo di Jeff Buckley e ignorano che invece l'ha scritto Leonard Cohen, quindi restituiamo agli autori quello
3: si
0: che gli autori.
3: Pur sempre di 50 anni fa, giusto?
0: Lo so, quando ci si diverte il tempo vola.
2: Certo, grazie,
0: no, ma grazie a te Patrizio, e questa è Un giorno credi.

0: Si avvicina Rino Gaetano Day, siamo alla 16ª edizione, il 2 giugno, quindi siamo a un passo al Parco Arena Rino Gaetano Montesacro, manifestazione che ricorda 45 anni dalla sua scomparsa, un musicista che chissà quanta altra strada avrebbe fatto. Io intanto ti ringrazio, ci vediamo ogni anno. Ciao.
1: Ben trovato Giovanni, grazie.
0: Gaetano, grazie a te. Anche per l'impegno sociale, poi ne parleremo, che sta dietro a questa manifestazione, legata per esempio a Una Nessuna 100.000, che oltre a essere un baluardo contro la violenza di genere, ci ricorda anche che c'è una floridissima cultura ormai musicale, grandi cantautrici proprio oggi che attraversano il territorio, no?
1: Rino con i suoi brani tra l'altro ha nominato 30 donne, abbiamo fatto questa abbiamo stilato, sono tantissime
0: sì sì
1: e quindi
0: alcune quali... proprio protagoniste, alcune proprio nomi nelle canzoni, proprio protagoniste delle canzoni,
1: non, no? Le ha mai idealizzate, a volte no. Ha cambiato così, magari un pochino le ha stropicciate di nome, però è riuscito sempre a raccontare queste donne in un modo veramente eccellente, secondo me.
0: Ma infatti tra le donne che vedo in questa edizione saranno presenti, non so, parliamo di Giulia May, per
1: Giulia May,
0: che
1: è un personaggio, Diana Tejera, Vanessa Cremaschi, insomma, parliamo di ragazzi anche giovani, Fasma primogenito, e un giovanissimo che viene da una rassegna che si chiama Humanity Festival, Davide De Luca. Perché bisogna riscoprire i giovani, perché i giovani, come, insomma, come diceva Rino e come Rino se n'è andato molto presto, dobbiamo ascoltarli questi giovani.
0: Oltretutto in una situazione del genere ci sarà anche appunto questo spazio dedicato a Una Nessuna 100.000, ma soprattutto Alessandro, l'idea che le canzoni e l'opera di Rino Gaetano siano ancora come quelle di Lucio Dalla e secondo me di pochi altri, transgenerazionali, un punto di riferimento per molti ragazzi. Cosa aveva Rino che oggi è ancora vivo tra un ragazzo di 18-20 anni? Cos'è che lo rende così longevo?
1: È stato si è interrotto troppo presto, quindi è rimasto trasversale. Infatti noi sotto il palco vediamo questi ragazzi dai 6-7 anni fino a, insomma, l'età molto molto adulta.
0: E questo significa che poi tu l'hai nominato, hai detto, non so, una canzone come Gianna al centro anche di una polemica con i primi sostenitori di Rino, perché al Festival di Sanremo, ma pensiamo ad Aida, ma pensiamo anche a Marianne, cioè
1: Berta Filava, Maria, che è mia nonna.
0: Tutte queste donne sono, come hai detto tu, donne emancipate o comunque non dentro i cliché di genere, no?
1: Non parlava d'amore,
0: vivono allegramente, insomma, la notte la gente si sveste, si fa l'amore, insomma, eccetera eccetera.
1: No, però non parlava di amore in sé, proprio nel puro sentimento, ma
0: sì,
1: parlava,
0: sì,
1: di queste donne. E facendo appunto, come hai detto te, dentro Gianna c'è la distruzione del testo, l'emancipazione femminile, e poi raccontare anche, che ne so, magari di storia attraverso Aida.
0: Sì, attraversare l'Italia con una figura, Aida, che tra le altre cose è stata sì la protagonista. Anche lì fa un po' sorridere, di un melodramma che si svolge ad Alessandria d'Egitto, firmato da Giuseppe Verdi, ma poi in realtà diventa un'eroina nazionale, no? Il paradosso del nostro mondo.
1: È un brano che adoro io, Aida. E tra l'altro quest'anno sono i 50 anni di Mio fratello è figlio unico, e il nome di donna che è più nascosto è proprio dentro il brano Mio fratello è figlio unico, perché molti, quel Mario è Mariù.
0: Sì, è Mariù, vedi. Ecco, hai capito, quindi è Mario,
1: sì,
0: è Mario. E allora vabbè, Mio fratello è figlio unico, che è un grande pezzo sull'esclusione, sull'empatia, sulla disperazione, come al solito fatto con una drammaturgia che aveva Rino Gaetano nel prendere un brano e poi farlo crescere man mano che va avanti. All'inizio può sembrare un brano anche simpatico, poi si arriva anche alla tragedia che sta dentro, appunto, l'emarginazione.
1: Sì.
0: Chissà, ma oggi Rino, secondo te, di cosa vabbè, di materiale ne avrebbe, a parte che Spendi, Spandi e Fendi
1: è attualissima.
0: In questo momento è la canzone giusta da ascoltare, no? Però oggi avrebbe tanto spazio.
1: Avrebbe parlato di tante cose, tanta attualità, e di tante cose che probabilmente non vanno tuttora.
0: Non vanno tuttora, con un sorriso, ma anche...
1: Quella è la cosa importante, sì. Dire le cose col sorriso, con lo sberleffo, perché comunque quella era la sua arma.
0: Grazie tantissimo Alessandro.
1: Grazie a voi, grazie.

0: grande modo per salutare questa manifestazione, ve lo ricordo, il 2 giugno, Rino Gaetano Day, 16esima edizione, Parco Arena Rino Gaetano, Monte Sacro, una manifestazione musicale che ricorda Rino 45 anni dalla sua scomparsa, una scomparsa che non è stata una scomparsa perché è più presente che mai. Grazie ancora Alessandro.
1: Grazie a voi.
0: E grazie ancora anche a chi ci ascolta. Adesso lasciamo la linea al GR, poi arriva Stereo Notte. La Giovignola a tutti, una radiosa nottata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Stati Uniti e Iran, un'intesa potrebbe essere vicina, ma nessuna decisione è stata presa dopo che Trump ha convocato i consiglieri nella Situation Room. Teheran frena, nessun accordo definitivo, restano i nodi di Hormuz e nucleari. E alla luce della situazione in Medio Oriente, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Agenzia Internazionale dell'Energia hanno lanciato un allarme sugli approvvigionamenti di carburante durante l'estate. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di fornitura attraverso lo stretto di Hormuz. E sale l'allarme in Europa dopo l'esplosione la notte scorsa di un drone russo nella città di Galazia in Romania, colpito un palazzo di 10 piani, 2 i feriti lievi. Condanna di NATO e Unione Europea, Putin però prende le distanze, non è nostro ma indagheremo, per Giorgia Meloni si tratta di un atto gravissimo. E sui social la premia ha espresso soddisfazione per i livelli record del mercato del lavoro parlando di risultato storico sull'occupazione. L'Istat infatti certifica in Italia ad aprile sale l'occupazione di 269.000 unità in più sull'anno, mentre la disoccupazione scende ai minimi dal 2004 al 5,1%. L'Istituto di Statistica rivede anche a rialzo le stime sul PIL per il primo trimestre, più 0,8. Allo stesso tempo però l'inflazione rialza la testa, a maggio aumenta del 3,2 su base annua, trainata dai prezzi del prodotti energetici e dei trasporti. Anche l'Europa però promuove l'Italia su fisco e mercato del lavoro. Ma arriva anche il monito del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. L'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio. A pesare sono le tensioni geopolitiche, i dazi americani e la debolezza della Germania. Il conflitto nel Golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile. Nel suo discorso in occasione delle considerazioni finali di Banca Italia, anche i rischi legati all'intelligenza artificiale, una sfida decisiva che deve essere governata. Ponte del 2 giugno, l'ANAS stima in 45 milioni i veicoli su strade e autostrade diretti soprattutto verso le località di mare a nord-est. Possibili disagi per la viabilità per la chiusura del Brennero prevista per oggi a causa di una manifestazione ambientalista in Austria. Chiudiamo con lo sport e calcio. Il Monza tornerà, viene battuto dal Catanzaro 2-0, ma grazie al risultato dell'andata e al miglior piazzamento in classifica è promosso nella massima serie. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 2 ore, vi lascio a Stereo Notte con il nostro Duccio Pasqua.

Buonanotte da Duccio Pasqua, questa è Stereo Notte, con me c'è sempre, come sempre, Leonardo Patanè in regia, e questa puntata di fine maggio la dedichiamo un po' a quello che c'è in giro di nuovo nel mondo della musica. Qualche canzone la ascoltiamo e ve la presento io, e con qualche artista invece parliamo direttamente perché vengono a trovarci qui in studio. Voglio partire da Peter Gabriel, che come sapete, come vi ho già raccontato, sta pubblicando un nuovo brano al mese, in ogni notte di luna piena, e ormai 29 giorni fa ha pubblicato un brano intitolato Won't Stand Down, che è una canzone che invita un po' all'attivismo, ma all'attivarsi in generale, cioè a prendere una posizione, a fare qualcosa quando vediamo che ci sono cose che non ci convincono, che non ci piacciono. Ecco, Peter Gabriel lo aspettiamo con il nuovo album che si intitolerà OI, che è il seguito di I.O., che è uscito qualche anno fa e che ha funzionato allo stesso modo, cioè un singolo al mese in ogni notte di luna piena, in modo da conoscere il disco via via e poi di averlo integralmente alla fine di questa lunga serie di singoli. One Stand Down con Peter Gabriel apriamo questa puntata di Stereo Notte. Eccola qua.

0: con One Stand Down abbiamo aperto questa puntata di Stereo Notte. Tra ormai poche ore ci sarà di nuovo la luna piena e quindi uscirà un nuovo singolo di Peter Gabriel. Scopriremo com'è. Intanto abbiamo cominciato con questo brano morbido, come sempre 6 minuti, perché in meno di 6 minuti non ci sta di solito Peter Gabriel, ha bisogno di raccontare molte cose. Un singolo in cui avete sentito anche dei cori di un artista che si chiama Faye Doll, che in realtà è l'ingegnere del suono degli studi di Peter Gabriel, ma lui, come sempre attento ai nuovi talenti, ha scoperto che è anche una brava cantante, quindi l'ha tirata dentro nel suo album. Adesso, come vi promettevo, ci ha raggiunto in studio un ospite che è Valentina Polinori. Buonanotte.
1: Buonanotte, buonanotte a tutti.
0: Benvenuta, anzi bentornata a Stereo
1: Notte. Grazie, grazie mille.
0: Valentina Polinori, esattamente come Peter Gabriel, sta pubblicando un singolo ogni tanto.
1: Eh sì.
0: Che ci porta a far aumentare la curiosità verso un album che arriverà quando?
1: Alla
0: fine
1: chissà,
0: dell'anno?
1: Sì, beh no, dai, autunno io direi.
0: Autunno?
1: Sì.
0: Quindi c'è un lungo teaser.
1: C'è un lungo, lunghissimo.
0: Vabbè, ma ci sta, ci sta.
1: Però sì.
0: In questi tempi di discografia incerta bisogna inventarsi strategie promozionali nuove.
1: Esatto, esatto. Io sto facendo dei piccoli video animati per ogni brano, quindi mi ci vuole un po' di tempo.
0: Vabbè, sì sì.
1: Non e c'è... quindi sì sì.
0: Non c'è fretta, direi, cioè, poi c'hai anche modo di vedere come reagisce il pubblico ai singoli via via e di regolarti di conseguenza.
1: Sì, anche se in realtà poi faccio un po' sempre di testa mia, però in effetti è vero.
0: Mi pare giusto anche questo, decisamente. Allora Valentina, noi ci eravamo conosciuti qualche anno fa, eri reduce dal premio Bianca da Ponte, pochi anni fa in realtà, e adesso appunto da un paio di mesi hanno iniziato a uscire questi nuovi singoli. E quindi andiamo incontro a una nuova produzione. Ci hai pensato un po' e adesso è arrivato il momento di far uscire nuova musica.
1: Beh sì, più che altro li ho proprio prodotti io, quindi mi sono presa tutto il tempo per così sperimentare anche a livello musicale, suoni, arrangiamenti. Mi sono proprio messa un po', soprattutto l'anno scorso, a fare questo lavoro di produzione, che comunque avevo sempre un po' fatto ma mai con l'idea di mantenerlo nei brani. E invece quest'anno, insomma, con questo nuovo disco, l'idea è proprio quella di avere un po' un progetto autarchico, cioè
0: controllo totale.
1: Ma che poi nella vita non sono così maniaca del controllo, spero. Però in realtà poi la musica è venuta fuori tutta prodotta, e poi chiaramente, vabbè, in realtà basso e batteria sono stati poi suonati in studio da Dimitri Nicastri e Giacomo Nardelli, però l'idea il pattern, insomma, ritmico era già scritto, quindi sì.
0: Beh, ma ci si deve arrivare per gradi anche a questo controllo, no? Bisogna fare esperienza, capire come funzionano tutte le dinamiche della musica, perché non basta una chitarra e una voce o saper scrivere una canzone, c'è molto altro.
1: Sì, cioè comunque è un processo. Ci pensavo proprio in questi giorni in cui sono usciti i brani, che comunque sia ogni disco alla fine raggiungeva un livello di tra virgolette consapevolezza, e spero di continuare a farlo, nel senso, la musica è così, non arrivi mai poi al, non lo so, cioè
0: no,
1: magari qualcuno sì, però la completezza o la perfezione, cioè è sempre uno step dopo l'altro che ti fa arrivare a nuove soluzioni.
0: La perfezione è un falso e rende pazzi, dicono gli illustriatesi in una canzone,
1: vedi, ecco,
0: quindi
1: esatto,
0: direi
1: sì.
0: Io mi attengo a questa...
1: Ma sì, poi non è neanche una... cioè nel senso, la perfezione non sta mai così simpatica.
0: Ma no, è noiosa. E poi ci si evolve sempre, se uno raggiungesse la perfezione poi non avrebbe più nulla da scoprire.
1: Esatto.
0: Invece tu ci dici che non hai alcuna idea.
1: No, in questo pezzo dico proprio che non ho alcuna idea di questo mondo un po' critica, quindi è un mondo un po' brutto, così, che ho provato a descrivere. Ho sempre parlato sempre solo delle mie emozioni personali, alla fine la vita personale è sempre una grande fonte di ispirazione per i cantautori. Invece forse con questo brano è la prima volta che mi azzardo un po' a fare un discorso
0: più ampio,
1: sì.
0: Ascoltiamolo, è in francese.
1: È in francese, forse è per quello che...

0: Eh sì.
1: Dici, siamo
0: partiamo in un'altra lingua, esatto.
1: Allora lo ascoltiamo e poi ce lo racconti un po', così, certo. Per chi non è francofono ci aiuti a scendere nel dettaglio della
0: Benissimo.
1: Canzone. Valentina Bolinori a Stereo Notte.

0: Adesso io proverò a pronunciarlo questo titolo. Pur non essere, oppure se vuoi presentarlo tu direttamente.
1: Ma no, no, se vuoi lanciarti vai.
0: No, no. Aucune idée. Vabbè, vedi,
1: sì, la U da francesini.
0: La U l'avevo sbagliata. Che sì, appunto, non ho idea, non so, non ho alcuna idea.
1: È tipo boh,
0: sintetizzando.
1: Solo che forse boh era un po' meno poetico, non lo so, però sì.
0: Sì, così è, sicuramente suona meglio. C'è sempre ironia nella tua scrittura, questo è evidente, e l'ironia aiuta sempre a dire cose anche difficili da dire, no?
1: Sì, è vero.
0: Però è una riflessione anche sul fatto che tutto sembra diventato qualcosa da consumare,
1: sì, esatto,
0: nel nostro mondo. Anche le cose più intime, più delicate, sono diventate cose da esporre e da vendere in qualche modo.
1: Sì, è un po' una critica, tra virgolette, o comunque un'osservazione di questo mondo un po' consumistico, ma in generale l'idea è partita da una mia frustrazione, da una mia sensazione di questa velocità, di questa idea che sì, ormai è un po' tutto in vetrina, tutto da vendere, da comprare, e dalla musica a qualsiasi altro aspetto della vita, e quindi un po' l'ho riportata nel brano, e c'è anche un po' chiaramente sempre una riflessione sulle relazioni, sulla difficoltà di vivere le relazioni e su come poi alla fine diventa tutto molto violento, sempre una guerra. Infatti una frase dice proprio: non ho voglia di un'altra guerra, un po' anche perché chiaramente purtroppo il mondo che viviamo è quello che è, e quindi in parte riflettevo sul fatto che in effetti tutti quanti gli uomini, cioè gli esseri umani, forse hanno questa tendenza a doversi sempre relazionare in un modo un po' aggressivo, che è parte di noi, in parte la dobbiamo anche accettare, però chiaramente non è proprio una dimensione in cui mi trovo bene, ecco, sicuramente.
0: Ma in effetti è una parte di mondo che non piace affatto neanche a me. Ci vorrebbe una regola, un'idea, qualcosa per smontarla questa aggressività.
1: Io non ce l'ho, l'ho dichiarato che non ce l'ho un'idea, però no, sì, chiaramente l'idea è anche di ambire ad avere una soluzione. L'unica, forse la frase finale del pezzo dice: se un giorno trovi qualcuno con cui ti trovi bene, non lo gettare via, non lo buttare via, perché in effetti invece un po' anche l'approccio che si ha anche nelle relazioni è quello di dire sì, no, con molta facilità, subito, questa velocità che proprio non mi appartiene, ma in generale che potrebbe essere un modo di provare a capirsi di più, di provare a trovare delle soluzioni un po' più
0: Perché forse rispetto a un'altra epoca, rispetto a qualche generazione fa, è diventato molto più facile trovare storie, no?
1: Sì, e
0: quindi è anche diventato più facile liberarsi di una storia alla minima incomprensione,
1: sì,
0: senza provare a lavorarci un po'.
1: Sì. Adesso parlando di questa cosa mi viene in mente che forse è un pezzo, tra virgolette, un po' bacchettone sembrerebbe, però no, nel senso è più l'idea che effettivamente siamo tutti molto individualisti, e quindi di base uno si sente sempre nel giusto e si sente sempre,
0: non si mette in discussione,
1: esatto, e quindi da questo punto di vista forse quella potrebbe essere una soluzione per
0: sarebbe
1: non farsi
0: forse
1: la guerra.
0: Potrebbe essere bacchettone, come dici tu, se provasse a offrire delle soluzioni,
1: cosa che invece tu non fai,
0: offri spunti di riflessione.
1: Solo domande,
0: che mi pare giusto. Allora, come sai, Valentina, tutti gli ospiti di Stereo Notte sono obbligati a scegliere anche canzoni non loro, quelle che amano, quelle che hanno ascoltato magari mentre realizzavano il disco. E visto che siamo partiti dal tuo nuovo singolo, il più recente, che è cantato in francese, andiamo dritti in Francia.
1: È vero, andiamo dritti in Francia con questa cantautrice bravissima che, tra l'altro, ho visto che sta ricominciando un po' a suonare. Spero che faccia uscire qualcosa di nuovo, perché in realtà i dischi sono, insomma, sono di qualche anno fa, si chiama Soco.
0: Si è fatta rapire dal cinema un po'.
1: Poi sì, io la seguo, quindi vedo che fa una vita bellissima, tutta rilassata, cioè in parte, sai, il mondo della musica può diventare anche un po' un mondo da cui uno si vuole allontanare, onestamente, quindi
0: ne abbiamo avuti tanti casi negli ultimi anni, no? Gli artisti
1: sì,
0: che
1: dicono
0: voluto,
1: vabbè, basta.
0: Sì.
1: Lei secondo me un po' in parte ha iniziato molto giovane, e quindi forse adesso si sta un po' ricalibrando, non so. Sì.
0: Questa canzone è di qualche anno fa, di un 10-15 anni fa, e dice: noi potremmo essere morti già domani.
1: Sì, bellissima. È una canzone che adoro, sia dal punto di vista del testo, perché è proprio un po' dissacrante e un po' triste, ma allo stesso tempo molto forte.
0: C'è l'ironia che piace
1: è
0: anche
1: vero.
0: A te.
1: È vero, sai che non ci avevo mai pensato a questo elemento dell'ironia. E poi lei è minimalissima nel modo di cantare, proprio sussurrata. L'arrangiamento, quando l'avevo sentito tanti anni fa, che poi era un periodo in cui io stavo in Francia tra l'altro, e l'arrangiamento è veramente particolare, che ha queste chitarrine però poi c'è questa batteria molto noise in parte, quindi non so, anche l'arrangiamento mi ha sempre tanto, tanto colpito.
0: L'ascoltiamo questa canzone, We Might Be Dead By Tomorrow, e poi magari ci ragioniamo, perché anche questo è uno spunto di riflessione,
1: sì,
0: su come comportarsi
1: vero.
0: Nella vita in
1: sì,
0: generale
1: sì, sì.
0: Soko o Soko a Stereonotte, chissà.
2: Give me all your love now.

0: will die.
1: Questa canzone che ci ha proposto Valentina Polinori è di una cantautrice francese che si chiama Soko, che prende spunto dall'aver perso il papà in giovanissima età, quando lei aveva appena 5 anni, improvvisamente. E quindi da lì è nata una riflessione sul fatto che la vita sua e di suo fratello è stata ovviamente influenzata da questo evento, ma questo ha portato una piega positiva nella loro vita, cioè quella di dimostrare affetto e amore il più possibile, proprio per non perdere tempo, no?
2: Sì.
1: Perché non sappiamo mai cosa può succederci domani e quindi nel frattempo proviamo a essere felici e a essere gentili.
2: È un grande insegnamento in effetti,
1: sì.
2: Perché poi uno se lo scorda molto spesso, però lei ha sempre questa sorta di malinconia di fondo che ti dà la sensazione che comunque appunto apprezza le cose un po' di più, non so.
1: Sì, sì, è certo. Beh, ma poi voglio dire, non è scontato, no? Perché di fronte a un lutto così drammatico, magari puoi anche chiuderti,
2: sì,
1: e virare verso il lato oscuro, ora non per citare Guerre Stellari, ma da un'altra
2: certo,
1: parte.
2: Sì, di lasciarti un po' prendere troppo da questa tristezza. Invece sì, in qualche modo lei ha reagito con questa sorta di senso un po' sempre dissacrante, di senso un po' di non provocatorio, però è come se fosse sempre un po' underground, non so, un po' critica nei confronti del mondo che la circonda, quindi è forte, molto.
1: Ma l'atteggiamento critico è un'altra delle cose che secondo me in tempi recenti stiamo perdendo e quindi è giusto provare a recuperare. E l'ironia è sempre utile in questo senso, perché come dicevamo prima, si possono dire tante cose con delle sfumature giocose e quindi magari
2: sì, con un po' di sarcasmo
1: smussarle,
2: anche,
1: sì, sì. Allora, dicevamo in apertura di questa chiacchierata che noi ci siamo conosciuti qualche anno fa, quando una tua canzone era passata dal palco del premio Bianca da Ponte, di cui insomma noi siamo media partner, un festival che noi seguiamo molto attentamente, l'unico premio italiano dedicato alle sole cantautrici. E quello era stato un palco, uno dei primi palchi importanti. Già avevi aperto concerti per artisti affermati e conosciuti, ma insomma quella è stata forse una delle prime conferme che quello che stavi facendo
2: aveva un senso. È vero, è stato un concorso. Allora, io già avevo fatto un disco, insomma ero già un pochino convinta che fare la cantautrice era un lavoro.
1: La strada tua.
2: Esatto, sì. E lì è stato
1: un lavoro.
2: Sì, è un lavoro.
1: Ribadiamo,
2: sì, è un lavoro.
1: Cosa,
2: è un lavoro. E da questo punto di vista lì è bellissimo, perché ti senti, nonostante magari appunto anche il livello di essere emergente o comunque qualsiasi tipo di livello di, non so, affermazione possa avere il tuo progetto, sei sempre circuiti che sono magari lì per, magari partecipano alla giuria o comunque fanno dei workshop eccetera, ma è un'organizzazione molto orizzontale, molto, è tutto molto familiare, quindi questo dà anche l'opportunità di stringere rapporti, di creare connessioni, collaborazioni. Infatti in realtà il brano di cui stavi parlando è venuto fuori perché io ho vinto un premio lì che si chiama Una Stella, e mi è stata data l'opportunità di scrivere un brano, di registrare un brano in questo studio che si chiama Virus Studio, e in realtà poi a questo brano ha partecipato Ferruccio Spinetti, che comunque è stata una delle mie, forse una delle mie uniche collaborazioni nella musica, perché in realtà no, vabbè, non è vero, ho fatto dei featuring più che altro magari creando delle canzoni insieme a altri cantautori, però quello è stato proprio il mio primo feat con una persona musicalmente affermata. È stato veramente un onore, questo brano che si chiama Un Buco.
1: Ferruccio Spinetti, per chi non lo conoscesse, è il direttore artistico del premio Bianca,
2: sì,
1: da Ponte, ma è anche il contrabbassista storico,
2: sì,
1: degli Avion Travel,
2: sì, quindi, e di Musica Nuda.
1: E di Musica Nuda, insomma. Un artista che ha tanti,
2: sì,
1: progetti,
2: sì, sì, sì,
1: in piedi, un musicista affermato e rispettato, e però allo stesso tempo una persona sempre curiosa di mettersi,
2: sì,
1: in gioco.
2: Sì, sì,
1: no?
2: Infatti era stata bellissima la collaborazione, perché io gli ho portato questa produzione, diciamo che era molto scarna, voce e chitarra, e poi avevo, diciamo, suonato con un basso delle note che avrei voluto, chiaramente poi lui ha suonato il contrabbasso ed è stato delicatissimo, nel senso è chiaramente un artista che può fare dei soli, può fare delle linee complicatissime, invece è stato, non lo so, proprio al servizio del brano,
1: quindi ha rispettato,
2: sì,
1: la tua idea
2: tantissimo, e questa cosa mi ha stupito proprio tanto. Infatti poi penso che il brano sia venuto fuori bene, anche perché si sente proprio una fusione tra tutti gli strumenti a livello di arrangiamento, cioè è proprio entrato dentro la dimensione.
1: Beh, allora lo ascoltiamo.
2: Sì,
1: a questo
2: assolutamente
1: punto. Eccolo qua, Un Buco, Valentina Polinori.
0: Questo lunedì è così freddo, a volte piango nella metro A.

stesso. Se mi impegno, le persone le dimentico. Ora mi concentro e cancello anche te.

no lo so. Sono mesi che sembra un unico giorno. Sono ore che mi sveglio alle 3.

0: ci incontriamo più.
1: Stiamo facendo un po' di chiacchiere stanotte a Stereonotte con Valentina Polinori, che ha pubblicato da poco un paio di singoli. Questo in realtà era di qualche anno fa, era passato anche dal premio Bianca da Ponte ed è una collaborazione con Ferruccio Spinetti degli Avion Travel, ma come vi raccontavo già, continuiamo ad ascoltare anche musica di altri artisti.
2: Sì, certo.
1: E un altro che negli anni recenti ha fatto tanta strada ed è diventato uno dei cantautori italiani della nuova generazione più affermati è Giorgio Poi.
2: Sì.
1: Che arriva da Novara e ha uno stile di scrittura e di composizione originalissimo,
2: sì,
1: che
2: stupendo.
1: Sono suoi e basta.
2: Sì, poi è un cantautore che cura molto anche la parte dell'arrangiamento, e io ho avuto modo di parlare con dei suoi musicisti, insomma li conosco, e soprattutto in questo disco da cui abbiamo tratto il brano che ascolteremo, penso che sia arrivato al livello, personalmente lo considero uno dei momenti più alti anche a livello di arrangiamento, proprio perché i brani sono molto equilibrati tra testo, melodie e strumenti, quindi cioè quello che fanno gli strumenti è sempre giusto, non so come dire, non è mai troppo, non è mai troppo poco, questa cosa è molto bella.
1: Beh, è una scelta, si chiama Gomma Piuma l'album,
2: sì,
1: è
2: esatto.
1: Già questo, diciamo,
2: sì,
1: ci dà
2: sì,
1: un'idea
2: sì,
1: di morbidezza, ed è lui l'ha raccontato che era stata proprio una scelta ben precisa, perché arrivava da dischi un po' più spigolosi, più elettrici,
2: sì.
1: E invece questo disco, che in qualche modo è influenzato dalla pausa della pandemia, l'ha voluto più morbido, e quindi ci ha messo un quartetto d'archi.
2: Esatto, sì, sì.
1: Quindi è andato proprio a cercare di esplorare un'altra parte di sé, della sua capacità di scrivere.
2: Sì, poi ci sta un altro brano molto bello che è Supermercato, che ha un groove di batteria bellissimo, cioè è tutto proprio musicalmente stupendo, quindi io ho scelto da lì, perché anche se poi sono usciti un altro disco
1: sì,
2: che è molto bello, e però diciamo, non so, questo mi ha proprio toccato.
1: L'anno scorso credo sia uscito il suo disco più recente. In questo Gomma Piuma c'era anche Elisa dentro,
2: certo, sì.
1: A proposito di artisti affermati che sono sempre attenti alle nuove generazioni, lei questo
2: certo,
1: lo è sicuramente,
2: sì, è
1: hai scelto una canzone che si intitola Moai,
2: sì,
1: e non so se l'hai fatto come omaggio a me, visto che i Moai sono le statue dell'Isola di Pasqua.
2: Oddio, non lo so, cioè sì, lo so, ma non ci avevo proprio pensato,
1: ecco,
2: però vedi che collegamento.
1: Ho trovato questo nesso diabolico così per vantarmi di niente, in effetti. Chissà perché gli sono venuti in mente i Moai, queste statue incredibili.
2: Perché lui all'inizio dice che la faccia che fai sembra una statua Moai, vabbè, insomma è un riferimento effettivamente estetico, e quindi forse questa canzone mi ha colpito un po' anche per quello, e non so, il ritornello è stupendo, è proprio un disco che in cui ogni brano lo associo a un momento in cui sto facendo qualcosa e quel brano la allietava, non so.
1: Ce lo ascoltiamo questo brano, voi non date retta alle sciocchezze che dico io, date retta alle cose intelligenti che dice la nostra ospite. Lui è Giorgio Poi, questa è Moai.
3: La faccia.

0: A proposito di questa canzone Moai di Giorgio Poi, l'artista ha detto che in realtà era il primo pezzo che aveva iniziato a scrivere per il disco, per Gomma Piuma, e poi l'aveva...
1: Lo voleva togliere.
0: L'aveva un po' lasciato da parte, l'aveva un po' dimenticato. Poi ha comprato un sax, ha iniziato a suonarlo e ha pensato che fosse perfetto per questo brano, che quindi gli è tornato in mente e l'ha finito e l'ha messo a chiusura del disco.
1: Eh sì, perché c'è la coda di sax.
0: Sono le storie strane delle canzoni ed è anche lo spunto per chiederti come funziona il tuo processo creativo. Tu come scrivi? Succede anche a te una cosa del genere?
1: Allora... sicuramente mi succede di avere dei brani che magari scrivo, faccio, compongo e poi non mi convincono, gli dico e li metto da parte, però poi magari c'è qualche motivo per cui invece vengono riabilitati in qualche modo. Alla fine è tutta una questione di equilibri, quindi cambi qualcosa e poi quel brano suona, cioè qualcosa di giusto c'era e quindi basta solo farlo emergere un po' di più. Il mio processo creativo in realtà è abbastanza caotico, nel senso che mi viene in mente una melodia, cioè un testo melodico, scrivo delle cose e hanno già dentro una melodia, più o meno è così, e poi dopo cerco di arrangiare sotto il resto. Ci sono dei brani, per esempio, ecco, Occhi un'idea, che abbiamo ascoltato prima, in realtà è nata prima con il groove di batteria e basso che avevo in testa, e poi ho pensato che poteva starci un testo in francese e mi è venuto, quindi in realtà forse, ecco, vedi, il caos ritorna, però è così, più o meno è così, parto dal testo melodico e poi arrangio dopo, e poi vabbè, questi brani che stanno uscendo sono stati poi registrati in studio, cioè la voce, la batteria e il basso sono stati registrati da Fabio Grande in studio, se no io sto nella mia, nel mio salottino con il microfono e chiaramente i suoni sono magari meno limpidi, però poi l'idea del brano si forma. Sì,
0: è la storia di tanti artisti, no? Quella di cominciare dalle registrazioni
1: poi alla fine
0: sul mangianastri.
1: Esatto, su certi brani capisci che ci sono dei suoni anche un po' brutti, tra virgolette, un po' grezzi, che funzionano lo stesso, quindi infatti molte cose le abbiamo lasciate, qualche voce, cioè i synth alla fine rimangono quelli, però che ne so, ci sono delle registrazioni un po' più grezze che possono restare così, cioè senza pulire troppo, ecco.
0: Un grande produttore discografico della RCA, insomma uno che ha lavorato con Baglioni, Rino Gaetano, Lucio Dalla e via dicendo, che si chiama Foffo Bianchi, mi aveva raccontato che aveva capito a un certo punto che non bisognava trovare il suono perfetto di ogni strumento, ma il suono anche imperfetto che però andasse bene con gli altri suoni imperfetti degli altri strumenti.
1: Esatto,
0: che
1: sì,
0: è una lezione non da poco.
1: Proprio questa la cosa. Ed è assurdo, anche perché a volte capita che poi magari riregistri qualcosa e ti rimane che suonava meglio quella un po' bruttina, quindi...
0: È vero.
1: Non è mai detto, cioè effettivamente questo è poi il bello della parte di produzione, anche oltre alla scrittura, che questi equilibri dei suoni sono così un po' casuali anche.
0: È vero. Ascoltiamo ancora un'altra tua canzone, Mostri, il primo singolo di questa nuova serie di brani, e poi ce la racconti un po'. Qui siamo proprio sul minimale,
1: minimalissimo.
0: Valentina Polinori, Mostri.

0: nostre case.
1: Chi sono i mostri di Valentina Polinori? Aia.
2: Mi sa che sono tutti dentro.
1: Sì, eh?
2: Sì. Siamo noi sempre. Cioè, l'idea è proprio quella di... nel senso, sono le robe strane che uno ha in testa e che cerca di pulire, appunto, come dicevamo prima. Però in realtà poi in effetti vanno anche accettate certe storture, certe imperfezioni, chiamiamole così, non so.
1: Quello è un grande passo, quello di accettare sì. I propri difetti, le proprie imperfezioni e dire... cercare di migliorarsi sì. sempre, però fare anche pace con alcune sì. cose che vanno in quel modo.
2: Certo, poi quando ti relazioni agli altri vanno un po'.
1: Sì, lì ci sono i problemi. Poi, lì, sì.
2: Infatti, è una canzone anche un po' su quello, sulla difficoltà di tirar fuori questi mostri e così porgerli
1: sì.
2: a qualcuno e dirgli: senti, questo è.
1: O anche questi.
2: O anche questi ce li avevo nell'armadio.
1: Vedi tu se te li puoi prendere.
2: Sì. Esatto.
1: Vabbè, ma quello è un grande passo, davvero. È un grande risultato, cioè riuscire a mettersi a nudo in qualche modo. Con tutte le proprie imperfezioni.
2: Infatti questo brano, in parte anche per quello, è così minimale, un po' stortarello, mi piaceva questo lo-fi, diciamo, chiamiamolo così, perché in effetti è nata così. L'altro giorno per caso sul computer mi sono trovata la demo che era praticamente uguale, nel certo. senso che poi abbiamo rifatto le voci, ma l'idea era quella.
1: L'idea è scarna e quella è rimasta.
2: Sì, mi piaceva l'idea, cioè mi piaceva lasciare un brano proprio nudissimo.
1: A che punto sei con la scrittura del disco?
2: Ma allora, in realtà sono a buon punto, nel senso che abbiamo quasi tutti i brani. Sto, appunto, come dicevo, facendo dei video per ogni brano che sta uscendo, quindi magari adesso mi sto dedicando più al cercare delle immagini adatte.
1: Non ho ancora approfondito questo tuo aspetto di animatrice illustratrice.
2: Mi sono un po' lanciata, nel senso, io alla fine insegno storia dell'arte e arte certo. immagine alle scuole, insomma, secondaria, quindi questa parte della mia vita esiste e c'è. E anche il disegno è sempre stata una cosa che ho tenuto un po' nascosta, forse per sindrome dell'impostore, però questo c'è, valutate voi, come dicevamo
1: certo.
2: prima, no?
1: Sì.
2: Quindi in parte mi piaceva l'idea di associare anche le immagini che ho in testa con queste canzoni, e in effetti mi sembra che l'effetto sia buono, perché molti cantautori, comunque, quando scrivi una frase c'hai in testa
1: l'immagine. Sì. Certo, sì, beh, alcuni grandi cantautori scrivevano quasi delle piccole sceneggiature, no?
2: Cioè
1: tu ascoltavi la canzone e vedevi
2: e immaginavi...
1: un film che si apriva davanti ai tuoi occhi.
2: Sì.
1: E poi hai anche degli illustri predecessori, in tal senso tipo Ivan Graziani, grande cantautore che era anche un illustratore, che fino a un certo punto è stato indeciso tra le due carriere.
2: Quello poi è... non mi sento un'illustratrice, però mi piace illustrare.
1: Disegnare.
2: Sì, mi piace. È proprio anche una cosa un po' terapeutica, forse. Mi fa stare bene.
1: Beh, quello sì. Poi, insomma, anche scrivere nelle canzoni quello che provi, quello che senti, parlare di te è
2: difficilissimo.
1: Liberatorio. È difficilissimo, ma è anche
2: però
1: liberatorio.
2: Sì.
1: Cioè,
2: un
1: fa
2: pochino.
1: Crescere.
2: Fa crescere e in parte ti fa anche vedere delle cose che, come dire, ti fa raccontare di più di quanto non ti racconti nella vita quotidiana. In effetti, io poi sono abbastanza introversa. O comunque non abbastanza riservata, ecco, più che introversa, quindi forse certe cose me le tengo all'infinito, invece alla fine ogni tanto escono nelle canzoni.
1: Mi pare giusto, mi pare giusto. Vabbè, allora noi aspettiamo news sul tuo album.
2: Certo.
1: Il titolo immagino sia Top Secret ancora.
2: Ma sì, dai,
1: sì,
2: facciamo.
1: Sì, lasciamolo Top Secret, però ce l'hai in mente.
2: Ce l'ho, sì.
1: Il prossimo singolo? Quando esce? Non voglio sapere.
2: Allora, penso che uscirà il prossimo mese.
1: Ok. Quindi a giugno avremo qualcosa di nuovo.
2: Sì, esatto,
1: da
2: assolutamente. Poi ci saranno anche un po' di live, quindi...
1: Bene. Vabbè, poi magari ci risentiamo, così ci aggiorni su
2: Volentieri.
1: Quello che farai quest'estate. Valentina Polinori, grazie.
2: Ciao a tutti, grazie mille.
1: Grazie a te per essere stata a Stereo Notte. Tra le cose più interessanti uscite in tempi recenti c'è anche il nuovo singolo di Father John Misty, cantautore ormai affermato, ma prima ancora batterista dei Fleet Foxes, di tante formazioni importanti. Ormai da qualche anno, da una decina d'anni, pubblica dischi uno più bello dell'altro. Il più recente, della fine del 2024, è Mahash Mashana. A seguito di questo disco ha pubblicato un po' di canzoni sparse, proprio come sta facendo Valentina Polinori e come sta facendo Peter Gabriel, con un'idea più precisa di lancio di un disco, un pezzo alla volta. Il singolo più recente di Father John Misty si intitola The Payoff ed è questo che stiamo proprio ascoltando ora.

The Payoff, il singolo più recente di Father John Misty. Per darvi un'idea di quanto è considerato questo cantautore negli Stati Uniti, ma anche da noi, piano piano diventerà più noto, anche se sono rare le sue apparizioni live in Italia, Variety, che è una rivista molto importante, ha scritto: è uno dei più grandi parolieri della musica contemporanea e anche uno dei melodisti più affascinanti, una combinazione rara capace di generare un effetto euforico anche quando affronta atmosfere più cupe o distopiche. Voglio chiudere questa prima parte di Stereo Notte con un saluto a un grande musicista che se n'è andato. Sto parlando di Ike Willis, che per tanti anni è stato un elemento fondamentale delle band di Frank Zappa come cantante e come chitarrista. Purtroppo è arrivata la notizia della sua scomparsa a metà maggio, a soli 70 anni, per complicazioni purtroppo dovute a un tumore alla prostata, esattamente lo stesso destino di Frank Zappa. E allora, per farvi ascoltare la voce straordinaria di Ike Willis, che tra l'altro ha avuto tante collaborazioni in Italia con gli Ossi Duri, che sono una band di zappiani duri e puri, e con Elio e le Storie Tese, anche loro decisamente molto zappiani, e vado a ripescare un brano da Joe's Garage, straordinario concept album di Frank Zappa della fine degli anni 70, un brano che si intitola Outside Now ed è il mio tributo, il tributo di Stereo Notte alla grande personalità artistica di Ike Willis. Dopo Outside Now arriva il GR1 delle due, e poi nella seconda parte ci dedichiamo ai Tel Kujira, che sono un gruppo, diciamo, jazz ma decisamente sperimentale nel mondo della musica contemporanea. E quindi ancora tra poco da Duccio Pasqua a Stereo Notte.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Tra Stati Uniti e Iran un'intesa potrebbe essere vicina, ma nessuna decisione è stata presa. Dopo che Trump ha convocato i consiglieri nella Situation Room, Teheran frena, nessun accordo definitivo. Secondo la CNN, il presidente americano firmerà solo se l'intesa rispetterà le sue linee rosse, cioè l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. La corrispondente.
4: La riunione nella Situation Room si è conclusa dopo circa due ore, ma non è stata ancora presa una decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times, citando un funzionario americano che aggiunge che ci sono ancora alcune questioni in discussione, tra cui lo sblocco dei fondi destinati a Teheran. Trump aveva scritto su Truth che avrebbe tenuto la riunione con il suo staff per prendere una decisione definitiva e ha confermato la lista delle sue richieste. Teheran non dovrà mai avere un'arma nucleare e lo Stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto al traffico marittimo senza pedaggi. Tutte le mine rimaste dovranno essere rimosse. Il nostro blocco, ha scritto Trump, sarà revocato. Le navi ferme si preparino a tornare a casa. Quanto allo smaltimento delle scorte di uranio altamente arricchito dell'Iran, sepolte nelle profondità del sottosuolo, Trump ha fatto sapere che verranno riportate alla luce dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e saranno distrutte. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Alla luce della situazione in Iran, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Agenzia Internazionale dell'Energia lanciano l'allarme sugli approvvigionamenti di carburante. Durante l'estate le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo ad un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Il conflitto russo-ucraino, Mosca è sotto accusa per la caduta di un drone su un condominio di Galați nell'est della Romania che ha causato due feriti. È la prima volta dall'inizio della guerra che viene colpito un edificio di un paese NATO. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, spiega il segretario della NATO, Rutte. Putin si dice disponibile ad un'indagine indipendente, ma nega ogni responsabilità. Potrebbe anche trattarsi, spiega, di un velivolo ucraino. Condanna per la caduta è stata espressa da Bruxelles e da Giorgia Meloni, che ha parlato di atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. E la Premier Meloni via social ha espresso soddisfazione per i livelli record del mercato del lavoro, parlando di risultato storico sull'occupazione. L'Istat infatti ha certificato come in Italia ad aprile si registrano 269.000 unità in più dell'anno precedente, mentre la disoccupazione è al 5,1%, ai minimi dal 2004. L'Istituto di Statistica rivede anche al rialzo le stime sul PIL per il primo trimestre, più 0,8%. Allo stesso tempo però inflazione rialza la testa. A maggio l'aumento è del 3,2 su base annua, trainata dai prezzi dei prodotti energetici e dei trasporti. Di fronte alle crisi geopolitiche, l'Italia è chiamata ad affrontare diverse sfide. Il governatore di Banca Italia Panetta le ha approfondite nelle considerazioni finali durante la relazione annuale.
5: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione, a punti di forza importanti. È un patrimonio prezioso. Occorre orientarlo verso crescita, redditi e prosperità negli anni a venire.
6: Con i suoi punti di forza, dice Panetta, l'Italia ha mostrato finora di tenere, anche se lo shock energetico espone il nostro paese a pesanti ripercussioni economiche.
5: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche.
6: Dall'altra parte, se l'Europa deve reagire con più unità e investimenti, l'Italia deve affrontare